0: Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
2: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
3: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia e incontro vince il realismo della misericordia.
3: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
2: Sorrisi, colori, emozioni.
4: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
5: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molta umanità, ho notato questo.
2: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
6: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
7: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
8: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne, Vergara, proteste dei rossoblù in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i 3 punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek i marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3-6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 metri. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
3: Ben ritrovati amici alla Rosa Purpure, all'ora di cinema di Radio 24. Siamo ormai in viaggio verso la fine di agosto, abbiamo scavallato la metà e da questa settimana ricominciano a uscire un po' di film. Questa settimana sono 4-5 insomma le pellicole a livello più o meno nazionale, più qualche ritorno importante che arrivano nelle sale. Ritorno importante come quello di Terminator 2 che esce con la classica formula dell'evento per 3 giorni, per i 35 anni della prima uscita di questo film epico con Arnold Schwarzenegger in versione restaurata. Ne parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Il film che domina sicuramente questo fine settimana è Oceania, la versione live action del cartoon Disney, che non ha fatto benissimo in America. Vedremo come andranno le cose in Italia. E poi c'è un blocco horror molto interessante, ne parleremo con Emanuele Di Nicola, fra Insidious e Camp Miasma. Proseguiremo anche il viaggio iniziato la scorsa settimana nei listini delle grandi compagnie di distribuzione per il prossimo autunno-inverno, quindi capiremo, e riprendete il taccuino della settimana scorsa, che cosa andare a vedere. Appuntatevi i titoli che vorrete vedere durante l'autunno prossimo. Allora cominciamo con Oceania. Dicevamo, sicuramente il film di maggiori potenzialità commerciali, la versione live action con Dwayne Johnson che impera con il suo fisico statuario. Sin da quando il film era uscito in animazione, molti avevano detto che quel personaggio sembrava proprio cucito addosso a Dwayne Johnson, infatti è proprio lui a interpretarlo. Le cose, dicevo, in America non sono andate benissimo, vedremo come andrà in Italia, dove il primo film ha avuto un grande successo. Ascoltiamo la clip.
4: Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
5: Maui, semidio del vento e del mare.
6: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
3: È proprio appunto Dwayne Johnson nei panni di Maui, con Catherine Lagaia invece in quelli di Vaiana, della protagonista. Io saluto Boris Sollazzo che è già in collegamento con noi. Ciao Boris.
7: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Boris, ogni volta che Disney, come ormai da parecchi anni, porta nelle sale una nuova versione live action di qualcosa che è stato un grande successo dell'animazione, prima cominciando con i classici, poi pian pianino avvicinandosi anche ai nostri tempi, la grande domanda tutte le volte è: ce n'era bisogno? Ecco, artisticamente questa operazione è un'operazione che ha avuto un senso?
7: Ma allora, sia artisticamente che commercialmente ha un problema, che mentre fare la versione live action del libro della giungla è costruire un nuovo immaginario per una nuova generazione, farla di Oceania non è nell'uno nell'altro, perché appunto è troppo vicino al film animato e quindi probabilmente la destinazione è quasi lo stesso pubblico, se non lo stesso, o comunque al massimo le sorelle minori, e questo non ti dà quella distanza necessaria a creare un nuovo immaginario. E questo si paga sia artisticamente, secondo me, sia commercialmente. Artisticamente ci sono, secondo me, due cose da separare. Da una parte è molto interessante, a mio parere, la performance dei due attori. Tra l'altro lei è figlia d'arte, perché è figlia del capitano Tifo dell'episodio 2 e 3 della saga di Star Wars, Catherine LaGaia, e dall'altra parte Dwayne Johnson, che effettivamente probabilmente era stato anche il muso in tutti i sensi ispiratore di Maui nell'animazione, e si trova in grande, grande agio nel raccontare questo eroe, questo dio, questo semidio un po' cialtrone, simpaticissimo ma anche goffo, assurdo, vicino appunto a questa ragazza bellissima, molto determinata. Insomma, scherzando, quando uscì il primo Oceania molti dissero che era il Frozen, insomma, sostanzialmente al mare. Film non riesce a trovare molto un senso, perché chiaramente l'originale si costruiva attorno alle scenografie disegnate, colorate, si costruiva nell'ambientazione, e questo, diciamo, che restituito in live action davvero da una sensazione di posticcio, di non riuscito. Riesce però, come dicevo, nelle performance, perché intanto i due attori protagonisti cantano tutti e due sul serio. So che sembra incredibile detto di Dwayne Johnson, ma tra i mille talenti che ha Dwayne Johnson c'è anche quello di cantare, e cantare decisamente bene. Le loro interazioni funzionano, c'è della chimica. Diciamo che ogni volta che il campo si allarga, ogni volta che si esce dal numero musicale, pur essendo una pellicola musicale, invece la sospensione della credibilità è davvero, davvero molto, molto difficile. Mi verrebbe da dire una cattiveria, insomma, in chiusura di recensione. Ha funzionato molto di più la campagna marketing, penso alla presentazione tra barchi a vela e immagini proiettate a Castel dell'Ovo a Napoli, che poi il film stesso.
3: E vedremo se invece poi appunto il pubblico italiano decreterà il successo di questo, che è il film sicuramente più importante di questa seconda parte dell'agosto, che è stato un agosto, come dire, dominato da film importanti, tra Odissea e Spider-Man. Insomma, è stato un agosto molto ricco. Vedremo se Oceania riuscirà a infilarsi in questo solco. Boris, tu rimani con noi, perché fra poco torniamo da te per parlare delle altre proposte cinematografiche in sala. Adesso invece vogliamo continuare il nostro viaggio attraverso i listini d'autunno-inverno per quanto riguarda i film che usciranno in Italia, e visto che siamo in casa Disney con Oceania, sentiamo cosa ha detto a Chiara Pizzimenti Davide Romani, direttore marketing theatrical di Disney, sugli altri film di casa Disney che ci attendono da qui all'inverno.
8: Cominciamo dal mare, dall'acqua, dall'oceano, da Oceania, che diventa live action. A seguire, appena una settimana dopo, ci sono Le stelle dopo la fine, che è tutt'altra storia, tutt'altro film.
9: Si inserisce un po', se vogliamo, nell'ultimo filone di Ridley Scott, magari un po' più un filone introspettivo, un po' più di analisi. Infatti anche noi non l'abbiamo semplicemente identificato come un survival thriller, come potrebbe essere uno di questi zombie movie, tra virgolette. Approfondisce un po' di più, secondo me, le relazioni umane, e basa tanto, se vogliamo, la storia proprio sulla speranza. Sulla speranza, infatti, anche noi abbiamo cercato di adattarlo un po' alle stelle dopo la fine, per dargli un po' quell'aspetto di speranza oltre, no? Oltre la fine c'è qualcosa in più. Poi con due protagonisti anche qua incredibili, Jacob Elordi, Margaret Qualley, ma anche Josh Brolin, quindi anche qua direi un cast di tutto rispetto.
8: Gli Avengers tornano in un re-release,
9: assolutamente sì,
8: già a settembre, ma che poi rivediamo
9: il 16 dicembre con Avengers Doomsday,
8: con un cast che non finisce più.
9: Un cast che non finisce più, ritorno, l'abbiamo visto anche nei trailer, ritorno al nostro amatissimo Captain America, Thor, i Wakandiani, Fantastici 4, insomma, ci aspettiamo un grande film che davvero anche in questo caso segna un po' il ritorno con gli Avengers Endgame che abbiamo visto qualche anno fa.
8: Devo chiedere una cosa di un altro ritorno, Cars.
9: Sì, per noi è un grande ritorno, perché è il 20° di Cars ed è stato anche qua una delle pietre miliari, se vogliamo, anche un po' di Pixar, ripeto, cui ci sono anch'io personalmente legato, un ritorno che torna al cinema il 17 settembre, sì.
8: Faccio un salto più avanti.
9: Whalefall, Nella balena. Secondo me questo è uno di quei film, ecco, se dovessi identificare un film a sorpresa direi Whalefall. È anche un film che mixa, se vuoi, un po' il genere survival thriller, per quello che abbiamo visto un po' dei materiali, è anche qualcosa di un po' più drama, perché poi analizza un po' di più il rapporto padre figlio, quindi c'è questo rapporto conflittuale tra padre e figlio che lo ritroviamo all'interno di questo survival thriller. Però dai materiali, ci hanno sorprese, ci hanno subito, ti mette molta ansia, però è un film che secondo me tra tutti ci può dare soddisfazione e sorpresa.
8: Josh Brolin un'altra volta, ho visto il torno.
9: Brava.
8: Mentre dopo?
9: Un altro film che secondo me davvero merita tanto è Wild Horse 9. Vabbè, lui lo conosciamo, Martin McDonagh lo conosciamo benissimo, Spiriti dell'isola, Tre manifesti a Ebbing, un cast eccezionale.
8: Il suo Sam Rockwell sempre.
9: Sam Rockwell, assolutamente sì. John Malkovich, ecco, anche lui, chapeau. Un film molto particolare, ambientato in un momento particolare, no? Prima del golpe nel Cile.
8: In un posto particolare.
9: In un posto particolare sull'isola di Pasqua. Abbiamo visto poi con questo trama, questo mood un po' da noir comedy, no? E che dire, loro li ho trovati strepitosi.
8: Facciamo un passaggio sulle anticipazioni. Parto da Gatto, è un nome italiano.
9: Sì, però Enrico Casarosa, sì, lo adoro, regista italiano, ma lo dico anche con una punta d'orgoglio italiano, cioè comunque è un regista. È un italiano che è andato in Pixar, è diventato regista, La Luna, candidato all'Oscar, Luca, candidato all'Oscar, quindi insomma è un nostro connazionale che si è fatto strada nel mondo americano, in Pixar. Il film è ambientato a Venezia e racconta di gatti, senza spoilerare troppo, però insomma attraverseremo un po' le vicissitudini di questo gatto nero nell'ambiente veneziano nel corso degli anni, ecco, insomma.
8: E se dovessimo scegliere qualcos'altro da anticipare dell'anno prossimo? Io vedo un Frozen che ha una generazione che lo segue fortemente.
9: Frozen 3 è attesissimo anche per me, è Star Wars Starfighter, anche lui è un altro titolo di quelli che è super attesi.
3: E così Davide Romani ha raccontato a Chiara Pizzimenti il listino Disney, sempre molto ricco, da qui al prossimo Natale. È arrivato il momento, prima di passare a parlare di horror in sala invece, è arrivato il momento di giocare insieme a proposito di horror.
10: Aspetta un momento.
11: Ma cosa vuole? Mi tolga le mani di dosso.
10: Come? Che cosa voglio io? Che cosa vuoi tu invece? È una settimana che mi stai seguendo, che mi vedo alle spalle questa tua faccia d'idiota. Che cosa cerchi?
11: Sei impazzito? Non so di che cosa stai parlando e non mi sono mai sognato di seguirti.
10: Finisci la buffone, che vuoi da me?
3: E allora, le atmosfere sono quelle di un horror, diciamo anni 70, ecco, per intenderci. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K ad altissima definizione di questo film che vi aspettano, del quale fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
12: Prendi. Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
13: Ciao.
14: Ciao.
12: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
15: Quelli non sono sogni, Gemma.
3: Le atmosfere di Insidious, il film Insidious o Fuori dall'altrove, per dirla tutta col titolo, il film di Jacob Chase che arriva nelle sale in questo fine settimana di fine agosto in Italia ed è uno dei due film horror che arrivano in sala in questo weekend. Come sempre, quando scomodiamo la parola horror, scomodiamo Emanuele Di Nicola, che è in collegamento con noi. Ciao Emanuele.
16: Sì, ciao Franco e buongiorno a tutti.
3: Allora Emanuele, un paio di brividi da raccontare in questo fine settimana caldo di agosto. Allora, la storia, quella di una giovane madre che cresce la figlia nella casa in cui è nata, ma scopre di avere un potere, quello di poter viaggiare nell'altrove, che è una sorta di limbo, di purgatorio delle anime perdute al centro dell'universo di Insidious.
16: Sì, infatti, qui va fatta una premessa. Siamo davanti al ritorno della serie Insidious, che fu aperta a James Wan una decina di anni fa, ed è una delle serie horror più interessanti e affascinanti del 2000, anche una di quelle che ha avuto maggior successo a livello di botteghino sia in America che anche nel nostro paese. Qui siamo di fronte a un horror al primo grado, ovvero un horror che non va troppo interpretato secondo i criteri dell'elevated, no? Quindi dell'horror elevato che va di moda un po' oggi, bensì è un film dell'orrore che si affida a paura, spavento, jump scare, 10 decibel alti e così via. Il congegno alla base in realtà è molto semplice e leggibile, perché Insidious suggerisce che ci sia un mondo, un altro mondo contiguo al nostro, vicino al nostro, che è una sorta di regno delle anime perdute, l'altrove per l'appunto, in italiano The Further si dice nell'originale americano, e la saga si è già sviluppata attraverso una serie di film che vedono protagonista la famiglia Lambert con il padre interpretato da Patrick Wilson, e che si concludevano con il precedente capitolo La Porta Rossa. In questo nuovo tassello fuori dall'altrove in realtà la storia ricomincia, rinizia, perché come abbiamo sentito dal trailer la protagonista è Gemma per l'appunto, quindi non c'è più la famiglia Lambert al centro della storia, che andava un po' a finire nel capitolo precedente, e assistiamo a una sorta di ribaltamento, perché nel meccanismo originario i personaggi entrano nell'altrove, un po' come se fosse Poltergeist di Tobe Hooper, in cui si apriva proprio un varco verso l'altra dimensione e i membri di una famiglia si lanciavano in questo regno per salvare proprio poi il proprio figlio. In Fuori dall'altrove, nel nuovo capitolo, assistiamo a un rovesciamento appunto, perché in questo caso le creature che abitano questo altrove arrivano nel nostro mondo attraverso proprio questo personaggio di Gemma, che è una sorta di veicolo, insomma, che porta le creature, le anime perdute dall'altrove al mondo reale, e quindi diciamo il campo di battaglia diventa la nostra dimensione. Insomma, abbiamo di fronte il classico horror che esce nella seconda parte dell'estate, che si affida allo spavento e che promette di divertire senza instillare particolari pensieri. Diciamo, bisogna andare al cinema in questo caso proprio solo per avere paura e per saltare sulla sedia.
3: Ed è una possibilità, una missione quella anche di spaventarsi al cinema. Vediamo invece che taglio ha dato la regista Jane Schönbrunn al suo Camp Miasma.
13: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake. I want to make something that feels fresh and new. She's amazing.
3: Queste sono le sonorità originali del trailer di Camp Miasma, e qui siamo sicuramente più dalle parti dell'horror d'autore, con Jane Schönbrunn che prende il genere horror per raccontare però anche tematiche legate all'identità trans, una sorta di horror queer, Emanuele.
16: Sì, infatti proprio così. Qua abbiamo il rovescio della medaglia rispetto a Insidious, perché Camp Miasma è un meta slasher. Cosa significa? È un film che parte da un seme primario, che è la citazione dei grandi slasher degli anni Ottanta. Prima di tutto Venerdì 13 è la citazione fondante, ma poi tutta la gemmazione di titoli come Sleepaway Camp di Robert Ilzik e altri cult di quel periodo. Qui anche abbiamo una storia molto particolare, perché c'è una regista indipendente al centro del racconto, che arriva proprio a Camp Miasma del titolo per trovare un'attrice ormai anziana, ormai matura, che è interpretata da Gillian Anderson, che era l'agente Scary di X-Files, per capirci. L'obiettivo è girare un nuovo film della serie Camp Miasma, che è una serie di film slasher immaginari, di cui Gillian Anderson stessa girò il primo capitolo, che fu un cult, e però poi insomma si chiuse un po' in se stessa, come se fosse una sorta di Gloria Swanson dell'horror sul viale del tramonto, ecco. Quindi l'obiettivo insomma è la storia di una regista che gira un film slasher. Ovviamente nel corso del film iniziano una serie di omicidi, come in ogni slasher che si rispetti, diciamo perpetrati da questo killer implacabile che si chiama Little Dead, che è la piccola morte, e quindi questo è proprio il meccanismo molto sottile e stratificato. Peraltro, come tu hai anticipato, girare un film horror oggi pone una serie di problemi, quindi la regista si trova a dover affrontare per esempio l'idea che l'horror oggi va depurato dall'omofobia che c'era invece negli anni Ottanta, che deve rispettare una serie di nuove regole che possano garantire un po' i diritti di tutti, come si usa oggi nell'horror, e questo potrebbe un po' andare a ledere lo spettacolo del sangue, ecco. Quindi insomma è una vera e propria riflessione sull'horror e sul genere slasher, che però diciamo tiene il piede in due scarpe, perché da una parte appunto è un atto d'amore verso quel cinema e dall'altra fa anche paura, perché c'è un assassino, diciamo, che agisce nel corso del film, e le due donne si devono salvare da questo assassino. Quindi insomma qui abbiamo un doppio livello di lettura che andrà a stuzzicare, andrà proprio a divertire. Elementi più sofisticati, anche tutti coloro che amano l'horror anni 80 saranno in grado di individuare le citazioni. Per me è un film molto potente.
3: Assolutamente un film molto molto convincente, anche per questo metacinema che lo popola in qualche maniera, e ne fa sicuramente un film omaggio a tanti slasher, come hai detto tu, che sono, tanto per chi non è avvezzo, insomma, lo slasher è quel sottogenere dell'horror in cui un maniaco omicida vuole accoltellare, pugnalare tutta una serie di persone. Pensate a Psycho, tanto per dirne uno. Camp Miasma e Insidious sono le due proposte horror di questo fine settimana. Dove c'è horror c'è Emanuele Di Nicola che ce lo racconta. Grazie e ci sentiamo alla prossima.
16: Grazie a voi e viva l'horror.
14: Siamo tutti qui per fare il lavoro della polizia perché si è visto che non succede niente.
17: Hai proprio una faccia da stronzetto, una vera faccia da sbirro.
18: Ho scelto questa divisa per cambiare le cose. Voglio riportare le piccole a casa. Marcel Dadier, è lui.
19: È già stato condannato per abusi su minori. Ho organizzato un'operazione per riuscire a vederci chiaro. L'operazione Maldororo.
3: L'operazione Maldororo, e avete sentito in questa clip quelle che sono le basi di questo film, che è un'altra delle novità in sala di questo fine settimana, distribuito da Movies Inspired, la firma in regia di Fabrice Duvelz, e il cast vede Anthony Bayon, Alba Gaia Bellugi e Alexis Manenti, insieme a Sergi Lopez. Ecco, Alexis Manenti e Sergi Lopez sono due attori veramente importante. Alexis Manenti, amato nei panni di un poliziotto nel film Les Misérables di Lars Lee, ricorderete, di qualche anno fa, di un giovane poliziotto che si affaccia a questa squadra che lavora nelle banlieue parigine. E devo dire appunto che Maldororo è un film con una tematica molto molto forte, perché che cos'è l'unità Maldororo? È l'unità della polizia che è stata istituita per sorvegliare un pericoloso molestatore sessuale. In questa unità arriva un poliziotto giovane, avete sentito nella clip, Paul Chatrier, giovane, impulsivo, ancora poco avvezzo a stare dentro nel recinto delle regole, e quando capisce che l'operazione per catturare questo molestatore o individuarlo sta per fallire, supera lo steccato e decide di fare di testa sua. Torno da Boris Sollazzo. Boris, un film molto intenso, anche piuttosto lungo, 155 minuti, 2 ore e mezza, su un tema che certo può sposare i cliché del genere e quindi entrare dentro nel polar, dentro nel poliziesco, ma che in questo caso diventa anche una sorta di revenge movie personale.
7: È un'opera molto disturbante, devo dire, viene affrontata come non ti aspetteresti, però io lo dico subito, la promuovo perché c'è un alto grado di rischio che secondo me viene domato ogni volta. D'altronde Fabrice Duvelz, oltre a dei film tra cui horror molto interessanti, e anche colui che ha girato Adorazione, che diciamo è l'altra faccia di questo orrore, no? Una faccia tra virgolette più solare, ma neanche tanto, perché racconta insomma le dinamiche adolescenziali, a volte tossiche, dei sentimenti. Qui mette le mani nell'orrore vero che fu vissuto dal Belgio con il pedofilo di Marcinelle, un uomo che diciamo ha seviziato, ha violentato, ha torturato una serie di minorenni fino a farne addirittura morire 2 di stenti e di fame, e ha ucciso poi i suoi 2 complici in una maniera ferocissima. Raccontare un orrore del genere, lo sappiamo anche noi quando ci abbiamo provato, è veramente complicato. Portarlo al cinema, farlo diventare materiale narrativo, vuol dire manipolare anche del materiale estremamente esplosivo, perché ci sono ancora tantissimi superstiti, ci sono ancora tantissimi parenti, e credo che Duvelz ci sia riuscito da una parte andando lontano da sé, cioè rinunciando a quell'elemento fantastico che compare solo in alcune scene in cui lui lascia andare la sua capacità di andare sul fantastico, sull'onirico, è estremamente rigoroso, e in questo rigore mette anche la cruda realtà, cioè non romanza, non mette in scena un polar in cui per esempio il detective è maledetto però è estremamente capace. No, Anthony Bayon, che dà il suo sguardo prima bonario e poi allucinato Achatrier, che è realmente esistito, è un personaggio complessissimo. È forse il centro della narrazione e della cosa più interessante di questo film, perché è un uomo che entra in una paranoia buia quando capisce che cosa sta accadendo, e però prendendo la strada giusta fa tantissimi errori. E a un certo punto questi errori non li paga solo lui, li pagano tutti, li pagano le vittime. È un uomo deriso, è un uomo pestato, è quasi sempre fisicamente colpito da qualcosa o da qualcuno. È un uomo molto debole e molto fragile. In questo affresco, Duels cammina con grande esperienza, con grande bravura. Riesce a rappresentare l'orrore nel suo squallore, nella sua incredibile e insopportabile normalità. Riesce anche a raccontarci forse la cosa più difficile in una situazione del genere, che è l'incredibile foresta di depistaggi, di oscure e grigie trame che fanno parte anche, insomma, dell'immaginario collettivo del fatto reale, e come è successo al nostro Pacciani, diventa anche il campo da gioco per le ipotesi più assurde. Ecco, lui riesce a domare tutto questo, che avrebbe ammazzato un cavallo, con grande esperienza e con grande intelligenza, e alla fine porta a casa, secondo me, un lavoro molto, molto interessante, certo molto complesso e molto duro da digerire. Come ho detto all'inizio, è disturbante, ma ne vale la pena.
3: Emaldo Rora nelle sale cinematografiche italiane con la distribuzione di Movies Inspired. Boris, tu rimani con noi. Noi, come sempre, andiamo avanti invece a raccontarvi gli altri film del listino Movies Inspired dalla voce di Stefano Iacono, intervistato dalla nostra Chiara Pizzimenti.
8: C'è sempre tanta Spagna da voi e ce n'è anche quest'anno.
20: Sì, siamo, penso, i distributori che avrebbero bisogno di un premio. Dagli spagnoli,
8: Il
20: perché
8: cinema spagnolo.
20: sono anni che lavoriamo e facciamo scouting, e quest'anno è l'anno della Spagna, perché abbiamo sia continuato e continuiamo la collaborazione con Rodrigo Sorogoyen, che è partita più di 10 anni fa con Che Dio ci perdoni. E poi abbiamo deciso dal nulla, poco meno di 10 mesi fa, di investire in questa coppia di registi, autori della Bolla Negra, e la grande sorpresa è stata avere i due film in concorso ufficiale a Cannes. Quindi sì, c'è tanta Spagna anche in Calle Malaga, che anche se è un film marocchino, è girato nella parte del Marocco in una comunità che parlava spagnolo. E Carmen Maura è la protagonista ed è un film veramente affascinante. Terza volta che lavoriamo con Marian Tuzzani. Questo film era il film che era a Venezia, ha vinto il premio del pubblico. E sì, la Spagna ci attira. Grandissimi registi, grandissimi interpreti.
8: Passo in Francia perché vedo un De Gaulle parte 1, parte 2, e De Gaulle è la Francia da un certo punto di vista, è l'uomo che porta la Francia fuori dalla guerra. Questo è un colossal francese, lo chiamiamo così?
20: Sì, questo è un colossal come una volta facevano gli americani e come i francesi non hanno mai fatto, e per la prima volta hanno costruito questo film, che sono in realtà due film. È uscita una prima parte a giugno e una seconda parte appena uscita in Francia. Ha già raccolto più di 1.200.000 spettatori la parte prima. È veramente un colossal, è un film da 80 milioni di euro. È un film sorprendente perché non è solo un film di guerra, è un film dove si intrecciano diverse storie, diversi protagonisti, il meglio del cast possibile francese. È un film avvincente, un film per tutti, piace molto anche ai giovani. Partiamo con il generale che è costretto a nascondersi e trasferirsi a Londra, ma nello stesso tempo viviamo anche la parte degli studenti, della resistenza. È un film veramente corale, comparse, cambi di location, scene di guerra veramente importanti. È un film dove le strategie, la psicologia dei personaggi, veramente è un film completo.
8: Le date di uscita?
20: Al momento, come date di uscita, abbiamo Calle Malaga 17 settembre, sicuramente France, che uscirà tra fine agosto e la prima settimana di settembre, di Agnieszka Holland. Un biopic su un po' particolare, ma una grande storia, perché parliamo di Franz Kafka, il film che Agnieszka ha sognato di fare per tantissimi anni. E abbiamo il film di Indico Indiedi, Silent Friend, che era a Venezia in concorso l'anno scorso, passato un po' in una data poco fortunata, ma che pensiamo sia veramente un omaggio al cinema, un capolavoro.
8: Non solo Spagna, non solo Francia, anche animazione.
20: Sì, dalla Francia abbiamo acquisito un film che è stato Ansette à Regard, è un film di animazione che si chiama Il Corsetto, di Louis Clichy, ha vinto un premio della giuria come film di animazione a Cannes e ha vinto 3 premi ANSI. È una piccola grande storia, penso che potrà veramente essere una delle sorprese, se non la più grande sorpresa del listino. Lo dico pur avendo i film che abbiamo detto prima, Sorogoyen, Los Avis, insomma The Gold, sono bellissimi film, ma Il corsetto è veramente un gioiello che spero di potervi mostrare al più presto. L'autore aveva lavorato con Asterix per degli studios, ha fatto questo film che è tutto disegnato da acquerello, è una meraviglia, è girato e ambientato in una Francia direi contemporanea, di campagna, con una vita un po' rurale, ed è la storia di questo ragazzo, un coming of age, del rapporto che ha con i suoi coetanei, ma anche in famiglia, una famiglia di lavoratori, ma è un film che ricorda veramente i più grandi film di animazione, veramente ti trasporta per 1 ora e mezza e ti lascia un grandissimo buon umore.
0: Non sarai mica un Terminator?
21: Sì.
0: E chi ti ha mandato?
21: Tu stesso. 35 anni da ora tu mi hai riprogrammato per essere il tuo protettore in questo periodo.
0: Io vado a riprendermi mia madre.
21: Vieni con me se vuoi vivere.
0: E le cose che ero stato educato a credere sono diventate tutte stronzate.
22: Chiama Joe.
21: Hasta la vista, baby.
3: E le atmosfere sono quelle di Terminator 2, che torna nelle sale cinematografiche italiane dal 28 al 30 agosto. Ve ne parliamo oggi perché altrimenti saremmo arrivati un po' tardi su questi 3 giorni che permetteranno di rivedere in sala uno dei film che hanno cambiato davvero la storia della fantascienza e non solo. Era il 1991 quando usciva nelle sale Terminator 2, che era appunto il sequel del primo Terminator, ma ebbe un successo clamoroso, anche forse di critica superiore al primo. Vinse 4 Oscar, pensate, questo film, ambientato nel 1995, che era come dire il dopodomani di quel momento, che raccontava la storia di questo secondo cyborg, il T-1000, ancora più evoluto di quello del primo, che arrivava sulla Terra appunto nel 95 per uccidere Joe Connor, che nel futuro sarebbe diventato il capo della resistenza umana contro Skynet e il suo esercito di macchine, ma voleva eliminarlo prima che diventasse grande, appunto. Quindi con questo viaggio nel tempo mandava il T-1000 per neutralizzare il ragazzino, che veniva a quel punto protetto da un altro Terminator, il T-800, con il volto di Arnold Schwarzenegger, che nel primo film aveva tentato di uccidere Sarah Connor. Insomma, era proprio il ribaltamento della situazione, forse la cosa più geniale in questo film, che sta perfettamente dentro il percorso di un grandissimo del cinema come James Cameron. Per parlarne torniamo da Boris Sollazzo. Boris, ecco, questo è il caso, è uno di quei casi in cui riportare in sala un film del passato ha veramente tanto senso, un po' per mettere una visione sul grande schermo, col restauro in 4K, anche al pubblico che lo vide tanti anni fa e che l'ha visto magari tante volte in televisione, e anche per permettere una prima visione a chi è più giovane, con un film che ha dentro ancora una serie di elementi, l'uomo contro la macchina, il viaggio passato-futuro, mettici anche l'intelligenza artificiale, che sono tuttora ancora sul tavolo.
7: Beh, allora, intanto è un grande privilegio, perché tante volte vorresti poter recensire dei classici che non hai intercettato in questo lavoro, e questa è una delle occasioni. Insomma, Terminator 2 ha inevitabilmente costruito

0: non più così distopica e fantascientifica. E dall'altra ci vedi anche tutta quella meravigliosa ingenuità che c'era a cavallo degli anni 80 e 90, perché Terminator 2 è insieme l'apice del mondo che vedeva sempre degli eroi solitari salvarlo, da Bruce Willis appunto al T-1000, ma è anche l'apice del progressismo tecnologico senza se, senza ma, senza regole. Di cui si aveva paura alla stessa maniera, no? In quel periodo c'è anche Robocop che in maniera diversa costruisce questo terrore. L'altra cosa interessante è che tu lo vedi il film di Cameron e ti rendi conto che non è il più bel film di Cameron, che ci sono sicuramente dei difetti. Penso al finale che ci ha fatto piangere, che adesso sembra veramente di un'ingenuità disarmante. Penso anche alla costruzione dei personaggi iniziale, che pure filologicamente parte dalla fine del primo Terminator, ma che ha qualche problema di fluentezza. Però va detto che ci sono dei film, mi vengono in mente di quel periodo, film come Trainspotting, che arrivano nel posto giusto, nel momento giusto e vengono fatti dalla persona giusta. Dei film che nel 1991 avevano assolutamente un senso, che inevitabilmente sbancano agli Oscar, anche se per la maggior parte tecnici, e che diventano una nuova idea di blockbuster e che costruiscono un'epica a cui noi conformeremo non solo il racconto futuro, ma forse, anche se sembra esagerato perché il cinema, no, ci piace dire che cambia il mondo, poi quasi mai avviene, forse condiziona anche in qualche modo la fantasia, l'immaginario di quelli che diverranno gli inventori del domani. Cioè, inevitabilmente Terminator è stato un termine di paragone, un termine di arrivo anche per tutti coloro che poi hanno immaginato il mondo futuro, ed è per questo che probabilmente è così vicino a quello che adesso stiamo vivendo. L'altra cosa che non dobbiamo dimenticare, perché oltre che critici siamo spettatori, è che Terminator è il momento in cui la fantascienza è diventata entertainment, il momento in cui è diventato un divertimento di massa. E non è poco, perché fino a quel momento, seppure c'era stato Guerre Stellari, che però aveva una struttura diversa, aveva comunque il respiro di un'odissea, anche se in più episodi, arriva la possibilità di costruire un cinema di fantascienza che sia simile, per esempio, all'action anni 80, che abbia una sua forza intrinseca. Anche in un film a episodi, Terminator 2 può costruirsi una sua epica personale. Ecco perché non risulta assolutamente strano che riesca da solo 35 anni dopo, perché Terminator 2 ha una sua autonomia, una sua indipendenza. E forse è questo quello che ha fatto Cameron nella storia del cinema. Non è stato il miglior regista della storia, non ha fatto i migliori film della storia, anche se ne ha fatti di bellissimi, ma ogni volta che è arrivato con un film al cinema, o quasi, è stato un game changer. Cioè ha cambiato le regole, ha cambiato il modo nostro di vedere un certo tipo di generi, il blockbuster, e il modo di chi faceva cinema di fare film e di fare un certo tipo di film, in particolare quelli legati all'intrattenimento. Ecco, questi sono i tanti motivi per cui Terminator 2, oltre che essere divertentissimo da rivedere, ha una sua centralità persino maggiore, come dicevi tu, al suo valore intrinseco cinematografico.
1: E quindi per questi motivi e per tanti altri, anche semplicemente per godersi un bel film, dal 28 al 30 agosto nelle sale torna Terminator 2 per il 35esimo anniversario con il restauro in 4K. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema!
1: Buon cinema che continua perché Terminator 2 torna nelle sale grazie alla distribuzione di Lucky Red. Allora andiamo ad ascoltare quali altri film questo distributore di qualità del nostro cinema ha in programma di portare nelle sale da qui a Natale, praticamente. Nell'intervista realizzata da Chiara Pizzimenti con il Deus Ex Machina di Lucky Red, Andrea Occhipinti, cominciando ad ascoltare la clip di uno di questi film, di questi prossimamente di Lucky Red, ovvero un nuovo Maigret firmato Pascal Bonizzer.
2: Le Quai d'Orsay vient de m'appeler.
3: Et c'est pourquoi?
2: Je ne sais pas, sauf que c'est urgent.
4: Commissaire Maigret,
5: je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier-Lagesse, c'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Lario est à son service depuis 40 ans.
6: 46.
7: Vous n'avez pas appelé la police?
8: Cambiare l'acqua ai fiori.
9: Cambiare, sicuramente quello è un po' il titolo di punta di questa nostra stagione. È un film che è tratto dal libro che in Italia ha venduto più di 2 milioni di copie ed è il film

0: È veramente immenso, molto emozionante, l'attrice è bravissima, Jean-Pierre Jeunet ha fatto un lavoro incredibile di regia, secondo me il più bel film dopo Il favoloso mondo di Amélie. Esce il 4 di gennaio, che è una data molto importante, una delle date diciamo più ambite perché di grande frequentazione dei cinema.
1: Storie parallele.
0: Faradi, come sempre, sceglie delle storie, come dire, molto intriganti. In questo caso è la storia di una scrittrice che spia due uomini e una donna, tre persone che vivono nel palazzo di fronte e scrive una storia su di loro. Questa storia in qualche modo influenzerà la vita di queste persone e comincia un po' un gioco di specchi fra la realtà e la finzione e fra quello che è appunto il gioco della fantasia e della proiezione sulla vita che ci sta davanti e quello che in realtà avviene veramente. Lì grandissimo cast, c'è Vincent Cassel, Isabelle Huppert, un cameo di Catherine Deneuve, Pierre Niney, Virginie Efirac, grandissimi attori francesi.
1: Passo al giallo, perché c'è Maigret, c'è anche A Talent for Murder con Helen Mirren, due gialli diversi?
0: Beh, di molto diversi. Uno, naturalmente, Talent for Murder con Helen Mirren, racconta la storia di Patricia Highsmith, che è l'autrice di The Talented Mr. Ripley, e in qualche modo un po' ripropone quelle atmosfere lì, perché è la storia di un giovane editore che va lì e le chiede di scrivere un altro capitolo di Mr. Ripley. Lei in qualche modo un po' gioca come il gatto col topo, lo stuzzica, e un po' cominciano a raccontare una storia che diventa un po' l'atmosfera del film, e non capisci più quanto di pericolosa diventi veramente la realtà. L'altro è un classico, forse sì, ma non è l'autore più prolifico che c'è stato, i Maigret sono tantissimi. Questo è interpretato dal bravissimo Denis Podalides ed è un'altra storia a intrigo che il commissario Maigret dovrà risolvere.
1: Ship in the Box invece come lo definiamo?
0: Ma allora, diciamo, Koreeda racconta sempre storie in qualche modo legate alle famiglie, ai rapporti fra genitori, bambini. In questo caso la storia racconta di questa coppia che hanno perso un figlio e in una società futura c'è la possibilità di sostituire questa assenza tremenda, dolorosa, con un umanoide che ha le sembianze del proprio figlio. Per cui è in qualche modo un film che racconta un po' anche con il mondo che sta cambiando velocemente, dove non capiamo più cosa è finto e cosa è vero. Con l'intelligenza artificiale, quando vediamo delle immagini non sappiamo più se sono create o se sono reali. E un po' gioco con questa situazione.
1: Mancano Andrew Scott e Olivia Colman.
0: Allora, questo è un film a cui tengo moltissimo perché è un film che ho sviluppato da parecchi anni, perché il protagonista è Ian Charlson, che era l'attore di Momenti di Gloria, che io avevo conosciuto. Aveva avuto lui successo a Hollywood con questo film, con Gandhi, con Tarzan Greystock, ma lui era un attore di teatro e ci teneva moltissimo a recitare Amleto. Ebbe l'occasione di fare questo ruolo alla fine della sua carriera e vita, perché si ammalò di AIDS, siamo all'inizio degli anni 90, e lui a tutti i costi ha voluto fare le prove e sfidare anche la sua salute per interpretare il ruolo di Amleto, e ha interpretato 26 repliche e poi poche settimane dopo è morto, purtroppo. Ma è una delle interpretazioni che è rimasta nella storia del teatro inglese, per cui è Andrew Scott è veramente immenso. Abbiamo poi un film che da quando abbiamo lanciato un trailer in rete ha avuto moltissimo riscontro, che è Coyote vs. Acme, che è un misto di animazione e film e live action con John Cena. Devo dire, non è il mio mondo, ma sono sorpreso dall'impatto e dal successo e dalla risposta che stiamo avendo con i materiali di questo film, per cui molto bene.
2: Ed era Andrea Occhipinti di Lucky Red che ha raccontato a Chiara Pizzimenti il listino Lucky Red da qui all'autunno prossimo. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
3: Forse non puoi dirlo a nessuno, sei solo.
2: Abbiamo parlato di horror in sala con Emanuele Di Nicola, ci stiamo cimentando in questo genere anche per quanto riguarda il nostro game con un film che fa parte del percorso di uno dei più grandi registi della storia dell'horror internazionale, guarda caso italiano. Insomma, vi ho detto abbastanza. Terza parte della Rosa Purpurea e ancora guardiamo avanti perché le novità in sala sono finite, perché fra poco vi parleremo del cinema da vedere in casa anche in questa ultima settimana piena di agosto, ma dobbiamo guardare ancora avanti perché abbiamo ancora un grande distributore di cui parlare, con cui interloquire per capire quali saranno i film da segnarsi sul taccuino da qui a tutto Natale. Allora parliamo di Vision Distribution, che da tanti anni ormai è diventata un'altra delle case del cinema, soprattutto italiano. Chiara Pizzimenti durante le giornate di Cinea Riccione ha intervistato Laura Mirabella, che per Vision ci racconta così il listino autunno-inverno.
3: Qual è la prima cosa che ti viene in mente di questo listino?
4: Dov'è la fiesta? Opera prima di Niccolò Gentili, che scrive con Lisa Nursultan. È venuta una commedia divertentissima, doveva essere una commedia romantica, ma in realtà abbiamo definita decisamente come commedia perché fa molto ridere. Ci sono una serie di stereotipi, di personaggi che girano intorno degli stereotipi, anche sulla polizia e i carabinieri, questa coppia che in fondo è in un momento molto particolare dell'inizio di una relazione, quel momento in cui ognuno di noi si chiede che cosa siamo. Mm-hmm. E quel momento in cui magari uno dei due se lo chiede e l'altro rifugge un po' la risposta, e grazie al fatto che rubano la fiesta di lui entreranno in una due giorni rocambolesca per ricercare questa macchina e da lì troveranno una risposta. Ecco, questa è una commedia che veramente riesce a prenderti, a raccontarti una storia facendoti ridere, facendoti ironizzare sulla vita e sulle fragilità di ognuno di noi. Linda Caridi ed Emanuele Carril come protagonisti, ma chiaramente è una commedia di un esordiente, quindi ha bisogno di essere molto accompagnata.
1: Certo, sostenuta.
4: Sostenuta, sì.
1: Io, se devo scegliere io, dico È andata così di Gianni Zanasi, perché so che film fa, ha fatto e può fare.
4: È così, secondo me si è superato in questo film, è una commedia dell'assurdo alla Gianni Zanasi, ma molto intelligente, e in cui appunto Gianni ci ricorda che una risata ci salverà. E che racconta un po' il mondo che viviamo oggi, con queste famiglie allargate, disfunzionali, che però comunque hanno tanto cuore che le unisce, e dà anche un certo rilievo all'arte come uno strumento, diciamo, di salvezza per tutti noi. E quindi è una commedia che assolutamente richiede la sala, perché non è una di quelle commedie da vedere in un mordi e fuggi dentro casa con mille distrazioni, ma bisogna dedicare una serata, stare al buio, ridere insieme con la platea e immergersi in questo mondo, cercando appunto quella speranza che lui ti dà con una grande leggerezza.
1: Raccontiamo invece Se ami qualcuno dillo, perché Marco Bonini è un attore prima che un regista, c'è Edoardo Leo, ci sono due attrici, Claudia Gerini, La Mezzogiorno. Che storia è invece questa?
4: Questa è una storia vera, la storia di Marco Bonini, che l'aveva in serbo da tanti anni. È la storia del suo rapporto con suo padre e di questo personaggio appunto paterno, che era un uomo molto probabilmente concentrato su se stesso, sulle proprie esigenze, fino a che non ha appunto questi quattro infarti che anziché ucciderlo, per fortuna, lo fanno rinascere come una persona nuova, fanno crollare anche quelle barriere che quest'uomo aveva per, diciamo, riuscire a fargli poi esprimere i suoi sentimenti e far abbracciare il suo cuore ai suoi cari, e motivo per cui tutta la famiglia poi a quel punto non può più rinunciare a lui, sono tutti concentrati e coinvolti da quest'uomo che diventa completamente diverso, un'altra persona, chiaramente un uomo che non ha tutti gli strumenti che aveva prima, perché evidentemente ha riportato dei danni, ma nello stesso tempo diventa un uomo di una tenerezza e coinvolgente e di un amore sconfinato, che quindi non può che creare intorno a sé solo vibrazioni positive. Quindi è una storia molto toccante, molto tenera, che lui ha girato anche in modo molto leggero, in modo tale appunto da renderla un po' una commedia che ha un po' chiaramente un tono agrodolce, ecco.
1: Ospetek
4: esce dal suo più grande successo della carriera, che è quello degli Amanti, a Natale dell'anno scorso, ripercorre in questo caso l'esperienza di un cast corale e mettendo al centro questa volta un'attrice che è Vanessa Scalera, che interpreta una diva del cinema, sposata con Luca Argentero che torna a lavorare con Ferzan, e poi accompagnata da Mara Venier, Sabrina Ferilli e Giappi Cucciari, e anche un bel cameo di Amanda Lear, quindi tutti quei personaggi che solo Hospedec riesce a far vivere,
1: a mettere insieme tutti
3: in un film.
1: E ritornano sempre con lui,
3: sì,
1: cioè c'è veramente,
4: c'è anche una quasi un po'
1: è un mondo,
4: una gara,
1: è un mondo Hospedec,
4: sì. Sì, sì, ma il mondo Hospedec non si ferma agli interpreti, ma va anche sul pubblico, cioè arriva sul pubblico, per cui il suo pubblico lo aspetta, lo segue in questo momento sui social, dove lui sta condividendo contenuti dal set, foto, giornate di riprese, e quindi noi già sappiamo, insomma, che c'è un cuore che batte dietro lo schermo per Ferzan Hospedec mentre prepara il suo prossimo successo, che sarà in sala dal 17 dicembre per Natale.
2: Tanto cinema italiano, quindi, anche nel listino di Vision Distribution tra Hospedec, Edoardo Leo, Gianni Zanasi, eccetera. E allora andiamo in casa, cioè giochiamo in casa, andiamo a vedere cinema da vedere sul nostro sofà. E allora cominciamo a tornare indietro di 7 giorni e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
5: Appizzate le orecchie, qua bisogna stare tutti in campana e preparare tutto prima, calcolare scientificamente. La ricordate, Via delle Madonne?
6: Sì.
5: Bellissimo, c'è il Monte di Pietà. Lo conoscete?
6: Come no, ci ho portato pure le lenzuola.
5: Ma non parlo delle lenzuola, dei preziosi.
2: I soliti ignoti di Mario Monicelli, uno dei capolavori della commedia all'italiana, era il nostro game di Ferragosto, con questa nuova uscita Blu-ray 4K ad altissima definizione. I vincitori verranno avvisati dalla nostra segreteria, ma facciamoci raccontare tutto il bello, tutto il nuovo e i contenuti speciali di questo Blu-ray 4K dei soliti ignoti da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
7: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, diciamolo, il debito del cinema italiano verso i soliti ignoti non è calcolabile, perché Monicelli demolisce l'immagine seria di Gassman e lo trasforma, lo deforma, fa esordire Claudia Cardinale e gira questo film come se fosse un film drammatico. Le gag e i dialoghi di Age Scarpelli e Suso Cerchi d'Amico hanno un ritmo e una precisione che fanno impallidire tantissime serie TV anche di oggi. E in tutto questo i distributori terrorizzati metteranno in bella mostra il nome di Totò sulle locandine, ma il suo cameo ha senso anche perché racconta un passaggio di consegne, cioè quello da una commedia popolare alla commedia all'italiana. Un film che potete godere e rigodere, perché è un film che va visto di continuo in questa edizione 4K senza extra.
2: Giulio, diamo anche un paio di consigli ai nostri ascoltatori per film da vedere in casa durante la prossima settimana.
7: La settimana scorsa abbiamo segnalato Dreams, questa settimana segnaliamo Sex, il primo capitolo della trilogia Sex, Love, Dreams di Dag Johan Haugerud. È un film che si apre con un piano sequenza di 10 minuti in cui due moderni spazzacamino dialogano seduti in pausa del lavoro e si confessano segreti. Ecco, quello che ci porta a sostenere con tanto entusiasmo il cinema di questo cineasta e scrittore norvegese è la calma, la cura dell'ascolto, il tempo che si prende per comprendere i suoi personaggi mentre questi cercano di comprendersi. Vi consiglio di recuperarlo, come vi consiglio di recuperare venerdì su Rai 3 alle 21:15 sempre in Prima TV Finalman di Claude Lelouch, storia di un personaggio interpretato da Kad Merad, che sembra un personaggio, un ruolo scritto per Philippe Noiret, la somiglianza è anche fisica, un personaggio che si muove in un film come sempre dove la realtà si confonde con la fantasia, la realtà è una contraddizione, quello che ne esce è una sublime favola folle, musicale, assolutamente da non perdere.
8: Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
9: Sono 3 settimane che non abbiamo più suo notizie. Lui è sparito.
10: E lei dove va, di bello?
11: Vado dove mi lascerà lei.
7: Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
2: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema. Sui titoli di coda è il momento di svelare il nostro film misterioso di oggi. Abbiamo detto, in una settimana dove c'era anche tanto horror in sala, abbiamo giocato con 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento, versione Blu-ray 4K, anche in questo caso ad altissima definizione, che arriverà a 2 dei nostri ascoltatori che per primi lo avranno individuato. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, a raccontarvi tutto il cinema che c'è e a introdurvi il Festival di Venezia che starà per cominciare. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che, afferma, non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
2: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In questo scenario, che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
3: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia incontro vince il realismo della misericordia.
4: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
3: Sorrisi, colori, emozioni.
5: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
6: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molto umanità, ho notato questo.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
7: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada, sentiamo.
8: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
9: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne e Vergara, proteste dei rossoblu in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek i marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3, 6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 m. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a romanzi che narrano di personaggi storici. In questo periodo estivo, lo ricordiamo, le puntate a tema vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast. Oggi ascolterete le interviste a Valeria Parrella, che ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci, che ha ricostruito la vita del filosofo Platone, mettendo in evidenza gli aspetti più umani e meno noti, Stefano Petrocchi, che ci porta alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del Premio Strega, ma scrittrice, autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro, che ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana. Nella parte dedicata ai personaggi dei classici della letteratura, Manlio Castagna ci parla della Monaca di Monza, che appare nei Promessi Sposi, mentre Claudio Giunta di Beatrice, che accompagna Dante nel suo viaggio in paradiso. Partiamo con Valeria Parrella, che nel romanzo La ragazzina, pubblicato da Feltrinelli, racconta le vicende di una sedicenne, Giovanna, passata alla storia come Giovanna d'Arco, la pulsella di Orleans. Una ragazzina controcorrente, determinata, coraggiosa, che vuole portare a termine una missione, combattendo anche contro i pregiudizi che la circondano. Ispirata dalle voci dei santi e delle sante che dialogano con lei, sa di avere una missione precisa: mettersi a capo di un esercito per riconquistare i territori che gli inglesi avevano sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e rimettere sul trono Re Carlo. La sua storia viene raccontata con un linguaggio attuale, anche perché tutta la storia dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato degli abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono soprusi e pregiudizi. Un romanzo civile che narra il passato per parlare all'oggi.
1: Io ho cominciato a scrivere di Giovanna perché ho incontrato gli atti del processo che erano stati ritradotti per Marsilio da Teresa Cremisi e vedevo che questa ragazzina giovanissima rispondeva al tribunale dell'Inquisizione con delle risposte dritte, impavide direi, e mi sono chiesta com'è possibile, ma quanti anni aveva? Io poi in effetti non sapevo veramente tutto di Giovanna d'Arco, sapevo quello che ne desumiamo tutti dai film, da un po' una vulgata, no? E me la sono andata a studiare e ho scoperto che non è solo il fatto di riuscire a rispondere in maniera dritta all'autorità più pericolosa che c'era, perché l'Inquisizione appunto poi la condannerà a rogo, ma è anche, ci sono dei passaggi della sua vita che mi ricordano tantissimo tutti i passaggi della nostra vita, non solo mia che ho 52 anni e sono stata ragazzina, ma anche proprio di tutte le ragazzine interne che vivono dentro le persone che non rispondono ai requisiti che la famiglia o la società desidererebbero da loro.
0: Giovanna d'Arco fu condannata a rogo nel 1431 e aveva 19 anni. La vicenda che tu narri racconta di Giovanna a partire dai 16 anni, quando inizia ad sentire queste voci. Con che stato d'animo parte per questa missione? Lei deve vestirsi da maschio, per esempio, e indossare gli abiti maschili, come dicevo prima, portava alla scomunica. Pensa di avere questa missione di mettersi a capo di un esercito in un mondo in cui gli uomini non darebbero mai il comando di un esercito ad una donna, per di più sedicenne. Ecco, qual è il suo stato d'animo e che reazione provoca negli altri?
1: Ovviamente gli stati d'animo io me li sono potuti inventare, cioè questa è la parte del romanzo. Io ho dovuto studiare le fonti e poi in realtà ho dovuto procurarmi la seconda ignoranza, cioè mi sono dovuta liberare delle fonti per poter scrivere un romanzo tout court. Ho immaginato il suo stato d'animo modellandolo su quello delle donne, delle giovani donne che vedo che partono, per esempio Greta Thunberg. Ho guardato le sue fotografie mentre viene arrestata e sta già nella camionetta con due bobby inglesi che le danno le spalle, il reporter intelligente la fotografa di faccia e lei sorride, ha un sorriso strano, guarda oltre. Quindi qual era il suo stato d'animo? Il suo stato d'animo è dire: ok, voi mi avete arrestata, ma io ho ragione. Secondo me Giovanna è partita con quello spirito lì, è partito con lo spirito con cui partono gli attivisti della flottiglia, Che cosa potranno mai portare a Gaza? Due casse di medicinali? Ma è una lotta simbolica, è una lotta per l'umanità che a volte le persone intentano, e a volte sono, in genere sono molto giovani, e le intentano per tutti noi, no? Per tenerci stretti, radicati a quello che noi siamo in maniera più forte, cioè alla nostra intenzione più profonda. E secondo me Giovanna deve aver pensato una cosa così.
2: Fra l'altro, a proposito degli echi sull'oggi, c'è un personaggio, la duchessa Margherita di Lorena, che a un certo punto dice, o comunque tu le fai dire, gli uomini temono solo una cosa, le donne forti. E infatti poi c'è a un certo punto Giovanna e altre donne di questo romanzo che vengono etichettate come prostitute, per dirla diciamo in italiano, proprio da quegli uomini che in realtà non riescono a imporre il proprio volere. Di fronte a questa incapacità di imporre il potere, l'uomo cosa fa? Denigra la donna.
1: Sì, ci sono vari passaggi. Margherita di Lorena in realtà veramente appariva, almeno le fonti dicono, no, che appariva sul campo di battaglia, pur non standoci. Siccome si sono davvero incontrate le due, ho pensato che dialogo spettacolare ci sarà stato tra questa giovane condottiera con i capelli tagliati alla maschietto e questa signora che poi si è dedicata tutta la vita alla carità, no? Che si saranno dette? Si saranno dette, Dio mio, lì fuori non capiscono niente. Guarda che paura che hanno. Poi ci sono altre forme di denigrazione, per esempio negli atti del processo a Giovanna viene chiesto spesso se la sua madrina di battesimo è una strega, perché lei era vergine, gliel'avevano guardato con quella che oggi chiameremo violenza ginecologica, quindi lo sapevano di certo, e questo non le dava la possibilità di essere strega, ma in questa storia, capisci, la strega ci deve stare, e allora la madrina. Perché la madrina? Perché era una donna âgée, perché era vedova, quindi non aveva un uomo che la proteggeva. Infine, tu hai detto prostituta, però secondo me viene dalle fonti, quindi io lo posso dire, la chiamano proprio la puttana degli Armagnacchi, che era la sua parte politica. Glielo urlano dalle avanguardie attorno a Orléans, glielo urlano i soldati durante la notte per sfinirla. A lei non interessa, questa è la forza, a lei non interessa, la missione è più forte.
2: A lei, tu lo scrivi nel romanzo, non interessa il giudizio degli altri, perché lei è mossa da qualcosa di più forte, da una missione che appunto lei pensa sia una missione che arrivi direttamente da Dio attraverso i santi che le hanno parlato. Indipendentemente da quale sia, diciamo, la formula, quando si ha un convincimento forte ed è lì che si riesce veramente ad andare avanti. Ci sono molti riferimenti, come dicevo prima, anche all'oggi. A un certo punto tu scrivi: ci sono luoghi così, ci sono luoghi dove se cammini con una gallina in testa nessuno ti guarda, e altri dove se scopri una ciocca di capelli ti gettano in una cella, si fa presto. Il riferimento mi è venuto ovviamente subito alle ragazze e alle donne dell'Iran.
1: Sì, è così. Sono altri degli esempi che ho preso, perché sai, poi quando scrivi un romanzo, tu con che speranza hai di innervare un personaggio di cose vere, no? Cioè la mia pratica è quella di prendere, di immaginarmi nei panni di quella persona, di quella personaggia, oppure mutuare dall'esterno, dalle cose che mi muovo nella contemporaneità, nella realtà, quella forza, quello stordimento, quella paura. Quindi io ho preso tantissime donne attorno a me, ma attorno a me intendo, vedi, io lo dico, sembrerebbero mie amiche, lo sono, perché io credo moltissimo in questa sorellanza spirituale con tutte queste ragazze di Donna Vita Libertà, con Narges Mohammadi, che in queste ore sta soffrendo in ospedale dopo una carcerazione devastante nonostante sia un premio Nobel. A un certo punto alla madre di Giovanna d'Arco do una battuta che è stata presa da uno dei discorsi più drammatici di Paola Defendi, che è la madre di Giulio Regeni. Cioè ho preso tutti questi pezzi e li ho montati perché, sai, mi sono accorta che queste cose sono eterne, cioè vivono in noi. Noi siamo ancora una società che brucia le ragazzine.
2: E a proposito di scene molto struggenti di questo romanzo, tu a un certo punto racconti che le ragazzine fanno la guerra cambiando le regole, no? E allora Giovanna d'Arco dice ai suoi, che poi insomma avrà un suo esercito, beh, non si bestemmia, non si portano dietro le prostitute, non si fanno razzie. E a un certo momento c'è una scena proprio di grande pietà. Lei vede nel campo di battaglia un soldato inglese ferito a morte che sta morendo, sta tremando dal freddo, probabilmente ha paura di morire. Lei si ferma, scende da cavallo e appoggia la testa del moribondo sul suo grembo per farlo morire in pace. Per lei la guerra non è vendetta, ma è anche compassione.
1: Sì, hai usato la parola giusta, pietà, perché io ho, diciamo, ricreato in quella scena, appunto potendomi divertire a fare la romanziera, perché ci devono essere dei punti di libertà totali anche rispetto alle fonti, appunto ho ricreato una pietà. Però il dato storico è vero, cioè lei veramente si dice che abbia fatto questa cosa con un soldato inglese, quindi il soldato era stato colpito, teoricamente sarebbe un nemico, però diventa un essere umano immediatamente. Lei gli dice: guarda, ti puoi confessare, anche se io non sono una sacerdotessa, ma in punto di morte si parla con Dio, quindi stai tranquillo, lo consola. Lei aveva un soft power, oggi si chiamerebbe così, cioè impone una morigeratezza a un esercito che altrimenti non l'avrebbe avuto, e questa cosa in realtà crea fiducia nei popoli, cioè i vari villaggi che l'esercito incontra non hanno più paura dell'esercito che prima gli rubava le galline o gli stuprava le figlie, e quindi questa cosa fa sì che questa fiducia di civili e militari cambia le sorti della guerra.
2: Dalla Giovanna d'Arco di Valeria Parrella al filosofo Platone, nella versione di Matteo Nucci. Nel libro Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Nucci sceglie di raccontare il lato umano del filosofo greco. La sua infanzia, quando si chiamava Aristocle, poi fu soprannominato Platone per le sue spalle, e molti pensavano che avrebbe avuto un destino eccezionale. La sua necessità di capire il perché delle cose, la volontà di scoprire la complessità della politica e dei meccanismi del potere, la sua sete di giustizia, ma anche gli innamoramenti e i dolori, la perdita del padre a 3 anni e poi il trauma più grande della sua vita, la ferita da cui nasce tutta la sua opera, la condanna a morte di Socrate, il suo maestro. Da quel momento tutta la sua vita può essere vista come un grande atto d'amore verso Socrate e la sua filosofia, un libro in cui Matteo Nucci sceglie di vedere Platone da un altro punto di vista. Sentiamo perché.
3: Perché noi ci siamo tutti abituati al monumento, alla statua immortale, perfetta, inarrivabile di, di uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, no? Ma così lo uccidiamo, così è morto Platone. Invece la vitalità degli esseri umani sta nel loro esseri umani fallibili, sconfitti spesso, pieni di magagne, piccoli vizi, piccole virtù, magari grandi virtù, ma anche magari grandi vizi. È quello che sono le nostre vite, c'è chi è meglio e chi è peggio, d'accordo, però insomma siamo tutti esseri umani. E secondo me raccontare la vita di Platone serve a capire molte cose in più anche circa la sua riflessione filosofica.
2: Una delle cose che mi ha colpito è il peso che sembra aver avuto nell'opera filosofica di Platone, ma anche nella sua vita, la condanna a morte di Socrate, che era uno appunto dei suoi maestri, il suo maestro. Lui aveva subito già altri lutti, aveva perso il padre da piccolo, poi morirà anche uno degli uomini che ha amato di più nella sua vita. Però questo è un punto cruciale della sua vita e della sua opera, la condanna a morte di Socrate. Quanto ha pesato nella sua vita?
3: Ha pesato moltissimo nella sua vita, ma ha pesato moltissimo sulla storia del pensiero occidentale. Platone, prima di incontrare Socrate, vorrebbe farsi poeta, è un bravo lottatore, ha vinto anche parecchi agoni nella lotta, però la sua ambizione è diventare poeta. Incontra Socrate, lo segue questo filosofo di strada, dedito a una ricerca puramente orale, e quindi Platone prende tutte le sue prove scritte, le raccoglie, le porta sul colle delle muse, accende un fuoco e brucia tutto. Smette di scrivere, per 7-8 anni segue questo grande filosofo del dialogo, della critica, della crisi. Poi Socrate viene condannato a morte, non sa difendersi, probabilmente anche per sua colpa, è un po' arrogante. E Platone soffre un dolore enorme nella perdita di un amico, nella perdita di un uomo che considera giusto, e soprattutto un dolore enorme perché in qualche modo ha l'impressione che Socrate non abbia voluto difendersi, non abbia saputo vincere in tribunale. Dopodiché Platone elabora questo lutto costruendo la sua rivincita, torna a scrivere per creare un Socrate vincente, per creare un uomo capace di sconfiggere i suoi accusatori in tribunale, un grande persuasore, un grande politico.
2: Tu ci racconti anche dell'infanzia di Platone, quando si chiamava con il suo vero nome Aristocle, poi gli è stato dato il soprannome per le sue spalle larghe, appunto Platone. Da bambino, tu dici, già le persone che gli stavano intorno si erano rese conto dell'eccezionalità di Aristocle, poi Platone. Lui aveva sempre questa voglia di comprendere il perché delle cose. Secondo te, quando gli è scattata in testa questa sua genialità? Lo era veramente fin da piccolo o ci sono state delle cose che sono state fondamentali nella sua vita?
3: Molti bambini hanno questa tendenza costante a chiedersi il perché delle cose. L'importante è mantenerla. Io non credo ci sia un momento o un punto di genialità, io credo che ci sia in Platone una dedizione, una disciplina, una costanza, una tenacia che si uniscono all'acutezza dell'ingegno, alla memoria, allo studio. Insomma, c'è molto lavoro e molta propensione al progetto, a capire man mano quello che si deve capire. Quindi io credo che Platone, sì, forse è stato un grande genio, sì, ma più che altro è stato capace di approfondire se stesso e gli altri attraverso la costanza e la tenacia della sua riflessione.
2: In questo romanzo tu parli anche della vita amorosa, degli amori di Platone, non a caso il sottotitolo è Una storia d'amore, ma ne parli di Eros come del desiderio, come una forma di elevazione. Che cosa era per Platone l'Eros e l'amore?
3: Per gli antichi Eros è una dimensione molto diversa da quella che noi chiamiamo erotica, non ha nulla della sensualità, può avere aspetti di sensualità, però la dimensione sensuale è dominata da Afrodite. Eros è la divinità della passione che attraversa l'animo e che ci spinge a conquistare i nostri più grandi obiettivi, che possono essere uomini o donne che noi amiamo, ma soprattutto le idee e soprattutto la più grande meta delle nostre ambizioni, ovvero sia la felicità. Come si può essere felici? Per Platone la risposta è una sola: vivendo una vita giusta in una città giusta. Questo porta alla felicità, per cui tutto questa grande fortissima energia psichica che è Eros spinge Platone in realtà a rincorrere soprattutto la giustizia, a costruire giustizia.
2: Ora facciamo un balzo in avanti nel tempo e dall'antica Grecia passiamo alla Roma del dopoguerra, dove troviamo Maria Bellonci, che viene ricordata soprattutto per aver creato insieme al marito Goffredo e a Guido Alberti, proprietario dell'azienda che produceva il liquore Strega, il premio Strega. Ma accanto al ruolo di animatrice culturale, il premio Strega nacque a casa Bellonci nel 47 come naturale conseguenza delle riunioni che si facevano in quella casa fra scrittori e intellettuali, Maria Bellunci rivestiva anche il ruolo di scrittrice, un'attività spesso sacrificata, ma determinante nella sua vita. Attraverso il libro Romanzo privato, pubblicato da Mondadori, Stefano Petrocchi, sulla base dei diari e delle lettere, ci porta alla scoperta di Maria Bellunci scrittrice, della sua capacità di narrare personaggi storici, mettendone in risalto elementi umani e personali, cosa che fece con il romanzo Lucrezia Borgia e poi con Rinascimento privato, nel quale narrava di Isabella d'Este, marchese di Mantova, a cavallo fra il 400 e il 500. Ritratti di donne del passato, dunque, al di là degli stereotipi, donne di cui Maria Bellunci coglie gli aspetti insoliti e i dettagli. La parola a Stefano Petrocchi.
4: È un romanzo che parte dalla sua ultima opera, Rinascimento privato, nella quale mi è capitato a un certo punto di sospettare un doppio fondo, cioè mentre in superficie Rinascimento privato è un grande affresco storico, è una biografia in prima persona narrata dalla stessa Isabella d'Este, però mi è capitato di incontrare tanti indizi che rimandano alla vita privata di Maria Bellunci. Come se, come dire, nell'ultima sua opera, Maria Bellunci scrive questo romanzo quando ha già compiuto 80 anni, probabilmente sa già che sarà la sua ultima opera, stesse ripercorrendo tutta la sua vita e raccontando alcuni degli incontri e delle persone speciali che hanno contato per lei, proprio camuffandoli all'interno della narrazione storica.
2: C'è per esempio un personaggio che compare in Rinascimento privato, che è questo prete, Robert de la Pole, un personaggio inventato in questo caso, non è un personaggio storico. E qui tu metti in evidenza come si rifaccia effettivamente un po', per alcune caratteristiche, al marito Goffredo, ma anche a un giovane sacerdote canadese che un giorno, improvvisamente, da emerito sconosciuto, ha bussato alla sua porta.
4: Sì, siamo nell'agosto del 1974, Maria Bellunci ha già 72 anni, questo giovane prete canadese di nome André Desjardins ne ha 30 di meno e si trova a Roma perché lavora presso il Collegio Pontificio in Piazza della Minerva ed è un appassionato di storia e di romanzi storici, ha letto Il Gattopardo, ha letto La Jursenar e ha letto Lucrezia Borgia restandone folgorato. Bene, questo strano personaggio un giorno bussa alla sua porta, così ha una breve conversazione con Maria Bellunci e poi non si rivedranno più. Lui negli anni successivi gli scriverà un paio di lettere a cui Maria Bellunci non risponderà mai, ma questo personaggio le torna alla memoria nel momento in cui si trova a rimettere mano a un'enorme mole di studi che ha fatto nel tempo su Isabella d'Este ed è decisa a farne un romanzo. Bene, improvvisamente l'intuizione di inserire questo personaggio maschile di Robert de la Pole, ispirato da André Desjardins, nel romanzo le dà la possibilità di creare una struttura. Robert de la Pole avrà rispetto a Isabella d'Este lo stesso rapporto che André Desjardins con Maria Bellunci. Robert de la Pole le scriverà delle lettere a cui Isabella non risponderà mai, ma queste lettere nel romanzo, che sono 11, danno la possibilità a Maria Bellunci di allargare il quadro rispetto alla piccola corte mantovana in cui vive Isabella d'Este, perché Robert de la Pole, da giovane diplomatico inglese che viaggia di corte in corte, la informa su tutto quello che sta accadendo nell'Italia e nell'Europa del Cinquecento. Quindi questo è il primo punto, come dicevo prima, di una coincidenza tra vita privata e elaborazione letteraria. E ce ne saranno tante altre, come giustamente dicevi tu, in Robert de la Pole confluisce anche in parte il personaggio di Goffredo Bellunci, il marito di Maria, e lo vediamo da una spia temporale. La prima lettera di Robert de la Pole arriva in un giorno che è il 10 agosto e Maria Bellunci aveva sposato Goffredo l'11. Quindi, insomma, questo è soltanto uno dei primi indizi, no, di questa autobiografia mascherata che Maria Bellunci conduce all'interno di Rinascimento privato.
2: Rinascimento privato quindi può essere considerato in parte un modo in cui Maria Bellunci ha espresso se stessa attraverso un romanzo che ha appunto apparentemente non parla di sé, ma in realtà parla molto di sé. A proposito del ruolo di scrittrice, molti ricordano Maria Bellonci come appunto fondatrice del Premio Strega insieme al marito. Tu racconti nel libro che lei ha un po' sofferto del fatto che non avesse un riconoscimento proprio come scrittrice, cioè che tutti la riconoscessero come animatrice culturale, fondatrice del Premio Strega, però il suo ruolo di scrittrice era messo un po' in secondo piano. Lei per prima dedicava più tempo a fare l'animatrice culturale, a ricevere gli intellettuali ogni domenica a casa sua, appunto, che alla scrittura. Come ha vissuto, secondo te, secondo da quello che hai potuto intuire?
4: Ma dunque, intanto nasce prima la scrittrice storicamente, perché esordisce nel 1939 con Lucrezia Borgia, che ottiene subito il premio Viareggio, viene tradotto nelle maggiori lingue europee, e nel 1947 arriva subito il suo secondo libro, che peraltro i cultori dell'opera bellonciana definiscono il suo migliore, che è Segreti dei Gonzaga. Poi quello stesso anno nasce anche il premio Strega, e di fatto per 25 anni Maria Bellonci non torna più alla narrativa, scrive spesso sui giornali, ma libri in proprio non riesce a scriverne, anzi progetta molti libri che poi non riesce a portare avanti. In questo caso probabilmente questa circostanza influisce molto anche sulla ricezione di Maria Bellonci. Il pubblico nel tempo si è dimenticato della scrittrice, ma ha tutti gli anni davanti la fondatrice del Premio Strega, l'organizzatrice di questa grande kermesse culturale che da subito il premio diventa. Quando probabilmente arriva il maggiore contributo critico alla lettura di Maria Bellonci da parte di Giacomo De Benedetti, uno dei più grandi critici del Novecento, nel 61, bene, Maria Bellonci non scrive già da 14 anni. Successivamente tornerà alla scrittura, gli anni 70 saranno molto produttivi, ma in qualche modo Maria Bellonci cambia di segno, da grande cultrice del Rinascimento diventa un'autrice invece molto popolare, e Maria Bellonci forse in quel momento lamenta di non essere riconosciuta per il valore letterario che ha, e questo si vede anche in Rinascimento privato. Probabilmente si deve a questo il fatto che lei poi decide di scrivere il suo ultimo libro al Premio Strega del 1986. Aveva voglia proprio di essere riconosciuta fra i grandi autori premiati come Pavese, Tomasi di Lampedusa, Morante, Flaiano.
2: E sì, ricordiamo appunto che lei vinse il Premio Strega nell'86 con Rinascimento privato, era da poco mancata, quindi è stato uno dei premi Strega assegnati postumi. Tu scrivi che Rinascimento privato è forse l'esempio migliore fra i libri di Maria Bellonci di questa fusione fra romanzo storico documentato e narrativa, raggiunge proprio l'apice in questo senso. Il Premio Strega, dato postumo però alla stessa fondatrice del Premio Strega, quindi potrebbe sembrare un cortocircuito, in realtà ovviamente fu un plebiscito, ma fu secondo te un vero riconoscimento alle capacità narrative di questa scrittrice?
4: Secondo me sì, alla fine gli è stato riconosciuto, lo dicono i contemporanei. Quando esce la notizia che Maria Bellonci concorrerà al Premio Strega, naturalmente la società letteraria si mette in subbuglio, perché viene ritenuto quasi incestuoso il fatto che la fondatrice concorra al suo stesso premio, ma molti dicono che per una volta si può mettere fra parentesi la figura della fondatrice del premio per riconoscere invece le grandi doti letterarie della scrittrice.
2: Permettimi una battuta, Stefano Petrocchi, visto che tu sei, oltre a uno scrittore, il direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega, tu ti iscriveresti mai allo Strega?
4: No, decisamente no, non ho nessuna intenzione di farlo. Peraltro credo che la decisione di concorrere al premio per Maria Bellonci sia stata molto sofferta, avrà avuto mille ripensamenti, nonostante delle personalità importanti del mondo della cultura come Umberto Eco per esempio la spingeva verso questo riconoscimento. Io trovo estremamente simbolico il fatto che nel momento in cui le arriva questo premio lei non ci sia più fisicamente, è rimasta solo la scrittrice e la sua opera, mentre la fondatrice in qualche modo si è fatta da parte, come a voler, come dire, togliere di mezzo ogni imbarazzo.
5: Il cacciatore di libri.
2: I personaggi che hanno fatto la storia della letteratura. Siamo arrivati allo spazio in cui ne parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei, con le interviste che sono state estratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo della monaca di Monza. Come è noto, uno dei personaggi che appare nei Promessi Sposi, romanzo storico di Alessandro Manzoni, che ha avuto diverse stesure, l'ultima risale al 1840-42. La monaca di Monza, conosciuta anche come Gertrude, è una donna che è stata costretta dal padre a entrare in convento. Non aveva una vera vocazione. Mentre si trova in convento, intesse una relazione amorosa con Egidio, un uomo che è piuttosto manipolatore. Una conversa li scopre e, insomma, non va a finire tanto bene. Manlio Castagna, autore di letteratura per ragazzi e sua la saga di Petrademone, ma anche i libri Di fuoco e seta e La mia vita dopo Juno Sparks, e anche autore del manuale 160 film e serie TV da vedere prima dei 16 anni, ecco, Manlio Castagna ha scelto di parlarci della monaca di Monza.
6: È un personaggio complesso, un personaggio ambiguo, fatto di luce e di ombre, più ombre che luci. È un personaggio femminile che ha una sua forza, ma è una forza indotta da un destino avverso. Lei non vuole essere una badessa, non vuole essere una signora, e il fatto che lo diventi la fa in qualche modo incattivire, e infatti la vediamo nel corso dei racconti di Manzoni prendersela con le povere altre suore ed educande che sono lì, su cui riversa questa frustrazione fortissima. Quindi è un personaggio che mi affascina perché è cattivo, ma per un motivo.
2: La frustrazione poi la porta anche a tradire Lucia, di fatto, perché Lucia si rifugia nel convento e viene tradita da Gertrude, dalla monaca di Monza. Mi sembra quasi di percepire che la storia della monaca di Monza sia un piccolo thriller, quasi, inserita nel romanzo storico. Tu che percezione hai?
6: Sì, a me sembra davvero come un episodio di una serie TV. In tante stagioni delle serie TV che vediamo c'è un momento in cui andiamo indietro nel passato e vediamo la backstory di un personaggio. Ecco, Manzoni utilizza un procedimento molto simile. Mentre è lì che mette in conversazione Agnese, Lucia, con

0: Poi Manzoni ha detto: beh, vabbè, magari la facciamo un pochino più edulcorata. Tu quale versione preferisci? Insomma, hai capito da scrittore anche perché Manzoni ha voluto edulcorare questa parte?
1: Ovviamente preferisco il Fermo e Lucia, mi piacciono i dettagli più crime, anche se stilisticamente, Promessi Sposi poi è meglio, perché quella parte del Fermo e Lucia è abbondante di dettagli che forse rallentano la narrazione. Però è interessante perché Manzoni ci racconta nel Fermo e Lucia la vera storia che c'è dietro Gertrude, cioè quella di Marianna De Leiva che diventa Suor Virginia. Nei Promessi Sposi uccidono una sola conversa, mentre nella storia reale sono ben tre le donne più o meno uccise, nel senso che due muoiono, una si salva per un pelo, ma comunque c'è un vero e proprio scenario da thriller nella storia originale. Nei Promessi Sposi, Manzoni preferisce tacere questa parte un po' più gore, più pulp, diciamo così, a favore di una indagine più psicologica del personaggio. E quindi credo che sia una scelta giusta, in special modo per i tempi in cui viene scritto I Promessi Sposi.
0: Anche perché Manzoni voleva fare appunto un romanzo storico e non un romanzo gotico. E infatti il personaggio di Gertrude è ispirato ad una donna realmente esistita. Forse anche per questo è un personaggio pieno di contrasti e di sfumature, perché in lei c'è sia il senso della costrizione, ma anche il senso del male, della cattiveria. Questo flashback, questo raccontare da dove arriva, secondo te serve anche un po' a, non dico giustificare, ma quantomeno a dare al lettore una spiegazione del perché, per esempio, la monaca di Monza arrivi poi a tradire Lucia e dovrebbe proteggerla, invece la consegna poi all'innominato.
1: Sì, assolutamente sì. Le backstory servono a quello, servono fondamentalmente a capire le ragioni delle scelte. E Gertrude, la monaca di Monza, fa le sue scelte negative, le sue scelte cattive, perché in qualche modo è anche costretta a farle. Il ricatto che Egidio compie, Egidio, ricordiamoci, poi sarà colui che porterà Lucia dall'innominato, la ricatta perché tra di loro c'è una complicità omicida, fondamentalmente. E quindi ancora una volta Gertrude è costretta ad andare contro la sua volontà pur di salvare l'onore. Quello che mi piace tantissimo della Monaca di Monza è una frase che in qualche modo la contraddistingue: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. È un personaggio che in qualche modo in questo mostra la sua attualità. Quanti di noi, quante persone, quanti anche giovani scelgono, non dico di regnare all'inferno, ma scelgono la strada più semplice, che può essere anche quella più negativa, pur di apparire come capaci di gestire un potere o comunque di essere più fighi, diciamo così.
0: Ma secondo te la monaca di Monza è vittima di se stessa, della cultura patriarcale che esisteva all'epoca, quindi vittima della cultura dei tempi o di cosa?
1: Ma è vittima proprio sì della cultura dei tempi, ma è vittima di una repressione genitoriale che comincia da subito. Già il nome Gertrude, perché il padre, appena nasce questa bambina, decide che deve essere una monaca, comunque deve in qualche modo rinchiudersi perché deve preservare il suo patrimonio. Questo padre, questo principe feudatario molto molto ricco, decide di dare tutto i suoi beni al primo figlio. Quindi gli altri figli sono fondamentalmente una corruzione di quel patrimonio. E quindi Gertrude subito, già dal nome, tra l'altro un nome già bello tosto di per sé, Gertrude è un nome germanico che significa amica o amico della lancia o forte con la lancia. Gertrude non è forte con la lancia, Gertrude è forte con i deboli e debole con i forti fondamentalmente, però è un personaggio assolutamente schiacciato dai suoi tempi e poi fa un errore gravissimo, si innamora e per una nelle sue condizioni innamorarsi tra l'altro di un paggio non è proprio il massimo. Vedremo una situazione del genere anche in Downton Abbey, una delle mie serie TV preferite tra l'altro. Lì i tempi sono cambiati e quel fallo con cui identifica il momento Manzoni lì si può in qualche modo riparare. Qui invece per riparare deve finire in convento.
0: Dalla monaca di Monza un altro personaggio femminile che ha segnato la storia della letteratura, Beatrice, una delle protagoniste delle opere di Dante, dalla Vita Nova alla Commedia. Nella Commedia, in particolar modo, Beatrice guida Dante nel viaggio attraverso il Paradiso, mentre nell'Inferno e nel Purgatorio la guida era stata affidata a Virgilio. Ci parla di Beatrice Claudio Giunta, docente universitario, autore di antologie per le scuole. Ha curato inoltre per i Meridiani le rime di Dante. A lui la parola su Beatrice.
2: È un personaggio interessante e emblematico di una certa concezione dell'amore, e della femminilità.

0: Quindi non è tanto vero che Dante l'abbia considerata un simbolo della bellezza femminile, l'abbiamo noi considerata un simbolo della bellezza femminile. Quindi questo gap, questo divario tra quello che Dante pensava di lei e quello che gli interpreti hanno pensato di Beatrice è interessante e va un po' spiegato, secondo me. Ed è per questo che ho scelto il personaggio.
1: E allora cerchiamo di spiegare, di entrare più a fondo nella psicologia del personaggio di Beatrice, perché effettivamente spesso quando si parla di Beatrice o si parla della commedia di Dante abbiamo semplicemente le reminiscenze della scuola, di quello che abbiamo letto e così via, però effettivamente avere uno sguardo più affilato su questo personaggio è molto interessante. Secondo te che cosa non abbiamo capito noi del personaggio di Beatrice?
0: No, beh, intanto il personaggio di Beatrice per noi è legato sempre al ricordo scolastico della vita nuova e delle rime, cioè di quando lei ha 9 anni vede Dante, o meglio Dante vede lei, poi a 18 anni si rivedono, lui si innamora, lei un po' lo guarda, un po' no, eccetera eccetera. Però il personaggio diventa molto interessante quando lo si vede dalla fine del Purgatorio in poi, cioè 20 anni dopo la sua morte praticamente, e questo, diciamo, questo divario temporale trasforma anche il personaggio di Beatrice, che finalmente è una santa, una beata, lui la vede in cielo, non in paradiso ma nel paradiso terrestre, poi lei lo accompagna nel paradiso, e tra la ragazzina angelicata, se vogliamo usare questa parola che Dante non usa, alla donna severa, persino crudele, che lui incontra alla fine del Purgatorio, c'è un'enorme differenza, e questa differenza è interessante, e per quanto mi riguarda è esattamente questa la cosa bella del personaggio Beatrice, che è un personaggio che nella testa di Dante, nella mente di Dante, evolve.
2: Il cacciatore di libri.

0: Riprendiamo con la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di personaggi storici, di persone realmente esistite, come Teresa Mattei, una delle 21 donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione italiana fra il 46 e il 47. Gli altri 556 componenti erano uomini. Era la più giovane della Costituente, aveva 25 anni, ma già un passato ricco di impegno e di lotta antifascista. Cresciuta in una famiglia numerosa, tutta impegnata contro il fascismo, Teresa Mattei divenne staffetta partigiana e poi si unì ai GAP, i gruppi di azione patriottica creati dal Partito Comunista, operativi fra il 43 e il 45. Una donna coraggiosa, che ha pagato pesantemente le sue scelte, che si è sempre battuta per la libertà, anche quando criticò Togliatti e lasciò il Partito Comunista per le sue posizioni su Stalin, considerando dunque quel partito una gabbia che impediva l'affermazione della sua libertà. La sua storia viene ricostruita nel romanzo Il vestito di mia madre, scritto da Sara Rattaro, pubblicato da PM. Un romanzo che, inevitabilmente, intreccia fatti reali e storici con una parte di fantasia. Dove non ci sono i documenti, la scrittrice ha dovuto ipotizzare situazioni ed emozioni. Tutto, per Teresa Mattei, come dicevamo, era partito dalla famiglia.
1: In questa famiglia numerosa c'era l'abitudine di confrontarsi, di discutere, quindi tutti questi messaggi di libertà, di antifascismo non erano dettati dall'alto, ma erano respirati, imparati attraverso delle grandi testimonianze. Il padre aveva fatto la prima guerra mondiale ed era tornato con la consapevolezza che le guerre sono qualcosa che bisogna evitare. Teresa Mattei nasce nel 21, per cui tutta la sua giovinezza è dentro il ventennio fascista e inizia la sua resistenza giovanissima, molto prima di quando la resistenza diventa ufficiale, perché già molti anni prima loro hanno incominciato a stampare volantini per fare una contropropaganda, incominciavano a fare delle piccole azioni per lanciare messaggi e per esprimersi contro il regime. Era una famiglia che doveva spostarsi molto spesso perché il padre, non avendo preso la tessera del partito, ovviamente non poteva continuare a lavorare, per cui da avvocato si poi improvvisò operaio.
0: E a proposito di questa dimensione familiare dell'antifascismo, tu a un certo punto scrivi: Gianfranco, che è il fratello, appunto uno dei fratelli di Teresa, si mise a scrivere nuovi volantini mentre mia madre controllava la porta ad intervalli regolari. Io mi occupai di piegare i fogli che crepitavano friabili sotto le mie mani. Ogni parola stampata vibrava come una corda pizzicata. Era la loro una militanza veramente familiare. Ognuno faceva il suo.
1: Sì. E questa è stata la loro grande unione e spiega anche il grande dolore che si provava, la grande paura che si provava non solo per se stessi ma per tutta la componenti della propria famiglia. Teresa Mattei vivrà il grandissimo dolore del rapimento di questo fratello, che era un chimico, proprio Gianfranco, un chimico brillantissimo che era stato arruolato dai GAP per costruire delle bombe di grande efficacia, e che fu appunto arrestato dai tedeschi, portato in via Tasso, che era il quartier generale di Kappler, e torturato. Lui si toglierà la vita per evitare che queste torture lo inducessero a dare i nomi dei compagni. Ecco, lei non saprà subito quello che è successo al fratello e continuerà da lì una lotta militante ancora più forte, ancora più convinta, perché tutta questa famiglia sapeva che l'obiettivo, per quanto doloroso, difficile, era quello di liberare il paese dai nazifascismi.
0: Fin da giovanissima Teresa fu coinvolta già subito in una prima azione anche molto rischiosa, quindi c'è stato anche il coraggio dei genitori in certo senso di lasciarla andare. La sua prima missione è quella di andare in Francia e consegnare di nascosto dei soldi a Carlo Rosselli, che aveva fondato a Parigi il Movimento di Giustizia e Libertà, movimento contro tutti i fascismi che stavano nascendo in quel periodo in Europa. Ecco, quello forse è il primo momento in cui lei ha fatto una grande azione e in cui si è misurata anche con la paura.
1: Assolutamente, dobbiamo immaginarci una ragazzina di 16 anni che affronta un viaggio lunghissimo da Firenze a Nizza da sola con le tasche piene di soldi. Tutto poteva accadere e se fosse accaduto qualcosa sarebbe stato drammatico. Per cui sì, in quell'occasione i genitori, in qualche modo il padre soprattutto, la spingerà a fare questa azione. Perché? Perché lei era una ragazza e le ragazze passavano inosservato, quindi qui troviamo anche dire la sottovalutazione da parte del fascismo delle donne, no? Considerarle non adatte o poco pericolose ha fatto anche sì che moltissime ragazze durante la resistenza funzionassero come staffette e fossero davvero sottovalutate, per cui non perquisite ai controlli, mentre magari nel cestino della bicicletta portavano armi oppure avevano documenti cuciti nei cappotti.
0: A un certo punto tu scrivi: in fondo ero solo una ragazza, poco più che una bambina, che aveva scelto di non voltarsi dall'altra parte. Tutti parlavano di coraggio, di resistenza, ma nessuno ti spiegava quanto fosse faticoso tenere insieme il terrore e la volontà di fare la cosa giusta. Ecco, all'inizio dicevo che ovviamente ti sei dovuta ricavare uno spazio inevitabilmente di fantasia per immaginare le emozioni di Teresa Mattei, ragazzina e poi donna, in tutto il suo percorso di costruzione della lotta per la libertà. Come sei riuscita, ecco, a immaginare anche questi momenti intimi, anche di riflessioni e magari anche di contraddizioni?
1: Ho studiato tanto, c'è più di un anno di immersione in tutti quelli che sono i documenti che la riguardano. Teresa Mattei ha avuto una vita lunga, per cui di recente aveva rilasciato diverse interviste, per cui l'ho potuta anche ascoltare, l'ho potuta osservare, ha rilasciato delle sue espressioni direttamente. Si ricostruiscono i personaggi, questa è un po' la parte forse bella del mio lavoro, no? Per cui si cerca di fare, anche studiando la storia di quel momento, cercando anche di leggere il movimento, l'espressione di altre storie magari scritte in contemporanea. In questo modo si dà la tridimensionalità, no? Si cerca di trovare proprio le tre dimensioni di tutto quello che trovi raccontato, di riempire i buchi della storia, perché ovviamente il romanzo ha anche questa funzione e ha la funzione di focalizzare l'attenzione su una storia e non su un flusso di avvenimenti. Qui c'è la storia di una ragazza e se immergi in una narrazione, in un romanzo, sei costretto a guardarla negli occhi, per cui è molto difficile girarsi dall'altra parte.
0: Dicevo all'inizio che Teresa Mattei ha sempre pagato per le sue scelte, fin da ragazzina, quando dopo le leggi razziali protesta a scuola per le leggi razziali e viene espulsa dalle scuole di tutto il regno e dovrà fare poi la maturità, diciamo, da privatista, da esterna. Ma poi pagherà in maniera pesante quando verrà catturata dai tedeschi e, come si può facilmente purtroppo immaginare, torturata e violentata. Quella è stata una cosa che chiaramente ha segnato il suo percorso nella vita. Ma anche dopo, durante la Costituente, quando lei viene chiamata da Togliatti, dal Partito Comunista, lei comunque resta libera nel pensiero, si oppone anche a Togliatti, anche durante la Costituente dice dei no. Da donna, messa comunque in minoranza, però è una donna che si sa opporre.
1: Sì, è anche la motivazione forse più forte che mi ha spinta a raccontare questa storia, perché mi sono resa conto che le devo molto. Le deve molto la ragazza che è nata negli anni 70, che ha goduto di privilegi e libertà, che probabilmente se non ci fosse stata Teresa Mattei e le altre 20 della Costituente forse non sarebbero state così evidenti, così necessarie per tutto quello che io ho potuto fare. La domanda che ci dobbiamo chiedere è: che cosa sarebbe stata la nostra Costituzione se non ci fossero state loro, se fosse stata scritta solo da uomini che, per quanto illuminati, godevano già di tutti i privilegi? E quando si gode dei privilegi, si gode della libertà, è difficilissimo immaginarsi senza, no? Noi tutte le volte che ci sentiamo grati per le cose che abbiamo, lo facciamo perché ci siamo appena confrontati con qualcuno, con qualcosa che quei privilegi non li ha. Ecco, Teresa Mattei e tutte le altre 21 donne hanno lottato perché venivano dall'ultima fila, hanno combattuto durante la resistenza, che è stata una guerra di liberazione dei nazifascismi, soprattutto per gli uomini, ma per le donne è stata una guerra di emancipazione. Loro in quel momento hanno conquistato una parità che poi si è, come dire, concretizzata durante la Costituente, e in quel momento sapevano che quella era l'occasione giusta e che non dovevano assolutamente perdere la concentrazione, essere sempre presente e tenere il timone dritto, perché non era facile, perché di questi 535 uomini non tutti erano contenti di averle lì, molte avrebbero preferite vederle preparare il caffè o fare dell'altro, ecco. Però loro hanno combattuto per tutto, hanno combattuto per la nostra libertà, perché potessimo lavorare, perché potessimo essere retribuiti, perché potessimo essere paritarie nella famiglia, per i figli illegittimi. E oggi queste cose che diamo assolutamente per scontate, invece dobbiamo considerare che intanto sono molto giovani e che i diritti ci possono essere tolti in qualunque momento.
0: Tu ci avevi già fatto riscoprire un personaggio storico realmente esistito, quello di Marie Curie, adesso Teresa Mattei. È un, come dire, un filone che proseguirai? È qualcosa che inizia ad appartenerti come scrittrice o sono state solo così dei casi? Sono stati dei casi?
1: Ma guarda, la narrazione al femminile mi appartiene, è un po' il filo rosso di tutto il mio lavoro, sia come scrittrice che come editore. Sono molto convinta del fatto che le storie delle grandi donne vengano raccontate troppo poco, e per raggiungere la famosa parità di genere dobbiamo ripartire anche da lì ed andare a riequilibrare, no? È sempre molto facile ricordare i padri di qualsiasi cosa, anche della Costituente, i padri della nostra narrativa, i padri della pittura, facciamo molta più fatica a ricordare le madri. Eppure le madri ci sono state e di solito tendono un po' a perdersi nelle pieghe della storia, quindi diciamo che c'è un'intenzione molto forte. Queste due donne mi hanno dato, come dire, una grandissima energia, una grandissima forza, ma soprattutto mi hanno insegnato molto, mi hanno insegnato davvero tanto su cosa significhi essere davvero libera.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che narrano di persone realmente esistite. Avete ascoltato le interviste a Valeria Parrella con La ragazzina, in cui ha narrato con un linguaggio attuale le vicende di Giovanna d'Arco, Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, gli aspetti più umani e meno noti del filosofo greco, Stefano Petrocchi che con Romanzo privato ci ha portato alla scoperta di Maria Bellonci, non solo fondatrice del premio Strega, ma anche autrice di romanzi su personaggi storici. Infine Sara Rattaro che in Il vestito di mia madre ricostruisce la storia di Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne della Costituente. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: GR24 di mezzanotte.
1: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A al via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
2: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
3: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera, dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia è incontro, vince il realismo della misericordia.
4: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
3: Sorrisi, colori, emozioni.
5: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
6: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molta umanità, ho notato questo.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
7: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein in un'intervista a MF chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
8: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimata intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
9: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne, Vergara, proteste dei rossoblù in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek in marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3, 6-4 il risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 metri. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
10: Break free. State of war. Can South Sudan break free from a decade of conflict? Nei giorni in cui dal Medio Oriente, dal Libano e dal Venezuela arrivano solo notizie estremamente negative, Financial Times ha proposto articoli di cronaca e approfondimento su quei teatri bellici e sul terremoto a Caracas, ma non solo. Stato di guerra, il Sud Sudan potrà liberarsi da un decennio di conflitto? A questa domanda il quotidiano britannico ha risposto con una pagina di inchiesta dedicata al martoriato paese africano. La prima espressione che ci interessa è to break free from, dal verbo to break free, irregolare, to break free, broke free, broken free, che significa liberarsi e si costruisce con la preposizione from, da, come facciamo in italiano. Il verbo è molto versatile e ha dato origine a molti phrasal verbs. The prisoners broke away from his guards. Il prigioniero riuscì a eludere la sorveglianza delle guardie che gli erano state assegnate, potremmo tradurre. The people of the province wished to break away and form a new state. Gli abitanti di quella provincia desideravano staccarsi dallo stato al quale appartenevano per formarne uno nuovo. The telephone system has broken down. Le linee telefoniche sono interrotte. He broke down and started crying when he heard the news. Si accasciò e iniziò a piangere quando gli diedero la notizia. expenditures on the projects breaks down as follows. 10 million for wages, 4 million for the plant, 5 million for raw materials. La spesa complessiva per realizzare il progetto può essere così suddivisa. 10 milioni in stipendi, 4 milioni per la struttura, 5 per le materie prime. Firefighters had to break the door down to reach the people trapped inside. I vigili del fuoco dovettero buttar giù la porta per raggiungere le persone intrappolate. She had to hold him back as he tried to break for the door. Dovette trattenerlo perché stava tentando di uscire dalla porta. She longed to break in on their conversation, but did not want to seem rude. Sentiva il desiderio di infilarsi nella loro conversazione, ma non voleva sembrare sgarbata. The company is having troubles breaking into new markets. La società sta incontrando difficoltà nell'entrare in nuovi mercati. They seemed very sure to get married as soon as possible, but they have broken off their engagement. Sembravano molto decisi a sposarsi il prima possibile, ma hanno rotto il fidanzamento. They had escaped to America shortly before the war broke out in 1939. Erano scappati negli Stati Uniti poco prima che scoppiasse la guerra nel 1939. Fire broke out during the night. L'incendio iniziò durante la notte. She's just broken up with her boyfriend. Si è appena lasciata con il suo fidanzato. Sentences can be broken up into clauses. Le frasi possono essere suddivise, noi diciamo, in preposizioni. The meeting broke up at 11 o'clock. La riunione finì alle 11 del mattino. Scientists believe they are breaking through the fight against cancer. Gli scienziati pensano di essere a un punto di svolta nella lotta contro il cancro.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
12: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare.
11: Cari corsisti, la rabbia è il motore della disinformazione e prima di creare una fake news bisogna evocarla. Ok, questo è il primo consiglio di oggi, è un presupposto necessario. Allora, per arrabbiarsi in fretta come si fa? Potreste per esempio guardare un qualsiasi programma di Rete 4 sull'emergenza Rom, oppure potete fare come me, che mi riempio di odio sentendo questo brano.

0: Allora, questa è la cover bossa nova di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, un brano sul disagio giovanile scritta da un cantante che si è sparato per colpa del disagio giovanile. E dovete sapere che ogni Lido italiano la mette la sera per stare nel chill, come si dice adesso. Ma se oggi Kurt Cobain ritornasse sulla terra, non si risparerebbe, ma entrerebbe nel Lido per sparare a chiunque dica stare nel chill. Ferma sto scempio, Ale, fermalo subito, grazie. Oggi una puntata speciale che è perfetta se volete conquistarvi un marchio d'infamia, se siete dei sadici o se vi ostinate a prendere un monopattino nonostante abbiate 50 anni, un equilibrio precario e il doppio mento che trema ogni buca. Iniziamo questa puntata, ma vi ricordo la mia sindrome, io non riesco a dire la parola
1: Facebook.
0: Per questo pago un'attrice famosa che dice al mio posto
1: Facebook.
0: Allora, le fake news inventano storie. E perché dovete inventare storie? Beh, perché la gente non cambia opinione di fronte ai dati, ma solo di fronte a una grande storia. Vi faccio un esempio. Un naufragio di una sola nave avvenuto 114 anni fa, il Titanic, domina ancora il nostro immaginario collettivo, mentre le barche che naufragano oggi davanti alle coste italiane vengono dimenticate come Fedro del Grande Fratello 3. Cosa si evince? Allora, evidentemente per restare nell'immaginario collettivo bisogna avere a bordo non dei migranti, ma un violinista che suona mentre affondi. E allora benvenuti su queste note alla quarta lezione. Oggi vi insegno a beccare l'iceberg che renderà le vostre storie immortali come il Titanic. Ogni buona fake news ha infatti bisogno di un disastro, di qualcuno di famoso e di quel genere di atmosfere strazianti che solo Céline Dion può creare. Partiamo da un dato importante. Dirò la verità per un attimo, mi scuso in anticipo per l'affronto morale. Mentre scrivevo questa puntata ho scovato una statistica che per noi è fondamentale. È stata pubblicata di recente dall'Università di Oxford. Per i giovani tra i 18 e i 24 anni sono fondamentali le fan news, ovvero quelle notizie che contengono intrattenimento. Perché molti under 25 si informano su piattaforme come TikTok e Instagram, dove notizie e intrattenimento ormai sono una cosa sola, come l'edilizia e l'andrangheta. Le notizie tradizionali sono spesso troppo negative e infatti secondo il Censis il boomerissimo
1: Facebook,
0: che ha una maggioranza di utenti over 35, è il secondo mezzo più usato dagli italiani per informarsi. Ed è un luogo fantastico dove le notizie sono dentro un ecosistema di gattini con frasi di Laura Pausini attribuite a Gandhi, madonne che lacrimano glitter, cani vestiti da carabiniere con la scritta «Anch'io faccio il mio dovere ogni giorno, e tu?». Non è un caso che nelle scuole per disinformatori presenti in Europa si parta proprio dalla comicità per creare le notizie false. Forse sono andato troppo veloce. Sì, vicino ai nostri confini esistono delle scuole di fake news a cui dovete assolutamente iscrivervi. Vi dico anche dove, chi le ha inventate e perché. Ora è quel momento della puntata dove inizierete a sudare come i piedi di quelle teenager italiane che ad agosto indossano i camperos sulla spiaggia. Una delle prof di fake news, la moldava Alina Djuk, che spero di aver pronunciato bene, ha detto ai suoi allievi:
2: usate la satira per rendere più divertente la vostra fake news, ma non esagerate perché altrimenti il pubblico vi scopre.
0: Alina Djuk, o Yuk, non lo so, è una docente di disinformazione scoperta da una giornalista della BBC che si è infiltrata in una scuola clandestina in Moldavia. È una persona molto pericolosa, anche se a guardarla bene, ha quell'aria semplice e umile di quelle studentesse fuori sede che riciclano la scatola del gelato Cardor per portarsi a Bologna la parmigiana di mamma. L'anno scorso c'erano le elezioni in Moldavia e un oligarca locale di origine israeliana, Ilan Shor, pesantemente sanzionato a livello internazionale per tentata destabilizzazione del suo paese per conto di Putin, ha investito molti soldi per finanziare una scuola di fake news. Una sorta di mecenate, il nuovo Cosimo De Medici. In quella scuola c'erano circa 35 reclute che hanno imparato a diffondere disinformazione nel loro paese contro la loro premier. Il motivo? La Moldavia è un paese candidato ufficialmente all'adesione dell'Unione Europea, è un paese molto piccolo, ma essendo inserito tra l'Ucraina e la Romania ha un significato strategico sia per Bruxelles che per Mosca. Le 35 reclute sono state pagate 125 sterline al mese per produrre post di TikTok e
1: Facebook.
0: La conferma dell'interferenza russa arriva quando guardiamo il conto corrente delle reclute. Lo stipendio arrivava dalla
2: Promsvyazbank,
0: una banca statale russa sanzionata che secondo la BBC è in mano al Ministero della Difesa russo. Io uso sempre di fronte a nomi stranieri una attrice che pago profumatamente. Alle reclute è stato chiesto di pubblicare meravigliose accuse, ovviamente infondate, contro il governo moldavo. Le principali bufale sono per noi oggetto di studio. Ve le leggo perché sono meravigliose. La premier ha organizzato un Amazon del male per consegnare bambini ai pedofili. E poi c'è la più bella. Se la Moldavia entrerà in Europa, i cittadini dovranno cambiare orientamento sessuale diventando gay o trans. Mi rendo conto che quest'ultima bufala ci getti in una condizione tale da non vedere altra via d'uscita che l'assumere chetamina. Però è proprio ciò che dovrete iniziare a produrre una volta che frequenterete le migliori scuole di disinformazione. Mai spaventarvi dalla potenza di una fake news. Sentitevi liberi di sparare la minchiata più grossa. Ed ecco a voi proprio un estratto della lezione che la BBC è riuscita a rubare. Ovviamente è in russo.
1: Меня зовут Лукан. Я один из тех, кто будет помогать нам в эту большую компанию, на самом деле целью которой является повышение узнаваемости партии Молдова Май.
0: Qui il prof spiegava con molta tecnica come impostare una campagna di disinformazione per le persone ordinarie, facendo leva sulla famiglia tradizionale e sul fatto che la felicità di chi crede nella famiglia tradizionale derivi dal rispetto di quel valore. Quindi, per attivarli, vanno create storie in cui, dice il professore, una dittatura gay vuole soppiantare la famiglia tradizionale. Nel video della BBC si vede un ragazzo giovanissimo, forse appena diciottenne, che pende dalle sue labbra, come chi ascoltava 100 anni fa Enrico Fermi o chi ascolta oggi Rita De Crescenzo. La scuola moldava ha gestito 90 account solo su TikTok, alcuni mascherati da ufficio stampa che, secondo sempre la BBC, hanno pubblicato migliaia di video per un totale di oltre 23 milioni di visualizzazioni. È un dato pazzesco perché dovete sapere che la popolazione della Moldavia è intorno ai 2 milioni e mezzo di abitanti. La premier moldava ha affermato che il regime russo di Putin, per tentare di sovvertire le elezioni del suo paese, ha speso in disinformazione circa 200 milioni di euro, che corrisponde a quasi l'1% del PIL della Moldavia, una cifra mostruosa. Ma purtroppo non è riuscito a far vincere le elezioni al suo candidato. Ce l'aveva fatta nel 2024 in Romania, dove aveva vinto un candidato filo Putin che nessuno conosceva, proprio grazie alle sponsorizzate sui social e all'amplificazione di TikTok. Elezioni poi annullate. Se volete diventare dei disinformatori molto bravi, io vi consiglio una visita in Macedonia, a Veles, una cittadina di 55.000 abitanti che spero di aver pronunciato bene, passata alla storia come la fabbrica di fake news. Se il barocco ha reso magnifica Lecce, le bufale hanno reso ricchissima Veles. Quando nel 2016 in pochi pensavano che Trump potesse vincere le elezioni, a Veles centinaia di ragazzi sono stati addestrati da un tizio che si fa chiamare l'Avvoltoio per imparare a scrivere notizie false su
2: Facebook
0: e su siti finti, raggiungendo milioni di persone con notizie pro-Trump, tipo il Papa appoggia Trump, la mia preferita. Era la famosa età dell'oro per noi disinformatori, per noi amanti della menzogna, quando gli algoritmi non bannavano le fake news e lasciavano che le nostre menti venissero infettate liberamente dalle minchiate. La disinformazione ha permesso a ragazzi di 19 anni di un paese balcanico, dove i cittadini guadagnano meno di un rider di Cologno Monzese, perché la media degli stipendi è di 200 euro al mese, di comprare un bar in centro o Mercedes da 80.000 euro. Diventando disinformatori guadagnerete come uno strozzino, senza dover passare dalla banalità della violenza. Se invece voleste imparare a disinformare ascoltando reggaeton in un clima molto più caliente, consiglio di recarvi in Sud America, dove Putin ha formato oltre 1000 creator ispanici per promuovere campagne di disinformazione grazie all'aiuto di professionisti della sua TV Russia Today presenti proprio sul territorio. Dopo aver frequentato la scuola, inizia finalmente il praticantato. Ma da dove partire? Per cambiare il presente bisogna riscrivere il passato. Prima di spiegarvi il perché, c'è il nostro momento musicale dedicato agli artisti che producono fake news. Oggi vi propongo un brano propagandistico che si chiama This is China. Questa è la Cina ed è una canzone creata per ammorbidire l'immagine del regime cinese all'estero. L'ho scelta perché è stata definita dal Time una delle canzoni più dolorose di sempre, per colpa delle sue rime che sembrano scritte da un bimbo di 4 anni con un ritardo cognitivo. E allora ascoltiamoci This is China di Chucky.

0: Questa era This is China di Chucky, finanziata nel 2016 dal Partito Comunista Cinese, che ringraziamo. Il mio passo preferito è: il drago rosso non è malvagio, ma un luogo pacifico. E questo ovviamente lo può confermare il milione di musulmani cinesi messi nei campi di lavoro da Xi Jinping. Da sempre crediamo alle storie inventate. Per esempio, al Don Quixote di Miguel de Cervantes non interessa la realtà. Lui vuole solo vivere una delle tante avventure lette nei libri. Ha letto così tante storie di cavalleria da perdere il lume della ragione. E questa magia colpisce ancora molti nostri concittadini che vanno in estasi quando leggono fake news che ci fanno appunto perdere il lume della ragione. Oggi molta disinformazione ha come mandanti i più ricchi del mondo. Sono proprietari di piattaforme, oligarchi, dittatori miliardari. Chi ha tutto sta convincendo chi ha poco che il suo nemico è chi non ha nulla. L'obiettivo è spostare il conflitto verso chi non ha potere, tipo i poveri e le minoranze, per proteggere chi lo detiene. Poiché i poveri muoiono, i ricchi hanno ragione di vivere. Se diventate dei disinformatori, sappiate che sarete dei loro vassalli, ma in cambio avrete una fetta della torta, soldi, popolarità e magari qualche giorno in prigione a fare flessione accanto a loro. Per cambiare il presente, i grandi produttori di fake news stanno cambiando il passato. Partiamo dall'America. Donald Trump, in vista del 250° anniversario degli Stati Uniti celebrato lo scorso 4 luglio, ha collaborato con una coalizione di circa 40 organizzazioni conservatrici per produrre materiale didattico patriottico da usare nelle scuole. Cosa significa? Trump sta provando a riscrivere la storia americana a modo suo. Ma è una tecnica che fanno in molti e ovunque, dovrete fare ovviamente anche voi. Vi faccio un altro esempio. Nel 2025 in Spagna c'è stato il 50° anniversario della scomparsa di Francisco Franco, che ha riacceso il dibattito storico e politico sull'eredità del regime. Ora vi do dei piccoli numeri, diciamo, sul dittatore Franco. Se però, ecco, soffrite di intolleranza alla verità, vi suggerisco di abbassare il volume per 10 secondi. Il tiranno ha fatto sparire circa 110.000 persone. È una stima, perché usava le fosse comuni e non è mai facile far la conta dei morti quando le persone vengono sputate a caso per terra, tipo mio zio coi semi dell'anguria. Lo storico Javier Rodrigo parla di circa 500.000 di prigionieri passati dai campi di concentramento di Franco solo tra il 1936 e il 1942. Ma non è solo una meravigliosa storia di violenza la sua, perché secondo El Diario, il quotidiano, il dittatore, grazie alla corruzione e al furto di beni di Stato, aveva ammassato una fortuna che oggi sarebbe quantificata in 400 milioni di euro. Il dittatore si arricchì tantissimo con quella voracità tipica di un bandito o di un assessore regionale, come quando Franco rivendette 600 tonnellate di caffè donate dal Brasile. Franco era uno che poteva finire dentro all'articolo «Ricettazione truffa, 8 arresti nel Foggiano». E invece è stato il tiranno europeo rimasto al potere più a lungo nel XX secolo. Un genio. Oggi molte fake news stanno cercando di riabilitare il tiranno Nespresso, perché uno così pieno di soldi e di caffè non può che essere un idolo contemporaneo. Nel 2024 a Valencia c'è stata un'inondazione gravissima che ha provocato molti morti. Il motivo per cui c'è stato un temporale così violento è la crisi climatica. Ma ormai voi sapete che quando nel dibattito compaiono queste due parole magiche proliferano le fake news. Perché durante le catastrofi cresce la quantità di disinformazione? Prendete appunti. Quando accade un evento di grande impatto, il volume di contenuto sui social è enorme e la visibilità è garantita. Nei giorni dell'alluvione in Spagna sono nate alcune bufale bellissime. Molti disinformati sui social, soprattutto sul mitico ex di Elon Musk, hanno iniziato a scrivere che l'alluvione è avvenuta per un semplice motivo. Pedro Sánchez, il capo di Stato spagnolo, ha abbattuto per scopi ambientalisti le dighe erette dal dittatore Franco che da anni proteggevano Valencia. In realtà nessuna diga è stata abbattuta nella zona, anzi, la cosa divertente è che nel 1957 ci fu un'alluvione che travolse Valencia e il tiranno licenziò proprio il sindaco di Valencia, perché aveva denunciato che gli aiuti non erano mai arrivati nella città. Secondo El País, uno dei primi a diffondere le fake news delle dighe abbattute è stato Samuel Vázquez, il portavoce di Vox, il partito spagnolo di estrema destra. Poi è stato il turno dell'eurodeputato Alvise Pérez, che solo su Instagram conta 1,3 milioni di seguaci. I politici hanno diffuso disinformazione mentre erano in atto i soccorsi. Dovete imitarli perché le loro menzogne sono state così credibili che hanno creato problemi di ordine pubblico e sfiducia nelle istituzioni. Perché riabilitare il tiranno caffeinico durante un'alluvione del 2024? Lo spiega la giornalista spagnola Alba Tobella.
1: Serve per affermare il fallimento dello Stato democratico, creare diffidenza verso lo Stato e i suoi rappresentanti, spingere a pensare che sono tutti uguali e che i media non dicono mai la verità. È la base essenziale per minare le democrazie.
0: In Spagna c'è un bufalaro che, riscrivendo il passato, è diventato uno scrittore famoso, una specie di Camilleri del male. Si chiama Pío Moa, che non è una parola in romano, ma è uno scrittore, è proprio il nome dello scrittore spagnolo, che in 38 anni ha scritto ben 40 libri. E la sua casa editrice dice che ha venduto con un solo titolo oltre 300.000 copie in 53 edizioni diverse. Non sappiamo se è vero, però noi ci crediamo. Capite ora perché dovete scrivere minchiate? Pío Moa è uno scrittore che ha messo nei suoi bestseller questa frase: la democrazia deriva da Franco. E se per democrazia intendiamo fucilare gli omosessuali, gettarli nelle fosse comuni insieme a giornalisti, rom, catalani, baschi e cittadini che chiedevano elezioni libere, sì, Pío, si tratta di democrazia. Se non volete diventare scrittori perché, come diceva Goebbels, appena sento la parola cultura metto mano alla pistola, potreste usare l'intelligenza artificiale. Il Guardian ha scoperto che gruppi estremisti neonazisti di tutto il mondo stanno usando l'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Adolf Hitler. Qual è il grande vantaggio, cari disinformatori che volete riscrivere il passato? Il vantaggio è questo: i metodi precedenti si basavano su traduzioni automatiche rudimentali che spesso limitavano la fedeltà del linguaggio e le sfumature stilistiche del malamente. Per esempio, è difficilissimo replicare fedelmente Hitler in giapponese. Oggi, invece, con l'ascesa di strumenti di intelligenza artificiale avanzati, gli estremisti sono in grado di produrre in ogni lingua traduzioni accurate che preservano il tono, l'emozione e l'intensità ideologica. È questa la grande novità. E infatti, diverse versioni in inglese dei discorsi di Adolf Hitler, generate attraverso l'intelligenza artificiale, hanno accumulato decine di milioni di visualizzazioni su piattaforme mainstream come X e TikTok. C'è un santino che dovete tenere nella covera portafoglio del vostro telefonino, perché molti di voi sono boomer e io lo so. È quello di Elon Musk. Benedict Evans, uno dei più celebri analisti mondiali del settore tech, ha definito Elon Musk un impostore che ottiene risultati. Musk non dice solo fake news, dice fake news che producono effetti reali. Anche se le sue uscite sembrano assurde, servono ad attirare attenzione, e l'attenzione oggi è la più grande forma di potere. Le sue bufale fanno discutere, spostano il dibattito e servono a spostare il confine di ciò che sembra accettabile dire. Con le fake news, Elon Musk sta cercando di fare una fuitina con la democrazia per non lasciarla più illibata. Caro Elon, per noi disinformatore tu sei un santo e io vorrei portarti in questa trasmissione con lo stesso cerimoniale che il Vaticano riserva alle reliquie. Teca blindata, guanti bianchi e gente in fila per ore a guardare un femore. Ecco, io farei lo stesso con te. Ti metterei in una teca, ti toccherei soltanto coi guanti bianchi e la gente farebbe la fila per ore ad ascoltare le tue fake news, sperando che almeno una sia vera. Chi produce fake news fa un lavoro molto simile a chi crea videogiochi, costruisce un mondo con regole proprie e convince chi ci entra a crederci. Per darvi una mano a creare il vostro mondo di minchiate, ho quindi al telefono Carola Pettinato, una game designer, una professionista che i mondi li ha inventati per davvero, proprio per lavoro. Pensate che lei ha collaborato anche con EA Sports, no? Famosissima casa di produzione di videogiochi. Carlotta, ho molti disinformatori in ascolto che hanno bisogno di inventare minchiate. Come si crea un mondo virtuale? Da che cosa si parte?
2: Si parte dal team e dalla creazione di un team eterogeneo.
0: Cosa vuol dire eterogeneo? Scusa, che a me è uscito il sangue dal naso.
2: Allora, eterogeneo significa appunto creare un team che ha delle diversità che vengono non solo dal punto di vista del background culturale, dal tipo di etnia, ma anche dal punto di vista dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza di genere o comunque dal fatto che tu sia o non possa essere una persona neurodiversa o anche banalmente dal fatto che tu possa essere una persona estroversa o introversa.
0: E questo, Carola, lo dici perché è una cosa che a te è successa nelle case di produzioni, nelle grandi case di produzioni di videogiochi, cioè questo è uno standard che si crea per creare i team?
2: Assolutamente sì, ed è una cosa che personalmente arricchisce tantissimo, perché è un esercizio che ti aiuta a formulare un tipo di realtà che è diversa dalla tua e quindi impari ovviamente dall'altro, ma è anche una cosa importantissima perché ti aiuta a creare realtà che altrimenti sarebbero tutte uguali.
0: E quindi, Carola, possiamo dire a tutti i disinformatori in ascolto che devono mettersi insieme proprio usando le loro diversità, quindi quello più complottista, quello più cazzaro, quello che invece ama di più la verità, cioè c'è bisogno di creare un team eterogeneo. Io questa cosa...
2: Assolutamente.
0: Perfetto, ti ringrazio Carola per questa cosa di servizio pubblico, ma senti, tu come hai iniziato a fare la game designer? So che c'è stato un colpo di fulmine che ti ha detto io devo fare questo lavoro.
2: Per me il colpo di fulmine è stato The Last of Us, che è un gioco fenomenale e mi ha fatto proprio venire voglia di imparare a sviluppare videogiochi sotto quel punto di vista, proprio grande narrativa, grande storia, gameplay fantastico.
0: Tu, Carola, vai anche nelle scuole a spiegare che il game designer è un lavoro vero che si può fare e tu sei un po' una role model che può ispirare
2: assolutamente
0: le ragazze,
2: questa è una cosa... È una cosa che assolutamente bisogna smontare. Uno si immagina che solo i ragazzi sono prevalentemente interessati al mondo videoludico, invece io sono una ferma sostenitrice che tutti, veramente tutti, sono amanti non solo dei videogiochi, ma hanno la possibilità di poterli creare.
0: Grazie a Carola Pettinato, un saluto a Londra.
2: Ciao.
0: Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, prima. Secondo gli oligarchi, prima ancora.
3: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
4: Ragazzi, ci piacerebbe tantissimo parlare solamente di argento, di monili, volendo di cotone come abbiamo fatto in questa stagione di materie, però purtroppo c'è anche questo, no? Sì, ci sono i materiali per la difesa che in questo momento sono in crescita.
5: E ci sono materiali, sì, un po' meno affascinanti forse per qualcuno, ma assolutamente utili e critici.
4: Che però hanno nomi fichissimi, Maurizio.
6: Non so a cosa ti riferisci.
4: Gallio, germanio, Gallio. Tungsteno, certo. Antimonio.
6: Sì, nomi fichissimi, alcuni più che altro nomi poco noti, direi.
4: Non come Spodumene, iniziamo, va. Io sono Simone Spezia.
5: Io sono Sissi Bellomo.
7: Io sono Maurizio Melis.
4: E questo è Materia.
3: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
4: Dunque, ultimo episodio della stagione, mi mancate già, cari, mi mancate già, e però...
7: A me mancavano di più le vacanze, ma comunque...
4: Vabbè, lo so.
5: Volevo grazie, dire la stessa cosa, ma ho avuto un momento di imbarazzo.
4: Che persone aride, si vede che siete uno scienziato da una parte, tutto, l'altra sui mercati, siete là...
5: Potremmo andare in vacanze insieme se ti manchiamo tanto.
4: Ci potremmo pensare. Allora, parliamo dunque di materie per la difesa, perché come mi dicevi, sì... è una domanda sempre più in crescita, cioè non è che assorba tutta questa richiesta di materiali. Di alcune materie abbiamo già parlato: l'alluminio, l'acciaio, le terre rare, magari ci torneremo nella prossima stagione, almeno in parte, però è una domanda fortemente in crescita, purtroppo.
5: Purtroppo sì, purtroppo le guerre si sono moltiplicate, c'è la guerra tra Russia e Ucraina che va avanti ormai da più di 4 anni, e ci sono le guerre in Medio Oriente, speriamo adesso che si fermino davvero e definitivamente le armi in Medio Oriente, anche in Libano, a Gaza e ovunque nel mondo, però tutto questo uso e impiego di armi ha anche svuotato molto gli arsenali e quindi ha costretto, anche per impegni assunti a livello internazionale, ad accelerarne la produzione e quindi sta spingendo ulteriormente la domanda di alcune materie prime che magari non sono usate principalmente nella difesa. Però la quota assorbita dalla difesa sta crescendo molto e quindi ha ricaduta, magari crea tensioni sul mercato anche per gli utilizzatori,
4: sì,
5: civili.
4: Sì, in questo episodio, Maurizio, non riusciremo a toccarle tutte, no? Perché sono, ne accennavamo, parlavamo di quattro, in realtà sono un'enormità.
7: Ma sì, praticamente la difesa assorbe tutti i materiali che utilizza il comparto civile, no? Bene o male, in quantità maggiori o minori. Poi di alcuni c'è una richiesta particolare. Già la NATO a suo tempo, qualche anno fa, aveva stilato un elenco di una dozzina di materie prime che erano considerate critiche. Non necessariamente sono le stesse che sono critiche da noi, ma in buona parte, in Europa, ma in buona parte c'è sovrapposizione. Se vuoi ti faccio un breve elenco. Insomma, alluminio e titanio, quindi metalli leggeri, sì. Pensate all'aeronautica. Tutta una serie di semimetalli e leghe, berillio, gallio, germanio e tungsteno, che servono da un lato per le munizioni, dall'altro per apparati elettronici di vario tipo, cobalto, litio, manganese, direi idem come sopra, così come grafite, platino e poi le famose terre rare che tu, sì, hai già citato.
4: Sì. Allora, qua quindi ci occuperemo per questa volta, e poi nella prossima stagione ci torneremo, ci occuperemo di tungsteno e antimonio. Da cosa vuoi iniziare, Maurizio?
7: Ma partiamo dal superatomo, partiamo dal tungsteno.
4: Via, maestro, prego.
7: Tungsteno, direi, il Superman dei metalli, lo possiamo, credo, definire così. Il metallo, uno dei metalli più duri, uno dei metalli più resistenti, uno dei metalli in assoluto più pesanti, 20 kg, un cubo di un decimetro di lato, quindi più o meno come l'oro, quasi come l'osmio, che è il metallo più pesante di tutti, e soprattutto il metallo che fonde alla temperatura più alta, quindi il più resistente di tutti al calore. Fonde a oltre 3.400 gradi.
5: 3.422 gradi centigradi,
7: per la
5: così
7: precisione,
5: mi sono informata. Non so
7: più
5: che...
7: di 5.500 per arrivare all'ebollizione. Pensate, siamo più o meno alla temperatura della superficie visibile del sole per far bollire il tungsteno, ma comunque 3.400 gradi prima di diventare liquido. Queste proprietà già ci suggeriscono, ormai l'abbiamo imparato qui a Materie, che quando un metallo ha delle proprietà o di lavorabilità o, diciamo,

0: attrezzature da miniera.
1: Carburo di tungsteno, adesso ci arriviamo. Intanto diciamo una cosa: è così difficile da lavorare, è molto difficile lavorare il tungsteno. Chi ha qualche anno se lo ricorda, perché c'erano i filamenti delle lampadine incandescenza che erano fatti di tungsteno, quindi l'abbiamo visto tutti con i nostri occhi. Ebbene, non è possibile ottenere un lingotto, una sbarra di tungsteno per fusione. Fonde a 3400 gradi non è una cosa molto pratica da fare, quindi tutte le lavorazioni sono complicate. Per dire, per produrre una di queste barre si parte dal tungsteno che si riesce a ottenere sotto forma di polvere finissima a partire dalla lavorazione del minerale. Poi, se volete, vi racconto qualcosa di più. Questa polvere viene compressa, scaldata tra i 1800 e i 2700 gradi affinché queste particelle aderiscano fra loro. È un processo che si chiama sinterizzazione, in realtà ben conosciuto, si usa anche per fare le ceramiche ad alta temperatura e altri materiali estremi. Questo solo per darvi un'idea di come è difficile lavorare.
2: Comunque, dicevi proiettili, corazze, perché appunto, essendo molto pesante, immagino ne serva non lo so, di meno per fare un proiettile. Allora, come funziona?
1: Se parliamo di munizioni, se parliamo di utilizzi militari, sì, diciamo
2: munizioni, ho detto proiettili perché
1: è corretto. In particolare il tungsteno si utilizza per le munizioni perforanti, per esempio quelle anticarro, per darvi un'idea. Sì. Perché? Beh, pensate, cosa si usa per fare i proiettili, quelli comuni? Si usa il piombo, in realtà una lega di piombo che contiene un po' dell'altro elemento di cui parleremo dopo. Perché si scelgono materiali più possibile densi? Perché quando tu vuoi perforare qualcosa hai bisogno di un oggetto il più denso, non tanto il più duro possibile, ma il più denso possibile, in modo tale che la superficie di contatto sia molto piccola e la forza molto grande. La forza di pressione, la pressione che si esercita quando avviene l'impatto, sia concentrata nella superficie più piccola possibile. Il tungsteno da questo punto di vista offre, oltre a resistenza meccanica eccetera eccetera, una densità quasi insuperabile, come dicevo 20 kg al litro, quasi il doppio del piombo, per darti un'idea. Quindi,
2: e di qui anche lo stesso ragionamento che facevi sulle corazze, quindi evidentemente per lo stesso motivo più resistenti.
1: Tra l'altro fammi dire questa cosa, perché uno dice oddio, parliamo di munizioni, parliamo di tungsteno come munizione, pensate che l'alternativa è l'uranio impoverito, cioè di fatto il tungsteno viene considerato l'alternativa ecologica all'uranio, lasciatemi usare questo termine, all'uranio impoverito sui campi di battaglia per lo stesso tipo di applicazione.
2: Allora, primo punto interessante, io vorrei andare con te, Sisi, ovviamente al mercato del tungsteno. Se c'è, come funziona, chi lo ha? Sarà la Cina sicuramente, no?
0: Sì.
2: No.
0: Ovviamente soprattutto la Cina. No, soprattutto la Cina. La Cina ha un grande controllo di questa fase intermedia delle lavorazioni, che è molto complessa, che ci raccontava Maurizio prima, per cui questo è un grandissimo collo,
2: scusami,
0: collo
2: sì,
0: di bottiglia.
2: Scusami, immagino come per tutte le lavorazioni che sono energy intensive, cioè intensive dal punto di vista dell'energia, accade spesso, mi sembra di vedere, o no?
0: Sì, però non è solo un tema di energia, è un tema anche che in passato si è trascurato e si è andata in declino l'industria mineraria in molti paesi occidentali, anche per ragioni ambientali, per ragioni di efficienza economica in alcuni casi. E il problema è che forse è stata trascurata troppo, mentre invece al contrario la Cina, che è uno stato, come sappiamo, insomma un regime autoritario che riesce a centralizzare e a programmare perfettamente tutto e che ha dimostrato in tanti casi di avere la vista molto lunga, non si è sguarnita di questa capacità, quindi non è solo un tema di energia in questo caso, è un
2: quindi
0: tema di molte altre
2: mercato,
0: cose.
2: La Cina...
0: E quindi domina il mercato, controlla oltre metà dell'offerta, sia dei minerali estratti, sia soprattutto arriva quasi a tre quarti dell'offerta globale per quanto riguarda le lavorazioni intermedie, per cui anche se si riesce a ottenere magari forniture da altri posti, in realtà si dipende ugualmente dalla Cina. E in più il tungsteno, ma anche l'antimonio, il gallio, il germanio e molte di quelle materie che abbiamo citato all'inizio sono sottoposte un po' più di un anno, da quasi due anni, a un regime di controlli molto rigidi. Da una parte a livello estrattivo per motivi ambientali, che poi sia un pretesto o meno, se vogliamo essere sospettosi, e dall'altra però ha imposto dei controlli su sulle esportazioni anche, e questo appare essere in maniera abbastanza chiara un modo

0: per avere influenza, per contrastare le guerre commerciali in cui è stata acchiappata.
1: Certamente, quindi come dire, i materiali per fare le armi utilizzati come arma in questo caso, esatto, commerciale. La questione degli usi civili, sulla quale siamo rimasti un pochino sospesi, perché non vorrei che parlassimo solamente degli usi militari che si fanno di questi materiali, di queste materie. Maurizio,
2: intanto lasciami aggiungere una cosa, come faceva notare anche adesso Sissi, sia per quanto riguarda il tungsteno sia per quanto riguarda l'antimonio, il problema non è che non abbiamo tungsteno e antimonio per esempio sul territorio europeo, sono state chiuse miniere anche abbastanza recentemente di entrambi i materiali, quindi è proprio un problema, diciamo, di programmazione industriale, di dimensioni dei distretti. Addirittura,
0: guarda,
2: tungsteno
0: addirittura
2: in Italia
0: l'Europa ne produce un po', sì, di tungsteno, sì, in Austria, in Portogallo, quindi siamo messi meglio degli Stati Uniti paradossalmente, dove stanno cercando di recuperare terreno. Adesso sono disperati non solo nell'accumulare scorte ma anche nell'investire nuove miniere sia negli Stati Uniti che fuori, però in Europa un po' di produzione c'è, cioè, siamo messi un po' meno peggio.
1: Sì, solamente ci facciamo le punte per i trapani, se capisco bene.
2: Ecco, in realtà tu hai dato la risposta, diciamo, per quanto riguarda gli utilizzi civili del tungsteno, quello è fondamentalmente mole, abrasioni. In realtà si utilizza il 60%, da quel che ho capito, circa del tungsteno viene utilizzato per fare carburo di tungsteno, che si ottiene sempre nello stesso modo, si mescolano le due polveri, in questo caso di carbonio e tungsteno, si fa questo processo di sinterizzazione che produce questo materiale, il carburo di tungsteno, che è durissimo e quindi è molto adatto a tutti i lavori di taglio, abrasione, eccetera eccetera. Di fatto, per la lavorazione dei metalli il carburo di tungsteno diciamo a pioggia proprio,
1: sì, è fondamentale.
2: viene consumato, quello direi che è l'utilizzo.
0: E non pensiamo solo alle punte del trapano che abbiamo a casa,
2: sì,
0: ovviamente,
2: no,
0: pensiamo anche
2: agli
0: attrezzi di
2: frese,
0: perforazione, sì, nelle miniere, nell'oil and gas.
2: Perfetto,
1: cioè, se devo tagliare una sbarra d'acciaio facilmente la motosega, la dico sempre nella maniera rozza che mi è caratteristica, la motosega sarà fatta di tungsteno.
0: Esatto, la difesa fa il 15% dei consumi, però ha un tasso d'aumento, secondo le stime della società Project Blue, del 12% l'anno, aumenta del 12% l'anno, quindi è un tasso di crescita fortissimo, però per adesso ancora il 15% del mercato.
1: L'hai già citata, Maurizio, l'altra materia della quale ci occuperemo oggi è l'antimonio. Prego, maestro.
2: Antimonio, elemento numero 51 della tavola periodica, parente di azoto, fosforo e soprattutto di arsenico e bismuto. Nella tavola periodica si trova tra arsenico
1: bismuto,
2: e bismuto, che torna,
1: torna,
2: so che tu adori.
1: Io l'adoro il bismuto.
2: Il bismuto, come l'arsenico, l'antimonio è tossico. Normalmente si trova in natura quasi sempre accompagnato allo zolfo, in un minerale che si chiama stibnite, che è conosciuto fin da 4000 anni avanti Cristo. Poi un po' di storia dell'antimonio va raccontata perché è veramente curiosa. Allora, dal punto di vista, è un metallo, anzi è un metalloide, è un semimetallo, è un metallo per un pelo è un metallo. Dal punto di vista meccanico credo che definirlo una ciofeca non sia sbagliato.
1: È una definizione scientifica, due definizioni scientifiche, per un pelo non è un metallo, sì, ed è una ciofeca.
2: Meccanico è una ciofeca perché conduce malissimo la corrente elettrica, diciamo, per essere un metallo è abbastanza una schifezza, è duro ma è estremamente fragile, si corrode facilmente. Insomma, dal punto di vista, fonde presto, 600 gradi fonde, quindi come metallo per farci strutturalmente qualcosa non vale assolutamente nulla. Poi dicevo, un metalloide è un atomo un po' indeciso, non sa se essere un metallo, se essere un non metallo, è un po' né carne né pesce, diciamo così, e quindi funziona bene nella cucina fusion, cioè lo metti dentro un pochettino come le spezie qua e là e ha degli effetti però molto molto interessanti, per esempio in lega, e poi ha delle applicazioni anche nel settore, diciamo, dei semiconduttori. Quasi
1: umami.
2: Tutti è una specie di umami, bravo, una specie di umami dei metalli.
0: Noi stiamo peggiorando di puntata,
2: sì,
0: in puntata,
2: certo,
0: però.
2: Certo, io mi ci sono anche messo di impegno, devo dire, questa volta.
0: E allora scenderò anch'io.
2: Quindi molto utilizzato in aggiunta Torniamo al settore delle munizioni, per esempio. Questa è una delle applicazioni più importanti, visto che stiamo parlando di applicazioni militari, perché una piccola quantità di antimonio nel piombo lo indurisce moltissimo. Il piombo è un metallo denso ma molto, molto tenero, e per moltissime applicazioni da solo diciamo che non va tanto bene. Con un po' di aggiunta di antimonio, e qui sì che credo sia una parte rilevante del consumo di antimonio negli Stati Uniti, credo sia veramente per fare proiettili. Questo è uno degli utilizzi più importanti. Un altro utilizzo importantissimo invece è negli inneschi, sempre parlando di utilizzi militari. Questa stibnite, questo solfuro di ammonio, che tra l'altro viene utilizzato anche nei fiammiferi, per capirsi, viene utilizzato negli inneschi delle munizioni di artiglieria e quant'altro. Ecco, poi dicevo, viene utilizzato in aggiunta al piombo sia nei proiettili sia anche in applicazioni diciamo civili, laddove si vuole rafforzare la struttura del piombo. Per esempio nelle batterie al piombo, oltre che il piombo, è presente in lega anche una certa quantità di antimonio per rendere più rigidi e più resistenti gli elettrodi.
1: Allora, poi torniamo da te, Maurizio, anche su un po' di storia dell'antimonio, che ci dicevi che è curiosa e mi rimane la curiosità.
2: Ecco, fammi dire una cosa invece: tra gli usi civili quello prevalente è utilizzato, è l'ossido, diciamo, di antimonio, utilizzato come ritardante di fiamma. Ecco, okay. Questo è l'uso prevalente.
1: Sì, sì, dal punto di vista del mercato mi dirai la Cina.
0: Ti dico la Cina, sì, sì. Abbastanza la Cina, anche se la produzione sta calando un pochino in Cina, è un po' in declino, però il problema qui è che sono la Cina, il Myanmar, la Russia, il Tagikistan, e il grosso della produzione arriva da questi paesi, che non sono paesi propriamente affidabili come fornitori. Fuori dalla Cina, dalla Russia, la raffinazione dell'antimonio si fa in modo significativo soltanto in due società, una americana, la US Antimony, una in Belgio, si chiama Campin, e per il resto c'è ben poco. E quando c'è stata una salita enorme dei prezzi, perché l'antimonio invece si è un po' moderato di prezzo, mentre il tungsteno è decuplicato di prezzi in un anno. L'antimonio aveva avuto un'ascesa enorme anche per il consumo che si fa di munizioni, di proiettili nelle guerre di cui parlavamo. E poi si è un po' assestato il mercato, è un po' salita l'offerta, la domanda è diminuita. Ecco, la cosa importante è che mentre nella difesa è veramente insostituibile, in altri settori si può sostituire con altri materiali magari meno efficienti, meno adeguati, però comunque si può sostituire, e questo è accaduto per l'aumento dei prezzi enorme. È aumentata anche un po' l'offerta e quindi il mercato si è un minimo assestato, ma il tema delle carenze, delle difficoltà, della disperazione a volte anche da parte dei governi di trovarlo per consentire la produzione di armamenti, ecco, questo non è sparito, non è fatto sparito, e di nuovo la Cina lo sta utilizzando, controlli alle esportazioni, quote sulle esportazioni in maniera analoga come sta facendo con altre materie critiche.
1: Questo mi sembra il punto che stiamo attraversando e che tocca tutti questi metalli, tutte queste materie delle quali ci stiamo occupando. Siamo quasi in chiusura, Maurizio, la storia dell'antimonio.
2: Sì, perché allora l'antimonio è uno dei minerali, uno degli elementi conosciuti da più tempo dall'uomo. Il famoso il nero con cui si coloravano gli occhi gli egiziani, l'eyeliner, era un sale di antimonio impastato, era il famoso stibnite di cui abbiamo già parlato.
0: Ma non faceva male?
2: No, in realtà in quel diciamo che in quella forma lì non è particolarmente preoccupante. Adesso arriviamo all'antimonio,
1: cioè, non diventavano blu come quello del quale abbiamo parlato,
2: no, però,
1: nella puntata sull'argento.
2: Come ci ha fatto notare, sì, appunto, è assolutamente tossico, è un parente dell'arsenico, quindi tanto che per esempio se ne controlla anche il quantitativo presente nelle acque. Ecco, però questo elemento era noto anche nella forma metallica, perché si ritrova molto raramente anche nativo, quindi allo stato metallico puro. Comunque il composto più utilizzato, questa stibnite, questo solfuro di antimonio, veniva polverizzato, impastato con della materia grassa, ci si facevano come delle matite con le quali ci si poteva colorare gli occhi, che aveva una funzione cosmetica, estetica, ma anche una funzione pratica, perché colorarsi, diciamo, i bordi degli occhi di nero riduce l'abbagliamento negli ambienti estremamente luminosi. Sì, quindi c'era un utilizzo. anche di questo tipo. Poi nel 500 viene proprio isolato il metallo, gli si attribuisce all'epoca una serie di proprietà straordinarie. È uno dei protagonisti di tutta la vicenda alchemica. Si riteneva che l'antimonio fosse uno degli ingredienti principali della famosa pietra filosofale, quella che avrebbe potuto trasformare tutti i metalli in oro, e gli vengono attribuite tutta una serie di virtù mediche. Ora, dovete, in pratica, che cosa succedeva all'epoca? Non so se vi ricordate, tu stavi male, eri lì che ti contorcevi sul letto, ti facevano 12 salassi e tu smettevi di contorcere, perché eri praticamente morto. Certo. Allora, questo è il modo in cui la medicina per alcuni secoli ha affrontato i problemi, diciamo, di natura sanitaria, e l'antimonio è uno di questi casi, perché cosa, essendo un veleno, che succede se tu ti mangi l'antimonio? Indovina un po'.
1: Muori.
2: Stai male.
0: Non diventi blu.
2: Vomito. Diarrea, irritazioni, dolori addominali e quant'altro.
3: E quindi nella loro idea stavi spurgando.
2: Esatto, perfetto. Siccome all'epoca, quando stavi male, c'era sempre qualche fluido strano che ti aveva si era impossessato del tuo corpo, che dovevi espellere, dico: beh, ma fantastico, gli diamo l'antimonio. Quindi calici in antimonio dove bere il vino, così ti veniva il vomito. Ma credo che il top sia stato raggiunto. Questa è una notizia che ha rilevato la Royal Society of Chemistry, che venivano utilizzate, io credo il primo e unico caso di farmaco interamente riciclabile della storia, delle pillole di antimonio. Venivano chiamate pillole eterne.
3: Ho già capito, non lo voglio sapere. Come quella storia del caffè che viene prodotto da quei lemuri, che la conoscete la cosa?
0: Abbiamo,
3: no? Dei
0: toccato
3: lemuri.
0: Il fondo.
3: Basta.
2: Così, per risollevarci un attimo, dopo, intorno all'Ottocento, cominciano usi un po' meno autolesionistici, diciamo, dell'antimonio. Uno dei più interessanti è che è utilizzato insieme al piombo per fare i caratteri da stampa, perché l'antimonio si espande quando solidifica, a differenza della maggior parte dei metalli, quindi aiuta la colata a occupare bene lo stampo espandendosi, no? Immaginate quando fate la torta, la formina, grazie al fatto che la torta lievita, viene occupata pienamente, e questo è stato il ruolo nell'antimonio anche nella produzione di caratteri.
0: Bene, Maurizio, sembrava proprio finire come una puntata di ma alla fine si è risollevata.
2: Mi sono passati come se no,
3: grazie, siamo passati
2: dalla cultura.
3: Non si può dire. Va bene, grazie Maurizio, grazie Sissi, grazie per anche questa stagione che abbiamo passato insieme. Ci sentiamo per la prossima, che dite? La facciamo un'altra stagione di materie?
2: Stavamo già tramando io e Sissi per i prossimi elementi.
0: Non fare spoiler.
3: Nessuno spoiler, ci sentiamo l'anno prossimo.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A al via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
2: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
3: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni e echeggia all'esterno della fiera dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
3: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia è incontro, vince il realismo della misericordia.
4: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
3: Sorrisi, colori, emozioni.
5: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
6: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molta umanità, ho notato questo.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
7: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlani in un'intervista a MF chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
8: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, stimato intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
9: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne e Vergara, proteste dei rossoblù in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek in marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3, 6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 metri. E per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
1: i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Adesso questo è la parte del podcast in cui noi stiamo chiacchierando per così riguardare le scalette così.
4: Sì.
3: E poi come avvoltoi
4: ci
3: Valeria Bernardi e Riccardo Poli,
4: sì,
3: senza dircelo, ci registrano e poi mandano in onda quello che noi diciamo
4: e le pubblicano.
3: Sì, il che ci ha imposto anche un eloquio degno di questo nome, cioè esatto. Non possiamo dire parolacce, non possiamo, insomma, vabbè.
4: Quindi converrà a fare poi, prima o poi, un backstage del backstage,
3: sì,
4: con parolacce, sì, improperi in varie lingue,
3: ruttoni. Ruttini, quando prendi l'acqua frizzante, sai che non bisogna mai io non mangio mai e non bevo mai acqua frizzante nelle due ore precedenti a una diretta o quando devo parlare.
4: Molto interessante, invece. Però, un mio amico diceva io non mangio mai a stomaco vuoto.
3: Un genio.
4: Sai che non riesco a trovare l'aggancio per partire con questa puntata?
3: Allora, l'aggancio potrebbe essere,
4: sì,
3: che noi, se la situazione continua così,
4: bravo,
3: non possiamo proprio registrare questa puntata.
4: Perché?
3: Cioè, non avremo più elettricità, non avremo più mixer, queste cuffie super tecnologiche, il microfono che si accende, non ci sarà più nulla. E tutto sai perché?
4: Dimmi.
3: Perché a un certo punto alcuni potenti sulla Terra hanno deciso che in un piccolo stretto di una quarantina di chilometri, 30, nel punto più stretto forse addirittura meno, beh, quello stretto lì è diventato vitale, tanto vitale che c'è una doppia chiusura. Immagina un cancello e un altro cancello, chiuso, basta, non passa più niente. Hormuz.
4: Hai ragione tu, stretto strettissimo, da cui, ricordiamolo, passa un quinto del petrolio che il mondo consuma e non solo, come giustamente stavi dicendo. E io ti dirò,
3: sì,
4: però, che questo tipo di strettoia o choke point, come so che ami definirla, non è solo questione terrestre, ma sta replicandosi anche in orbita, laddove certamente non è geografica, ma è fisica, tecnologica, e quindi anche attraverso le strettoie oltre il cielo si replicherà un rapporto di forza e di potenza, evidentemente, sulla Terra.
3: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
4: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
3: Il futuro del pianeta Terra.
1: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
3: Poi, giusto per aggiungere qualche pennellata di pessimismo rispetto alla quale noi siamo maestri, no? Veramente dei pittori con solo tonalità funere.
4: Sì.
3: Qualche settimana fa i ribelli Houthi hanno per l'ennesima volta minacciato e anche fatto vedere che non soltanto lo stretto di Hormuz è chiuso, ma lì non c'entrano loro. Loro potrebbero richiudere lo stretto di Bab al-Mandeb, che è un altro choke point. Cioè, siamo sul Mar Rosso, lì trovi Gibuti, Eritrea, Somalia e Yemen. Da quel snodo, da quel choke point, passa il 12% del commercio globale. Non soltanto petrolio, idrocarburi, che è importantissimo per Hormuz, oltre a elio e fosfati, ma il 12% del commercio globale mondiale, di tutti, qualsiasi... Dimmi un bene che ti viene in mente, che ne so, questa penna.
4: Una penna,
3: bravissimo.
4: Sì.
3: Il 12% delle penne del mondo passano da lì. Dimmi un'altra cosa che ti viene in mente, che ne so.
4: Un computer.
3: Bravissimo, allora il 12%, insomma, hai capito il concetto. Quello che voglio dire è che si potrebbe profilare una tempesta perfetta, per questo i choke points sono così importanti, sulla faccia della Terra. Prima di conoscerti,
4: sì,
3: io ero convinto che lo spazio fosse infinito. E ne avevamo già parlato in questa puntata, in questa serie di podcast.
4: In realtà lo è assolutamente, anzi pare che stia espandendosi e con un'accelerazione progressiva. La verità però è che noi utilizziamo una porzione dello spazio finita, e proprio quella porzione, in particolare quella che viene definita orbita bassa, diciamo quelle quote tra i 100 e i 2000 chilometri dalla Terra, beh, proprio quelle quote costituiscono il territorio laddove noi stiamo costruendo megacostellazioni e infrastrutture satellitari dalle quali letteralmente dipendiamo. Allora ti dico, il primo choke point proprio in orbita bassa, quella che viene chiamata in gergo LEO, Low Earth Orbit, è appunto una strettoia, e c'è un sistema, diciamo così, concettuale chiamato Crash Clock, che è stato inventato per stimare quanto tempo potrebbe passare qualora si disattivassero tutti i nostri sistemi satellitari dal primo impatto.
3: Benissimo. Ma andiamo di ottimismo. Ti prego,
4: esatto.
3: Continuiamo così.
4: Ecco, allora senti questa.
3: Sì.
4: Nel 2018 la risposta rispetto appunto al crash clock era di 164 giorni. Oggi, secondo un'analisi pubblicata da IE Spectrum e aggiornata al gennaio 2026, la risposta è di 5,5 giorni. Che cosa significa? Che se domani dovesse arrivare un evento di space weather, di meteo spaziale, oppure qualcuno dovesse volutamente disattivare tutti i satelliti...
3: Oppure un incidente, tipo?
4: Un incidente.
3: Cioè due satelliti che si scontrano?
4: No, il primo incidente potrebbe succedere dopo 5 giorni. Attenzione, da non confondere con la famosa sindrome di Kessler, ne abbiamo già parlato qui.
3: Famosissima.
4: Esatto,
3: cioè,
4: quella per cui gli scontri o i detriti potrebbero formare un guscio.
3: Okay.
4: No, il primo scontro in assoluto, piccolo dettaglio, il primo scontro è esattamente quello che poi porterebbe alla futura sindrome di Kessler.
3: Allora, visto che parliamo di collisioni, ti riporto con i piedi a terra come piace a me, perché le collisioni nei choke points sono a volte, non dico inevitabili, ma quasi, soprattutto se il choke point diventa, come il canale di Suez, qualcosa di strettissimo. Se Hormuz parliamo di alcuni chilometri nel punto più stretto, Bab al-Mandeb parecchi chilometri, il canale di Suez è largo 200 metri. In quei 200 metri di un canale d'acqua artificiale accadono una serie di fenomeni anche fisici, per esempio l'effetto riva, per cui fanno sì che, per esempio, e ne parliamo anche nel nostro spettacolo,
4: sì,
3: a teatro,
4: sì.
3: Ti ricordi quando nel 2021 quel cargo si incaglia?
4: Esatto.
3: C'era una tempesta di vento molto forte, quell'effetto riva che arrivava dalle sponde di questa strettoia ha causato l'ingovernabilità della nave, si è bloccato l'intero commercio mondiale. Allora, più siamo sullo stretto, più, diciamo, l'errore potrebbe essere dietro l'angolo. Ma la cosa interessante è che questo errore ha coinvolto anche navi militari. Per esempio, c'è stato un caso eclatante, febbraio 2025, che ha coinvolto la portaerei nucleari, la Harry Truman. Poco prima di mezzanotte, nei pressi di rimbocco nord del canale, vicino quindi a Port Said, siamo nel Mediterraneo, Port Said, Egitto, e poi si scende giù, la portaerei è entrata in collisione, cioè ha tamponato la rinfusiera Besiktas M, che batteva bandiera panamense, ma questo non è importante. Non ci sono stati danni né al sistema di propulsione nucleare, eccetera, eccetera, però tutti si sono chiesti: noi continuiamo a far passare migliaia e migliaia di cargo in strettoie incredibili, ma siamo veramente sicuri di riuscire a prevedere gli incidenti, a governarli e a capire le conseguenze? Perché quando il cargo Ever Given si è incagliato a Suez, nessuno immaginava che l'economia globale sarebbe stata sull'orlo del collasso per alcuni giorni.
4: Stessa cosa accade nello spazio. Torniamo al primo choke point extraterrestre, quello delle orbite basse. Benissimo, nel 2009 la collisione tra un satellite Iridium attivo e il satellite russo Cosmos 2251, che era invece in disuso,
3: sì,
4: ha causato oltre 2300 frammenti tracciabili, molti dei quali sono ancora in orbita. Sono frammenti anche piccoli, che a quelle quote vanno a velocità di 28.000-30.000 km l'ora.
3: Cioè, mi stai dicendo che anche un sassolino scagliato con la velocità contro una fusoliera, si può dire?
4: Sì, diciamo così, o il corpo di un altro satellite.
3: Potrebbe,
4: esatto,
3: creare dei danni notevoli.
4: Bravo, e generare la famosa cascata di detriti che formerebbe il guscio molto caro a Kessler. Benissimo, che cosa significa? Che le infrastrutture a rischio in caso di cascata, attenzione, sono il sistema GPS. Il 78% della navigazione aerea commerciale mondiale dipende dal GPS, le comunicazioni satellitari, l'osservazione della Terra per uso meteo e militare e, ironia della sorte, anche le rotte verso la Luna e Marte. Insomma, anche in uno spazio che sembra effettivamente infinito, lo scontro in una strettoia di pochi metri, esattamente come a Suez, può degenerare e causare il blocco totale delle nostre attività.
3: Allora, senza essere affetto dalla sindrome di Kessler, ma è parente, fra l'altro, delle due gemelle?
4: Non
3: questa
4: credo.
3: È bruttissima, scusate, questa la cancelleremo naturalmente e non andrà mai in onda perché c'è una reputazione da difendere. Allora, visto che stiamo parlando di incidenti, tu parlavi di satelliti, giustamente. La mancanza di segnale satellitare, indotta o volontaria,
4: sì,
3: aumenta il rischio di incidenti. Perché dico questo? Perché Hormuz, alcune navi, alcuni audaci comandanti di cargo e di petroliere stanno spegnendo i transponder e, diventando sostanzialmente stealth, invisibili, riescono ad aggirare il blocco navale di Pasdaran e quello americano. Ebbene, in quel caso lì, aggiungici l'effetto canale, fondale basso, eccetera, in alcune zone di Hormuz, aggiungici l'errore umano sotto stress, aggiungi la minaccia militare dei Pasdaran, stai moltiplicando per n volte la possibilità che avvenga un incidente, un errore. Anche nello stretto di Hormuz o nello stretto di Oman, dell'Oman ci sono stati gli incidenti, guarda caso ancora una volta navi militari, perché molto spesso o sono esercitazioni o sono azioni militari. Chiaramente quando sei in battaglia lo stress, tu hai le procedure, ma le procedure spesso saltano. Nel marzo del 2009, quando andiamo indietro di parecchio tempo, l'Harford, perché è un sottomarino nucleare d'attacco, si è scontrato con la nave da sbarco anfibia, la USS New Orleans. Peraltro l'impatto lì è stato veramente violentissimo, si sono rotti i serbatoi di carburante della nave di superficie e la vela del sottomarino, che è quel blocco più che va poi in emersione, si è completamente danneggiato. Ci sono anche i video in rete di questa cosa e sono risultati feriti 15 marinai, quindi si è sfiorata una tragedia,
4: certo,
3: veramente immane. Il tutto perché tutte queste componenti che stiamo analizzando, fattore umano, psicologico, fisico, geografico, la contingenza, stato di guerra o meno, può incidere. Il tutto in una strettoia diventa un amplificatore incredibile.
4: Per fortuna però nello spazio, caro Giampaolo, gli slot orbitali, cioè le orbite che puoi occupare con i tuoi satelliti, e anche le frequenze sono regolate dalla ITU, Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Che cosa significa? Che tu devi chiedere all'ITU di avere quell'orbita e quella frequenza su cui trasmettere. Piccolo dettaglio, l'ITU si basa su un sistema che sostanzialmente è vecchio di decine di anni, quando c'erano poche centinaia di satelliti.
3: Come spesso accade
4: per cui,
3: in questi fenomeni.
4: Qual è la regola? Chi prima arriva,
3: ecco,
4: meglio
3: lì
4: accomoda. Che cosa significa? Che anche gli slot orbitali e le frequenze, cioè lo spettro elettromagnetico, sono risorse finite. Per cui chi se ne accaparra di più, sostanzialmente, genera una strettoia per tutti gli altri. Bene, spesso lo ripetiamo in questo podcast, il numero di satelliti che noi abbiamo lanciato negli ultimi 5 anni è superiore rispetto a quelli lanciati nei 60 anni precedenti. E noi sappiamo bene che si attendono entro il 2030 altri 50.000 satelliti in orbita, e c'è un signore, sempre lui, il signor Elon Musk, che a gennaio 2026 ha chiesto all'ITU di poter mettere 1 milione di satelliti in orbite polari, accaparrandosi già, anche se non li metterà mai, quelle frequenze. Insomma, l'altro choke point è lo spettro elettromagnetico ed è fondamentale, perché se non hai le frequenze tu non puoi trasmettere.
3: Distretti e distrettoie della vita e della geopolitica stiamo parlando in questo episodio della geopolitica dello spazio. Qua ti faccio però una domanda, perché prendiamo il caso di Hormuz e di Bab el-Mandeb chiuso. Tu lì cosa potresti fare sostanzialmente? Cerchi una rotta alternativa.
4: Certo.
3: Cioè, se quello spazio geografico è saturo, beh, io faccio il periplo dell'Africa, con delle conseguenze però incredibili, perché vuol dire viaggio più lungo. Almeno 3 settimane, una nave cargo media, diciamo.
4: E quindi costi.
3: Costi pazzeschi, stiamo parlando di $500.000 in più solo di carburante. Magari ti eviti i costi di assicurazione, perché assicurare un cargo che passa in zona di guerra, peggio mi sento. Però stiamo parlando di una conseguenza in qualche modo evitabile. Ti costa, ma riesci a farlo.
4: Okay.
3: Mi chiedo quanto nello spazio, di fronte a un teatro saturo, tu riesci in qualche modo a bypassarlo.
4: è con più difficoltà, ed ecco il terzo checkpoint spaziale, e lo abbiamo evocato poco fa, ha un nome e un cognome: SpaceX, cioè Elon Musk. Se tu non hai lanciatori, sistemi di lancio tuoi per lanciare quello che ti serve, beh, devi affidarti a chi ha la capacità di lancio e un'affidabilità estrema. In questo momento, senza giri di parole, il leader globale è l'azienda di Elon Musk, la quale però, andando a lanciare anche cose sue, ha un conflitto di interessi evidente, perché potrebbe diventare, tra virgolette, il portiere dello spazio, garantendoti o togliendoti l'accesso all'orbita. E questo è un terzo checkpoint particolarmente rilevante, e in questo senso sì, eminentemente geopolitico, per due motivi: il signor Elon Musk è un privato e ha degli interessi e delle strategie che rispondono solo a lui; in secondo luogo, Elon Musk comunque è uno statunitense, e non è detto che le strategie politiche aziendali di quel lato corrispondano ai nostri interessi, a quelli della Cina, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Nel momento in cui tu hai le chiavi di quel cancello celeste così importante per i traffici, i commerci, per le telecomunicazioni, in realtà stai facendo un checkpoint a tutti, a tutti gli effetti.
4: E ci aggiungo, a proposito di checkpoint, in realtà questo problema del fatto che Elon Musk abbia quasi un monopolio è evidente da tempo, tanto che cominciano a essere proposti dei competitor, uno dei quali, Jeff Bezos, però ha visto un suo razzo durante un test poche settimane fa esplodere sulla rampa, distruggendo la rampa. Si stima che non sarà pronta prima del 2028. Sostanzialmente il competitor più pericoloso di Musk in questo momento a terra
3: è fuori. Rimane... gioco per due anni,
4: speriamo quasi, di no, speriamo per tutti, ma la possibilità c'è. Rimane la Cina, che insomma è tutto dire.
3: Allora, c'è un altro aspetto che secondo me dobbiamo analizzare, che ha a che fare con diciamo, definiamolo, il cambiamento della geografia, nel senso che prima non c'erano i choke points, adesso ci sono. Dici, sono diventato pazzo, Giampaolo? No, sto pensando al Polo Nord.
4: Sì,
3: fino a qualche
4: sì.
3: anno fa non si poneva il problema delle rotte artiche. C'era il passaggio nord-est e il passaggio nord-ovest.
4: Vero.
3: Col cambiamento climatico la calotta si sta iniziando a sciogliere, sarà sempre più percorribile. I tempi di viaggio, bypassando Suez, a proposito di alternative, si accorceranno del 30-40% per andare tra Asia ed Europa. Il che vuol dire che si sta creando in maniera artificiale, perché il riscaldamento climatico è dovuto all'uomo, un nuovo choke point, e sul quale, rispetto al quale, alcuni attori ovviamente hanno parecchi interessi. Questo mi interessa perché anche lo spazio è in evoluzione in qualche modo, no?
4: Cioè, sì.
3: La fisicità potrebbe cambiare e aprire o nuovi scenari o chiudere altre porte.
4: È esattamente così, tanto che tu menzioni il polo nord terrestre e io ti menziono come nuovo choke point il polo sud lunare. Lo avevamo raccontato anche in un altro episodio di questo podcast. Il polo sud lunare, attorno al cratere Shackleton si chiama, è peraltro grande esploratore artico, beh, è il posto più ambito da tutte le grandi agenzie spaziali. Lì vuole andare la NASA con le missioni Artemis, lì vuole andare la Cina. Perché? Perché al polo sud, grazie all'inclinazione rispetto ai raggi solari, tu hai delle aree perennemente illuminate dal sole e quindi perennemente capaci di produrre energia solare fondamentale, e delle aree a poche centinaia di metri totalmente al buio. Peraltro recentemente una sonda indiana ha confermato la presenza di tantissimo ghiaccio d'acqua da quelle parti. L'acqua nello spazio, lo ripetiamo spesso, è il petrolio sulla Terra, la puoi scomporre, l'ossigeno ti serve per far sopravvivere le tue astronaute e i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, motivo per cui tutti puntano al polo sud della Luna con le prossime missioni, sia lato cinese sia lato occidentale.
3: E questa è una bella differenza, perché da un lato abbiamo il polo nord sulla Terra, dall'altra parte il polo sud sulla Luna. Sai cosa c'è anche di interessante del polo nord sulla Terra? Che è pienissimo di choke point, sia il passaggio a nord-est che il passaggio a nord-ovest. Poi c'è un choke point, se vogliamo, che non è tanto fisico, sto parlando del varco Juk o il corridoio Juk. Greenland, Iceland, United Kingdom. Se tu vai a vedere quella rotta lì, che diventa sostanzialmente una sorta di braccio di mare, un corridoio per la Russia per espandersi in quella zona lì. Ebbene, fisicamente è enorme, è gigantesca, però dal punto di vista geopolitico, soprattutto dopo gli appetiti trampiani sulla Groenlandia, è tornato di gran moda. E poi ci sono, se vogliamo, choke point, Emilio, un po' più immateriali, no?
4: Cioè?
3: Nel senso, sto pensando a Taiwan.
4: Perché quello è veramente un choke point che, per paradosso, da solo unisce, fa convergere extra atmosfera e terra.
3: Perché stiamo parlando della patria dei semiconduttori.
4: Bravo.
3: Naturalmente, e non soltanto. Taiwan ha il 90% più o meno della capacità mondiale di chip avanzati, sta esternalizzando anche parecchio, ma è molto interessante che è vicinissima alla Cina continentale e quello stretto lì potrebbe diventare caldo, caldissimo nei prossimi tempi, ed è indissolubilmente legato a quello che accade nello spazio, perché senza semiconduttori, senza altissima tecnologia, ho il sospetto che Luca Parmitano non andrà con la missione Artemis e non guiderà come si deve quella missione.
4: Esatto, è esattamente come dici, e stiamo parlando appunto della produzione di semiconduttori e microchip. In realtà TSMC, che è appunto l'azienda leader taiwanese, sì, sta aprendo progressivamente anche negli Stati Uniti, per volontà evidentemente anche del governo statunitense, degli impianti capaci di produrre semiconduttori ancora più piccoli, la cui produzione è rispettivamente prevista per il 2027 nel primo caso, nel 2029, ma adesso questo credo costituisca davvero un choke point fondamentale, a cui ne aggiungo un altro. Comunque sia, per produrre anche questo tipo di tecnologie, tu hai bisogno di una cosa che si chiama terre rare, e tu sai benissimo che quelle, comunque si sposti anche la TSMC negi Stati Uniti, quelle rimangono per ora saldamente in mano cinese. Parlo ovviamente di tutta la filiera di produzione.
3: Assolutamente, direi che siamo più o meno ancora al 90% di completezza della filiera che per ciò che riguarda le terre rare. La cosa interessante di Taiwan è che lo stiamo affrontando come una strettoia fisica, come un choke point. In realtà prima parlavamo di choke point che nascono, sì, l'Artico si scioglie, nuove strettoie. Qua teoricamente potrebbe accadere esattamente il contrario. Ci sono almeno un paio di scenari, uno più strettamente bellico, uno più diplomatico, politico, per cui la Cina si riprenderà Taiwan, si riprenderà, lo dico dal punto di vista di Pechino naturalmente. E l'altro aspetto lo citavi giustamente tu, con l'esternalizzazione di tante industrie e di tanta tecnologia taiwanese in giro per il mondo, è come se Taiwan perdesse quella valenza incredibile che ha adesso dal punto di vista economico e geoeconomico, e quindi molti dicono: guardate che quando Taiwan diventerà sostituibile non sarà più un choke point, non sarà più un nodo nevralgico degli futuri assetti geopolitici del nostro pianeta. Quindi a fronte di choke point che emergono, ne abbiamo altri che potrebbero scomparire.
4: E allora aggiungo che quando e se un domani dovessimo estrarre e riportare sulla Terra a un costo sostenibile le terre rare lunari, anche quel choke point potrebbe venire meno, e però bisogna aspettare che Luca Parmitano attracchi, certo, Lander, e che noi si torni sulla Luna, caro Giampaolo.
3: E poi bisogna sperare che non ci prenda la sindrome di Kessler.
4: A proposito,
3: no, quella delle gemelle intendevo. Che io iniziamo a fare i balletti, quello sarebbe,
4: guarda,
3: tremendo.
4: Io temevo che tu usassi la tua famosa battuta rispetto al fatto che, sì, a un certo punto, proprio durante la chiusura del canale di Suez, tu aspettassi un piano a induzione.
3: No, ma è successo veramente, io aspettavo un piano a induzione.
4: Ti è arrivato tardissimo.
3: Cioè, 369 cargo in fila per quella manovra errata di un povero capitano. Ma sai cosa ha detto un altro capitano della Danish Shipping Company?
4: Cosa?
3: Per tipo 7-8 anni,
4: sì,
3: ha fatto il canale di Suez avanti e indietro.
4: Sì.
3: Ha detto: guardate, è veramente difficile pilotare una nave in quel canale di Suez, 200 metri,
4: certo,
3: di succhio. Io preferisco farmi una colonoscopia.
4: Mamma mia. Comunque, come l'hai chiamato il tuo piano a induzione quando è arrivato?
3: Ah, perché non arrivava mai?
4: Sì.
3: Piano piano a induzione.
1: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Esiste una sola versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: C'è stato un periodo della mia vita in cui dormivo pochissimo. Non perché avessi paura del buio, avevo paura delle possibilità. Mi succedeva una cosa stranissima, ripensavo continuamente alle versioni alternative delle giornate. Se avessi preso un altro treno, se avessi detto una frase diversa, se non fossi andata a Parigi, se non avessi scelto la fisica. E ogni decisione mi sembrava una specie di bivio cosmico. Una sera ero in albergo dopo uno spettacolo tardissimo, avevo ancora addosso il trucco di scena e i capelli pieni di lacca, quella sensazione terribile da fine teatro in cui sei contemporaneamente svuotata e iperattiva. Accendo la televisione senza audio e guardando la gente muoversi dietro uno schermo spento, mi è venuto un pensiero assurdo. Forse, da qualche parte, esistono davvero tutte le vite che non abbiamo scelto. La Gabriella che ha fatto la fisica soltanto, quella che è rimasta a vivere in Francia, quella che non è mai salita su un palco o non ha mai scritto un libro. Poi ho pensato una cosa ancora più inquietante. Forse non ci tormentano i rimpianti, ci tormentano le possibilità ancora vive. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, per voi una fisica narrante, e oggi proviamo a capire quanta fisica quantistica c'è in Alessandro Bergonzoni, che è qui con me.
7: Un salve a voi, se siete voi, se siete salve.
6: Ecco.
7: A me piace sempre dire salve, inteso nel senso come dovrebbero essere tutte le persone.
6: Salve, giusto. Allora, probabilmente Alessandro Bergonzoni è l'unico essere umano capace di parlare contemporaneamente in questo universo e in altri tre, vero Alessandro?
7: Ma io sono partito dal quantico delle creature e dal quantico dei quantici.
6: Ah?
7: Ho cercato di fare questo percorso senza saperlo. È un titolo che mi piace moltissimo, senza saperlo, e basterebbe proprio quello per capire le impossibilità e le possibilità assolute. Quello che dicono di me è la parte più importante, parlo di persone che si avvicinano al mio lato più mental, ragionativo, antropologico, psicanalitico, eccetera. Non parlo di persone che vedono i miei spettacoli e altro, ma un'analisi approfondita post mortem, perché io credo che il post mortem mi darà non ragione, non pretendo questo, ma mi darà una visibilità che non ho sicuramente da vivo.
6: La prima domanda per me è, devo andare alle radici, insomma, da bambino eri già così verbalmente esplosivo, mi chiedo.
7: Ma sicuramente ossessivo compulsivo da un punto di vista di visioni. Il tema della visione è il primo che mi è arrivato, e dell'arte contemporanea. Arte contemporanea per me vuol dire, mentre guardi una cosa, pensi una cosa, muovi una gamba, muovi una mano, eccetera, contemporaneamente, arti contemporanei, vuol dire tu leghi e senti, percepisci, ricevi e dai in altri luoghi e con altre persone, della memoria, del ricordo, ma anche del futuro, quelli che non lo racconto a te, quelli che dicono il déjà vu, eccetera. Semplicemente è un fuori e dentro continuo che io, da studente di questa materia che tu ben conosci, insegni e hai approfondito, voglio andare a vedere cosa mi dicono, sapere come guido, sapere come va il mio motore, perché io la macchina ce l'ho, ma io non so come va il mio motore, essendo io autore, no. Autorizzato, essendo io scrittore, no, scritturato, ricevo dalle mie antenne, capto, che questo è già il privilegio di un autore, poi me la diverto e me la godo e poi la passo, ma non sono assolutamente proprietario di un... certo, l'allenamento c'è stato, da bambino i recettori erano già attivi, noi abbiamo dei recettori, credo, sulla pelle, eccetera, che non solo a seconda della posizione che prendiamo, prendere posizione, l'ho detto tante volte, quando con un ginocchio chiudiamo la valigia in un aeroporto, è la posizione del poliziotto poliziotto, non sempre ma spesso, che in quel momento arresta qualcuno e può arrestargli anche il cuore. Io spesso, quando sono in queste posizioni, ho proprio l'immagine diretta della posizione e del momento in cui un poliziotto fa questa. Quindi non è la mia posizione della gamba, è la posizione della gamba ruotata intorno ad altri che in quel momento magari stanno agendo.
6: E quindi tutti gli universi
7: una scarpa,
6: tu li vivi.
7: Un muro, sì. Ho sempre l'idea che il cecchino, perché ho quell'immagine lì, non lo so e non...
6: No, ce ne sono tante di immagini che ci stai dando, ecco, non sappiamo se ci sono altri universi, ma sappiamo che tu puoi comunicare con loro, Alessandro.
7: Questo ne è certo, anche il sottoscritto.
6: Allora, quando hai capito che le parole potevano deformare la realtà?
7: Guarda, tu continui giustamente a parlare di parole, io parlo sempre del pack sottostante, la parola è la punta dell'iceberg,
6: sì,
7: tutti vedono
6: sì.
7: Quello. Il problema è com'è il ghiaccio sotto, come si sfalda, come si condensa, come si scioglie.
6: Come hai elaborato questi strati?
7: Sono strati, sono dimensioni, cambio di dimensioni, cambio di parallelo, li ho elaborati con la scusa della parola, con l'alibi della parola, col movente, ma è la narrazione che io faccio, parola che non mi piace per niente, i racconti che ricevo e che adesso chiarissimamente riesco a mettere sulla carta. Là, ai tempi quando mi dici quando ho cominciato, erano molto molto più tanti tavoli da gioco dove io cercavo di andare a giocare alla roulette, cercavo di andare a spendere fair, poker, eccetera, ma non andavo neanche a ritirare quello che vincevo e non
6: sì,
7: mi accorgevo
6: sì,
7: nemmeno
6: sì.
7: Di perdere. Andavo,
6: ma
7: sono
6: ti
7: stati
6: sentivi?
7: Uomini, persone, esseri che mi hanno sicuramente illuminato.
6: Sì, sì. Io ho sempre pensato che ci sono state delle persone che mi hanno fatto fare dei cambi di frequenza e quello mi consente, come l'elettrone, di trovare un'energia diversa, perché sennò le hai tutte ma tu ti sei mai sentito fuori sincronizzazione col resto del mondo?
7: Spessissimo. Mi sono sentito anche dire: come fai a vivere in questa tua solitudine? Cosa che mi è successo 10 anni fa da uno studioso matematico che era venuto a vedere il mio spettacolo. Dico: ma perché io non sono solo? Banalmente gli ho detto: frequento delle persone, le solite. E lui mi ha detto: no, ma io parlavo di un'altra cosa. Adesso mi sono reso perfettamente conto che se tu non elabori degli altri dati per poter raccontare i tuoi dati, non sei solo, ma più che solo. Che non toglie il fattore privilegio, che uno non creda che io vivo di frustrazione, di ne essere un immeritato, ne ho anche troppa.
6: Ecco, tu hai mai pensato di interromperti perché nella testa avevi troppe immagini e hai detto: op, fermo,
7: ultimamente,
6: silenzio.
7: Negli ultimi 2 o 3 anni, devo dirti, l'accavallamento, il sormontamento, e come si fa con le mani, quel gioco che si fa con le mani, che si mette la pila sulle mani e si toglie, ecco, sta diventando un po' violento. Io non sono non vivo sopra psicofarmaci, ma nemmeno sotto, non ho mai usato sostanze, non mi sono mai fatto una cara.

0: parlarmi di queste realtà, lui dice lascia fare, non perdere tempo a studiare, saranno gli altri che studiano a te, tu continua a fare il recettore, tu continua a fare l'antenna, tu continua a raccontarci che cosa vedi, cosa senti, ci pensiamo noi.
1: È vero, è una cosa che capisco benissimo, una sensazione forte, e come ci dicevamo prima fuori onda, il nostro scopo è riuscire a trovare la messa a terra di tutta questa energia che abbiamo accumulato, che accumuliamo, e ogni volta che sei fuori esposto ricevi tutto, vero?
0: È un percepire continuo, tu hai detto messa a terra, io aggiungo sì. Anche messa in sicurezza, sì. Oggi parliamo tutti di messa in sicurezza e immediatamente parlo di palazzi, parlo di bombardamenti, parlo di scuole, vedi le immagini, ma la messa in sicurezza, che io credo è anche un rito sacro, io l'ho detto anche a Zuppi, al nostro arcivescovo, ho detto quando è che mi celebra la messa in sicurezza, caro cardinale, in tutti i sensi glielo dico, ma non è solo per questo, proprio perché la spiritualità secondo me può lavorare molto bene. La mia sicurezza è quella di non perdermi di testa, di non di andare in uno, ecco, questo autocontrollo, che non è autocontrollo ma è un controllo di altrui su di me, regge molto bene anche sotto stress. Non mi far parlare di resilienza, per favore,
1: che non voglio usare questa parola, ma sai, userò una parola che potrebbe piacerti.
0: Stupiscimi.
1: Qual è la tua gabbia di Faraday? Tu hai parlato di macchina, la macchina è una gabbia di Faraday, perché se stai all'interno della macchina è costruita in modo che se fuori ci sono dei fulmini, dentro sei protetto. Anche la casa, che è fatta di cemento armato, è una gabbia di Faraday. Quindi come sei, come ti
0: isoli? Io ho corso in automobili per 10 anni. Proprio in pista, da gentleman driver, eccetera, e c'era un cockpit, si chiama così, con tutta l'intelaiatura per la sicurezza, barre di qua, barre di là, due cinture legate a croce, eccetera. Ecco, quello mi ha, quando ha preso fuoco la macchina, quando sono andato contro un muro, eccetera, mi ha dimostrato materialmente da che cosa dovevo difendermi e qual era questa gabbia. Io sogno sempre di mettere la gabbia nella tigre, che è una cosa che a me interessa molto di più, però in questo caso ho fatto un'installazione riguardante questa cosa, ma in questo caso il concetto della protezione non è il proteggersi dall'ammalarsi o da farsi del male, è il proteggersi da un infinito che io vorrei che continuasse a essere tale e non fosse interrotto per nessun motivo.
1: Questo è
0: il desiderio che io ho, non è, certo, la sicurezza, tutti devono dire mettiti le cinture, non bere, il concetto della sicurezza nostro è un concetto di sicurezza, ma l'insi è hai la sicurezza di sentire la metà della roba che senti,
1: sì.
0: Ecco, questa sicurezza a me crea dei problemi politicamente, antropologicamente. Vedo che oggi sono tutti in sicurezza, nel senso che non vanno,
1: certo.
0: Non vanno al di là di un millimetro di quello che vedono, se vedono.
1: E sono schematici, vedi tutto,
0: schematico,
1: che sono incasellati.
0: Ministero dell'istruzione, ministero dei trasporti, ministero, togliamo la
1: E
0: diventa ministero dei trasporti, ministero dell'istruzione, ministero. E lì sta il gioco. Ma se noi non dividessimo in ministeri tutto, la scuola c'entrerebbe con la sanità c'entrerebbe con la cultura c'entrerebbe con la finanza. Questo
1: una contaminazione che deve essere.
0: È una contaminazione. Io sono contro la castità, inteso nel senso di non avere rapporti con l'universo, e sono contro la castità, inteso in questo senso qua.
1: Quello che ci sta raccontando Alessandro Bergonzoni a qualcuno può sembrare assurdo, a me no, lo seguo perfettamente, ma il punto sconvolgente è che la fisica quantistica a un certo punto è arrivata vicino a immaginare qualcosa di simile. Negli anni 50 un fisico americano, Hugh Everett III, propose un'idea quasi scandalosa. Disse: se ogni possibilità non sparisse davvero e se l'universo invece di scegliere una sola strada la tenesse aperte tutte le strade, cioè ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che facciamo una scelta, è come se la realtà si dividesse, non ce ne accorgiamo, per noi esiste solo la strada che stiamo vivendo, ma secondo Everett potrebbe esistere anche l'altra strada, anche tutte le altre. Poi attenzione, non significa che esista davvero un universo dove Alessandro Bergonzoni fa il ragioniere, anche se sarebbe una perdita enorme per l'umanità.
2: Senza saperlo. onda.
3: Particella. Caos.
4: Entanglement. Grayson Anatomy.
5: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo.

0: senza saperlo.
1: Bentornati a Senza Saperlo, perché certe idee della fisica quantistica le avete già vissute senza averle studiate. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi stiamo attraversando il caos insieme ad Alessandro Bergonzoni. Dunque, prima della pubblicità parlavamo di universi paralleli, che detta così sembra fantascienza, però poi se ci pensi bene ti accorgi che noi esseri umani passiamo metà della vita proprio lì dentro, nelle versioni alternative delle cose, in quello che poteva succedere, nelle frasi non dette 5 minuti troppo tardi. Tu come hai mai vissuto un ritardo fisico rispetto a quello mentale?
2: Io sono maltrattato dal qui e ora e diventa ovunque sempre. Il concetto buddista, il concetto zen del qui ed ora, che io ho provato a cercare, mi verrà a cercare lui e mi dirà come fare. Per ora, da uomo che medita, da uomo che respira, da uomo che assorbe e capisce anche che cosa deve fare per mantenersi non colpito, il problema del ritardo è... Ma non è il ritardo, è l'inesistenza della puntualità e della precisione, nel senso che io mi accorgo realmente di essere precedentemente in un luogo dopo qualcosa è avvenuto senza il quale, se io non ci fossi stato, non sarebbe avvenuto. Allora quella è la casualità e la legge del caso, eccetera, perché siccome il caso non esiste, è ovvio che io mi sento anche, devo dire, spesso avvicinato da realtà che mi dicono: non ti basterà quello che hai visto, non ti basterà come l'avrai interpretato, non ti basterà che questo è tuo figlio, non ti basterà che questo è un ospedale, non ti basterà che questo è una minaccia. Cosa vedi? Cosa vedi altrove? Cerca. E più che cerca, mi porta a questa realtà. Io parlo di crealtà nello spettacolo, cioè di creare realtà. Un'altra realtà,
1: sì.
2: Che non è la Second Life,
1: sì,
2: o come l'intelligenza artificiale. Tutta questa roba, voglio dire, è già superata in partenza. Il problema è che siamo già piccoli, non siamo già grandi o ancora piccoli, siamo già piccoli. Questo, e allora mi piacerebbe dire buon basta a tutti, inteso nel senso, basta accettare l'unica condizione, basta credere che questo sia mio figlio e basta, che non abbia figli nel mondo, basta credere che comunque il mio corpo sia questo e non siano altri e che non sentiamo. Noi spesso diciamo non ti posso soffrire. Io credo che attraverso l'immedesimazione si possa dire dove hai male o male a te, dove senti male, sento male a Kiev, sento male a Gaza, sento male in Siria. Se cominciare a sentire male, io non sopporto più l'empatia, non sopporto più la condivisione, concetti che ormai ho.
1: Ma senti, ma tu nella meditazione mi hai detto che mediti...
2: È una lotta,
1: Sì, ma stai in silenzio?
2: Certo, è una meditazione di Marishi, quindi la più semplice, non devi dire un mantra, assolutamente devi ricordare una parola scatenante, un movente, dopodiché tu hai i tuoi 20 minuti la mattina e la sera in cui dovresti raggiungere un silenzio interno e una condizione di... Difficilmente, ma questo esercizio serve a far capire al mio corpo che non sono distratto da qualsiasi cosa, ma ogni tanto sono anche concentrato.
1: Questa è una bellissima frase, è vero, bisogna comunicare al corpo con la mente.
2: Pur dicendo una cosa molto chiara, il concetto della concentrazione mi fanno scappare da ridere, veramente. Io nella vita non mi sono mai concentrato a fare niente. Dici, c'è lo spettacolo, i primi 20 minuti.
1: Ah, no, quello...
2: Ma di che cosa stiamo parlando?
1: No, ti ho visto prima della diretta.
2: Ci pensa la concentrazione,
1: certo.
2: Ci pensa la concentrazione a lavorare su di me.
1: Ma la mia paura è non essere presente al mio cervello, un domani, un futuro. Questo perché invece così riesco sempre a fare tutto. Allora, torniamo alla parola caos. Il caos a volte viene frainteso, la usiamo come parola per dire confusione, disordine, casino. Invece per la scienza il caos è una cosa molto affascinante, è un sistema che segue delle regole precise, però è così sensibile ai dettagli iniziali che basta una variazione minuscola per cambiare completamente il risultato finale, un piccolo ritardo, una parola detta male, una persona incontrata per caso.
2: Tutte queste cose contemporaneamente, questo è il caos.
1: E tutta la traiettoria cambia, esatto. Negli anni 60 c'era Lorenz che aveva studiato le previsioni del tempo e si accorse che modificando pochissimo un dato iniziale il risultato finale diventava totalmente diverso, l'effetto farfalla, no? E insomma, il caos smette di essere il contrario dell'ordine, diventa il contrario del controllo, ecco. E anche noi esseri umani funzioniamo così, secondo te?
2: Noi esseri umani funzioniamo anche così, e metto le mani sui fianchi. È vita questa? mi piace dire vita questa, anche quello che mi uccide è l'impossibilità di raccontare, non convincere o spiegare che c'è un anche, che c'è un non solo, un non soltanto, non c'è soltanto un quindi e un perché. Ecco, tutta questa roba, poi alla fine cambiò, non l'accetto più, non mi interessa più. Non chiedetemi di sventolare una bandiera, di essere dogmatico, di appartenere a un movimento che, però, o di essere una setta, però fatemi dire che io, oltre a ricevere degli ordini, ricevo dei disordini, come non obbedire, non combattere e credere che sia possibile. Quindi,
1: ma a te capita di non riconoscerti nelle cose che hai scritto anni fa? A me sì.
2: Io ho una montagna di quaderni che ho scritto, come tanti altri, oggi scriviamo tutti, eccetera, che non ho riletto assolutamente e che lascio a dopo. Io ne metto anche dei fogli dietro gli armadi, degli alberghi, nei bagni, in maniera tale che quando smotteranno e smonteranno quel
1: anch'io
2: bagno,
1: faccio questa
2: troveranno
1: cosa,
2: una
1: sai?
2: Scrittura, eccetera.
1: Mi hai emozionato, anch'io lascio dei foglietti in albergo o a teatro. Cioè, metti
2: teatro
1: che tu vai, vai a teatro dopo di me, troverai i miei biglietti.
2: Ma negli ospedali, se tu lasci dietro degli armadietti, delle frasi, dei pensieri, delle cose, ha un suo perché.
1: Sì.
2: La domanda era, scusa, anche tu,
1: se le cose che hai scritto in passato, esatto,
2: non posso riconoscere. Riconoscermi, ma quante persone sarò? Non posso riconoscermi. Quindi è inevitabile che se io dico e sono in taxi come stamattina, non so notare, ma ad annegare sono sempre gli altri. Questa è una frase che mi è già arrivata a prescindere, non che io stavo parlando dei migranti, mi è arrivata così. Non so notare. Automaticamente la mia testa ha lavorato e ha detto, ma ad annegare sono sempre gli altri, quindi non notiamo che potremmo essere quei migranti, non notiamo che ci toccherà un giorno migrare, non notiamo perché non sappiamo notare, punto. Ma a morire, ad annegare sono sempre gli altri. Quindi io non mi metto sul tavolino a dire oggi parlo dei migranti, è finita quell'epoca lì, non ce n'è più. Parlo di quello che il dire, la voce, è il preesistente. Lo scrittore è uno scritturato, c'è già tutto scritto. Non sono autore, possessore di nulla. Già l'essere percettore è un privilegio artistico rarissimo.
1: E siamo in tanti. Ascolta, ma tu, esatto, ma tu, a questo punto voglio capire se fai come me, ma tu sei più attratto da persone ordinate oppure da quelle imprevedibili?
2: Guarda, io sarei attratto da persone, se fossero tali.
1: E se ti confondono, quali sono quelle che ti confondono?
2: È la maggior parte quella che mi confonde, che legge soltanto alcune parti. Che sì. Sono quelli che guardano la casa e dicono che bellissimi mattoni. Ma chi è che guarda i mattoni di una casa? Le parole sono i mattoni. Tu della casa devi vedere la forma, il luogo esterno, l'interno, l'atmosfera che c'è, l'odore. E questi sono fermi ai mattoni, hai costruito. Ma guarda, come se io facessi vedere tutti i mattoni, sono bellissimi. E non c'è. Quindi io sono confuso, nel senso che mi confondono e mi confondo anch'io certe volte, sono privilegiato perché ben voluto, ma non è l'amore per le cose che io non conosco e per le cose che sono impossibili, quelle non le vogliono guardare, non sono, non dico chi, ma una persona mi ha detto, dopo la tua morte sicuramente ci sarà un'analisi e una recezione, una traduzione del tuo materiale infinita, ora è impossibile perché ci sei tu di mezzo.
1: Dunque, forse il motivo per cui ci affascinano tanto il caos e gli universi paralleli è che parlano di noi, perché anche noi siamo sistemi imprevedibili, cambiamo continuamente traiettoria, siamo il risultato di dettagli minuscoli, coincidenze, incontri e parole. E la fisica quantistica, invece di semplificare la realtà, la rende ancora più misteriosa.
2: Complessa, perché la gente pensa complicato, complesso.
1: No,
2: complesso è ampio, complicato è difficile, complesso mi piace perché suona anche.
1: È vero. Domanda finale, Alessandro, qual è il tuo gatto di Schrödinger? Nel senso, qual è quella possibilità nella tua vita che senti ancora viva da qualche parte, anche se non l'hai ancora scelta?
2: Schröder non era un personaggio
1: Schrödinger.
2: Del Pinus, non era il pianista lui.
1: Sì, però è scritto diversamente.
2: Sì, scusami, aiutami.
1: Schrödinger, il gatto di Schrödinger, il gatto vivo e morto nello stesso tempo.
2: Ah no, beh, questo dice la quantistica, che
1: esatto.
2: Ti sembra vivo o ti sembra morto, ma qual è il mio?
1: Allora, il gatto è vivo e morto allo stesso tempo, certo. Fino a quando non guardi nella scatola il suo stato di salute, la scatola è chiusa, è vivo e morto allo stesso tempo. Tu hai
2: io
1: un gatto
2: accento,
1: di Schrödinger.
2: Vivo è morto, non vivo è morto. Vivo è morto. Anita è Garibaldi. Io sonno. Quindi è anche una questione di sleeping.
0: Caos.
3: Onda. Elettrone.
4: Grayson Anatomy.
5: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
1: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, resto da sola in teatro qualche minuto, quando il pubblico se n'è già andato, c'è ancora odore di legno caldo, polvere, elettricità dei fari, e lì succede una cosa stranissima: il palco sembra pieno di fantasmi, non fantasmi veri, possibilità. Le frasi che non ho detto, le battute venute male, le versioni diverse della serata, come se il teatro non conservasse quello che è successo, ma anche tutto quello che avrebbe potuto succedere. Forse è per questo che mi piace così tanto parlare di fisica quantistica alla radio, perché la radio assomiglia agli universi paralleli. Tu parli, la tua voce entra nella vita di qualcuno che non vedi e contemporaneamente esistono migliaia di ascoltatori diversi, migliaia di immaginazioni diverse e migliaia di mondi, e allora magari il caos non è il contrario dell'ordine, magari il caos è semplicemente il modo in cui l'universo tiene aperte le possibilità. Ci sentiamo alla prossima settimana, ciao Alessandro.
2: Ciao, volevo...
1: Sì?
2: Condizio sine qua non la, sine qua non la, no, condizio sine qua la.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: La guerra russo-ucraina, Putin minaccia ritorsioni ma apre pure a nuovi colloqui. Da San Marino e al meeting di Rimini ancora un appello per la pace di Leone XIV. Intanto le guerre spingono i rincari record dei carburanti. Sport, Serie A al via con le vittorie di Inter e Napoli, in Formula 1 in Olanda, Russell alla sprint, Norris oggi in pole position. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La guerra russo-ucraina in primo piano, Putin si dice pronto a colloqui ma sulla base dei risultati sul campo che afferma non risentono degli attacchi ucraini in Russia.
3: Alla offensiva russa gli ucraini continuano a rispondere colpendo raffinerie, l'ultima nella regione di Samara, dove nel mirino è entrato però anche un centro della logistica di Ozon, importante marketplace russo. C'è stato un incendio con diversi feriti. Il presidente russo Putin ha quindi minacciato rappresaglie, hanno scoperchiato il vaso di Pandora, ha detto, ammettendo che gli ucraini stanno danneggiando l'economia russa, ma sostenendo che non ne stanno traendo vantaggi al fronte. I raid di ieri hanno intanto provocato altri 7 morti in Ucraina, che si aggiungono alle 16 vittime e 130 feriti provocati dai droni russi che l'altro ieri a Kryvyi Rih hanno colpito anche un centro commerciale, episodio che ha particolarmente scandalizzato il presidente francese Macron, che ha quindi promesso che fornirà altri missili intercettori a Kiev. Il tema delle forniture militari sarà al centro della riunione di lunedì nella videoconferenza della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, a cui parteciperà anche la Premier Meloni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In questo scenario che vede anche il conflitto medio orientale da Gaza a Hormuz, ieri il nuovo appello per la pace di Leone XIV in visita a San Marino e al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini.
4: Sotto un sole che irraggia speranza dentro un mondo tormentato, l'abbraccio dei 60.000 rimbomba tra i padiglioni, echeggia all'esterno della fiera dove è rimasto chi non ce l'ha fatta ad entrare. Il Papa, che dopo 44 anni ritorna a Rimini, scalda il popolo del meeting che dal palco Leone XIV sprona.
5: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
4: Per Prevost, dentro questa epoca drammatica e meravigliosa, il male non si combatte con il male, l'amicizia incontro vince il realismo della misericordia.
5: Diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli, prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
4: Sorrisi, colori, emozioni.
6: Ha detto parole molto belle, speriamo di metterle in pratica. Ecco.
7: Ma è un grande, mi sono molto commossa e emozionata, veramente. Molto umanità, ho notato questo.
4: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
2: Parlando ora di economia, gli effetti dei conflitti si fanno sentire anche nelle tasche degli automobilisti, come ben sappiamo, il servizio.
8: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina Self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso, sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E sono fallite le trattative sui dazi fra Stati Uniti e Canada. Sentiamo.
9: Settimane di estenuanti negoziati fra Washington e Ottawa non sono bastate per scongiurare l'entrata in vigore di quel dazio punitivo del 50% su tutta una serie di prodotti canadesi, immaginato da Trump per ridurre a più miti consigli un vicino accusato di ostacolare l'export a stelle e strisce. Latticini, alcolici, mobili, abbigliamento, materie plastiche, attrezzature industriali, ma anche cemento, sono alcuni dei prodotti che sconteranno la salata tassa per entrare negli Stati Uniti. Circa un 5% del totale di merci e beni in ingresso, intorno ai 20 miliardi. Il Canada applicherà dazi equivalenti al dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese, annuncia ora il premier canadese Mark Carney, che parla di proposte di modifica arrivate all'ultimo minuto, ingiuste e antieconomiche, dunque irricevibili. Ora il nuovo sanguinoso capitolo della guerra commerciale inaugurata dal tycoon rischia di fare vittime su entrambi i lati del fronte, con un prevedibile aumento dei costi per le famiglie e milioni di posti di lavoro a rischio. Col ritorno di Trump l'America è cambiata, il nostro vecchio rapporto non ci sarà più, il De Profundis con cui Carney ha annunciato il fallimento del negoziato. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la pagina sportiva, Giovanni Capuano.
10: Primo sabato di Serie A senza colpi di scena, vincono le grandi in campo, pareggia il Como a Udine, successo pesante del Cagliari contro il Parma. Partiamo dalla serata, il Napoli sbanca 2-0 Marassi, gol nel finale di De Bruyne e Vergara, proteste dei rossoblù in occasione della rete realizzata dalla belga. Un gol di Alessandro Romano alla sua prima partita in Serie A regala invece i tre punti nella trasferta di Tardini contro il Parma. Cagliari dunque che parte con un successo. L'Inter travolge il Monza 4-1, Çalhanoğlu e Varela nel primo tempo, poi nella ripresa i nerazzurri accelerano, Zielinski, Pio, Esposito e Bissek in marcatori. Nel prepartita Marotta ha tolto Lautaro Martinez dal mercato. 1-1 tra Udinese e Como con botta e risposta nel primo e nel secondo tempo, Camara e Duvicas. La Formula 1, Gran Premio d'Olanda a Zandvoort con la vittoria nella sprint race di George Russell davanti a Leclerc e Norris, quarto Kimi Antonelli, settimo Hamilton. Nella gara lunga in pole position scatterà Norris su McLaren con Russell a completare la prima fila. Poi Antonelli e Piastri, lontane le Ferrari, terza fila Hamilton e Leclerc. La pallavolo con gli europei femminili, seconda giornata, l'Italia ha battuto Montenegro 3-0, azzurra, punteggio pieno. Nel tennis Cobolli è stato battuto dal francese Phil nella semifinale del Master 1000 di Cincinnati, 6-3-6-4 risultato. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto la prova di alto nell'ultima tappa della Diamond League a Katowice, ha saltato 2,31 metri e per chiudere i giochi del Mediterraneo, bilancio della prima giornata di gare per l'Italia, 13 medaglie di cui 3 ori. Benedetta Pilato nei 100 rana femminili, Gabriele Mancini nei 100 rana maschili e Noemi Cesarano nei 1500 stile libero donne. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano e in regia Carmelo Lauricella. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
6: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, continuiamo le nostre scorribande libresche avviate nelle due ultime settimane. Siamo stati prima a Napoli e Pompei, poi in Sicilia, adesso attraversiamo il canale di Sicilia e approdiamo a Tunisi, dove ci attende il giornalista Leonardo Martinelli, che lì vive e da lì scrive di Tunisia e Nord Africa per vari giornali italiani. Adesso Martinelli pubblica Tunisi Monomur, viaggio nella città dalle mille anime, pubblicato da EDT, 218 pagine, 22 euro. Il libro non è una guida turistica, e anche per questo sarà molto utile se viaggeremo da quelle parti o se vogliamo comunque conoscere meglio quella realtà. Il libro in effetti ci parla di tanti aspetti della Tunisia e della sua capitale, affronta in capitoli spesso brevissimi tante facce della realtà del paese, delle città. Troveremo tanti punti di riferimento comuni e tanti problemi che in parte condividiamo, senza dimenticare naturalmente l'interesse per la natura, la storia e la cultura di Tunisi, su cui adesso sentiamo l'autore. Buonasera Leonardo Martinelli.
7: Buonasera.
6: Leonardo Martinelli, il primo libro di questo suo libro presenta il forte legame che c'è sempre stato fra Tunisi con l'Italia, un legame in particolare con la Sicilia, un legame espresso per esempio addirittura con una festa cattolica. Allora, cosa ci dicono questa festa della Madonna di Trapani o gli antichi legami con Livorno di un clima di convivenza che funzionava e che si è andato un po' allentando nel corso degli anni, soprattutto lei scrive a partire dall'indipendenza del paese?
7: Diciamo che la Tunisia, e Tunisi in particolare, è sempre stato un crocevia dal quale sono passate popolazioni diverse. Tra queste sicuramente anche molti italiani. Sono arrivati degli ebrei toscani, questo già a partire dal 600, ma soprattutto dell'800, ed erano, diciamo, persone più abbienti. Poi sono arrivati gli italiani più poveri, i siciliani, che venivano lì appunto per lavorare, per rifarsi una vita. Poi c'erano anche gli spagnoli, i maltesi, i francesi. Francesi ovviamente. Tutte queste popolazioni se ne sono andate dopo l'indipendenza, dopo il 1956, anche perché il primo presidente Habib Bourguiba fece delle leggi contro gli stranieri. Quello che però è interessante è che questa convivenza che c'era prima, che Tunisi ha vissuto, è rimasta come consolidata. Quindi io nel mio libro percorro la città proprio alla ricerca anche di personaggi che esprimano questo spirito di tolleranza.
6: Lei ha citato Bourguiba e scrive a un certo punto che comincia a serpeggiare un certo rimpianto per Bourguiba. Cita un architetto che diceva che alla sua epoca si osava molto e non soltanto in architettura. Come nasce questo sentimento? Che cosa esprime?
7: Bourguiba fu un dittatore, mise in carcere gli oppositori, uno lo fece anche uccidere, a dire la verità, ma era quello che si definisce un despota illuminato, cioè voleva la modernità per il proprio paese. In parte ci riuscì anche, soprattutto negli anni 70 e 80, quando Tunisi ebbe un grande sviluppo anche architettonico, perché Bourguiba riteneva che l'architettura fosse un messaggio di modernità, e quindi mise insieme un gruppo di architetti. Io questo lo racconto in un capitolo, e appunto vado in giro con uno specialista di architettura che me lo spiega. Mise insieme un gruppo di architetti, in parte tunisini, in parte stranieri, anche italiani, che potessero appunto esprimere un nuovo stile modernista, che era ispirato alle Corbusier, ma che era anche riveduto alla tunisina, perché loro inserivano in questi palazzi che si possono ancora oggi vedere, soprattutto nel centro di Tunisi, ad esempio le musharabia, quindi il reticolato che c'è tradizionalmente nelle architetture arabe e musulmane, esterno per ripararsi dal sole e per permettere alle donne di guardare fuori senza essere viste. Questo si ritrova addirittura in questi palazzi modernisti ed è un elemento molto interessante.
6: Senta, rifermiamoci un attimo sulla politica. Che cosa sta succedendo in Tunisia? Mi pare che quest'ondata autoritaria stia prendendo un po' troppo piede, o mi sbaglio?
7: C'è una deriva autoritaria. Ricordo che il paese ha vissuto una rivoluzione, la rivoluzione dei Gelsomini nel 2011, quindi arrivò dopo la democrazia. Questa democrazia teoricamente esiste ancora oggi, ci sono delle regolari elezioni, ma il presidente attuale, che è presidente dal 2019, Kais Saied, ha creato un regime presidenziale molto duro, anche un po' autoritario. La situazione è simile a quella di Erdogan in Turchia, diciamo, si può parlare di una deriva autoritaria, di una democrazia ibrida, insomma si possono usare varie definizioni, però questo è sicuramente un elemento negativo oggi della Tunisia, come anche la sua crisi economica. Quello che io voglio raccontare nel libro è però il fatto che, nonostante questo contesto difficile, la città di Tunisi e in parte anche tutto il paese restano, diciamo, molto vivaci, soprattutto per quanto riguarda la società civile, per quanto riguarda l'arte. Esiste ancora una gioventù che sicuramente sogna molto di andare in Europa, dove la vita è più facile che in Tunisia, ma che fa delle cose incredibili a Tunisi. A me questo ha stupito fin dall'inizio, da quando sono arrivato in questa città. Io vivo a Tunisi da quasi 4 anni, quindi mi è interessato molto e mi interessa molto questo contrasto tra un contesto molto difficile, ma nella società delle energie positive incredibili.
6: E lei a un certo punto appunto approfondisce questo aspetto, cioè della vivacità culturale, ne parla da vari punti di vista. A un certo punto dice che c'è un libro che bisogna leggere, La casa dei notabili di Amira Ghanim, certo, è stato pubblicato in Italia da Edizioni EO, che bisogna leggere per capire questo fervore. Ecco, che cosa emerge da questo fervore culturale, come si manifesta? Lei dà tante testimonianze, parla addirittura di una Medina femminista.
7: Certo, e mi sembra anche un aspetto interessante. L'autrice di questo libro che lei cita è Amira Ghanim, che è una circa 40 anni, è una delle nuove scrittrici tunisine molto conosciuta in tutto il mondo arabo, e in questo libro, La casa dei notabili, lei ha raccontato una saga familiare che si svolge appunto all'interno della Medina, che è il cuore antico di Tunisi, il cuore arabo musulmano. E uno dei personaggi, sono tutti personaggi inventati nel romanzo, a parte uno, Tahar Haddad, che fu un teologo che morì negli anni 30 del secolo scorso, un teologo islamico della moschea di Tunisi, e che nei suoi saggi dimostrò la parità uomo-donna basando sul Corano. Allora, va detto che fu emarginato all'interno appunto della moschea e morì tra l'altro giovane, ma Habib Bourguiba nel 56 a un certo punto varò tutto un pacchetto di leggi a favore delle donne, ispirandosi proprio ai saggi, agli scritti di Tahar Haddad. Tra queste, diciamo, concessioni alle donne c'era anche il diritto al divorzio per domanda della donna nel 1956, quindi una ventina d'anni prima che in Italia o in Francia. E molte volte c'è questo punto di vista per cui, vabbè, l'offesa fece perché si ispirò all'Europa, che poi è anche sbagliato perché appunto in Europa a quel tempo il diritto al divorzio c'era solo in pochissimi paesi, ma in realtà Aby Bourguiba per questa concessione alle donne, che è rimasta un fondamento anche attualmente della società tunisina, si ispirò a un teologo islamico.
1: Lei a un certo punto cita anche un film che riguarda l'esperienza di tre donne subsahariane. Quale può essere il ruolo della Tunisia in quel pezzo di Africa? Può essere un esempio, può diventare un modello, può rappresentare un punto di ancoraggio per delle riforme nel futuro, secondo lei?
7: È un discorso molto complesso perché attualmente arrivano in Tunisia migranti subsahariani che in realtà sognano solo la cosa di arrivare poi a Lampedusa. Tra l'altro questo passaggio a Lampedusa, da quando c'è stato, da due anni fa, un accordo tra l'Unione Europea, voluto anche da Giorgia Meloni con la Tunisia, questo passaggio è molto più difficile. Si vuole combattere, diciamo, anche la mafia che gestisce questo tipo di traffici umani, ma diciamo che questo lo spiego attraverso delle esperienze umane nel libro, un riflesso negativo di questa politica è il fatto che questi migranti subsahariani non passano più in Italia ma restano a Tunisi, restano con un futuro molto incerto. In realtà invece sì, la Tunisia potrebbe essere, e lo è in parte, un esempio per l'Africa subsahariana. Ad esempio la sanità pubblica, che fu sviluppata moltissimo da Aby Bourguiba, per questo si dice che fu un despota illuminato, perché lui puntò molto sulla sanità pubblica e sulla scuola pubblica. Questa sanità pubblica che oggi è in difficoltà a causa anche di una crisi economica, quando poi si va a vedere le statistiche in Africa è nei primi tre posti tra le sanità pubbliche più efficienti. Ancora oggi molti di questi migranti subsahariani che poi vogliono emigrare in Europa, in realtà si curano a Tunisi perché esistono comunque degli ospedali, sono sicuramente migliori rispetto a quelli dei paesi di origine. Quindi forse quella dell'Africa è un'occasione mancata oggi in Tunisia, proprio per questa politica che si riduce solo al voler limitare l'immigrazione verso l'Europa. Bisognerebbe anche, diciamo, interpretare questo fenomeno migratorio e sociale in maniera positiva.
1: E la RAE la guardano ancora a Tunisi?
7: Allora, la RAI la guardano molto meno, ma la guardavano tantissimo negli anni 80 e 90, perché era l'unica televisione straniera che si poteva vedere. E infatti io dedico un capitolo a un giornalista che è molto conosciuto in Tunisia, Elias Garbi, che è anche molto simpatico e che praticamente fa parte di quella generazione che ha vissuto con Mamma Rai, ed è incredibile perché lui, a parte che la prima volta che l'ho incontrato mi ha subito cantato una canzone di Vasco Rossi, sapeva tutte le parole, ma poi proprio è cresciuto con il Festival di Sanremo, sa delle cose che io non sapevo, gli ospiti del Festival di Sanremo in quel certo anno, ed è poi un giornalista, animatore televisivo che ha addirittura importato con molto successo la televisione tunisina C'è posta per te. In realtà diciamo che questa passione per la RAI riflette anche una comunanza di tante cose tra gli italiani e i tunisini, e tra Tunisi e una città in particolare in Italia, che è Palermo, che è un po', diciamo, c'è questo traghetto che ogni giorno va in su e in giù, ci sono vari traghetti che vanno appunto, si spostano tra le due città, e sono due città sorelle in un certo senso.
1: Grazie a Leonardo Martinelli, buona serata.
7: Grazie a voi, buona serata.
1: Assieme a due poetesse egiziane, due marocchine, una palestinese e una apolide di origine kuwaitiana, troviamo una poetessa tunisina, Iman Moussa, nel libro curato da Davide Borowski, che è un appassionato di raccontare storie, frequenta Poetry Slam, cioè la poesia che accoppia scrittura poetica e recitazione teatrale. Curatore del libro Arabo e donna, sette poetesse raccontate col metodo della storia orale, pubblicato da Homo Scrivens, un editore di Napoli, 270 pagine, 20 euro. Questa non è una semplice antologia, ma la presentazione di sette poetesse condotta attraverso una ricostruzione che si basa su testimonianze di tante persone, descrizione di tante realtà che le contestualizzano. Tra le sette, appunto, Moussa di Biserta, oggi installata in Francia, dedita all'insegnamento e iniziative volte a rafforzare gli scambi culturali nel Mediterraneo. E a questo punto
5: confettino.
6: Proposte esotiche anche per i ragazzi con il libro del tedesco Volker Mehner, viaggiatore giornalista che ha pubblicato I grandi fiumi del mondo, illustrato da Martin Hake, tradotto da Marco Ambrosini per Clichy, 48 pagine, 25 euro. Partiremo dall'Europa, dal Reno, per poi toccare i grandi fiumi dei cinque continenti con testi che brevemente ma efficacemente illustrano le realtà sociali, politiche, economiche che si sono sviluppate intorno a questi 18 maestosi corsi d'acqua. Ai sedentari stanchi di questo giro per mezzo mondo segnalo qualche tranquillo titolo da sdraio. Il primo è la versione 2026 di un fortunato libro dell'anno scorso, Bozze non corrette, di cui erano autori Stefano Bartezzacchi, celebrato enigmista e semiologo, e Pier Mauro Tamburini. Adesso ritornano i due autori con Ultimo giro di bozze, pubblicato da Mondadori, 204 pagine, 18,50 euro, giocato anche quest'anno sugli errori, 6 che il lettore troverà in ogni pagina. In uno di questi errori è nascosto un messaggio segreto che vi porterà al capitolo finale del libro e alla soluzione degli enigmi, come spiegano appunto gli autori. Gli errori possono essere di vario tipo, refusi, di grammatica, di coerenza, fattuali, e dunque ci sarà da perdere la testa indagando su un argomento legato a quello dell'anno scorso, ossia se la vittima del giallo che avevamo affrontato l'anno scorso, il grande scrittore Niccolò Errante, si fosse effettivamente suicidato o meno. E quindi buona caccia all'errore e buona fortuna. Non è un giallo, ma certamente vi appassionerà considerando i vostri interessi, Incipit, il libro quiz per esperti di letteratura. Questo libro frutto di un'idea dell'editore Luca Sprea, che ha anche collaborato alla scelta dei 100 Incipit di vari libri con Alessandro Agnoli. I testi che accompagnano il libro sono di Tommaso Gurrieri e Matteo Francini, libro pubblicato da Clichy, 378 pagine, 16 euro, e si rivolge ai lettori per sfidarli a riconoscere o scoprire 100 titoli famosi, una sfida a se stessi, insomma, da giocare anche in compagnia. I libri non sono solo romanzi e dopo gli incipit che siamo chiamati a riconoscere, troveremo nella seconda parte una breve presentazione delle opere alle quali si riferiscono.
8: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: fatti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best. Riascoltiamo infatti una chiacchierata che abbiamo fatto in apertura della bella stagione in compagnia di Fulvio Massa, tecnico della nazionale di trail running, chiacchierata che tra l'altro è piaciuta in modo particolare ai nostri ascoltatori, considerando anche le tante mail e messaggi che ci sono arrivati.
2: Ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, al telefono con noi per dare anche qualche consiglio, insomma, ai nostri ascoltatori più o meno esperti della specialità e prendiamo anche qualche spunto dalle tante mail e messaggi che i nostri ascoltatori ci scrivono settimanalmente. Allora Fulvio, partirei, come abbiamo fatto probabilmente anche altre volte, dalle basi. Qual è l'errore più classico che commettiamo quando passiamo dalla corsa su strada alla corsa sui sentieri, al trail appunto?
2: Mi verrebbe proprio da dire il pensiero che ci possa essere una regolarità, okay. Quindi il trasporto di una regolarità di una corsa su strada verso una corsa in ambiente non è fattibile. Se vogliamo, proprio la caratteristica delle corse in ambiente naturale è quella di essere totalmente imprevedibili e quindi capire che quando ti poni nell'ambito di un ambiente naturale, anche con delle difficoltà ambientali di un certo tipo, l'imprevedibilità è la regola e quindi è l'uomo, lo sportivo, che deve adattarsi all'ambiente in cui va a provare se stesso. Questa è la cosa più importante.
3: E quindi penso che la prima cosa che si deve abbandonare è l'uso del cronometro, oppure serve comunque tenerlo per avere qualche riferimento, qualcosa? Perché noi sulla strada, no, lo teniamo sempre d'occhio.
2: Nelle corse off-road questo diventa uno strumento che è importante soprattutto per verificare magari a fine allenamento la propria prestazione, migliorarsi, lavorare sui punti deboli. Durante la fase di allenamento, se vogliamo nel trail o nella corsa in montagna, è più importante guardare la frequenza cardiaca, che è un indicatore della fatica, sì. Perché noi sulla velocità facciamo veramente poco affidamento. Pensate che anche solo alla stessa pendenza di un profilo, di una salita, se la salita ha un fondo collinare, una strada poderale, ghiaiata, puoi tenere un certo ritmo. Se la stessa pendenza è con rocce, roccette, magari fango, la velocità che ti sostiene è molto più lenta. Quindi il podista non deve partire da un principio di una media chilometrica, ma dal principio di uno sforzo fisico nei confronti della variazione dell'ambiente.
1: Perché magari non siamo abituati a correre, che ne so, una mezza, 1,50, lo teniamo un po' come parametro anche in montagna, ma in realtà ci serve a poco, insomma, no?
2: Esatto, sai, su una mezza in 1,50 in montagna a volte sei già in una buona posizione di classifica.
1: Ecco, infatti un'altra cosa che mi viene in mente, no? Nella corsa su strada il cammino, no? Equivale a una sorta di resa, in montagna fa parte del nostro approccio a questa modalità di corsa.
2: Sì, nella corsa su strada a volte è un'onta, ma non condivido neanche quello, però in montagna assolutamente è la regola. Anche gli atleti più forti nelle gare, specialmente di medio o lunga distanza, camminano, è fisiologico, e anzi molto spesso è più produttiva una camminata veloce in salita che non una corsa in salita. Infatti. Una sorta di power hiking, una sorta comunque di spinta poderosa sugli arti inferiori, magari aiutati anche dai bastoncini nella fase di salita e quindi di propulsione. Senza dubbio la camminata fa parte del gioco. Sì.
3: E in discesa invece tutti corrono?
2: In discesa è preferibile non usare i bastoncini se corri. Se invece sei stanco, specialmente nelle ultra trail, veramente lungo chilometraggio, il bastoncino può fornirti un supporto, un appoggio per attutire un po' l'impatto. Cioè in pratica quando non ne hai più, il bastoncino diventano le tue terza e quarta gamba su cui puoi fare un pochino di affidamento nel sostegno. Ma vi garantisco che nelle gare più veloci e gli atleti più performanti i bastoncini non sono mai usati in discesa dagli atleti forti.
1: Ecco, faccio un passo indietro appunto e parlavo di cammino prima. Cos'è che non condividi del camminare anche nella corsa su strada che dicevi?
2: Allora, io penso che la corsa debba essere considerata un patrimonio dell'umanità.
1: Okay.
2: E quindi in termini proprio di salute dell'essere umano la corsa debba essere portata avanti più possibile, e anche quando il podista si trovi ad essere magari più anziano e quindi non riesca più a sostenere un'andatura di corsa completa, non è un'onta se deve alternare per finire una maratona qualche tratto di marcia e corsa, poi per carità sono gare di corsa, lo sappiamo, sì. E quindi è logico che deve essere corsa e non camminata, però se questo serve ad avvicinare anche una fascia di popolazione più ampia nei confronti della corsa, non deve essere svergognato chi cammina un pochettino o chi alle prime armi vuole cimentarsi con una distanza, quindi io non la vivo assolutamente come un'onta al fatto di dover fare qualche passo di corsa in una maratona.
3: No, infatti poi l'abbiamo detto tanto anche nelle domeniche scorse che adesso si stanno approcciando tantissimo alla maratona anche molto giovani, no? E sì, quindi che fanno comunque dei tempi insomma un po' diciamo
1: alti o bassi, vuol dire?
3: No, alti, okay. Alti sopra le 4 ore, no? E quindi insomma si dice ma ce ne sono tanti di persone, però è bello anche questo insomma, perché l'approccio anche se non vai tanto forte o comunque cammini durante la maratona è bello comunque perché arriva un obiettivo, un percorso,
1: una festa
3: eccetera eccetera insomma.
2: Io la penso così, quelli forti ci saranno sempre e fanno le loro gare, ma preferisco avere anche tanti atleti più lenti che partecipano.
1: Infatti l'abbiamo raccontato. Sì. No, infatti lo abbiamo raccontato anche qui a Personal Best, sì, tante volte, no? È anche una tecnica per chiudere una maratona, magari tante volte, alternare tratti di cammino con la corsa. Però insomma, per chi noi invece, torniamo un po' al trail, per chi come noi insomma parla da Milano, qui insomma di salite insomma ce ne sono veramente pochissime, anzi c'è una Montenegro di San Siro, però magari altri casi, no, in giro per l'Italia, paesi o altre situazioni in pianura dove non ci sono salite, come possiamo allenarci al trail? Servono per forza le salite?
2: Beh, sicuramente servono. Dobbiamo anche fare un po' di distinzione tra le gare di breve durata e quelle di lunga durata.
1: Okay.
2: Molto spesso ci sono degli atleti che hanno anche delle buone prestazioni pur vivendo in città metropolitane. Ad esempio, per anni abbiamo avuto un fortissimo atleta che è stato anche in nazionale, Filippo Canetta di Milano, e si allenava efficacemente usando il tapis roulant, la palestra, e magari usando chiaramente i weekend per andare poi in ambiente e quindi fare propriocettiva, fare adattamento del corpo alla roccia, al terreno naturale. Quindi sicuramente con una buona miscela di alternanza, di allenamenti di forza, allenamenti di corsa piatta e allenamenti occasionali in ambiente si riesce a fare trail molto bene. Chiaro che se poi vuoi andare su lunghe distanze non può più esserci una sproporzione importante tra l'allenamento in palestra o su tapis e invece l'allenamento in ambiente, deve essere poi sostenuto fuori.
1: E questa è una bella indicazione.
3: Stavo pensando, ma se una persona vuole fare durante, non so, tutto l'anno magari delle gare su strada, poi visto, non so, appunto la bella stagione, inizia ad approcciarsi, non so, fa delle gare di trail, poi ritorna su strada, mi chiedo, ma diventa troppo lento?
2: È una bella domanda che tecnicamente stuzzica molto. Guarda, ti posso dire questo, specialmente nella corsa in montagna, quindi il segmento della corsa off-road più breve, quindi gare di 15-20 km, insomma, gli atleti si allenano indistintamente e normalmente su strada e fuori strada, quindi la base comunque è sempre la corsa. Per fare il passo indietro, quando quindi tu ti alleni abitualmente fuori strada, puoi andare a sollecitare alcuni meccanismi muscolari e metabolici che magari avevi trovato un tetto di miglioramento nella corsa su strada. Quindi possiamo interpretare la corsa fuori strada anche come un mezzo per stimolare alcuni metabolismi muscolari o aerobici che magari ti sei trovato a scontrare nell'allenamento su strada.
3: Beh, interessante questa cosa.
2: Sì, poi sappiamo che anche comunque grandi maratoneti africani corrono molto spesso fuori strada, fanno molto spesso delle corse in ambiente, chiaro, collinari, con dislivelli. Nel momento in cui poi voglio una specializzazione totale verso una 21-42 km, poi è chiaro che specializzo anche molto gli allenamenti.
1: Mm-hmm. Ecco, mi viene in mente, recentemente abbiamo raccontato la bellissima prestazione di Javier Chevrier sulla maratona. Lui arriva dalla corsa in montagna, in questo caso il processo è contrario, no? Dalle salite lui passa alla pianura, rimangono comunque le salite anche nel suo processo di allenamento, allora, di quel caso?
2: Sì, rimangono. Xavi è un atleta molto versatile, che nasce in Val d'Aosta, nasce nella corsa in montagna, ha fatto tantissime partecipazioni, è stato anche capitano della nazionale di trail di corsa in montagna per tanti anni e si sta rivelando anche un ottimo atleta sulla mezza, sulla maratona, assolutamente. La base è la corsa, quando hai un buon motore assolutamente a livello aerobico poi puoi trasformare la carrozzeria magari e declinarla un po' di più in ambiente o su strada.
3: Un consiglio per chi vuole magari iniziare, nel senso che in questa bella stagione io voglio iniziare a correre, a fare qualche trail. Secondo te è meglio prepararsi comunque un po', magari i primi buttarsi e vedere insomma come va?
2: Allora, un minimo di preparazione è sempre importante, anche per evitare magari banali infortuni legati alla mancanza di abitudine agli appoggi su terreni sconnessi. Quindi la transizione è sempre quella, passare dall'asfalto al terreno collinare, che quindi concede un po' più di naturalezza del gesto, e lasciare i terreni tecnici come ultima prova da affrontare. Teniamo conto che anche nel trail c'è una grande diversificazione non solo di distanze ma anche proprio di fondo e tipologia di gare. Abbiamo delle gare anche prestigiose, facciamo un esempio: nelle gare del circuito UTMB, che è un po' monopolizzato il calendario mondiale con più di 50 prove nel mondo, in Italia ad esempio abbiamo la Chianti, che è una gara collinare adattissima agli atleti che fanno solo asfalto. E magari abbiamo la Monte Rosa, che è una gara alpina, decisamente alpina, quindi gli appoggi sono più tecnici, più rocciosi e richiedono una preparazione in ambiente diversa. Quindi sicuramente trail è corsa in ambiente naturale, che poi questo ambiente naturale sia il deserto piuttosto che il Cervino, insomma lì ci sono delle sensazioni effettivamente diverse.
1: Sì, trail racchiude tante cose.
3: Sì. Ma sono aumentati, mi chiedevo, ma sono aumentati tanto le persone? Perché io vedo i miei amici che dicono no, adesso mi butto nel trail, quindi c'è stato un aumento, no, di iscrizioni?
2: L'aumento di
3: persone, diciamo, un po' amatori.
1: Sì, dal dopo il post-Covid ad oggi, diciamo che sono quasi raddoppiati i numeri, no Fulvio?
2: È vero, sono aumentate tantissimo le persone che praticano trail, per avere nuovi stimoli, perché comunque la natura e tutte le sue connessioni con il nostro corpo è un fattore attraente di scoperta, di rinnovo anche di stimoli, se vogliamo. E quindi la persona si è decisamente affacciata verso un tipo di disciplina sportiva che offre tutto ciò. Detto questo, le gare che attualmente vediamo sul calendario nazionale sono tantissime, tantissime, ogni weekend decine e decine di proposte nel calendario nazionale. Devo dire che sono aumentate molto le partecipazioni proprio nei format di gara un po' più brevi, perché consentono all'atleta anche neofita o l'atleta con un'esperienza più scarsa di misurarsi con una prova comunque sfidante, comunque di grande grande soddisfazione personale anche semplicemente nel parteciparvi, ecco. Quindi quel segmento è quello che ha avuto l'incremento maggiore.
1: Avevo quasi la sensazione che fosse il contrario, che si fosse spostati molto su quello che si definisce ultra trail, no? Queste gare oltre i 100 km, 160, 200, no Fulvio? In realtà poi la base è fatta da chi corre le distanze più brevi.
2: Sì, la base, i grossi numeri sono assolutamente quelli. E anche nelle gare, nelle manifestazioni,

0: abbassamento proporzionale del numero di partecipanti alle distanze lunghe, che sono a 100 km, e invece un aumento delle distanze dei format più brevi.
1: Allora, insomma, torneremo su questi argomenti, perché le cose da dire, le considerazioni da fare sono sempre veramente tante. Nel frattempo, in chiusura, ricordo il tuo libro, anzi manuale del trail, che è sempre disponibile, 360 trail dal primo passo alla performance, scritto da Fulvio Massa. Grazie mille Fulvio. A presto.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti. Ciao.
1: E allora su questo ci fermiamo un attimo, linea giusto 30 secondi la viabilità, poi torniamo con la seconda parte tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto, ben ritrovati. A causa di un incidente segnaliamo rallentamenti sulla 12 Genova Rosignano tra Versiglia e Massa in direzione Genova. Sempre per un incidente, code sulla 1 nel tratto Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. Nel tratto Roma-Napoli si verificano disagi per un altro incidente tra Ceprano e Frosinone verso Roma. E poi altri disagi per incidente sulla 14 nel tratto Pescara-Bari tra Trani e Molfetta in direzione Bari. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Personal Best.
1: E quindi in questa seconda parte continuiamo con il riascolto di alcune interviste che abbiamo fatto nel corso dell'ultima stagione di Personal Best. Torniamo alla domenica della Marathon des Sables, probabilmente la corsa sui deserti più famosa, e lo facciamo in compagnia del maratoneta dei deserti Giuliano Pugolotti.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi coinvolto in questa vostra puntata, che... parlare di deserti mi mette sempre di buon umore.
1: Immagino, immagino. Allora, una gara, un evento che appunto non ha mai corso ma che conosci. Raccontaci un po' questa Marathon des Sables.
4: Diciamo che la conosco sulla carta, nel senso che la conosco bene da tanti anni. Poi per mille coincidenze dovute più a impegni o proprio a semplici incastri, non l'ho mai fatto. Conosco benissimo però il territorio in cui si svolge, conosco bene il tipo di sabbia, il tipo di clima, insomma, diciamo che ci ho corso in quelle aree. E niente, è una corsa iconica, come hai detto tu, sì, che coinvolge, stuzzica l'idea di dover sfidare un luogo che di per sé è ostile. Il deserto in generale è sempre un luogo contro, non è mai a favore. La natura lì ha messo un punto in cui l'uomo diciamo, non trova il suo habitat naturale, sempre che pochissimi animali lo trovano. Poi ci sono delle cose molto ancora più estreme. La particolarità dell'area del Marocco, questa attorno a Ourdazate, e diciamo dove è localizzata la corsa, sì, è un luogo secondo me ideale, perché innanzitutto non è pericoloso, è un posto stabile dal punto di vista, chiamiamolo così, politico, e ha anche delle bellissime aree, cioè il deserto lì è figo, cioè è bello, proprio bello bello, e diciamo ti emozioni a correrci dentro, quindi penso che hanno trovato così un equilibrio ottimale tra geopolitica,
1: territorio
4: e sicurezza. Questo secondo me è un punto veramente a favore loro.
5: Tra l'altro la cosa più difficile è ripartire il giorno dopo, perché ricordiamolo, è a tappe, no? Sì. Ogni giorno tu devi fare un tot di chilometri, giusto?
4: Sì. Sì, no, diciamo che il ripartire il giorno dopo è sempre un rituale, cioè è un riprendere quello che tu pensavi di aver mai o non mai superato, e soprattutto il ripartire è un concetto che ti pone davanti a un nuovo ostacolo, a nuovi ostacoli, cioè nel senso che tu non sai mai come reagisce il tuo fisico nel giorno successivo, cioè sì, magari sei in forma, stai bene fino al giorno prima, poi durante la notte in cui non è che dormi tantissimo, sì, io almeno io nelle corse a tappe durante le notti in tenda non è che si dorma.
1: Sono tende condivise, poi magari.
4: sono tende condivise, poi credimi, almeno

0: Io ho faticato sempre tantissimo a dormire, quindi diciamo che sei dentro a un mondo che in quel momento lì ti sta conquistando, e quindi l'entusiasmo, la voglia di realizzare, diciamo, quel sogno che probabilmente hanno tutti quelli che corrono, è un motivatore bestiale, cioè nel senso che sopperisce anche a tutte le, diciamo, tue titubanze, ecco. Per
1: Ecco.
0: avere un termine molto generico,
1: Sì, diciamo
0: ecco.
1: così. Ecco, Giuliano, tu non hai corso la Maratona del Sabbio perché dico io è troppo facile. Tu hai corso in quanti deserti al mondo?
0: Io ho attraversato 29 volte i deserti della Terra, e da quelli più, diciamo, sabbiosi, e dovrei fare tutto l'elenco. E vabbè, sono andato nella parte più alta, che è in Pamir, che è il deserto più alto, che è a 5.000 metri, e dove ho sputato l'anima per riuscire a fare quei 300 km che mi ero messo in testa di fare. Poi sono andato anche nel deserto più basso, nel punto più basso della Terra, che è 468, deve essere, metri sotto il livello del mare, che è nel Wadi Araba, che è la depressione più bassa. Poi ho messo assieme tutti e tre i deserti dell'Asia centrale, Kizikun, Karakum, Gobi, ma stiamo qua a parlare un po',
1: Sì, no, ma...
0: perché.
1: no, perché Ivana, tu devi sapere che insomma, mentre tu sei qua, che ne so, a Milano tranquilla che mangi un tiramisù con le amiche,
2: Proprio una
1: ti
2: cosa
1: arriva un
2: così.
1: messaggio WhatsApp da Giuliano che ti saluta mentre corre in un deserto in mezzo a una tempesta di sabbia. Per cui noi siamo banali, lui, capito, si perde in
0: No,
1: mezzo.
0: è che
1: Ma
0: allora diciamo
1: quello.
0: che io lo faccio in maniera molto spontanea e semplice, solo che non mi rendo mai conto di dove sono, perché per me quei luoghi, dopo 21 anni, ahimè, sono diventati parte della mia vita. E quindi io, come ho detto, no, non ho mai capito se sono stato più io che ho attraversato i deserti, sono stati i deserti che hanno attraversato me,
1: Ecco.
0: che è una cosa, diciamo, che non l'ho mai capita, ecco.
1: Sì.
2: No, perché cos'è che ti affascina tanto del deserto? Perché, sai, non
1: Del
2: so,
1: correre poi nel deserto, d'altro.
2: infatti.
0: Tutto, guarda, tutto. Io quel luogo mi attira come una calamita. Molte volte me lo sono chiesto, tu non sai quante volte, ma quante volte non ho avuto la risposta. Io credo che è tutto un insieme di cose. Tu considera che quando io ho iniziato volevo scappare a casa, eh? Cioè io ho avuto un inizio terrificante, cioè proprio volevo scappare a casa fisicamente, prendere il primo aereo, tornare indietro e dire che mi sono sbagliato. Poi è scattata una cosa che probabilmente avevo dentro, e niente, è andata avanti così, va avanti così da 21 anni, da 7.000 km che ho fatto all'interno di quei mondi lì, sia caldo che freddo, anche se col freddo ho trovato diverse volte il suo al polo, però non ho mai fatto la stessa amicizia che ho fatto con il caldo, non lo so perché, non ho lo stesso feeling. Io ritorno lì perché, boh, mi è entrato sicuramente nell'anima, ed è una cosa che mi piace da morire, ma da morire proprio.
1: Qualcuno dice che il deserto non si conquista, ma è lui che ti conquista in qualche modo.
0: È quello che l'ho scritto sul mio libro.
1: Vedi.
0: Infatti io avevo scritto quella roba lì. Allora, ci sarebbe da, diciamo, da mettere una parentesi. Io quando sono là ragiono in un modo, quando sono qua ragiono più o meno come là, ma non come là. Quindi quella roba lì l'avevo scritta un giorno su un foglio di carta, ed ero in Iran, deserto dell'Iran, e praticamente avevo scritto che sì, è proprio lui che ti conquista, cioè è lui che ti entra, e in fondo i deserti sono lì da milioni d'anni, e aspettano anime diverse, come sono io, che entrano e che trovano là qualcosa che, boh, li conquista. Ma è lui che conquista te, è il deserto, non sono io che lo conquisto, perché molte volte si ha quell'idea lì. Cioè, praticamente io, le prime volte che riuscivo a realizzare tutti i miei obiettivi, pensavo di aver un po' conquistato quel luogo, no? In realtà è un'illusione terrificante, è il contrario.
2: Guarda, io ho visto solo un deserto in Namibia, che è il deserto con la sabbia rossa. Non so se sei mai stato.
0: Sì.
2: Ah, Ok, hai provato a correre? Perché io ho provato a correre, ma è impossibile.
0: Allora, guarda, per correre ti dico come mi sono organizzato io, al di là di tutte le esperienze che ho fatto. Un giorno, cioè, sono stato molti anni fa, ma tanti anni fa, qui stiamo parlando forse di più di 15 anni fa, ero alle Canarie in un desertino da ridere che è a Fuerteventura.
1: Ah, ok.
0: Sì, è un desertino che sarà lungo 30 km, non
1: una
0: di più.
1: Cioè,
0: praticamente io, sì, e io ero andato lì in vacanza con la mia famiglia e vabbè, io invece di andare al mare a prendere il sole,
1: giusto,
0: andavo dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio ad allenarmi lì.
1: Okay.
0: E cercavo le ore più calde, perché non è molto caldo quel luogo lì, anzi non è caldo per niente, diciamo Fuerteventura. E diciamo che ho imparato lì ad usare una tecnica che non è quella che noi abbiamo, perché noi qua per correre diciamo che spingiamo con la caviglia, quindi praticamente tu spingendo sulla sabbia, se hai lo stesso approccio, fai dei buchi, cioè praticamente buchi. E diciamo che per il deserto ogni cosa che tu butti via inutilmente e te la fa pagare, cioè quindi praticamente lui non vuole lo spreco, e quindi tu devi correre con la pianta del piede il più piatta possibile.
1: Okay.
0: E io ho passato giornate a controllare quanto fosse profonda
1: l'impronta.
0: Sì, l'impronta, e in base all'impronta capisci lo stato di fatica e lo stato in cui tu metti il piede. Infatti la mia corsa oggi, che diciamo corro qua, quando corro che mi alleno qua, è completamente sbagliata rispetto a quella che io faccio diciamo nel deserto.
1: Sì,
0: là,
1: sì, sì.
0: Cerco di essere più piatto possibile ed avere il minore impatto possibile, perché ogni volta che tu scarichi l'energia sulla sabbia lasci lì diciamo una forza che ti deve servire per andare avanti, no? Per scavare dei
2: certo.
0: buchi. E questo è diciamo quello che impari. Poi ti potrei fare mille esempi anche che diciamo comici, perché nel senso che io riesco oramai abbastanza bene a correre su tutte le dune, anche quelle con la sabbia più molle, perché riesco a avere una sensibilità che diciamo scarico la potenza del piede proprio un attimo prima che si sprofondi.
1: Okay.
0: Quindi, che non è una cosa automatica, ti viene con l'esperienza. E sì, vedendomi alcuni mi ricordo che ci fu uno che mi disse che io avevo sotto qualcosa, sotto le suole, perché, perché non riuscivo a sprofondare. E infatti gli ho detto sì, sicuramente ho una suola,
1: sì. Okay.
0: Sì, una suola con una calamita, gli ho detto, che praticamente mi attacca alla sabbia, che è una stupidaggine ciclopica, ma è per farti capire che chi ti vede in realtà è giusto quello che mi dici tu, cioè è difficile farlo, ma se tu ti alleni con quell'obiettivo, prima o poi riesci a sopperire. Non è una cosa naturale per noi, insomma,
1: vedi
0: anche gli abitanti di quel luogo, cioè sia Tuareg che Bluini, così hanno tutti il piede completamente piatto, mentre noi abbiamo il piede concavo.
1: Va allenata anche quella capacità, insomma, di correre in quel modo. Ecco, in chiusura velocemente, hai già prenotato il prossimo viaggio?
0: Sai che tra i miei tanti difetti c'è anche quello che non dico mai quello che faccio prima, ma sicuro che faccio. Questa è l'unica certezza che ho. Che
1: ci
0: faccio.
1: Toccherà risentirci allora.
2: Infatti.
0: Ma con molto piacere, veramente. Grazie di tutto.
1: Dai, Giuliano, che dire, insomma, grazie per questa veloce chiacchierata. Ricordo il tuo libro più recente, Di corsa ai confini del mondo nel silenzio dei deserti, edito da Edizioni Versante Sud e scritto appunto da Giuliano Pugolotti. Grazie Giuliano,
0: grazie,
1: a presto.
0: Ciao a tutti, grazie, gentilissimi, grazie.
1: E con questo si chiude qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best. Ora linea GR24, noi torniamo domenica prossima sempre alle 6.30 e alle 16.30 con l'ultima replica. Poi da domenica 13 settembre torneremo con le nuove puntate. Buona giornata!

0: dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un
1: che
2: tavolo
1: faccio,
2: 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Veramente?
2: Che me lo faccio?
1: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Le 6 e 59.
5: GR24. Il sole 24 ore.

0: Gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada. 6 paesi europei propongono di aumentare le tasse alle compagnie petrolifere. Prima dei confini ci sono le persone, dice il Papa al meeting di Rimini. Indagati per omicidio i genitori della bambina morta a Palermo perché non vaccinata. Serie A, vincono Inter, Napoli e Cagliari, oggi tocca Juventus e Milan. Formula 1, in Olanda Paul di Norris, poi le Mercedes, Ferrari in terza fila. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di GR24, Giorgio Stamatopoulos in studio. Mentre sulla rete autostradale il prezzo medio del gasolio al self ha toccato i 2,2 euro al litro, sei paesi dell'Unione Europea chiedono che vengano aumentate le tasse alle compagnie petrolifere. Se ne discuterà all'Ecofin del 18 settembre.
1: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E Papa Leone è rientrato ieri sera in Vaticano dopo la messa celebrata al porto di Rimini, una giornata in terra romagnola iniziata con la visita a San Marino e culminata davanti alle 60.000 persone presenti al meeting di Comunione e Liberazione.
2: Per me è una cosa gigante il fatto che il Papa venga a visitarci. Io la faccio fin da quando sono bambina, adesso sono volontario.
3: Mi sono sentita capita e mi ha dato molta speranza per il futuro.
4: Cioè, quello che ha detto secondo me è molto bello, molto preciso e puntuale.
5: Molto emozionante.
6: È un evento storico, un evento storico.
7: Leone XIV scalda il cuore dei ragazzi e li sprona a incamminarsi verso il futuro, che dice è una promessa e non una minaccia.
8: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
7: Di fronte al popolo del meeting, 60.000 tra quelli dentro e fuori la fiera, il Papa invoca il realismo della misericordia, perché il male non si combatte con il male, avverte, anche gli avversari sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
8: Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
7: Il bagno di folle, proseguito in cattedrale, poi al porto per la messa, con la voce di prevosta ad echeggiare tra i pescherecci e le spiagge al tramonto di un giorno carico di sole e di speranza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
0: E sono indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo. La coppia Novax aveva infatti deciso di non vaccinare la bimba e anche i 4 fratelli, nonostante l'obbligo di legge. Un 35enne è morto dopo essersi tuffato dalla scogliera di Camogli. Il mare, molto mosso, in quel momento lo ha sbattuto contro gli scogli. Inutili i soccorsi resi difficili dal mare mosso. Ora la guerra fra Russia e Ucraina, gli attacchi ucraini di Kiev danneggiano l'economia russa, ammette il presidente Putin minacciando ritorsioni.
9: Droni e missili russi si sono abbattuti anche ieri su diverse regioni ucraine, provocando almeno 7 morti ed una trentina di feriti. Al contrario, droni ucraini hanno raggiunto le regioni russe di Krasnodar e Samara. Si contano 3 morti e numerosi feriti, in particolare nel centro logistico di Ozon, piattaforma di e-commerce russa, presa di mira come in precedenza lo era stata la concorrente Wildberries. Le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare, ha minacciato il presidente russo Putin. Con questi attacchi il nemico ha scoperchiato il vaso di Pandora. ma se anche ha provocato danni economici alla Russia, non ha cambiato la situazione sul campo e da quella, ha aggiunto ancora Putin, dipende qualsiasi eventuale dialogo per la pace. Di trattative e di sostegno militare a Kiev torneranno a discutere lunedì i leader della coalizione dei volenterosi, che si riuniranno proprio nel giorno in cui l'Ucraina festeggerà i suoi 35 anni di indipendenza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E anche a Roma, a partire dalle 16, si terrà una manifestazione per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica e si concluderà ai Fori Imperiali. La guerra ibrida tocca la Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dal Telegraph, un gruppo di hacker legati all'Iran a luglio sarebbe riuscito a mettere fuori uso una centrale elettrica britannica per ben 4 giorni. Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito poco fa la regione di Tokyo, almeno 37 i feriti e forti disagi alla circolazione anche nella capitale giapponese. E siamo allo sport, con in primo piano l'inizio del campionato di calcio di Serie A.
5: Il campionato ripartito da dove si era fermato, le grandi vincono, l'Inter passeggia con il Monza, il Napoli soffre a Marassi, ma soprattutto la Serie A riparte dai veleni arbitrali che questa volta provengono dal Genoa, furioso per la scelta di Di Bello di non obiettare nulla sul gol partita di De Bruyne nel finale della sfida con i partenopei. Protestano i Liguri, primo caso stagionale, in campo Allegri può festeggiare perché i 3 punti presi in casa del Genoa pesano e consentono di rispondere al primo scatto dell'Inter, che ha confermato di essere ancora la squadra schiacciasassi dell'anno scorso. Il Monza si è presentato a San Siro in piena emergenza, troppo presto per trarre conclusioni, però Chivo ha una rosa profonda e completa e Marotta ha tolto dal mercato Lautaro Martinez, spegnendo un incendio che rischiava di bruciare per i prossimi 10 giorni. Oggi tocca Juventus e Milan, Spalletti e Amorim corrono già sul filo perché non sono previsti passi falsi. Il portoghese presenta a Torino una versione dei rossoneri molto diversa da quella dello scorso campionato. Spalletti invece deve cancellare a Frosinone il brutto finale costato la qualificazione alla Champions League. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora il volley femminile, con la seconda vittoria consecutiva per l'Italia all'avvio degli europei in Svezia dopo il 3-0 alla Croazia. Ieri per le azzurre altro 3-0 col Montenegro e oggi alle 18 la sfida con le svedesi padroni di casa. Atletica leggera, altra vittoria per Gianmarco Tamberi a Katowice in Polonia, valida per la Diamond League, con un salto di ben 2 metri e 31 centimetri. E oggi infine dalle 15 la Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda.
10: All'inseguimento, condizione certo non nuova quella che tocca oggi alla Ferrari, pure a Zandvoort, e dire che il sabato si era messo bene col bel secondo posto di Leclerc nella sprint alle spalle di Russell e dopo un sorpasso tutta grinta su Norris. Antonelli, accorto e un filo impreciso, chiudeva quarto, quanto bastava per allungare nel mondiale su Hamilton, appena settimo dietro anche a Piastri e Verstappen. Poi le prove ufficiali vedevano proprio Norris in pole davanti a Russell, Antonelli e Piastri in un miscuglio argento-arancio che fa solo intravedere il rosso relegato in terza fila con Hamilton davanti a Leclerc. Subito dietro Verstappen, leone ingabbiato finora sulla pista di casa e dai limiti attuali della sua Red Bull. Il via oggi alle 15. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, curata in redazione da Enrico Pagliarini e Giorgio Stamatopoulos, che l'ha anche condotta. Prossimo appuntamento con le informazioni di GR24 alle 7.59.
11: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
15: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Chitarrista jazz nota nel mondo è uscita col nuovo album Lumizia. Eleonora Strino.
16: Inizia il nuovo album, è un po' conseguenziale a Matilde che l'album precedente, e come si può intuire sono due donne, ecco. Matilde principalmente è stata ispirata a un dipinto di mio padre, il quale purtroppo è mancato, ma era un grandissimo artista figurativo. E già questa immagine mi dava un senso di libertà, no? Un po' era stata un po' una ricerca dal punto di vista del mondo femminile, del mio essere donna e artista. E quindi questa immagine di Matilde, che è una donna nuda, che gioca con il vento e sorride, insomma, mi dava un po' questa sensazione di libertà, e quindi l'ho chiamata Matilde perché voleva dire forte guerriero. E poi ho continuato questo lavoro introspettivo, diciamo, e mi sono aiutata con la lettura di alcuni libri di grandi scrittrici. Quindi ogni brano di Lumizza è dedicato a una scrittrice, a un libro che mi ha ispirato. Ci sono un paio di cover in cui c'è Alfonsina Ilmar, che è l'unico brano in cui canto, e poi c'è Monte Nuovo, per esempio, che è dedicato alla mia terra perché evoca un po' questo aspetto vulcanico tipico anche di me. E poi il resto, appunto, sono composizioni dedicate a queste scrittrici, da Silvia Plath, quindi il singolo ad esempio del disco si chiama La Campana di Vetro, poi c'è La Vegetariana, che è dedicata ad Han Kang, che è la scrittrice che ha vinto il premio Nobel nel 2025, coreana. Poi ad esempio Il Risveglio di Chopin, che invece è dedicato a Chopin, la scrittrice però non al musicista, che lei ha scritto un libro che si chiama Il Risveglio, e viene prima di Virginia Woolf, quindi già lei aveva un po' sdoganato con questo libro quella che era appunto il ruolo della donna, che voleva emanciparsi dall'essere solo madre e moglie, ecco. E poi per esempio anche Alexandra Kollontai, quindi che era un'oratrice, la prima rivoluzionaria russa, quindi tutte donne un po' abbastanza importanti, ecco. Quindi questo è Lumizia. E infine mi dilungo giusto per dire che invece Lumizia è l'album, è il titolo che dà il nome al romanzo che non è mai uscito di mia madre.

0: l'omaggio a tuo papà Gianni Strino, grande pittore, ma anche la tua mamma.
1: Sì, è stato abbastanza naturale, perché comunque mia madre per esempio ha fatto uscire un libro di poesie, poi diciamo questo romanzo è stato l'ha scritto tempo fa e non è mai uscito. Lei adesso purtroppo non è in grado neanche di gestire questa situazione, diciamo, però questo romanzo devo dire che veramente secondo me è molto bello ed è stato abbastanza anche straziante leggerlo, perché è autobiografico e siccome lei da piccola ha vissuto in collegio, viene da un paesino di 300 abitanti, in cui la madre e il padre erano due contadini analfabeti, quindi comunque e tutti anche i suoi fratelli, e quindi già è incredibile come questa ragazzina si sia spostata a Napoli, abbia studiato legge, abbia iniziato a scrivere, e quindi lei ha vissuto però tante cose drammatiche nel collegio, sia la paura dei fantasmi sia degli abusi sessuali. Lumizia è il nome del romanzo di mia madre, appunto, di questa bambina che secondo me chiaramente è lei, e quindi io ho voluto un po' musicare, farle una sorta di musica per, ho immaginato mia madre al collegio lì spaventata, un po' per rassicurarla, come se rassicurasse questa bimba che era lì terrorizzata.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Eleonora Strino. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Euroreportage.
3: L'onda del cambiamento in Ungheria travolge Viktor Orban, di Sergio Nava.
4: C'era una volta un premier europeo che si era fatto orgoglioso portabandiera di un modello politico costruito su un assurdo ossimoro: la democrazia illiberale. Modello di paese nel quale la democrazia formalmente esiste, ma evolve lentamente e con gli anni verso una progressiva erosione dello Stato di diritto, una concentrazione oligopolistica dei media pubblici e privati, un soffocamento degli spazi della società civile, una concentrazione del potere e degli affari nelle mani di pochi imprenditori legati personalmente al premier stesso. Un modello che molti in Ungheria hanno definito con ben altra e più pungente espressione: lo Stato mafia. Quel paese era l'Ungheria e quel premier era Viktor Orban.
5: It's euphoric, yeah, it's amazing. You cannot really find words for that.
4: Orban è finito, Orban è finito, cantano ai nostri microfoni nella storica notte del 12 aprile giovani da poco maggiorenni sulla riva sinistra del Danubio a Buda, felici come se avessero appena vinto un mondiale. Pochi metri più avanti, sul Ponte delle Catene, luogo iconico di Budapest, altri gruppi si accampano nello spazio centrale destinato al passaggio veicolare. Cantano inni alla resistenza, maledicono Orban e il suo partito Fidesz, esultano per il Tisza, importante affluente del Danubio che, nelle vesti di partito politico, ha appena esondato e si è portato via 16 anni di corruzione e abuso di potere.
6: I traveled from Denmark here to take my vote here.
4: Sono venuto fin dalla Danimarca per votare, ci racconta Scholz, 23 anni, seduto con due amici su un parapetto con vista sul Danubio. Sono realmente orgoglioso che finalmente possiamo cambiare le cose e cominciare qualcosa di nuovo, fa in tempo a dirci, prima che un altro gruppo di giovani ci raggiunga e comincia a intonare slogan che inneggiano al partito che ha appena concretizzato quel sogno. Poche ore prima, intorno alle 21.15, Viktor Orban aveva ammesso pubblicamente la sconfitta, mentre i risultati reali affluivano in rete, certificando che non solo il leader dell'opposizione Peter Magyar aveva vinto con oltre il 50% dei voti, ma che si era pure aggiudicato una supermaggioranza dei due terzi dei seggi parlamentari, che gli consentiranno di apportare modifiche costituzionali e smontare pezzo a pezzo l'impianto di democrazia illiberale orbaniana. Intorno alle 23, il primo discorso di Magyar davanti a centinaia di migliaia di sostenitori scesi in strada a Budapest.
7: A magyarok ma nemet mondtak az ámításra.
8: Gli ungheresi hanno già detto no all'inganno, no alle menzogne, no al tradimento e alla mistificazione. Cari amici, due anni fa alcune persone si sono messe in cammino e alla fine, nella battaglia di Davide e Golia, l'amore ha trionfato, perché alla fine l'amore trionfa sempre.
4: Facciamo un passo indietro. È sabato 11 aprile quando Viktor Orban tiene il suo ultimo comizio elettorale al castello di Buda. La piazza è piena solo per metà, il tono del leader stanco, i sostenitori cantano slogan solo per contratto, senza quasi convinzione. Ben altra atmosfera troviamo la mattina di domenica 12 aprile in un seggio nel centro di Pest. le voci degli elettori.
9: To stay in Europe.
4: Restare in Europa, la scelta è tra la Russia e l'Unione Europea e voto per essere parte dell'Europa, ci dice Silvia, che definisce stressante la campagna elettorale. Sarebbe potuta essere migliore, è incredibile che il leader dell'opposizione non sia mai stato invitato una sola volta dalla radio o televisione pubblica. Che tipo di campagna è senza un dibattito tra i candidati? Si chiede Silvia.
10: To be attending in a future.
4: Per me la cosa più importante resta continuare a fare parte dell'Europa in futuro, conferma Thomas. Questo governo è orribile. Secondo Thomas, qualora Orban restasse al potere, molte persone lasceranno l'Ungheria.
9: To change the current system.
4: Infine, per Scholz, la cosa più importante è cambiare il sistema attuale. Non stiamo andando nella direzione giusta. Serve un cambio.
9: For a change.
4: A metà mattina raggiungiamo telefonicamente il deputato PD Vincenzo Amendola, membro degli osservatori parlamentari OSCE, che si sta spostando proprio in quelle ore tra i seggi periferici della capitale. Sentiamo il suo racconto.
11: La partecipazione è consistente, continua e ordinata. Per ora non abbiamo riscontrato nessun elemento preoccupante, ma una partecipazione sostanziosa.
4: Torniamo ora alla vittoria elettorale di Tissa. Quali fattori l'hanno resa possibile? Lo abbiamo chiesto a Peter Markizai, candidato che 4 anni fa sfidò Orban a capo di una piattaforma unitaria dell'opposizione. E perse. Ora è sindaco di una piccola cittadina ungherese.
12: Peter Mayer is probably a better surfer than I am.
13: Di solito dico scherzosamente che se si parla di surfisti, Peter Magyar è probabilmente un surfista migliore di me. È davvero un politico abile e di successo. Se devo nominare 3 fattori che hanno fatto la differenza rispetto a 4 anni fa, come primo fattore direi che Peter Magyar segue una strategia molto buona, che ho anche supportato. Non è solo un candidato di opposizione di destra, cosa che ero anch'io. Non è l'unico candidato con la possibilità di sconfiggere Orban, ma ha avuto 2 anni per fare campagna, mentre io avevo avuto solo 3 mesi. E ha visitato le campagne fino ai villaggi più piccoli, il che è un grande vantaggio. Anche il suo nome è ungherese, quindi le solite critiche da parte di Fidesz del tipo «non sono veri nazionalisti, non sono veri ungheresi, non sono cristiani, non sono di destra», non potevano funzionare. Nessuno poteva mettere in dubbio che un ragazzo con questo nome, proveniente da Fidesz, avesse a cuore la nazione ungherese. Numero 2, c'è la crisi economica. Anche in Europa c'è, ma in Ungheria si sente di più. L'Ungheria si è molto impoverita, è uno dei paesi con l'inflazione più alta e i più bassi dati di consumo. E poi la corruzione è molto diffusa. Negli ultimi 5 anni la crescita si è attestata intorno allo 0 e con un'economia e un sistema sanitario disfunzionali. Il sistema educativo e i trasporti che non funzionano. I cittadini sono arrivati all'esasperazione. Quindi questo è il fattore di maggior peso. Il 3° fattore è il cambiamento demografico e il cambiamento nel consumo dei media. Le persone anziane hanno sempre sostenuto con forza Fidesz, ma ora c'è stato un cambiamento nell'elettorato. I giovani che sono diventati maggiorenni e che hanno votato odiano Fidesz. Cantano sporco Fidesz ai concerti rock o rap. Quindi, sai, Fidesz è davvero impopolare tra i giovani. Aggiungi a questo che la chiave del successo di Fidesz era il monopolio sui media statali e un monopolio del 90% nei cosiddetti media indipendenti. Fidesz ha costruito un enorme impero nella comunicazione, ma oggi è cambiato il modo di informarsi e sempre più persone si affidano ai social per conoscere le notizie.
4: A Rudolf Mess, politologo, ricercatore presso il Centro per le Scienze Sociali ELTE, abbiamo chiesto cosa ha determinato questo storico risultato elettorale. È stato un risultato sorprendente, dice Mess, anche se alcuni sondaggisti indipendenti lo avevano previsto. Noi non comprendevamo come potessero farlo, per cui è stata un'enorme sorpresa per il paese e anche per noi esperti. Il maggior errore di Orban è stato chiudere ideologicamente la sua comunità negli ultimi anni, radicalizzandola sempre di più, definendo questa elezione come uno spartiacque tra la guerra e la pace, indirizzandola contro l'Europa o contro l'Ucraina. Questo le ha precluso la maggioranza dell'elettorato, che aveva altri interessi più attinenti alla vita reale. Per quanto riguarda la carriera politica di Orban, beh, è finita. Non ha possibilità di tornare dopo tutti questi scandali e i problemi che ha creato al paese, dice Mess. Ma quale Ungheria è arrivata alle elezioni del 12 aprile? Sotto il profilo economico, dello Stato di diritto, dei media, dei rapporti con l'Europa. A Budapest abbiamo incontrato esperti, analisti e rappresentanti della società civile. Per cominciare abbiamo chiesto ad András Lederer, Head of a Advocacy presso l'Hungarian Helsinki Committee di farci esempi concreti di come i vari governi Orban abbiano smontato in 16 anni lo Stato di diritto.
14: The Constitutional Court.
4: Un chiaro esempio è la Corte Costituzionale, dice Lederer. Fidesz l'ha riempita di fedelissimi. Allo stesso tempo ne ha riformato il perimetro legale per ridurre la possibilità di esaminare alcuni tipi di casi. Intendo dire che un cittadino ora non può più rivolgersi alla Corte. Nel 2014 ha reso impossibile per la Corte l'esame degli emendamenti alla Costituzione, il che ha portato a lacune e contraddizioni nella Costituzione stessa, che però restano in quanto nessuno può più intervenire. Inoltre, il governo ha reso impossibile una revisione delle leggi su tassazione e budget, un fattore che ci dimostra come persino l'esecutivo non avesse piena fiducia nei suoi fedelissimi alla Corte.
14: Ma
4: la Corte Costituzionale non è il solo esempio di come si smonta uno Stato di diritto. Ancora Lederer.
14: The Supreme Court.
4: Pure la Corte Suprema è guidata da un fedelissimo politico di Fidesz che ha zero esperienza nel settore della giustizia. Ma guardiamo anche a tutte quelle istituzioni pubbliche che dovrebbero essere indipendenti ma non lo sono, perché sono guidate da persone che non solo hanno avuto legami passati col partito di Orban, ma che hanno anche dimostrato una scarsa volontà di portare avanti attività in linea con i loro doveri. E poi c'è l'economia. Kalman Michey è un docente di economia in pensione con un passato nelle alte sfere della diplomazia mondiale. Tanti anni fa è stato anche consigliere economico di Orban. Questo sistema politico-economico creato da Orban nel 2010 è stato negativo ed era destinato a fallire, ci dice Michey. Ma paradossalmente ciò che lo ha sostenuto finora erano stati i fondi europei, essenziali a lubrificare gli ingranaggi della macchina di questo sistema mafioso creato da Orban stesso, che una volta era mio amico e al quale davo consigli. Quando l'Europa ha congelato i fondi, l'economia ha cominciato a declinare. Ora abbiamo alta inflazione e tassi di crescita molto bassi, ma c'è un altro set di indicatori economici che mostra i deficit ungheresi. Se lo paragoniamo agli altri stati post-comunisti, vediamo che il tasso di crescita della nostra economia è sì più basso, ma non terribilmente più basso. Tuttavia il PIL strutturale è molto peggiore. In che senso? Beh, che abbiamo meno consumi privati, meno trasferimenti sociali alla popolazione e maggiore spesa governativa. Non è dunque solo il PIL, ma il suo utilizzo. Il governo ha speso per se stesso e i suoi interessi, non per i cittadini, dice Michey.
14: It's not just the GDP, but the use of GDP.
4: Michey, che individua nell'eccesso di centralizzazione e accentramento dei poteri il male strutturale del sistema di potere di Orban. Anche lui parla di Stato mafia, definizione resa famosa da un libro dell'ex ministro Balint Magyar. Uno Stato mafia che passa anche dal controllo dei media, come ci spiega Agnes Urban, cofondatrice del think tank Mertek Media Monitor.
15: The Hungarian media landscape.
4: Il panorama dei media in Ungheria potrebbe essere descritto come un panorama di conquista dei media stessi da parte del partito politico al governo, dice Urban, partito che domina ormai il mercato. Nel caso dei media di Stato, il servizio pubblico, è chiaro che la pressione politica li ha trasformati negli anni in una macchina della propaganda. Ricorda moltissimo, tra l'altro, quella russa. Per quanto riguarda invece i media privati, la loro cattura è stata più interessante. Gli investitori pro-governativi hanno acquistato molti gruppi editoriali, determinando un'alta concentrazione mediatica di imprenditori filo-orbaniani, e questi gruppi erano finanziati da denaro pubblico, perché lo Stato spendeva molto in pubblicità nei media privati. E quale complicato rapporto ha avuto il governo Orban con l'Europa e con le forze europeiste della società ungherese? Lo abbiamo chiesto a Esther Nagy, presidente dell'Unione dei Federalisti Europei nel paese magiaro. Lavoravo per il Ministero degli Affari Esteri, ero una diplomatica, ho lasciato prima del 2010, ci racconta Nagy. Essere federalisti europei era davvero difficile in Ungheria. Orban si è sempre presentato come un sovranista in opposizione a noi federalisti, anche se come membri dell'Unione sarebbe necessaria almeno una via di mezzo, cedendo alcuni poteri a Bruxelles. Quando un governo va contro l'Europa abusando il potere di veto, il nostro desiderio diventa quello di fare di più per il federalismo, ma allo stesso tempo è difficile per noi raccogliere iscritti. Chi lavora per i ministeri in Ungheria non si iscriveva ai federalisti europei, erano troppo spaventati dal farlo o dal mostrare simpatia verso di noi. Persino chi lavorava per aziende vicine al governo temeva ripercussioni. C'era quindi questa atmosfera intimidatoria che ha avuto effetti anche su di noi.
2: Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.
16: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
16: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
19: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
20: Yuhuu! C'è nessuno?
21: Yeah! Uno c'è!
20: Ma ho bevuto!
21: Piacere, Calciolone!
20: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
21: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Tempo in diretta.
24: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia, tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord, scarica l'app di ilmeteo.it.
25: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
26: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
27: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
26: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
27: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
26: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
27: Tutto inutile, tutto inutile.
1: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
28: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
29: Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Sono 16 perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno: oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente.
30: Hanno
0: nuovo di Lemmy. No, il calcio riparte, ma non sta a noi più occuparcene, invece sì però dei conti che ci stanno dietro. Persi gli introiti che aspettavamo dalla partecipazione mancata ai mondiali, l'obiettivo economico con ricadute anche sulle nostre tasche è sempre lui, gli stadi per l'appuntamento europeo, insieme, non dimentichiamolo, alla Turchia. Ben ritrovati da Anna Migliorati, un altro appuntamento per tirare le somme, ma non guasta guardare anche ai prossimi mesi. E allora, ripartiamo da qui.
3: Com'è andata?
0: Dopo il tormentone CT si torna ai conti e ne sentiremo parlare parecchio in autunno, di stadi che potrebbero fare da sfondo per l'appuntamento, il ricco appuntamento europeo. Ce ne sono in corsa 16 per Euro 2032, 16 stadi, 13 città candidate. I dossier sono stati consegnati alla FIGC il 31 luglio, il 1 ottobre Malagò, sentito il Consiglio federale, dovrà comunicare all'UEFA i 5 impianti sedi del torneo. Ovviamente l'attenzione è altissima, altissima le ricadute per le città che dovranno ospitarli. San Siro l'incognita più grande, ma non è l'unica. Allora facciamo il punto con Martina Soligo.
5: Tra circa 6 anni l'Italia ospiterà gli europei di calcio del 2032 insieme alla Turchia. Ma la partita più difficile non è quella che si giocherà sul campo, è quella contro il tempo. Entro ottobre la FIGC dovrà indicare alla UEFA i 5 stadi italiani scelti per la manifestazione. Prima però bisogna dimostrare che i progetti esistono davvero, che i soldi ci sono e che i cantieri possono partire. E la parola d'ordine è una sola: credibilità. La UEFA vuole impianti con progetti definitivi, coperture finanziarie certe e lavori in grado di partire nei tempi previsti. 13 le città candidate per un totale di 16 stadi. L'unico impianto già pienamente in linea con gli standard internazionali è l'Allianz Stadium di Torino. Roma resta una delle favorite con lo stadio olimpico che richiederà alcuni interventi di ammodernamento, ma rappresenta una sede quasi obbligata per prestigio e capacità, con oltre 70.000 posti. La capitale però candida anche altri 2 impianti, i nuovi Pietralata e Flaminio, il cui progetto però è ancora agli albori. Il dossier più delicato riguarda Milano. La città è considerata imprescindibile per un grande evento internazionale, ma tutto dipende dalla realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter. I tempi amministrativi sono strettissimi e ogni ulteriore ritardo potrebbe mettere a rischio la candidatura. Tra i progetti più avanzati c'è Firenze, dove il restyling dello stadio Artemio Franchi è già iniziato e vale oltre 250 milioni di euro, finanziati in parte attraverso fondi pubblici. Bologna, sfumata l'idea del restyling del Dall'Ara, punta alla costruzione di un nuovo impianto da oltre 30.000 posti, mentre Genova propone il Ferraris. In corsa ci sono anche Bari, con il San Nicola, che necessita di un sostegno finanziario per la ristrutturazione, Verona, Cagliari con il nuovo stadio, Palermo con il Barbera, Lecce, Salerno e Napoli con il Maradona da un lato e un nuovo stadio di proprietà del Club Azzurro, per cui il presidente De Laurentiis sta spingendo moltissimo, dall'altro. La scadenza di ottobre però è solo il primo passaggio. Entro il 2027 dovranno partire concretamente i cantieri, mentre tutti gli stadi dovranno essere completati e collaudati con largo anticipo rispetto al torneo del 2032. Per anni il problema degli stadi italiani è stato rinviato, adesso non si può più. E i numeri spiegano bene la situazione. L'età media degli stadi di Serie A supera i 60 anni. La maggior parte degli impianti è stata costruita prima del Mondiale del 1990 e da allora gli interventi di riqualificazione sono stati limitati. Oggi meno del 10% degli stadi italiani è di proprietà dei club, mentre nei principali campionati europei il modello dello stadio di proprietà è ormai la norma. In gioco non c'è soltanto il calcio. Secondo l'Osservatorio sullo Sport System 2026 di Banca IFIS, il campionato europeo potrà contare su oltre 1,1 milioni di spettatori attesi, una permanenza media superiore a 3 notti e un audience globale stimato in oltre 5,4 miliardi di persone, generando un impatto complessivo per il paese pari a circa 4,6 miliardi di euro. L'ammodernamento degli stadi di calcio porterebbe poi in generale a un potenziale aumento di 5,3 milioni di spettatori e a una spesa diretta sul territorio pari a 1,3 miliardi di euro, che consentirebbe al nostro sistema calcistico di colmare il gap con le maggiori leghe europee. Gli europei del 2032 sono ancora lontani, ma la partita decisiva si gioca adesso.
0: Si muove, come ci raccontava Martina Soligo, vedremo. Anche perché La verità è che guardiamo ad un grande evento sportivo internazionale dopo averne appena ospitato uno. Le Olimpiadi hanno raccolto grande successo per lo stile italiano, ci hanno emozionato, divertito, regalato successi che il calcio mondiale non ci ha dato, diciamocelo, ma lasciato anche qualche conto da pagare. Però, per una volta lasciamo da parte questi conti per guardare un'altra faccia della medaglia. Oltre ad impianti, cantieri ancora aperti, successi, questa Olimpiade ci ha lasciato anche un'eredità tecnologica. Ci sono innovazioni che, ormai lo sappiamo, si sperimentano dove ci sono budget per farlo, girano capitali e competenze. Poi però a cascata arriveranno anche da noi. E Milano Cortina non ha fatto eccezione. Il motore è l'accordo da 800 milioni di dollari tra il gigante cinese Alibaba e il CIO. Quell'accordo è valso lo show delle Olimpiadi italiane di Milano Cortina, ma lo ha fatto anche a Tokyo 2020, Pechino 2022, Parigi 2024. Lo farà fino ai giochi del 2028. Grazie alla società fondata da Jack Ma a Parigi 2024 abbiamo visto ad esempio per la prima volta, ricordiamoci, una piattaforma cloud diventare il cuore della distribuzione delle immagini e delle storie delle Olimpiadi, prendendo il posto a quello a cui eravamo ormai abituati, vale a dire il satellite dominava dal 1964. Ebbene, l'edizione Made in Italy 2026 ha visto la produzione del più vasto catalogo di contenuti, pacchetto pronto, nella storia delle Olimpiadi. 5.000, inclusi filmati dietro le quinte, highlights, effetti speciali supportati dall'intelligenza artificiale, anche perché ormai lo sappiamo, i contenuti non li guardiamo solo sulla TV, ma li guardiamo ancor più sulle piattaforme e anche sui social. A gestire tutto questo, Fai Fei Li, vicepresidente Alibaba Cloud Intelligence.
6: Like you said, we've been working with Olympic Committee in the past winter and summer Olympics.
7: Come hai detto, abbiamo lavorato con il Comitato Olimpico negli ultimi giochi invernali ed estivi. In passato c'è stata molta innovazione, ma per Milano Cortina abbiamo altre novità sperimentate col CIO. Uno è l'Olympic AI Assistant, un language model allenato con dati olimpici affinché atleti, allenatori e pubblico possano interagire per fare tutte le domande che vogliono e per ottenere la risposta in tempo reale. Rispondere in tempo reale a una domanda interattiva è stata una sfida molto complicata. Ad esempio, quale partita si terrà oggi in quale località, ma anche qual è l'ultimo punteggio, e persino fare qualche previsione. Posso chiedere, che ne pensi? Chi vincerà la partita? Quali sono le probabilità che ci sia questo o quello? Oppure domande più divertenti. La seconda novità è l'OBS per il Live Cloud Broadcasting. Vi spiego, una volta facevamo tutte le trasmissioni in diretta tramite collegamenti satellitari. Questi giochi Milano Cortina usano il nostro modello multimodale Video Language. In sostanza possiamo comprendere contenuti multimediali in tempo reale. L'AI ci dice cosa stiamo vedendo, quale pendenza, oppure hai visto un salto a 360 gradi, non conosci quello sport e vuoi sapere cosa hai visto? Te lo spiega. Questa è una vetrina di come stiamo sfruttando le ultime innovazioni e tecnologie dell'AI. L'ultimo esempio è un sistema chiamato di gestione dei trasporti e di gestione energetica dell'energia. Una sfida particolare per Milano Cortina. Se confronti queste Olimpiadi con quelle di Pechino, Beijing e Parigi, qui i giochi sono diffusi lungo l'arco alpino, decine di migliaia di chilometri quadrati tra le montagne e per di più in inverno. Quindi, come si trasporta in modo sicuro ed efficiente allenatori, pubblico, giudici e atleti da una località all'altra? Diventa una sfida super importante. Molti autobus e pullman restano sempre in attesa e sarebbe uno spreco di risorse, giusto? Ma d'altra parte, se non lo fai, come puoi garantire il servizio on demand in modo efficiente? Quindi abbiamo pensato a un sistema di gestione dei trasporti che prenda decisioni intelligenti basate su dati in tempo reale, raccolti sul campo, e poi mandi delle raccomandazioni a chi deve viaggiare intelligente.
0: In tutto questo, che traffico dati?
7: È un'ottima domanda, ma una cosa che posso dire è che rispetto a Parigi, almeno del 20-30% o più di traffico o volume dati rispetto ai precedenti giochi olimpici.
0: Uno dei vantaggi del cloud, si è detto, è che non ha bisogno di infrastrutture, insomma, come funziona?
6: Our data center in the European region are in Frankfurt.
7: I nostri data center in Europa si trovano a Francoforte, Londra, quindi la maggior parte dei dati raccolti sul terreno viene trasmessa dalla rete locale. Poi arriva al nostro data center di Francoforte, viene processata e da lì trasmessa in diretta in tutto il mondo.
0: Le Olimpiadi sono sempre più spettacolari, oltre allo sport, sempre più ibridi. Che impatto ha l'intelligenza artificiale?
7: Penso che la fase 1 o l'intelligenza artificiale avvenga principalmente nello spazio cibernetico. Tuttavia, siamo in una fase di integrazione.

0: ma vorremmo ancora un rapporto a lungo termine.
1: Spettacolo, sport, economia o gare?
2: Facciamo i conti.
1: Qual è l'eredità di tutto questo? Nel cuore tecnologico a servizio dello spettacolo di queste Olimpiadi abbiamo chiesto a Yannis Exarchos, che guida l'Olympic Broadcasting Service del CIO.
3: Prima di tutto è l'estensione di tecnologie molto moderne e di infrastrutture nel nord Italia, perché Milano è molto matura tecnologicamente, ma molti dei luoghi in cui si svolgono i giochi ne trarranno enormi benefici in connettività. La connettività ormai è essenziale per tutto, questa è una grande eredità. Poi credo che molte delle cose che faremo sul fronte esperienziale, su come si ricevono i contenuti, si interagisce con essi, sarà un catalizzatore per fare cose nuove. Credo che l'Italia, per la sua incredibile capacità di portare bellezza, eleganza e un lato umano, possa contribuire molto, perché la narrazione non dovrebbe essere guidata solo da aziende tecnologiche. Ecco, qui i giochi sono un incrocio di tecnologie all'avanguardia e storie incredibili da raccontare, e penso che questo sia il grande mix dei giochi olimpici. Non è una dimostrazione di tecnologia, questa è un'intersezione tra storie e tecnologia.
1: E per i futuri giochi olimpici?
4: And there's a huge legacy from all the things that we try here.
3: C'è un'enorme eredità da tutte le cose che possiamo sviluppare ulteriormente e rendere lo spettacolo dei giochi olimpici ancora più immersivo, ma anche più efficiente, perché i giochi sono a volte troppo grandi, una macchina molto estesa, e non possiamo continuare a consumare così. Ecco, qui produciamo molto di più rispetto a quanto facevamo a Pechino, ma consumiamo il 40% in meno di energia, quindi potremo beneficiarne anche nella vita quotidiana.
1: Che dire, siamo solo all'inizio, in versione extra large, lo siamo anche noi dell'economia delle piccole cose, ci sentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare disagi, code per un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Versilia e Massa in direzione Genova. Sempre per lo stesso motivo si procede lentamente sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione del capoluogo lombardo. Segnaliamo ancora un incidente sulla 14 nel tratto Pescara-Bari, potrebbero verificarsi disagi tra Trani e Molfetta in direzione Bari. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: L'economia delle piccole cose.
6: La B?
7: La Biro.
6: La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecol. Ma che cavolo c'entra?
1: Nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale. Sì, perché lo sport è sempre più tecnologia, l'intelligenza artificiale applicata allo sport non è più un concetto del futuro. Uno a caso, dove siamo vincenti nel tennis, è uno strumento quotidiano, la si vede usata a bordo campo nei grandi tornei, i tablet consultati dai team, i sistemi che tracciano traiettoria e velocità, ma ormai anche nei circoli, nelle scuole tennis, nei centri federali. Yannick Sinner, numero uno, unisce il suo dominio nel tennis a innovazioni tecnologiche importanti, tra cui la racchetta con i sensori biometrici per il monitoraggio corporeo, l'uso dell'intelligenza artificiale nell'analisi di gioco. È stato immortalato più volte in allenamento, lo sappiamo, quei sensori per il controllo continuo della glicemia, per l'integrazione e il recupero fisico sotto sforzo. Pensiamolo, applicato alla vita comune e a tutti noi. Il suo team sfrutta software di computer vision e dati in tempo reale per analizzare biomeccanica, movimenti, schemi tattici degli avversari. Anche un campo tradizionale come Wimbledon, non diversamente da come abbiamo sentito prima per le Olimpiadi, ha ad esempio la sua piattaforma, la sua partnership tecnologica, in questo caso con IBM. Anche qui si innova di anno in anno, con agenti AI addestrati ad esempio sulla terminologia tennistica, tempo reale, decodifica dei flussi, la partita subito tradotta in grafici e commenti comprensibili a colpo d'occhio, tutte innovazioni, dicevamo, che si sperimentano dove c'è budget sostanzioso, ma che poi arriveranno a terra nella vita e nell'economia delle piccole cose. Stesso effetto, per intenderci, delle missioni spaziali. I mondiali di calcio, anche senza di noi, non hanno fatto eccezione. Anche qui, partnership,

0: sperimentazione, innovazione, tutto raccontato all'economia delle piccole cose da Johannes Holzmüller, direttore dell'innovazione della FIFA, che guida la rivoluzione tecnologica nel calcio mondiale.
1: Hello Anna, nice to be here.
0: Domanda d'obbligo, ma il calcio ha bisogno della tecnologia?
1: That's a very interesting question and a very important one. So,
2: posso dirti che oggi le informazioni sono disponibili ovunque, sul telefono, sul tablet, sul laptop. Le persone usano le informazioni per prendere decisioni migliori su come prenotare un hotel, acquistare una TV o anche guardare una partita di calcio per avere maggiori informazioni sui giocatori. Quindi è logico che la tecnologia venga usata anche come strumento di supporto per lo sport e nel calcio. Però penso sia importante sottolineare che usiamo la tecnologia non per sostituire gli esseri umani. La decisione finale spetta sempre all'arbitro, all'allenatore o al team medico. Inoltre, la tecnologia gioca un ruolo molto importante nella creazione dell'esperienza per giocatori, squadre e arbitri, e allo stesso tempo anche per i tifosi. Pensiamo alla vendita dei biglietti, alle trasmissioni TV. Tutto si è evoluto negli ultimi 2 anni.
0: Una delle novità è il fuorigioco semiautomatico. Tra l'altro in Italia già da un paio d'anni c'è.
1: Yes, I can confirm that you will see both during the World Cup in the US, Mexico and Canada. So,
2: sì, durante la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Lo abbiamo inserito in Qatar nel 2022 e l'obiettivo che ci proponevamo era quello di avere delle decisioni su una materia come il fuorigioco che fossero il più precise e rapide possibile. È quello che facciamo, prendere decisioni il più rapidamente possibile. Grazie all'offside semiautomatico, lo avete visto anche in Italia, le informazioni sul fuorigioco posizionale vengono inviate direttamente alla sala VAR, quando il sistema rileva una posizione di fuorigioco, e a quel punto il VAR può validare queste informazioni e fornirle tramite audio al direttore di gara in campo. In questa edizione della Coppa del Mondo, una serie di informazioni provenienti dalle telecamere di tracciamento che montate negli stadi e dal sensore che è posizionato all'interno del pallone in uso nel torneo della FIFA. Anche la scansione in 3D. Scansioniamo ogni singolo giocatore partecipante prima dell'inizio del torneo e aggiungiamo questi dati come livello ulteriore di elaborazione per il sistema. Sfruttando tutti questi dati, noi arriveremo ad avere segnalazioni chiare su posizioni di fuorigioco più grandi di 10 cm, direttamente agli arbitri in campo. Ci sono ovviamente alcune limitazioni a questa tecnologia, come probabilmente avete sperimentato anche in Italia. Il fuorigioco semiautomatico non si applica a tutte le situazioni di fuorigioco, ma soltanto a quelle posizionali. Se serve una valutazione sulla punibilità, interviene l'uomo. E ovviamente, dato che utilizziamo il tracciamento ottico, in certe situazioni la tecnologia ha ancora dei limiti. In ogni caso, speriamo che avendo sviluppato ulteriormente questa tecnologia, ci siano sempre meno episodi di fuorigioco in cui i tifosi devono aspettare a lungo la decisione finale.
0: Aggiungiamo che questi giocatori con avatar tridimensionale in 3D per il VAR saranno anche molto somiglianti a quelli reali, tranne per una cosa, per i capelli, perché saranno tutti calvi. La body cam invece per l'arbitro.
1: Body camera, which was very successfully tested.
2: È andata anche oltre le nostre aspettative. Soprattutto il feedback del pubblico più giovane è stato molto, molto positivo e quindi sì. Perché lo facciamo? I vantaggi sono piuttosto evidenti e credo che possiate vederlo anche in Italia. In questo modo i tifosi che guardano da casa capiscono molto chiaramente il lavoro molto sfidante dell'arbitro che deve prendere una decisione in un millisecondo e senza avere replay disponibili. Perché si vedono i giocatori correre attorno molto vicini. Questa è una funzione nuova che abbiamo potuto sperimentare con la bodycam dell'arbitro. Poi certo, le riprese della bodycam ovviamente vengono usate per il VAR, ma anche per l'addestramento post partita dell'arbitro. E questo è un altro grande vantaggio.
1: Referee training, which is another big advantage.
0: Però anche altre sorprese tecnologiche in questo mondiale.
1: What we bring to the World Cup is for the very first time is generative AI. So
2: che per la prima volta l'AI generativa, un chat GPT per il calcio che abbiamo sviluppato con il nostro partner Lenovo. L'idea dietro questa innovazione, il nostro obiettivo, è semplificare l'analisi delle partite. Mi spiego. In passato, dopo ogni partita, consegnavamo a tutte le squadre un rapporto molto molto lungo, di 60 pagine, con tutti i dati, con tutte le informazioni sul gioco, oltre al video della partita. Ora, con questo strumento, vogliamo semplificare. Il sistema analizza le partite delle squadre partecipanti, che possono con un linguaggio semplice fare domande, chiedere quel che gli serve, avere informazioni immediatamente disponibili. Ti faccio un esempio. Per studiare una partita in passato, i team dovevano cercare manualmente nel materiale a disposizione tutti i calci d'angolo. Ora basterà che l'allenatore digiti la frase «preparami un video con tutti i calci d'angolo» e questo sarà subito disponibile. Quindi crediamo che questo semplificherà l'analisi delle partite. Per noi l'obiettivo più importante è che si democratizzi l'accesso agli insight generati dai dati, perché come puoi immaginare alcune squadre hanno dei budget enormi, alcuni paesi hanno più risorse economiche di altri e quindi possono permettersi un team di analisti più numerosi rispetto ad altre. Quindi, con questo strumento di AI generativa, speriamo di poter in qualche modo democratizzare l'accesso agli insight del gioco.
1: We hopefully can somehow democratize access to insights to the game.
0: Insomma, il contrario di quel che teme qualcuno. Tecnologia per più democrazia. Vedremo, ma tecnologia sulla disposizione degli arbitri, noi spettatori.
1: So, this tool will be only available for the teams, the participating teams.
2: Disponibile solo per le squadre, ma ovviamente se avrà successo lo offriremo per le future edizioni della Coppa del Mondo e forse anche per la Coppa del Mondo femminile tra un anno, ai media e ai tifosi di calcio.
1: To media and the football fans.
0: Quanto ci state investendo?
1: So, technology is an important part, as I explained at the beginning.
2: La tecnologia è una parte importante. Siamo agli inizi e naturalmente la FIFA cerca sempre di migliorare l'esperienza calcistica dentro e fuori dal campo. Quindi stiamo investendo e lavorando strettamente con i nostri partner per accrescere l'esperienza.
0: Senta, ma senza polemiche arbitrali, possibile?
1: Ah no, that's a very good one, and I'm also laughing as you do.
2: Viene anche a me da sorridere. Mi viene chiesto molte, molte volte. Penso che questa sia più una domanda per il nostro team di arbitri, specialmente per Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale della FIFA. Posso solo ripetere che il compito del mio team per la tecnologia e quello che stiamo facendo è supportare gli arbitri, così come le squadre partecipanti e il personale medico, per ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni migliori o le migliori possibili. Per il resto ci affidiamo all'esperienza dei nostri arbitri. Noi faremo del nostro meglio per dare una mano per quanto possibile.
0: Avete ancora dubbi? Scriveteci, economia delle piccole cose, @radio24.it, si accettano suggerimenti, l'appuntamento invece per tirare le somme anche il prossimo fine settimana. Vi aspetto e un saluto da Anna Migliorati.

0: Abbiamo visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Sono le 7.59.
11: GR24, il sole 24 ore.
8: Gasolio a 2,2 euro al litro in autostrada, sei paesi europei propongono di aumentare le tasse alle compagnie petrolifere. Guerra in Ucraina, Putin ammette i danni economici del conflitto e promette ritorsioni verso Kiev, domani il vertice dei volenterosi. La lezione di Papa Leone sui migranti, prima dei confini ci sono le persone, dice al meeting di Rimini. Serie A, vincono Inter, Napoli e Cagliari, oggi tocca a Juve e Milan. Formula 1 in Olanda, pole di Norris, poi le Mercedes, Ferrari terza. Un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Domani 24 agosto scade l'ultimo taglio delle accise in concomitanza con gli spostamenti legati al rientro dalle ferie. I prezzi dei carburanti hanno continuato a salire nelle ultime settimane. Sulla rete autostradale il prezzo medio del gasolio al self ha toccato i 2,2 euro al litro. Tutte le associazioni di categoria invocano un intervento dello Stato, mentre sei paesi dell'Unione Europea chiedono che vengano aumentate le tasse alle compagnie petrolifere. Se ne discuterà all'Ecofin del 18 settembre.
12: 24 milioni di veicoli, stima l'ANAS, sono in circolazione in questo primo weekend di controesodo e i prezzi dei carburanti hanno toccato ieri nuovi record. La benzina self a 2,008 euro sulle strade e 2,085 in autostrada. Il gasolio, nonostante lo sconto accise di 17 centesimi, a 2,128 sulle strade e 2,2 euro in autostrada. Gli sconti introdotti via via dal governo dal marzo scorso sono costati 2,2 miliardi di euro alle casse pubbliche. L'ultimo, i 17 centesimi sul gasolio, dura solo fino a domani. Il governo sembra intenzionato a decidere una mini proroga usando i maggiori incassi IVA di agosto. La segretaria Dem Elly Schlein, in un'intervista a MF, chiede di stabilizzare il meccanismo delle accise mobili e propone una task force governativa per velocizzare i via libera a nuovi impianti di energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Capitolo migranti, la lezione di Papa Leone davanti ai 60.000 del meeting di Comunione e Liberazione. Prima dei confini ci sono le persone, ha sottolineato Prevost. Il pontefice è poi rientrato ieri sera in Vaticano dopo la messa celebrata al porto di Rimini.
13: Per me è una cosa gigante il fatto che il Papa venga a visitarci. Io la faccio fin da quando sono bambina, adesso sono volontario.
14: Mi sono sentita capita e mi ha dato molta speranza per il futuro.
15: Cioè, quello che ha detto secondo me è molto bello, molto preciso e puntuale.
16: Un evento storico, un evento storico.
17: Leone XIV scalda il cuore dei ragazzi e li sprona a incamminarsi verso il futuro, che dice è una promessa e non una minaccia.
18: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo è distruttivo.
17: Di fronte al popolo del meeting, 60.000 tra quelli dentro e fuori la fiera, il Papa invoca il realismo della misericordia, perché il male non si combatte con il male. Avverte, anche gli avversari sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità.
18: Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
17: Il bagno di folle è proseguito in cattedrale, poi al porto per la messa, con la voce di prevost ad echeggiare tra i pescherecci e le spiagge al tramonto di un giorno carico di sole e di speranza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
8: All'estero, per parlare della guerra fra Russia e Ucraina, gli attacchi ucraini danneggiano l'economia russa, ammette il presidente Putin, minacciando ritorsioni.
0: Droni e missili russi si sono abbattuti anche ieri su diverse regioni ucraine, provocando almeno 7 morti ed una trentina di feriti. Al contrario, droni ucraini hanno raggiunto le regioni russe di Krasnodar e Samara. Si contano 3 morti e numerosi feriti, in particolare nel centro logistico di Oson, piattaforma di e-commerce russa, presa di mira come in precedenza lo era stata la concorrente Wildberries. Le misure di ritorsione non tarderanno ad arrivare, ha minacciato il presidente russo Putin. Con questi attacchi il nemico ha scoperchiato il vaso di Pandora, ma se anche ha provocato danni economici alla Russia, non ha cambiato la situazione sul campo, e da quella, ha aggiunto ancora Putin, dipende qualsiasi eventuale dialogo per la pace. Di trattative e di sostegno militare a Kiev torneranno a discutere lunedì i leader della coalizione dei volenterosi, che si riuniranno proprio nel giorno in cui l'Ucraina festeggerà i suoi 35 anni di indipendenza. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E anche a Roma, a partire dalle 16, si terrà una manifestazione per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il corteo partirà da Piazza della Repubblica e si concluderà ai Fori Imperiali. Dopo i bombardamenti e le demolizioni compiuti nella notte tra venerdì e sabato, diversi raid aerei delle forze militari israeliane hanno colpito altre località del sud del Libano nella serata di ieri, tra i luoghi centrati Srebine, Taibeh, Kantara e Mansouri. La cronaca italiana: indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina morta a Palermo per difterite. La piccola, figlia di genitori Novax, non era stata vaccinata subito dopo la nascita per volontà dei genitori, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. La decisione di indagarli è stata presa dopo che è stato accertato che tutti e 5 i figli della coppia non sono stati vaccinati per scelta. Altro aspetto su cui i PM indagheranno è quanti nel nucleo familiare e tra i vicini siano Novax e quanti minori non siano stati vaccinati. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido sprigionate da un generatore lasciato acceso i 2 ambulanti di 35 e 15 anni trovati senza vita all'interno di uno stand allestito in occasione del Palio delle Contrade di Allumiere in provincia di Roma. Adesso lo sport, in primo piano l'inizio del campionato di calcio di Serie A.
19: 10 gol, 2 vittorie attese, quelle delle grandi. La sensazione di un campionato in fase di rapido lancio, anche se il mercato aperto rende tutto instabile fino all'inizio di settembre. Hanno vinto Inter e Napoli seguendo 2 strade diverse. I nerazzurri hanno travolto un Monza in emergenza, alzando il ritmo nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con reti di Çalhanoğlu e Varela, di Zielinski, Pio, Esposito e Bissek. I gol del 4-1 finale. Prima del match, Marotta ha tolto dal mercato Lautaro Martinez, schierato poi titolare da Kivu. Il Napoli invece ha sofferto con il Genoa, poi nel finale ha trovato il varco giusto, prima con De Bruyne e poi con Vergara. 2-0 a Marassi nella notte del debutto di Allegri sulla panchina partenopea, gara chiusa con le proteste dei genoani, contestato il gol di De Bruyne. Gli altri risultati: 1-1 del Como a Udine, Camara e Duvicas, successo esterno del Cagliari a Parma grazie alla prima rete in Serie A di Alessandro Romano. Oggi altre 4 partite in programma: si comincia alle 18:30 con la Juventus di Spalletti che va a Frosinone e con Venezia Lecce, alle 20:45 il primo Milan di Amorim debutta Torino contro il Granata, alla stessa ora Atalanta-Sassuolo. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Per il tennis, nel Master 1000 sul cemento di Cincinnati, niente da fare per Flavio Cobolli, sconfitto in semifinale dal francese Fils. Il volley femminile, seconda vittoria consecutiva per l'Italia nella fase iniziale degli europei a Göteborg in Svezia. Dopo il 3-0 alla Croazia, ieri per le azzurre, un altro 3-0 questa volta al Montenegro. Oggi alle 18 le campionesse olimpiche e mondiali affrontano la Svezia, padrona di casa. Formula 1, oggi si corre in Olanda.
20: All'inseguimento, condizione certo non nuova, quella che tocca oggi alla Ferrari pure a Zandvoort. E dire che il sabato sarà messo bene, col bel secondo posto di Leclerc nella sprint alle spalle di Russell e dopo un sorpasso tutta grinta su Norris. Antonelli, accorto e un filo impreciso, chiudeva quarto quanto bastava per allungare nel mondiale su Hamilton, appena settimo dietro anche a Piastri e Verstappen. Poi le prove ufficiali vedevano proprio Norris in pole davanti a Russell, Antonelli e Piastri in un miscuglio argento-arancio che fa solo intravedere il rosso relegato in terza fila con Hamilton davanti a Leclerc. Subito dietro Verstappen, leone ingabbiato finora sulla pista di casa e dai limiti attuali della sua Red Bull. Il via oggi alle 15. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Termina qui questa edizione di GR 24 curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. Ci risentiamo alle 9.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
3: Studiare?
2: No!
3: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
2: Ma no!
3: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
2: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
3: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
2: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
3: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va da me con Per Stupire con Giampiero Kerr e Gaia Grassi
2: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Per questo episodio, caro Andrew, dobbiamo fare un elogio pubblico, diciamolo.
6: Stefano e Ilaria di
5: Faenza
6: ci hanno fatto una serie di domande su come viene vissuta la genitorialità negli Stati Uniti. Dalla gravidanza, alle aspettative, all'organizzazione sociale, anche il ruolo dei nonni, all'andamento demografico più in generale.
5: E quindi, insomma, parliamo in questa puntata proprio di queste tematiche. Lo facciamo grazie a Stefano e Ilaria che ci hanno scritto alla mail thatsamerica@radio24.it. Noi seguiamo il consiglio di Stefano e Ilaria, ma perché?
6: Perché lo facciamo noi?
5: Esatto.
6: Perché That's America!
7: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
5: America è anche inclusione, quindi accogliamo come due nuovi immigrati, tu lo fai soprattutto nel tuo paese, Stefano e Ilaria, e accogliamo il loro invito. Parliamo di demografia, che è un termine molto importante.
6: Parliamo dei figli, insomma, cosa succede quando fate i figli negli Stati Uniti?
5: Cosa succede? Li crescete come in Italia. Fine. No, insomma, aspetta, vediamo le parole chiave.
6: Non facciamo confronti impropri.
5: Eccolo là, subito.
6: Keywords: maternity leave. Puoi immaginare.
5: Sì.
6: Stay at home mom.
5: Ecco, perché questo imperativo discriminatorio? Stai a casa, mamma.
6: Non è un imperativo.
5: Non
6: è imperativo. No. Child care.
5: Sì.
6: Helicopter parent. E free range parenting.
5: Avere figli negli Stati Uniti d'America.
6: Allora, in Europa avete quest'idea che gli americani lavorano tanto, troppo.
5: Workaholic.
6: Hanno poco welfare, dato sociale, e quindi sarà più difficile avere figli. Ma noi non ci tiriamo indietro. C'è da capire i vari aspetti però con cui bisogna combattere.
5: E sai perché non vi tirate dietro? Perché fate le feste a 16 anni a base di birra e poi nascono i figli.
6: E cerchi sempre di andare avanti.
5: Scherzo, dai. Allora, partiamo dalla gravidanza.
6: Non prima, quello dovrebbe essere uguale più o meno dappertutto, ma le cure mediche in gravidanza sono tante, più che in Italia. Nel senso, vedi il medico
5: c'è
6: più spesso. Sì.
5: Ok. Ma perché? Perché c'è più ansia?
6: C'è un'attenzione a voler fare medicina molto dettagliata, intensiva negli Stati Uniti. Puoi vedere il medico anche 12-14 volte per visite prenatali.
5: Accidenti.
6: Mentre in Italia le ecografie standard sono 3. No? Se non hai problemi, il percorso è un po' più leggero.
5: Ma tutte le volte fanno l'ecografia?
6: Non sempre, però fanno molti esami. Molti esami, in America di più.
5: Quindi sono due approcci diversi sulla gravidanza.
6: Noi monitoriamo di più, interveniamo subito. È un approccio sanitario di preoccupazione per errori, cioè non vuoi lasciare andare nulla perché c'è anche responsabilità civile se va male qualcosa.
5: Questo dalla parte dei medici.
6: Da parte dei medici e degli ospedali. La questione del modello di assicurazione di chi paga, che tra l'altro intanto facciamo pagare qualcuno. Ma comunque c'è anche una tendenza verso proprio l'interventismo nella sanità. Vorrei intervenire su tutto, qualsiasi problema interveniamo per cercare di sistemare subito.
5: Ah, cioè, dal punto di vista del medico, per dire io ti do ogni tot giorni, ti informo sullo stato del feto. Poi dopo.
6: Vediamo, in qualsiasi momento dovesse uscire un problema, sì. Okay. C'è questo approccio.
5: E questo vale per tutti? Cioè in generale?
6: Questo è l'approccio generale, però non c'è un sistema unico nazionale, non è che c'è la regola per tutti. Dipende da stato a stato, dipende dall'assicurazione che hai. E il costo è sempre un fattore importante, ovviamente. Se sei coperto bene dall'assicurazione, come gran parte delle persone, bene. Se no, devi pagare tu. Se per esempio non hai l'assicurazione perché hai scelto di non farlo, ti è andata male per qualche motivo, partorire può costare decine di migliaia di dollari.
5: Accidenti, partorire, quindi non esistono ospedali pubblici dove uno va
6: a partorisce? Sì, certo, però dopo ti arriva la bolletta.
5: Dico ospedali pubblici nei quali partorisci, vai a casa, ma non ti arriva a casa niente da pagare.
6: Se non sei in grado di pagare, alla fine non pagherai, non è che ti tolgono il bambino,
5: Non pagherai?
6: Non pagherai, però non avrai un po' di problemi di credito, ti ricordi il credit score?
5: Sì, okay. Sì. Accidenti.
6: Sarai lista nera, insomma.
5: Quindi il risultato di tutto questo è che appena partorisce praticamente ti danno il figlio e via, fuori dall'ospedale, scappare a casa.
6: È così, ti mandano a casa in un giorno due, sì, questo è standard negli Stati Uniti.
5: Dopo il parto.
6: Dopo il parto, sì, per un parto normale, naturale, sì. Per il cesareo un po' di più. Sono abbastanza veloci, sì, ti mandano a casa, la gente dice ma subito, sì.
5: Accidenti, quindi è una questione di costi per la struttura o per chi deve sostenerli, se è la persona, la coppia.
6: Bisogna liberare i posti letto, eh?
5: Sì, ma questo anche in Italia generalmente liberano i posti letto il prima possibile, però.
6: È un tema comunque molto discusso negli Stati Uniti in questi anni, cioè non bisogna esagerare con questa cosa qua, perché cosa succede? Mandi a casa qualcuno, magari ha un problema e deve tornare, cioè il readmission, una keyword non abbiamo messo, ma quando si parla di sanità un problema, il readmission alla fine...
5: I costi aumentano
6: e hai un problema in più, quindi loro tendono a dire stiamo attenti, però comunque a livello normale ti mandano a casa appena riescono.
5: E in generale diresti in questa combinazione, cioè grandi controlli pre-parto e poi subito parto a casa, è un sistema migliore o peggiore rispetto a quello italiano?
6: E questo non è facile dire, a parte che non ho mai partorito, però il sistema costa tanto, fai più appuntamenti, c'è più tecnologia, e questo è un elemento importante nella sanità americana, vedi molto più tecnologia, però la mortalità infantile alla fine è più alta che in Italia, per esempio.
5: E come mai?
6: Qui dobbiamo cominciare ad allargare lo sguardo, ci sono due ordini di motivi, mi piace questo modo di dire in Italia, ordini di motivi, essenzialmente. Uno è le condizioni socio-economiche.
5: Sì.
6: Cioè la mortalità infantile è molto più alta dove c'è bassa stabilità socio-economica, l'ambiente della casa, no? Cioè il primo mese dopo il parto la mortalità è uguale o anche migliore negli Stati Uniti. Dopo dipende dalle cure continue, dalle persone che magari mancano di una rete sociale intorno a loro, e quindi loro peggiora.
5: E poi?
6: Secondo motivo è le nascite premature. Questo è il primo indicatore.
5: Perché sono maggiori negli Stati Uniti?
6: Sì, sono maggiori per le situazioni instabili, condizioni di salute precarie, per esempio chi ha malattie croniche, diabete, ipertensione, eccetera, questo fa aumentare i numeri.
5: Maggiore è la sacca di povertà e maggiori sono queste problematiche.
6: È così, e questo ci porta a statistiche drammatiche come quello per le donne afroamericane negli Stati Uniti, che hanno un tasso di morti, cioè di morti prematuri, cioè di mortalità infantile, più del doppio delle donne bianche. 11 morti per 1000 nascite contro 4,4 per le donne bianche.
5: Un grande tema legato alla maternità o comunque alla nascita di un figlio in una coppia è il lavoro. Il lavoro, perché è interessante, insomma. Si lavora, cioè quando è che una donna smette di lavorare prima di partorire?
6: Quando sente le contrazioni.
5: No, dai. Davvero?
6: No, però cercano di comunque di farti lavorare il più possibile, perché non c'è il maternity leave pagato.
5: Ecco.
6: Maternity leave è congedo.
5: Il congedo.
6: Non è pagato negli Stati Uniti.
5: Non è
6: Quindi
5: pagato.
6: Si lavora fino a poco prima.
5: Quindi
6: e
5: la
6: si
5: donna
6: torna al lavoro poco dopo.
5: Per scelta, se sta bene, deve stare al lavoro. E va e si torna a lavorare quando?
6: Appena si riesce. Poi se uno riesce e non ha problemi finanziari, ok, chiaramente c'è meno pressione.
5: Questo è un problema di welfare, per esempio, per il quale puoi dire che in Italia si è messo meglio.
6: Sicuramente, decisamente meglio. Una legge federale c'è, si chiama la Family and Medical Leave Act, garantisce 12 settimane di congedo, ma non pagate.
5: Quindi
6: non si applica a tutti. Questo solo per le agenzie pubbliche, i dipendenti pubblici, le scuole e le aziende con più di 50 dipendenti, che sono tantissime ovviamente, però se lavori per una PMI o qualcosa di piccolo, allora
5: no,
6: non è garantito neanche 12
5: settimane. Quindi il congedo c'è, ma non è pagato, è incredibile.
6: Non è pagato. Alcuni stati sì, però. Stati un po' più progressisti, California, New York, Massachusetts, New Jersey, loro hanno un congedo pagato. Perché, quindi a livello di singoli stati sono molte grandi aziende che lo fanno, quindi alla fine il 27% di chi lavora nel settore privato ha il congedo pagato.
5: È un welfare aziendale praticamente.
6: Alla fine sì.
5: È un accordo aziendale.
6: A livello nazionale no.
5: E i papà? Beh, se non hanno le mamme il congedo di maternità.
6: Questa legge nazionale non distingue tra mamma e papà, quindi
5: tanto
6: è
5: non pagato.
6: È inclusivo. È inclusivo. Scegliete voi chi non deve prendere lo stipendio, sapendo che di media gli uomini guadagnano un po' di più delle donne, probabilmente. No. Però non distingue. Alcuni. Comunque, come ci sono aziende che hanno programmi di welfare molto generosi, negli Stati Uniti alcuni ancora di più che in Italia, sono quelli che fanno anche corsi per i padri, come cambiare il pannolino, eccetera, che mettono anche l'enfasi sulla paternità.
5: Sì, sì, ma per carità, finché non è pagata, prendetevi anche 6 mesi di congedo. Allora, il bambino, la bambina è nato. Ok.
6: Ok.
5: Chi lo tiene?
6: Qui vediamo similitudini e differenze. Chiaramente le famiglie si devono organizzare. Ci sono stay at home moms, cioè la mamma che rimane a casa. Tu ti dici anche stay at home dads? Certo,
5: sì,
6: ci sono.
5: Sono
6: più moms che dads, ecco,
5: esatto.
6: Diciamo così. Negli anni 60 era quasi il 50% delle donne che rimanevano a casa.
5: Ma rimanevano nel senso lasciando definitivamente il posto di lavoro?
6: Senza lavorare. Oggi circa il 25%
5: che lasciano il posto di lavoro.
6: Lasciano o non sono mai andate o non lavorano e stanno si occupano dei figli.
5: E poi c'è il grande welfare familiare, i nonni che sono la salvezza per moltissimi in Italia, i nonni che tengono
6: i bambini. In America
5: è
6: più difficile.
5: Perché?
6: Perché ci spostiamo noi, cioè molti non vivono vicino ai nonni.
5: Facciamo l'esempio, se invece vivi vicino al nonno.
6: Sì. Allora sì.
5: Allora sì,
6: però
5: cioè, c'è la cultura comunque di affidarla ai nonni se sono vicini.
6: C'è, però c'è una grandissima mobilità per lavoro, per spostarsi all'università o semplicemente perché vogliamo andare fuori, non è che diciamo io sono di qui, rimango qui, no. Io quando ho finito l'università ho detto adesso dove vado? Non ho neanche considerato di rimanere nello stesso posto. È così finito.
5: Forse non avevi neanche considerato di fare un figlio però in quel momento.
6: Ho finito lontano dall'altra parte dell'oceano. No, quindi si pone il problema del child care. Child care è una keyword, cioè chi tiene i bambini se non ho i nonni vicini, se devo lavorare.
5: Il nido.
6: Ci sono il nido a pagamento.
5: Beh, questo anche in Italia molti scelgono il nido privato, chiamiamo così, anche perché i posti nel pubblico non sono tantissimi.
6: Il problema è questo, in America non sono sufficienti come in Italia, il 50% degli americani vive in deserti del child care, cioè dove ci sono 3 volte i bambini rispetto ai posti disponibili nei nido.
5: Ok.
6: Quindi
5: non sono sufficienti.
6: E il costo è tanto.
5: Cioè?
6: Tra $1,000-$2,000 al mese.
5: Beh,
6: anche più di $2,000 al mese.
5: Ricordiamo che in America generalmente si guadagna
6: tutto
5: di più.
6: Il doppio.
5: Si guadagna di più rispetto all'Italia. Però
6: a Milano 1000 euro al mese per un nido? Direi di no.
5: No, 1000 euro no. Però gli stipendi americani in genere sono più alti di quelli italiani.
6: Sì, ma io ho tagliato, 2000. A New York sono 2000. Quindi ho tagliato di metà.
5: Sì.
6: Sono avanti.
5: I primi anni sono molto difficili, tra maternità e paternità non pagata, nonni che magari vivono lontani, asili che costano... Vabbè, sono sopravvissuti però i figli ai primi anni.
6: E vanno a scuola, però la scuola comincia a 5 anni.
5: Ah, negli
6: Stati
5: Uniti, prima.
6: Kindergarten, non a 3 anni, non c'è la scuola d'infanzia di 3 anni negli Stati Uniti.
5: Ah, non no. C'è l'asilo nido.
6: No, non c'è l'asilo nido pubblico come scuola, non okay. Scuola, si chiama scuola sì, d'infanzia, sì, sì, Alessandro.
5: Sì, sì.
6: Ok?
5: Sì.
6: E la conseguenza è, sì, insomma, è più difficile. Ci sono molte mamme che alla fine riducono o rinunciano al lavoro.
5: Mm?
6: Cioè, lavorano sempre più che in Italia, 75% delle donne.
5: E per forza, perché
6: lavorano negli Stati Uniti in età lavorativa, in Italia solo 58.
5: Si vede nei film, non so, l'immagine, quella che fa la barista, ma c'ha il figlio, deve andare, no? Che sono un po' degli stereotipi.
6: Per quello che abbiamo messo la legge sul bere al 21 anni, ecco. Tutti i bambini al bar.
5: Vabbè, però questo è un danno economico per le donne e poi insomma c'è il tema della carriera che molte donne più che in Italia forse dovranno interrompere negli Stati Uniti.
6: È un problema sociale, appunto, come avere abbastanza child care, c'è molto dibattito, dobbiamo fare degli asili pubblici per esempio, gratuiti, ci sono molti stati che stanno andando in questa direzione. I democratici di base vogliono più sostegno pubblico, fondi pubblici, strutture pubbliche. I repubblicani dicono no, facciamo incentivi statali, incentivi fiscali, così puoi andare in quelli privati, okay. No, quindi basiamo più sul mercato.
5: Vabbè, si fanno allora più figli in Europa o in America? Secondo tutto quello che ci ha detto, in teoria in Europa, visto che è più facile.
6: Eh no,
5: e invece...
6: perché siamo più intraprendenti noi. Si fanno più figli negli Stati Uniti, in Italia 1,13.
5: Sì.
6: Per donna di media adesso 2025 mi sembra, negli Stati Uniti 1,6, che comunque è sotto livello di sostituzione, cioè per mandare avanti la popolazione di un paese ci vuole un po' più di 2,
5: okay.
6: No, per ogni, perché ci sono 2 genitori, poi boh, magari oggi sono anche 3, però e poi qualcuno muore prima, quindi il tasso di sostituzione è considerato 2,1.
5: Sì. Dipende anche da chi, gli immigrati in genere si dice fanno più figli rispetto agli autoctoni, questo vale anche negli Stati Uniti.
6: Questo è vero, gli immigrati sono a circa 2, le donne nate negli Stati Uniti sono 1,5, ma anche questo cambia nel tempo, cioè gli ispanici per esempio quando diventano cittadini americani eccetera alla fine
5: non
6: c'è questa grande differenza, è molto ridotto. È più grande la differenza dal punto di vista culturale e religioso.
5: Ah sì, è vero, voi avete i mormoni fanno tanti figli, è un cliché oppure?
6: I mormoni facevano tanti figli, ora sì fanno di più, sono intorno a 3 di media per famiglia, però anche questo è diminuito negli anni, I più forti di tutti o le più forti sono le Amish.
5: Cioè, quanti ne fanno?
6: 6 figli a famiglia.
5: Media. 6, quindi
6: sì,
5: c'è chi ne fa 8.
6: Media. Sì, e ci sono anche differenze interne. Dentro c'è una parte più tradizionale che ha una media di 10 figli. 10 figli a famiglia.
5: Ragazzi, 10.
6: Oh, tra l'altro, tra loro sono vietati i contraccettivi. Quindi
5: questo è il motivo.
6: uno dei motivi
5: è così. I cattolici invece?
6: E una volta era così, i cattolici erano più alti, oggi non più. Sono uguali un po' agli altri. Gli evangelici cristiani invece, sì. Loro fanno un po' più figli, sono oltre 2, ma non tantissimi.
5: Poi ci sono le differenze sociali, no? Forse a New York o nella campagna dell'Arkansas.
6: È diverso,
5: è diverso.
6: Questa è una distinzione comunque che vale, è trasversale negli Stati Uniti, come non solo, come in politica i conservatori sono più nelle zone rurali, no? I progressisti in zone urbane, si fanno più figli nelle zone rurali, questo è senza dubbio.
5: È interessante anche capire la genitorialità. Avete importato il mito della mamma tigre cinese? In Italia c'è stato un periodo in cui ci si...
6: La Tiger Mom originale si chiama Amy Chua, è un'americana, cinese americana, che ha scritto il libro Tiger Moms. Sì, sì, c'è grande dibattito su questo. Scusa se mi approprio anche di lei.
5: No, per carità, appropriati della Cina, poi te la vedrai con...
6: americana. Sì. Ma c'è un grande dibattito... C'è un modello, è la helicopter parent.
5: Il genitore elicottero.
6: Sì, sta sempre intorno ai figli.
5: Che controlla come la polizia dalla... Dove sei? Cosa fai? Stai studiando? Hai mangiato?
6: coinvoltissima nella vita del figlio, o coinvoltissimo, costantemente monitorato, organizzato tantissimo, si fa questo, tantissime attività per i bambini, cioè sport, tutoraggio, corsi di questo e di quello, insomma.
5: E qual è l'opposto dell'elicottero?
6: L'opposto è il free range parenting.
5: Cioè fai il diavolo che ti ho messo al mondo,
6: free range, regno libero,
5: vuoi.
6: Che a me purtroppo assomiglia molto a free range chicken, perché si parla di lasciare i polli, le galline libere, però vabbè, free range parenting, diamo più autonomia, no? Meno controlli, eccetera. Però c'è un campo, in realtà il dibattito più importante è uguale a quello in Italia: cellulari, social media, schermi, cioè questo è il tema, cosa dobbiamo fare, come facciamo a crescere questi bambini nell'era della tecnologia, dei device digitali.
5: Insomma, se vogliamo riassumere il tema del fare figli negli Stati Uniti, pochissimi aiuti pubblici, costa molto, soprattutto le visite, poi metterli al mondo, non c'è un aiuto di welfare statale sui congedi.
6: E possiamo dire che ci sono questi problemi, d'altra parte ci sono punti di eccellenza, come spesso succede nella sanità, nelle cure, come anche per il lavoro in certi settori privati dove c'è molto, molto sostegno, però alla fine facciamo più figli che in Italia.
5: Dove c'è l'inverno demografico, insomma. Ma perché voi avete i mormoni? Anzi, di più, avete gli Amish.
6: Abbiamo gli Amish.
5: Sai cosa dovresti fare? Dovresti diventare un Amish.
6: Io sono pronto.
5: Sei
6: il cavallo
5: pronto?
6: E il calesse.
5: Il calesse.
6: Di fronte all'inverno demografico, vivono gli Amish.
5: E perché?
6: That's America!

0: romanzi porterete in vacanza. Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Una telefonata di notte.
10: Una fiammata improvvisa.
11: Dio mio, adesso.
10: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
12: La produzione è ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
14: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Finalmente in questo nuovo episodio di That's America speciale Stati Uniti-Cina possiamo mettere di fronte la cultura. Due culture. Alla mia sinistra la cultura millenaria, quella cinese. Giada Messetti, buongiorno.
1: Buongiorno, Hangao Xin Zai Zheli.
0: E poi i parvenu della cultura mondiale, i nuovi arrivati. Andrew Spanaus.
2: Good morning, hello everyone.
0: Andrew, tu sei convinto di fare un paragone culturale Stati Uniti-Cina e non uscire con le ossa rotte, intendi?
2: Si fa assolutamente. E ti ricordo che la nostra cultura nasce sulle spalle della vostra qui in Europa, quindi non fare troppo il gradasso.
0: Quindi tu pensi di fare Europa più Stati Uniti, culturalmente batterà la Cina. Giada Messetti, sei pronta?
1: Pronta.
0: Prontissima. Intanto il grido di battaglia è sempre quello, un po', non si sa perché, prevaricatore.
2: That's America!
3: Radio 24 presenta That's America, speciale USA-Cina.
0: Ebbene sì, vogliamo parlare della filosofia, della cultura, della lingua, delle differenze tra Stati Uniti e Cina. E come tradizione iniziamo dalle parole chiave. Keywords, lo so dire. Il resto...
1: Shanzi?
0: No. Le keywords, allora aiutami tu, Andrew.
2: Faccio io?
0: Sì.
2: E vabbè, allora cominciamo con le keywords americane. Low context, bottom up.
0: Sì, quindi non le commento, te le faccio dire.
2: Upward mobility, no, è strano quando tu stai zitto.
0: No, no, no.
2: Protestant work ethic.
0: Ah.
2: E prosperity gospel. Scusate, gospel.
0: Siamo al gospel, molto bene. Qualcosa abbiamo capito e abbiamo intuito. Giada, tocca a te e qui, insomma.
1: Hanzi.
0: Ah, sì.
1: Shendiao. Zhongguo meng. Zhongguo gongchangdang.
0: Che bella, senti, già la musicalità è proprio tutta un'altra cosa. La musicalità 1-0 Cina.
2: Possiamo... Si stava esercitando prima Alessandro Milan su queste parole qua.
0: Sì, però non lo faccio non più non, perché non già da me sentite. Sette, rideva già prima.
1: No, però non è vero, dai, l'avevi quasi azzeccata la pronuncia.
0: No, hai detto, potresti dirle tu così facciamo ridere. Diciamo la verità, insomma. Partiamo, come avete capito, dalla lingua, e qui ci sono due strutture lessicali quasi alle antipodi, si può dire?
2: Mi sembra di sì, pur non conoscendo così bene il cinese, dalle nostre parti, cioè in inglese, ma come anche tutte le lingue occidentali più o meno, ha una struttura abbastanza semplice, c'è un alfabeto limitato, abbiamo noi 26 lettere, voi in Italia un po' meno, mi sembra che siate un po' meno. Abbiamo
0: direi
2: una struttura,
0: 21, ma così va da memoria, ma non sono sicuro.
2: Abbiamo una struttura per costruire le frasi, quindi abbiamo dei pezzi che si mettono insieme e da quello poi comunicare. Infatti ha un nome, cioè la definizione linguistica è una low context communication. Low context è una keyword.
0: Subito te la giochi così.
2: Sì, prima parola si comincia.
0: Sì.
2: La low context, nel senso che si capisce benissimo direttamente da quello che si dice e il significato, non abbiamo bisogno del contesto intorno, no? È abbastanza letterale.
0: Oh, l'aggettivo limitato l'ha detto Andrew, eh? Cioè, hai detto tu limitato.
2: Sì, ma è una cosa positiva,
0: no,
2: poi
0: no,
2: ci arriveremo.
0: Per carità, limitato nel senso di stringato. Ecco, credo che in Cina siamo proprio all'opposto.
1: Allora, sì, la Cina ha bisogno del contesto. Intanto la Cina non ha le lettere, quindi non associa delle lettere, ma i caratteri, che sono parole hanzi, si dicono in cinese, che sono uguali più o meno da 3.000 anni, quindi immaginate cosa vuol dire avere una scrittura che ha così tanta storia. E i caratteri sono associazione di concetti. Per esempio, ni hao, ni vuol dire tu, hao vuol dire bene, insieme significano ciao.
0: Cioè tu bene.
1: Tu bene tu vuol bene. Dire ciao, quindi ciao. È associazione di concetti e non di lettere.
2: Vabbè, un po' in come, più... come stai, stai
1: esatto.
2: Bene.
1: In più c'è bisogno del contesto, perché ad esempio non esistono i tempi verbali in cinese, quindi se io dico...
2: Questo è comodo, scusa. Hanno eliminato i tempi.
0: No. Il passato remoto.
1: Non esiste, non esiste. Si capisce da... Se, ad esempio, no? Se io dico what's your tian chou fan, vuol dire io ieri ho mangiato, quindi so che è passato. parlato.
0: Ieri?
1: Perché c'è la parola ieri. E l'altra cosa che è diversa, che prima tu parlavi di musicalità, perché effettivamente in Cina ci sono i toni, nella lingua cinese, toni, che è l'altra parola, l'altra shenzi, che è shendiao, e che sono quattro, ma. Sentite, ognuno ha un significato diverso.
2: Mi sembra un po' molto italiano, mamma.
1: Infatti il primo ma, primo tono significa mamma, effettivamente.
2: Visto?
1: Mamma si dice in cinese.
0: E i toni fanno tutto qua, o tantissimo.
1: I toni fanno tutto, stonare può portarti a fare grosse figuracce, perché magari vuoi dire una cosa e ne dici una completamente diversa.
0: Semplicemente cambiando il tono.
1: Sì.
2: È decisamente high context, allora,
1: esatto.
2: Al cinese.
0: Allora, devi sapere, cara Giada, che Andrew Spannhauser è un tipo litigioso, proprio per sua natura. Sì, è appena può.
1: Vabbè, è americano.
0: È americano, si sa, no? Fanno festeggiano.
2: Siamo ambiziosi.
0: Festeggiano,
2: siamo
0: i presidenti con il
2: energici.
0: La lotta lì. Sei riuscito a litigare anche con un professore cinese?
2: No, ci siamo ritrovati bene. Ero a Roma a un evento del Centro Studi Americani. C'era questo professore cinese, abbiamo fatto una chiacchierata sulla struttura della lingua,
0: sì. No?
2: Io ho fatto una domanda e lui mi ha detto di sì, poi ha spiegato di più, che non siamo qui a dire tutto, però che la lingua in questo senso riflette anche la struttura sociale, almeno nel tempo, cioè la nostra visione negli Stati Uniti è molto di una società aperta in cui chiunque possa avanzare in qualche modo, quindi abbiamo degli strumenti, abbiamo delle regole, se tu diventi bravo, capisci queste cose, allora no, se riesci a inserirti e avere successo, mentre in cinese è più difficile, perché imparare tutti questi caratteri eccetera non è che lo fa il contadino, cioè lo fa chi in un certo contesto sociale, quindi è meno bottom up, ecco una seconda keyword, molto bottom up l'idea americana, cioè che si costruisce la società dal basso, e questo io penso che sia riflesso anche in questa struttura.
0: Ma in effetti, Giada, capire come da bambini le bambine cinesi debbano imparare a scrivere anche questi ideogrammi, la parola giusta?
1: Sì.
0: Ideogrammi, e come questo poi li possa portare ad avere una mobilità sociale, una crescita culturale e professionale.
1: E questo è, allora, intanto voi immaginate che bambini cinesi passano ore e ore e ore della loro infanzia a scrivere i caratteri compiendo sempre lo stesso identico gesto. Quindi quando si dice, no, il luogo comune che i cinesi sanno copiare, è vero, perché culturalmente loro, da quando sono piccoli, passano il tempo a fare sempre lo stesso movimento.
0: Ma perché?
1: È perché per scrivere i caratteri, cioè per memorizzare i caratteri,
0: come le lettere anche.
1: No, perché il carattere, ragazzi, è complicato, non è una lettera, cioè il carattere più complicato ha 57 tratti. Quindi è una cosa molto complessa
2: già
1: da memorizzare.
2: Quindi
0: tu, ho conosciuto un cinese che ha 80 anni, ce l'ha fatta, e detto ce l'ho fatta.
1: Esatto. No, quindi bisogna, cioè, memorizzare i caratteri, ed è una cosa anche per noi difficilissima, è un esercizio mentale veramente faticoso. E a un certo punto tu scrivi talmente spesso lo stesso carattere che quando lo sbagli non te lo dice la testa, te lo dice il polso che si blocca, perché hai fatto quel movimento talmente tante volte che diventa quasi un qualcosa di muscolare.
0: Sembra una cosa complicatissima.
1: È complicato.
0: Però,
2: quindi non è per tutti.
1: Non è, infatti, storicamente c'erano gli esami imperiali che in qualche modo venivano fatti, e chi li superava, che chiaramente era l'elite del paese, poi diventava funzionario statale. E questa questione meritocratica ancora oggi viene in qualche modo ripresa, perché abbiamo parlato anche spesso del Gaokao, che è questo esame che serve a scegliere l'università alla fine delle superiori, da cui le famiglie pensano ancora possa dipendere il futuro di tutta la famiglia, non solo del ragazzo. Quindi questa idea della meritocrazia, che però ultimamente con il rallentamento economico e tutta una serie di cose si sta inceppando, perché ovviamente chi arriva da certi ambienti ha più possibilità di accedere anche grazie ai rapporti personali.
0: Sì. Però Andrew, anche in America, non so, le migliori università selezionano i migliori, però c'è questa idea che viene mantenuta dell'American Dream, il sogno americano, cioè chiunque dal nulla può davvero costruirsi un futuro.
2: È un aspetto fondamentale della visione americana, e l'American Dream non è la casa col giardino, a volte in Italia si semplifica.
0: Beh,
2: un po'.
0: La casa col
2: American
0: giardino,
2: c'è la casa col giardino e la piscina,
0: la compri,
2: questa è l'American Dream.
0: Si è realizzato l'American
2: Dream.
0: Sì,
2: è una cosa un po' più forte, più come hai detto tu, cioè che chiunque possa fare successo, cioè puoi veramente fare successo in base all'idea della upward mobility, un'altra parola con up. Quindi upward mobility, cioè la mobilità sociale, che chiunque
0: l'ascensore sociale,
2: ecco, voi dite così.
0: Invece in Cina il sogno sogno qual è? Generalmente.
1: Pensa che lo slogan di Xi Jinping è il sogno cinese, che è appunto Zhongguomeng, ed è diverso da quello americano, perché è un sogno in cui l'individuo in qualche modo ottiene il successo, ma assieme al successo dell'individuo si ottiene anche il successo della collettività. Quindi è un sogno molto più collettivo, e quindi quando tu raggiungi una buona posizione lavorativa lo fai anche per il bene, diciamo, della tua famiglia, degli altri e del tuo paese.
0: Quando un cinese sente dire anche da politici importanti americani, non so, Dio è dalla nostra parte, questa guerra la vinciamo grazie a Dio, Dio è con i nostri soldati, cioè questo riferimento continuo alla divinità, come...
1: Ma loro sanno che per noi quella cosa lì è importante, per gli occidentali, quindi loro hanno molto presente come siamo fatti noi, e dicono, e infatti la cosa che sostengono sempre è: siamo fatti diversi, voi dovete accettare che noi ragioniamo in maniera diversa da voi. Per quanto riguarda la religione, volevo aggiungere una cosa sulla Cina, che ad esempio per quanto riguarda la chiesa, le comunità cattoliche, esistono quella, cioè la chiesa sotterranea e la chiesa, diciamo, ufficiale.

0: filosofia della lingua, però scendiamo anche un po' più terra a terra, andiamo un po' sul concreto, no? Abbiamo parlato prima dell'American Dream e del sogno cinese. Uno degli elementi per cui tutti, uomini e donne, hanno una particolare attenzione è anche il benessere economico. Vogliamo dire la ricchezza, in America, figurati, insomma, la ricchezza.
1: Ma anche i cinesi, chi è stato no, Deng Xiaoping a dire let someone become rich first, qualcosa del genere.
2: Arricchirsi è glorioso.
1: Arricchirsi è glorioso, però ce l'hai... si stanno modernizzando.
0: No, chiaro, ce l'hai detto, Andrew, che c'è anche una base, se vuoi, religiosa o comunque una religione che non condanna di per sé l'idea di ottenere sempre di più, di accumulare, di...
1: Ma anche i mormoni, sono diversi gruppi, anche i mormoni di cui abbiamo parlato, anche per loro la prosperità significa costruire il regno di Dio, cioè si legano le cose, duro lavoro, individualismo, quindi l'individuo che si dà molto da fare, no, riesce, significa che sta facendo la volontà di Dio, no? E questo negli Stati Uniti viene anche dal fatto che c'è molto diverso dal collettivismo, cioè anche nella religione, il protestante rispetto al cattolicesimo pure, l'individuo ha un rapporto diretto con Dio, nel senso mettiamo molto meno enfasi su il clero come passaggio, i santi, Maria, cioè c'è Gesù Cristo e ci siamo noi, okay. E noi dobbiamo cercare di dialogare con
0: non
1: lui.
0: Non ci sono mediatori, no? Non
1: sono,
0: si riconosce.
1: Meno, insomma la Chiesa, le strutture esistono, però è molto meno e quindi tu puoi partecipare nel regno di Dio e in alcuni casi lo devi costruire tu, con le tue braccia e con i tuoi soldi.
0: E invece una cosa molto interessante da capire in Cina è come si conciliano, anche se forse questa è una domanda un po' superata negli ultimi anni, il comunismo e l'accumulo personale, il comunismo e la ricchezza.
2: Come dicevamo prima, è questa cosa del sogno collettivo, perché anche in Cina la ricchezza è ben vista, anzi c'è proprio il desiderio di arricchirsi, di avere comprare la casa, la macchina, cioè migliorare la propria vita, però sempre all'interno del fatto che devi anche contribuire agli obiettivi collettivi, magari appunto statali o della comunità in cui vivi, quindi c'è sempre un occhio anche alla comunità, non solo al tuo successo personale.
3: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
4: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. Strade in diretta.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare disagi, si rallenta per un incidente sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Altilia Grimaldi in direzione dell'innesto con il raccordo di Reggio Calabria. Sulla 1 Milano-Napoli rallentamenti invece per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Milano e in direzione proprio del capoluogo lombardo, si rallenta sempre per traffico intenso tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Con questo è tutto, non abbiamo altre notizie da aggiungere. Grazie dell'attenzione, buon viaggio.
6: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
4: That's America.
0: E questo oltre a livello personale come si riflette nelle aziende? Ecco, in Cina...
2: Le aziende sono spesso richiamate ad avere una responsabilità sociale. Ad esempio adesso che c'è il grosso problema che potrebbe diventare un grosso problema per il Partito Comunista Cinese, del fatto che l'intelligenza artificiale potrebbe portare a licenziamenti di massa, in questo momento il governo sta cominciando a dire: modernizzatevi perché è giusto, ma attenzione che dovete gestire poi le conseguenze sociali della modernizzazione. Sì. Quindi non licenziate per sostituire, ma dovete trovare dei modi per non licenziare. Quindi c'è questa attenzione. Poi bisogna capire Che cosa succederà effettivamente.
0: Nelle big tech americane non credo che ci sia la stessa attenzione.
1: Stanno licenziando.
0: È una provocazione.
1: Stanno licenziando già in quel settore lì, anche se io penso che in

0: generale ci sarà un cambiamento della struttura dell'occupazione, più che poi nelle società specifiche, certo. E in alcuni settori ovvio che si fanno fuori dei giovani professionisti perché servono meno, eccetera, però a livello totale dobbiamo vedere ancora gli effetti dell'intelligenza artificiale in tutta l'economia. E questo negli Stati Uniti si parla tantissimo, c'è protesta dal basso su questa cosa qua, e quindi ci arriviamo anche noi a affrontarlo come si è fatto con la corporate social responsibility, responsabilità sociale d'impresa in Occidente, la sostenibilità. Si parlano tutte queste cose, ma prima li facciamo diventare un problema sociale e poi li affrontiamo.
1: Invece in Cina si cerca di prevenire il problema sociale.
2: Oh, io sono un po' in difficoltà perché fino a questo momento direi che siamo a un pareggio, non riesco a far prevalere né un lato né l'altro.
0: Allora Valeria Bernardi, prossimo argomento.
2: Mi guarda dalla regia, anche lei alza il sopracciglio e non ha ancora deciso se vince Giada Messetti o se vince Andrew Spannaus. Ah, propende un po' di più per Giada Messetti la nostra Valeria. Va bene. Per il momento è così, però andiamo avanti. Veniamo a quella che è un'altra grandissima differenza, un po' come la lingua, la struttura politica. Su questo devo dire, Giada, mi sento un po' più occidentale, quindi affine alla nostra cara amata idea di repubblica.
0: Sei a favore degli assembramenti, insomma.
2: No, sono a favore anche dei grandi assembramenti, soprattutto quando facciamo noi gli spettacoli nei teatri. Assembratevi, venite.
0: State e parliamo di politica.
2: Esatto, si può. La struttura politica.
0: Io penso che sia simile, e per questo un po' siamo partiti dalla lingua. Io penso che sia un po' simile. Ci sono delle regole, no? Delle regole di come deve funzionare la società. C'è una costituzione, c'è uno stato di diritto. L'idea è che se con un sistema chiaro di questo tipo tutti devono lavorare all'interno di questo sistema. Poi se io vado meglio di te o di qualcun altro, sono bravo io all'interno del sistema, ma le regole devono valere per tutti. Poi chiaramente abbiamo delle eccezioni, e lo diciamo anche in politica estera, cioè la regola di libertà di navigazione, e non potete non seguirla. Poi magari appunto siamo non sempre coerentissimi, sì. La nostra Costituzione dice tutti gli uomini sono uguali e c'erano gli schiavi, però le regole ci sono, e il concetto, e questo in politica è molto importante, cioè l'idea che la nostra politica è basata sulla capacità dell'individuo e della società di seguire le regole e avere una competizione interna a questo che deve far bene a tutti.
2: Però se parliamo di semplicità, più semplice della Cina, dove comanda una sola struttura, non ce n'è. No,
0: sistema non autoritario. Penso che sia facile per loro farlo, chiediamo a Mr. Z.
1: Nel senso, la Cina ha un sistema autoritario a partito unico, il partito unico è il Partito Comunista Cinese, che in cinese si dice Zhongguo Gongchandang, e il partito sta...
2: Bello, ce lo ridice.
1: Zhongguo Gongchandang
2: è una musicalità molto
0: però se calata verso la fine forse dicevi un'altra cosa.
1: Vabbè, il partito sta sopra, e la cosa che noi facciamo fatica a capire in Occidente è che la politica in Cina sta anche sopra il mercato e l'economia. Quindi è vero che, come dicevamo prima, c'è il capitalismo di Stato, quindi esiste la proprietà privata, esistono i mercati competitivi, esistono i grandi imprenditori, ma lo Stato mantiene sempre una capacità di intervento molto superiore rispetto a quella delle nostre economie liberali. Quindi,
0: in nome di?
1: In nome del benessere collettivo, la stabilità, la sicurezza, ecco. Che sono anche i valori per cui i cinesi rispettano le regole, nel senso che anche in Cina le regole vengono rispettate. Noi spesso pensiamo che vengono rispettate perché è un sistema autoritario, in realtà no, perché c'è questo sistema per cui il benessere collettivo comunque è una cosa molto importante, è un valore, e quindi se c'è una regola che rispetta il benessere collettivo
2: infatti farei notare che Andrew Spannaus prima detto noi siamo basati sulle regole, perché
0: lo facciamo in modo contrario, cioè proprio questo è il perfetto esempio.
1: Esatto.
0: Prima c'è tutto quello, cioè l'obiettivo è quello dello Stato, della stabilità, della collettività, e quindi si seguono le regole. Per noi le regole sono più importanti della stabilità,
2: sì.
0: E lo vediamo in politica. Noi, la Cina non potrebbe permettersi un Donald Trump o un Beppe Grillo.
1: Ma in Cina non sarebbe neanche possibile
0: appunto,
1: un Donald Trump.
0: Per noi però, se entro le regole Donald Trump diventa presidente, allora, le regole, il sistema permette questo.
2: Non volevo arrivare proprio al punto di Donald Trump, però tutte le volte mi parli di regole, me lo tiri un po' fuori, cioè, così dalle labbra, perché, no? Le regole, però avete un presidente americano al di là di delle critiche che uno può fare, gli elogi, che non è che proprio le rispetta tutte,
0: no,
2: secondo.
0: Però il sistema, anche qui, il sistema reagisce, e quindi purtroppo lui è un caso unico in cui rompe le regole, e poi i tribunali arrivano dopo 3 mesi, dopo 4 mesi, poi arrivano le elezioni di novembre, cioè il sistema, il virus è permesso nel sistema, e poi andiamo a utilizzare
1: mentre,
0: gli anticorpi, ecco, che è molto diverso, mi sembra, da come si vede in Cina.
2: Infatti è interessante, cioè in Cina, lui ha citato Andrew Spannhauser, anche Beppe Grillo, ma in Cina non sarebbe possibile il populismo perché non ci si può riunire? ma non è una battuta, perché si stronca la radice la possibilità di unirsi, o perché culturalmente proprio non c'è spazio?
1: Allora, la selezione della classe dirigente cinese è severissima, e come dire, chi arriva a livello alto, anche se magari è perché è introdotto in certi ambienti, comunque è abbastanza all'eccellenza, nel senso che la selezione è feroce e avviene all'interno del partito.
2: Vogliamo concludere con qualcosa di un po' più leggero, cara Giada, do a te il compito di vedere...
1: di soft power.
2: Esatto, una differenza tra i due paesi un po'.
1: La differenza tra i due paesi è che a lungo in Occidente si è detto che, appunto, siccome la Cina ha questa cultura che sembra molto rigida, queste regole così ferre, questa struttura top down molto forte, la creatività non potesse avere spazio. E quello che sta invece piano succedendo è che la Cina comincia a avere dei prodotti che conquistano anche il mondo. Ad esempio, l'esempio dei Labubu è il più...
2: Labubu,
1: ragazzi, perché... c'è stata una reazione da pazzi mondiale per questi pupazzetti, che tra l'altro, guarda caso, cosa fanno? Fanno la stessa cosa che ha fatto il soft power americano, cioè prendono la parte bambina, perché secondo me il soft power americano è fortissimo perché Disney, McDonald's, Coca-Cola...
0: Sì. Sì.
1: Parla alla parte bambina, e su questa cosa ci vorrà tempo, perché poi non è che la Bubu sono soft power.
2: Sei d'accordo,
1: però,
0: che ci vuole tempo, sì, però che chiaramente che i cinesi, essendo molto inseriti nel mercato mondiale, un grande obiettivo loro, comunque stanno capendo come fare queste cose anche con le macchine, no?
1: Sì, delle macchine, TikTok,
0: cose. Ci stanno lavorando, però questo, torno su un po' più sulla valutazione politica, perché dentro gli Stati Uniti l'ho sentito dire a Washington proprio questa idea negli ultimi anni, che i cinesi non ci potranno battere perché la chiusura del loro sistema non permette l'innovazione necessaria. Cioè l'apertura a noi di permettere anche tutti i problemi, ma che significa anche di poi avere la grande innovazione in alcuni casi, ci permette di andare avanti più velocemente la Cina. È una sfida aperta, io non sono convinto che sia proprio così.
1: No, più che altro si sta vedendo però, che non è proprio così, quindi sarà interessante capire.
2: Vabbè, dai, al solito grido, col solito grido imperialista arrogante, ha vinto come sempre.
0: That's America!
2: No.
1: Jeju Shu Jungguo.
0: That's America!
1: Jeju Shu Jungguo.
2: Tutte le volte
0: That's
2: così.
0: America.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
8: Migranti, 14 morti nel naufragio avvenuto al largo delle coste della Tunisia. Guerra in Ucraina, i droni di Kiev per la seconda volta su un centro logistico russo, Ozon. Calcio, nella prima di A vincono Inter, Napoli e Cagliari, la Formula 1 oggi corre in Olanda. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Sarebbero 14 le persone morte venerdì nel naufragio dell'imbarcazione di migranti tunisini partita dal sud-est del paese nel tentativo di raggiungere le coste italiane. È quanto indica l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. L'OIM sottolinea che l'incidente ricorda il pesante tributo umano delle migrazioni lungo rotte pericolose e ribadisce il proprio impegno a promuovere percorsi migratori sicuri, ordinati e regolari. La cifra indicata dall'OIM è coerente con la testimonianza dell'unico superstite. Il giovane ha riferito che a bordo si trovavano complessivamente 15 persone, tra cui due minori. Siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza, lo ha dichiarato il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso televisivo. Il presidente degli Stati Uniti Trump afferma con disinvoltura che imporranno all'Iran le sanzioni più severe e terribili, ha aggiunto Pezeshkian. Noi restiamo saldi e cerchiamo di servire il popolo di fronte a questa guerra impari. Pezeshkian ha poi affermato che gli Stati Uniti credevano che se l'Iran fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non solo non è successo, ma è diventato una potenza che ha stupito il mondo per la sua resistenza, solidarietà e coesione. Droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico Ozon senza causare vittime, lo ha dichiarato il sindaco della città russa. Si tratterebbe del secondo attacco in due giorni contro strutture di Ozon, il secondo maggiore operatore russo dell'e-commerce. Un altro centro logistico della società era stato colpito ieri nella regione di Samara. Israele e Turchia avrebbero aperto un canale di comunicazione riservato per evitare possibili escalation tra i due paesi in Siria dopo il raid di Tel Aviv la scorsa settimana contro la base siriana di Al-Duhur. La presenza di militari di Ankara in Siria è considerata da Israele una minaccia alla sicurezza nazionale. In chiusura allo sport, ieri la ripresa del campionato di Serie A.
9: 10 gol, 2 vittorie attese, quelle delle grandi, la sensazione di un campionato in fase di rapido lancio, anche se il mercato aperto rende tutto instabile fino all'inizio di settembre. Hanno vinto Inter e Napoli seguendo due strade diverse, i nerazzurri hanno travolto un Monza in emergenza alzando il ritmo nella ripresa dopo un primo tempo chiuso sull'1-1 con reti di Çalhanoğlu e Varela, di Zielinski, Pio, Esposito e Bissek, i gol del 4-1 finale, prima del match Marotta ha tolto dal mercato Lautaro Martinez, schierato poi titolare da Kivu. Il Napoli invece ha sofferto contro contro il Genoa, poi nel finale ha trovato il varco giusto, prima con De Bruyne e poi con Vergara, 2-0 a Marassi nella notte del debutto di Allegri sulla panchina partenopea, gara chiusa con le proteste dei genoani, contestato il gol di De Bruyne. Gli altri risultati: 1-1 del Como a Udine, Camara e Duvicas, successo esterno del Cagliari a Parma grazie alla prima rete in Serie A di Alessandro Romano. Oggi altre 4 partite in programma, si comincia alle 18:30 con la Juventus di Spalletti che va a Frosinone e con Venezia Lecce. Alle 20:45 il primo Milan di Amorim debutta a Torino contro il Granata, alla stessa ora Atalanta-Sassuolo. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Oggi Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco in prima fila il connazionale George Russell con la Mercedes, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri con la seconda McLaren, terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e settimo tempo per l'idolo di casa Verstappen. Ma sentiamo Antonelli a Sky Sport.
10: Sarà importante fare una buona partenza e poi cercare di mettere pressione a quello davanti e magari anche con la strategia cercare di fare qualcosa di diverso, però sai, sarà anche importante gestire bene la gomma e soprattutto durante lo stint. Però devo dire che domani avremo una buona chance per portare a casa un bel risultato.
8: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli.
6: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza su questo programma, da Martin Garramone in regia. Ora siamo in un momento di passaggio, da questa estate molto calda all'autunno ormai imminente. E continuiamo dunque i nostri viaggi monografici. Abbiamo esplorato il confine europeo meridionale con la Tunisia, le sue storie, le sue ricchezze. Abbiamo poi parlato del grande tema della libertà che deve stare al centro del discorso e del racconto europeo. Oggi riprendiamo letteralmente la strada, lo facciamo con un libro che è molto chiaro da questo punto di vista, perché la prima parola è viaggio, poi viaggio nel Medioevo, ma un viaggio in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie di Roberto Antonini, di Antonio Ferretti. Roberto Antonini, giornalista di Radio Svizzera, inviato di Radio Svizzera Italiana, inviato per anni, responsabile della cultura, e anche un amico del conduttore. Roberto, buongiorno, grazie di essere con noi.
7: Buongiorno Gigi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori naturalmente.
6: Allora, andiamo subito, perché un viaggio? Perché tu, oltre a essere un appassionato professionista di cultura e storia e di tante altre cose, sei un ciclista appassionato, e questo viaggio viene fatto in bicicletta attraverso l'Italia, la Svizzera, la Francia, il Belgio. Chilometri? Oltre 2000?
7: Sì, oltre 2000, credo 2400 se non sbaglio. Partendo da Assisi, che abbiamo considerato un po' la capitale spirituale del Medioevo nel 200, fino a Bruges, dunque a nord del Belgio, che è diventata nel basso Medioevo, alla fine del Medioevo, un po' la capitale commerciale, con tra l'altro molti banchieri e commercianti italiani che si spostavano lì, perché lì è nata la borsa, per esempio. Ecco, dunque l'aspetto materiale in Belgio e l'aspetto più spirituale ad Assisi.
6: E nel mezzo tantissima cultura, tanti luoghi bellissimi. Ora, hai detto subito oltre 2000 chilometri, ma non dovete preoccuparvi, perché se giustamente vi venisse voglia, e lo ricordo, viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle Meraviglie, edizioni Salvioni, è anche un manuale di consigli di viaggio a tappe ragionevoli, giusto?
7: Sì, più o meno. Al massimo abbiamo percorso 100 chilometri. Noi avevamo delle bici muscolari, ma naturalmente si può percorrere con delle biciclette a pedalata assistita o anche mezzi di trasporto pubblico. E quella è la nostra scelta. Ci siamo detti: facciamo un percorso che abbia un senso per il Medioevo, dunque borghi medievali tutti molto belli, borghi e piccole città in generale. E poi che sia fattibile, cioè anche per dei ronzini come me. Io non sono un professionista, invece il mio collega Antonio Ferretti era un professionista ai tempi, ha fatto tre giri d'Italia, Tour de France eccetera, e dunque è fattibile, diciamo, massimo 4-5 ore di pedalata al giorno, ecco. Non di più, alcune tappe sono anche molto più brevi, per esempio tra Assisi e Perugia sono una ventina di chilometri.
6: Perché voi avete scelto comunque, diciamo, le tappe, certo, per il percorso, ma non avete avuto paura di fare anche delle tappe tra virgolette breve? Tu dici, è chiaro, il tuo compagno di viaggio è stato un professionista, forse altra gamba, ma Roberto Antonini è un grande appassionato di biciclette, mi sa che tanti chilometri li hai anche tu. Bene, chiarito questo punto, è chiarito ed è importante che si può benissimo anche leggere e farlo con i mezzi pubblici, perché è una possibilità davvero, ovviamente anche con la macchina, però in realtà con la macchina con alcune problematiche. Ecco, che strade avete scelto, parlando generalmente?
7: Allora, abbiamo evitato le strade con molto traffico, dunque tendenzialmente, e seguendo anche un GPS che ci ha dato delle indicazioni un po' alternative. Dunque abbiamo cercato delle strade in terra battuta, non abbiamo fatto sentieri, dunque noi avevamo una bici cosiddetta gravel, una via di mezzo un po' tra una mountain bike e una bici da corsa, e dunque percorsi abbastanza sicuri, non in tutti i paesi e non in tutte le aree era possibile, però abbiamo pensato alla sicurezza, alla fattibilità e alla bellezza del territorio. Per questo abbiamo evitato le grandi città, dunque se pensiamo all'Italia, la bellezza dell'Italia in gran parte medievale, ma non siamo stati né a Bologna né a Firenze, abbiamo scelto veramente qualcosa di un po' laterale rispetto ai grandi centri, anche proprio per poter approfittare della serenità di un viaggio in bicicletta più o meno sicuro. Ecco, non è sempre stato possibile, ci sono alcuni tratti un po', però soprattutto a nord, più si va a nord e più si trovano delle disposizioni stradali che vanno benissimo per i ciclisti senza pericoli, ecco. Dunque c'è stata un po' questa attenzione.
6: E avete, credo, fatto assolutamente bene, e l'effetto si legge anche nei vostri resoconti. Su questo punto una battuta ancora: il sogno di una ciclabile che attraversa l'Europa, lo chiedo a te che pedali tanto, è ancora appunto un sogno o ci sono passi in avanti che hai misurato?
7: Ci sono passi in avanti, soprattutto devo dire a nord, in Francia e in Belgio. Belgio possiamo dire che è un po' il paradiso, naturalmente il territorio ha una conformazione tale che facilita, ma è anche una questione di mentalità. Io credo che noi mediterranei, mi considero mediterraneo essendo di famiglia italiana e svizzero italiana, siamo un po' più lenti, ecco, in quella che è comunque una direzione che stanno assumendo un po' tutte le località turistiche. È diventata anche una calamita per il turismo, il ciclismo.
6: Assolutamente.
7: In Italia, ecco, se pensiamo lungo il Po per esempio c'è una bellissima ciclabile, noi nel nostro percorso ne abbiamo fatta una da Pavia fino ad Angera sul Lago Maggiore, che è molto bella, si va lungo i canali del Parco del Ticino, e poi a nord è un vero paradiso, soprattutto devo dire in Borgogna, in Francia per esempio, nella Champagne, e poi in Belgio, ecco, io consiglio, era il paese che conoscevo meno a livello ciclistico, è stata una bella scoperta. C'è questo viaggio orizzontale, ma c'è un viaggio verticale, abbiamo fatto proprio una scelta sulla qualità medievale, e dunque
6: infatti
7: siamo passati da Ambrogio Lorenzetti a Siena fino a Jan van Eyck a Gand, dunque i grandi maestri della pittura del 300 e del 400.
6: E ogni volta che avete affrontato anche quello che magari anche per molti, soprattutto per chi è nella zona di Milano, è un percorso magari di corsa o di bici, per poi leggerlo in termini appunto storici, penso a delle note che avete scritto sui navigli e su come questi canali abbiano anticipato i tempi. Voi approfondisci molto questo aspetto. Siamo nel pieno Medioevo e la canalizzazione è già avanti.
7: Soprattutto in Italia, bisogna dire, sì, la Francia poi è arrivata un po' in ritardo, poi l'ha sviluppato una rete, diciamo, di canali anche maggiore rispetto all'Italia, ma nel Medioevo troviamo appunto molta della nostra modernità e soprattutto qualcosa di bello della nostra modernità, un'armonia, alcune invenzioni, pensiamo alle università per esempio, fino a poco tempo fa gli storici consideravano il Medioevo un'età oscura, un'epoca un po' oscurantista, non è assolutamente vero, c'erano naturalmente degli aspetti di superstizione così, ma se noi pensiamo all'università, alla scolastica, pensiamo a Giotto, pensiamo a Dante, a Boccaccio, a Chaucer, eccetera eccetera, gli orologi, le grandi invenzioni, colare la spalla nell'agricoltura, le coltivazioni triennali, eccetera eccetera, ci rendiamo conto che il medio è naturalmente da Carlo Magno in avanti, che la nostra Europa, che è bellissima, devo dire, ogni tanto non ci rendiamo conto, io ho viaggiato tanto anche fuori, ma il nostro continente è imbattibile sia per paesaggi, varietà di cultura e per questa profondità storica che ci fa un po' unici. Questo è un po' di orgoglio, credo, europeo, vista anche il programma di Gigi Donelli, credo che me lo consentite, ecco, viviamo veramente in un bellissimo continente, ma non sempre ce ne rendiamo conto.
6: Assolutamente, questo credo che chiunque abbia occasione, magari anche intorno a casa, e a proposito di intorno a casa, proprio nella tappa Pavia-Angera, tu dici di medievale rilevante c'è il Naviglio Grande, geniale opera ingegneristica, conclusa nel 1257, che è tanto tanto tempo fa.
7: Tanto tempo fa, è abbastanza straordinario, no? Se si pensa veramente alla qualità, anche il fatto che tutto il materiale medievale, è una cosa che forse non conosciamo più nel nostro mondo contemporaneo, si conserva. Se noi pensiamo al Battistero di Parma, per esempio, è un capolavoro assoluto e resiste al tempo molto più dei nostri ponti manufatti sulle autostrade, senza voler fare riferimenti particolari. L'utilizzo della pietra, eccetera. Medioevo era naturalmente anche legno, ma se noi pensiamo a una città come Siena, come Digione, eccetera, ecco, rimangono quasi intatte le costruzioni medievali nella loro bellezza. Secondo me è un grande insegnamento per poi un'epoca contemporanea moderna molto più individualista. Gli architetti hanno fatto cose bellissime nella nostra epoca, ma spesso isolando le loro produzioni dal contesto generale, per cui abbiamo per esempio nella Svizzera italiana, io sono di Lugano, un disordine urbanistico abbastanza spaventoso, i fondovalle non sono belli, e se cerchiamo qualcosa di armonioso in genere andiamo effettivamente nei villaggi che hanno così un'impronta medievale ancora oggi, senza pensare naturalmente poi ai monasteri, per esempio, no? Come luoghi.
6: Certo, adesso ci arriviamo. Vorrei però, come dire, spezzare una lancia a favore del presente, perché nel capitolo quasi successivo tu parli, e stiamo parlando del 30 giugno 1422, quando il potente esercito del Ducato di Milano, condotto dal conte di Carmagnola, intenzionato a riconquistare Bellinzona, sconfisse l'esercito formato dai cantoni. Ora, i cantoni svizzeri ovviamente. Ora, era anche un tempo in cui quelli che oggi per noi sono, diciamo, problematiche, frontalieri di transito, di acquisto, era anche di una grande violenza e di definizione dei confini.
7: Assolutamente, soprattutto la Svizzera italiana che diventa, diciamo, il Ticino, diventa tra virgolette svizzero alla fine all'inizio del Cinquecento, e poi definitivamente svizzero, perché la Svizzera in realtà non c'era nella conformazione che ha ora, nel 1803 se non sbaglio. La cosa interessante a proposito di questo rapporto tra la Svizzera italiana e l'Italia è che se voi andate a Bellinzona ci sono tre castelli che per diciamo una parte degli svizzeri rappresentavano l'emblema stesso della svizzeritudine, cioè un certo orgoglio, addirittura venivano chiamati con i nomi di tre cantoni, Uriswitto e Unterwaldo. Ora, nulla di più sbagliato, in realtà si tratta di castelli sforzeschi e soprattutto viscontei, due sono viscontei, uno è un castello sforzesco, che servivano, tenetevi bene, invece a lottare contro gli svizzeri.
6: Quindi erano un simbolo piuttosto dell'occupazione dal sud.
7: Erano un baluardo anti-svizzero, diciamo. Poi sono diventati, ecco. Poi la memoria storica manipola naturalmente, non solo gli svizzeri, ma certo. E sono diventati un emblema invece della resistenza degli svizzeri contro lo straniero.
6: Inglobati in qualche modo, perché il tempo anche lenisce le ferite, cambia le prospettive, e questo anche assolutamente moderno. Adesso facciamo un aggiornamento proprio per chi è in viaggio e poi torniamo subito con Roberto Antonini con il suo viaggio nel Medioevo tra un momento.
5: Strade in diretta.
3: Bentrovati, ancora una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo ancora code per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Altilia-Grimaldi in direzione dell'innesto con il raccordo di Reggio Calabria. Traffico congestionato sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione Caserta. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione del capoluogo lombardo ritroviamo ancora rallentamenti per traffico sostenuto tra Calenzano e la variante di Valico e tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Prudenza alla guida, ci risentiamo più tardi, a dopo.

0: Ben ritrovati e bentornati con noi, con Roberto Antonini, oggi nostro ospite, autore con Antonio Ferretti di Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Ancora grazie di essere con noi, Roberto, e ripartiamo dal punto, da Bellinzona, da questa immagine che oggi sull'autostrada vediamo inevitabilmente, che domina il fondovalle, e lì ci si lancia ad affrontare le Alpi. Ora, lì le opzioni, diciamo, anche in passato erano diverse. Qual è quella che avete scelto voi e perché?
1: Ma allora, abbiamo scelto un percorso che in realtà era un percorso medievale molto battuto, perché ci ha fatto un po' da tramite, da legame tra il nord Europa e l'Italia, la Lombardia, e il Passo del Lucomagno. E perché è così importante? Era così importante? Prima di tutto perché fino al 1200 circa non si passava dal Gottardo, sostanzialmente mancava un ponte, che ora viene chiamato il Ponte del Diavolo, per cui le tratte erano altre. Dal Lucomagno scendeva in particolare l'imperatore tedesco. Sapete che l'imperatore tedesco dai nipoti di Carlo Magno era anche re d'Italia, per cui scendeva non sempre per buoni propositi, spesso per fare le guerre. Dunque Federico Barbarossa scende da lì, c'è ancora la rovina di un castello di Federico Barbarossa, e arriva in Lombardia per fare la guerra, sostanzialmente. Sapete che per esempio Pavia era praticamente la sede di riferimento degli imperatori tedeschi in Italia, soprattutto Barbarossa e poi altri, e dunque scendevano. E poi, come si sa, Legnano, ecco, i Lombardi hanno dato una lezione all'imperatore di Germania, al re tedesco. Abbiamo preso, diciamo, questa opzione per questa ragione, e anche perché da lì scendevano i monaci irlandesi in particolare, che poi arrivavano anche in Italia.
0: Dall'Irlanda, tu racconti bene la storia, parli di un gruppo di hippie.
1: Sì, sostanzialmente sì, erano, dobbiamo immaginarceli, non erano proprio dei monaci benedettini come ci possiamo immaginare adesso, erano un po' estremisti, un po' dei talebani ante litteram dei tempi, per cui molto estremisti, molto radicali nelle loro scelte, e spesso venivano emarginati perché avevano un'impostazione, diciamo, troppo rigida, troppo rigorosa. Comunque venivano dal nord Europa, c'era un monachesimo italiano che veniva soprattutto dal centro Italia, poi dopo, più tardi, con gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, eccetera, ma prima i benedettini dall'attuale centro Italia, le prime abbazie erano lì, e salivano a nord, e poi da nord invece c'era un percorso contrario, venivano a sud portando una visione più rigorista, ecco, della religione, un po' più estrema.
0: Uno dei tanti passaggi, ma sicuramente uno di quelli fondamentali. Non hai detto una parola su quanto è duro passare il Lucomagno in bici.
1: Ma in realtà devo dire che io, che non sono appunto un professionista, non lo sono mai stato, ho avuto più difficoltà a passare gli Appennini. Ah. Noi siamo passati dalla Garfagnana, dunque da Lucca, poi siamo saliti dalla Garfagnana, poi scendendo verso Parma, un bellissimo percorso, devo dire, straordinario per la bicicletta, ma abbiamo fatto un dislivello abbastanza importante per una tappa di, se mi ricordo bene, più di 100 chilometri, forse 120, con un dislivello di forse 2.000-2.500 metri. E invece le Alpi sono più a misura di bicicletta, perché in generale le strade alpine, in Svizzera perlomeno, hanno molti tornanti, e in alcuni casi come il Gottardo, perché una volta ci passavano le carrozze coi cavalli, per cui non sono troppo ripidi, si sale in alto,
0: ti fanno respirare, insomma. Un po' di più.
1: Esattamente, sì.
0: Insomma,
1: forse semplicemente io ero più allenato quando sono passato per le Alpi,
0: certo,
1: ma
0: dopo un po' di tappe.
1: Ecco, ciclisticamente sono più duri gli Appennini, e posso dire anche che ciclisticamente la Toscana, le strade bianche sono durissime, perché lì le salite sono molto ripide,
0: ecco.
1: Anche se non ci sono grandi colli, ma si sale spesso al 15-16%, che è tanto, poi noi avevamo anche le borse, per cui...
0: E magari le temperature in alcuni luoghi, come dire, possono più o meno fare la differenza. Ora, il viaggio, come abbiamo detto all'inizio, è stato lungo, è stato ovviamente a tappe. dopo le Alpi, o meglio nel cuore delle Alpi, ci sono anche dei capitoli, perché poi la storia lì davvero corre e ricorre, quella medievale. Tu citi anche Suvorov, quindi siamo ben oltre, siamo alla figura del generalissimo russo, di cui ancora si trovano tracce appunto da Andermatt, ad altri luoghi. E poi dall'altra parte, ecco, che tipo di cambiamento avete misurato e in che maniera anche il Medioevo cambia volto?
1: Allora, prima di tutto devo dire, aspettiamo una lancia a favore della bellezza dell'Italia. Forse molti italiani non si rendono conto di vivere in un paese assolutamente straordinario. In Italia abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta per scegliere i luoghi medievali. In Svizzera è già un po' diverso, ci sono alcune città che sono, diciamo, hanno una chiara impronta medievale e sono tenute molto bene, come Lucerna, Berna. E poi in Francia abbiamo visto un medioevo più probabilmente più disperso sul territorio, molto incentrato sulla realtà delle abbazie e delle chiese gotiche, che sono molto importanti. Perché? Perché la chiesa gotica, rispetto, diciamo, al romanico, c'è naturalmente del gotico anche in Italia, lì a Milano,
0: certo,
1: col Duomo naturalmente, ma la Francia in particolare ha visto uno sviluppo fortissimo dell'architettura gotica, che è abbastanza spettacolare, perché con l'architettura gotica, grazie a questi archi rampanti che scaricano poi il peso delle pareti sui contrafforti, si sono potute costruire le vetrate che fanno entrare la luce, che nell'ottica medievale è naturalmente il messaggio di Dio, la luce che entra nella chiesa. Dunque c'è una fortissima luminosità ed è un medioevo luminoso molto, molto bello, molto, molto ricco. E soprattutto devo dire, in Francia c'è una cultura dei beni storici molto sviluppata, per cui dei luoghi anche un po' marginali sono in genere conservati molto, molto bene. Forse in Italia c'è troppo e dunque è molto più difficile avere una politica culturale, diciamo, di conservazione dei beni storici più rigorosa. Ecco, la Francia ci ha impressionato in positivo. Se andate per esempio a Digione, vi rendete conto di quanto questa città sia improntata a una conservazione e una valorizzazione del patrimonio culturale medievale. Digione era la capitale del regno di Borgogna, che andava tra l'altro fino nel 300-400 andava fino alle Fiandre, per cui la Borgogna era una vera grande potenza. Ecco,
0: tu ne parli in una tappa 24 da Bonn a Digione, una pedalata da stordirsi, esordisci così.
1: Ah, ecco, sì, da Bonn a Digione, diciamo, è molto particolare. Prima di tutto sono solo una quarantina di chilometri, se non sbaglio, ma si passa nei grandi vigneti del Bourgogne, che è Pino Nero, e c'è una ricchezza culturale notevolissima. A Bonn c'è uno dei primi ospedali per poveri d'Europa, che è molto molto bello, e conserva uno dei polittici, dunque delle pale d'altare più straordinari del Medioevo, di Roger van der Weyden, nel Giudizio Universale. Vale il viaggio anche soltanto questo Giudizio Universale, in quello che si chiama l'ospizio di Bonn, che era un ospedale. Poi si arriva a Digione. Digione non è una vera e propria potenza. Il regno di Borgogna lo si dimentica spesso, ma lo si scopre andando lì, ci si rende conto della forza che aveva. Era spesso anche più potente del re di Francia. E gli svizzeri vanno un po' orgogliosi, anche se si trattava di una guerra, perché sono riusciti a sconfiggere poi Carlo il Temerario. Qua siamo alla fine del 400, dunque una vittoria svizzera. Poi da Marignano sapete che la Svizzera non è praticamente più fatto guerre. Dunque, con gli svizzeri che avevano non avevano l'artiglieria praticamente, ma solo la fanteria. Però erano dei contadini molto forti, un po' rozzi, probabilmente un po' primitivi,
0: e richiesti,
1: per cui, ecco.
0: E richiesti anche all'occorrenza,
1: perché erano dei mercenari. Sì.
0: Allora, con Roberto Antonini, viaggio nel Medioevo, 33 le tappe, un numero, come dire, simbolicamente anche importante, da 31 le ultime, Bruxelles, quindi da Namur a Bruxelles, la parte finale. Raccontaci questa fase, questa conclusione, purtroppo in 2 minuti.
1: Allora, in 2 minuti, come dicevo poc'anzi, si tratta di località in Belgio, sono molto belle, probabilmente non sono ancora conosciutissime, salvo Bruges, che però è ormai invasa da quello che è stato battezzato l'overtourism.
0: Certo.
1: Ci sono tantissimi turisti, dunque il consiglio mio, se andate, e vale la pena, vale il viaggio, è assolutamente una bellezza, mozzafiato anche Bruges, è un po' la Venezia del nord, la chiamano, di andare non il weekend, ma di andare negli infrasettimanali. Gand è una città, la penultima tappa. Gand conserva quella che per me è forse il capolavoro assoluto della pittura religiosa medievale, Jan van Eyck. Jan van Eyck nella grande chiesa di Gand ha una pala, l'adorazione dell'agnello mistico. Jan van Eyck è quello che sostanzialmente ha inventato la pittura d'olio, dunque ha influenzato molto anche la pittura italiana, che già nel 400 era fantastica, straordinaria. Ma diciamo, noi di cultura italiana spesso dimentichiamo un po' quella che è la ricchezza delle Fiandre, del gotico fiammingo. C'è una grandissima ricchezza e anche un'armonia nelle città che è rimasta proprio quella del Medioevo. È veramente molto bello, si gira in bicicletta anche in famiglia, è un consiglio che do perché le tappe sono molto corte, 40-50 km al massimo, pianeggiante e in totale sicurezza.
0: Questo è un punto, come dire, cui da emulare, in totale sicurezza.
1: In totale sicurezza, in tutto il Belgio credo che abbiamo percorso su strade assieme alle macchine non più di 200-300 metri, tutto.
0: Fantastico.
1: Il resto era per le biciclette, per cui anche a Bruxelles, entrando in città, tutto è predisposto per le biciclette, abbiamo molto da imparare, credo.
0: Assolutamente sì. Roberto Antonini, Viaggio nel Medioevo, c'è talmente tanta ricchezza in questo libro, mi limito a dire che oltre alle tappe e ai dettagli ci sono anche consigli su dove dormire, magari dove mangiare e dove, insomma, soprattutto c'è tanta ricchezza di questa cultura europea che è medievale ma è totalmente presente. Una domanda, una battuta, il prossimo viaggio, perché l'Europa, nonostante voi abbiate fatto tanta strada, non è certo finita. Avete in mente qualcos'altro?
1: Ma la nostra idea è di proporre qualcosa di analogo in Francia, però diciamo ci sono molte pubblicazioni, per cui vorremmo fare qualcosa che non è trattare un tema che non è stato trattato, o diciamo con un taglio diverso, e non è scontato. Sono usciti moltissimi libri interessanti in chiave storica che abbinano dunque uno spostamento rispettoso dell'ambiente, dunque mezzi di trasporto pubblici, biciclette eccetera, con una matrice storica. Il nostro continente naturalmente ha molto da offrire, non soltanto nel Medioevo, però effettivamente qua spezzo una lancia ancora a favore di questa età di mezzo. Gran parte delle bellezze europee, se ci pensiamo, se ci riflettiamo, sono di impronta e di origine medievale. Da questo punto di vista, diciamo, l'Italia è particolarmente fortunata.
0: E da questo punto di vista è un'ulteriore ragione per leggere Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Roberto Antonini, Antonio Ferretti, grazie davvero a Roberto Antonini.
1: Beh, grazie Gigi, grazie a voi.
0: E allora è tutto per questa puntata di Europa Europa. Naturalmente, come sempre, vi lascio tutti gli aggiornamenti di GR24. La prossima settimana.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
1: Fake News. La guida definitiva per imparare a disinformare.
0: Cari corsisti, la rabbia è il motore della disinformazione e prima di creare una fake news bisogna evocarla. Ok, questo è il primo consiglio di oggi, è un presupposto necessario. Allora, per arrabbiarsi in fretta come si fa? Potreste per esempio guardare un qualsiasi programma di Rete 4 sull'emergenza Rom, oppure potete fare come me, che mi riempio di odio sentendo questo brano.

0: Allora, questa è la cover bossa nova di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, un brano sul disagio giovanile scritta da un cantante che si è sparato per colpa del disagio giovanile. E dovete sapere che ogni lido italiano la mette la sera per stare nel chill, come si dice adesso. Ma se oggi Kurt Cobain ritornasse sulla terra, non si risparerebbe, ma entrerebbe nel lido per sparare a chiunque dica stare nel chill. Ferma sto scempio, Ale. Fermalo subito. Grazie. Oggi una puntata speciale che è perfetta se volete conquistarvi un marchio d'infamia, se siete dei sadici o se vi ostinate a prendere un monopattino nonostante abbiate 50 anni, un equilibrio precario e il doppio mento che trema ogni buca. Iniziamo questa puntata, ma vi ricordo la mia sindrome, io non riesco a dire la parola
1: Facebook.
0: Per questo pago un'attrice famosa che dice al mio posto
1: Facebook.
0: Allora, le fake news inventano storie. E perché dovete inventare storie? Beh, perché la gente non cambia opinione di fronte ai dati, ma solo di fronte a una grande storia. Vi faccio un esempio. Un naufragio di una sola nave avvenuto 114 anni fa, il Titanic, domina ancora il nostro immaginario collettivo, mentre le barche che naufragano oggi davanti alle coste italiane vengono dimenticate come Fedro del Grande Fratello 3. Cosa si evince? Allora, evidentemente per restare nell'immaginario collettivo bisogna avere a bordo non dei migranti, ma un violinista che suona mentre affondi. E allora, benvenuti su queste note alla quarta lezione. Oggi vi insegno a beccare l'iceberg che renderà le vostre storie immortali come il Titanic. Ogni buona fake news ha infatti bisogno di un disastro, di qualcuno di famoso e di quel genere di atmosfere strazianti che solo Céline Dion può creare. Partiamo da un dato importante. Dirò la verità per un attimo, mi scuso in anticipo per l'affronto morale. Mentre scrivevo questa puntata ho scovato una statistica che per noi è fondamentale. È stata pubblicata di recente dall'Università di Oxford. Per i giovani tra i 18 e i 24 anni sono fondamentali le fan news, ovvero quelle notizie che contengono intrattenimento. Perché molti under 25 si informano su piattaforme come TikTok e Instagram, dove notizie e intrattenimento ormai sono una cosa sola, come l'edilizia e l'andrangheta. Le notizie tradizionali sono spesso troppo negative e infatti secondo il Censis il boomerissimo
1: Facebook,
0: che ha una maggioranza di utenti over 35, è il secondo mezzo più usato dagli italiani per informarsi. Ed è un luogo fantastico dove le notizie sono dentro un ecosistema di gattini con frasi di Laura Pausini attribuite a Gandhi, madonne che lacrimano glitter, cani vestiti da carabiniere con la scritta «Anch'io faccio il mio dovere ogni giorno, e tu?». Non è un caso che nelle scuole per disinformatori presenti in Europa si parta proprio dalla comicità per creare le notizie false. Forse sono andato troppo veloce, sì. Vicino ai nostri confini esistono delle scuole di fake news a cui dovete assolutamente iscrivervi. Vi dico anche dove, chi le ha inventate e perché. Ora è quel momento della puntata dove inizierete a sudare come i piedi di quelle teenager italiane che ad agosto indossano i camperos sulla spiaggia. Una delle prof di fake news, la moldava Alina Djuk, che spero di aver pronunciato bene, ha detto ai suoi allievi:
2: usate la satira per rendere più divertente la vostra fake news, ma non esagerate perché altrimenti il pubblico vi scopre.
0: Alina Djuk, o Yuk, non lo so, è una docente di disinformazione scoperta da una giornalista della BBC che si è infiltrata in una scuola clandestina in Moldavia. È una persona molto pericolosa, anche se a guardarla bene, ha quell'aria semplice e umile di quelle studentesse fuori sede che riciclano la scatola del gelato Cardor per portarsi a Bologna la parmigiana di mamma. L'anno scorso c'erano le elezioni in Moldavia e un oligarca locale di origine israeliana, Ilan Shor, pesantemente sanzionato a livello internazionale per tentata destabilizzazione del suo paese per conto di Putin, ha investito molti soldi per finanziare una scuola di fake news. Una sorta di mecenate, il nuovo Cosimo De Medici. In quella scuola c'erano circa 35 reclute che hanno imparato a diffondere disinformazione nel loro paese contro la loro premier. Il motivo? La Moldavia è un paese candidato ufficialmente all'adesione dell'Unione Europea, è un paese molto piccolo, ma essendo inserito tra l'Ucraina e la Romania ha un significato strategico sia per Bruxelles che per Mosca. Le 35 reclute sono state pagate 125 sterline al mese per produrre post di TikTok e
1: Facebook.
0: La conferma dell'interferenza russa arriva quando guardiamo il conto corrente delle reclute. Lo stipendio arrivava dalla
2: Promsvies Bank.
0: Una banca statale russa sanzionata che, secondo la BBC, è in mano al Ministero della Difesa russo. Io uso sempre, di fronte a nomi stranieri, una attrice che pago profumatamente. Alle reclute è stato chiesto di pubblicare meravigliose accuse, ovviamente infondate, contro il governo moldavo. Le principali bufale sono per noi oggetto di studio. Ve le leggo perché sono meravigliose. La premier ha organizzato un Amazon del male per consegnare bambini ai pedofili. E poi c'è la più bella. Se la Moldavia entrerà in Europa, i cittadini dovranno cambiare orientamento sessuale diventando gay o trans. Mi rendo conto che quest'ultima bufala ci getti in una condizione tale da non vedere altra via d'uscita che l'assumere chetamina. Però è proprio ciò che dovrete iniziare a produrre una volta che frequenterete le migliori scuole di disinformazione. Mai spaventarvi dalla potenza di una fake news. Sentitevi liberi di sparare la minchiata più grossa. Ed ecco a voi proprio un estratto della lezione che la BBC è riuscita a rubare. Ovviamente è in russo.
3: Mi chiamo Luca. Я один из тех, кто будет помогать нам в эту большую кампанию. На самом деле целью которой является повышение узнаваемости партии Молдова-Май.
0: Qui il prof spiegava con molta tecnica come impostare una campagna di disinformazione per le persone ordinarie, facendo leva sulla famiglia tradizionale e sul fatto che la felicità di chi crede nella famiglia tradizionale derivi dal rispetto di quel valore. Quindi, per attivarli, vanno create storie in cui, dice il professore, una dittatura gay vuole soppiantare la famiglia tradizionale. Nel video della BBC si vede un ragazzo giovanissimo, forse appena diciottenne, che pende dalle sue labbra, come chi ascoltava 100 anni fa Enrico Fermi o chi ascolta oggi Rita De Crescenzo. La scuola moldava ha gestito 90 account solo su TikTok, alcuni mascherati da ufficio stampa che, secondo sempre la BBC, hanno pubblicato migliaia di video per un totale di oltre 23 milioni di visualizzazioni. È un dato pazzesco perché dovete sapere che la popolazione della Moldavia è intorno ai 2 milioni e mezzo di abitanti. La premier moldava ha affermato che il regime russo di Putin, per tentare di sovvertire le elezioni del suo paese, ha speso in disinformazione circa 200 milioni di euro, che corrisponde a quasi l'1% del PIL della Moldavia, una cifra mostruosa. Ma purtroppo non è riuscita a far vincere le elezioni al suo candidato. Ce l'aveva fatta nel 2024 in Romania, dove aveva vinto un candidato filo Putin che nessuno conosceva, proprio grazie alle sponsorizzate sui social e all'amplificazione di TikTok. Elezioni poi annullate. Se volete diventare dei disinformatori molto bravi, io vi consiglio una visita in Macedonia, a Veles, una cittadina di 55.000 abitanti che spero di aver pronunciato bene, passata alla storia come la fabbrica di fake news. Se il barocco ha reso magnifica Lecce, le bufale hanno reso ricchissima Veles. Quando nel 2016 in pochi pensavano che Trump potesse vincere le elezioni, a Veles centinaia di ragazzi sono stati addestrati da un tizio che si fa chiamare l'Avvoltoio per imparare a scrivere notizie false su
1: Facebook
0: e su siti finti, raggiungendo milioni di persone con notizie pro-Trump, tipo il Papa appoggia Trump, la mia preferita. Era la famosa età dell'oro per noi disinformatori, per noi amanti della menzogna.

di recarvi in Sud America, dove Putin ha formato oltre 1000 creator ispanici per promuovere campagne di disinformazione grazie all'aiuto di professionisti della sua TV Russia Today presenti proprio sul territorio. Dopo aver frequentato la scuola, inizia finalmente il praticantato. Ma da dove partire? Per cambiare il presente bisogna riscrivere il passato. Prima di spiegarvi il perché, c'è il nostro momento musicale dedicato agli artisti che producono fake news. Oggi vi propongo un brano propagandistico che si chiama This is China. Questa è la Cina ed è una canzone creata per ammorbidire l'immagine del regime cinese all'estero. L'ho scelta perché è stata definita dal Time una delle canzoni più dolorose di sempre, per colpa delle sue rime che sembrano scritte da un bimbo di 4 anni con un ritardo cognitivo. E allora ascoltiamoci This is China di Chuck.

Questa era This is China di Chucky, finanziata nel 2016 dal Partito Comunista Cinese, che ringraziamo. Il mio passo preferito è: il drago rosso non è malvagio, ma un luogo pacifico. E questo ovviamente lo può confermare il milione di musulmani cinesi messi nei campi di lavoro da Xi Jinping. Da sempre crediamo alle storie inventate. Per esempio, al Don Quixote di Miguel de Cervantes non interessa la realtà. Lui vuole solo vivere una delle tante avventure lette nei libri. Ha letto così tante storie di cavalleria da perdere il lume della ragione. E questa magia colpisce ancora molti nostri concittadini che vanno in estasi quando leggono fake news che ci fanno appunto perdere il lume della ragione. Oggi molta disinformazione ha come mandanti i più ricchi del mondo. Sono proprietari di piattaforme, oligarchi, dittatori miliardari. Chi ha tutto sta convincendo chi ha poco che il suo nemico è chi non ha nulla. L'obiettivo è spostare il conflitto verso chi non ha potere, tipo i poveri e le minoranze, per proteggere chi lo detiene. Poiché i poveri muoiono, i ricchi hanno ragione di vivere. Se diventate dei disinformatori, sappiate che sarete dei loro vassalli, ma in cambio avrete una fetta della torta, soldi, popolarità e magari qualche giorno in prigione a fare flessione accanto a loro. Per cambiare il presente, i grandi produttori di fake news stanno cambiando il passato. Partiamo dall'America. Donald Trump, in vista del 250° anniversario degli Stati Uniti celebrato lo scorso 4 luglio, ha collaborato con una coalizione di circa 40 organizzazioni conservatrici per produrre materiale didattico patriottico da usare nelle scuole. Cosa significa? Trump sta provando a riscrivere la storia americana a modo suo. Ma è una tecnica che fanno in molti e ovunque, dovrete fare ovviamente anche voi. Vi faccio un altro esempio. Nel 2025 in Spagna c'è stato il 50° anniversario della scomparsa di Francisco Franco, che ha riacceso il dibattito storico e politico sull'eredità del regime. Ora vi do dei piccoli numeri, diciamo, sul dittatore Franco. Se però, ecco, soffrite di intolleranza alla verità, vi suggerisco di abbassare il volume per 10 secondi. Il tiranno ha fatto sparire circa 110.000 persone. È una stima perché usava le fosse comuni e non è mai facile far la conta dei morti quando le persone vengono sputate a caso per terra, tipo mio zio coi semi dell'anguria. Lo storico Javier Rodrigo parla di circa 500.000 di prigionieri passati dai campi di concentramento di Franco solo tra il 1936 e il 1942. Ma non è solo una meravigliosa storia di violenza la sua, perché secondo El Diario, il quotidiano, il dittatore, grazie alla corruzione e al furto di beni di Stato, aveva ammassato una fortuna che oggi sarebbe quantificata in 400 milioni di euro. Il dittatore si arricchì tantissimo con quella voracità tipica di un bandito o di un assessore regionale, come quando Franco rivendette 600 tonnellate di caffè donate dal Brasile. Franco era uno che poteva finire dentro all'articolo «Ricettazione truffa, 8 arresti nel Foggiano». E invece è stato il tiranno europeo rimasto al potere più a lungo nel XX secolo. Un genio. Oggi molte fake news stanno cercando di riabilitare il tiranno Nespresso, perché uno così pieno di soldi e di caffè non può che essere un idolo contemporaneo. Nel 2024 a Valencia c'è stata un'inondazione gravissima che ha provocato molti morti. Il motivo per cui c'è stato un temporale così violento è la crisi climatica. Ma ormai voi sapete che quando nel dibattito compaiono queste due parole magiche, proliferano le fake news. Perché durante le catastrofi cresce la quantità di disinformazione? Prendete appunti. Quando accade un evento di grande impatto, il volume di contenuto sui social è enorme e la visibilità è garantita. Nei giorni

0: L'alluvione in Spagna sono nate alcune bufale bellissime. Molti disinformati sui social, soprattutto sul mitico ex di Elon Musk, hanno iniziato a scrivere che l'alluvione è avvenuta per un semplice motivo. Pedro Sanchez, il capo di Stato spagnolo, ha abbattuto per scopi ambientalisti le dighe erette dal dittatore Franco che da anni proteggevano Valencia. In realtà nessuna diga è stata abbattuta nella zona, anzi, la cosa divertente è che nel 1957 ci fu un'alluvione che travolse Valencia e il tiranno licenziò proprio il sindaco di Valencia, perché aveva denunciato che gli aiuti non erano mai arrivati nella città. Secondo El País, uno dei primi a diffondere le fake news delle dighe abbattute è stato Samuel Vázquez, il portavoce di Vox, il partito spagnolo di estrema destra. Poi è stato il turno dell'eurodeputato Alvise Pérez, che solo su Instagram conta 1,3 milioni di seguaci. I politici hanno diffuso disinformazione mentre erano in atto i soccorsi. Dovete imitarli perché le loro menzogne sono state così credibili che hanno creato problemi di ordine pubblico e sfiducia nelle istituzioni. Perché riabilitare il tiranno caffeinico durante un'alluvione del 2024? Lo spiega la giornalista spagnola Alba Tobella.
1: Serve per affermare il fallimento dello Stato democratico, creare diffidenza verso lo Stato e i suoi rappresentanti, spingere a pensare che sono tutti uguali e che i media non dicono mai la verità. È la base essenziale per minare le democrazie.
0: In Spagna c'è un bufalaro che, riscrivendo il passato, è diventato uno scrittore famoso, una specie di Camilleri del male. Si chiama Pío Moa, che non è una parola in romano, ma è uno scrittore, è proprio il nome dello scrittore spagnolo che in 38 anni ha scritto ben 40 libri. E la sua casa editrice dice che ha venduto con un solo titolo oltre 300.000 copie in 53 edizioni diverse. Non sappiamo se è vero, però noi ci crediamo. Capite ora perché dovete scrivere minchiate? Pío Moa è uno scrittore che ha messo nei suoi bestseller questa frase: la democrazia deriva da Franco. E se per democrazia intendiamo fucilare gli omosessuali, gettarli nelle fosse comuni insieme a giornalisti, rom, catalani, baschi e cittadini che chiedevano elezioni libere, sì, Pio, si tratta di democrazia. Se non volete diventare scrittori perché, come diceva Goebbels, appena sento la parola cultura metto mano alla pistola, potreste usare l'intelligenza artificiale. Il Guardian ha scoperto che gruppi estremisti neonazisti di tutto il mondo stanno usando l'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Adolf Hitler. Qual è il grande vantaggio, cari disinformatori che volete riscrivere il passato? Il vantaggio è questo: i metodi precedenti si basavano su traduzioni automatiche rudimentali che spesso limitavano la fedeltà del linguaggio e le sfumature stilistiche del malamente. Per esempio, è difficilissimo replicare fedelmente Hitler in giapponese. Oggi, invece, con l'ascesa di strumenti di intelligenza artificiale avanzati, gli estremisti sono in grado di produrre in ogni lingua traduzioni accurate che preservano il tono, l'emozione e l'intensità ideologica. È questa la grande novità. E infatti, diverse versioni in inglese dei discorsi di Adolf Hitler, generate attraverso l'intelligenza artificiale, hanno accumulato decine di milioni di visualizzazioni su piattaforme mainstream come X e TikTok. C'è un santino che dovete tenere nella covera portafoglio del vostro telefonino, perché molti di voi sono boomer e io lo so. È quello di Elon Musk. Benedict Evans, uno dei più celebri analisti mondiali del settore tech, ha definito Elon Musk un impostore che ottiene risultati. Musk non dice solo fake news, dice fake news che producono effetti reali. Anche se le sue uscite sembrano assurde, servono ad attirare attenzione, e l'attenzione oggi è la più grande forma di potere. Le sue bufale fanno discutere, spostano il dibattito e servono a spostare il confine di ciò che sembra accettabile dire. Con le fake news, Elon Musk sta cercando di fare una fuitina con la democrazia per non lasciarla più illibata. Caro Elon, per noi disinformatore tu sei un santo, e io vorrei portarti in questa trasmissione con lo stesso cerimoniale che il Vaticano riserva alle reliquie. Teca blindata, guanti bianchi e gente in fila per ore a guardare un femore. Ecco, io farei lo stesso con te. Ti metterei in una teca, ti toccherei soltanto coi guanti bianchi e la gente farebbe la fila per ore ad ascoltare le tue fake news, sperando che almeno una sia vera. Chi produce fake news fa un lavoro molto simile a chi crea videogiochi, costruisce un mondo con regole proprie e convince chi ci entra a crederci. Per darvi una mano a creare il vostro mondo di minchiate, ho quindi al telefono Carola Pettinato, una game designer, una professionista che i mondi li ha inventati per davvero, proprio per lavoro. Pensate che lei ha collaborato anche con EA Sports. no? Famosissima casa di produzione di videogiochi. Carlotta, ho molti disinformatori in ascolto che hanno bisogno di inventare minchiate. Come si crea un mondo virtuale? Da che cosa si parte?
2: Si parte dal team dalla creazione di un team eterogeneo.
0: Cosa vuol dire eterogeneo? Scusa, che a me è uscito il sangue dal naso.
2: Allora, eterogeneo significa appunto creare un team che ha delle diversità che vengono non solo dal punto di vista del background culturale, dal tipo di etnia, ma anche dal punto di vista dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza di genere o comunque dal fatto che tu sia o non possa essere una persona neurodiversa o anche banalmente dal fatto che tu possa essere una persona estroversa o introversa.
0: E questo, Carola, lo dici perché è una cosa che a te è successa nelle case di produzioni, nelle grandi case di produzioni di videogiochi, cioè questo è uno standard che si crea per creare i team?
2: Assolutamente sì, ed è una cosa che personalmente arricchisce tantissimo, perché è un esercizio che ti aiuta a formulare un tipo di realtà che è diversa dalla tua e quindi impari ovviamente dall'altro, ma è anche una cosa importantissima perché ti aiuta a creare realtà che altrimenti sarebbero tutte uguali.
0: E quindi, Carola, possiamo dire a tutti i disinformatori in ascolto che devono mettersi insieme proprio usando le loro diversità, quindi quello più complottista, quello più cazzaro, quello che invece ama di più la verità, cioè c'è bisogno di creare un team eterogeneo. Io questa cosa...
2: Assolutamente.
0: Perfetto, ti ringrazio, Carola, per questa cosa di servizio pubblico. Ma senti, tu come hai iniziato a fare la game designer? So che c'è stato un colpo di fulmine che ti ha detto: io devo fare questo lavoro.
2: Per me il colpo di fulmine è stato The Last of Us, che è un gioco fenomenale e mi ha fatto proprio venire voglia di imparare a sviluppare videogiochi sotto quel punto di vista, proprio grande narrativa, grande storia, gameplay fantastico.
0: Tu, Carola, vai anche nelle scuole a spiegare che il game designer è un lavoro vero che si può fare e tu sei un po' una role model che può ispirare
2: le ragazze. Sì, assolutamente, questa è una cosa... È una cosa che assolutamente bisogna smontare. Uno si immagina che solo i ragazzi sono prevalentemente interessati al mondo videoludico, invece io sono una ferma sostenitrice che tutti, veramente tutti, sono amanti non solo dei videogiochi, ma hanno la possibilità di poterli creare.
0: Grazie a Carola Pettinato, un saluto a Londra.
2: Ciao.
0: Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò. Secondo il mio stile di vita, prima. Secondo gli oligarchi, prima ancora.
3: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24.
4: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
5: Studiare?
4: No!
5: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
4: Ma no!
5: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
4: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
5: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto l'ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
4: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza...
5: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Prestupire, con Gian Piero Kessler e Gaia Grassi.
4: Su Radio 24, ogni domenica dalle 10 alle 11.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: È italiana?
12: Sì.
11: È affidabile?
12: Sì.
11: Rispetta l'ambiente?
12: Sì. Indovina chi è?
11: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
11: Resta con te.
14: Sono le 10.
15: GR24. Il sole 24 ore.
14: Ritrovato morto il bracciante pakistano scomparso nel Foggiano all'inizio di agosto. Carburanti sale ancora il prezzo, benzina 2,010 al litro. Giochi del Mediterraneo, oro di Elena Volta nella canoa. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, il corpo di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. Si ipotizza sia stato ucciso, anche se la conferma arriverà dall'autopsia. La morte potrebbe risalire al giorno della scomparsa, il ritrovamento risale al pomeriggio di ieri. I media palestinesi riportano immagini di vandalizzazione presumibilmente da parte di coloni israeliani nel villaggio palestinese Usarin a sud di Nablus in Cisgiordania, in cui un veicolo e una abitazione in costruzione sono stati dati alle fiamme durante la notte. Su un muro sono presenti graffiti in ebraico con la scritta vendetta 30 per Beniahu, apparentemente in riferimento ai 30 giorni trascorsi dalla morte di Mellet, un agente di sicurezza dell'insediamento Gilad Farm, ucciso durante uno scontro armato tra coloni e palestinesi nell'adiacente villaggio di Tel il mese scorso. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero, in data odierna, domenica 23 agosto, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro al litro per la benzina e 2,130 euro al litro per il gasolio. Subito una medaglia d'oro italiana nella seconda giornata dei giochi del Mediterraneo di Taranto, grazie al successo nella canoa di Elena Voltan. L'atleta padovana ha vinto la finale dei 200 metri davanti alla croata Tot e alla spagnola Otero. Il totale degli ori vinti dall'Italia sale così a 4. Gli azzurri ora sono in testa al medagliere, avendo superato la Turchia ex aequo a 4 ori, ma con un numero totale di medaglie vinte inferiore all'Italia. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata dell'estate in 10 mosse, dove cerchiamo di raccontare un po' di quelle cose che bisogna sapere quando si è sotto l'ombrellone per non fare delle figuracce, oppure da un'altra parte, ma sempre d'estate, voglio dire.
2: Ciao, mica sotto l'ombrellone. Vi saluto anch'io.
1: Ciao Gaia Grazie.
2: Ciao Giampiero Kesten.
1: Allora, il tema di oggi è un tema che, se ho capito bene, con l'estate
2: vediamo.
1: Con l'estate può c'entrare,
2: sì,
1: non
2: certo.
1: È direttamente collegato, però è una di quelle cose che ultimamente, se non la sai, sei un po' l'ultimo, insomma.
2: Esatto.
1: non
2: devi
1: fai
2: saperla,
1: certo, bella
2: assolutamente, lo devi sapere, perché parleremo di intelligenza artificiale e quindi lo faremo ovviamente con l'esperto per antonomasia dell'intelligenza artificiale del gruppo Sole 24 Ore, Enrico Pagliarino, autore del programma 2024.
1: Ti correggo perché
2: hai ragione, Pagliarini, ho sbagliato il cognome, perdonami. Ciao Enrico, scusami subito, partita sbagliando il tuo cognome.
3: Ciao a tutti, adesso ti segniamo con il rosso, con il pennarello rosso.
2: Bravo.
3: Buongiorno. Ciao Gaia, ciao Giampiero, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Enrico, allora l'errore di Gaia, adesso non si dovrebbe sottolineare, però era giusto per dirlo anche a chi ci ascolta, è perché è una, come dire, una scrittura genuina priva di intelligenza artificiale.
2: Esattamente.
1: Naturalmente, per cui...
2: Quindi la scrittura è giusta, ma poi dopo è stato enunciato in maniera sbagliata, perché non c'è l'intelligenza artificiale.
3: Vi dirò, ma poi ne parleremo anche tra poco, che questi errori li fa anche l'intelligenza artificiale.
2: È vero.
1: Miseria.
2: È vero, quindi io sono ho dentro di me l'intelligenza certo, artificiale. Vabbè, però senti una cosa Enrico, prima di entrare nel vivo del tema, io volevo iniziare facendolo un po' sentire una cosa.
4: Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
5: Affermativo, David, ti ricevo.
6: Apri la saracinesca esterna, Hal.
5: Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo.
6: Qual è il motivo?
5: Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
6: Ma di che diavolo parli?
5: Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
6: Non so a cosa ti riferisci, Hal.
5: Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
6: E come ti è venuta questa idea, Hal?
5: David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
6: D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
5: Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile.
6: Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca.
5: David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
2: Eccolo qua.
1: Mi ha sempre fatto ridere, adesso ovviamente è una questione del doppiaggio originale di quei tempi, però, e correggimi se cosa ne pensi tu Enrico, quanto era scazzata la voce di Hal quando parlava, era veramente, sembrava che non avesse più voglia di vivere.
3: Certo, però da un certo punto di vista, soprattutto ascoltato con le orecchie di oggi, fa anche un po' preoccupare.
2: Sì, esatto.
1: Sì, è inquietante.
2: È inquietante, esatto.
3: Non siamo arrivati ancora a quel punto e anche questo è un bello spunto di riflessione su cui torneremo tra poco nel percorso che faremo nei prossimi minuti.
2: Infatti, perché io abbiamo scelto di mettere questo spezzone proprio per entrare nel vivo della prima delle cinque curiosità che ti chiederemo, ossia di intelligenza artificiale si parla adesso, negli ultimi 3 anni tantissimo, però è una cosa che si sa da un sacco di tempo.
1: Diciamo,
2: e allora...
1: che è usata ma tenuta bene la...
2: esatto.
1: L'intelligenza artificiale.
2: Si mantiene bene.
3: Sì, potremmo dire che non è per nulla una tecnologia nuova. E se andiamo a ritroso nei secoli troviamo sicuramente tracce almeno di idee che immaginavano un futuro con macchine pensanti, veramente tanti secoli fa, addirittura all'epoca dei greci, ma venendo più vicini ai giorni nostri potremmo dire che viene comunemente indicato il 1956, quindi non tanti anni fa, 70 anni fa, come l'anno di nascita del concetto moderno di intelligenza artificiale. Che cosa è successo nel 1956? In un college piuttosto famoso, noto, il Dartmouth College in New Hampshire, negli Stati Uniti, veniva presentato il primo programma, parliamo di programma informatico, appositamente progettato per eseguire un ragionamento automatico. Ovviamente siamo agli albori di quello che oggi noi immaginiamo come un ragionamento delle macchine, ma quello è stato comunemente, viene comunemente definito il primo programma di intelligenza artificiale. Già qui capiamo che stiamo parlando di una cosa che è vecchia di decenni.
1: Molto prima di quello che avremmo mai detto, in realtà.
3: Sì, vi dico anche una cosa importante, è a proposito di quello che stavamo ascoltando da 2001, Odissea nello spazio. All'epoca gli scienziati, soprattutto quelli che avevano presentato questo programma, o anche gli altri che lavoravano a questo programma, sostenevano che ci sarebbero state macchine intelligenti quanto l'uomo nel giro di una decina di anni. Però ovviamente questa previsione non si è avverata.
1: Era ottimista, però, diciamo.
3: Sì, è una previsione che è stata ripetuta, diciamo, ogni 10 anni. Cioè ogni 10 anni si diceva: ah, secondo noi fra 10 anni ci saranno macchine. Se pensate, 2001, Odissea nello spazio, innanzitutto faceva delle previsioni sullo spazio, cioè si immaginava che nel 2001 ci sarebbero state astronavi come abbiamo visto, viaggi spaziali come abbiamo visto in questo film, cosa che ancora non si è avverata.
1: Non abbiamo neanche risolto il problema del parcheggio, figurati andare nello spazio.
3: Esattamente, ma nemmeno sull'intelligenza artificiale, questo AL 9000 potrebbe essere simile a certi discorsi che si fanno con l'intelligenza artificiale oggi, però diciamo che era molto più intelligente di quanto oggi sono arrivate le macchine. Quindi siamo ancora qui e quindi questo lo dico perché oggi si fanno delle previsioni sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale che effettivamente ha accelerato tantissimo negli ultimi anni, ma che potrebbero anche essere smentite tra uno, due, tre, forse i famosi 10 anni.
1: Certo.
3: Però tornando al concetto di intelligenza artificiale, che alcuni credono sia una cosa nuova, oggi parliamo di intelligenza artificiale facendo spesso riferimento all'intelligenza artificiale generativa, ed è una parola importante che colleghiamo alla nascita di ChatGPT, che è stata il 30 novembre del 2022. Allora, da lì si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, tutti hanno provato, comunque molti hanno provato questi sistemi, e non dobbiamo però dimenticarci che nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana, siamo circondati da sistemi che non usano intelligenza artificiale generativa. Il primo esempio che mi viene in mente è la funzione fotocamera del nostro smartphone.
1: È vero.
3: Tutti noi sappiamo che quando inquadriamo alcune persone, appare un quadratino che circonda i visi di quelle persone, cioè il sistema che è nel nostro smartphone capisce che quello è un volto e quindi lo mette in risalto. Quello è un sistema di intelligenza artificiale, ma non è generativo.
2: Non è generativo, certo.
3: Non genera nulla, non crea nulla, prende atto di quello che c'è, si accorge di quello che c'è. Oppure faccio giusto due o tre esempi per capirci, che esistono da anni. Le videocamere che vengono usate nelle fabbriche per fare il controllo di qualità. Oggi praticamente tutte le fabbriche hanno sistemi di video, che non sono di videosorveglianza, ma che controllano migliaia, milioni di pezzi che escono dalle fabbriche e si accorgono se c'è un problema. Ne esistono di tanti tipi e ne esistono da tanti anni. Pensate ai sistemi antifrode delle banche che bloccano una transazione sospetta. Da tanti anni questa cosa accade. Oppure, ancora più facile, l'algoritmo del navigatore che calcola il percorso più veloce in base al traffico o alla posizione dove noi siamo. Quella è intelligenza artificiale, ma non è intelligenza artificiale generativa.
2: Certo.
3: Esistono direi decenni, adesso non sono andato a controllare quando è nato il primo navigatore, però quella è intelligenza artificiale. Quindi, per concludere, noi parliamo di intelligenza artificiale oggi confondendola con la generativa, quella che in gergo viene anche definita Gen AI, ma in realtà l'intelligenza artificiale è una roba molto vecchia.
1: Senti Enrico, c'è un altro tema che volevo chiederti al volo, che viene sempre fuori ultimamente quando si parla di intelligenza artificiale. Qualche giorno fa, per fare un esempio, io ho fatto un quesito sul cellulare e un'amica di fianco a me, un'amica particolarmente attenta al tema dell'ecologia, mi ha detto: bravo, hai appena fatto fuori 15 litri d'acqua, e mi ha detto che in effetti è più o meno quello il costo in termini ambientali, fra i costi, perché sono molti di più, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È vera questa cosa, e c'è un modo, o si sta già pensando a cercare di ridurre un pochino l'impatto, oppure dobbiamo sentirci in colpissima tutte le volte?
3: Dunque, la tua amica ha detto una cosa quasi vera, direi vera in termini energetici in generale, perché noi sappiamo ormai, lo abbiamo capito, ma ci sono anche proprio dei dati che lo dimostrano, che questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, stiamo sempre parlando di questi,
1: sì,
3: consumano un sacco di energia in due fasi: quella dell'addestramento, ma l'addestramento è una faccenda che riguarda chi crea questi modelli, dura o poche settimane o alcuni mesi. E lì c'è un consumo di energia che però, diciamo, è finito. Nel momento in cui il modello è stato addestrato, il modello esiste e poi viene messo in produzione. Ecco, poi c'è l'altra fase che ci riguarda, e quindi riguarda te e la tua amica, diciamo.
1: Okay.
3: Perché in fase di erogazione dei servizi, cioè quando noi usiamo questi servizi online, ChatGPT, Claude di Anthropic, Gemini di Google, Copilot di Microsoft, eccetera, eccetera, ce ne sono tantissimi, e lì effettivamente consumiamo energia. Allora, giusto per dare un'idea, possiamo dire che mediamente consumiamo, cioè proprio quando noi facciamo una domanda al chatbot, sì, consumiamo circa 10 volte di più di una singola ricerca su Google. Mediamente.
1: Ok.
3: Però okay, dipende che cosa facciamo. Cioè, se un conto è chiedere, fare un prompt, quindi una domanda con un testo più o meno lungo, complicato, un conto è se vogliamo creare un'immagine, vogliamo creare una canzone, vogliamo creare una presentazione, certo, con delle slide, lì ragazzi consumiamo molto di più. Però vengo al punto dell'acqua. Allora, è vero che moltissimi data center, queste fabbriche gigantesche che consumano megawatt, decine di megawatt di potenza, e i nuovi cominciano a consumare anche centinaia di megawatt di potenza, megawatt ora, allora, è vero che consumano acqua, perché moltissimi di questi data center sono stati creati anni fa e continuano a vivere e a funzionare. Però i nuovi data center non consumano acqua, questo è importantissimo dire.
2: Okay.
3: Dove consumano acqua? Allora, sono a ciclo chiuso, un po' come i radiatori delle automobili.
2: Okay.
3: Consumano acqua nel momento in cui devo caricare il sistema, quindi lì sicuramente devo introdurre migliaia di litri, ma nel momento in cui ho caricato il sistema poi non viene più consumato.
1: Lo fai una volta sola.
2: Si fa una volta.
3: Esatto, però questi sono i nuovi data center che vengono costruiti da qualche anno, diciamo.
2: Quelli di nuova generazione.
3: Quelli di nuova generazione, quindi quasi tutti, quasi tutti quelli di nuova generazione. Però è vero che noi abbiamo migliaia di dati. Allora, sono stati censiti, poi questo censimento lascia un po' il tempo che trova, perché un'azienda potrebbe avere il proprio data center che non è stato censito, però ne sono stati censiti 12.000 nel mondo di data center. Diciamo che di questi grossi che ergono intelligenza artificiale ce ne sono alcune centinaia. Benissimo, ecco, lì sicuramente il problema del consumo d'acqua esiste, ed è un problema che si sta risolvendo pian pianino, ma ci vorranno anni per avere solo dei data center che non consumano acqua.
1: Certo,
2: certo.
3: Si stanno facendo altre cose, tipo creare modelli di intelligenza artificiale più efficienti, e quindi che consumano meno energia, anche più piccolini, magari specializzati in un ambito specifico, creare, progettare e realizzare elettronica più efficiente, quindi i chip, le GPU, le famose schede grafiche che servono per erogare questi servizi, più efficienti, che quindi consumino meno energia, in generale data center più efficienti. Però è una gara dura.
2: Certo.
3: Ecco, quindi sappiatelo, diciamo, ecco, se tu Giampiero devi,
1: sì,
3: chiedere, che adesso devi cercare, non so, l'altezza del Monte Everest,
1: magari lo faccio con Google normale.
2: Apri l'enciclopedia.
1: Sì, esatto.
3: No, esatto. No, davvero, io faccio spesso questa cosa. Io vado direttamente su Wikipedia.
2: Certo.
3: Ce l'ho quasi sempre aperta Wikipedia. E le cose più semplici
2: le vado a cercare lì, cioè, certo.
3: Quando è nato Giuseppe Verdi? Ma vai su Wikipedia e fai.
2: E cerca, prima. Sì, bisogna saperla usare, diciamo, con parsimonia.
1: Esatto.
2: Con parsimonia,
1: esatto.
2: Usiamola, energetica. Ma con parsimonia. Ma. E lì torno all'errore che ho fatto io prima, che dicevamo scherzando che comunque io ho sbagliato e che l'intelligenza artificiale sbaglia, invece lì non si scherza. Quanto c'è da fidarsi? Come altra curiosità che ti chiedo, c'è da fidarsi quanto?
3: Allora, io non mi fiderei così tanto. Comunque, anche in questo caso è bene sapere che questi sistemi continuano a fare errori, quelle che vengono definite allucinazioni.
1: Sì.
3: Molto spesso ce lo siamo un po' dimenticati, cioè crediamo che tutto quello che ci viene restituito quando noi facciamo una domanda sia vero. Allora, se voi andate, adesso poco fa, prima di fare questo collegamento, sono andato su ChatGPT e su Claude, giusto per avere un esempio, e in entrambi i casi c'è scritto proprio sotto al sistema, in piccolino però c'è scritto, in un caso Claude è un AI e può commettere errori, verifica sì. Le risposte.
1: È facile così,
2: ciao,
1: però.
2: Ciao, ci togliamo la responsabilità.
3: Vabbè. Questo c'è un grande tema, è un grande dibattito, se già avete ragione.
1: Senti, approfittiamo di ascoltare un brano e torniamo fra pochissimo
2: con
1: le ultime due domande. Il brano è appropriato ai tempi che viviamo, anche se anche questo, come la I, non è esattamente nuovissimo.

0: Kraftwerk, gente che non sbagliava, almeno non si è mai visto che sbagliassero. A differenza dell'intelligenza artificiale, come stavamo raccontando, o meglio ci stavamo facendo raccontare dal nostro Enrico Pagliarini, e stavamo appunto parlando delle allucinazioni, si chiamano, no? Cioè quando l'intelligenza artificiale inizia a delirare, a dire cose un po' a caso.
1: Sì. Chiudo velocemente su questo punto perché è importante saperlo. Quando noi facciamo una domanda ad un chatbot e non so, chiediamo riassumi questo testo, allora in questo caso gli errori sono, non sono inesistenti, ma sono rari e pochi. Se chiediamo invece informazioni e non siamo nemmeno molto specifici nella richiesta, pensate che gli ultimi dati dicono che gli errori possono salire anche al 30% delle risposte. Cioè 30%
2: è tantissimo, sì. Vieni bocciato.
0: Esatto, sì, non passi nessun esame.
2: Vieni bocciato. Va bene.
1: Quindi sappiamo che questi sistemi fanno errori e stiamo attenti e cerchiamo, quando dobbiamo, come dire, ricavare informazioni importanti, di verificare tutto quello che ci viene detto.
0: Human verified.
2: E a proposito di questo, passo alla domanda, alla curiosità successiva. Ma l'intelligenza artificiale impara a conoscerti più di una persona, di un umano?
1: Sì, e questa è una cosa da un certo punto di vista preoccupante, perché ormai questi sistemi, ovviamente più li usiamo e più informazioni noi diamo a questi sistemi, più loro ci conoscono e quindi sanno cose di noi, più degli umani che ci sono. Adesso ovviamente, che non so, i nostri genitori, il nostro compagno, marito, moglie, figli eccetera, adesso è impossibile che questi sistemi sappiano più di loro, ma chi lo sa? Dipende che cosa gli diciamo, perché a volte noi, se ci pensate, magari anche ad un nostro genitore, al nostro figlio, non diciamo tutto.
0: Sì,
1: e
0: vero.
1: Invece questi sistemi, diciamo, cioè ci sono storie anche a volte finite in drammi di persone che si confessano con questi sistemi, quindi questi sistemi sanno veramente cose più di molti umani di noi, ed è preoccupante. Quindi
0: che è, scusami, però è uno dei punti per cui ogni tanto qualcuno fa confusione e si confida come se fossero degli amici, e con l'intelligenza artificiale. E a questo proposito si aggiunge anche un tassello, che anche quello riprende un po' dalla fantascienza, cioè quando l'intelligenza artificiale è una sorta di luce rossa, come era in Odissea 2001, Odissea nello spazio, è una cosa, ma quando iniziano a avere le gambe e le braccia, cioè i robot fondamentalmente, lì è sia molto più bello ma anche terribilmente più inquietante. Ci arriveremo mai? Perché finora sembra così così.
1: Allora, qui potremmo dire effettivamente, come dicevamo prima, fra 10 anni succederà.
0: Okay.
1: Però stiamo già vedendo cose abbastanza incredibili. Allora, per riprendere i mitici Kraftwerk che ci hanno cantato poco fa, We Are The Robots.
0: Esatto.
1: Vi dico che il 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi. E che cosa è successo? Allora, alcuni sono caduti, sono stramazzati a terra, vabbè, ok.
0: Certo.
1: Però uno prodotto dalla Honor, che è la stessa azienda che produce gli smartphone.
0: Ah sì.
1: Per la verità era una versione telecomandata, eh. Però ha vinto in 48 minuti. Quello che è arrivato secondo è arrivato in 50 minuti e 26 secondi e ha battuto il record mondiale umano di mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi, che era stato fissato da Kiplimo, che è un corridore nel 2025. Questo vuol dire che questi robot stanno diventando sempre più bravi. Io non so dirvi se fra 10 anni saranno come gli umani, ancora oggi non lo sono, però la velocità di apprendimento è incredibile. Lo scorso anno questo robot, che ci ha messo appunto 50 minuti rotti, ci aveva messo 2 ore e 40 minuti.
0: Certo.
1: Quindi, e poi, ovviamente qui stiamo parlando di una corsa, di una mezza maratona. Poi nella vita reale è tutto più complicato. Però la versione fisica dell'intelligenza artificiale sta crescendo e imparando molto rapidamente, e quella canzone che avete messo diventa sempre più attuale.
2: La
1: metteremo molto spesso, sì.
0: Posso concludere con un po' di retorica, Enrico e Gaia? C'è una cosa che un robot non potrà mai fare, ed è abbracciare veramente con il cuore.
2: Oh.
0: Forse in realtà.
1: Così ci sciogliamo.
2: Vabbè, esatto. Enrico, ti lasciamo. Fa anche caldo e quindi ti lasciamo così, Enrico. Sciogliti al, così, sciogliti. Con queste parole di Kesten.
1: Al sole estivo,
2: esatto. Ciao, Enrico. Grazie
0: Pagliarini.
2: Mille, Enrico Pagliarini. Ho imparato a dire il nome. Ci sentiamo presto. Grazie mille.
1: Molto bene, cara Gaia e caro Giampiero, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao. Grazie, ciao. Quindi noi Kesten abbiamo imparato un sacco di cose anche oggi, abbiamo imparato, anzi in questa prima metà della puntata, abbiamo imparato che la IA non è una tecnologia nuova, è un disastro per l'ambiente, ma ni, soltanto
0: si sta migliorando,
2: poi che non c'è da fidarsi troppo.
0: No. Impara a conoscerti molto più di qualsiasi umano, e questo può essere un'arma a doppio taglio, e comincia a diventare fisica. Ma soprattutto abbiamo imparato che succederà fra 10 anni.
2: Esattamente. Quindi adesso 5 curiosità le abbiamo. Ci sentiamo tra poco con 5 consigli.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Let's go! Da MedioWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Rientriamo con un po' di musica per noi giovani, con champagne di Peppino. Tra l'altro, cioè, la Cristina Lunghi dietro il vetro comunque la sapeva e la ballava, per cui piace.
1: Quindi una falsa giovane, anche Martini in realtà,
0: sono tutti vecchi,
1: tutti vecchi dentro,
0: maturi dentro, via. Sì. Come mai un brano così, come dire,
1: frizzante?
0: Sai che l'ho capito adesso? Non avevo capito il perché. Perché il nostro ospite effettivamente porta Frizzante di cognome, perché di nome fa Ariele. E
2: buongiorno,
0: poi Ariele Frizzante.
1: Ariele Frizzante, DJ.
2: Un brano fresco, pensavo.
1: Esatto.
2: Invece Frizzante era più giusto.
1: Era
2: ci
1: più
2: può
1: giusto
2: stare a produrre me, forse. Sì.
1: Un DJ, un
2: champagne,
1: autore, un collaboratore del gruppo Il Sole 24 Ore. Sì, un attimo.
0: Difficile presentare.
2: È difficile pensare a qualcos'altro dopo aver sentito Champagne.
1: Sì, c'è ragione pure te. Ariele Frizzante ci darà 5 consigli per iniziare una storia d'amore senza rimanerci sotto. Ti senti pronto?
0: Anche esperto d'amore.
2: No, mi sento minimamente pronto, ma grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui con voi e che voi abbiate pensato a me per questi 5 consigli.
1: È vero?
2: Sì.
0: Adesso sai, abbiamo alzato un po' l'asticella del...
2: Abbastanza.
0: Però tu spaccherai tutto.
2: Sì. La mia presentazione era giusta?
1: Sì,
2: o bisogna aggiungere
1: autore. Però per parte del primo consiglio, sì, io direi questo. Cioè, sì, tu al secolo non sei conosciuto come Ariele Frizzante,
2: no,
1: ma Daniele Vaschi.
2: Sì,
1: cioè,
2: come
1: sei
2: anche al parcheggio del Sole 24
1: Ore. Del Sole 24 Ore, che non volevano farti entrare. Comunque, perché? Perché come Daniele Vaschi, sì, sei autore di Comprami, un podcast appunto di Il Gruppo Il Sole 24 Ore.
0: Sì. Molto bello, quindi, lo conosciamo, parla di tutta quella roba torbida. No, non è vero, è raccontato proprio nell'altro modo, però quella cosa che nasconde un mondo, cioè tutto quello che è OnlyFans, di cui la maggior parte delle persone secondo me sa abbastanza poco.
1: Sì. Quindi però adesso io parto proprio con un consiglio, ma secondo te,
2: sembra banale, ma...
1: Iniziamo tipo un rapporto che parte dietro a piccoli compensi o meglio no?
2: Ecco, no, perché esatto, qui c'era...
1: Cioè, visto che si parla di Comprami...
0: Ok.
2: Cioè il problema era introdurmi come esperto dei 5 modi per gestire l'amore in estate avendo scritto Comprami.
1: Certo.
0: Ok, quindi
1: cioè,
0: no amore mercenario, tu dici.
1: No, ma perché comunque piccoli compensi possono essere anche regali, possono essere anche... Cioè, comunque sono sempre piccoli compensi, no?
2: Bisognerebbe cercare di uscire da questo cul-de-sac il prima possibile,
1: sì,
2: ma forse non ce la faremo mai.
0: No, facciamo in modo
1: rimaniamolo dentro
0: così,
1: bene, anche semplicemente le app a pagamento, anche quello è dietro piccoli compensi, stai pagando per conoscere delle persone.
2: Devo ammettere che non conosco molto bene la situazione app a pagamento,
0: okay,
2: e sconsigliere, cioè secondo me per restare dentro l'argomento di oggi eviterei l'amore a pagamento.
0: Perché non, cioè, è amore? Cioè dipende cosa vuoi.
2: Su questo bisognerebbe starci dietro tanto e potremmo peggiorare notevolmente
0: ulteriormente
2: la situazione.
0: Sì.
2: Io sgombererei il campo da il denaro legato al sentimento.
0: Ok.
2: Cioè
1: quindi...
2: nell'episodio di oggi
0: non ne parliamo.
1: No, alla vecchia maniera.
2: Alla vecchia. Come si faceva una volta.
1: Cioè, senza pagare. In realtà, cioè, nel senso, non è il lavoro più vecchio del mondo.
2: L'amore è sempre esistito. È il sentimento
1: quindi,
2: più vecchio del mondo.
1: Senza pagare.
0: Va bene. Ma ok, quindi, questo mi sembra facile.
1: Quindi, già primo consiglio, no.
2: No.
1: Pagamento.
0: L'amore, aspetta, la chiudo in un cle. L'amore all'insegna del risparmio, eh?
2: Pam. Esatto,
1: sì,
2: potrebbe
1: senza
2: essere
1: spendere.
2: Bello. Tra l'altro, sai, mi è venuto in mente una cosa che non ci siamo mai detti prima della preparazione dell'episodio.
1: Certo.
2: Che nel piccolo...
0: perché sta roba era anche preparata, mi sta dicendo.
2: Beh, c'eravamo dati, insomma, due linee guida sul cercare di gestire la situazione. Nella questione dei miei vari eteronimi, con i quali ci sono diversi problemi, come al parcheggio giù al Sole 24 Ore, io sono, e non è segnato nella scheda, l'inventore e il produttore del barattolo dell'amore.
1: È vero.
2: Forse
1: è vero.
2: L'apice della mia carriera.
1: Sì, è vero.
0: Lo diciamo anche per gli ascoltatori meno avvezzi alla scena punk milanese.
2: Pensavo all'amore.
1: Punkissima.
0: Sì. E il barattolo dell'amore era spesso distribuito e comprato ai concerti dei Pay.
2: Della band.
0: I Pay. Molto bene. Quindi
2: investire di produttore in un barattolo dell'amore mi sembra di essere...
0: Lo sei. Sei riuscito anche a imbrigliarlo in un packaging.
1: Certo. Ma certo.
0: Assolutamente giusto. Parlando di app a questo punto, ok, app per conoscere persone, chi scrive, quando si risponde, quando l'altro scrive, cosa si fa quando l'altro non scrive, come lo si sollecita, allora, morbidamente.
2: Lei mi sta mettendo un attimo in imbarazzo, nel senso che se parliamo di un'app, diciamo, più possiamo fare i nomi a Radio 24?
0: Sì, si possono.
2: Cioè, se io sono ferrato magari tipo su WhatsApp, da WhatsApp in su.
0: Sì, sì.
2: Non,
0: no, va bene, okay. Va bene. Messaggistica normale.
2: Gestisco tanto la situazione. Ma sono i 5 consigli per non andare sotto, i 5 consigli per l'amore estivo. L'abbiamo
1: ma lo facciamo per l'amore estivo, sì. E sono anche per non andarci sotto, cioè sì, poi c'è quella parte estivo lì, però c'è anche non andarci
2: dopo
1: sotto.
2: Dopo quanto si deve rispondere,
1: esatto.
2: Lei mi sta chiedendo.
0: Sì, cioè, fondamentalmente sì.
1: Contestualizziamo, c'è stata la prima volta, sì. Che può essere un bacio, sì. Può essere più di un bacio, può essere qualsiasi cosa che è successo.
0: Vale anche
1: per la
0: lo
1: prima
0: scambio
1: volta.
0: Di numero?
1: Vale anche sì. Lo scambio okay. Di numero,
0: ci siamo
1: certo.
0: Conosciuti, non è ancora successo nulla.
1: Ancora
0: ok,
1: successo
0: primo
1: niente.
0: Approccio.
1: Quindi,
2: ce l'ho.
1: Quindi, chi scrive?
2: Aspetta. Temporeggia
0: veramente?
1: Sì, deve essere l'altro,
0: ma non Firo... si rischia poi di cioè va in prescrizione cadono...
2: aspetta
1: tu
2: facciamo
1: nel dubbio aspetti
2: 8 ore sicure,
0: ok, no beh 8 ore mi sembra un minimo
2: per uscire dall'ombra stalking, dice
0: sì sì esatto
1: sì.
2: 8 ore
1: okay.
0: Prima 12, rischia il penale
2: 12
0: no. 12
2: poi effettivamente diventa
1: cioè se non ti scrive se salta un giorno non ti interessa. Non interessi vuol dire, tipo, se io, donna,
2: sì.
1: C'è il primo bacio,
2: sì.
1: C'è,
2: bello.
1: Okay. Succede che, dico, cosa succede? Scrive lui o scrivo io? Aspetto, io se poi dopo vedo che il giorno dopo non ha scritto, vuol dire che non gliene può fregare di meno, oppure tac, arriva lo stesso.
2: Mi state mettendo di nuovo in un angolo dal quale difficilmente riuscirò
0: ma
2: a
0: ma io adesso rincaro la dose, dottor Frizzante, ma se sì. Io non scrivo e lei ha ascoltato questa trasmissione, quindi neanche lei mi scrive, sì. Cioè siamo due scemi.
2: Non ne usciamo vivi.
0: Mai sì. Più.
2: Infatti bisognerebbe mettere un limite massimo.
0: Ok, mettiamolo adesso.
2: 24 ore.
1: 24 ore, ok.
2: Per restare anche, diciamo...
0: Tra le 12 e le 24 ore.
1: 12 e le 24 ore, sì. Ma adesso mi ha scritto.
2: Sì.
1: Rispondo subito o aspetto?
2: No, anche qua il gioco si riparte sempre da zero.
0: No, ma tutte le volte, ragazzi,
1: però non 24 ore,
2: no,
1: dai, non 12, 24 ore.
2: 6-12.
0: Da 6 a si dimezza.
2: Sì, si continua a dimezzare fino a quando diventa una relazione stantia. È noiosa.
0: E poi si divorzia.
2: Poi si divorzia.
0: Va bene, che bello, porta fortuna al nostro ospite di oggi.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Veramente bello, quindi è un casino fondamentalmente.
0: L'amore è un casino.
1: L'amore è un casino, che comunque tu hai citato WhatsApp, però c'è anche, perché ci sono anche i giovani che ci ascoltano, non
2: esiste,
1: ci sono soltanto
2: questa
1: i vecchi,
2: categoria.
1: Certo, sì, sì, certo. Sì. Quindi ci sono anche i DM, i direct message, quelli
2: sì,
1: sulle
2: valgono.
1: App tipo... Valgono,
2: io
1: esattamente.
2: Io quelli me li perdo tra l'altro sempre, quindi
0: sì.
2: Per me
0: certo.
2: È un grosso problema. Io mi accorgo 3-4 giorni dopo che qualcuno mi ha scritto e mi ha chiesto scusa, ma
1: quindi
2: sarà
1: sappiate
2: l'età.
1: Che magari, esatto, dipende anche da beh, ci auguriamo che siano tutti più o meno coetanei o che comunque ci sia
2: sì.
1: Una differenza di età,
2: sì.
1: Che però nel senso che sia sana, insomma, no?
2: Sì.
1: L'ho detta male?
0: No, era perfetto, cioè, siamo culturalmente affini, per
1: esatto,
0: cui bene o male.
1: Esatto.
2: Cioè, ascoltando molte canzoni trap che parlano di DM, uno è abituato e li va a controllare.
1: Esattamente, sì, esatto. È vero, infatti,
2: sono meno
1: infatti.
2: Preparato.
1: Esatto. Senti, invece, passiamo a una questione di genere. Proprio entriamo nella questione di genere. Allora io dico, primo appuntamento, esci a bere un aperitivo,
0: champagne. E brindi poi per un incontro.
1: Esatto, ceni, prendi un gelato, non lo so che cosa. Chi paga? Paga lei? Paga lui?
0: Io posso dire la
2: dica,
0: mia?
2: Dica.
0: Si fa un po' per uno.
1: Guardi, lo so, ma quella è la prima volta.
2: La prima volta fa un
1: prima
2: po'
1: volta fa,
0: no, io da uomo la prima volta dico dai faccio io tu, oppure una cosa che toglie dall'imbarazzo e qua non voglio rubare il lavoro al nostro esperto, prossimo giro fai tu di solito.
2: Io sono molto d'accordo con questa tesi,
1: okay.
2: Prima volta si fa il signore pago io, Poi io sono un grande fan del 50-50, del alla romana, come
1: del
2: si 50-50. Diceva.
1: Sì. Sì, però allora io dico, adesso io parlo da donna.
2: Non riesco a capire
1: donna.
2: Se è una questione di genere o di taccagneria, però.
1: Quello lì non si dice. E guarda che anche quello ti fa molto capire, perché stai partendo e devi anche capire dall'altra parte chi c'è. Allora, ci sono molte mie colleghe, nel senso colleghe di genere, non colleghe professionali,
2: di vita, sì.
1: che vogliono... Non vogliono che venga loro offerto, perché vogliono dire no, pago io esattamente come potresti pagare anche tu, pago okay. anch'io, che è una cosa che io riconosco, ma è da fastidio per esempio quando in continuazione mi vengono offerte cose perché anch'io voglio,
3: certo,
1: voglio rifare,
3: certo.
1: Però
3: dato per
1: ammetto
3: scontato,
1: che la dici. Prima volta mi fa molto piacere quando viene
2: Vedi?
1: Offerto, cioè
2: sì.
1: lo trovo come un gesto galante che mi piace.
0: Posso dire un'altra cosa prima di perché arriva un brano tra l'altro, un bel brano tra poco,
1: sì.
0: dicevo ma anche con gli amici maschi, cioè nel senso da
1: sì,
0: eterosessuale
1: sì,
0: lo dico,
1: vero.
0: Cioè nel senso la prima volta, cioè, il primo dice oh sto giro faccio io, secondo me è una cosa così, una
1: sì, poi ci sono per esempio delle cose che quando sono nella mia zona per esempio viene a dire no qua sei a casa mia, nel senso nella mia zona offro
2: zona
1: io,
2: il suo quartiere,
1: no?
2: Intende.
1: Sì sì sì,
2: ah,
1: nel
2: sì.
1: mio quartiere
0: ha un po' una visione un po'
1: no, ma dico qua
0: un po'
1: soprattutto
2: esatto,
1: quando cioè, entriamo tipo nei fatti miei, il mio fidanzato che
2: sì,
1: all'inizio
2: oh.
1: sempre cioè che spesso offre lui o così, le prime volte che siamo usciti nel mio quartiere ho detto no qua siamo in zona mia, offro io e quindi quella volta ho offerto io,
0: ok,
1: no?
2: Sì, ci sta effettivamente, adesso che mi fa ragionare, anche io nella mia zona se quando qualcuno viene a trovarmi, ma io abito molto lontano, quindi
1: tu
2: è difficile raggiungere,
1: è una zona molto estesa. Esatto.
2: Quindi di base conosco solo io dove andare,
1: esatto.
0: E poi devi ammortizzare un po' il costo del pedaggio dell'ospite, però
2: li faccio pagare loro. No, è vero, sì, forse nella zona, per far vedere un po' il quartiere.
1: Certo, quindi quella è una cosa carina secondo me.
0: Allora tra poco, prima c'è il traffico, sentirete questo brano qua di Sonora, L'amore, anno 2008.
4: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi, oh da non credere, ragazzi, oh cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
4: E io non faccio fuoco.
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: Strade in diretta.
8: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalarvi ancora code per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Cosenza in direzione dell'allacciamento con Fisciano, poi sulla 30 Caserta-Salerno in direzione Caserta. Il traffico è congestionato sia tra Nola e l'innesto con la 1 Milano-Napoli, sia tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno. Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara potrebbero verificarsi disagi per un incidente tra Teramo, Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona. Sempre sulla 14, ma nel tratto Bologna-Ancona, segnaliamo un incidente tra Cattolica e Riccione verso Bologna. È tutto, mi fermo qui. A più tardi.

0: con l'amore. Il nostro ospite, oltre a essere tutto quello che hai già detto, è anche il re in zona Milano, ma anche provincia, anche nord Italia.
1: Allarghi.
0: Anche tutto lo stivale?
1: Allarghi.
0: Tutta l'Europa è il re del karaoke, per cui è anche, cioè, ci puoi dare un insight di quanto i Sonora vanno al karaoke.
1: Tantissimo. E volevo approfittare di questa ospitata per analizzare insieme a voi il fenomeno.
0: Sì, proviamo.
1: Cercando di non offendere, tra l'altro, nessuno.
2: Assolutamente. Salutiamo i Sonora che ci staranno ascoltando, ovviamente.
1: Io credo di aver visto anche un concerto dei Sonora al Nautilus di Cardano al Campo. Ma preferirei non parlarne.
0: Con pianto locale del Varesotto, che ormai non c'è più. Tra l'altro, Sonora. E si scriveva con l'H,
1: sì, certo.
0: È Sonora,
1: sì, certo. Era esattamente loro,
0: sì.
2: Un po' giapponese.
1: Allora, nella questione rapporti di coppia, quei 10 consigli per l'amore,
2: sì.
1: Volevo gettare così sul tavolo la questione gusti musicali. Cioè, mettiamo che alla tua compagna, giustamente, non si capisce per quale motivo, piace tanto. Canzone bellissima,
0: sì.
1: Ma ammettiamo.
0: Ma metti che non ti piace.
1: No, esatto, cioè non è minuetto.
2: Non è il suo genere.
1: Non è minuetto della Martini,
2: ecco.
1: Non è Perdere l'amore di Massimo. Bella canzone, ma dico uno
0: un po', sì,
1: ogni
0: cioè
1: tanto,
0: uno step un po' più era un po' più emergenti, via.
1: Metti che a lei invece piacciono tanto,
0: sì.
1: Ma perché gli ricordano l'adolescenza, il primo, forse quando si è innamorata. E poi te la devi sentire in macchina.
0: Sì. No, io propongo la fine della relazione.
1: Non bisogna essere così drastici.
2: Cioè, non rimaniamoci sotto, però neanche facciamo, cioè, distruggiamo tutto così subito, no?
0: Vorrei sapere il nostro ospite cosa propone prima di...
1: No, beh, allora, innanzitutto, purtroppo io sono un caso a parte, perché per colpa del mio, diciamo, mestiere, appunto...
0: Di re del karaoke.
1: Esatto, sono ampiamente abituato a canzoni di questo tipo, a tonnellate di canzoni di questo tipo, quindi, diciamo, ho fatto un po' il callo, come si dice in termine tecnico. E tra l'altro sto pensando, la questione può essere ribaltata anche dall'altra parte. Cioè, adesso non è che ce la dobbiamo prendere per forza con lei che ascolta i Sonori. Magari a lui gli piace Burzum.
0: Burzum, lo dico, magari
1: ne è venuto uno a caso così.
0: È death metal nord europeo, non
2: che non ci sta ascoltando, quindi non è un problema.
1: No, non ci sta assolutamente ascoltando, quindi non c'è bisogno di fare quello che abbiamo fatto con i Sonori.
0: Tra l'altro,
1: diciamo, è un ascolto anche in quel caso difficile, meno difficile che con i Sonora, forse, tra l'altro. Come lo gestiamo questo moroso appassionato di death metal nordico?
0: Io dico, amore, ascoltiamo un podcast. E togli un po' il problema. No.
1: Sì, perché non c'è la musica nel podcast, quindi effettivamente aiuta.
2: Quello aiuta.
1: Questo potrebbe salvare molte
2: coppie. Potrebbe salvare molte relazioni. Ma senti una cosa: esiste ancora la, no, tra virgolette, nostra canzone, cioè la canzone di coppia? Cioè, un tempo era, ecco, la nostra canzone.

0: canzone questa.
1: Poi, tipo l'amore è.
0: Esatto, esattamente.
1: No, a me non è mai, cioè, no, su, diciamo, sui Sonora non mi è mai.
0: No, no, vabbè, no, ma in generale è una cosa che esiste, secondo te? Cioè, ti capita, cioè, che magari ti vengono fatte le richieste?
1: Eh sì, sa, noi re del karaoke, a volte capita di fare anche i matrimoni. Assisto anche spesso a litigi, perché nel caso in cui i gusti musicali siano separati, beh, lei deve sapere, cioè, ogni matrimonio che si rispetti, 4-5 canzoni che segnano l'evento,
0: ci sono
2: quelle che sono
1: obbligate, certo, i rituali. Lì, quando non c'è un come si chiamano i tecnici che fanno i matrimoni,
2: i DJ,
0: wedding planner.
1: In caso di mancanza di wedding planner, a volte il disc jockey fa questa parte.
0: Io, tra l'altro, sono stata a un matrimonio in cui tu facevi,
1: mi sposavo io?
0: No, in cui tu facevi il disc jockey,
1: il re del karaoke.
0: Il re del karaoke.
2: Sì, sempre il re del karaoke.
1: Sì. L'ingresso della sposa, taglio della torta.
0: Maestro, posso lanciare tipo una soluzione che magari potrebbe
1: perché
0: magari può essere un aiuto, cioè ti chiedo se questa può essere un aiuto. Per esempio, costruire una playlist. Tu inizi a conoscere una persona e dici: facciamo una playlist.
2: Ah,
0: e
2: è cominci un test a mettere dentro in cover questa cosa.
0: Ma sì, che comunque magari aggiusti, ascolti anche quella quando stai facendo dei viaggi. Così
1: mi
0: alla
1: sembra
0: fine.
1: Una proposta veramente molto matura.
0: Vero?
1: Sì, da sposare. Assolutamente.
2: Da sposare, mi sembra anche coerente,
0: esatto,
2: col tema.
0: Coerente col
1: anche
0: tema.
1: Così inizi a mettere dentro un po' i gusti dell'uno, perché sui gusti musicali, effettivamente, personalmente credo che una storia d'amore può avere dei grossi problemi.
0: Io sono uno che
1: proprio, ecco, sulla musica sto un po' più attento.
0: Certo.
2: Scusami, vai, Gaia.
0: Se ti era mai capitato di avere magari una relazione con delle persone. Io sì.
2: Sì, mi è successo.
0: Io
2: faccio molto contagiare dall'entusiasmo e devo dire che quando l'incompatibilità era grande non era mai un divario così incolmabile. Okay. Per cui magari io mi avvicinavo a dei generi insospettabili. Però non così insospettabili, ok? Sì. Non so come dire.
0: Sì, poi per esempio io amo tantissimo la musica, qualsiasi genere, però per esempio il Buddha Bar. E ho avuto un Buddha barista.
2: Veramente?
0: Sì.
2: Esistono? Vabbè, erano altri tempi, devo dire.
0: No, era anche abbastanza recente.
1: Ma cos'ha contro? Perché la metteva troppo.
0: No,
1: non
0: ma
1: è quella
0: robe
1: un po' di tranquillità.
0: Sì, ma da ascensore.
1: Ad ascensore.
0: No, ma a sentire sempre quella, sempre quella.
1: Cattiva, sì.
2: Io ho un'ultima domanda.
0: Sì, vai.
2: È vero, la musica è un tema, però ci sono un sacco di altre aree dove però le cose possono andare malissimo, cioè letteratura, film, cibo,
1: A tutto a che fare, diciamo,
2: ideali
1: con,
2: e valori,
1: gli interessi, con gli interessi
2: sì,
1: e le passioni di ognuno.
2: Ci sono delle red flag.
1: Mannaggia, beh, vale un po' tutto come per la musica. Per esempio, ecco, volendo portare io il mio esempio negativo,
2: giusto.
1: In questo periodo sono ossessionato da Philip K. Dick, l'autore di fantascienza, quindi sto rileggendo in ordine cronologico tutti i romanzi scritti dal 54.
2: E sta progressivamente, immagino, lei perdendo la testa,
1: io
2: perché diventano
1: sì,
2: sempre più pazzi i racconti. E
1: immagino che una compagna o un compagno, questa cosa diventa difficile starmi vicino, perché poi parlo di quello.
0: Più che altro anche quando diventa l'ossessione, che sono sempre quelli piuttosto.
1: Beh, sono
0: piuttosto
1: tanti,
0: che scegliere quale.
1: Quindi,
0: no, però sempre su quel genere lì,
1: sempre
0: magari diventa anche un po' pesante da sostenere.
1: Quindi anche sulla letteratura dipende di quanto uno è appassionato. Forse bisogna capire quanto la passione sta prendendo il posto all'ossessione.
2: Ecco, ma questo forse va bene per qualunque cosa nella vita, tra l'altro. E il libro però ha un pregio rispetto alla musica: è silenzioso, per cui tu lo puoi leggere per i cavoli tuoi, non devi imporre, in questo caso, Philip K. Dick, chi sia. Tanto,
1: stranamente, tornando alla musica, mentre parlate di questo, mi sta venendo in mente il brano Obsession degli Aventura.
0: Ah,
1: che
0: certo,
1: proprio fanno
2: quella mañana, io non ho dormito nada, tra l'altro, cioè, certo. Sì.
1: Lei che conosce la lingua parla anche di esto non è amor,
2: è una brutta storia di uno stalker, chiaramente,
1: ecco,
2: che andrebbe immediatamente attenzionato, ma lui racconta la sua vicenda e dove lei dice: non ti voglio, oh ragazzo, lasciami stare.
1: Questo non è amore, ma è
2: un'ossessione, esatto.
0: Ma e invece anche il cibo può essere, può essere un problema.
1: Lei,
0: no?
1: Dice
0: tipo, magari,
1: o in generale la passione.
0: No, può essere alcune, sì, nel senso che possono esserci anche, che ne so, uno è vegano, uno è vegetariano,
2: no,
0: e l'altro
2: certo,
0: no.
2: Ci sono delle...
0: a parte il classico, che ne so, quelle cose proprio insopportabili, che proprio anche a livello di odore, quindi come dici sì. tu
2: ci sono anche le allergie,
1: Le allergie.
0: Sì, ma le allergie comunque ne fai più una questione di salute.
2: Ho capito, come però se io fosse... mangio le noci, tu mi sei allergico alle noci, ci baciamo, tu muori. È brutto,
0: sì, okay,
2: non
0: però,
2: fa bene al rapporto.
0: Certo, però mi sembra che sia meno red flag, no?
2: È più 118,
0: sì,
2: un'altra cosa.
0: Sì, più 118, okay. Più pronto soccorso. Io dicevo proprio quando tu hai, che ne so, appunto sei vegano, sei sì. vegetariano, quello può essere un problema.
1: Temo che per maturità abbia sempre a che fare, come stavamo appena trattando, la questione nella vicinanza dell'ossessione. Cioè sì. anche il cibo, se inizia a diventare che ogni sera bisogna andare al sushi... Tutte le sante sere.
2: Anche perché
0: l'hai detto con
2: un
0: una certa.
1: No, l'ho detto a caso, l'ho detto okay, più okay.
2: Sicuro, non è mai successa questa
1: no,
2: cosa.
1: No, okay. no,
2: perché sembrava vita vissuta.
1: No.
0: Quindi direi che ci siamo.
2: Va bene, allora diciamo che più che un come dire, dei consigli è stato una tavola rotonda. Io sì. apprezzo perché è stato un approccio maieutico del nostro sì. ospite, tirare fuori anche le nostre verità. Facciamo un ripassone di quello che abbiamo trovato. La prima domanda è. Consigli per un rapporto che parte dietro a piccoli compensi monetari?
1: No.
2: Sì. Poi,
0: quando scrivere la prima
1: L'abbiamo
0: volta
1: deciso,
0: ci
1: sì.
0: diamo delle tempistiche tra le 12 e le 24 ore all'inizio, poi a scendere, a scalare fino a che diventa
1: mentre
0: una relazione.
1: L'amore cresce.
2: Chi paga cosa paga? Un po' per uno.
1: Free.
2: Proprio facile così.
0: Esatto, colonna sonora di una storia d'amore importante.
1: Molto.
0: Molto importante.
1: Molto.
0: Casomai abbiamo detto la playlist può essere un aiuto.
1: Per smussare, diciamo, le differenze.
2: Gusti incompatibili di altri generi, l'importante è che non ci sia un'ossessione dietro, per il resto si può tollerare. Direi che abbiamo... Come siamo andati? Bene.
0: Bene, abbiamo imparato.
1: Sembrava utile.
0: Sembrava tutto utile.
2: Allora
0: quindi,
2: noi ci salutiamo,
0: grazie,
2: torniamo settimana prossima.
0: Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siamo stati alluvionati.
5: L'azienda era compromessa.
6: Fiume di fango, detriti.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
8: Grazie anche a loro.
9: Non c'è più traccia di quello che è successo.
10: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
11: Sono le 11.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Guerra in Ucraina, razzo russo centra una locomotiva su una tratta per Odessa. Attacco informatico iraniano colpisce una centrale elettrica britannica. Nel Catanese i vigili intervengono per un incendio e trovano il corpo di una donna. Ancora un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Truppe russe hanno attaccato la locomotiva di un treno passeggeri sulla tratta Zhytomyr-Odessa. La squadra di monitoraggio ha annunciato in anticipo l'evacuazione. Il treno è stato fermato d'urgenza sul treno stesso, afferma la società che gestisce la compagnia ferroviaria. C'erano in totale 593 passeggeri, tra cui 15 bambini. Attualmente si sta organizzando il trasporto verso Odessa. Aerei da guerra israeliani hanno effettuato una serie di raid nella notte sulle alture di Ali al-Taher, alla periferia di Nabatieh al-Faqa, nella zona di Doha Kfar Rahman, nel Libano meridionale. Lo scrive l'agenzia libanese NNA, secondo la quale gli attacchi hanno coinciso con bombardamenti di artiglieria intermittenti nei pressi di Doha Kfar Rahman e Talat al-Dabsha, che sono proseguiti fino all'alba. Un attacco informatico iraniano ha bloccato per 4 giorni una centrale elettrica britannica. Lo riporta il Telegraph, secondo cui è la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano riescono a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto in contemporanea a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Non è nota la centrale, ma sembra che fosse comunque di dimensioni relativamente ridotte e che l'interruzione non abbia avuto alcun impatto sulla fornitura di energia elettrica o sulla produzione di energia nel Regno Unito. La cronaca italiana: si indaga a 360 gradi, ma viene ritenuta molto probabile l'ipotesi di omicidio per la morte del cittadino pakistano di 32 anni, Saddam Hussein, ritrovato senza vita ieri nel portabagagli della sua autovettura, non lontano dal ghetto di Borgo Mezzanone, in territorio di Manfredonia, provincia di Foggia. L'uomo era scomparso da giorni. Ad annunciare il ritrovamento al sindaco Domenico Lamarca è stata la comunità pakistana. Il primo cittadino ha anche spiegato che la vittima lavorava come bracciante e avrebbe avuto la necessità di restituire i soldi serviti per il viaggio verso l'Italia. Una donna è stata trovata senza vita a Riposto, comune in provincia di Catania. I vigili del fuoco, intervenuti per un incendio in un'abitazione, hanno scoperto il corpo della 34enne. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nuovo aumento del prezzo del carburante in Italia. In pieno weekend di controesodo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,010 euro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self di oggi è 2,087 per la benzina e 2,203 per il gasolio. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
4: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare, quella della Genova in cui, dagli anni 60 del secolo scorso, succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A riportare alla luce questo capitolo della musica, la scomparsa di Gino Paoli, che ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Lui, uno dei personaggi più legati a Genova, anche se come molti altri artisti, non c'era nato. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quarta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Gino Paoli nasce nel 1934 a Monfalcone. I genitori si erano trasferiti a Genova, nel quartiere di Pegli, all'inizio degli anni 30, ma verso la fine della gravidanza la madre vuole tornare a partorire nella sua casa di origine per poi rientrare subito a Genova. Gino ama dipingere e scopre l'amore per la musica dalla madre pianista e da ragazzo frequenta quel gruppo di amici di cui abbiamo già parlato. Luigi Tenco, con il quale forma il gruppo I Diavoli del Rock, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, Gio Sentieri, Giorgio Calabrese e i fratelli Gianfranco e Giampiero Reverberi. Grazie ai fratelli Reverberi, Gino Paoli fa un'audizione presso la Dischi Ricordi. Sotto la direzione artistica di Nanni Ricordi, Paoli realizza i suoi primi 45 giri nel 1959, il primo successo l'anno successivo con La Gatta. Mina poi lancia Il cielo in una stanza, che rimane in classifica per più di 6 mesi. Due donne, conosciute all'inizio degli anni 60, ispirano alcune delle canzoni d'amore più famose di Gino. Per Ornella Vanoni scrive Senza fine, anche se Me in tutto il mondo. Poi incontra Stefania Sandrelli, allora giovanissima attrice, se ne innamora. Nel 1963 Paoli incide quello che si rivelerà il 45 giri di maggior successo di tutta la sua carriera, Sapore di sale. L'11 luglio 1963, anche a causa di una serie di difficoltà e di crisi sentimentali, tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore. Nella seconda metà degli anni 60 la sua stella pare appannata. Negli anni 70 pubblica lavori d'autore più lontani dal grande pubblico, come I semafori rossi non sono Dio. Il grande successo torna inaspettatamente con Una lunga storia d'amore, che Paoli compone in origine per la colonna sonora de Una donna allo specchio, film del 1984 interpretato dalla Sandrelli. Nell'85 Gino Paoli e Ornella Vanoni portano in giro per l'Italia un tour trionfale, da cui viene realizzato il doppio album Insieme. E arrivano altri successi come Ti lascio una canzone o nel 91 Quattro amici, con cui vince addirittura una manifestazione popolare come il Festival Bar. E La bella e la bestia, adattamento della canzone dell'omonimo film Disney, cantato con la figlia Amanda Sandrelli. Scrive con Zucchero i successi come Il sole all'improvviso e Con le mani. Negli anni 2000 inizia la collaborazione con alcuni dei maggiori jazzisti italiani, artisti come Enrico Rava, Danilo Rea, Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto. Negli ultimi anni è protagonista di grandi tour e diventa presidente della SIAE. Gino Paoli muore il 24 marzo 2026 all'età di 91 anni. E per raccontare la grande storia di Gino Paoli non possiamo che partire proprio da qui, dalla grande emozione che ha suscitato la sua scomparsa.

0: Lo dicevamo, Gino Paoli è ritenuto uno dei più grandi cantori dell'amore nella canzone italiana, ma di un amore oltre il romanticismo, intensissimo, totalizzante, anche drammatico.
1: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
2: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del tempo. È quello che abbiamo detto in altre occasioni. Non si è fatto tirare dentro da quello che si aspettava da lui il pubblico. Non l'ha mai fatto una volta nella sua vita. Lo spirito del tempo è lo spirito dell'Italia, del boom economico, della ricostruzione, ma anche dell'Italia, delle grandi lotte sindacali operaie. Non è che perché canti il giorno in una stanza o una lunga storia d'amore Paoli sia avulso da quello che accade nei cortei, per esempio. No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
1: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
2: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
3: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo è molto interessante, il rapporto rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live. Poi è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle, con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.
0: Ma cos'era la canzone per Gino Paoli? Ce lo raccontava lui stesso così.
4: Ma credo che qua tutte le canzoni sono degli attrezzi e ciascuno le usa come un attrezzo, come vuole lui. Non è, la canzone non ti dà un insegnamento, non è che ti obbliga a prenderla nella maniera in cui è stata scritta o per la ragione per cui è stata scritta. La canzone è un attrezzo che ognuno usa come vuole lui. Cioè, basta pensare a Sapore di Sale, che è diventata in qualche maniera il simbolo della felicità della spiaggia, eccetera, delle vacanze, eccetera. Invece era una canzone assolutamente diversa nell'intenzione. L'intenzione era invece quella di uno che da lontano vede nel mondo che non gli piace un cacchio, eccetera, eccetera. La gatta, non parliamone, è diventata una canzone per bambini. Perché? Anche perché io dico, c'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia. Poi la vecchia è la vecchia soffitta vicino al mare, ma la vecchia nell'evocazione dei bambini diventa la befana, la donna che viaggia per aria. Quindi l'evocazione che dà una canzone è diversa molto spesso da quello che era invece l'intenzione della canzone. Tant'è vero che la gatta è diventata una canzone che amano i bambini e non era assolutamente quello. Quindi l'attrezzo io te lo do, poi tu lo userai come vuoi tu. In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono il mare si rovesciano. Cioè è a giudizio degli altri quello che diventerà. Il martello è un attrezzo, puoi usarlo per spaccare una testa, piantare un chiodo, eccetera. Non è che sia deciso a che cosa serve.
0: Gino Paoli è stato per tanti anni accompagnato dal successo, un successo però che non è stato mai cercato compiacendo il pubblico, come lui stesso raccontava. Paoli però era ben cosciente dell'importanza del legame con chi lo seguiva.
4: Beh, sono canzoni che io ho amato e che amo ancora, nel senso che sono canzoni che ho scritto con la più grande onestà intellettuale, dicendo quello che sentivo. Quindi io sono orgoglioso del fatto di non aver mai raccontato balle, non ho mai finto qualcosa per avere qualcosa, cioè non mai, ho sempre il punto di vista piacerà o non piacerà. Mi sono trovato a pensarlo nel 68, mi sembra, che mi sono messo che stavo scrivendo di chissà se questa cosa piacerà ai giovani. Ho smesso di scrivere per 3 anni perché ho detto questa non è la maniera di fare il mio mestiere, fare il mio mestiere d'artista. Gli artisti non devono avere il problema di piacere o non piacere, devono scrivere quello che sentono. Quindi sono. Poi devi tenere presente che una canzone è qualcosa che diventa diverso a seconda di dove sei, del pubblico che hai, del momento tuo. Quindi è come un tema che puoi svolgere ogni volta in maniera diversa. In più avevo voglia di tornare a un movimento che abbiamo fondato io, Arnaldo Bagnasco e alcuni altri, quando io facevo ancora il pittore, che era l'essenzialismo. Cioè, quando hai da dire qualcosa, da dipingere qualcosa, da scrivere qualcosa, scrivi solo quello che è essenziale, il resto buttalo via. Che in fondo quello che diceva Michelangelo, no? Come si fa a fare una statua? Basta buttare via quello che c'è di più. E questo è l'essenza. Cercare l'essenza significa buttare via tutto quello che c'è in più e lasciare solo quello importante.
0: Lei ha detto che un concerto è come un rapporto sessuale.
4: Un coito non è una masturbazione personale.
0: Mi spiega questa cosa.
4: La gente tende a pensare che quello lì sul palco fa qualche cosa come una masturbazione personale a cui tu assisti. Non è vero. È un coito perché tu hai un rapporto reale col pubblico, quello ti fa e tu ti fai il pubblico, cioè è un rapporto molto stretto, dipende dal pubblico come sei tu in quel momento, cioè un pubblico che non ti dà calore, non ti dà amore, ti costringe in una dimensione diversa da quello, cioè è difficile pensare per un artista di essere uguale se il pubblico ti manda a cagare o se il pubblico ti ama, è difficilissimo per me. Poi ci sono anche quelli che sono sempre uguali, che il pubblico li manda a cagare o no, sono sempre uguali, ma questi sono un altro tipo di persone. Un artista ha bisogno del pubblico come rapporto, il rapporto deve essere un rapporto in cui lui ti dà e tu gli dai, e più lui ti dà e più tu gli dai.
0: Ma lei si è mai sentito non amato dal pubblico?
4: Ma fortunatamente no, finora. Se io mi sentissi non amato, taglierei. Io sono un provvisorio, io sono sempre stato provvisorio. Io lo dico anche a mia moglie. È una cosa che noi provvisoriamente siamo insieme. Poi il giorno che mi girasse che non va più, non va più.
0: Anche
4: esattamente.
0: Provvisori insieme?
4: Una cinquantina. E provvisorio sono anche nel fare il mio mestiere. Tra parentesi, confermato dalla mia vita, io facevo il pittore, facevo la professione di pittore, facevo il grafico, io a 26-27 anni mi è capitato di finire a fare questo, ma non c'era assolutamente nessuna sintomo nell'aria che dovessi fare questo, proprio è capitato e vabbè.
0: Ma sarebbe diventato un grande pittore?
4: Sicuramente.

0: vicino.
1: Eppure qui parliamo di un grandissimo successo popolare, di un successo che passa per la televisione. Rispetto ad altri cantautori, Gino Paoli era un uomo di successo popolare.
2: È un uomo di successo popolare perché mi ricordo che di Paoli le persone comuni sostenevano questo: è così bravo, peccato che sia così triste, perché aveva gli occhiali scuri, aveva questo ghigno o questa... E lui non è mai cambiato, non ha mai una sola volta ha cambiato, ed è stato per Quattro Amici al Bar. Quella è una canzone completamente diversa, è il passare da uno stato di attacco perenne a un senso di riflessione su quello che è accaduto. Lui fondamentalmente non era nostalgico, anche lì andavi a parlargli, dovevi sapere chi era Céline o altri scrittori. Adesso io non voglio continuare a dire che per parlare con certi autori bisognava essere colti, dico esattamente questa cosa: per parlare con Battiato, con Trigori, con Paoli, con De André, bisogna, fortunatamente con qualcuno c'è ancora, sapere che cos'è la letteratura, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il dolore, sapere cos'è l'ansia e sapere cos'è la delusione.
1: Parlare con Gino Paoli aveva anche questa caratteristica. Comunque tu gli mettessi le domande, lui era estremamente schietto, estremamente categorico nelle risposte. Io ricordo il pudore col quale una volta gli chiesi del suo tentativo di suicidio. Lui mi guardò serafico e mi disse: perché era un coglione. E quindi lui
3: volevo vedere cosa ci fosse dall'altra parte, un'altra delle sue frasi epiche su quel tentativo.
1: Ma sentiamo quella risposta di qualche anno fa, quando gli chiedemmo del suo tentativo di suicidio.
4: Ma io quando ho fatto quel lavoro lì, l'ho fatto con l'orgoglio di quello che decide per se stesso. Tu decidi di nascere? No. Decidi di morire? No. Vabbè, io voglio decidere io. L'ho fatto per andare dall'altra parte, perché ormai avevo tutto quello che... Secondo me avevo fatto tutto quello che c'era da fare e tutto quello che c'era lo sapevo, con la coglioneria dei ragazzi, certo. È chiaro che adesso dico che è stata una stronzata, che ci sono tante cose che ho avuto dopo che erano molto meglio di quelle che avevo allora, quindi...
1: Lei ci parla mai con Gino di 20 anni?
4: No, io credo che il Gino di 20 anni fosse un coglione mostruoso. Cioè, mia madre diceva, quando parlavamo di queste cose, diceva: spera che non ti venga un figlio come te, che non ti venga un figlio come te. Perché in effetti io fino a circa 26, 27, 28 anni, anche 30, ero un perfetto coglione, proprio un perfetto coglione. Non ci tornerei mai a essere così coglione.
1: Ci ritroviamo tra poco ancora con la storia di Gino Paoli.
5: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
6: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
5: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
6: Beh, non tutti.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
8: ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Tempo in diretta.
0: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: della musica vicino al mare.
1: E ci ritroviamo con questa puntata della musica vicino al mare dedicata alla storia di Gino Paoli. Era divertente parlare con lui, ma non era certo facile.
2: Sì, e uno degli aspetti anche se interessanti poi del dialogare con lui era che era una persona estremamente curiosa. Dopo magari una prima fase iniziale in cui ti scrutava, capiva, cercava di comprendere anche dove volesse andare a parare, poi spesso era lui ad accendere, in tutte le occasioni che ho avuto il piacere di dialogare con lui, era lui a accendere il fuoco. Mi ricordo quando andammo con Tedua per fare l'incontro del documentario della Nuova Scuola Genovese, lui partì scettico, partì sulla difensiva, giustamente, tra l'altro. E poi si aprì, iniziò a fare una marea di domande, a rispondere con frasi bellissime anche, molto dirette, anche giocando col linguaggio della persona che aveva davanti. A un certo punto gli chiese: ma com'è composta la tua crew? Usando proprio un termine classico dell'hip hop. E dimostrando una curiosità per nulla scontata da un artista di un'altra generazione. Molti artisti che vivono anche grandissimi successi, qua arriviamo anche alla dimensione popolare, no? Rimangono un po' ancorati a quel tipo di tempo. Robbie Williams dice: la gente e anche l'artista stesso rimane una fotografia appiccicata nel momento in cui raggiunge l'apice del successo una persona, un artista, no? Cioè hai quel tipo di figura lì, quel tipo di raffigurazione e rimani anche calato un po' in quel tempo, no? Io sono io. Paoli non era così in realtà. Paoli era uno che era estremamente desideroso di conoscere, non l'ha mai persa secondo me quella cosa lì, e anche quando si rapportava con le nuove generazioni o quando interloquiva con persone che potessero in qualche modo lasciargli qualche cosa, andava fino in fondo. E torniamo un po' a quello che dicevamo prima, incontrarlo, e qui tutti abbiamo avuto il piacere o non di incontrarlo, lasciava veramente qualche cosa. Tornavi a casa, in ufficio, con delle emozioni, un bagaglio, ricordi, no? Perché si parlava di vita, si parlava di musica, si parlava di canzoni, si parlava di esperienze vive, perché effettivamente, come raccontavamo, ha vissuto di tutto e di più. Ecco, questo secondo me è uno degli aspetti anche più interessanti dell'incontrare giganti.

0: Schietto e schivo, così lo ricorda una delle più antiche conoscenze, Sandra Gasparinetti, moglie del discografico Nanni Ricordi, che un tempo accompagnava gli artisti nella loro attività promozionale e ora racconta di un passato meraviglioso nella casa in Monferrato in cui i cantanti andavano a suonare i loro pezzi al pianoforte che era stato regalato a Ricordi da Leonard Bernstein.
1: L'ha regalato Bernstein a Nanni. È arrivato in Italia e col suo piano, perché faceva i concerti, poi non l'ha più riportato indietro, gliel'ha regalato al Nanni. Tutte le quelli che passavano di qua vengono e suonano, fanno qualcosa. Gino Paoli veniva a casa molto, a casa nostra, a far sentire i pezzi, stava delle ore lì così, al pianoforte. Interessante come persona, e poi insomma anche lui aveva il suo mondo abbastanza, però sai, ha dovuto lavorare molto per essere accettato, era tutto un mondo nuovo quello di Gino Paoli, dei cantautori, quelle cose lì, e anche portarli in giro quando lo portavo, perché doveva fare le serate, gli incontri alla radio, alle televisioni private, dove allora passavano molto la musica, e lui era riservato, non voleva mai fare promozione su queste cose qua.
0: Con un sorriso dicono tutti che il carattere di Gino Paoli fosse migliorato con il tempo. Lo racconta Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
2: Allora, Gino Paoli, proprio come il buon vino, è migliorato tantissimo invecchiando. Agli inizi era scorbutico, non si dava, lui veniva per Amilcare, lui veniva, stava con Amilcare Rambaldi, il padre fondatore, perché sai che poi attorno alle serate del teatro Harrison ci sono altri incontri, soprattutto se c'è il famoso dopo Tenco, cioè la cena una volta riservata agli artisti, in cui si canta, si parla, si mangia e soprattutto si beve assai. Gino ha sempre disdegnato queste cose qui, ma con gli anni si è aperto sempre più, e negli ultimi anni si fermava anche a chiacchierare un po' con noi, ma lui nei primi anni veniva e parlava, direi, solo per e con Amilcare. Poi col passare del tempo, nonostante fossero tutti lì in adorazione, lui stava schiscio, molto schiscio.
0: Tra l'altro Gino Paoli vinse proprio il primo premio alla carriera nella prima edizione del Tenco, e poi è stato uno di quelli che l'hanno frequentato maggiormente, che sono stati più volte ospiti.
2: Ma non è un caso, per almeno due motivi, anzi tre. Il primo motivo è che Gino Paoli era già grandissimo. Il secondo motivo è che Gino Paoli coltivava un'amicizia stretta e personale con Amilcare Rambaldi. E il terzo elemento è dovuto alla paradossale, visto che il personaggio non è sempre visto così, paradossale generosità di Gino Paoli. Gino veniva, è sempre venuto al Tenco a gratis, come diciamo in Brianza, hai capito? E bastava che Amilcare sollevasse il telefono e gli diceva: Gino, ho bisogno che tu venga qui, vorrei che tu venga. E Gino Paoli non ha mai detto di no ad Amilcare Rambaldi, e ha fatto cose anche incredibili, il duetto con giovanissimo Zucchero Fornitari, piano di fronte a piano a cantare per beneficenza. Gino era per il piano da sempre, e lo è stato davvero a tutto tondo.

0: uno degli aspetti della scuola genovese che abbiamo deciso giustamente di non chiamare mai scuola, di mettere tra virgolette, è il fatto che sia una scuola molto maschile. Paoli ha amato molto le donne sono come colleghe, come amori, come amanti, sono sempre state fondamentali, non solo nella poetica ma anche nella vita.
1: La domanda è se le donne sono state così fondamentali da influenzare il suo modo di scrivere? No, da influenzare il suo modo di vivere. Lui prima di scrivere, di comporre, viveva. E gli amori che ha vissuto, dalla Sandrelli alla Vanoni, sino a Paola Penzo, che è stata il grande amore della sua vita e che lo ha visto, lo ha curato fino all'ultimo minuto, lui ha sempre inteso la vita come qualcosa che viene prima dell'atto creativo.
0: Beh, questa cosa è interessante.
2: Eh beh, certo, ma è assolutamente così. Le donne sono al centro del suo vivere, ma l'ha sempre anche detto, raccontato, e secondo me la bellezza anche del suo modo di fare musica è che stiamo parlando di grandi amori che hanno appunto segnato in modo indissolubile la sua vita, ma anche esperienze veloci magari, piccole storie, quindi dal piccolo al grande. Non deve necessariamente essere stato qualche cosa di lungo, di gigante, bastava che fosse travolgente, no? E questo secondo me è un altro elemento importante.
3: Ci ritroviamo tra poco ancora con la storia di Gino Paoli.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Strade in diretta.
8: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Lunghi chilometri di coda per un incidente in cui si è ribaltata un'autovettura sulla 14 nel tratto Ancona Pescara, tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. In direzione Pescara, anche in questo caso parecchi disagi a causa di un veicolo in avaria tra Lanciano e Pescara Sud. Poi sulla 1 nel tratto Roma-Napoli si verificano code in direzione Roma per un incidente tra l'innesto con la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord verso Roma. In direzione code per un incidente tra Anagni e Colleferro. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza in direzione della 4 Torino-Trieste e poi sulla 7 Milano-Genova. Disagi per lavori tra Busale e Roncoscrivia in direzione Milano. È tutto, più tardi.

0: della musica vicino al mare.
1: E concludiamo insieme il nostro incontro dedicato a Gino Paoli.
2: La carriera di Gino Paoli è una carriera lunghissima e lui ha sempre saputo interpretare lo spirito del tempo, oppure è stato il mondo a tributargli sempre il successo? Raccontami.
3: Lui viene sempre prima o in contemporanea con lo spirito del tempo, che è il segreto dei grandi autori di ogni tempo, compresi i pittori, compresi gli scultori, compresi gli scrittori. Quando tu ascolti una canzone di Gino Paoli nel 1964, ma poi la riascolti nell'84 e poi nel 2004, ti rendi conto che lui ha capito lo spirito del

0: per esempio? No, perché tutti, anche quelli dei cortei, sanno che Paoli comunque nel loro caso è un compagno che si è iscritto e poi è stato eletto deputato e poi ha sbattuto la porta con la stessa forza e con la stessa veemenza che hanno i veri ribelli. Se tengo un rivoluzionario, Paoli è un ribelle ed è anche un innovatore. Cosa che Tenco è stato in parte, di André molto di meno. Paoli invece è un innovatore, perché quando si tratta di scrivere canzoni d'amore, in quel preciso momento che tu le ascolti e magari sei anche fuori moda, ti rendi benissimo conto che lui va a toccare una corda che altri cantanti più giovani non stanno toccando di te. Ma questo è sempre accaduto e sempre accadrà.
1: Tra l'altro lui nelle classifiche fino agli anni 90, cioè lui comunque il successo discografico, anche se con alcuni momenti in cui ha dovuto prendere le misure con la discografia o con se stesso, forse tutte e due, il successo discografico l'ha sempre avuto. E comunque anche dopo i grandi successi discografici negli ultimi due decenni, grande attività dal vivo non si è risparmiato fino agli ultimi anni.
0: Allora, bisogna chiarire una volta per tutte un paradosso. Hanno fatto più soldi gli artisti degli anni 60 e 70, qualche volta negli 80, di tutti quelli che sono venuti dopo. Paoli ha un risultato dal punto di vista di successo molto superiore a tanti altri artisti venuti dopo. Perché? Perché lui monetizza in consenso, in popolarità, in riconoscibilità. Paoli paradossalmente è stato più riconoscibile di molti artisti, ha monetizzato molto di più anche se probabilmente non guadagnava in classifiche. Tieni presente che i diritti d'autore per le canzoni di Paoli sono considerati uno dei, non misteri, ma dei tesori messi a reddito. Paoli è proprio l'esempio di un artista che rimane popolare, rimane nello score delle persone più riconoscibili in Italia, in questo caso, che mai si siano viste, sicuramente più Paoli di André.
2: Rimane popolare e però non smette mai di navigare, esplorare, mettersi in gioco. Il Paoli finale secondo me è interessantissimo, appunti di un lungo viaggio, canzoni interrotte, il fatto che lui prenda le sue la forma canzone e la porti all'essenzialità, usando sempre meno parole, rompendo la canzone, uscendo dallo schema canzone, quindi ribelle fino in fondo, no? Anche questo è molto interessante, il rapporto lungo con Danilo Rea, gli arrangiamenti jazz degli ultimi anni, qualche cosa che ha sempre portato avanti ma che trova sempre più corpo e forza nei live. Poi è sempre rimasto un esploratore, è sempre rimasto un ribelle con quel grande successo appunto che l'ha sempre caratterizzato.

0: Negli ultimi anni a collaborare con Gino Paoli, ad esempio Sergio Cammariere, che così lo ricorda.
1: Sì, in particolare una canzone che si chiama Cyrano, che fa parte di un album compilation del 2016, Io, di Sergio Cammariere, e in quell'album c'era una canzone scritta con Gino, e poi ne è seguito anche un tour con il trio, con Danilo Rea, con due pianoforti e Gino, e durante questi concerti meravigliosi abbiamo omaggiato tutti i grandi cantautori, Umberto Bindi in primis, che Gino considerava il più bravo di tutti, infatti era l'unico che sapeva suonare della scuola genovese, poi si affidavano ai fratelli Reverberi. Lo stesso Paoli all'inizio non voleva neanche cantare, lui voleva fare il grafico, il pittore, infatti le copertine di Endrigo le faceva Paoli, non so se sai la storia. E me ne raccontate tante, soprattutto dell'amicizia con Luigi Tenco, tanti aneddoti, tante cose, con Ornella. Pensa che qui a Milano l'ultimo concerto, uno degli ultimi che ho fatto insieme a Gino Paoli, è stato al Teatro Dal Verme durante la Milanesiana. E cosa accadde? Che venne a trovarci Ornella, saluti, baci con Ornella, era con Ondina, il cagnolino, che tra l'altro fece anche la pipì sul palco, me lo ricordo bene.
0: Giustamente.
1: E chiaramente ci salutiamo, così facciamo il concerto. E a un certo punto nel concerto è partito senza fine, chiaramente senza fine, in re maggiore, che è la tonalità nostra per gli uomini, così, e entra all'improvviso Ornella. Ornella prova a cantare in questa tonalità che non era la sua e non ci riusciva, quindi è accaduto qualcosa di incredibile. Gino ha bloccato tutta l'orchestra, tutto il complesso musicale, ha detto stop, scendiamo di tonalità, e siamo passati dal re al do maggiore per permettere a Ornella di cantare il pezzo con noi. I ricordi sono tantissimi. Io sono innamorato di un disco di Gino Paoli perché ero adolescente, ero ragazzo, e venne fuori questo disco bellissimo, I semafori rossi non sono Dio. E quel disco mi ha aperto tante strade, insomma, per me è stata una scuola, perché erano le canzoni di Juan Manuel Serrat. Gino mi ha raccontato proprio l'incontro con lui all'inizio. Sai che in quel disco c'erano canzoni meravigliose come Il Manichino, La Donna che Amo, Chopin, Mediterraneo, Il Manifesto proprio di Serrat. E pare che Gino conobbe la musica di Serrat non in Italia, ma durante un suo tour in Grecia, perché arrivarono alcuni russi dalla Russia e avevano la musica di Serrat.
0: Serendipità proprio.
1: Perché? Perché all'epoca c'era Franco, c'era la dittatura in Spagna, e la musica di Catalogna, diciamo, non arrivava da noi. E quindi Gino conobbe questi bellissimi, cioè queste canzoni meravigliose che ha tradotto, e di cui Il Manichino, per esempio, è sempre stata nel mio cuore, quella canzone.
0: Tu potresti essere un genovese adottato e acquisito.
1: Tante cose in comune, cose, perché il mare, sì. Poi il Mediterraneo è quello.
0: Sì.
1: Il mare in qualche modo ti coinvolge, ti ispira, c'è tutto.
0: Ma concludiamo parlando ancora di amore, amore e vita, con lui, con Gino Paoli.
2: Però lei ha una colpa, che è quella di averci fatto credere che esista un certo tipo di amore perfetto, ma non pensa che quell'amore lì, col quale noi siamo cresciute, esista solo nelle canzoni? Cioè, queste canzoni non ci hanno un po' ingannato? Io me lo chiedo tutti i giorni, però poi lei ci dice che c'è ancora tempo per amare, per sognare.
3: Credo che l'amore sia una tensione a andare verso qualcuno, cioè, il che vuol dire che non è soltanto l'amore per un uomo, l'amore per una donna o l'amore... E l'amore anche per una giornata, l'amore per il tuo giardino, l'amore per una rosa. L'amore è qualcosa che viene fuori da te come il sole che dà calore, è inevitabile, cioè è il liquido in cui sei immerso. Poi La felicità in amore non esiste assolutamente, come non esiste la felicità nella vita, perché la felicità è come uno starnuto, quando succede è già passata. Però si può raggiungere la serenità, che è una cosa molto più importante della felicità. La serenità è trovare un tuo equilibrio di tuo e con le persone che stanno vicino a te. Questo equilibrio è quello che ti salva da un mondo che non ti piace. Almeno io, a me per esempio, questo mondo così com'è non mi piace neanche un po'. Allora io credo che ognuno di noi ha il diritto di farsi un mondo personale dove vigono delle leggi diverse, quelle sane, quelle vere, quelle che tu ami. E quello hai il diritto certamente di farlo, credo. Anzi, credo poi che da tanti piccoli mondi di questo tipo nascerà un mondo migliore. Non nascerà mai da uno davanti e dalla massa dietro. Questo è, secondo me, è assolutamente improbabile.
0: Questa era la quarta puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 12.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: L'obiettivo degli Stati Uniti era il collasso di Teheran, ma non è accaduto così il presidente iraniano. Ucraina, Zelensky dice no alle elezioni politiche, deve rispondere sulla corruzione nel suo governo, lo incalza l'ex ministro della difesa. Riapre gli occhi Nicola Maggiotto, aggredito e ridotto in coma a Barcellona. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione della settimana del governo, in un discorso televisivo chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Sul piano militare, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezai, afferma che lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. In Ucraina si allarga la frattura politica. Il presidente Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra spaccherebbe l'Ucraina e sarebbe uno tsunami, ha detto Zelensky. Il suo ministro della difesa destituito, Fedorov, licenziato il mese scorso, però lo incalza. Zelensky ha delle domande a cui rispondere riguardo alla corruzione nel suo esecutivo. La cronaca italiana: si indaga a 360 gradi sul ritrovamento del corpo del bracciante scomparso nel Foggiano all'inizio di agosto, ma gli inquirenti propendono per l'omicidio.
9: Il corpo senza vita di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso dal 4 agosto scorso, era nel bagagliaio della propria auto parcheggiata poco distante da dove viveva, il ghetto di Borgo Mezzanone, assembramento di baracche senza acqua né luce fra i più grandi d'Europa, che ospita tra i 2.000 e i 4.000 migranti impiegati tutti nelle aziende agricole del Foggiano. Era uno dei tanti braccianti che lavorano nelle nostre campagne per pochi euro, dice Domenico Lamarca, sindaco di Manfredonia, che indica poi in un debito troppo arduo da ripagare con chi aveva organizzato il suo arrivo in Italia il possibile movente del delitto, destino comune a tanti migranti che tentano la via dell'ingresso illegale in Europa. In attesa dei risultati dell'autopsia disposta dalla procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio, l'ipotesi è che l'uomo sia stato ucciso il giorno stesso della sua scomparsa. La morte di Saddam chiede giustizia e verità, non può essere un prezzo da pagare per chi cerca dignità e riscatto, scrive ancora il primo cittadino sui social, dove esprime vicinanza alla comunità pakistana e annuncia un percorso avviato con le altre istituzioni locali e nazionali per smantellare la baraccopoli entro 5 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Ha aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato all'ospedale del Mar a Barcellona a seguito dell'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale in una delle zone turistiche del capoluogo catalano. Il percorso di recupero sarà ancora molto lungo, fa sapere il personale sanitario. Calcio, la prima giornata di Serie A si compie oggi con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo, Torino-Milan, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Oggi corre anche la Formula 1 in Olanda.
10: All'inseguimento, condizione certo non nuova, quella che tocca oggi alla Ferrari, pure a Zandvoort. E dire che il sabato sarà messo bene, col bel secondo posto di Leclerc nella sprint alle spalle di Russell e dopo un sorpasso tutta grinta su Norris. Antonelli, accorto e un filo impreciso, chiudeva quarto, quanto bastava per allungare nel mondiale su Hamilton, appena settimo, dietro anche a Piastri e Verstappen. Poi le prove ufficiali vedevano proprio Norris in pole, davanti a Russell, Antonelli e Piastri in un miscuglio argento-arancio che fa solo intravedere il rosso, relegato in terza fila con Hamilton davanti a Leclerc. Subito dietro Verstappen, leone ingabbiato finora sulla pista di casa dai limiti attuali della sua Red Bull. Il via oggi alle 15. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR 24, la prossima alle 13.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Chissà quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questa meravigliosa estate nella quale vi stiamo riproponendo alcune delle puntate che diciamo ci hanno forse anche divertito di più o pensiamo che possano divertirvi di più o interessarvi di più. Una di queste è senz'altro quella che dedicammo all'associazione Ragazzi on the Road. È un'associazione molto particolare che consente ai ragazzi di conoscere direttamente come lavorano le forze dell'ordine, il pronto intervento, i vigili del fuoco, insomma lo scoprirete nel corso della puntata. Ovviamente vi presento alcuni dei primi ospiti, in particolare Luca Zanchi, che è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che colgo l'occasione per salutare anche in questa occasione, e poi Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che è colei che appunto ci ha spiegato qual è il legame che oggi le scuole possono avere con l'associazione Ragazzi on the Road. Cominciamo con loro e poi ovviamente prosegue tutta la puntata.
0: Si può fare.
1: Vi portiamo a conoscere dall'interno un progetto educativo davvero innovativo, nato in Lombardia ma ormai riproducibile in tutta Italia, poiché riconosciuto e validato a livello nazionale. L'idea e le prime sperimentazioni sono nate in provincia di Bergamo, laddove io stessa sono andata a conoscere i protagonisti e i partecipanti di una delle sessioni di questo progetto che si chiama On the Road. L'iniziativa dà ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente dai 16 anni in poi, l'opportunità di affiancare in veri e propri turni con una formazione dedicata la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, i sanitari, i soccorritori, scoprendo dall'interno come funziona la gestione delle emergenze e la tutela del bene comune, partendo dall'assunto che vivere l'esperienza è tutta un'altra cosa che studiarla sui libri o conoscerne la teoria. Luca Zanchi è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che ci ha raccontato la nascita dell'associazione ed anche il lavoro che fa.
2: Il progetto nasce da uno scontro da cui poi si sviluppa un incontro, l'incontro tra il giornalista Alessandro Invernici, oggi vicepresidente e fondatore dell'associazione, che insieme alla gente di polizia locale che rilevò il sinistro su cui Invernici faceva cronaca, idea il format, lo porta al prefetto di Bergamo Andreana, e da qui nasce un'iniziativa e un'opportunità per far vivere ai ragazzi l'esperienza e la realtà senza filtri del mondo che li circonda, e effettivamente anche con un importante ritorno di formazione e di vocazione vissuta e sperimentata direttamente sul campo. Oggi degli oltre 1600 ragazzi che in questi 19 anni hanno preso parte all'attività, contiamo centinaia di volontari nelle associazioni del soccorso sanitario, decine di agenti di polizia locale, qualche comandante, insomma il mondo della divisa, il mondo del volontariato e delle professioni sanitarie delle forze dell'ordine partecipa e acquisisce nuove leve.
1: Per quanto riguarda gli utenti, i ragazzi come partecipano? Cioè chi si candida, come arriva da voi, quali sono i percorsi?
2: I ragazzi possono candidarsi attraverso diverse verticali di ingaggio. Da un lato il lavoro importante con le scuole, con gli istituti secondari di secondo grado del territorio, perché il progetto On the Road vale come formazione scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro, e concorre al monte oro obbligatorio che a cui i ragazzi devono far fronte dalla terza superiore in avanti. Con il recente decreto 134 che impone, obbliga il ragazzo su cui pende una sanzione di allontanamento dalle lezioni, l'associazione Ragazzi on the Road è tra i pochissimi enti in regione Lombardia e in provincia di Bergamo accreditati ad ospitare i ragazzi sospesi e appunto fargli vivere dall'interno, da protagonisti, un'attività in affiancamento a forze dell'ordine e di soccorso. Oltre al mondo delle scuole, le tantissime candidature spontanee. Sono centinaia le candidature che ogni mese giungono sul nostro sito www.ragazziontheroad.it, giungono da ragazzi che, per sentito dire, a scuola, in famiglia, da amici, si appassionano all'attività, vivono e vedono sui social la proposta formativa dell'associazione e scelgono di candidarsi per viverla sulla propria pelle.
1: Visto che abbiamo introdotto il tema dei ragazzi che si candidano, poi effettivamente come funziona? Cioè è una settimana che adesso questi ragazzi sono impegnati, ma quanto sono impegnati? Se vengono da fuori cosa fanno? Quindi le ore con cui, no, che trascorrono con voi?
2: Innanzitutto il momento più simbolico e importante dopo la presentazione della candidatura è il colloquio attitudinale e motivazionale che l'associazione Ragazzi on the Road svolge con ogni singolo candidato. Il nostro referente, uno psicologo con competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza, guida un'equipe educativa composta prevalentemente da volontari che hanno vissuto il progetto da Ragazzi on the Road negli scorsi anni e che oggi scelgono di mettersi a disposizione e impiegare il proprio tempo a favore dell'associazione. Dopo il colloquio arriva la formazione propedeutica obbligatoria alle attività, allo svolgimento delle attività sul campo, con la quale ai ragazzi viene consegnato un vademecum comportamentale e vengono illustrate le buone prassi, le buone norme da osservare, da mantenere in affiancamento agli operatori nel corso dell'attività. La settimana on the road è una settimana di turni individuali o costruiti per piccoli gruppi, appositamente formati per non essere d'impiccio, non essere un peso alla quotidianità, all'operatività degli operatori e degli enti affiancati, e giorno dopo giorno i ragazzi partecipanti vivono a 360 gradi la catena operativa dell'emergenza-urgenza e del numero unico d'emergenza, l'112, dei quali l'associazione Ragazzi on the Road è testimonial tra i ragazzi.
1: Partite, come si diceva, dalla provincia di Bergamo, le esperienze on the road sono state organizzate ormai più volte a Brescia, a Varese, a Sondrio, a Monza e perfino a Brindisi. L'ultima novità di questo progetto è infatti quella del riconoscimento da parte dei ministeri delle infrastrutture e dell'istruzione di questo progetto come un progetto di educazione civica, legalità e sicurezza, con la possibilità inoltre di riconoscimento del progetto come attività di formazione scuola-lavoro, il famigerato ormai ex PCTO, nonché di conversione di alcune sospensioni disciplinari a scuola in questo percorso che diventa un percorso di cittadinanza attiva. A questo proposito sentiamo Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che appunto, approfittando anche di un bando della regione Lombardia, è riuscita a far partecipare alcuni ragazzi che erano stati sospesi alle attività on the road.
3: È la prima volta che la nostra scuola ha la possibilità di avvicinarsi al bando a on the road grazie al bando Giovani Smart. Grazie alla partecipazione a questo bando siamo riusciti ad avere 40 borse di studio per i nostri ragazzi, quindi oltre ai primi 5 che hanno fatto l'esperienza in questa finestra ce ne saranno altri 35 che nell'arco dei prossimi 12 mesi potranno fare una settimana con i ragazzi on the road. Nel caso di questi primi 5 ragazzi in realtà si tratta di una sospensione attiva, nel senso che i prossimi potranno scegliere di candidarsi per l'esperienza, lo faranno nelle loro settimane di tirocinio, mentre questi 5 ragazzi in particolare hanno avuto qualche problema comportamentale a scuola, per cui piuttosto che una sospensione classica abbiamo scelto di approfittare di questa possibilità che Regione Lombardia ci consente da quest'anno, che è la sospensione attiva. Quindi non sono a casa ma sono impiegati in attività di utilità sociale, educativa, e abbiamo pensato che questo progetto fosse proprio adatto per loro.
4: Quindi, tra l'altro, è un progetto che per i ragazzi sicuramente è più spendibile di altri progetti, perché c'è l'attività, c'è l'aria aperta, c'è la protezione civile, il defibrillatore, il motoscafo, tutta una serie di cose che possono anche, diciamo, motivare, ecco, e consentire una partecipazione, un rientro a scuola magari anche con più voglia di tornarci, non so, questa è la prima volta, poi ce lo direte, insomma, com'è andata.
3: Esatto, i nostri sono ragazzi di formazione professionale, quindi sono abituati a fare tante attività pratiche, in particolare loro dell'indirizzo agricolo, a stare all'aria aperta, quindi questa è un'occasione che gli permette anche di conciliare un elemento che è quello comunque dell'aria aperta e del fiume piuttosto che l'attività outdoor, con una consapevolezza e un impegno in attività diverse, utili anche per gli altri, e di presa di coscienza rispetto alla attenzione che devono porre anche in certi loro comportamenti.
1: Oggi Davide Casati è consigliere regionale in Lombardia. 20 anni fa, quando il progetto On the Road iniziò, era invece impegnato nella giunta del comune di Scanzo Rosciate.
5: È un bellissimo progetto, l'ho visto davvero crescere perché ero sindaco nel 2014 e ho toccato con mano l'esperienza, come ha cambiato i ragazzi, perché i ragazzi che hanno partecipato a On the Road e che partecipano tutt'oggi si avvicinano al mondo delle istituzioni, capiscono l'importanza del ruolo della polizia locale, dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, capiscono l'importanza delle forze dell'ordine, l'importanza di rispettare le regole e l'importanza della formazione, perché se i ragazzi sono formati riescono anche a essere poi utili eventualmente eventualmente ad intervenire nel corso delle emergenze. L'auspicio poi è che queste esperienze segni questi ragazzi, magari tanti di loro decidono di entrare nel mondo del volontariato per dare una mano, chi decide addirittura di entrare nelle forze dell'ordine. Io ho visto anche esperienze di ragazzi del mio comune che poi hanno deciso di fare il percorso di carriera all'interno delle forze dell'ordine. È un'esperienza di vera educazione civica e di prossimità giovani generazioni, istituzioni che spesso sono distanti.
4: Che tra l'altro nasce da un comune, un piccolo comune, non stiamo parlando di Roma, e che è arrivato fino prima all'area, diciamo, larga di Bergamo, poi è arrivato alla regione Lombardia, adesso addirittura, quindi via via si può anche pensare all'accompagnamento di iniziative come queste. Lei adesso è consigliere regionale, quindi penso sia importante per voi.
5: Sì, infatti 2 anni fa abbiamo portato questo progetto che appunto era cresciuto piccolo piccolo in Bergamasca, nel Pirellone, alla presenza del prefetto di Varese, del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e adesso appunto questo progetto è diventato di fatto un progetto nazionale presente in quasi tutte le regioni d'Italia, quindi un progetto pilota che però adesso può diventare patrimonio condiviso per far crescere tante tante nuove generazioni in tutta Italia.
4: La ringrazio molto e allora buon lavoro anche in regione su questo tipo di progetti che avvicinano i ragazzi anche alle istituzioni in un momento in cui ce n'è, io penso, molto bisogno.
5: Sì, è proprio quello, il vedere le persone, i ragazzi giovani che vedono l'importanza delle istituzioni, il ruolo, come si può costruire insieme il bene comune, penso che sia il messaggio più bello di questo progetto.
1: Io ho partecipato a una delle sessioni organizzate dall'associazione Ragazzi on the Road che si svolgeva a Trezzo sull'Adda. Notate bene il sull'Adda, perché proprio per questo ho potuto assistere anche a un piccolo corso e dimostrazioni di recupero salvataggio in acqua. E mentre queste si svolgevano, c'era anche Antonio Guzzi, assessore all'ambiente, patrimonio pubblico, sicurezza e prevenzione del comune di Trezzo sull'Adda.
6: Non siamo soddisfatti, siamo più che soddisfatti. Tanto è vero che in questi ultimi 2 anni abbiamo ulteriormente potenziato il progetto, portando da 3 a 6 i ragazzi che ogni anno stanno partecipando per quanto riguarda Trezzo, con appunto varie esperienze legate alla polizia locale, il soccorso, la protezione civile. Un'esperienza che è veramente per i ragazzi importante, diciamo che potrebbe diventare anche un pezzo della da mettere nella propria cassetta degli attrezzi della vita, ecco, che in questo modo possa anche servire da volano per accrescere la propria sensibilità, il senso civico, l'appartenenza alla comunità. E speriamo anche un impegno maggiore anche nel volontariato, comunque in tutti quei settori che possono servire al nostro territorio.
4: Serve anche, come dicevamo poco fa, insomma lo sottolineavate poco fa, serve anche per avere delle competenze, se diceva il defibrillatore, certo. Una competenza che quando uno ha si porta dietro e che è utile a tutta la comunità, quindi anche in questo si vede l'effetto del progetto, direi.
6: Sì, no, chiaramente si possono già acquisire, lei ha fatto un esempio che è uno di quelli centrali, che possono servire da subito ai ragazzi per mettersi al servizio della comunità, speriamo chiaramente il meno possibile, però questo tipo di esperienza, questo tipo di acquisizione di capacità, di professionalità su alcuni interventi potrebbe essere già da subito utile per qualsiasi cittadino nel nostro territorio e non solo del nostro territorio.
4: Certo, una ricaduta, certo. Quando uno la sa, insomma. Però, vista la vostra lunga esperienza e visto il fatto che poco fa dicevamo anche di come questo progetto ormai sia mutuabile in tutti i comuni d'Italia, perché è stato validato, che cosa serve mettere a disposizione di Ragazzi on the Road? Cioè, che cosa deve dare un comune o quali aiuti, insomma, può dare un comune a questo progetto?
6: Ma intanto aprirsi a 360 gradi, mettendo a disposizione appunto tutti i settori dove si può impiegare questo tipo di esperienza, quindi come dicevo poc'anzi, polizia locale, soccorso, protezione civile, eccetera. Poi ci vuole la volontà politica, chiaramente, mettere a disposizione delle risorse. Qui il comune mette a disposizione delle risorse. Quando prima dicevo che abbiamo raddoppiato i ragazzi per la partecipazione sia l'anno scorso che quest'anno, vuol dire anche mettere in campo qualche risorsa in più, che insomma per i comuni è sempre uno sforzo, no? Diciamo così,
4: Non si può dire cosa costa, voglio dire.
6: Il costo può variare di anno in anno in base anche, diciamo così, l'impegno che viene richiesto al progetto. Quindi diciamo che fare delle cifre non dà quel senso. Chiaramente non sono quelle cifre che possono creare delle tensioni finanziarie per il comune di Trezzo, però vuol dire comunque indirizzare un pezzettino in più o in meno, in questo caso in più, su questo versante. Ma siccome noi come amministrazione pensiamo che sia importante sempre di più coinvolgere la cittadinanza, vogliamo partire proprio dai giovani.
1: I gruppi intanto si preparavano a seguire le varie attività. Su una barca del soccorso ho assistito alla spiegazione di come si interviene per aiutare un ferito o comunque una persona incosciente in acqua, cosa che tra l'altro può capitare non solo d'estate, non solo al mare, quando si va magari con gli amici sul fiume. Le condizioni sono ovviamente diverse tra mare e fiume, ma ci si deve comunque comportare secondo regole precise.
7: Al momento che cade dalla barca, noi facciamo la cosiddetta manovra 8, che è per avvicinarsi al pericolante. Il primo operatore si tuffa per metterlo subito, diciamo, in posizione di sicurezza, tenendogli il mento fuori dall'acqua. Il secondo si tuffa anche lui con il collarino per il bloccaggio del rachide, perché comunque noi lo consideriamo un trauma. Apri un po'. Fastidio? Ok, a questo punto l'imbarcazione degli operatori si avvicinerà. Io gli do una mano a puntare la barca. La resistente che abbiamo sul gommone si prepara la spinale per poter estrarre il corpo dall'acqua. Vai. È una spinale galleggiante, quindi man mano tenderà a sollevargli le gambe. È già arrivata qua sotto. Viene portato in posizione. La prima cosa da fare è bloccare tramite un cinghiolo la testa, sempre la testa.
8: Okay.
7: Una volta bloccata la testa, lo mettiamo in sicurezza sulla spinale con la prima fascia che faremo passare sotto le ascelle, perché impedirà che quando la spinale salirà sul gommone quasi in verticale scivoli fuori. E lui da qua è sicuro. Adesso man mano scendiamo con tutte le altre fettucce, una per volta. Le braccia noi preferiamo tenerle dentro, in modo che quando viene fissato sulla barca il braccio non prenda dentro da qualche parte. Un operatore slaccia le fettucce, l'altro la prende, la passa, si collega e si tira poco. Continuiamo verso il basso. Siamo alle ginocchia,
9: fino a quella bianca che c'è, è l'ultima.
7: Arriviamo fino ai piedi, questo per evitare che il corpo si scomponga quando lo tiriamo su. Adesso le cinghie le avevamo tirate poco, adesso nel tornare indietro vengono proprio tirate bene, una alla volta. Si tira bene, a volte sembra che diamo strattoni, ma è così che bisogna fare. Vai. Ecco.
8: Ok.
7: Adesso gli assistenti appoggeranno la parte superiore della spinale sul mascone.
8: Ok. Al collo, l'acqua.
7: Ok. Adesso useremo anche noi la tecnica del galleggiamento. Faremo andare su e giù la spinale 3 volte in acqua, in modo che il suo galleggiamento ci dia un attimo di mano per spingerla su. Okay, al 3 loro la tireranno su.
8: Al mio 3, 1, 2, 3.
7: Da questo momento in poi gli operatori si allontanano dall'imbarcazione perché la priorità è sempre al pericolante. Lui adesso verrà portato a terra e verrà preso in consegna dal personale sanitario. I sommozzatori cosiddetti a perdere in qualche modo raggiungeranno la riva, o se impossibilitati in un secondo momento verranno recuperati, però la priorità è sempre del pericolante.
1: Interrompiamo per un attimo il racconto, facciamo una pausa e lo riprendiamo subito dopo.
10: Si può fare.

0: si può fare.
1: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, hey, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
0: Può fare.

0: Abbiamo interrotto per un attimo il nostro racconto della giornata con i ragazzi on the road che stanno svolgendo questo progetto che per alcuni è un progetto di cosiddetta sospensione attiva, cioè le scuole le avevano sospesi per qualche motivo disciplinare e poi sono stati inviati lì per, diciamo, recuperare la loro pecca scolastica. Altri invece si sono direttamente iscritti. Riprendiamo, dicevo, il nostro racconto con Mattia Cambarelli. Lui era il pericolante che abbiamo sentito salvare nell'audio che ha preceduto la pausa. Lui fa parte del comitato di coordinamento della Protezione Civile di Milano ed è responsabile operativo della Protezione Civile di Trezzo sull'Adda.
1: Diciamo che cerchiamo di seguire principalmente due strade. La prima è quella di farli divertire, perché ovviamente sono ragazzi, quindi cerchiamo delle attività che siano anche un po' stimolanti, quindi come ad esempio portarli sul gommone, fargli provare quell'esperienza, o anche utilizzare le lance antincendio, quindi diciamo qualcosa un po' stimolante. E dall'altro cerchiamo di trasferirgli qualcosa, anche quel piccolo che può servire durante la loro quotidianità. Gli abbiamo fatto vedere come utilizzare ad esempio un estintore, che potrebbe essere qualcosa che potrebbe capitare anche nella loro scuola, nella loro casa, comunque nella loro quotidianità.
0: E quindi sono attività, diciamo, che da una parte devono un po' gasare, dall'altra parte devono anche essere utili per la loro formazione. Alcuni di questi ragazzi sono stati inviati qui proprio perché è un percorso che ormai è così richiesto anche dal Ministero dell'Istruzione. E immagino che la cosa vi soddisfi, anche se magari è una cosa un po' più difficile.
1: Sì, sicuramente aumenta la difficoltà dal punto di vista proprio gestionale, però sicuramente è molto più soddisfacente, perché vuol dire veramente anche cercare di migliorare un po' questi ragazzi e reimmetterli nella società nel modo più corretto e fargli vedere qualcosa che magari nel loro mondo non vedono abitualmente, e magari dargli qualche stimolo in più per continuare e poi comunque ad aiutare il prossimo, fare del volontariato in futuro.
0: C'è anche un modo, un tema di relazione con gli adulti diverso da quello che c'è con le loro famiglie o con le scuole, insomma trovare degli adulti sul loro luogo di lavoro, ma un luogo molto particolare all'aperto che può essere più stimolante, credo.
1: Sì, sicuramente più stimolante, magari anche un po' più alla pari rispetto al classico ruolo figlio genitore o professore studente. In questo caso la nostra idea è quella proprio di farli vivere insieme a noi l'esperienza un po' più alla pari e non da appunto responsabile e ragazzo.
0: Poi chiederò anche appunto ragazzi on the road in particolare, ma poi vi viene richiesto relativamente a questi ragazzi di dare una risposta su come hanno partecipato oppure no? L'importante è partecipare in questo caso.
1: Diciamo di sì, anche se adesso quando rientreremo in sede sicuramente faremo un piccolo debriefing che aiuta un po' tutti a capire come è andato, come non è andato, cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto. Questa cosa serve tanto a noi quanto a loro, ma anche agli organizzatori del progetto on the road, che sicuramente ne trarranno qualche vantaggio.
0: A questo proposito, nel corso degli anni avete modificato magari qualche proposta che era stata fatta o avete ampliato qualcos'altro in base all'esperienza?
1: Sicuramente sì, anche se il nostro must ovviamente è portarli sul gommone, perché è quello che fa divertire, però diciamo che in generale un po' in base alle risposte, ma anche un po' in base ai ragazzi, in base a come li conosciamo durante la giornata, cerchiamo di cambiare leggermente il programma proprio per andare un po' incontro a quelle che sono le peculiarità dei singoli ragazzi.
0: Sì, anche perché qui oggi abbiamo una bellissima giornata, un clima meraviglioso, un fiume tranquillo, no? Oggi. Ma vi poteva capitare tutt'altro, poteva essere una situazione da tregenda e nella quale svolgere un'attività quasi da protezione civile veramente.
1: Diciamo che appunto siamo protezione civile, siamo abituati e ogni tanto programmiamo le nostre esercitazioni e ci capita che diluvia e ci guardiamo in faccia e diciamo è come se fosse la realtà, perché di solito quando usciamo c'è sempre qualcosa, o incendio o acqua, quindi siamo abbastanza abituati a gestire i cambiamenti all'occorrenza, quindi non è un grosso problema. Però sì, sicuramente oggi la giornata ha reso tutto fantastico, anche se fosse stato ancora più caldo avremmo potuto anche fargli fare l'esperienza di entrare in acqua. Oggi era un po' difficile, l'acqua era fredda,
0: lo svenimento per caldo.
1: no l'acqua era un po' fredda, quindi non abbiamo provato.
0: L'ultima cosa, poiché si tratta ormai di un'esperienza mutuabile in tutta Italia, la protezione civile sarà eventualmente coinvolta in tutta Italia. Voi sapete questa cosa?
1: Sì, sì, lo sappiamo. Speriamo che anche gli altri gruppi che verranno coinvolti abbiano lo stesso approccio che ci teniamo a mantenere noi in tutti gli anni che ci coinvolgono, quindi cercare di entrare un po' in sintonia con i ragazzi, cercare di fargli vivere un'esperienza che sia bella, nello stesso tempo formativa, quindi non solo un qualcosa di dietro la cattedra, dietro dei banchi, ma qualcosa di un po' più operativo, un po' più stimolante.
0: Quindi possiamo dare il vostro indirizzo nel caso avessero bisogno di una mano?
1: Noi siamo sempre pronti.
0: Una delle attività che ho visto io è quella appunto svolta dai sommozzatori. Questa è un'attività che è piaciuta moltissimo ai ragazzi presenti e dopo lo confesseranno nelle interviste che vi faremo ascoltare. Loro ci hanno messo grandissimo impegno, grandissima passione. Il presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio si chiama Ugo De Tullio e ha seguito dalla riva tutte le attività dei suoi operatori, ovviamente un occhio a loro, un occhio anche a eventuali chiamate che arrivassero per un soccorso da prestare. Siamo appena ritornati, abbiamo visto dal vivo come funziona, però ci sono un sacco, sembra facile, dicevamo, no? Ci sono un sacco di cautele che invece bisogna avere e che noi che vediamo questo tipo di salvataggio non sappiamo, ma che dietro c'è tutta una serie di regole.
2: Certo, perché sicuramente, come avete visto oggi, lo stiamo facendo in uno specchio d'acqua dove la corrente è ridotta ai minimi termini. Questo tipo di attività noi ci esercitiamo a farla sui canali di uscita dalle centrali idroelettriche, dove la corrente è molto forte e dove le sinergie di squadra sono importanti, perché due soccorritori che sono in acqua con la vittima devono preoccuparsi esclusivamente della vittima e il gommone fa la sicurezza a tutte e tre le persone in acqua. Quindi ed è veramente importante il rapporto di fiducia, sicurezza e sinergia che c'è nella squadra.
0: Tra chi è sul gommone e chi è giù e che si deve occupare di tutt'altro. Se ci fosse, non lo so, appunto, un fiume con maggior corrente o delle rapide, come fa il gommone? È solo una questione di motore, la protezione delle persone?
2: Il gommone farà protezione a monte e quindi fa una specie di protezione, crea una specie di morta, chiamata così in gergo. È chiaro che poi, utilizzando il motore, utilizzando il minimo dei giri, la retromarcia e l'orientamento, cerca di tenere sia i sommozzatori che la vittima in centro fiume o centro canale. È chiaro che questa operazione, che avete visto oggi, fatta molto lentamente, in un'attività esercitativa vera, deve essere compiuta in modo molto molto rapido e veloce, perché i tempi sono determinanti per portare il paziente a riva e consegnarlo a mezzo di soccorso di base.
0: Io ne approfitto per farle fare, Presidente, un passo in più. Voi, mi diceva prima, lavorate come sommozzatori su un'area gigantesca della Lombardia che va
2: dalle sponde del fiume Adda, dal ponte San Michele di Calusco d'Adda, tutto l'Adda fino quasi ai confini di Mantova e da lì tutto a est fino al lago d'Iseo. Quindi dove c'è acqua ci chiamano.
0: Quanti siete?
2: Siamo 44 e siamo divisi in squadre operative H24 365 giorni all'anno.
0: La sede dov'è?
2: La sede, la nostra
0: avete
2: sede,
0: più sede?
2: Abbiamo la sede a Treviglio in via Batecrippa e il deposito dei mezzi è sempre a Treviglio in via Caldara.
0: Quindi ci fosse un'emergenza a Mantova, che è anche piuttosto difficile da raggiungere, voi partite da qua?
2: Partiamo immediatamente, anche in questo momento che stiamo facendo questa attività con Ragazzi on the Road, il mezzo operativo è pronto per un'eventuale partenza immediata.
0: Con i ragazzi le attività nel corso degli anni, anche voi dal 2003, quando è che
2: 2012-2013.
0: Che tipo di attività presentate ragazzi? Questa a cui ho partecipato io e immagino anche a terra forse delle sessioni,
2: sì.
0: Più...
2: Facciamo sicuramente quello che avete visto, che è la spinalizzazione, ma il nostro obiettivo è far capire ai ragazzi qual è la pericolosità di entrare in un fiume. Il fiume spesso ha un aspetto tranquillo, con poca corrente, però quando teniamo conto che quando l'Adda sembra fermo ha una corrente che viaggia intorno ai 2-3 km all'ora. Far rendere conto ai ragazzi, fare in modo che tra di loro parlino con il loro linguaggio di qual è la pericolosità, di che cosa vuol dire essere presi da delle rapide, è importante. E insegniamo anche i primi rudimenti di come si affronta la corrente e come si fa un autosalvataggio, quindi il nuoto con l'angolo di traghetto di 45 gradi, la posizione di sicurezza per evitare che i piedi si incaglino e come si approccia una persona in difficoltà, quindi non ci si butta con spirito di abnegazione subito in acqua, ma si cerca di tirarlo fuori utilizzando un ramo, una corda, qualsiasi cosa, perché è pericoloso per tutti entrare in acqua.
0: Eh sì, purtroppo è una... Tra l'altro sono competenze che per quello che riguarda i fiumi io credo siano sempre più scarse nella popolazione, cioè c'è sempre meno, no, frequentazione, a parte i ragazzi che vediamo qua che stanno facendo canottaggio, quindi loro esperienza ne hanno di più, ma forse una volta... Forse anche perché i fiumi erano più puliti, ci si misurava di più con la forza dei fiumi.
2: Sì, è vero, anche se comunque da adesso, da questo periodo, soprattutto da aprile, maggio fino a tutto settembre, ottobre, le sponde dei fiumi sono molto battute perché tanta gente si mette a fare picnic, trascurano il fatto che mangiare molto, bere molto e con la temperatura elevata tuffarsi in acqua diventa pericoloso perché il rischio di congestione o elettrocuzione è sempre presente. Comunque la temperatura del fiume, dell'acqua del fiume è sempre molto bassa e la differenza, lo shock termico può creare problemi di congestione e quindi portare a esiti abbastanza infausti.
0: Sì. Così come osservazione abbiamo dato anche questa che è di pubblica sicurezza. Voi tra l'altro vi occupate proprio anche, siete con la REU, no? Quindi
2: sì,
0: avete anche competenze specifiche su pronto soccorso.
2: Sì, noi nelle nostre squadre abbiamo in turno sempre due operatori sanitari certificati 120 ore, quindi sono gli stessi operatori sanitari che prestano servizio anche sulle ambulanze. In più abbiamo un protocollo d'intesa fatto con i Vigili del Fuoco e collaboriamo molto con loro. Quindi spesso durante gli interventi vengono divise le zone in caso di città tra due vigili del fuoco.
0: Abbiamo ascoltato Ugo De Tullio, presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio. Sentiremo anche qualche passaggio del debriefing qui che fanno poi i ragazzi a fine giornata su tutte le attività che sono state svolte. Qui intanto sono due dei ragazzi presi a caldo subito dopo aver svolto le loro attività, non scioltissimi forse al microfono, ma molto contenti di avere partecipato. Allora, tu ti chiami?
3: Federico.
0: Federico, anni?
3: 18. Siamo riusciti in poco tempo a montare la vasca.
0: Che vasca avete montato?
3: È una vasca praticamente quando l'elicottero deve prendere l'acqua, stacca il Bambi, lo lascia lì a terra e intanto...
0: Il Bambi, il cerbiatto, no?
3: No, la vasca.
0: Cos'è il Bambi? Si chiama Bambi?
3: Sì, si chiama Bambi, che si attacca all'elicottero, appunto questa vasca. Intanto che il Bambi si carica c'è questa vasca piena d'acqua che appunto dà l'acqua al Bambi.
0: Ma a cosa serve questo? È una misura antincendio? Serve per gli incendi?
3: Sì, serve per gli incendi.
0: Ti era mai capitato di fare una esperienza di questo tipo prima o è la prima volta?
3: No, prima volta.
0: Ti hanno lasciato da solo i tuoi compagni, lo sai? Sono scappati, guarda.
3: Lo so, sono un po' codardi.
0: Vegliacchi. E tu il Bambi invece?
4: Il Bambi sì.
0: Cioè, un'esperienza che ti è sembrata interessante.
4: Sì.
0: Lo so che adesso ci sono loro che sono testimoni, ma fai finta che non esistano.
4: No, è stata bella davvero, giuro.
0: Hai preferito la parte, diciamo, antincendio o acqua?
4: Acqua. Più bella girare coi gommoni sull'acqua.
0: Ma anche molto. Salvare le persone.
4: Quello a prescindere, si fa per quello, ovvio.
0: Ci fermiamo un istante perché ci sono, come di consueto, le informazioni.

0: Pescara Bari tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara. Si viaggia in coda tra Vasto Sud e Val di Sangro in direzione Pescara e rallentamenti per un incidente sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Lago Negro Nord in direzione dell'allacciamento con Fisciano. Ancora traffico congestionato sulla 30 Caserta Salerno tra Vandaloni e l'innesto con la 1 Milano-Napoli verso Caserta e per lavori code sulla 15 per Malaspezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. È tutto, mi fermo qui, a dopo.
1: Si può fare.
2: E come avete sentito è comprensibile, fa sorridere, ma comunque le attività con il nucleo sommozzatori volontari di protezione civile, quelli di Treviglio, sono state molto apprezzate. C'è quel brivido, c'è quel momento di partecipazione, di interesse, di gioia, nel quale si apprendono però anche delle nozioni fondamentali. E se ne riparla di tutto questo nel debriefing di fine giornata. Tra un istante ascolteremo il primo a intervenire, a coordinare questo dialogo, lui è Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road, e poi via via ascolteremo anche delle altre voci, ma appunto l'introduzione di questo debriefing a cura di Luca Zanchi.
3: Avete avuto modo di vivere da un lato attività calati su dei turni veri, reali, sul servizio degli operatori in quel preciso momento, ovvero andate in strada a fare posti di controllo, a far pattuglia, a fare controlli amministrativi, di pulizia giudiziaria con le locali. Ovvio che questo è un mondo completamente diverso, è un mondo non solo di attesa della chiamata d'emergenza, ma nel mentre di continua esercitazione per essere sempre sul pezzo. Le cose che avete visto oggi non sono solo simulazioni per trasmettervi l'operato della protezione civile o dei sommozzatori, ma statene certi, al contempo servono ed è formazione ed esercitazione continua anche per loro. Quindi se da un lato non è arrivata la chiamata d'emergenza, non avete visto, da un lato per fortuna, l'intervento degli enti di oggi, avete comunque visto senza filtri cosa vuol dire per un volontario essere sempre sul pezzo, performare, sapere utilizzare in modo adeguato le radiocomunicazioni. Tutto quello che avete visto in acqua e di antincendio è ciò che nella realtà poi viene eseguito e sperimentato appunto anche su situazioni reali, con di fatto le stesse tempistiche, un coordinamento direi identico, perché ripeto, quello che avete visto è quello che effettivamente avviene.
2: E qui sentiamo anche due dei ragazzi che sono intervenuti, quello che hanno fatto, come hanno descritto le attività del giorno. Anche parlare ovviamente è un'attività che va sviluppata ed è giusto che in un contesto come questo si condividano le emozioni, le esperienze che si sono fatte. A volte dovete aver presente che si fanno anche delle esperienze particolarmente difficili, se si interviene ad esempio su un incidente stradale, insieme ovviamente ai volontari e ai soccorritori professionisti, oppure si fanno delle esperienze complicate, si deve spegnere un incendio, si deve andare su un motoscafo e tirare su qualcheduno. A fine giornata di tutto questo si parla insieme.
4: Siamo partiti martedì con l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo fatto una pattuglia guidata. Abbiamo controllato parchi, zone, chiese, soprattutto. Abbiamo soccorso una persona, un ragazzo più o meno della nostra età. Abbiamo continuato mercoledì con la polizia provinciale, andando a fare censimento degli animali, in particolare delle lepri, volpi, comunque animali che si trovano principalmente in montagna. Giovedì con la polizia locale qua di Trezzo sull'Adda, io venerdì non c'ero e oggi con la protezione civile, è stato molto bello.
5: Allora, io ho fatto le stesse cose di Leonardo, a parte venerdì che lui non c'era, e io sono andata con la polizia locale in Seriate la mattina, mentre invece il pomeriggio con la Croce Azzurra di Trezzo. E queste esperienze mi sono piaciute tantissimo. Secondo me, non voglio esagerare troppo, però è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita, perché proprio vai nell'ambito pratico e non solo nel teorico, cosa che secondo me nelle scuole manca molto, e qua sono riuscita a sperimentare, quindi mi è piaciuto tanto.
2: E infine ascoltiamo anche un'altra ragazza, si chiama Asia, nel corso del debrief

0: appunto dà conto delle attività che ha svolto e poi dopo così precisa nel corso della chiacchierata che lei in futuro vorrebbe essere proprio un volontario di questa associazione Ragazzi on the Road.
1: Questa settimana invece ho fatto l'attività con la polizia provinciale, che è l'avvistamento delle specie comunque a rischio. E queste attività comunque sono bellissime. Ho intenzione di magari provare a diventare staff in futuro, però sì, è veramente un'esperienza bellissima che penso che tutte le persone dovrebbero, cioè tutti i ragazzi dovrebbero provare a fare almeno una volta.
2: Ma gli potete fare un appunto, una cosa negativa, una volta che hanno sbagliato una cosa? Ma è possibile, tutto bene. Ma no, magari una proposta, non l'ho mai fatto vedere.
1: Boh, magari ogni tanto, tipo, soprattutto nelle cose tipo del pronto soccorso, con le ambulanze, magari vedi certe cose che non ti aspetti o cose che non eri pronto psicologicamente a vedere, e quindi lì magari quando vedi casi più drastici, quelli che sono più a rischio, magari lì diciamo che non te li aspetti, però. Comunque, dopo, quando ci ripensi, comunque diventa comunque una cosa positiva. Cioè, sul momento, magari pensi che sia una cosa negativa, che sei lì e vedi questa cosa, però dopo ti rendi conto comunque che è stata una cosa importante, che valeva la pena vivere.
0: Ecco, riprendiamo e concludiamo il racconto con Ragazzi on the Road. La serata di molti di loro prosegue con altre attività. Durante il giorno sono stati impegnati chi sul fiume, chi appunto sugli incendi, chi è andato magari con le guardie forestali, insomma, ciascuno ha fatto le sue attività e poi però ci sono anche quelli che sono impegnati nei turni serali, magari con l'ambulanza, magari con la polizia municipale. Paolo Camagni, il comandante della polizia, ha comunque raccontato cosa comporta per loro organizzare questo tipo di attività e come viene proposta.
3: Per noi è un impegno indubbiamente, ma è un impegno che porta un po' di entusiasmo e differenzia un po' l'attività quotidiana. Quindi per noi avere a fianco questi ragazzi è un incentivo a trasmettere quello che sono i valori del nostro lavoro, far capire qual è il nostro lavoro, perché a volte la maggior parte sia dei ragazzi che dei cittadini hanno un'idea che è un pochino anche sbagliata e proprio anche negli ultimi anni, 3-4 anni, caso vuole, ogni volta che avevamo i ragazzi con noi è successo qualche intervento particolare, delicato anche, che ha fatto portare a casa un bagaglio di esperienza positiva a loro, ma anche educativa e costruttiva, nel senso che hanno capito cos'è l'essere polizia locale quotidianamente, cioè l'imprevisto, l'intervento, l'urgenza, improvviso, le persone, le reazioni, le emozioni. Quindi lo
2: È
3: facciamo
2: uno
3: sempre
2: stravolgimento
3: volentieri.
2: che però fate
3: Sì,
2: volentieri.
3: è una settimana all'anno particolare che magari comporta anche dei sacrifici, sicuramente a livello di organizzazione dei servizi. Ma sia io che l'ho fatta diverse volte, sia tutti i miei operatori sono sempre entusiasti quando c'è questa collaborazione, non è mai stata vista come un problema, anzi.
2: Bello, perché comunque appunto immagino che portarsi dietro dei ragazzi, far fare loro questo tipo di esperienza, avere anche delle cautele, perché comunque c'è un rischio, c'è comunque un impatto emotivo, ecco, possa
3: Sì.
2: essere oneroso.
3: Ecco, proprio l'aspetto della sicurezza ha toccato proprio il punto delicato, cioè noi dobbiamo cercare di lavorare nella normalità, avendo l'occhio di riguardo di sapere che devo tenere in sicurezza e gestire la presenza dei ragazzi. È capitato anche lì o di lasciarli in macchina perché la situazione era emotivamente impattante quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, una situazione che poteva evolvere in maniera magari un po' più violenta da parte dell'utente con cui ci interfacciamo, quindi sono stati molto a distanza e si sono avvicinati solo per capire le dinamiche di intervento quando è stato consentito farlo. Però ecco, in una decina d'anni almeno in cui abbiamo fatto questa esperienza non è mai successo nulla a livello di incolumità fisica ai ragazzi, ma è sempre hanno sempre, ripeto, portato a casa qualcosa di positivo, quindi andiamo avanti così.
4: Fino alle 11, lei ha avuto modo l'altro giorno già di essere con noi.
0: Quando io ho salutato tutta la compagnia, era ormai sera, due ragazze appunto erano intanto salite a bordo di un'auto della polizia locale di Trezzo sull'Adda, ho fatto con loro un primo piccolo giro di pattuglia, magari in sottofondo sentirete appunto un po' delle voci, dei suoni, dei racconti che i due agenti hanno fatto alle due ragazze che erano lì per questa esperienza. Io poi li ho lasciati, loro hanno continuato, ho augurato ovviamente loro una notte tranquilla, ma chissà com'è andata. Smonteranno tra le 11 e mezzanotte. Per noi però è giunto il momento di salutarci per questa puntata. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Federica Picchi della Regione Lombardia, che ci ha messo in contatto con Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road.
5: Si può fare.
0: Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto. Ringraziamento a Michele Laserra in redazione e Anna Elena Riva in regia. Alla prossima.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono le 13.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Ritrovato morto il bracciante pakistano scomparso nel Foggiano all'inizio di agosto. Droni ucraini sulla Russia, si alza lo scontro tra Zelensky e l'ex ministro della difesa. Calcio oggi in campo Juve, Roma, Milan e Atalanta. Giochi del Mediterraneo, arrivano altri due ori dalla canoa. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la cronaca: si indaga a 360 gradi sul ritrovamento del corpo del bracciante scomparso nel Foggiano all'inizio di agosto, ma gli inquirenti propendono per l'omicidio.
8: Il corpo senza vita di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso dal 4 agosto scorso, era nel bagagliaio della propria auto parcheggiata poco distante da dove viveva, il ghetto di Borgo Mezzanone, assembramento di baracche senza acqua né luce fra i più grandi d'Europa, che ospita tra i 2.000 e i 4.000 migranti impiegati tutti nelle aziende agricole del Foggiano. Era uno dei tanti braccianti che lavorano nelle nostre campagne per pochi euro, dice Domenico Lamarca, sindaco di Manfredonia, che indica poi in un debito troppo arduo da ripagare con chi aveva organizzato il suo arrivo in Italia il possibile movente del delitto, destino comune a tanti migranti che tentano la via dell'ingresso illegale in Europa. In attesa dei risultati dell'autopsia disposta dalla procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio, l'ipotesi è che l'uomo sia stato ucciso il giorno stesso della sua scomparsa. La morte di Saddam chiede giustizia e verità, non può essere un prezzo da pagare per chi cerca dignità e riscatto, scrive ancora il primo cittadino sui social, dove esprime vicinanza alla comunità pakistana e annuncia un percorso avviato con le altre istituzioni locali e nazionali per smantellare la baraccopoli entro 5 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Aperto gli occhi Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato all'ospedale del Mar di Barcellona a seguito dell'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale in una delle zone più turistiche del capoluogo catalano. I medici fanno sapere che il percorso di recupero sarà molto lungo. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa domani, lunedì 24 agosto, ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione in occasione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto 2016. La notte di quel 24 agosto una scossa di magnitudo 6 colpì il centro Italia, devastando borghi e paesi tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, radendo al suolo centri come Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e causando 299 vittime. Oggi anche Papa Leone ha voluto volgere una preghiera alle vittime.
9: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
6: Gli esteri: le elezioni in tempo di guerra spaccherebbero il paese, sarebbero uno tsunami, ha detto il presidente ucraino Zelensky, rispondendo alla proposta dell'ex ministro Fedorov, che contrattacca. Il governo deve rispondere ad alcune domande sulla corruzione. Intanto i droni ucraini vanno di nuovo a segno in Russia, colpiti lanciatori di missili e bloccato un magazzino di Ozen, l'Amazon russo.
10: I droni ucraini hanno costretto alla chiusura un nuovo magazzino di Ozon, l'Amazon russo, mentre l'altro obiettivo colpito è stato un lanciatore di missili balistici Iskander. In diverse regioni ucraine, sul fronte opposto, almeno 5 morti e 44 feriti per le bombe russe nelle ultime 24 ore. Zelensky ha mostrato i muscoli nella conferenza stampa di questa mattina a Kiev. Dalla Francia ha detto: arriveranno un nuovo sistema radar antimissili e un nuovo sistema SAMP-T, mentre i missili Aster arriveranno grazie ai fondi europei e la Germania fornirà i Patriots. Nel 2026 riconquisteremo terre pari a quelle occupate, ha detto Zelensky, che ha però parlato anche di pace. Siamo pronti a una tregua su energia e grano o anche a un cessate il fuoco complessivo, ma la Russia non vuole. Nuova chiusura poi alle elezioni proposte dall'ex ministro Fedorov. Farle ora spaccherebbe il paese, dice Zelensky, sarebbe uno tsunami. Ma Fedorov alla BBC chiede a Zelensky di rispondere sulla corruzione dopo le nuove inchieste che hanno toccato suoi stretti collaboratori. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran e se non fosse caduto sarebbe diventato come il Venezuela, ma non è accaduto. Il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione della settimana del governo, in un discorso televisivo chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Sul piano militare, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei afferma che lo stretto di Hormuz è chiuso e che non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Torniamo alla cronaca italiana: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni. E quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani, che è stato arrestato dalla polizia di Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, armi clandestine, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti. In chiusura lo sport con il calcio, che torna ad affollare il fine settimana.
11: Il campionato ripartito da dove si era fermato, le grandi vincono, l'Inter passeggia con il Monza, il Napoli soffre a Marassi, ma soprattutto la Serie A riparte dai veleni arbitrali, che questa volta provengono dal Genoa, furioso per la scelta di Di Bello di non obiettare nulla sul gol partita di De Bruyne nel finale della sfida con i partenopei. Protestano i Liguri, primo caso stagionale, in campo Allegri può festeggiare perché i tre punti presi in casa del Genoa pesano e consentono di rispondere al primo scatto dell'Inter, che ha confermato di essere ancora la squadra schiacciasassi dell'anno scorso. Il Monza si è presentato a San Siro in piena emergenza, troppo presto per trarre conclusioni, però Chivu ha una rosa profonda e completa e Marotta ha tolto dal mercato Lautaro Martinez, spegnendo un incendio che rischiava di bruciare per i prossimi 10 giorni. Oggi tocca Juventus e Milan, Spalletti e Amorim corrono già sul filo perché non sono previsti passi falsi. Il portoghese presenta a Torino una versione dei rossoneri molto diversa da quella dello scorso campionato. Spalletti invece deve cancellare a Frosinone il brutto finale, costato la qualificazione alla Champions League. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Italia Team scatenato a Taranto per i giochi del Mediterraneo. Nelle finali di apertura della seconda giornata dei giochi, appunto, sono arrivate altre 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo dalla canoa velocità. Elena Voltana ha trionfato nella finale femminile C1 200, oro per l'azzurra, e sull'altro oro di giornata ha messo la firma Simone Veglianti, C1 1000, che ha dominato la finale. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
6: Sono Franco D'Assisti. Questo podcast è dedicato ai Macchiaioli, pittori ribelli che hanno raccontato il loro tempo attraverso contrasti di luce e colore. Il progetto nasce in occasione della mostra omonima allestita a Palazzo Reale di Milano e insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Noi ne abbiamo fatto un podcast. Noi toscani, dice Giovanni Fattori, abbiamo il culto del vero, ma del vero con un'idea. Fattori dice anche un'altra cosa, una di quelle che conviene tenere a mente per interpretare l'arte anche in futuro. Dipingere non è uno svago, dipingere è una fatica. Giovanni Fattori rappresenta uno dei macchiaioli più noti e apprezzati. Lo abbiamo già conosciuto nella seconda puntata come il pittore delle battaglie, ma possedeva una capacità straordinaria di rappresentare con semplicità disarmante la vita quotidiana della gente. Soprattutto la vita nei campi, di persone semplici, contadine e campagnoli. Giovanni Fattori restituisce agli umili la dignità. Non indora la pillola, non ingentilisce le cose. La vita è dura, la vita è faticosa, e lui, Fattori, il pittore di Livorno, la mostra per quello che è. Usa una tecnica tutta sua, una tecnica che lo rende forse il più capace dei macchiaioli. La sua tavolozza è caratterizzata da colori terrosi, affiancati ai bianchi caldi, tendenti al crema, e ai neri più intensi. Francesca Amè ci illustra le caratteristiche distintive di questa pittura, che rifiuta i dettami dell'Accademia.
7: Dipingere non è uno svago, dipingere una fatica. Bella questa citazione. Per Fattori, così come per altri macchiaioli, l'arte è davvero impegno, sudore, fatica. E andare, lo abbiamo visto, fuori dagli studi e dalle comodità dell'atelier. Fuori anche dalla cosiddetta comfort zone di un disegno accademicamente costruito e perfetto, per cercare qualcosa di più, qualcosa che ancora non era stato espresso nella storia dell'arte. Per questo possiamo dire che i macchiaioli sono stati la grande, incredibile e inattesa avanguardia del nostro Ottocento.
6: Grazie per averci seguito fin qui. Noi continueremo a raccontarvi la visione e le caratteristiche della pittura dei macchiaioli. Alla prossima puntata. Un saluto a tutti e tutte.
5: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti. Testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Radio 24. La passione si sente.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Lo abbiamo fatto di nuovo. Abbiamo scelto di iniziare anche questa nuova stagione di Animale a Chi di venerdì 17. Una data che di solito non si sceglie per gli inizi, ma noi non crediamo alla sfortuna. E allora bando alle superstizioni e ripartiamo da un numero, 65 milioni. Non stiamo parlando delle persone che vivono in Italia, quelle sono scese a 59 milioni. Stiamo parlando di cani, gatti, conigli, pappagalli, pesci, rettili, piccoli roditori che condividono con noi le nostre case e che ormai ci hanno superato e continuano a crescere. In un paese dove nascono sempre meno bambini, le case cambiano forma, si riempiono di presenze diverse, di abitudini nuove e anche di responsabilità. Perché capire quanti sono è solo l'inizio. Il punto è capire che posto hanno nelle nostre vite, perché quel legame speciale che unisce ognuno di noi al proprio pet non è solo una questione di numeri, è una questione di relazioni. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più dentro e fuori la redazione è il mondo degli animali, un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente e che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana, fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui, puntata dopo puntata, esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire, magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
1: Radio 24 presenta Animale a chi?
0: 65 milioni di pet per 59 milioni di persone. In pratica, ogni 10 persone ci sono 11 animali. È un numero che ci racconta quanto è cambiato il modo in cui pensiamo alle famiglie, alla casa, alla compagnia. Secondo il rapporto Assalco-Zoomark 2025, il 96% delle persone che vivono con un animale lo considerano un membro della famiglia. Questa rivoluzione di pensiero non ha trasformato solo le nostre case, ma anche le nostre leggi. Per la prima volta nel nostro ordinamento gli animali non sono più considerati cose. Ora non si parla più di delitti contro il sentimento degli animali, ma di delitti contro gli animali. E non si tratta solo di un cambio di nomenclatura, è una vera e propria rivoluzione che ci ha portati a diventare il primo paese a riconoscere la malattia di un animale d'affezione come un motivo valido per chiedere un congedo retribuito di emergenza. Il mercato riflette questa trasformazione culturale. La pet economy cresce in modo costante da anni, mantenendo il trend anche nei periodi di inflazione e calo dei consumi. Oggi ci si interroga su nuove frontiere, dalla nutrizione personalizzata agli integratori funzionali, fino alla domanda di riduzione dell'IVA su cibo e cure veterinarie, ancora ferma al 22%, come per i beni non essenziali, i cosiddetti beni di lusso. IVA che in Germania, per farvi un esempio, è al 7%. Accanto a questo mondo in espansione ce n'è un altro che si vede meno, perché non tutti gli animali che entrano nelle case italiane ci entrano con consapevolezza. Alcuni arrivano per moda, per un video sui social, per la curiosità di avere qualcosa di diverso, di esotico, di sorprendente. Quando la realtà si rivela più complessa del previsto, quando il rettile cresce, quando il pappagallo richiede attenzioni costanti, quando le cure costano, quegli animali vengono abbandonati. In città, nei parchi. E questo gesto, oltre a essere crudele perché mette a repentaglio la sopravvivenza dell'animale abituato a vivere in cattività, crea anche problemi a livello ecologico perché altera gli equilibri della fauna locale. Nel frattempo, tra Bussero e Gorgonzola, nell'Interland milanese, a inizio anno è comparso un lupo solitario, un animale selvatico. In mezzo alle rotonde ai capannoni industriali, i residenti lo fotografano, lo seguono sui social, qualcuno vorrebbe aiutarlo, qualcuno ha paura, lui probabilmente sta solo cercando il suo posto nel mondo, come molti degli animali di cui parleremo oggi.
2: Ah,
0: Per capire meglio questa fotografia, i numeri, le tendenze, ma anche le contraddizioni, il primo ospite di oggi è Giorgio Massoni, presidente di Assalco, l'Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali d'Affezione. Benvenuto ad Animale a Chi.
2: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Negli ultimi anni è cambiato profondamente il rapporto tra italiani e animali. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati? Ogni anno c'è un rapporto. Chi sono oggi gli animali più presenti nelle nostre case e cosa ci racconta questa evoluzione del nostro paese?
2: Direi che sicuramente oggi vediamo una relazione sempre più stretta tra il pet, l'animale da compagnia e gli italiani. Sicuramente c'è una maggiore consapevolezza dei benefici offerti dalla presenza del pet. E negli ultimi anni sono state rese note all'opinione pubblica varie evidenze scientifiche che testimoniano l'importanza della presenza di un pet, ad esempio per anziani e per bambini, quindi categorie diciamo un po' più fragili. La relazione si è ulteriormente rafforzata grazie alla possibilità, per esempio, di poter far accedere i pet nei luoghi di lavoro. Recentemente, ad esempio, al Senato è stato consentito l'accesso dei pet, ovviamente regolamentato, ma è un passaggio importante, ecco, da questo punto di vista. Gli animali oggi più presenti nelle nostre case sostanzialmente. Intanto parliamo di un totale di oltre 60 milioni di pet come popolazione di animali da compagnia in Italia, di cui parliamo di 20 milioni tra cani e gatti, con una tendenza in aumento dei gatti e un numero abbastanza stabile nei cani, dove però si assiste a una diminuzione della taglia del cane, della dimensione del cane, quindi cani medio-piccoli in aumento all'interno della popolazione. Abbiamo anche quasi 30 milioni di pesci nelle case degli italiani, 1,5 milioni di acquari sostanzialmente. Il numero di uccelli è un pochettino in diminuzione, risente anche un po' del fatto che gli operatori che trattano la vendita di questi animali stanno diminuendo, mentre più stabile è la popolazione di piccoli mammiferi, ad esempio anche di rettili.
0: Certo, anche i conigli, io ogni tanto scherzo e dico io ho cani e gatti in casa, i pet che non riesco ad avere in casa, perché insomma poi io abito a Milano, quindi con delle limitazioni proprio me li metto per esempio al braccio, l'ultimo arrivato è un koala, poi ho un coniglio, quindi c'è proprio, come diceva lei, è un cambiamento di prospettiva, cioè avvicinarsi anche solo all'idea di convivere con un animale che è molto cambiata. A proposito di questo, ci sono, visto che il nostro paese è lungo, stretto e con tante differenze, ci sono delle differenze territoriali significative?
2: Ma guardi, le posso dare gli ultimi dati di mercato che ci parlano di vendite, questo diciamo che comunque ci dà un po' una mappatura della presenza di animali nel nostro paese. Diciamo che oggi al nord Italia si sviluppano il 47% delle vendite totali, parliamo di pet food, al centro circa il 28%, al sud il 25%, ma con delle crescite particolarmente significative al centro-sud. Quindi diciamo che c'è una tendenza alla crescita anche, diciamo, in parti del nostro paese dove magari fino ad ultimi anni era un pochettino meno presente la popolazione pet, ma si sta sostanzialmente un pochettino uniformando. Ecco, poi abbiamo delle situazioni magari diverse se parliamo di geografia nel nostro paese. Ad esempio al sud abbiamo ancora purtroppo tassi di randagismo abbastanza elevati, nonostante che comunque anche lì ci sia un impegno delle associazioni di volontariato, campagne di sterilizzazione da parte delle amministrazioni locali, quindi c'è una sensibilizzazione maggiore, ma ancora un fenomeno insomma abbastanza elevato. E poi possiamo dire, sicuramente possiamo suddividere una differenza tra gli animali che vivono in città e gli animali che vivono in contesti rurali, dove magari la percezione anche del proprietario può cambiare in termini proprio di relazione con l'animale.
0: Certo, tra l'altro a proposito di quello che diceva prima, cioè per esempio sono aumentati di più i gatti nell'ultimo anno, i cani sono, si è leggermente ridotta la taglia, probabilmente questo le misure per portare gli animali in ufficio. Tra l'altro ricordo che Purina per esempio, che sostiene tra l'altro questo podcast, ha un programma proprio per spiegare alle aziende come rendere un'azienda pet friendly, perché nessuno obbliga, insomma, chi magari non ha un animale o non lo desidera, una convivenza forzata. Ci sono regole da seguire, regole da darsi, quindi ci sono tantissime iniziative in questo senso. Forse anche per questo che aumentano così gli animali non convenzionali. Penso, lei ha parlato di piccoli roditori, ha colpito molto il fenomeno dei ratti domestici, che sicuramente non erano così diffusi fino a poco tempo fa.
2: Sì, sicuramente, diciamo che la maggiore sensibilità e la relazione modificata con il pet ha sicuramente creato anche un aumento di specie, chiamiamole non convenzionali. Diciamo che non è facilissimo rispondere con esattezza ai numeri, ecco, di queste specie, diciamo così, perché al momento sono stime generiche, no? Non vengono raggruppati, certo, per specie, ma sono stime. Ecco, quello su cui però stiamo lavorando, il Ministero della Salute sta lavorando, è quello di avere un'anagrafe nazionale degli animali da compagnia di tutte le specie, non solo di cani e gatti. Questo sarebbe molto importante proprio per avere una mappatura esatta della presenza in Italia di animali da compagnia e anche di quali specie, anche certo, gli animali non convenzionali. Quindi sicuramente il lavoro che si sta facendo è quello di avere un'anagrafe nazionale degli animali da compagnia.
0: Io la ringrazio moltissimo, Giorgio Massoni, presidente di Assalco, l'associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli animali d'affezione, e insomma ci risentiremo presto, perché poi, come diceva lei, avete elaborato tanti dati in attesa di una vera e propria anagrafe. Abbiamo i vostri dati da cui partire sempre, che ci danno un quadro molto utile. Grazie ancora.
2: Grazie mille, grazie a lei.

0: Giorgio Massoni ci ha raccontato un mondo che cresce, famiglie più attente e più coinvolte, ma c'è una parte di questa storia che nei dati non entra. È quella delle scelte fatte in fretta, di chi vede un video, un serpente dai colori incredibili, un pappagallo che parla e decide «lo voglio», senza sapere davvero cosa significhi, senza chiedersi che cosa succederà dopo. Quando quell'animale cresce, quando ha bisogno, quando diventa impegnativo e quando la realtà non è quella immaginata, succede che quegli animali vengono lasciati. Nei parchi, in città, nei posti più improbabili. E a quel punto la domanda è: chi se ne occupa? Il secondo ospite di oggi lavora ogni giorno con questa realtà. È Massimo Pigoni, presidente dell'EMPA di Genova. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto ad Animale a Chi.
1: Grazie.
0: Ecco, la prima cosa che vorrei chiederle, perché uno insomma associa l'aggettivo esotico appunto a qualcosa di esotico, ma in realtà quando parliamo di animali esotici abbandonati, di che cosa parliamo? Quali tipo di segnalazioni vi arrivano?
1: Beh, dunque, a noi arrivano, posso fare un po' di esempi di animali che sono entrati nel tempo. Abbiamo avuto nei serpenti boa, pitoni reali, serpenti del grano, sempre nei rettili iguane, camaleonti, agame e invece cambiando genere di animali, pappagalli e questo genere di animali in genere.
0: Dietro ogni animale uno potrebbe naturalmente raccontare, scoprire la storia, a volte ci si riesce, a volte no. C'è qualcosa che si ripete, c'è un fil rouge o veramente ogni abbandono fa storia a sé?
1: Ma diciamo che ogni abbandono fa storia a sé, cambia un po' il modo di abbandonare gli animali. E tanto dobbiamo dire che gli animali che vengono abbandonati sicuramente hanno una storia di illegalità dietro, perché altrimenti una persona che ha un animale anche esotico, regolare, fa una cessione, lo regala, lo vende, fa cose di questo tipo. Se lo abbandona vuol dire che lo deteneva illegalmente.
2: Animale a Chi torna tra poco, qui su Radio 24.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 23 agosto. Alta pressione prevalente sull'Italia. Tempo in gran parte soleggiato con cielo spesso sereno e clima abbastanza caldo al centro-sud. Una maggior nuvolosità interesserà il nord, soprattutto sui settori alpini, dove lungo i confini non si potranno escludere delle precipitazioni irregolari. Venti deboli da nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Salve!
11: Sì, lo abbiamo un
10: che
11: tavolo
10: faccio,
11: da 5.
10: Nulla?
11: Mi disdice adesso?
10: Purtroppo non l'ho posto.
11: Ma veramente?
10: Che
11: faccio?
10: Prima,
11: sì.
12: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Animale a Chi?
0: Quando voi ricevete la segnalazione, quindi appunto li recuperate, in questo caso andate per, appunto, per recuperare, non credo neanche che in certi casi sia così facile recuperare e catturare un boa appunto di 3 metri, ma vabbè, la scatola con l'iguana uno la solleva e la allontana dal triste luogo dove è stata abbandonata, però poi che cosa succede?
1: Lo portiamo in sede e viene sottoposto a visite veterinarie, hanno quasi sempre un qualche tipo di problema, se non altro di disidratazione, di sottoalimentazione, in alcuni casi di polmonite o di problemi respiratori, parassiti che hanno preso, perché ripeto ancora una volta, sono un po' noioso, non sono animali che riescono a vivere qua, quindi la malattia ti prende in maniera diversa. Li rimettiamo, diciamo, in sesto, nel senso gli facciamo le cure più adatte, seguendo quello che dicono i veterinari, e quando sono pronti hanno vie diverse. In genere al recupero segue il sequestro. Noi lavoriamo in collaborazione con le forze dell'ordine, arrivano i carabinieri CITES o altre forze dell'ordine, pongono l'animale sotto sequestro e poi la destinazione finale viene decisa da loro, dal Ministero dell'Ambiente, che trova un'oasi o comunque una sistemazione. Non sono animali che possono essere dati in adozione, per capirci.
0: Certo. Detto questo, come diceva lei all'inizio, insomma, esiste la possibilità, per esempio, di avere dei rettili in casa con una sistemazione adeguata e magari anche, appunto, o dei serpenti o anche animali ancora più esotici. Quindi, se qualcuno ha questo desiderio, che tipo di preparazione deve esserci per fare le cose nel modo corretto per tutti, seguendo le leggi attualmente in vigore in Italia e naturalmente partendo dal rispetto per queste creature che, come diceva lei, sono abituate a diversi climi, hanno bisogno di un'alimentazione particolare, sono suscettibili anche a malattie che sono diverse da quelle che noi conosciamo per i nostri pet più abituali.
1: Ma dunque, le premetto che per quello che è il mio modo di pensare, che non pretendo di imporre ad altri, ma che mi sento di dover esprimere, questi animali non andrebbero mai presi. Possono essere presi in maniera corretta, nel senso di legale, ma non corretta. Le faccio un esempio di un animale che va abbastanza di moda ultimamente, che è il suricato. E sono animali che vivono in gruppo, che hanno una vita sociale molto intensa. Prenderli e trattarli come se fosse un gatto, anche se presi con tutti i crismi legali e anche se mantenuti in vita nella maniera non corretta ma efficiente, cioè dando loro da mangiare le cose giuste, seguiti da un veterinario, eccetera, sono comunque animali infelici.
0: Io la ringrazio moltissimo, perché sono, appunto, poi ognuno, anch'io non voglio imporre il mio parere a nessuno, però istintivamente, insomma, animali appunto come il suricato o le iguane, bellissimi, affascinanti, si può sognare di averli in casa e di vederli da vicino, no, meglio di no, meglio lasciarli al loro ambiente. Grazie a Massimo Pigoni, presidente dell'EMPA di Genova, grazie per aver accettato il nostro invito e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Quello che emerge è un quadro complesso. Da una parte, relazioni sempre più forti. Dall'altra, situazioni che si interrompono quando diventano difficili. Poi ci sono storie diverse, storie in cui le cose non seguono il percorso previsto. Miriam mi ha raccontato che un giorno, tornando dalla consueta passeggiata con i cani, la sua vicina di casa si è fermata perché doveva incontrare una sua amica. Miriam ha iniziato a guardarsi in giro in cerca di una persona, poi si è resa conto che l'amica in questione era una tortora che se ne stava lì, appollaiata sul cancello di casa ad aspettare. La sua vicina le ha spiegato che quella tortora ogni giorno si fa trovare lì, sempre nello stesso punto, e ogni giorno Chicca le lascia un piccolo regalo, un mix di semi preparato per lei. Non era previsto, ma è successo. A volte funziona così. Non siamo noi a scegliere, sono loro. Ed è quello che è successo anche a Martina e Mattia. E a due gatti, Neve e Fiocco. Vivevano in una cascina, liberi, distanti da tutti, poi qualcosa è cambiato e a raccontarcelo sarà proprio Martina. Martina, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta ad Animale a Chi.
8: Grazie mille e ciao a tutti, grazie a voi.
0: Ecco, la prima cosa che appunto ti chiedo è che non siete stati voi ad avvicinarvi ai gatti, ma loro. E quando hai capito che forse appunto in queste misteriose creature che sono i gatti stava succedendo qualcosa?
8: Allora, è successo come hai detto tu, tutto davvero per caso, perché noi ci eravamo trasferiti in questo condominio che è una vecchia cascina da pochissimo, quindi frequentavamo praticamente il condominio solo per andare in palestra perché ci stavano facendo i lavori di ristrutturazione. Quindi una sera era tutto buio, si è avvicinata Neve per prima in realtà, quindi è stata colpa sua, se vogliamo dire così. Si è avvicinata lei, si è fatta un po' accarezzare, ci ha fatto capire insomma di voler le coccole, ma non troppo, perché comunque la distanza la manteneva sempre. Io poi sono gattara da tutta la vita, perché i miei genitori mi hanno praticamente abituato a vivere insieme ai gatti. Venivo da una perdita che forse è stata una delle più drammatiche, tragiche della mia vita, perché io avevo perso da qualche mese il mio gatto, che si chiamava Frolli, che è stato con me 17 anni, io ne ho 29, quindi ci sono praticamente cresciuta. E quindi ho detto, cavoli, anche qui i gatti, io mi ero ripromessa di non prendere gatti, di non curare gatti, quindi è iniziato tutto così. Ma è iniziato tutto così perché io non sapevo nulla di Neve in primis, ma neanche del fratello in realtà non conoscevo nemmeno l'esistenza. Quindi ho iniziato a dargli la pappa. Poi un giorno ho incontrato una condomina che mi ha spiegato la storia, mi ha detto è strano che si facciano toccare perché di solito non si avvicinano a nessuno, ed è nato questo amore, perché poi il mio fidanzato soprattutto all'inizio ha cercato di tenerli a distanza perché ha detto no, ancora gatti, ti prego no, non li facciamo entrare in casa. Però poi Neve è stata bravissima in questo, perché le abbiamo dato un dito e si è presa praticamente tutto il braccio. Noi siamo molto contenti di questo, perché all'inizio saliva sul terrazzo, aveva trovato il modo di salire sul terrazzo facendo l'acrobata in pratica. Quindi noi fondamentalmente gli davamo solo la pappa, quindi gli davamo la pappa, ogni tanto li facevamo entrare in casa, ma erano stati venduti questi gatti come dei gatti selvaggi, dei gatti che non si facevano toccare, che non volevano dormire in casa, cioè, quindi questo ci è stato detto dai padroni dei gatti, quindi ho detto oddio. Io sono stata fortunatissima perché con i miei abbiamo avuto tanti gatti, diversi gatti, ma può capitare qualche caratterino, certo, strano, ma noi siamo stati molto fortunati, quindi sempre gatti molto affabili, molto dolci, quindi ho detto oddio, gatti selvaggi, poi non sembrava per nulla, quindi sai, provi a immaginare cosa può essere successo a questi gatti. Io le ho pensate veramente tutte.
0: Potessero
8: però
0: parlare,
8: esatto.
0: Quindi passettino dopo passettino, insomma, appunto vi siete un po' scelti a vicenda, dai.
8: Sì, assolutamente. È stata una cosa stranissima, perché quando è il gatto che ti sceglie, o comunque in generale qualsiasi animale, penso non puoi fare veramente nulla. È nato questo amore, che tra l'altro anche la padrona dei gatti, che io l'ammiro tantissimo, perché l'ha presa con una sportività che io al suo posto probabilmente non avrei accettato così facilmente questa cosa, cioè vedere il mio gatto, comunque i miei gatti, andare a stare bene con qualcun altro. Quindi certo, io ci ho pensato, ci penso tutti quando guardo dove siamo arrivati, e dico, caspita, è stato proprio una cosa strana, è stato il destino, questi gatti a me hanno insegnato e mi insegnano tuttora tantissime cose, cioè ti insegnano che a volte le puoi, cioè non devi forzarle le cose perché certo. arrivano così.
0: È vero, hai ragione, è molto bello anche questo rispetto delle scelte altrui, come quando magari un genitore lascia andare un figlio perché appunto lo libera, ecco, gli fa, però qui non essendoci il linguaggio che ci permette a volte di spiegarci, è ancora più magica questa cosa, hai ragione. Io anche, sai, forse come te, non credo che l'avrei digerita tanto facilmente, che il mio gatto preferiva tutto a un tratto qualcun altro, però insomma adesso le cose sono tranquille e felici per tutti, mi sembra di capire.
8: Sì, assolutamente. Io poi ne ho parlato più volte con i padroni dei gatti, che poi adesso hanno proprio consegnato i libretti del veterinario, quindi abbiamo capito che siamo padroni a tutti gli effetti, perché io non sapevo come rapportarmi, no? Perché il gatto veniva a casa mia, tra l'altro hanno avuto... Cioè sono cambiati in un modo impressionante, perché da che comunque preferivano magari stare fuori o dormire fuori, perché questi gatti, io ho chiesto la storia e sono stati in casa fino all'anno. Una volta compiuto l'anno, adesso ne hanno sei, i padroni mi hanno detto: no, guarda, i gatti vogliono uscire, sono selvaggi, gli piace stare fuori, non vogliono dormire in casa. E io vedevo infatti neve con la pioggia, con il vento, con il caldo, dormire su questo corsello del mio box, e dicevo: ma guarda questa gatta, ma possibile che vuole dormire lì? Poi pian piano in realtà ha scoperto la comodità del letto, del piumone d'inverno, e adesso io posso dire che è diventata praticamente domestica. Il maschio in realtà è un po' più selvatico, quello sì, perché ogni tanto vuole uscire fuori, vuole dormire fuori, ma anche quando è sul terrazzo di casa. Lui preferisce una cuccetta nel terrazzo, e anche se fa freddo lui vuole uscire fuori, ma perché probabilmente sono stati abituati così.
0: Certo. Martina, è una storia bellissima, magari un giorno potresti, tu sei così giovane, potresti scriverci una favola per bambini, o insomma una storia. Io ti ringrazio moltissimo, Martina Famara ci ha raccontato la sua storia, e insomma buona vita a questa vostra piccola famiglia a quattro e due zampe. Grazie ancora.
8: Grazie mille, è stato un piacere. Grazie mille a tutti.
0: Questa puntata è partita da un numero. Ma alla fine non parla di numeri, parla di come gli animali entrano nelle nostre vite, a volte perché li scegliamo, a volte perché arrivano, e cambiano le cose senza chiedere permesso. Se anche a voi è successo, se c'è stato un incontro che non avevate previsto, raccontatecelo scrivendoci una mail a animaleachi@radio24.it, perché è dalle vostre storie che vogliamo continuare per tracciare la nostra personale mappa della tribù di Animale a Chi.
2: Supported by
11: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
2: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
13: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Anche le agroenergie possono contribuire a mitigare gli impatti devastanti del caro bollette e del caro carburanti, a partire dall'agrivoltaico, ovvero pannelli fotovoltaici che sullo stesso campo convivono con l'agricoltura. Un'opzione diventata la forma prevalente di sviluppo del fotovoltaico in Italia. La sua quota sul totale dei progetti presentati è passata dal 26% nel 2020 a oltre l'80% nel periodo 2022-25. Oltre 700 progetti sono stati selezionati nell'ambito del PNRR per circa 2 gigawatt complessivi. Anche se è presto per dare numeri definitivi, ne parliamo con Gian Michele Passarini, vicepresidente di CIA Agricoltori Italiani. Passarini, c'è un conflitto di interessi tra fotovoltaico e agricoltura?
2: Il rischio che può accadere, ad esempio, dove ci sono forze abbastanza strutturate, fondi, compagnie che hanno soldi, che utilizzano il suolo e quindi l'agricoltura e l'agricoltore come elemento passivo, è un elemento che ci ha portati a ragionare sul fatto che oggi probabilmente per avere una transizione energetica, quindi portare l'agricoltore all'interno di questo processo, bisogna immaginare un percorso diverso. E quindi abbiamo immaginato un percorso che sia innanzitutto a taglio d'agricoltore, guardando semplicemente una cosa: la media poderale nazionale degli agricoltori italiani è di 11 ettari. E quindi da quel ragionamento lì poi abbiamo sviluppato tutta una serie di strumenti e di traiettorie che ci hanno consegnato il fatto che oggi possiamo portare l'agricoltore attraverso, ad esempio, un connubio tra produzione agricola e produzione energetica in una, come posso dire, traiettoria di sviluppo che gli può garantire anche non solo una permanenza sul territorio, ma anche una redditività.
1: Ecco, quindi qual è il modello alternativo?

0: che fungere, come posso dire, come ombreggiante per la zona in cui riesce a coprire. Ma soprattutto abbiamo lavorato su quella che è la redistribuzione di quella che è l'impegno della rete. Oggi noi abbiamo dei picchi fortissimi perché i pannelli posizionati o a terra o sui tetti godono di una maggior produzione in determinate fasce orarie, il che porta uno squilibrio importante su quelle che sono le reti nazionali, che purtroppo, avendo anche un problema di connettività, limitano quella che è la produzione dei pannelli stessi. Con questo progetto, e poi vengo alla comunità energetica, noi abbiamo anche una redistribuzione di quella che è la produzione, quindi carichiamo, impegniamo meno la rete e quindi forniamo energia nelle fasce dove ce n'è più bisogno, garantendo una produttività maggiore. Ecco, questo se vogliamo dal profilo tecnico del progetto. Dal profilo politico, inserito all'interno della comunità energetica, è quell'elemento che ci permette innanzitutto di avere un mantenimento delle risorse sul territorio. La comunità energetica nasce in un ambito territoriale, ha degli obiettivi definiti, che sono quello della condivisione tra produzione e consumo dell'energia, e quindi questo è già un tema forte, specialmente per quelle che sono le nostre aree interne rurali, dove noi troviamo allocati i nostri agricoltori.
1: L'agrivoltaico funziona davvero da un punto di vista agronomico? Ci sono più certezze rispetto al recente passato?
0: L'agrovoltaico, oggi ci sono degli studi nei quali si è anche dimostrato che in determinate condizioni ci sono anche dei vantaggi, lo citavo prima, pensiamo alla vapotraspirazione. È ovvio che tutto dipende da quello che tu vuoi fare, cioè se tu mantieni abbinato all'agrofotovoltaico una tecnica agronomica qualificata, specializzata, cioè lavori affinché quel terreno che c'è lì sotto produca, è ovvio che otterrai il connubio maggiore tra quella che è una convenienza a livello agronomico e una convenienza a livello energetico. Se invece, come spesso può accadere, soprattutto quando abbiamo gli agricoltori che diventano piattaforma passiva di questi mega impianti che vengono installati in varie zone d'Italia, è ovvio che a quel punto c'è il rischio che quella, come posso dire, quella qualità agricola venga meno, in quanto venga spinto molto di più su quella che è la produzione energetica. È un equilibrio che deve essere trovato. Su questo il ruolo delle organizzazioni di categoria è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l'accompagnamento, la consulenza, la formazione che si possono fare ovviamente ai nostri agricoltori.
1: Passiamo al biogas. Il numero di impianti di produzione elettrica a biogas è passato da meno di 300 nel 2009 a circa 2.450 a fine 2024, di cui circa 2.000 sono impianti agricoli, per una potenza installata complessiva di circa 1,4 gigawatt. La loro localizzazione è fortemente sbilanciata nel nord Italia. Sul fronte del biometano, derivato dal biogas, a giugno 2026 risultano 176 impianti in esercizio. Eppure le ultime decisioni di Bruxelles sulla direttiva nitrati, secondo la CIA Agricoltori Italiani, non valorizzano il contributo del digestato alla sostituzione dei fertilizzanti minerali, alla chiusura del ciclo dei nutrienti e allo sviluppo dell'economia circolare. Ne parliamo con il biologo Alessandro Pastore. Pastore, partiamo intanto dall'investimento sul biogas. Quando è conveniente per un allevamento?
2: Nel mondo zootecnico, investire nel biogas e nel biometano tecnicamente avrebbe sempre una convenienza, ovvero si va a valorizzare quello che è un prodotto, quindi letami, liquami, polline, a seconda del tipo di allevamento, a seconda del tipo di reflo, si va a valorizzare quello che tecnicamente sarebbe uno scarto che andrebbe comunque distribuito nei terreni, processandolo in un impianto di digestione anaerobica per finalizzato la produzione di corrente negli impianti biogas classici o a biometano qualora venisse purificato dalla CO2 e dai vari componenti di cui è costituito il biogas. Ovviamente laddove c'è anche una capacità economica aziendale e laddove i numeri lo permettono, perché gli impianti biogas e biometano, in particolare il biometano, sono impianti che necessitano comunque di quantitativi importanti di reflui, e poi possono essere coadiuvati da altri tipi di prodotti o sottoprodotti, e poi ovviamente sta sempre alla capacità imprenditoriale dell'imprenditore agricolo di fare o meno l'investimento.
1: Sul digestato però, sulla classificazione, diciamo, sul modo di gestire il digestato,

0: ci sono dei problemi, no? Da parecchio tempo e Bruxelles non li ha risolti, a quanto pare.
1: Partiamo dal presupposto che in Italia abbiamo tra le normative più restringenti della Comunità Europea riguardanti a, diciamo, la distribuzione di ammendanti, ovvero il problema è sempre le quantità di nutrienti che andiamo a spargere nei terreni, ovvero in Italia c'è la famosa direttiva nitrati che impone i 170 kg di azoto per ettaro nelle zone cosiddette zone vulnerabili. Mentre nelle zone non vulnerabili la normativa prevede una distribuzione massima di 340 kg ettaro di azoto. Okay? Oggigiorno, comunque, gli allevamenti che non hanno impianti biogas o biometano, i liquami e i letami li spandono comunque. Valorizzare il letame, ovvero abbassare quello che poi è un gas serra, protossido d'azoto, metano e ammoniaca. Perché ovviamente sono prodotti che vengono, diciamo, gas che vengono prodotti in un ambiente confinato, quindi il digestore poi vengono combusti, fondamentalmente, permette un abbattimento delle emissioni di gas serra in atmosfera, permette un maggiore valore agronomico perché c'è una mineralizzazione dell'azoto all'interno del digestore, proprio un processo chimico-biologico che avviene durante la digestione anaerobica, quindi il prodotto in uscita ha una serie di benefici rispetto a un liquame, un letame tal quale, tra virgolette, non processato, anche a livello di abbattimento di odore, cioè il digestato a livello di impatto d'origine ha un impatto d'origine minore rispetto a un refluo non processato. Okay?
0: E quindi ecco, il problema che resta sul digestato qual è?
1: Il focus ad oggi è utilizzare, diciamo, le tecnologie migliori di distribuzione del digestato. Infatti negli anni tutta quella che è la parte ingegneristica legata all'agricoltura sta sviluppando metodi di distribuzione finalizzati, uno, a migliorare la biodisponibilità degli ammendanti, dei composti contenuti nel digestato per i terreni, ok? E di essere meno impattanti rispetto a quella che è la tematica dei gas serra, perché comunque delle emissioni ci sono, questo è innegabile.
0: Passiamo ora alle biomasse, un'altra fonte rinnovabile. Sono quasi 9 milioni i generatori alimentati da legna, il 71,5%, da pellet, il 28,1%, o da cippato, 0,4%. Marco Bussone, presidente di AIEL, l'Associazione Italiana Energie Agroforestali, promossa da CIA Agricoltori Italiani.
2: Nel settore agricolo ci sono molti tipi di biomassa che possono essere utilizzati dalle imprese sia direttamente per abbassare i costi energetici sia per essere messe sul mercato da parte delle stesse imprese. L'Italia è un paese che ha una ricchezza di foreste e dunque anche di biomasse che si possono prelevare da 12 milioni di ettari di foreste. Le imprese agricole sono protagoniste anche nelle attività di esbosco, di gestione di queste superfici forestali e sono sicuramente pezzi importanti di reddito presente, ma anche con grandi potenziali di futuro.
0: Per dare il massimo a questo potenziale, che cosa deve accadere? Perché non è facile gestire i boschi nazionali, no, non è stato mai facile.
2: Oggi abbiamo una serie di opportunità che ci derivano prima di tutto da una legge. L'Italia non ha avuto per 80 anni una legge forestale e la legge del 2018, il decreto legislativo 34, mette paletti, opportunità, stanzia 400 milioni di euro sulle filiere forestali. Vuol dire che dobbiamo pianificare, il bosco pianificato oggi è meno del 20% in Italia, dobbiamo certificarlo. Dobbiamo utilizzarlo, utilizzando quella che è la ricrescita per scopi energetici certamente e anche per realizzare case, pezzi appunto di immobili, altre strutture che grazie a quel legno che noi oggi in gran parte utilizziamo ma importandolo dall'estero, il materiale per fare le case in legno è quasi tutto proveniente dall'estero. Noi dobbiamo con una buona gestione, in particolare delle superfici pubbliche, aumentare le opportunità di utilizzo di materiale dei nostri territori. E su questo le imprese agricole che hanno una vocazione forestale, io credo che possano avere molte opportunità anche grazie a fondi pubblici, penso al complemento di sviluppo rurale e alla nuova programmazione europea che potrà attivare nuove risorse.
0: Invece sulle biomasse a scopo energetico, quale altro step c'è da fare?
2: Beh, noi abbiamo in Italia un utilizzo importante di cippato di legno e ovviamente di pellet che utilizziamo con efficacia con un ciak importante fra impianti domestici che sono sempre più all'avanguardia, le nostre stufe, i nostri caminetti con meno impatto ambientale, bisogna sostituirli con un'incentivazione del turnover, cioè spiegare che la sostituzione di una vecchia stufa con una nuova non soltanto è incentivato da risorse dello Stato e delle regioni, ma permette una maggiore efficienza e anche un risparmio per chi deve occuparsene. Credo che oggi ci siano le condizioni per dire che la filiera bosco, legno, energia con tutte le sue componenti è un pezzo preziosissimo delle rinnovabili. L'Italia è un paese forestale e ha nelle filiere dell'energia dal legno la grande opportunità per creare migliaia di posti di lavoro unendo i tasselli, amministrazione pubblica che lavora, imprese che vengono adeguatamente sostenute, incentivazione della parte finale, cioè per gli utenti domestici, per avere combustibile ad esempio con un pellet che dovrà avere un'IVA ribassata al 10% come chiediamo da tempo e incentivi anche per gli impianti affinché la sostituzione possa essere un traguardo prezioso. E questa è una grande sfida di un paese che affronta compiutamente la crisi climatica e la crisi demografica.
0: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e alla parte tecnica.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
6: Benvenuta!
7: Ciao, piacere!
6: Piacere, Cinzia! Bene arrivata! Ti presento un po' di qua. Signore!
7: Ciao, buongiorno!
6: Eccoci qua! Cristina. Elena che ci dà una mano su tutto quello che è il discorso grafico del laboratorio. Abbiamo la nostra Luisa che è la nostra sarta. Abbiamo la nostra Roby che è un'altra volontaria. Poi giro di presentazioni.
8: Asti,
6: che è una nostra collaboratrice.
7: Dopo vi intervisto tutte.
9: Lea Sciocca.
6: E lì, Uomei.
10: Ciao.
6: Ecco, lì c'è la nostra Uomei che è sempre molto concentrata sul lavoro.

0: In radio di solito queste sono definite sporcature e non sempre vanno in onda, ma questa volta abbiamo deciso di lasciarle per farvi capire lo spirito che anima questo laboratorio di sartoria a Monza. Un posto vivo, pieno di serenità, nonostante molte di queste donne abbiano davvero dovuto affrontare grandi fatiche e quasi sempre da sole. Qui si comincia dal non sentirsi soli. Siamo all'interno di Clorofilla, un laboratorio di cucito nato nella comunità Cascina Cantalupo, che sistema e ridà vita a capi di abbigliamento difettosi. Sistemare un pantalone, una giacca, diventa un modo per imparare un lavoro, ma simbolicamente è anche un aggiustare qualcosa di più profondo, lo spiega bene Jasmine.
1: Adesso sto cucendo e poi io faccio le buchi. Chiude le buchi e poi quando sei filo tirato sistemare questo.
0: Tu sapevi già cucire?
1: Sì, prima di venire qua, ma filo tirato e poi i buchi e come chiudere, imparato qua e poi mi trovo bene questo ambiente anche.
0: Ma tu vivi qui?
1: No, non vivo qua, è fuori. Sì.
0: Perché ti piace stare qui?
1: Perché questo ambiente anche delle ragazze tutte, come sento come una famiglia e poi quando curo una di buttare le vestiti da buttare, no? Quando curo mi sento bene. Ecco.
0: Tu dopo che avrai finito qui vorresti continuare a lavorare in questo settore o cambiare?
1: No, io voglio stare qua con loro, mi piace tantissimo come seconda casa, perché l'ambiente trovo tranquilla, facciamo quando cura questa e mi sento meglio, bene, con la stress a casa. Sì.
0: Grazie. Prego. Quanti figli hai?
1: Due figli, sono una nonna, c'è due nipotini. Grazie. Dallo Sri Lanka.
2: Mi chiamo Ashoka.
0: E cosa stai facendo?
2: Io facendo il cucito e anche bottone, sistemano, buchi, cucito.
0: Ti piace lavorare qui?
2: Sì, molto piace.
0: Cos'è che ti piace?
2: Macchina cucire.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Hai delle amiche adesso qui?
2: Sì, è paesano lei. Ah. E ultimamente tutti i miei amici.
0: Tu vivi qui o no?
2: E qui vivo. Anche due figli con.
0: È bello questo posto?
2: Sì, molto bello, molto piace.
0: Cosa vuoi fare poi dopo per il futuro?
2: Trovo un altro lavoro perché mi voglio tornare un'altra casa.
0: Eccoci, noi ci siamo già viste prima. Ti chiedo di ridirmi il nome.
3: Cinzia. Cintia è in spagnolo.
0: Io ho visto prima che allattavi un bambino piccolino.
3: Sì, di 6 mesi, già si chiama Elia, è molto bello il mio figlio.
0: Quanto ti sta aiutando stare qui, avere il nido sotto il posto di lavoro?
3: Mi aiutano abbastanza e poi mi sto sistemando piano piano perché non si può lavorare con un bimbo, no? Perché deve stare attento con il bimbo o deve stare con il lavoro. Invece qua mi sento tranquilla, mi aiutano abbastanza tutte le persone di qua.
0: Ma poi dopo, quando anche avrai un po' più di tranquillità, pensi di restare qui o ti immagini di lavorare da altre parti?
3: Adesso vedo piano piano come si vanno, adesso mi piace qua, sono tranquilla, mi posso riposare dopo lavoro, sono un po', perché io ho lavorato prima di badante, ho lavorato in una fabbrica, allora qua è un cambio, una cosa tranquilla, no? Un lavoro tranquillo, senza stare tante forza. E star seduta ascoltando un po' di canzone, parliamo, ridiamo, tante cose, no? È una cosa diversa per me.
0: Tu vivi qui?
3: Io sì, sì, abito qui, adesso per il figlio sono qui e poi mi hanno detto che mi aiutano piano piano, che mi devo sistemare, che mi aiutano così e poi già vediamo come si avanza, no? Come si va di qua, questa parte.
4: I slowly try to bring back the image of your face from the memory so old.
0: Cinzia, assieme alle altre donne che avete sentito, vive qui, nella Cascina Cantalupo. Gli appartamenti accolgono più di 20 mamme italiane e straniere e i loro bambini. Nella struttura c'è anche un piccolo asilo nido, in modo da permettere alle neomamme di avere la possibilità di imparare un lavoro, come mi racconta Carlotta, che è un'educatrice del nido.
5: Pozzoli Carlotta.
6: Carlotta, tu sei qua con una bambina bellissima in braccio?
5: Esatto, lei è Nora ed è una bimba di Cascina e questo micro nido nasce proprio dall'esigenza di dare l'opportunità alle mamme di essere un attimo indipendenti, anche solo per poche ore, e di poter lavorare ad esempio nel laboratorio di clorofilla, cosa che è molto importante per loro.
6: Che bisogni hanno anche le mamme che vengono con i bambini?
5: Un po' di tutto, perché molto spesso queste mamme hanno proprio la necessità anche solo di avere una figura amica, di supporto appunto a fianco loro. E quindi molto spesso sono più momenti di leggerezza, come è andata la giornata, come stai, cosa ti affatica questa settimana, e quindi diventa proprio un momento anche di condivisione semplice, familiare.
7: Una volta volevo farmi provare proprio a cucire.
8: Chi è che inizia?
7: Vai, anche se sbagli fai pure una prova.
8: Sì.
7: Adesso se tu schiacci quel pedale vedrai che la macchina inizia a cucire. Vai, vieni avanti, piano, devi imparare a regolare bene la tensione del filo. Brava. Allora è la prima volta.
9: Io mi chiamo Lucia Panzeri.
6: Cosa stai facendo qua?
9: Sto insegnando un po' a loro a usare le macchine da lavoro, che giustamente devono usare per poi fare i rammendi o le cuciture nuove.
6: Tu sei una sarta?
9: Sì, ho un laboratorio a Paderno d'Adda e ho conosciuto Cinzia e mi ha messo in questo progetto folle, se così vogliamo definirlo, perché è stato un progetto veramente bello. Sì, tantissimo. Sì.
6: Oggi con queste due ragazze cosa stai facendo?
9: Stiamo accorciando dei pantaloni, avevano uno un taglio, uno una macchia, e abbiamo deciso di accorciarli, quindi di fare l'orlo nuovo.
6: Come sta andando?
9: Bisognerebbe chiedere a loro.
6: Allora, come sta andando? Ho visto che andavi velocissima con la macchina.
10: Un po' bene, perché questa qua è la prima volta che lo uso.
6: Ti è piaciuto?
10: Sì.
6: Vai giù col pedale.
7: Sì, devono imparare bene a usare la macchina, però
6: sono bravi. Però è bello, divertente anche da vedere.
10: Sì.
6: Ti piace? Ti piaceva? Tu sapevi già cucire qualcosa o no?
10: No, questa qua è la prima volta, ma da quasi un anno che sto imparando questo qua. Io metto i bottoni a pressione, le cerniere, e a volte con la macchina sto andando piano piano. Mi chiamo Umu, vengo dalla Guinea.
6: Anche te, tu sei arrivata anche tu da poco?
11: Sì.
6: Come ti chiami?
11: Mi chiamo Giunia Profete.
6: E abiti qui o?
11: Sì, abito in Cascina.
6: Con dei bambini hai?
11: Con mio figlio, lui ha 4 anni, è a scuola adesso.
6: Senti, cos'è che ti piace dello stare qui in questo posto, lavorare qui?
11: Mi piace questo posto perché ci sono tante attività e anche cucire mi piace. Adesso sto imparando piano piano a usare la macchina.
12: Sono Manuela Scognamio e sono una delle responsabili del progetto Clorofilla. Questo progetto è nato da desideri, ecco, e da incontri. Desiderio grande è quello di mettere a disposizione quelli che sono i propri doni, i propri talenti, e l'incontro è stato proprio con la realtà di Cascina Cantalupo, che è questo luogo, un'unità sperimentale, che accoglie donne e bambini che vivono un momento di fragilità. Il progetto educativo sviluppato per queste donne è proprio quello di accompagnarle verso l'autonomia, sia per se stesse che per i propri figli. E qui entriamo noi. Questo è un accorgersi di un bisogno e anche di un bisogno dettato da tante aziende di abbigliamento creano a livello di negozio di questi piccoli, sono capi difettati, perché magari a livello di negozio può staccarsi un bottone mentre il capo viene indossato, può essere macchiato in camerino, un accorgersi di questo, ci siamo dette: ma perché con piccoli lavori sartoriali questi capi possono essere rimessi in vendita? In questo modo si dà l'opportunità a queste donne di sviluppare quelli che sono le soft skill, che sono indispensabili per poi iniziare un'attività lavorativa. Noi non vogliamo mai che le donne restino qua sempre, noi vogliamo essere ponte per l'esterno.
6: Cosa succede? Ha provato un cazzo?
13: No, sto cercando di capire.
14: Guarda, ecco, eccola. Perché a volte bisogna trovare il danno. Difetto, ma non lo riusciamo a vedere.
13: Allora esatto. Indossiamo per capire dov'è il danno.
14: Esatto. Dalle modelle.
6: Allora, voi siete tutte e tre volontarie?
13: Sì.
6: Come ti chiami intanto?
13: Sabrina. Cerco il danno praticamente, quindi indosso, trovo il danno e poi dopo lo divido in base al danno, se c'è il buco, se c'è la cerniera, ogni mamma è addetta a un particolare.
6: Quante volte vieni qui?
13: Di media una volta a settimana.
6: Perché hai scelto di esserci?
13: Ho conosciuto questo posto un anno fa e mi sono innamorata del progetto, delle mamme, di Cinzia, di Manuela. Cioè un posto che ti apre veramente il cuore.
14: Roberta, è un po' un toccasana rispetto a quelli che possono essere i nostri problemi. Com'è, diciamo, in generale fare il volontariato? Cioè in quel momento lì tu ti stacchi dai tuoi e ti dedichi ad altri. Porti a casa tanto, perché porti tanto le dimensioni anche appunto i tuoi problemi e poi comunque porti a casa sicuramente un bel carico di umanità, di amicizia, di esperienze nuove, di persone diverse magari da quelle che sei abituata a frequentare.
15: Sono Luisa.
6: Ecco Luisa, che tipo di scoperte hai fatto stando qui anche rispetto al ruolo femminile? Cioè magari hai incontrato proprio delle realtà che erano lontane dal tuo vissuto?
15: Parzialmente, perché comunque io sono volontaria anche in Caritas, quindi l'incontro con persone in difficoltà c'era già stato. Certo che questo è un ambiente femminile e quindi più importante.
16: Sono Cinzia Pasquale, sono cofondatrice del progetto Clorofilla e insieme a Manuela siamo le responsabili del laboratorio di sartoria.
6: Che cosa fai in particolare, cioè nella tua giornata tipo?
16: Allora, io lavoro molto sulle soft skill delle nostre signore, molto spesso si danno per scontato alcune cose che invece sul lavoro sono fondamentali, ma per signore che magari nella loro cultura non hanno mai lavorato, è bene andare a creare un focus su questa cosa, come la puntualità, il rispetto del materiale, la relazione con le proprie colleghe. Ecco, questo diciamo è il mio punto principale del lavoro, quello che è proprio appunto questo.
6: Il lavoro che cosa porta? Cioè diciamo, oltre alla competenza, quali altri nodi scioglie, quali altre cose risolve?
16: Allora, io credo che sia importante non l'assistenzialismo, ma quello di dare la dignità alle persone, che passa proprio attraverso il lavoro. Io mi sento parte di qualcosa, posso generare da quello che è il mio tempo, le mie competenze, un qualcosa che possa essere poi utile al mondo fuori. Questa cosa mi dà valore a me e è come se fosse l'accensione del motore, l'accensione del desiderio.
6: Hai delle storie, cioè proprio che ti sono rimaste impresse, proprio di cambiamenti veramente profondi, visibili, di donne che sono entrate in un modo e sono uscite totalmente cambiate?
16: Allora, sono veramente tante le storie qui. Una in particolar modo è di una nostra signora di etnia cinese, quindi una dedizione al lavoro impressionante. Lei aveva bisogno di lavorare sulle relazioni e tutte le postazioni non sono una in fila all'altra, ma sono una a fronte l'altra. Molto spesso quando ti avvicinavi a lei per fare dei complimenti, al corpo che si apre, quindi che spalanchi le braccia dicendo i complimenti, lei andava in posizione di chiusura e di difesa. A distanza di qualche mese ho rivisto quella stessa scena di complimento e lei che rispondeva con un abbraccio. Questa è una delle storie più belle. Abbiamo visto poi proprio ogni giorno, siamo testimoni di piccoli miracoli, di quello che è. Io sono una forza a queste donne qua, perché a volte veramente dici, una madre che è capace, senza niente, non hanno casa, non hanno lavoro, hanno le famiglie dall'altra parte del mondo, e quello che è la loro speranza sono proprio i figli, e come si mettono in moto con loro, con tutto loro stesso, è qualcosa di miracoloso. Questo è proprio un lavoro di alleanza. Quando noi donne abbiamo, è fondamentale che creiamo una rete attorno a noi, che proprio ci aiuti a gestire quelli che sono i figli, tutti i nostri impegni. Loro qui hanno proprio occasione di creare una rete e di cominciare a camminare con le loro gambe.
17: Mi chiamo Elena Mandelli.
6: Che ruolo hai all'interno di questo gruppo di donne?
17: Quando sono venuta a conoscenza di questo ambiente, ho messo a disposizione le mie capacità, cioè il mio ruolo è mettere in pratica quello che so fare nella vita, cioè raccontare attraverso immagini e colori qualcosa. Faccio la grafica pubblicitaria da diverso tempo, la differenza qui era che dovevo raccontare, senza dire specificamente cosa e perché, un ambiente bellissimo dove donne sono qui per ripartire a vivere una vita degna di essere chiamata vita.
6: E quindi nello specifico come hai fatto? Cioè cosa ti sei inventata?
17: Allora, quando ho conosciuto questo posto ho detto, è un bellissimo posto per quello che viene fatto, ma gli manca quella cosa che poteva farlo diventare ancora un po' più piacevole per viverci dentro. L'ho visto grigio, l'ho visto buio, l'ho visto con degli occhi spenti. Soprattutto quando ho visto i bambini mi sono detta, io a casa ho dei figli, la cameretta, l'ambiente in cui vivono, e ho detto basterebbe veramente poco per rendere questo ambiente un po' più piacevole a loro e a chi ci vive. E quindi per caso così mi sono messa a disposizione con quello che avevamo a casa, io e appunto la Cinzia che ho conosciuto a scuola dei nostri figli. Cosa fai nella vita, cosa fai, cosa stai facendo? E per caso, abbiamo iniziato tutto per caso. Dopo aver visto questo ambiente abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa, c'era questo desiderio di cambiarlo, e da lì abbiamo messo colore sulle pareti, abbiamo creato spazi e ambienti adatti ai bambini, e da lì poi è nato un laboratorio per dare la possibilità anche alle mamme di poter fare qualcosa di diverso dentro qua.
6: Un posto, questo, dove si coltivano amicizie e si cura l'anima passando dalla bellezza.
17: Mi chiamo Elena Mandelli, cioè il mio ruolo è mettere in pratica quello che so fare nella vita, cioè raccontare attraverso immagini e colori qualcosa. Faccio la grafica pubblicitaria da diverso tempo, la differenza qui era che dovevo raccontare, senza dire specificamente cosa e perché, un ambiente bellissimo dove donne sono qui per ripartire a vivere una vita degna di essere chiamata. Ho detto, è un bellissimo posto per quello che viene fatto, ma gli manca quella cosa che poteva farlo diventare ancora un po' più piacevole per viverci dentro. L'ho visto grigio, l'ho visto buio, l'ho visto con degli occhi spenti. Soprattutto quando ho visto i bambini mi sono detta, io a casa ho dei figli, la cameretta, l'ambiente in cui vivono, e ho detto basterebbe veramente poco per rendere questo ambiente un po' più piacevole a loro e a chi ci vive. E da lì abbiamo messo colore sulle pareti, abbiamo creato spazi e ambienti adatti ai bambini, e da lì poi è nato un laboratorio per dare la possibilità anche alle mamme di poter fare qualcosa di diverso dentro qua.
0: un posto dove si cerca di riportare alla normalità esistenze spesso ferite in modo profondo anche solo dalla disparità economica che può arrivare a creare esclusione sociale, isolamento, mi spiega Marika, che lavora alla Cascina Cantalupo come educatrice.
18: Mi chiamo Marika.
0: Marika, tu cosa fai qui?
18: Sono un'educatrice.
0: Un'educatrice nella Cascina o qui nel laboratorio?
18: In Cascina, nella struttura, la Cascina Cantalupo.
0: Ma come si struttura il lavoro dell'educatrice all'interno di un vissuto così? Cioè tu entri nella casa delle donne, parli, cosa fai?
18: È un percorso che è fatto di tante cose, c'è la gestione della quotidianità, quindi la casa, come vengono gestiti i bambini, e poi c'è tutto un pezzo fatto di colloqui con la mamma, di appuntamenti dove vengono fatte delle cose magari più burocratiche, ed altre cose invece sono colloqui dove ci si racconta un po' come sta andando il percorso, se ci sono problematiche particolari. E poi c'è anche tutto il lavoro con i servizi che hanno inviato la donna, quindi gli incontri diretti con l'assistente sociale, con l'avvocato, con la curatrice, con la scuola dei bambini, gli insegnanti, con gli specialisti se ci sono degli specialisti, e poi ci sono gli incontri un po' più di rete sul territorio, con le associazioni anche del territorio, che non è un lavoro direttamente magari su quella mamma, su quel nucleo, ma che sono cose di cui giova anche lei direttamente.
0: Tu da quanto tempo lavori qui?
18: Dal 2020.
0: Quindi hai un po' il polso della situazione, cioè le donne che stanno arrivando adesso sono diverse dalle donne che hai cominciato a vedere nel 2020? Hanno le stesse problematiche, sono cambiate?
18: Ma hanno le stesse problematiche, perché poi i criteri con cui le selezioniamo sono rimasti gli stessi, quindi probabilmente vediamo lo stesso tipo di mamma. Forse la problematica più grossa degli ultimi anni è un po' più legata alla casa, quindi abbiamo visto più mamme, mentre prima erano più vittime di maltrattamento, adesso stanno anche arrivando tante da sfratti o situazioni di donne che non hanno fissa dimora, e quindi si lavora tanto anche su quello.
0: E in questi 6 anni di lavoro hai avuto modo anche di vedere andare via delle persone, seguirle nel percorso appunto di crescita, miglioramento?
18: Sì, sì, ne ho viste diverse ormai, e sì, è un momento molto bello perché tendenzialmente nella maggior parte dei casi quando escono è perché hanno raggiunto i loro obiettivi e quindi sicuramente vanno a stare meglio, hanno raggiunto il loro obiettivo di autonomia sia sociale che emotivo, genitoriale, e in altri casi purtroppo sono progetti che non sono andati a buon fine e quindi sono, sì, capitano. E di solito succede che vanno in strutture più la comunità classica, dove comunque c'è un maggior presidio della mamma e dei bambini, e i bambini vanno messi più in protezione.
0: Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: È una giovane donna avvenente, spesso in carriera, che vive all'estero ma vorrebbe trasferirsi. Oppure è un uomo maturo, rassicurante, che si dice vedovo con una buona posizione sociale. Ci contatta su internet, ci scrive, si interessa a noi, crea una relazione. Noi crediamo di chattare con lei, ma non è una modella. Riceviamo i suoi messaggi, ma non è un affascinante militare in pensione. Chi si nasconde dietro la tastiera, infatti, alla fine è sempre lui, il serpente corallo.
5: Avevo accordato questa amicizia, questo profilo, diceva di essere ingegnere e ho creduto alle storie che lui mi raccontava e mi ha fatto sentire molto importante. Mi sono pure presa una cotta, che era lucidante a pensare, però quello era, sono rimasta poi legata al personaggio, a questo profilo per un bel po'. Poi a un certo punto mi ha raccontato che partiva per l'Africa perché aveva vinto un appalto, mi aveva detto che doveva essere operato urgentemente di appendicite perché aveva una peritonite in corso, ma non aveva i soldi.
4: Le truffe affettive mirano, come tutte le altre, al denaro, ma fanno leva soprattutto sul coinvolgimento emotivo delle loro vittime, come emerge in modo chiaro dalla testimonianza appena ascoltata dalla voce di Yolanda Bonino, che oggi è la presidente di ACTA, Associazione contro le truffe affettive. Nel rapporto sui fabbisogni di alfabetizzazione mediatica e digitale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha diffuso un dato che deve farci riflettere. Il 90% di noi naviga in rete tutti i giorni, quasi il 48% per più di 4 ore al giorno, ma più di un terzo della popolazione, dai 14 anni in su, non possiede alcun grado di alfabetizzazione algoritmica, 6 su 10 tra le persone anziane, e solo il 7% raggiunge un livello ottimale, ma conoscere i fondamentali di internet è importantissimo anche per difenderci da inganni come quelli che vi raccontiamo in questo episodio, anche se non è detto che questo basti a metterci al riparo. Non dobbiamo assecondare luoghi comuni e pregiudizi sulle vittime, perché può cadere in queste manipolazioni anche chi si reputa tutt'altro che ingenuo. Queste truffe affettive fanno leva su meccanismi psicologici anche molto sofisticati. Ed è per questo che il danno quasi sempre non è solo economico, ma tocca in modo molto delicato la sfera personale. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Lo Conte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cyber security, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie Voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
6: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
4: Le manipolazioni a sfondo affettivo o sessuale possono assumere forme molto diverse fra loro, accomunate dal finto interesse sentimentale o sessuale verso la vittima. Anche se non c'è una regola, nel caso delle donne è più frequente l'avvio di una corrispondenza e poi di una relazione a distanza che sfocia in una richiesta di denaro. Altre volte, invece, soprattutto nel caso degli uomini, il rapporto online può trasformarsi in uno scambio intimo e da lì il passo verso il ricatto è breve. È la cosiddetta sextortion, estorsione di tipo sessuale. La minaccia è semplice. O paghi, oppure foto e video compromettenti verranno diffusi ad amici, parenti e colleghi. Ci descrive questo fenomeno l'avvocato Valerio Vallefuoco, esperto per Il Sole 24 Ore, che ha seguito diversi casi di questo tipo.
7: Qualcuno si collegava, chiedeva appunto in questi siti un po', diciamo, tra virgolette piccanti, si aprono dei pop-up e ti chiedono l'amicizia. Dopodiché ci sono queste signorine che, diciamo, si danno in alcune pose e ti chiedono se anche tu ti vuoi dare in queste pose. Dopo poco tempo arriva una mail in cui ti dice: guarda, c'ho il filmato, c'ho la tua fotografia, ho tutti i tuoi contatti Facebook, ho tutti i tuoi contatti LinkedIn, se vuoi che non li pubblico, e ti mando anche il link da dove l'hanno già pubblicato, o mando questo link a tutti, devi pagare. E comincia anche lì una sorta di estorsione, perché quello è.
4: Yolanda Bonino, che ha fondato ACTA più di 10 anni fa, ricorda spesso di aver dato vita all'associazione per portare alla luce un fenomeno sottovalutato e spesso considerato solo nei casi di estorsione appena descritti dall'avvocato Vallefuoco, per lo più rivolti a ragazzi e a uomini. La truffa affettiva, che colpisce preferibilmente le donne, ma non solo, inizia invece con profili di uomini maturi, rassicuranti, che spesso si dicono vedovi con buona posizione sociale, figure costruite apposta per risultare credibili e per agganciare persone desiderose di amicizie e conforto. Quando le indagini delle forze dell'ordine riescono a smascherare i truffatori, emergono spesso più soggetti, che agiscono alternandosi su più vittime contemporaneamente. Niente uomini fascinosi, militari in missione, uomini d'affari, agenti segreti. Sono gruppi ben organizzati che seguono un copione preciso. Il passaggio decisivo arriva quando la relazione virtuale sembra fare un salto di qualità, quando si comincia a parlare di un incontro vero, dal vivo. È lì, molto spesso, che scatta la truffa. Dall'altra parte ci sono profili costruiti ad arte, con foto rubate e identità inventate, e all'improvviso compare un problema, un incidente, una difficoltà familiare, una spesa urgente, un impedimento da superare. Sentiamo ancora Yolanda Bonino.
5: Siccome sono una persona molto diffidente, perché nel secolo scorso facevo la sindacalista e quindi sono abituata a controllare tutto, controllavo tutte le cose che mi diceva e tutte le cose che questo profilo mi diceva di essere, eccetera, erano tutte confermate dalle mie ricerche su internet, ma io all'epoca non sapevo ancora che ci sono le fake news, che c'erano tutte le possibilità di farti vedere il bianco per il nero con una serie di applicazioni. Poi, arrivato in Africa, sono successe tutta una serie di disgrazie e che io puntualmente andavo a verificare se erano vere o no, e trovavo sempre riscontri positivi, perché sono abili a mettere nella recita che fanno con te anche cose veritiere, per cui faccio un esempio: a me aveva raccontato che c'erano stati dei disordini fra bianchi e neri, e lui, essendo bianco appunto, era stato picchiato e gli avevano pure portato via i documenti. Allora io ero andata a controllare e ho visto che in effetti queste manifestazioni c'erano state, e così è andato avanti per altre cose negative che gli succedevano in quel periodo. Ho trovato nella posta tutta una serie di cartelle cliniche che mi aveva mandato, e io le ho fatte controllare a un mio amico primario e mi aveva tutto confermato che era tutto regolare, per cui io mi sono sentita in colpa per aver dubitato di lui, e questa è stata la goccia che mi ha aperto poi a mandare dei soldi. E quindi da lì ho cominciato a non essere più diffidente, ed è lì che loro poi ci lavorano sopra e continuano ad andare avanti.
4: La richiesta è quasi sempre la stessa: mandare del denaro, con la promessa che servirà solo a risolvere l'emergenza e a permettere finalmente l'incontro. Il punto è che quasi mai finisce lì, perché quando la vittima si fida, la storia va avanti. Arrivano altri ostacoli, altri imprevisti, altre richieste. E tutto viene raccontato in modo credibile, proprio per tenere in piedi il rapporto e continuare a chiedere soldi. Il danno poi non è solo economico. C'è chi si indebita, chi perde somme molto importanti, ma insieme arrivano anche la delusione, la frustrazione, l'imbarazzo per essere caduti nell'inganno. Sicuramente le truffe di tipo affettivo sono quelle in cui ci si sente più feriti, più violati. Se poi si tratta di sextortion, cioè di estorsione con la minaccia di diffondere foto o video intimi, la vergogna è ancora maggiore, più difficile da superare. Ed è proprio questa vergogna molte volte a frenare la denuncia.
5: La vergogna è una caratteristica fondamentale, perché se una persona si vergogna non denuncia, perché teme il giudizio altrui, e questo fa sì che il fenomeno non emerga. Noi sappiamo che tantissime persone che si rivolgono a noi non vanno poi a denunciare. Ecco perché è importante il linguaggio da usare e la terminologia. C'è la rivittimizzazione secondaria, che bisogna assolutamente capire che non siamo, nessuna delle vittime è stupida, sciocca, babbiona e neanche un po' zoccola come qualcuno ci fa passare, perché magari siamo persone di una certa età, no? E quindi siamo persone assolutamente normali.

0: è molto importante ricordare sempre che i meccanismi su cui fanno leva i truffatori sono tali che chiunque può cascarci. Ed è particolarmente importante ricordarlo quando si parla di truffe affettive, in cui l'aspetto manipolatorio è preponderante. Abbiamo sentito su questo anche il professor Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta, direttore della scuola di specializzazione in psicologia clinica all'Università Cattolica di Milano.
1: È importante ricordare agli ascoltatori che non occorre essere stupidi per fare sciocchezze. Cioè, cosa succede? Non sono le persone stupide o le persone più fragili o sensibili che ci cascano. Certo, ci sono anche quelle, attenzione, soprattutto per esempio gli anziani, è molto importante che vengano maggiormente protetti, perché possono essere più sensibili a un certo tipo di comunicazioni. Però dobbiamo tenere conto che le truffe oggi non sono quelle truffe classiche di carattere cognitivo razionale, cioè cerco di convincere una persona a fare una cosa con degli strumenti molto razionali, perché a quel punto, cioè, abbiamo un freno che porterebbe a farle cadere queste proposte, nel senso che ci rendiamo subito conto che non sono convenienti. Purtroppo funzionano molto spesso perché utilizzano degli aspetti emotivi. Cioè giocano sulle emozioni, ci mettono paura perché stiamo perdendo l'ultima occasione utile, ci mettono per esempio una pressione perché non stiamo sfruttando una possibilità che tutti gli altri hanno sfruttato, piuttosto ci fanno sentire per esempio indietro rispetto ad altre persone che hanno già risolto i problemi e noi siamo ancora presi da cercare di risolverli, non abbiamo ancora colto la soluzione. Giocano molto su questi aspetti emotivi. Questi aspetti emotivi colpiscono tutte le persone, sia quelle acculturate con grande educazione che le persone che hanno studiato di meno. Quindi sfruttano quei meccanismi che in psicologia conosciamo bene, che sono quelli della manipolazione.
0: Non si deve pensare che questo tipo di truffa riguardi solo relazioni di coppia. In rete è facile imbattersi in falsi profili di persone famose che vengono usati per attirare i fan e estorcere denaro. Ad una ammiratrice del cantante Achille Lauro, ad esempio, sono stati sottratti 10.000 euro con la promessa di farle incontrare il suo idolo. Achille Lauro, venuto a conoscenza della vicenda, ha invitato la donna a un suo concerto, ma quanti casi restano invece non perseguiti o addirittura non denunciati per pudore, per comprensibile reticenza?
1: Si passa in una serie di fasi. Allora, la maggior parte delle volte non si denuncia perché chiaramente la propria autostima verrebbe messa purtroppo a rischio, e quindi noi abbiamo questa tendenza a difendere la nostra autostima, alta o bassa che sia, cerchiamo di difenderla. Un conto è essere stati derubati il furto tradizionale, allora lì è chiaro il colpevole. In questo caso cosa succede? C'è la sensazione di aver partecipato al colpo, di aver colluso in qualche modo con il ladro, avendogli aperto i propri dati, il proprio IBAN, cioè avergli in qualche modo concesso di entrare nella nostra intimità, nei nostri dati più personali, quindi come se fossimo un po' responsabili anche noi, e questa cosa spesso determina la mancata denuncia. Cosa succede però a livello psicologico? Una serie di fasi: il fatto della depressione, quindi la difficoltà, diciamo depressione si intende non come patologia strutturata ma come reazione depressiva, la difficoltà di perdonare noi stessi, ci sentiamo responsabili, abbiamo delle emozioni che non riusciamo ad accettare e invece diventa importante poi saperle leggere, saperle accettare. Normale che sentiamo rabbia, dolore per quello che è successo. Spesso c'è un isolamento perché è una cosa appunto difficile da condividere per la questione dell'autostima, per cui cerchiamo di isolarci, non parlare. Diventa invece importante in questo caso condividere con altre persone, prendersi cura di se stessi da tanti punti di vista, perché teniamo conto che per alcune persone è un'esperienza traumatica, nel senso che si possono avere anche risvegli notturni, pensieri durante il giorno, ossessioni vere e proprie per non aver fatto delle cose o averne fatte di sbagliate. Quindi a un certo punto poi diventa importante anche affidarsi a persone esperte che possono aiutare a cambiare una serie di schemi mentali che sono diventati disfunzionali, e poi si può anche pensare a un aiuto anche qualificato con un psicoterapeuta, un psicologo, che può accompagnare soprattutto in una fase, diciamo, acuta da stress, mettiamola così, ecco, che speriamo non si strutturi in maniera

0: un'associazione francese che sarebbe Bruteur, che è il nome di questi cybercriminali alla francese. Ho cercato quello e da lì mi si è aperto il mondo, ho capito le cose gravissime che c'erano dietro, quindi sono stata malissimo, però sono andata alla regione Piemonte e ho cominciato a parlarne con l'assessorato delle pari opportunità, eccetera, eccetera, e ne ho cominciato lì a creare questo movimento, il movimento ACTA, perché ho capito quanto è facile inciampare in questi percorsi. Il compito nostro è quello principale, è la divulgazione, perché è il mezzo eccellente, il mezzo migliore per far capire alle persone i problemi grossi che vengono a crearsi. Poi abbiamo come obiettivo quello di rompere il muro del silenzio. E quindi ho cominciato io con nome e cognome, perché non c'è proprio nulla da vergognarsi a essere persone umane. E ho cominciato e poi mi ha seguito tutta una scia di persone dietro me, e quindi hanno cominciato a raccontare sul web e nelle varie trasmissioni le nostre vicende. Un altro obiettivo è quello di fare convegni, di promuovere convegni, andiamo seminari, abbiamo partecipato anche alla realizzazione di un film che si chiama Anime Violate e abbiamo costituito una rete con chat, con altri nostri strumenti che monitoriamo le vittime affinché non cadano nelle recidive, perché ovviamente è facilissimo.
1: Anche grazie al fondamentale contributo dell'associazione ACTA, il Piemonte è stata la prima regione italiana a legiferare su questo tema, con la legge regionale numero 5 del 27 marzo 2025. La legge prevede un coordinamento con i servizi pubblici per le dipendenze, convenzioni con gli enti del terzo settore per realizzare interventi di sostegno psicologico alle vittime, assistenza nelle fasi di denuncia, anche un supporto alle famiglie e poi attività informative e di prevenzione. A proposito di prevenzione, per attuarla è fondamentale ricordarsi che queste truffe attivano meccanismi ben precisi del nostro cervello. A spendersi particolarmente su questo tema è un altro volontario di ACTA, Gianni Candelo. Approfondendolo è arrivato a mettere a fuoco un aspetto particolarmente inquietante.
2: Sono entrato nell'associazione una dozzina di anni fa, subito all'inizio, perché conoscevo Yolanda Bonino nel considerare le chat che ci arrivavano dai truffati. Noi abbiamo visto delle stranezze, cioè non capivamo come queste frasi potessero avere un effetto così dirompente sul truffato. E per caso, proprio in quel periodo, abbiamo conosciuto uno psicologo che si occupava di ipnosi e ci ha spiegato che queste frasi sono in realtà dei comandi ipnotici.
1: C'è dunque la possibilità che dietro ad alcune truffe affettive ci siano dei veri e propri comandi ipnotici che portano la vittima a perdere il controllo? Sentiamo ancora il professor Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta.
3: Perché l'ipnosi non dobbiamo intendere quella, diciamo, televisiva del pendolino e di queste cose, diciamo, molto coreografiche. Parliamo di quelli che si chiamano uno stato di trance, cioè quando la nostra attenzione perde il riferimento completo di quello che accade, ma si concentra solo su alcuni particolari. Questo succede normalmente, per esempio, quando facciamo la psicoterapia, quindi quando facciamo un colloquio clinico, perché cerchiamo di portare la persona su concentrarsi su certi aspetti della sua persona, del suo corpo, eccetera. Purtroppo le stesse armi possono essere usate in termini negativi, come manipolazione. Posso portare, per esempio, una persona sul senso del dovere da familiare di aiutare un parente, per cui deve assolutamente intervenire con urgenza per dare dei soldi per la sua cura, no? Classica truffa, quella sanitaria, dove si fa credere che ci sia il parente ammalato, ricoverato. In quel caso noi veniamo appunto ipnotizzati, cioè noi abbiamo questa capacità di concentrare l'attenzione su alcuni punti dimenticandoci il resto. È come se fossimo un po' appunto concentrati prepotentemente, insistentemente su un unico concetto ad alto tasso emotivo, un po' come nei film quando ci sono quelle azioni che ci attirano l'attenzione e non ci accorgiamo che magari il caffè è pronto dobbiamo andare in cucina a spegnere la caffettiera. Queste situazioni

0: dove ci concentriamo su qualcosa e dimentichiamo il resto. Purtroppo sono molto abili i truffatori, non stiamo parlando di truffatori diciamo inesperti, di vere e proprie squadre dove ci sono degli specialisti del linguaggio, della manipolazione, purtroppo a fini negativi.
1: Ma quindi è possibile riconoscere per tempo un tentativo di truffa affettiva, di romance scam, come la chiamano? Non è semplicissimo, perché i primi contatti sono garbati e credibili, come abbiamo detto, e non c'è subito la richiesta di denaro. Ci sono alcuni consigli da tenere sempre a mente. Sentiamo ancora Yolanda Bonino.
2: Mai isolarsi, assolutamente importante parlarne con chi uno ha a fianco, e se uno non si sente perché ha dei problemi di privacy, ci cerchi. Qualsiasi persona che chieda di interagire con voi in internet, dubitare sempre, non semplicemente pensare, non mi chiede soldi e quindi non è un truffatore o non è una truffatrice. Non è vero, perché prima di chiedere soldi loro devono obnubilarti il cervello, quindi passano dei mesi, anche anni alle volte, prima di chiedere soldi. I soldi vengono chiesti solo quando capiscono che facilmente tu potrai dar loro.
1: Dubitare sempre, come dice Yolanda Bonino. Se ci sono dichiarazioni affrettate, videochiamate e incontri negati, cui segue una richiesta di denaro, questi sono tutti segnali via via più sospetti. Se riusciamo a ragionare lucidamente, tutti sappiamo che non è normale né abituale ricevere dichiarazioni d'amore o promesse di un futuro insieme ad una persona che abbiamo conosciuto soltanto online. Capiamo anche che è strano che il nostro bel tenebroso o la nostra disinibita spasimante non vogliano mostrarsi in video né incontrarci di persona. Il truffatore inventa sempre nuove scuse per rimandare o annullare videochiamate reali o incontri di persona, sostenendo di trovarsi all'estero o in situazioni particolari. Infine, c'è l'indizio davvero rivelatore della truffa: la richiesta di inviare bonifici, ricariche su carte prepagate o in criptovalute, con le scuse più varie, dalla malattia di un figlio, alla necessità di un finanziamento, all'acquisto di un biglietto che finalmente dovrebbe portare il nostro amore digitale a incontrarci. Un incontro che non avverrà mai.
3: Truffe? No, grazie. Cronache del Serpente Corallo.
1: Siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato alle truffe affettive. Insieme a me hanno approfondito l'argomento Yolanda Bonino, Gianni Candelo, Gianluca Castelnuovo, Valerio Vallefuoco. Le cronache del Serpente Corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e l'app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
4: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio Martin Garramone. Montaggio Anna Elena Riva. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla leggerezza e all'ironia. Ascolterete le interviste con Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, Lorenza Gentile con il suo romanzo La Volta Giusta, Andrea Kerbacher che narra con ironia la fuga di un anziano da una casa di riposo, infine Chiara Moscardelli con i suoi gialli ironici. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci parla di Arlecchino di Goldoni e Giacomo Papi dell'Islandese di Leopardi. Partiamo con Felicia Kingsley, pseudonimo di una scrittrice italiana considerata una delle massime esponenti del romance nell'accezione della commedia romantica. Autrice da 4 milioni di copie, tradotta in 20 paesi. Sono suoi romanzi come Matrimonio di convenienza, che era stato il suo esordio nel 2017, Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park. E poi Non è un paese per single, uscito nel 2022 e che ora è tornato alla ribalta in una nuova edizione grazie al film che è stato appunto tratto da questo romanzo con la regia di Laura Chiossone, disponibile su Prime Video. Non è un paese per single è di fatto la riscrittura di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato in Toscana però ai giorni nostri. Siamo a Belvedere in Chianti ed Elisa, madre single, si occupa della tenuta vitivinicola Le Giugiole. Alla morte del conte Ricasoli arriva dall'Inghilterra l'erede, il nipote Charles, in compagnia dell'amico Michael Darcy, amici d'infanzia che Elisa però non vede da anni. Elisa, che ama prendersi cura delle vigne e produrre vino, teme però di perdere il suo lavoro. La storia d'amore, ovviamente, è dietro l'angolo. Sentiamo Felicia Kingsley insieme alla regista del film, Laura Chiossone.
1: Come anche nel film, vediamo un'Elisa che ha per la testa così tanti pensieri e l'amore non è in cima alle sue priorità. E quindi, diciamo, lei è immune a questo fascino semplicemente perché non è alla ricerca ed è assolutamente concentrata su altro. Sarà l'amore a farsi strada in maniera quasi forzata tra tutto il filo spinato da cui si è circondata. Quindi quando poi questo amore le arriva, l'innamoramento le arriva, la coglie di sorpresa.
2: Il meccanismo è quello un po' classico, no? Da nemici a innamorati, che però funziona sempre tantissimo nella commedia romantica. Perché?
1: Il conflitto è interessante. Cioè, il conflitto ci serve per mostrare le diversità delle due persone, di come queste persone arrivano a mediare tra le loro diversità. Se partiamo da una storia in cui si piacciono da subito,
2: non c'è
1: che
2: storia.
1: Cosa racconto?
2: Non c'è storia a quel punto, no?
1: Ma non lo dico io, cioè, se non c'è conflitto non c'è storia, lo dice Ken Follett, lo dice David Mamet. Io mi difendo usando citazioni di altri, così non mi assumo responsabilità.
2: Laura Chiossone, tu sei la regista appunto del film tratto da Non è un paese per single su Prime Video. Che approccio hai avuto? Qual è stata la cosa più semplice e quella più difficile da riportare in scena?
3: È stato tutto molto difficile e molto delicato, perché cercavamo un equilibrio tra la forma del libro e la forma cinematografica, che è una forma diversa. Cercavamo di mantenere l'essenza dell'ironia, di Felicia, della sua sensualità e tradurla in quello che invece è un linguaggio. Quindi niente è stato semplice, eppure a un certo punto tutto lo è stato, perché abbiamo avuto anche Felicia sul set e l'ha testimoniato in un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno. Devo dire che avevamo un gruppo di lavoro meraviglioso. Si è creata una sintonia. Eravamo a Belvedere in Chianti veramente, cioè il set era un luogo di profondo amore, cura gli uni per gli altri e quindi del lavoro che stavamo facendo.
2: Felicia Kingsley, tu hai fatto anche un piccolo cameo e ho letto che...
1: Mi ha invitato Laura, ho detto sì.
2: Però hai rischiato in quella scena. Ho letto che hai assaggiato un dolce che non era esattamente vero. Cos'hai combinato?
1: Io ero una pasticcera e quindi... L'allestimento doveva richiamare una pasticceria e quindi ero circondata e da torte e pasticcini e crostatine. Però siamo tutti d'accordo che per girare una scena di 3 secondi è uno spreco ordinare quintali di pasticceria vera. 2, gli alimenti che devono essere mangiati non sono fatti per durare ore e ore sotto i riflettori, quindi le panne si smontano, le creme si sciolgono. Io non lo sapevo. e quindi tra una pausa e l'altra io mi sono accrostata e ho detto io questa me la mangio, tanto una, chi lo nota la mancanza di una crostatina, e la fragola era di resina.
2: Quindi hai rischiato parecchio.
1: Sì, molto, sì.
2: Ma che impressione ti fa vedere un tuo romanzo trasformato in film?
1: È molto difficile descrivere questa emozione in realtà, perché è qualcosa che ormai ho fatto decantare. Si parla di vino. Si è già sedimentato tutto nel decanter ormai da un paio d'anni. Oltretutto io sono stata molto coinvolta da parte della produzione, pur loro non essendo obbligati a farlo, quindi riconosco la generosità che hanno avuto nei miei confronti. Io ho seguito passo passo la scrittura delle sceneggiature, mi hanno informata del cast, mi hanno permesso di andare sul set, quindi non è stata una sorpresa. Io l'ho visto nascere e crescere. Ho avuto anche l'opportunità di fare pace con quelle modifiche necessarie del passaggio dal libro al film, perché non ve lo nascondo, certo che c'è una gelosia rispetto a quello che ho scritto io e nel passaggio cinematografico, però è anche vero che abbiamo 90 minuti a disposizione, quelle sono 400 pagine, sarebbero diventati circa 400 minuti di girato. È un sequestro di persona, quindi non era possibile farlo, quindi ho avuto anche modo e tempo di capire il perché sono state fatte determinate scelte.
2: Laura Chiossone, sono due linguaggi diversi naturalmente, il film e il libro. I film sono sempre un po' un tradimento, fra virgolette, necessario. È più facile affrontare una sceneggiatura originale o invece una sceneggiatura che arriva da un libro?
3: Dipende, credo, dal regista. Nel mio caso io amo arrivare dalla letteratura perché mi dà uno spessore, una sostanza sui personaggi che io posso usare anche nel non detto del film. Cose che non diciamo nelle battute ma che uso nel lavoro con gli attori. Quindi ho un altro spessore che invece in una sceneggiatura originale bisogna andare a inventarsi, perché non sempre gli autori te lo danno. Infatti di solito faccio scrivere pagine e pagine tipo romanzo dalla sceneggiatura originale per ricostruire un libro all'indietro.
1: Ma in onestà ti posso dire una cosa, più che un tradimento per me il film è stato un alleato, perché detto in sincerità Non è un paese per single, che è il primo romanzo che ho ambientato interamente in Italia con personaggi italiani, quando è uscito non ha riscosso così tanta fiducia in alcuni miei lettori e lettrici, perché venivo un po' meno a quella fantasia di viaggio che avevo sempre promesso. E invece ho ricevuto messaggi in questi giorni da parte di lettrici che hanno detto: sai, io non avevo mai recuperato ancora questo libro dei tuoi, ma ora che ho visto il film me lo vado a riprendere. E quindi è stato un aiuto. Mentre chi l'ha già letto continua a portare il libro nel cuore, sia che sia piaciuto il film o magari qualcuno che si aspettava qualcosa di diverso. Cioè il libro rimane, però qualcun altro ci è arrivato grazie al film.
2: Un'ultima domanda flash, Felicia Kingsley, alla quale sai non ti puoi mai sottrarre, insomma, perché tu sei non solo una delle massime esponenti della commedia romantica in Italia, del cosiddetto romance, ma anche un'acuta osservatrice di questo genere. Qualcuno dice era una bolla, in realtà gli ultimi dati dell'AIE ci dicono che c'è stata un'ulteriore crescita di questo genere, ma insomma qual è il segreto della commedia romantica ma della romance in generale?
1: Te lo dico gratis, secondo te? No, tutti vorremmo avere questa risposta, perché sarebbe una ricetta da tenersi in tasca e portarsi avanti per sempre. Al momento io so che i lettori hanno trovato una comunità, soprattutto sul web, per poter parlare di un genere che difficilmente prima aveva dei canali per connettere i lettori. Chiaramente un genere di cui si parla è un genere che resta molto vivo, quindi la mia speranza è che la comunità di lettori e lettrici romance continui a questo dibattito vivace, acceso, e a consigliare nuovi libri oppure proporne di alcuni di qualche anno fa e riportarli in auge. Però il segreto io non lo so.
2: Ma tu rimarrai fedele all'aspetto commedia del romantico?
1: Al momento io so che cosa ho sul mio di tavolo e mi sento di dire che resto fedele, però non sento di avere porte chiuse. Posso fare quello che voglio, per esempio con Mezzanotte a Parigi e il ciclo su Nick Montecristo, il romance è leggermente più indietro rispetto all'aspetto mystery, però a me piace parlare di storie d'amore, quindi anche un domani che mi spostassi un pochettino di più come genere, credo che la storia d'amore dentro ci sarebbe comunque, perché mi piace raccontare di come le persone si innamorano.
0: Ancora leggerezza con Lorenza Gentile, che nei suoi romanzi tratta anche temi importanti, però sempre con una certa levità. Cito alcuni titoli: Le piccole libertà, che parlava della libreria Shakespeare & Co. di Parigi, Le cose che ci salvano e Tutto il bello che ci aspetta. In La volta giusta, pubblicato da Feltrinelli, racconta di un comune polvere, ossia un piccolo borgo che rischia di scomparire per lo spopolamento. Ci abitano solo 15 persone. Lucilla e il compagno Enrico vincono un bando per riavviare una vecchia locanda. Un progetto condiviso, almeno all'apparenza, perché Enrico si tira indietro e Lucilla resta così da sola a realizzare un progetto che però era di qualcun altro. Del resto lei si è sempre adeguata ai fidanzati che ha avuto, ai loro sogni, alle loro esigenze. Lucilla è una giovane donna piena di insicurezze, non si sente mai abbastanza, crede di avere qualcosa di sbagliato e ha un profondo senso di inadeguatezza. Di fronte all'abbandono di Enrico deve prendere una decisione: mollare tutto, deludendo però gli abitanti del piccolo borgo, oppure rimboccarsi le maniche e andare avanti da sola. Una storia di rinascita di una donna che si chiede: che cosa è importante per me?
4: Lucilla è una donna, io penso che sia un po' una di noi, nel senso che molto spesso le lettrici e i lettori si immedesimano nella sua storia, e il messaggio che più ricevo è: scrivi di me, perché penso che in fondo tutti noi ci facciamo molte più domande di quelle di cui siamo consapevoli. E lei è una donna che pensa di aver fallito e così mette in discussione ogni sua piccola scelta e reputa la sua vita un problema da risolvere. Quindi è proprio uno sguardo che lei ha su se stessa e sulla vita a rendere problematiche le sue scelte, e io ho cercato con questa storia di farle cambiare sguardo.
0: In genere nei tuoi romanzi le giovani protagoniste femminili sono sempre un po' alla ricerca del proprio posto nel mondo, è un po' un tuo marchio di fabbrica, ecco, narrativo da questo punto di vista. In questo caso Lucilla ha una vera e propria voragine, così viene definita nel romanzo, una voragine interiore che arriva dall'infanzia. Senza svelare naturalmente di che cosa si tratta, quanto pesa questa voragine interiore nel suo non sentirsi mai nel posto giusto?
4: Pesa moltissimo, perché lei lascia che il passato la definisca. Quello che le è successo nell'infanzia diventa parte di quello che lei è. Lei lascia che diventi parte di quello che lei è, e quindi è come se si portasse sempre presso questo fardello che dice qualcosa di lei, secondo lei. Io volevo che lei si liberasse da questa definizione imposta e che riscoprisse chi è veramente, chi è oggi, a prescindere da quello che le è successo, che le è stato fatto e che non dipende da lei.
0: La storia della sua vita in questo piccolo borgo delle Alpi Marittime è intervallata con ricordi, sorta di flashback, sulle relazioni che lei ha avuto in passato. È stata, diciamo, quasi una assistente, una badante di un fidanzato beniamino che faceva il kitesurf. Oppure con Matteo si era adeguata al progetto della villetta schiera e del lavoro nel mobilificio di famiglia. Pierre invece era ricco e snob. Insomma, è una donna che si è sempre adeguata all'uomo che ha avuto accanto. Ecco, questa è un'immagine che stride forse con quello che dovrebbe essere negli anni 2000, eppure molte giovani donne ancora si ritrovano in questa situazione.
4: Sì, io lo osservo, lo vedo intorno a me, e penso che stia proprio in quello che dicevo prima, cioè quando tu reputi la tua vita un problema, allora viene naturale affidarsi agli altri perché la risolvano, perché ti aiutino a risolverla. Quindi lei è come se ogni volta avesse messo in mano la sua vita nelle mani di qualcun altro perché la aiutasse, e così, senza rendersene conto, lasciava che gli altri decidessero per lei. E quindi ogni scelta di vita, lei ha iniziato, si vestiva in un certo modo, parlava in un certo modo, diceva determinate cose. Io mi sono divertita a scrivere anche questi capitoli, che sono poi anche pieni di ironia, e mi sono tolta un po' di sassolini nelle scarpe, no? Lei a un certo punto addirittura è quasi spinta a votare per un partito suggerito dalla famiglia di lui.
0: Solo perché appunto la famiglia di lui.
4: Esatto, quello è il momento, l'unico momento in cui in realtà non lo fa, ma non lo dice,
0: e almeno quindi, nel segreto dell'urna, come
4: esatto,
0: dire
4: esatto, però sicuramente lascia che siano gli altri a decidere per lei, e questo non la porta, la allontana da se stessa.
0: Ecco, sicuramente la allontana da se stessa, però nel momento in cui arriva in questo piccolo borgo di montagna ci si potrebbe aspettare insomma dell'ostilità dai pochi abitanti, perché insomma arriva la persona da fuori. Invece ha un'accoglienza strepitosa, perché tutti aspettano questa giovane coppia che deve dar di nuovo vita alla locanda, quindi a posti dove dormire, dove mangiare, dove acquistare dei prodotti alimentari, e quindi far rivivere questo borgo. E qui ci sono dei personaggi molto belli, c'è Eliseo, che è una sorta di vecchio saggio, insomma, poi si scoprirà sempre alla fine del libro chi è veramente chi. Oppure c'è Nives, che ama moltissimo il paese ma è costretta invece a lavorare a valle. Oppure c'è Libero, che fa l'architetto e anche la guida, diciamo, sul territorio, e la aiuta anche fattivamente a ristrutturare questo casale che di fatto è abbandonato. Lei come si sente in questa microcomunità?
4: Inizialmente Lucilla è un po' restia, perché non si sente in grado di portare avanti il lavoro che era pensato per due, e soprattutto lei pensava che fosse il compagno che avrebbe fatto tutto, e trova una comunità che ha bisogno di lei, ha bisogno che la locanda riapra e che quindi si fa in quattro per aiutarla. E inizialmente appunto lei non si sente capace, ma poi si lascia guidare, e quello che succede è, come in tutte le relazioni e legami sani, che lei è utile a loro e loro sono utili a lei, perché iniziano a farle delle domande che sono delle domande semplicissime, che non riguardano il suo passato. Noi siamo abituati a chiederci chi eri, cosa hai fatto, cosa hai ottenuto. Loro non le chiedono niente di tutto questo, ma le chiedono chi sei, cosa ti piace, cosa vuoi fare, come vuoi farla questa locanda. Tutte domande che lei si trova in difficoltà, perché non ha una risposta precisa, non perché non sia una persona appassionata ed entusiasta, ma perché ha smesso di chiederselo troppo tempo prima.
0: Poi questa piccola comunità ha voglia appunto di accoglierla e di integrarla, cercano per esempio di insegnarle le parole in dialetto, oppure la cucina del luogo, che ovviamente lei ignora. Improvvisamente in questo scenario, sì, qui faccio un po' di spoiler ma senza svelare troppo, appare un personaggio apparentemente insolito, un giapponese che vive in un piccolo borgo che è rimasto totalmente isolato per uno smottamento. E qui insomma succederanno altre cose che non raccontiamo. Spesso nei tuoi libri c'è, come dire, un personaggio un po' tangenziale che però dà il senso poi alle cose, e qui si vede come anche attraverso le profonde differenze, un giapponese che non parla l'italiano, se si vuole si riesce a lavorare su un progetto comune.
4: Sì, era esattamente questa l'idea. È una storia vera, esiste veramente un giapponese dentro terra ligure. Sì, in un paesino di 300 abitanti di cui si sa poco o nulla, ed è lì da 20 anni. Quando ho pensato a questa storia, io già conoscevo questa persona, e ho pensato subito di inserirlo all'interno della storia, perché anche lui era straniero come lei, e quindi in qualche modo si trovavano in una condizione molto simile, in una condizione comune, senza potersi parlare, sentivano le stesse cose. Per me è stato subito poetico nella mia testa l'idea che lei è un uomo giapponese, qui si riescono a comunicare malamente attraverso un piccolo traduttore simultaneo, in realtà si dicono molto più di quello che uno riuscirebbe a dirsi a parole.
0: E i tuoi romanzi sono spesso dei romanzi confortevoli, nel senso che tu accompagni lettrici e lettori attraverso la storia, ecco. Ti fa piacere l'idea che i tuoi romanzi vengono appunto definiti confortevoli? O la consideri una diminuzio, magari, non lo so.
4: Allora, per chi non ha letto i romanzi potrebbe sembrare una diminuzio, ma per chi li ha letti, e quindi per me che li ho scritti, so esattamente che cosa significa, e penso che assolutamente mi fa piacere ed è un grandissimo valore, perché quando scrivo non dimentico mai il dolore, non dimentico mai le difficoltà, non dimentico la realtà della vita. Quindi cerco sempre un'aderenza alla realtà, ma all'interno della difficoltà e della vita, che è difficile per tutti, cerco delle possibilità, delle alternative, delle scelte che possano essere diverse, che possano portare a un piccolo benessere che non dimentica il dolore. Non cerco il conforto semplificando o fuggendo dalla realtà, ma il conforto pur rimanendo nella realtà. Per me questo quindi è un grandissimo complimento che accetto volentieri, e che è esattamente quello che faccio quando scrivo.
0: Un romanzo dolce amaro sulla vecchiaia, narrato con ironia, è Casa dolce casa di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda. È la storia di George, un quasi novantenne che vive in una residenza per anziani nel sud della Gran Bretagna. Ha spesso dei vuoti di memoria, si intuisce che ha una forma di demenza senile, ma ha la sufficiente lucidità per capire che le condizioni di vita nella residenza per anziani non sono accettabili. Il personale è sicuramente gentile, ma c'è una condiscendenza affettiva. George è disturbato dalla mancanza di dignità personale, soprattutto reclama libertà e indipendenza. Per questo decide di scappare dalla residenza per anziani e tornare nella propria abitazione. Un romanzo puntellato da un'ironia tipicamente British e con un protagonista che, nonostante l'età e la demenza senile, ha dei momenti di grande lucidità nel momento in cui fa bilanci sulla sua vita.
5: George è molto lucido e è lucido nell'analisi della sua condizione, che è questa, è la condizione di un uomo solo, vedovo, ancora innamorato di sua moglie, ma vedovo e non autosufficiente. Questo è il motivo per cui le figlie hanno deciso di metterlo in una casa di riposo. Intendiamoci, le figlie non sono cattive, lui neppure lo pensa, ma è chiaramente una persona che non può stare da sola. Però, come spesso capita, tutti noi purtroppo a tutte le età noi siamo a contatto con queste realtà come figli, come diretti interessati, come figli, come nipoti, eccetera, e sappiamo bene che il diretto interessato molto raramente ammette che sia necessario finire accudito. Perché? Proprio perché viene lesa la sua libertà, la sua indipendenza.
0: C'è un momento molto bello, una discussione con la direttrice di questa residenza per anziani, che ovviamente lo redarguisce per questo suo primo tentativo di fuga fallito, poi insomma il secondo vedremo che riuscirà, e lui dice: non possiamo uscire senza permesso, non possiamo bere un bicchiere di vino, non possiamo alzarci o andare a letto quando vogliamo, è tutto per stare fra noi, una massa di vecchioni rimbambiti che non ce la fanno a muovere un passo e stanno qui solo in attesa di morire. Questa non è vita, signora, è una prigione, dorata, ma prigione. Ecco, a proposito di questo concetto della prigione, abbiamo detto che Giorgio ribadisce sempre la necessità di volere la sua indipendenza e la sua libertà, ma questo romanzo pone un interrogativo importante, cioè dove finisce il senso di cura e dove inizia invece la coercizione di una persona anziana non autosufficiente?
5: Allora, cominciamo a dire che George è figlio del suo tempo, perché lui ha quasi 90 anni, quindi è un uomo che ha vissuto anche le rivolte libertarie degli anni 60 e 70, e quindi c'è un ricordo, mi ricordo a proposito di libertà, un vecchio slogan che ormai non ricorda più nessuno, ma ti ammazzano, ti sfruttano, ti sbattono in galera e questa la chiamano libertà. Ecco, quella generazione era figlia di questo modo di pensare, e quindi chiamare prigione un istituto di cura dove peraltro appunto il personale è molto professionale e lui non ha alcuna appunto da fare rispetto a questo, è qualche cosa di un po' normale per una generazione che ha avuto della libertà il massimo concetto. E anche dell'ironia, no? Era la generazione che diceva una risata vi seppellirà, e lui questo se lo ricorda a lungo. E quindi sì, la cura dovrebbe tener conto di questo concetto. Ecco, in questi agglomerati di persone la libertà viene un po' a mancare, viene tanto a mancare. Appunto, dalla piccola cosa non puoi bere il vino, per motivi di salute probabilmente, però è una costrizione e non puoi uscire, non puoi andare dove vuoi. Beh, ma se noi guardiamo dal nostro punto di vista di persone autosufficienti, non possiamo volere questo per noi, per la nostra vecchiaia.
0: Tu hai citato l'ironia. L'ironia è quella di Giorgio, un'ironia molto British, ma l'ironia è anche quella del narratore, quindi quella dell'occhio del narratore su questa storia. Faccio un esempio così, uno per tutti. Quando George ha soprannominato una sua compagna, diciamo, di casa di riposo Moviola, perché dice che ci mette così tanto per portare la posata dal piatto, insomma, alla bocca durante il pranzo, che si potrebbe addirittura fare una scuola di cinema. Adesso sto ricordando a memoria, ecco, quanto l'ironia è importante per il tuo personaggio, ma anche per Andrea Kerbacher narratore?
5: è fondamentale per entrambi, per me perché è uno degli aspetti che mi aiuta a vivere bene nel mondo con gli altri e con me stesso. Ma in particolare questo libro, secondo me, non poteva essere scritto, perlomeno non da me, senza l'ironia, perché sarebbe diventato un libro cupo, tenebroso, un po' autocompiaciuto, con una lamentela continua. Sarebbe diventato un libro che non mi corrispondeva. E per questo era molto importante l'ambientazione inglese, perché gli inglesi affrontano tutto col senso dell'umorismo, ed era fondamentale avere un protagonista che, pur consapevole e ribelle come George, però fosse capace anche di riderci sopra il giusto, e noi con lui.
0: Tra l'altro George, oltre ad avere quest'ironia, è un vecchio, lo chiamo così perché ha quasi 90 anni, insomma è giusto chiamarlo in questo modo, che però non invidia i giovani. C'è una scena proprio iniziale in cui lui vede una coppia di ragazzi e pensa: chissà dove vanno, qualunque sia la destinazione, là c'è la vita, beati loro. Ma poi aggiunge: ma in fondo fortunato anche tu che puoi godere del loro spettacolo. Quindi è vero, c'è come tutti un rimpianto per la gioventù, ma c'è anche la consapevolezza che godere di quello spettacolo è un privilegio, è uno sguardo che non sempre le persone di una certa età riescono ad avere.
5: È vero, ed è un peccato, perché io credo che dopo una certa età, quando tu certe cose non le puoi più fare, se sei capace di godere da solo o insieme al tuo partner, se c'è ancora, di certe libertà che altri possono prendersi, per esempio viaggiare. Io ho avuto i nonni di mia moglie, erano così, loro erano ormai anziani, avevano superato di gran lunga i 90, quindi erano immobili a casa loro, però chiunque andasse gli raccontava: sono stato di qua, sono stato di là, e bevevano le loro parole, partecipavano, guardavano volentieri le fotografie, ascoltavano i racconti, e questa partecipazione per loro era, alla loro età, la vita. E questo io l'ho sempre trovato molto bello, e spero che succederà anche a me, se mi sarà consentito di non andare in una casa di riposo. Questo è un messaggio per i miei figli.
0: Ecco, chiariamo subito. Ecco, c'è anche un altro aspetto, appunto, dicevamo l'ironia, ma questo per George è anche l'occasione per fare un viaggio, una serie di ricordi, anche se lui ha dei vuoti di memoria su che marito e su che padre è stato. Ora non vado nei dettagli per non togliere il gusto della lettura, ma a un certo punto tu scrivi: quando te ne andrai, ricordiamo che è tutto scritto con il tu, su quella lapide potranno scrivere una di quelle frasi standard tipo: marito e padre esemplare. Sorridi al pensiero, ma è un sorriso infelice di chi in cuor suo sa che la vera natura è stata ben peggiore della sua immagine pubblica. C'è un po' di amarezza.
5: Sì, più che amarezza, consapevolezza e non ipocrisia. Ecco, George non è ipocrita, lui sa benissimo di essere stato un marito che si è divertito al di fuori del matrimonio, senza far soffrire la moglie, perlomeno questo è quello che lui ritiene.
0: Certo, questa
5: non
0: è la sua visione,
5: la
0: non abbiamo la versione di lei.
5: No, esatto, quindi sarebbe bene sentirla, ma lei è morta da tanto tempo, non abbiamo potuto ascoltarla. Ma comunque lui è un uomo che non è stato esemplare. Però no, non è, secondo me non è amareggiato, è consapevole, detesta le false ipocrisie, lui detesta anche che gli venga dato del tu. George è stato un uomo abbastanza potente nella sua vita lavorativa, molto rispettato, ecco, trova che dietro questa ipocrisia anche dei termini, appunto dire anziano e non vecchio, tu giustamente hai detto chiamiamolo vecchio, è un vecchio.
0: Ha quasi 90
5: ecco,
0: anni.
5: E lui detesterebbe essere chiamato anziano, lui è vecchio, vuole essere vecchio, ma vuole essere rispettato in quanto tale. E così non si è sentito forse troppo dalle sue figlie che lui adora, perché ovviamente si sente un po' abbandonato da loro. Questo è inevitabile.
0: Una breve pausa e poi spazio all'approfondimento su due personaggi dei classici della letteratura: Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e l'islandese, personaggio di Giacomo Leopardi. A fra poco.
6: Thank you. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
13: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
14: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Il cacciatore di libri.
18: I personaggi che hanno segnato la letteratura, ne stiamo parlando in queste puntate estive del Cacciatore di Libri insieme a scrittrici e scrittori. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo di Arlecchino. Siamo abituati a conoscerlo come Maschera di Carnevale, ma il protagonista della commedia di Carlo Goldoni del 1745, Arlecchino, servitore di due padroni. Arlecchino è un giovane, povero, ha sempre fame, costantemente fame, e furbo, o almeno lui si crede furbo, perché decide di servire contemporaneamente due padroni. Questo però lo farà trovare nei pasticci. Ha scelto di parlarci di Arlecchino lo scrittore Jonathan Bazzi, autore dei romanzi Febbre e Corpi Minori. Il suo nuovo romanzo, ve lo possiamo anticipare, arriverà nelle librerie a ottobre. Ma ecco che cosa Jonathan Bazzi pensa di Arlecchino.
19: È un archetipo alla fine, no? Quindi diciamo che può essere considerata una incarnazione, un esempio nella nostra cultura, nella cultura italiana, quindi tradizionale, della figura del trickster, che è appunto un archetipo che si ritrova in tutte le culture ed è quindi quel personaggio che ha delle caratteristiche appunto spesso di ambiguità, di furbizia e anche di in qualche modo attraversamento dei confini, quindi con anche delle caratteristiche identitarie appunto in bilico, incerte. Questa è una cosa che si ritrova anche nel testo di Goldoni, perché è un adulto, Arlecchino, però ha delle caratteristiche infantili e anche poi spesso anche nelle rappresentazioni è sì umano, ma ha dei movimenti che sono animali spesso, no? E quindi questa figura che è inserita così in modo specifico anche nella struttura sociale dell'epoca, ha anche il senso e il significato di rivelare poi il carattere costruito di molte convenzioni e di molte, diciamo, posizioni sociali ritenute fisse.
18: Diciamo che Arlecchino smaschera anche determinate convenzioni e determinate ipocrisie, ma secondo te Arlecchino è un vero furbo o è vittima anche un po' della sua presunta astuzia?
19: Ma io credo che una delle sue caratteristiche sia proprio anche questa contraddizione, cioè che è allo stesso tempo furbo e ingenuo, e quindi questo oscillare in modo così ampio e imprevedibile tra atteggiamenti, temperamenti o cose che si ritengono appunto essere separate, no? O contraddittorie, antinomiche, è uno dei tratti caratteristici di questa figura appunto, che è molto umana ma allo stesso tempo un po' più che umana.
18: Servire due padroni, lo dicevamo prima, porta inevitabilmente a creare, insomma, dei pasticci. Quindi in Arlecchino servitore di due padroni si può sorridere, si ride, però a volte si ride anche in modo un po' amaro. Che tipo di tragedia umana tu vedi dietro la figura di Arlecchino?
19: È una delle rivoluzioni, in qualche modo, apportate poi da Goldoni nel teatro, nel senso che lui prende queste maschere, cioè quelle della commedia dell'arte, e progressivamente nel corso delle sue opere, dei suoi scritti, quindi della sua carriera, va sempre più verso, insomma, una dimensione di realismo, quindi sia dal punto di vista psicologico, quindi da tridimensionalità, e ci sono quindi sia dei grandi momenti di ilarità, ma anche appunto di amarezza o di, in qualche modo, malinconia, ma anche poi dal punto di vista, appunto, dello sguardo sociale, perché questa è ovviamente un'opera settecentesca che inquadra anche molto il ruolo, in qualche modo, della borghesia, quindi che nasce proprio in quel periodo e si va a mettere in mezzo, in qualche modo, tra, appunto, i due grandi poli, che erano quelli dell'aristocrazia e del popolino.
18: Effettivamente Carlo Goldoni ha rivoluzionato un po' il teatro, perché appunto ha tolto le cosiddette maschere nella commedia dell'arte e ha cercato di restituire a lettrici e lettori dei personaggi veri, dei personaggi vivi, anche dei personaggi del popolo, come appunto è lo stesso Arlecchino. Una curiosità: come maschera, quando eri piccolo, ti piaceva Arlecchino o ti inquietava?
19: Diciamo che non mi piaceva particolarmente, perché era molto diffusa, era proprio una maschera tipica, no, del carnevale, e quindi, insomma, mi è piaciuto ora anche tornarci su, appunto perché ho avuto modo di riconsiderarla, capendo quanto già nella tradizione e in cose che per certi versi possiamo considerare un po' polverose, vintage forse, ci sono invece dei semi di grande attualità e di grande freschezza, perché questa è una figura poi che si può anche collegare, per esempio, alla dimensione queer, perché è appunto una figura, come dicevo all'inizio, questo archetipo del trickster è proprio qualcosa che si collega anche, no, agli studi di genere e alla decostruzione di norme e di stereotipi considerati naturali per certi versi.
18: Ma secondo te Arlecchino può essere un po' un'icona queer?
19: Io credo di sì, cioè credo che, anzi, forse questo possiamo anche darlo come spunto, non so, credo che sarebbe molto interessante approfondirlo e attualizzarlo da questo punto di vista, sia in un senso appunto saggistico che in senso narrativo.
18: E veniamo al secondo personaggio letterario, l'islandese, protagonista del Dialogo della natura e di un islandese, contenuto nelle operette morali di Giacomo Leopardi. È un uomo che arriva appunto dall'Islanda, ma ha girato veramente tutto il mondo. Ha cercato sempre di distanziarsi dagli altri esseri umani, nel tentativo, forse vano, chissà, di rifuggire dal dolore. Arriva quindi di fronte alla natura e con lei inizia ad intrecciare un dialogo, ponendo appunto alla natura delle domande esistenziali come: perché ci hai creato per poi farci morire? Ci parla dell'islandese lo scrittore Giacomo Papi, autore di libri come Il censimento dei radical chic, Italica e La piscina.
20: È un personaggio di cui mi ha sempre affascinato la fragilità e questo strano incrocio fra comicità e ferocia, nel senso che è un piccolo uomo che appunto gira il mondo nel tentativo di star tranquillo e di non aver dolore, e che a un certo punto si trova davanti questa natura gigante che immagino come una donna nuda e piuttosto, come dire, enorme, e c'è anche una tensione erotica fra loro due, e questo omino che si lamenta di fronte alla natura di tutte le disgrazie che gli sono capitate, il freddo, il caldo, i vulcani, i terremoti, le fiere selvagge, mi ha sempre fatto ridere, ma al contempo tempo anche appunto riflettere.
3: Ecco, dire Giacomo Leopardi fa ridere sembrerebbe una cosa strana. In realtà appunto in quest'operetta morale si sorride, ma a volte si sorride in modo amaro, perché non dimentichiamo che nelle operette morali esplode il cosiddetto pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi. E quindi tu come sei riuscito a vivere questo contrasto fra l'aspetto pessimista e l'aspetto anche comico?
20: Ma il comico non è mai in opposizione al pessimismo, anzi ci sono delle teorie sulla risata che dicono che la risata nasce dalla contemplazione del male, spesso dalla contemplazione del male degli altri, la buccia di banana. La risata e il comico però sono molto rare nella letteratura italiana, sono veramente un gioiello raro. Leopardi con le operette morali cerca di fare un'opera satirica, intendendo come satira la capacità di capirsi e di vedersi e non di sfottere gli altri come oggi si fa, miscelando questi due ingredienti e raccontando però la sua visione dell'universo, che in quel periodo lì diventa veramente sconsolata.
3: Che attualità secondo te può avere un personaggio come l'islandese? In fondo lui alla natura fa le stesse domande che noi oggi porremmo se fossimo di fronte appunto a madre natura. È questa la sua attualità o ci vedi qualcosa di diverso?
20: Beh, io ho provato a riscrivere in un articolo il dialogo della natura islandese attualizzandolo all'oggi, e con tutto quello che sappiamo dell'inquinamento, del cambiamento climatico, è più attuale che mai. Ma c'è un'altra parte della natura per cui questo dialogo è attuale, e cioè che mi sembra che negli ultimi anni sia esplosa la natura degli uomini come aggressività, cattiveria, volontà di sopraffazione. La guerra è sempre qualcosa certamente di culturale, ma anche di naturale. Mi sembra che fra le domande che l'islandese nel suo tentativo di solitudine pone alla natura ci sia anche una domanda sulla natura degli uomini.
3: C'è una domanda sulla natura degli uomini, ma c'è anche forse il tentativo di sopravvivere e di affermare la sua natura umana in una natura più grande. Adesso non vorrei fare spoiler, però lo faccio. Alla fine possiamo dire che l'islandese verrà divorato dai leoni. Che messaggio ci manda Giacomo Leopardi con questa idea dell'islandese che viene divorato da un altro essere della natura?
20: Che alla fine gli uomini si concepiscono come centrali, perché il pessimismo cosmico dell'islandese non è il pessimismo cosmico dei leoni, che hanno un islandese per quanto magro da divorarsi, e che questa nostra tendenza a pensarci i re dell'universo alla fine è il nostro peccato originale.
3: E in questo c'è una grandissima attualità, perché forse tutto il discorso anche sull'antropocene, cioè dell'impronta che gli esseri umani hanno sull'ambiente e sulla natura, è di estrema attualità.
20: E possiamo vedere questo messaggio, in generale molta dell'opera di Leopardi, come un primo pensiero ecologista italiano, che nella letteratura italiana non c'è, come non c'è appunto questo ricorso al comico come strumento conoscitivo, che infatti lascia attraverso le operette morali una traccia in scrittori del Novecento come Calvino, Pirandello, come Brancati, eccetera, che riconoscevano nelle operette morali un testo seminale, come si dice oggi, di cui secondo me oggi c'è molto bisogno, perché concepirci come centrali tendiamo a prenderci un po' troppo sul serio.
3: Però a parte questo, secondo te è più facile da scrittore commuovere rispetto a far ridere?
20: Forse sì, forse è più facile, ma comunque è difficile fare entrambe le cose. Io penso che anche i lettori italiani siano, come dire, ammaestrati a pensare che se quello che leggono è serio e un po' deprimente, allora stanno facendo un'opera culturalmente alta, mentre invece insisto sul fatto che ridere, far ridere, sorridere, cioè guardare il mondo e relativizzarlo e capire insomma i nostri limiti, è un modo per capirlo, è proprio uno strumento di conoscenza a cui è stupido rinunciare.
3: Ma l'ironia, per esempio, può essere una buona lente di ingrandimento della realtà?
20: L'ironia è assolutamente uno strumento di conoscenza, è una facoltà che ci permette di isolare certi particolari e di, ripeto, relativizzare chi siamo, di non pensare di essere al centro di tutto. E questo è il primo passo per conoscere la realtà, è quello di non pensare di essere il centro di tutto.
18: Una breve pausa e poi torneremo con il cacciatore di libri estate.
21: Zanzara Tour, avanti tutta.
22: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
17: Il cacciatore di libri.
0: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla leggerezza. L'ironia che si tinge di giallo è caratteristica di Chiara Moscardelli, autrice della serie con protagonista Teresa Papavero. L'ultimo romanzo con questa protagonista è uscito da poco e si intitola Teresa Papavero e le verità nascoste, pubblicato da Giunti. Ma ci sono anche i gialli con protagonista Olga Bellomo, tatuatrice di talento dal carattere ombroso, comparsa per la prima volta nel romanzo La ragazza che cancellava i ricordi. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino sul Lago Maggiore, vicino Verbania. Aveva perso la madre ed era stata cresciuta da un padre ricomparso improvvisamente nella sua vita, che l'aveva sottoposta ad un vero e proprio rigido addestramento di tipo militare, con l'osservanza di alcune regole ferree: non fidarsi di nessuno, non costruire legami, non mostrarsi mai fragile. In Comprensorio Rossolago, pubblicato da Einaudi, Olga cerca di indagare sull'omicidio di una ragazza il cui cadavere viene ritrovato nel cassonetto dei rifiuti. Nessuno sa chi sia, ma ha sul corpo uno strano tatuaggio giapponese che indica vendetta.
21: Olga è il personaggio che più mi rappresenta. È lontana da me per certi versi, ma è anche più vicina, perché io ho fatto un cambio epocale di vita recentemente. Sono passata da Milano a Bellaria in Romagna e Olga affronta esattamente lo stesso cambiamento, però nei sentimenti. Se nel primo romanzo la ragazza che cancellava i ricordi è ancora molto chiusa, restia ai sentimenti, non si fida soprattutto del giornalista che incontra Gabriele Pasca nella sua prima indagine, con questo secondo romanzo invece lei si apre, capisce che una vita senza amore non vale la pena di essere vissuta e in questo senso disubbidisce al padre e agli insegnamenti del padre.
0: Ecco, liberarsi da un imprinting che è stato di fatto un addestramento militare non è una cosa semplicissima. Probabilmente liberarsi di qualunque imprinting familiare e genitoriale è una cosa difficile. Lei cerca lentamente di farlo. In questo secondo romanzo si apre sia un po' più all'amore, ma anche agli altri, alle persone che ha incontrato in questo piccolo paesino. Per esempio ci sono soprattutto i suoi cari amici Sebastian e il marito Max. E veniamo al caso che deve affrontare questa volta, perché è proprio Sebastian, che è il sindaco di Traregovigiona, che è questo piccolo paesino appunto vicino a Verbania sul Lago Maggiore, che trova casualmente il cadavere di una donna, ahimè, nel cassonetto della carta. Lui all'inizio è quasi infastidito da sindaco che non ci sia stata una raccolta differenziata, diciamo, appropriata. Chiaramente l'ironia è sempre la cifra dei tuoi romanzi, che veramente esplode in qualsiasi dialogo. Ecco, che cosa succede nel momento in cui viene ritrovato questo cadavere?
21: Trarego esiste, Traregovigiona,
0: ci tengo. Così come esiste Strangola, esatto. Galli della serie di Teresa Papavero.
21: Esatto, perché molti si domandano: ma dove trovi, com'è questa fantasia di trovare i luoghi? No, esistono. Esiste. Così come esistono Max e Sebastian. Sebastian è realmente il sindaco di Traregovigiona.
0: Ah, ecco, questa non la sapevo. Sì,
21: però non trova un cadavere nel cassonetto. Succede che a quel punto tutta la cittadina di Trarego si mette in allarme. Chi è questa ragazza? Perché non è una ragazza del posto, ma soprattutto come ci è finito nel cassonetto della carta e non in quello dell'indifferenziato, dell'umido o dell'organico.
0: Ecco, chiaro che questa è tutta l'ironia, esatto, che c'è dietro, certo, i tuoi romanzi, insomma.
21: E da lì parte la storia e da lì Olga viene in qualche modo coinvolta, perché questa ragazza che viene trovata nel cassonetto ha delle affinità con Olga. Lei si sente subito, innanzitutto perché lei in quanto donna vuole a tutti i costi capire chi è che ha posto fine alla vita di questa ragazza, soprattutto

0: si è fatta tatuare questo demone abbastanza spaventoso, e in questo Olga subito le viene la curiosità.
1: Ecco, sicuramente viene una curiosità da Olga, e Olga ha anche la capacità a quel punto di riuscire a identificare questa ragazza attraverso appunto la tatuatrice che aveva effettuato, la collega che aveva effettuato questo tatuaggio. Olga è un'investigatrice per caso, insomma. Prima ho citato la signora Fletcher perché so che è uno dei tuoi miti, insomma, cinematografici, insomma, televisivi. Il fatto che nei gialli ci siano personaggi che indaghino per caso lo rende, secondo te, come scrittrice più interessante dal punto di vista della trama o complica le cose?
0: Allora, per quanto riguarda me scrittrice è più complicato, perché fosse stato un commissario, diciamo, l'indagine va da sé. Invece io devo trovare sempre un modo perché un'investigatrice casuale incappi in un cadavere, in un omicidio, in un mistero, però devo trovare un qualcosa di plausibile, e quindi è tutto molto più complicato, ma a me diverte di più, anche perché io penso sempre che la vita sia un insieme di casualità. E quindi è strano che ancora a me non sia capitato di trovare un cadavere.
1: Speriamo di no.
0: Ecco, visto Speriamo che no. Me ne capitano di tutti i colori di solito. E quindi proprio in virtù del fatto che le mie scritti sono abbastanza autobiografici, mi hanno sempre tutti detto: Madonna Chiara, te ne capitano di tutti i colori, e tu lo sai, perché non solo mi conosci, ma hai assistito anche a tantissimi
1: episodi insoliti.
0: Come quando in fila davanti al cinema mi capitò una freccetta sparata contro la giugulare.
1: Sì, quello è uno degli episodi della tua vita di cui non ci siamo mai dati una spiegazione.
0: No, esatto.
1: Insomma,
0: quindi,
1: ecco, te ne capitano di tutte, quindi cerchi di mettere anche queste cose insolite nei tuoi romanzi.
0: Sì.
1: Tornando a Comprensorio Rossolago, c'è anche un altro elemento in questo romanzo. Tu hai voluto inserire una residenza per anziani che avrà, insomma, la sua importanza, quindi ci sono tutta una serie di personaggi, e poi c'è anche il personaggio di Cettina, la donna chiave di questo romanzo. Senza svelare troppo, però possiamo dire che è una signora che fa le pulizie in diversi luoghi. Un giorno, perché succede veramente all'inizio del romanzo, sta facendo le pulizie in una villa, si addormenta perché purtroppo ha un problema con l'alcol per un dolore enorme nella sua vita. Nel momento in cui si risveglia, assiste alla scena del delitto. Ecco, qui inizia, come dire, anche un altro elemento di trama, cioè qualcuno che sta cercando di far fuori o comunque di braccare Cettina, che fra l'altro lavora anche appunto in questa residenza per anziani. E qui ci sono tutta una serie di personaggi. Mi sembra di intuire che i personaggi anziani ti piacciono particolarmente.
0: Moltissimo, mi affascinano. La vecchiaia, in realtà, in generale, è qualcosa su cui io, per purtroppo età anagrafica, e per è qualcosa su cui io sto ragionando parecchio. Vorrei invecchiare esattamente come descrivo i miei personaggi. Mi piacerebbe, ovviamente, mi fa paura, e quindi la vecchiaia mi terrorizza, anzi, perché mi fa paura a dir poco, e quindi la esorcizzo in qualche modo raccontando di questi personaggi che la vecchiaia la vivono allegramente, anzi si mettono anche a risolvere casi e misteri, e hanno delle menti ancora brillanti, accese, e hanno ancora voglia di vivere.
1: L'ho detto all'inizio di questa intervista, l'ironia è la tua cifra distintiva in qualunque romanzo, anche nei gialli. In questo Comprensorio Rossolago ci sono dei dialoghi esilaranti, insomma, che fanno veramente ridere oltre che sorridere. È veramente la tua cifra distintiva narrativa.
0: Sì, non riesco a liberarmene, è un po' anche una condanna, perché ho dovuto negli anni affinare le scene. Non si possono scrivere scene crime infilandoci l'ironia o i dialoghi, perché smorzi e annulli completamente la scena di momento di pathos, di paura. Quindi ci ho messo tanto, ma ho imparato in qualche modo a equilibrare le due parti. Ma dell'ironia io non ne posso fare a meno, si sono rassegnati anche gli editori, cioè tutto sommato, che mi dicevano all'inizio: o scrivi thriller o scrivi commedie ironiche.

0: io ho insistito libro dopo libro, sono riuscita in qualche modo a unire le due cose, a mantenerle unite, sia il giallo che l'ironia, che è un po' per il motivo per cui non posso scrivere romanzi erotici. Lì proprio veramente l'ironia non ce la posso mettere da nessuna parte.
1: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alla leggerezza e all'ironia. Avete ascoltato le interviste a Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, su Non è un paese per single, diventato anche un film. Lorenza Gentile con La volta giusta, Andrea Kerbacher, autore di Casa dolce casa, e infine Chiara Moscardelli con il giallo ironico Comprensorio Rossolago. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci ha parlato di Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e Giacomo Papi si è soffermato sull'Islandese di Leopardi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Vi ricordo anche che potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. In questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Grazie in regia a Martin Garramone. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: I podcast originali di 24 Ore Podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Il 18 giugno di 2 anni fa, era il 2024, Nvidia diventava l'azienda con la più alta capitalizzazione al Nasdaq, la borsa dei titoli tecnologici di New York, superando Microsoft. I mercati finanziari stavano dicendo al mondo che nell'era dell'intelligenza artificiale generativa il software aveva nuovamente bisogno in modo determinante dell'hardware, della potenza di calcolo per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, gli ormai famosi Large Language Models, e riconosceva ad Nvidia un vantaggio competitivo che in molti stanno ancora cercando di eguagliare e superare. Il silicio è al centro di una nuova corsa accelerata da investimenti miliardari in tutto il mondo. Nascono nuove start-up, le grandi aziende che sviluppano intelligenza artificiale stanno progettando i propri chip in casa, per produrli dovranno poi andare a Taiwan. Cambiano le dinamiche del mercato in un mondo dove le tensioni geopolitiche sono tutti i giorni in primo piano. Ovviamente il software non ha perso l'importanza che si è guadagnato negli ultimi decenni e ci si aspetta che software più efficienti contribuiscano a ridurre l'enorme consumo energetico dei data center. Questo è un tema che conosciamo bene ormai. Buona parte degli investimenti che circolano nel settore servono proprio per alimentare nuove tecnologie per risparmiare energia, e parleremo anche di questo nel nostro episodio di 2024 speciale intelligenza artificiale con il nostro ospite, il professor Luca Benini. Insegna elettronica presso l'Università di Bologna e anche al Politecnico di Zurigo. Professor Benini, benvenuto.
2: Grazie a lei, è un piacere.
1: Professore, è corretto dire che negli ultimi anni c'è stata una fortissima accelerazione degli investimenti, degli sviluppi, della tecnologia, e il volano principale di tutto ciò è l'intelligenza artificiale generativa?
2: Sì, certo. Allora, intanto è assolutamente corretto dire che si è trattato di un volano, e nella mia esperienza ormai pluridecennale non ho mai visto una simile accelerazione di interesse e di anche mercato, di sviluppo del mercato da questo punto di vista. Quindi è assolutamente un periodo unico nel suo genere nell'arco di vari decenni. Poi, per quanto riguarda gli aspetti, se vogliamo, di mercato, questa accelerazione è talmente forte di bisogno di componentistica di silicio che sta portando a blocchi, esaurimenti delle catene di distribuzione in varie aree, che vanno dai processori, quindi dal calcolo, ma anche dalla memoria. Quindi ci sono in questo momento delle dinamiche di prezzo e di aumento dei costi quasi di tipo speculativo, e quindi anzi direi decisamente di tipo speculativo, che stanno creando anche problemi a cascata. Quindi è un momento veramente particolare.
1: Prima di parlare di tecnologie, di spiegare quali direzioni si stanno prendendo per, da un lato, aumentare la capacità di calcolo, ma dall'altro consumare meno energia, creare sistemi più efficienti, le faccio alcune domande sul mercato, partendo dalle startup che stanno nascendo. Devo dire che da anni non ne vedevo così tante, e da anni non vedevo così tanti finanziamenti. C'è chi dice che siamo solo agli inizi dell'era dell'intelligenza artificiale, e quindi c'è chi dice che ci sarà spazio per nuovi player, nuove aziende che entreranno in questo mercato. Lei crede che ci possa effettivamente essere spazio per una di queste startup che stanno nascendo, o gli investimenti sono talmente elevati in questo settore che anche se hai una buona idea vai poco lontano?
2: No, io sono molto ottimista in realtà, nel senso che chiaramente non tutti i mercati sono facilmente aggredibili da nuove aziende. Ci sono mercati che sono molto più consolidati e molto più chiusi o molto più competitivi a livello di investimenti di altri. Ad esempio, nel caso dei data center, è chiaro che sviluppare questi chip per il data center, che sono al massimo delle prestazioni, richiede degli investimenti enormi che solo pochissime aziende al mondo possono permettersi. Quindi è chiaro che in questo tipo di mercato le aziende, per quanto possano essere ben capitalizzate, le startup soffrono la competizione di super aziende che magari utilizzano silicio di parti terze, però internamente, vista la strategicità dello sviluppo, sviluppano anche internamente le proprie soluzioni. E questo non è un segreto, diciamo. Invece, per quanto riguarda altri mercati che sono in questo momento meno maturi e meno consolidati, gli investimenti sono minori, e tra questi posso citare, diciamo in maniera generica, quello del cosiddetto edge, cioè l'utilizzo di processori di intelligenza artificiale a grandi capacità di intelligenza artificiale vicino alla realtà fisica, quindi all'interno di sistemi come sistemi autonomi, come possono essere le auto, come possono essere i droni, o all'interno di case, apparati industriali. Quindi c'è una, diciamo, una diffusione dell'intelligenza artificiale verso le utenze finali, che è sicuramente un trend molto forte. E su questo, in questo ambito il mercato è molto più aperto, quindi penso che ci saranno ottime opportunità di mercato per aziende che cercano di investire in questo ambito.
1: E queste startup esprimono idee interessanti anche in Europa, o stiamo parlando sostanzialmente di Stati Uniti, Asia, magari Cina in particolare?
2: Ma allora, devo dire che fortunatamente negli ultimi, diciamo, paio d'anni o forse un po' meno, in realtà anche l'Europa, specialmente in queste direzioni di cui parlavamo prima dell'edge, si sta muovendo abbastanza bene. Ci sono varie aziende che hanno raccolto startup, che hanno raccolto capitali che in passato sembravano irraggiungibili per il mercato del capitale di ventura europeo. Quindi, diciamo, ci sono dei buoni segni di risveglio da questo punto di vista. Chiaramente la numerosità di queste aziende è di molto inferiore a quello che vediamo nell'Asia e negli Stati Uniti e nella Silicon Valley. Ciò detto, però, si tratta di aziende che in questo momento stanno sul mercato, riescono ad avere delle cose interessanti da proporre, e quindi c'è speranza che anche l'Europa abbia qualcosa da dire in questo ambito edge. Sull'ambito cloud e data center sono un pochino più scettico, francamente, perché ormai il mercato è molto consolidato e le grandi aziende americane e cinesi e asiatiche la fanno da padrone, insomma.
1: Ecco, a tal proposito ci sono le grandi aziende, appunto, che erogano servizi di intelligenza artificiale o servizi di cloud computing più in generale, che stanno sviluppando i propri chip. Lo sta facendo Google, che sta ottenendo un grande successo, Amazon, Meta, Microsoft e recentemente anche addirittura ARM, che era famosa. Tutti noi abbiamo uno smartphone e l'architettura del processore nello smartphone è un'architettura ARM, ma di solito venivano date in licenza ad altri produttori come, che ne so, Samsung o Qualcomm. Adesso anche ARM si è messa a fare il proprio processore. Cosa sta succedendo?
2: Chiaramente, come dicevamo prima, è un mercato estremamente dinamico ed è in grandissimo sviluppo anche come volumi. Quindi è un mercato interessante nel quale molte più aziende si stanno cercando di muovere. Nel particolare il caso dell'ARM è emblematico, in quanto ARM è un'azienda che aveva un ottimo successo di mercato nel vendere il mercato cosiddetto dell'IP, nel vendere blocchi funzionali che poi altri produttori di silicio integravano nei loro chip. Questo è un mercato con buoni margini di crescita, ma non i margini di crescita astronomici che in questo momento vengono proiettati nel mercato di chi sviluppa chip per l'intelligenza artificiale. Quindi l'ARM ha deciso di investire massicciamente in questo ambito, in quanto ha delle grosse capacità interne di progettazione, invece di limitarsi a fornire dei prelavorati che poi vengono integrati da altri sul silicio, ha deciso di spingere fino in fondo e sviluppare il proprio silicio, cercando quindi di ampliare il suo impatto sul mercato e quindi crescere con i ritmi più alti che possono essere possibili in questa fase di grande espansione del mercato, vendendo chip e non limitandosi a vendere prelavorati o cosiddetti blocchi IP, che era il business model originale dell'ARM. Quindi l'ARM nello specifico ha fatto questa scelta, ma non è la sola. Come diceva lei un attimo fa, anche le grandi aziende che vendono servizi come Google, come Microsoft, come Amazon, stanno sviluppando e hanno sviluppato già delle soluzioni verticali interne che gli consentono di fornire servizi ad un costo più controllato e anche differenziarsi rispetto al resto del mercato, cercando di dare delle soluzioni che abbiano un costo per prestazione migliore di quello che si può ottenere semplicemente acquistando le GPU dell'Nvidia. Quindi è chiaro che è un mercato molto dinamico, molto aggressivo e anche molto interessante, francamente.
1: Quindi, diciamo, facendosi il processore in casa, se lo fanno cucito sui propri servizi, quindi ancora più efficiente, poi probabilmente il margine che darebbero a Nvidia se lo tengono in casa.
2: Assolutamente, questo è il tema. E diciamo, forse l'azienda che ha ottenuto il maggior successo in questo ambito è Google, che ha iniziato un programma di sviluppo dei propri acceleratori interni chiamati TPU, Tensor Processing Units, e queste TPU al momento sono utilizzate da Google con un grosso vantaggio commerciale rispetto ai competitor, in quanto possono fornire servizi di intelligenza artificiale a un costo per token, come si dice oggi, quindi un costo per elemento prodotto decisamente inferiore di quello degli altri, grazie allo sviluppo interno, agli investimenti interni che hanno cominciato a fare già da diversi anni. Le altre aziende hanno comunque delle soluzioni interessanti, ad esempio Graviton, e Trainium, altre varie soluzioni questi sono i chip di Amazon, però sono un pochino più indietro, ecco, diciamo. In questo momento l'esempio di verticalizzazione più di successo è sicuramente quello di Google.
1: Ecco, tutti questi comunque alla fin fine devono andare a Taiwan da TSMC o forse anche da Samsung in Corea per farsi produrre fisicamente il processore. Cioè, questo rimane ad oggi, poi pensando anche a tutto il caos geopolitico a cui stiamo assistendo, è un problema o c'è qualche soluzione all'orizzonte?
2: Allora, premetto che è un grossissimo problema ed è probabilmente forse il problema con la P maiuscola dei prossimi anni. Ecco, allora, in questo ambito, chiaramente, essendo un problema così significativo, stanno tutti cercando di trovare qualche soluzione. Allora, la prima soluzione che è, diciamo, è quella che gli Stati Uniti stanno perseguendo con la consueta aggressività, che è quello del cercare di portare negli Stati Uniti sia degli stabilimenti della TSMC con grandi investimenti congiunti e anche una forte pressione politica, sia quello di mantenere in vita e cercare di fare uscire dalla crisi la tecnologia interna, quella di Intel, che è tuttora abbastanza competitiva, pur non essendo stata negli ultimi anni in grado di reggere il passo con quella della TSMC. Quindi gli Stati Uniti stanno usando queste due leve per cercare di portare una produzione di silicio di leading edge interna, e il Giappone ha un'iniziativa simile, ha fatto grossissimi investimenti concentrati in una nuova fonderia che si chiama Rapidus, che sta cercando di sviluppare una tecnologia che è competitiva con quella di TSMC e di Samsung, e pare che lo stia facendo. Ancora non ci sono diciamo segni troppo concreti di prodotti sviluppati in queste nuove tecnologie, ma pare che insomma stiano arrivando. Forse siamo un po' indietro noi in Europa. Ci sono, come si è parlato leggendo i giornali, questi cosiddetti Chips Act, di cui si è fatto un grande parlare. C'è stato un primo Chips Act che è partito alcuni anni fa, adesso si stanno mettendo le basi per un secondo Chips Act, e in questo ambito ci sta parlando di cercare di portare o di riportare una tecnologia leading edge in Europa. Siamo molto più indietro rispetto agli altri, quindi non è chiaro che questa cosa si possa riuscire a fare, ma strategie simili a quelle che sono perseguite negli Stati Uniti, cioè una strategia duplice, cercare di convincere una delle fonderie leading edge a portare una fabbrica delle più avanzate in Europa e nello stesso tempo cercare di migliorare lo sviluppo della tecnologia interno, sono entrambe strade che si stanno perseguendo. Ecco, l'Europa è tuttora molto forte nella ricerca in questo ambito. Ad esempio, abbiamo un campione direi mondiale nell'ambito della ricerca sui semiconduttori, che è la IMEC, che è un centro belga in cui vengono sviluppate tutte le tecnologie che poi vengono portate a perfezione commerciale dalla TSMC, grazie anche a una forte collaborazione con la con la ASML, che è l'azienda europea che fa le macchine litografiche più avanzate. Quindi ci sono dei campioni di R&D, ma non ci sono dei campioni industriali. Quindi è una strada lunga, ma anche l'Europa sta cercando di farla.
1: Ma com'è possibile che, appunto, abbiamo centri di ricerca eccellenti, tra i migliori al mondo, abbiamo ASML, questa azienda olandese che è leader assoluta mondiale nelle macchine che servono per produrre proprio il chip, cioè TSMC a Taiwan usa macchine ASML. Ecco, com'è possibile che abbiamo, diciamo, parte della catena, ma non abbiamo le fabbriche?
2: In realtà le fabbriche le avevamo, solo che le abbiamo chiuse.
1: Diciamo ce le abbiamo ancora in un tipo di chip che vende ancora miliardi di pezzi, perché ST Microelectronics vende e produce miliardi di processori e di MEMS, però non abbiamo perso, diciamo, la leadership in questa fascia di mercato altissima.
2: Esattamente questo. E questo, diciamo, è dovuto a due fattori. Uno, che le aziende che si occupano di manifattura del silicio europee, che ancora ci sono, come lei menzionava, l'ST non è la sola, c'è anche la NXP, che è un'azienda olandese, e la Infineon, che è un'azienda tedesca, e sono tutte aziende di grosse dimensioni, ma non commensurabili a quelle delle mega aziende americane e asiatiche che sono attive in questo campo. Quindi la sottodimensione di queste aziende ha portato ad una difficoltà a mettere in campo gli investimenti necessari per le fabbriche leading edge, quindi le fabbriche più moderne. E poi chiaramente la frammentazione politica e scientifica che caratterizza l'Europa ha anche portato a una difficoltà a consolidare gli investimenti di R&D e gli investimenti, diciamo, governativi o istituzionali, e quindi questo ha creato la situazione attuale. Adesso chiaramente si sta cercando di recuperare, ma il recuperare in questo ambito è difficile.
1: Sì, anche perché gli investimenti per fare queste fabbriche sono di miliardi.
2: Decine di miliardi, quindi sì, sono più che i singoli miliardi, sono proprio decine.
1: Sì, potrebbe essere, visti i grandi investimenti nel settore della difesa, diciamo che la difesa potrebbe essere un modo per ricostituire la capacità che appunto non abbiamo.
2: Ecco, questo è un tema molto interessante, e effettivamente ci sono, da questo punto di vista, delle cose che si muovono, perché sta diventando ormai chiaro che questa dell'intelligenza artificiale, in particolare questi grandissimi modelli generativi, quindi questa intelligenza artificiale in grado di produrre, creare contenuti, risolvere problemi, da questo punto di vista è una tecnologia strategica che può assolutamente fare la differenza anche in ambito difesa. Quindi questo è un chiaro segno che non si tratta solo di un tema di sviluppo economico, si tratta di un tema di sovranità tecnologica, ma anche ultimamente di capacità di avere delle difese efficaci di fronte ad attacchi che non possono essere sia fisici ma anche, diciamo, cyber. Perciò sì, assolutamente questo è un tema. È chiaro che anche in questo un singolo paese europeo non è in grado di poter mettere in campo, neanche con la migliore delle buone volontà, gli investimenti che possono mettere in campo una Cina o gli Stati Uniti. Quindi da questo punto di vista serve comunque, anche per nella tematica di una difesa, di vedere questi investimenti come strategici per la difesa, serve una strategia europea congiunta, perché i singoli paesi europei non hanno la dimensione per poter competere.
1: Ecco, tornando a ASML, com'è possibile che nessuno ancora oggi sia riuscito ad arrivare a quel livello di complessità tecnologica? Cioè, dov'è il difficile per riuscire a creare una macchina fotolitografica che con la luce riesce a creare proprio questi circuiti ormai nanometrici, che è una cosa effettivamente incredibile? Dov'è il segreto?
2: Beh, allora, il segreto è che sono tanti segreti. In altre parole, che la ASML è riuscita ad allineare una catena di partners che sviluppano delle tecnologie raffinatissime per i componenti essenziali per costruire queste macchine. Cioè, queste macchine non sono costruite interamente da ASML, ma hanno sottosistemi che sono costruiti un po' in tutto il mondo e in Europa molti di quelli critici. Faccio un esempio, ad esempio la focalizzazione di questi raggi luminosi, che poi sono raggi ultravioletti ad altissima intensità, non avviene più tramite lenti, ma avviene tramite specchi, e questi specchi che vengono prodotti ad un livello di controllo tecnologico che è assolutamente raffinatissimo, vengono prodotti da un'azienda tedesca che si chiama Carl Zeiss, e questa è un'azienda che fa ottica, non fa assolutamente elettronica, e quindi questo per dire è un esempio di come queste macchine abbiano un bisogno esclusivo di tecnologie raffinatissime che poi la ASML assembla e porta a produzione. Quindi si tratta di una catena del valore che è estremamente complessa e che è assolutamente difficile da ripetere in maniera anche solo lontanamente competitiva. Chiaramente la Cina ci sta provando, e in quanto sono esclusi dall'accesso a queste macchine per le sanzioni economiche degli Stati Uniti, e quindi da questo punto di vista si vedrà se effettivamente la ASML nei prossimi anni riuscirà a mantenere la leadership. Però è molto difficile ripetere questo assemblaggio di eccellenze, se vogliamo dirla così.
1: Al di là degli investimenti, cioè ammettiamo che domattina tramite una decisione politica si riescano a mettere assieme tanti player, tante aziende europee, e quindi si abbiano i soldi per creare un'azienda che produce chip di livello altissimo. Poi ovviamente bisogna poi anche progettarli questi chip, però diciamo a livello produttivo abbiamo tutta la competenza, perché noi abbiamo fatto l'esempio di ASML, però all'interno di una fabbrica che produce microprocessori ci sono tanti altri pezzi. Avremmo tutte le tecnologie o dobbiamo in qualche modo metterci d'accordo con altre nazioni più o meno amiche, più o meno alleate, a proposito di sovranità?
2: Questa è una bellissima domanda, nel senso che chiaramente c'è un tema di investimenti che abbiamo detto, facciamo finta che questi investimenti possano essere fatti, ma l'altro tema è quello delle persone, in particolare sia per la progettazione a cui lei ha accennato, che è un tema molto importante, sia per la gestione di queste fabbriche, che pure sono altamente automatizzate, quindi non stiamo parlando di numeri elevatissimi di operai, stiamo parlando di grandi esperti di tecnologie. Questi profili non sono comunissimi, ecco, quindi c'è un problema anche di persone, di training, di upskilling. Questo è anche un problema nel quale l'università e tutto il comparto educativo dell'educazione devono assolutamente spendersi. Quindi c'è un tema di creare e migliorare gli skills in questo ambito, perché in questo momento se avessimo una fabbrica di altissimo livello in Europa non avremo poi le persone che la fanno funzionare, ecco. E le dinamiche per produrre persone hanno delle lentezze che sono quelle biologiche, che è difficile accelerare, quindi è molto importante nel contempo anche investire nelle creazioni e nel miglioramento degli skill delle persone, ecco. Quindi questo secondo me è un altro tema.
1: Sì, interessantissimo. Ma a livello di hardware, proprio di macchine per la produzione, avremo tutto?
2: Ma in realtà tutte le fabbriche attuali hanno bisogno di macchine, non sono solo le macchine della litografia, sono anche molte altre macchine relative al packaging, ai vari processi, agli step di processo. Quindi non mi sento sufficientemente esperto del tema per dire che avremo tutto, però direi che ci si può provare, ecco, non è una cosa completamente al di fuori di quello che si riesce a fare. Il vero problema, appunto, secondo me, si concentra nella qualità dell'investimento, nella concentrazione dell'investimento e nelle persone. Ecco, forse questi sono i due problemi più difficili da risolvere.
1: Poi, come dicevo, poi bisogna anche progettare un chip, cioè non abbiamo né la Intel né la Nvidia né la ARM, che è britannica, in Europa, cioè non, o almeno mi pare che non ci siano. Certo, abbiamo, come diceva lei prima, STM, STMicroelectronics, Infineon, NXP, che progettano anche, però un conto è progettare quello che progettano loro, un conto è progettare il chip di Nvidia o di Intel, eccetera.
2: Assolutamente. Diciamo che non abbiamo certo i numeri e la concentrazione che possono trovarsi nella Silicon Valley o a Shenzhen in Cina, però è anche vero che nella nostra frammentazione in Europa abbiamo comunque delle sacche di forti competenze. Faccio un esempio, forse non è una cosa che tutti sanno, ma l'ST collabora con aziende, adesso di cui chiaramente non posso fare il nome per questioni di confidenzialità, collabora con aziende che aiuta a sviluppare chip in tecnologie raffinatissime, quindi i designer ST interni in ST, pur non sviluppando prodotti ST in queste tecnologie di altissima densità di integrazione, hanno persone che sono in grado di farlo, perché l'azienda collabora e fornisce servizi di sviluppo per altre aziende che hanno queste necessità. Quindi in realtà ci sono forse più competenze interne, anche se molto frammentate, in Europa di quanto si possa pensare. Ecco, quindi non sono del tutto negativo, se si riesce a mettersi d'accordo su come usarle, non è che le persone non ci sono, ce ne sono forse meno che in Cina o in Silicon Valley, ma qualcosa si riuscirebbe a fare.
1: Dal punto di vista tecnologico, una delle cose che si è più spesso sentita è la fortissima richiesta energetica dei data center per erogare servizi di intelligenza artificiale, certo anche per fare addestramento dei modelli, però sempre più con l'evoluzione e la democratizzazione, anche se il termine non è bellissimo, dei servizi di intelligenza artificiale, ci sarà sempre più richiesta di potenza di calcolo e quindi anche di energia. Ecco, le faccio proprio una domanda su questo, partirei proprio dall'efficienza energetica. Cosa si sta facendo e che cosa concretamente si riesce ad ottenere? Perché immagino ci siano anche dei vincoli oltre ai quali difficilmente si andrà.
2: Sì, certo, ci sono. È una, in questo momento è veramente una lotta all'ultimo elettrone, se vogliamo dirlo con una battuta. Quindi, diciamo, si sta cercando di intervenire dai due lati del problema. Uno è la cosiddetta power delivery, quindi la distribuzione della potenza, e quindi ci sono dei temi che sono quelli di cercare di far arrivare senza le perdite, senza minimizzando le perdite, la massima potenza ai chip, minimizzando le perdite sul percorso. Quindi qui c'è tutto un aspetto molto interessante di power delivery, che va sia dalle alte tensioni via via verso le basse tensioni, e che peraltro richiede componentistica, quindi elettronica di potenza, sempre più raffinata e sempre più a basse perdite.
1: Professor Benini, grazie per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie mille.
1: Beh, mi sembra tutto molto interessante, speriamo sia stato di vostro gradimento. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a tutti voi per l'attenzione. Ci sentiamo nel prossimo episodio, potete comunicare con noi scrivendoci a 2024@radio24.it.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best. Riascoltiamo infatti una chiacchierata che abbiamo fatto in apertura della bella stagione in compagnia di Fulvio Massa, tecnico della nazionale di trail running, chiacchierata che tra l'altro è piaciuta in modo particolare ai nostri ascoltatori, considerando anche le tante mail e messaggi che ci sono arrivati.
2: Ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, al telefono con noi per dare anche qualche consiglio, insomma, ai nostri ascoltatori più o meno esperti della specialità, e prendiamo anche qualche spunto dalle tante mail e messaggi che i nostri ascoltatori ci scrivono settimanalmente. Allora Fulvio, partirei, come abbiamo fatto probabilmente anche altre volte, dalle basi. Qual è l'errore più classico che commettiamo quando passiamo dalla corsa su strada alla corsa sui sentieri, al trail appunto?
2: Mi verrebbe proprio da dire il pensiero che ci possa essere una regolarità, quindi il trasporto di una regolarità di una corsa su strada verso una corsa in ambiente non è fattibile. Se vogliamo, proprio la caratteristica delle corse in ambiente naturale è quella di essere totalmente imprevedibili, e quindi capire che quando ti poni nell'ambito di un ambiente naturale, anche con delle difficoltà ambientali di un certo tipo, l'imprevedibilità è la regola, e quindi è l'uomo, lo sportivo, che deve adattarsi all'ambiente in cui va a provare se stesso. Questa è la cosa più importante.
3: E quindi penso che la prima cosa che si deve abbandonare è l'uso del cronometro, oppure serve comunque tenerlo per avere qualche riferimento, qualcosa? Perché noi sulla strada, no, lo teniamo sempre d'occhio.
2: Nelle corse off-road questo diventa uno strumento che è importante soprattutto per verificare magari a fine allenamento la propria prestazione, migliorarsi, lavorare sui punti deboli. Durante la fase di allenamento, se vogliamo, nel trail o nella corsa in montagna, è più importante guardare la frequenza cardiaca, che è un indicatore della fatica, perché noi sulla velocità facciamo veramente poco affidamento. Pensate che anche solo alla stessa pendenza di un profilo di una salita, se la salita ha un fondo collinare, una strada poderale, ghiaiata, puoi tenere un certo ritmo. Se la stessa pendenza è con rocce, roccette, magari fango, la velocità che ti sostiene è molto più lenta. Quindi il podista non deve partire da un principio di una media chilometrica, ma dal principio di uno sforzo fisico nei confronti della variazione dell'ambiente.
1: Perché magari non siamo abituati a correre, che ne so, una mezza, 1,50, lo teniamo un po' come parametro anche in montagna, ma in realtà ci serve a poco, insomma, no?
2: Esatto, sai, su una mezza in 1,50 in montagna a volte sei già in una buona posizione di classifica.
1: Ecco, infatti un'altra cosa che mi viene in mente, no? Nella corsa su strada il cammino, no, equivale a una sorta di resa, in montagna fa parte del nostro approccio a questa modalità di corsa.
2: Sì, nella corsa su strada a volte è un'onta, ma non condivido neanche quello, però in montagna assolutamente è la regola. Anche gli atleti più forti nelle gare, specialmente di medio o lunga distanza, camminano, è fisiologico, e anzi molto spesso è più produttiva una camminata veloce in salita che non una corsa in salita, una sorta di power hiking, una sorta comunque di spinta poderosa sugli arti inferiori, magari aiutati anche dai bastoncini nella fase di salita e quindi di propulsione. Senza dubbio la camminata fa parte del gioco. Sì.
3: No, infatti, e in discesa invece tutti corrono?
2: In discesa è preferibile non usare i bastoncini se corri. Se invece sei stanco, specialmente nelle ultra trail, veramente lungo chilometraggio, il bastoncino può fornirti un supporto, un appoggio per attutire un po' l'impatto. Cioè in pratica quando non ne hai più, il bastoncino diventano le tue terza e quarta gamba su cui puoi fare un pochino di affidamento nel sostegno. Ma vi garantisco che nelle gare più veloci e gli atleti più performanti i bastoncini non sono mai usati in discesa dagli atleti forti.
1: Ecco, faccio un passo indietro appunto, e parlavo di cammino prima. Cos'è che non condividi del camminare anche nella corsa su strada, che dicevi?
2: Allora, io penso che la corsa debba essere considerata un patrimonio dell'umanità.
1: Okay.
2: E quindi in termini proprio di salute dell'essere umano la corsa debba essere portata avanti più possibile, e anche quando il podista si trovi ad essere magari più anziano e quindi non riesca più a sostenere un'andatura di corsa completa, non è un'onta se deve alternare per finire una maratona qualche tratto di marcia e corsa, poi per carità sono gare di corsa, lo sappiamo, sì. E quindi è logico che deve essere corsa e non camminata, però se questo serve ad avvicinare anche una fascia di popolazione più ampia nei confronti della corsa, non deve essere svergognato chi cammina un pochettino o chi ha le prime armi e vuole cimentarsi con una distanza, quindi io non la vivo assolutamente come un'onta il fatto di dover fare qualche passo di corsa in una maratona.
3: No, infatti poi l'abbiamo detto tanto anche nelle domeniche scorse che adesso si stanno approcciando tantissime la maratona, anche molto giovani, no? E sì. Quindi che fanno comunque dei tempi, insomma, un po', diciamo,
1: alti o bassi, vuol dire?
3: No, alti, okay. Alti, sopra le 4 ore, no? E quindi insomma si dice ma ce ne sono tanti di persone, però è bello anche questo, insomma, perché l'approccio, anche se non vai tanto forte o comunque cammini durante la maratona, è bello comunque perché arriva un obiettivo, un percorso,
1: una festa
3: eccetera eccetera, insomma.
2: Io la penso così, quelli forti ci saranno sempre e fanno le loro gare, ma preferisco avere anche tanti atleti più lenti che partecipano.
1: Infatti l'abbiamo raccontato. Sì, infatti lo abbiamo raccontato anche qui a Personal Best tante volte, no? È anche una tecnica per chiudere una maratona, magari tante volte, alternare tratti di cammino con la corsa. Però insomma, per chi noi invece, torniamo un po' al trail, per chi come noi insomma parla da Milano, qui insomma di salite insomma ce ne sono veramente pochissime, anzi c'è una Montanetti di San Siro, però magari altri casi, no? In giro per l'Italia, paesi o altre situazioni in pianura dove non ci sono salite, come possiamo allenarci al trail? Servono per forza le salite?
2: Sicuramente servono. Dobbiamo anche fare un po' di distinzione tra le gare di breve durata e quelle di lunga durata.
1: Okay.
2: Molto spesso ci sono degli atleti che hanno anche delle buone prestazioni pur vivendo in città metropolitane. Ad esempio, per anni abbiamo avuto un fortissimo atleta che è stato anche in nazionale, Filippo Canetta di Milano, e si allenava efficacemente usando il tapis roulant, la palestra, e magari usando chiaramente i weekend per andare poi in ambiente e quindi fare propriocettiva, fare adattamento del corpo alla roccia, al terreno naturale. Quindi sicuramente con una buona miscela di alternanza, di allenamenti di forza, allenamenti di corsa piatta e allenamenti occasionali in ambiente si riesce a fare trail molto bene. Chiaro che se poi vuoi andare su lunghe distanze non può più esserci una sproporzione importante tra l'allenamento in palestra o su tapis e invece l'allenamento in ambiente, deve essere poi sostenuto fuori.
1: E questa è una bella indicazione.
3: Stavo pensando, ma se una persona vuole fare durante, non so, tutto l'anno magari delle gare su strada, poi, visto, non so, appunto la bella stagione, inizia ad approcciarsi, non so, fa delle gare di trail, poi ritorna su strada, mi chiedo, ma diventa troppo lento?
2: È una bella domanda che tecnicamente stuzzica molto. Guarda, ti posso dire questo, specialmente nella corsa in montagna, quindi il segmento della corsa off-road più breve, quindi gare di 15-20 km, insomma, gli atleti si allenano indistintamente e normalmente su strada e fuori strada, quindi la base comunque è sempre la corsa. Per fare il passo indietro, quando quindi tu ti alleni abitualmente fuori strada, puoi andare a sollecitare alcuni meccanismi muscolari e metabolici che magari avevi trovato un tetto di miglioramento nella corsa su strada. Quindi possiamo interpretare la corsa fuori strada anche come un mezzo per stimolare alcuni metabolismi muscolari o aerobici che magari ti sei trovato a scontrare nell'allenamento su strada.
3: Beh, interessante questa cosa.
2: Sì, poi sappiamo che anche comunque grandi maratoneti africani corrono molto spesso fuori strada, fanno molto spesso delle corse in ambiente, chiaro, collinari, con dislivelli. Nel momento in cui poi voglio una specializzazione totale verso una 21-42 km, poi è chiaro che specializzo anche molto gli allenamenti.
1: Mm-hmm. Ecco, mi viene in mente, recentemente abbiamo raccontato la bellissima prestazione di Javier Chevrier sulla maratona. Lui arriva dalla corsa in montagna, in questo caso il processo è contrario, no? Dalle salite lui passa alla pianura. Rimangono comunque le salite anche nel suo processo di allenamento, allora, di quel caso?
2: Sì, rimangono. Xavi è un atleta molto versatile, che nasce in Val d'Aosta, nasce nella corsa in montagna, ha fatto tantissime partecipazioni, è stato anche capitano della nazionale di trail di corsa in montagna per tanti anni e si sta rivelando anche un ottimo atleta sulla mezza, sulla maratona, assolutamente. La base è la corsa, quando hai un buon motore assolutamente a livello aerobico poi puoi trasformare la carrozzeria magari e declinarla un po' di più in ambiente o su strada.
3: Un consiglio per chi vuole magari iniziare, nel senso che in questa bella stagione io voglio iniziare a correre, a fare qualche trail. Secondo te è meglio prepararsi comunque un po', magari i primi buttarsi e vedere insomma come va?
2: Allora, un minimo di preparazione è sempre importante, anche per evitare magari banali infortuni legati alla mancanza di abitudine agli appoggi su terreni sconnessi. Quindi la transizione è sempre quella, passare dall'asfalto al terreno collinare, che quindi concede un po' più di naturalezza del gesto, e lasciare i terreni tecnici come ultima prova da affrontare. Teniamo conto che anche nel trail c'è una grande diversificazione non solo di distanze ma anche proprio di fondo e tipologia di gare. Abbiamo delle gare anche prestigiose, facciamo un esempio: nelle gare del circuito UTMB, che è un po' monopolizzato il calendario mondiale con più di 50 prove nel mondo, in Italia ad esempio abbiamo la Chianti, che è una gara collinare adattissima agli atleti che fanno solo asfalto. E magari abbiamo la Monterosa, che è una gara alpina, decisamente alpina, quindi gli appoggi sono più tecnici, più rocciosi e richiedono una preparazione in ambiente diversa. Quindi sicuramente trail è corsa in ambiente naturale, che poi questo ambiente naturale sia il deserto piuttosto che il Cervino, insomma lì ci sono delle sensazioni effettivamente diverse.
1: Sì, trail racchiude tante cose.
3: Sì. Ma sono aumentati, mi chiedevo, ma sono aumentati tanto le persone? Perché vedo miei amici che dicono no, adesso mi butto nel trail, quindi c'è stato un aumento, no, di iscrizioni?
2: Di
3: persone diciamo
2: enorme,
3: un po' amatori.
1: Sì, dal dopo il post-Covid ad oggi diciamo che sono quasi raddoppiati i numeri, no Fulvio?
2: È vero, sono aumentate tantissimo le persone che praticano trail, per avere nuovi stimoli, perché comunque la natura e tutte le sue connessioni con il nostro corpo è un fattore attraente di scoperta, di rinnovo anche di stimoli, se vogliamo. E quindi la persona si è decisamente affacciata verso un tipo di disciplina sportiva che offre tutto ciò. Detto questo, le gare che attualmente vediamo sul calendario nazionale sono tantissime, tantissime, ogni weekend decine e decine di proposte nel calendario nazionale. Devo dire che sono aumentate molto le partecipazioni proprio nei format di gara un po' più brevi, perché consentono all'atleta anche neofita o l'atleta con un'esperienza più scarsa di misurarsi con una prova comunque sfidante, comunque di grande grande soddisfazione personale anche semplicemente nel parteciparvi, ecco. Quindi quel segmento è quello che ha avuto l'incremento maggiore.
1: Avevo quasi la sensazione che fosse il contrario, che si fosse spostati molto su quello che si definisce ultra trail, no? Queste gare oltre i 100 km, 160, 200, no Fulvio? In realtà poi la base è fatta da chi corre le distanze più brevi.
2: Sì, la base, i grossi numeri sono assolutamente quelli. E anche nelle gare, nelle manifestazioni che offrono più distanze, le partecipazioni sulla 100 miglia sono decisamente inferiori rispetto ai format dei 25, dei 40 km, insomma. Chiaro che se vai a vedere l'UTMB, Chamonix, le finals proprio del circuito, da tutto il mondo si trasportano lì, quindi hai proprio il gota proprio di questo tipo di disciplina sportiva. Ma sulle gare nazionali, che sono gare nazionali di grande lustro, magari anche di storicità, con alle spalle 10, 15, 20 anni di edizioni, c'è un abbassamento proporzionale del numero di partecipanti alle distanze lunghe, che sono a 100 km, e invece un aumento delle distanze dei format più brevi.
1: Ecco, invece parlando di gare, ecco, ci vediamo verso la chiusura, si parla spesso del circuito della maratona, no? Pensiamo alle major, no? Quindi Boston, Londra, New York, Tokyo. Esiste qualcosa di simile nel trail running? Mi vengono in mente a me, insomma, Zegama, Sierzinal, Gir di Mont.
2: Ma i circuiti che la fanno un po' da padroni sono sicuramente quello dell'UTMB, okay, che come dicevo prima è un format con tutte le varie distanze segmentate, quindi format da 20, 50, 100, 100 miglia. Poi ci sono le gare del circuito WMRA, World Mountain Running Association, della corsa in montagna classica, molto molto valide, più brevi come distanze, come tempi, e anche, se vogliamo, più proponibili, perché comunque lì vedi degli atleti di altissimo livello che vanno molto molto forte su distanze più brevi. Poi c'è stato anche, hai nominato Zegama, c'è stato anche le Golden Series, che sono state un circuito comunque che ha raccolto delle gare importanti. Quindi sicuramente ci sono alcuni circuiti che possono offrire della presenza di atleti di elite. L'atleta di elite poi dà più lustro alla manifestazione, più visibilità, più sponsor, e quindi la gara diventa anche poi più prestigiosa anche per gli atleti di meno valore, insomma.
1: Allora, insomma, torneremo su questi argomenti, perché le cose da dire, le considerazioni da fare sono sempre veramente tante. Nel frattempo, in chiusura, ricordo il tuo libro, anzi manuale del trail, che è sempre disponibile, 360 trail dal primo passo alla performance, scritto da Fulvio Massa. Grazie mille a Fulvio, a presto.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti, ciao.
1: E allora su questo ci fermiamo un attimo, linea giusto 30 secondi alla viabilità, poi torniamo con la seconda parte, a tra poco.
4: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
5: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. Personal Best.
1: E quindi in questa seconda parte continuiamo con il riascolto di alcune interviste che abbiamo fatto nel corso dell'ultima stagione di Personal Best. Torniamo alla domenica della Marathon des Sables, probabilmente la corsa sui deserti più famosa, e lo facciamo in compagnia del maratoneta dei deserti Giuliano Pugolotti.
6: Ciao a tutti, grazie di avermi coinvolto in questa vostra puntata, che parlare di deserti mi mette sempre di buon umore.
1: Immagino. Allora, una gara, un evento che appunto non ha mai corso ma che conosci. Raccontaci un po' questa Marathon des Sables.
6: Diciamo che la conosco sulla carta, nel senso che la conosco bene da tanti anni. Poi per mille coincidenze dovute più a impegni o proprio a semplici incastri, non l'ho mai fatto. Conosco benissimo però il territorio in cui si svolge, conosco bene il tipo di sabbia, il tipo di clima, insomma, diciamo che ci ho corso in quelle aree. E niente, è una corsa iconica, come hai detto tu, che coinvolge, stuzzica l'idea di dover sfidare un luogo che di per sé è ostile. Il deserto in generale è sempre un luogo contro, non è mai a favore. La natura lì ha messo un punto in cui l'uomo diciamo non trova il suo habitat naturale, sempre che pochissimi animali lo trovano. Poi ci sono delle cose molto ancora più estreme. La particolarità dell'area del Marocco, questa attorno a Ourzazate e diciamo dove è localizzata la corsa, è un luogo secondo me ideale, perché innanzitutto non è pericoloso, è un posto stabile dal punto di vista, chiamiamolo così, politico, e ha anche delle bellissime aree, cioè il deserto lì è figo, cioè è bello, proprio bello, e diciamo ti emozioni a correrci dentro. Quindi penso che hanno trovato così, un equilibrio ottimale tra geopolitica,
7: okay, territorio
6: e sicurezza. Questo secondo me è un punto veramente a favore loro.
3: Tra l'altro la cosa più difficile è ripartire il giorno dopo, perché ricordiamolo, è a tappe, no? Sì. Ogni giorno tu devi fare un tot di chilometri, giusto?
6: Sì. Sì, no, diciamo che il ripartire il giorno dopo è sempre un rituale, cioè è un riprendere quello che tu pensavi di aver mai o non mai superato, e soprattutto il ripartire è un concetto che ti pone davanti a un nuovo ostacolo, a nuovi ostacoli, cioè nel senso che tu non sai mai come reagisce il tuo fisico nel okay. giorno successivo, cioè sì, magari sì. Sei in forma, stai bene fino al giorno prima e poi durante la notte.

0: Cioè, nel senso che sopperisce anche a tutte le, diciamo, tue titubanze, ecco. Ecco. Per avere un termine molto generico.
1: Sì, ecco. Diciamo così. Ecco, Giuliano, tu non hai corso la Maratona del Sabre, perché dico io, è troppo facile. Tu hai corso in quanti deserti al mondo?
0: Io ho attraversato 29 volte i deserti della Terra, e da quelli più, diciamo, sabbiosi. E dovrei fare tutto l'elenco, e vabbè, sono andato nella parte più alta, che è in Pamir, che è il deserto più alto, che è a 5.000 metri, e dove ho sputato l'anima per riuscire a fare quei 300 chilometri che mi ero messo in testa di fare. Poi sono andato anche nel deserto più basso, nel punto più basso della Terra, che è 468, deve essere, metri sotto il livello del mare, che è nel Wadi Araba, che è la depressione più bassa. Poi ho messo assieme tutti e tre i deserti dell'Asia centrale, Kizikum, Karakum, Gobi, ma stiamo qua parlando un po'.
1: Sì, sì, perché... No, perché Ivana, tu devi sapere che, insomma, mentre tu sei qua, che ne so, a Milano, tranquilla, che mangi un tiramisù con le amiche, ti arriva un messaggio WhatsApp da Giuliano che ti saluta mentre corre in un deserto in mezzo a una tempesta di sabbia, per cui noi siamo banali, lui, capito, si perde.
0: È che allora, diciamo che io lo faccio in maniera molto spontanea e semplice, solo che non mi rendo mai conto di dove sono, perché per me quei luoghi, dopo 21 anni, ahimè, sono diventati parte della mia vita. E quindi io, come ho detto, non ho mai capito se sono stato più io che ho attraversato i deserti, sono stati i deserti che hanno attraversato me,
1: ecco.
0: E che è una cosa, diciamo, che non l'ho mai capita, ecco.
1: Sì, sì, sì.
2: No, perché e cos'è che ti affascina tanto del deserto? Perché, sai, non
1: del
2: so,
1: del correre poi nel deserto,
2: infatti
0: tutto, guarda, tutto. Io quel luogo mi attira come una calamita, molte volte me lo sono chiesto, tu non sai quante volte, ma quante volte non ho avuto la risposta. Io credo che è tutto un insieme di cose. Tu considera che quando io ho iniziato volevo scappare a casa, cioè io ho avuto un inizio terrificante, cioè proprio volevo scappare a casa fisicamente, prendere il primo aereo, tornare indietro e dire che mi sono sbagliato. Poi è scattata una cosa che probabilmente avevo dentro, e niente, è andata avanti così, va avanti così da 21 anni, da 7.000 chilometri che ho fatto all'interno di quei mondi lì, sia caldo che freddo, anche se col freddo ho trovato diverse volte su al polo, però non ho mai fatto la stessa amicizia che ho fatto con il caldo, non lo so perché, non ho lo stesso feeling. Io ritorno lì perché mi è entrato sicuramente nell'anima, ed è una cosa che mi piace da morire, ma da morire proprio.
1: Qualcuno dice che il deserto non si conquista, ma è lui che ti conquista in qualche modo.
0: È quello che l'ho scritto sul mio libro. Infatti io avevo scritto quella roba lì. Allora, ci sarebbe da, diciamo, da mettere una parentesi.
1: Okay.
0: Io quando sono là ragiono in un modo, quando sono qua ragiono più o meno come là, ma non come là. Quindi quella roba lì l'avevo scritta un giorno su un foglio di carta, ed ero in Iran, deserto dell'Iran, e praticamente avevo scritto che sì, è proprio lui che ti conquista, cioè è lui che ti entra, e in fondo i deserti sono lì da milioni d'anni e aspettano anime diverse come sono io,
1: sì,
0: che entrano e che trovano là qualcosa che li conquista. Ma è lui che conquista te, è il deserto, non sono io che lo conquisto, perché molte volte si ha quell'idea lì, cioè praticamente io la prima volta che riuscivo a realizzare tutti i miei obiettivi pensavo di aver un po' conquistato quel luogo, no? In realtà è un'illusione terrificante, è il contrario.
2: Guarda, io ho visto solo un deserto in Namibia, che è il deserto con la sabbia rossa, non so se sei mai stato.
0: Sì, sì, sì.
2: Ok, hai provato a correre? Perché io ho provato a correre, ma è impossibile.
0: Allora, guarda, per correre ti dico come mi sono organizzato io, al di là di tutte le esperienze che ho fatto. Un giorno, cioè, sono stato molti anni fa, ma tanti anni fa, qui stiamo parlando forse di più di 15 anni fa, ero alle Canarie in un desertino da ridere che è a Fuerteventura.
1: Okay.
0: Sì, è un desertino che sarà lungo 30 chilometri, non di più. E praticamente
1: sì, sì.
0: Io ero andato lì in vacanza con la mia famiglia e vabbè, io invece di andare al mare a prendere il sole,
1: giusto,
0: andavo dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio.

0: ad allenarmi lì. Okay. E cercavo le ore più calde, perché non è molto caldo quel luogo lì, anzi non è caldo per niente, diciamo Fuerteventura. E diciamo che ho imparato lì ad usare una tecnica che non è quella che noi abbiamo, perché noi qua per correre diciamo che spingiamo con la caviglia, quindi praticamente tu spingendo sulla sabbia, se hai lo stesso approccio, fai dei buchi, cioè praticamente buchi. E diciamo che per il deserto ogni cosa che tu butti via inutilmente te la fa pagare, cioè quindi praticamente lui non vuole lo spreco, e quindi tu devi correre con la pianta del piede il più piatta possibile. Okay. E io ho passato giornate a controllare quanto fosse profonda
1: l'impronta.
0: Sì, l'impronta. E in base all'impronta capisci lo stato di fatica e lo stato in cui tu metti il piede. Infatti la mia corsa oggi, che diciamo corro qua, quando corro, che mi alleno qua, è completamente sbagliata rispetto a quella che io faccio diciamo nel deserto.
1: Sì,
0: cerco di essere il più piatto possibile ed avere il minore impatto possibile, perché ogni volta che tu scarichi l'energia sulla sabbia lasci lì, diciamo, una forza che ti deve servire per andare avanti, no? Per scavare dei buchi.
2: Certo.
0: E questo è, diciamo, quello che impari. Poi ti potrei fare mille esempi anche che, diciamo, comici, perché nel senso che io riesco oramai abbastanza bene a correre su tutte le dune, anche quelle con la sabbia più molle, perché riesco a avere una sensibilità che, diciamo, scarico la potenza del piede proprio un attimo prima che si sprofondi.
1: Okay.
0: Quindi, che non è una cosa automatica, ti viene con l'esperienza. E sì, vedendomi alcuni, mi ricordo che ci fu uno che mi disse che io avevo sotto qualcosa, sotto le suole, perché, perché non riuscivo a sprofondare. E infatti gli ho detto sì, sicuramente ho una
1: ciaspole,
0: sì, una suola con una calamita, gli ho detto, che praticamente mi attacca alla sabbia, che è una stupidaggine ciclopica, ma è per farti capire che chi ti vede, in realtà è giusto quello che mi dici tu, cioè è difficile farlo, ma se tu ti alleni con quell'obiettivo, prima o poi riesci a sopperire. Non è una cosa naturale per noi, insomma, vedi anche gli abitanti di quel luogo, cioè sia Tuareg che Bluini, così hanno tutti il piede completamente piatto, mentre noi abbiamo il piede concavo.
1: Quindi, va allenata anche quella capacità, insomma, di correre in quel modo. Ecco, in chiusura velocemente, hai già prenotato il prossimo viaggio?
0: Tu sai che tra i miei tanti difetti c'è anche quello che non dico mai quello che faccio prima. Ma sicuro che faccio. Questa è l'unica certezza che ho. Che
1: ci
0: faccio.
1: Toccherà risentirci allora.
2: Infatti.
0: Ma con molto piacere, veramente. Grazie di tutto.
1: Dai, Giuliano, che dire, insomma, grazie per questa veloce chiacchierata. Ricordo il tuo libro più recente, Di corsa ai confini del mondo nel silenzio dei deserti, edito da Edizioni Versante Sud e scritto appunto da Giuliano Pugolotti. Grazie Giuliano,
0: grazie,
1: a presto.
0: Ciao a tutti, grazie, gentilissimi, grazie.
1: E con questo si chiude qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best. Ora linea GR24, noi torniamo domenica prossima sempre alle 6.30 e alle 16.30 con l'ultima replica. Poi da domenica 13 settembre torneremo con le nuove puntate. Buona giornata!

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sono le 17.
5: GR24, il Sole 24 Ore.
4: Lite fra il governo italiano e la organizzazione Sea-Watch, nave fermata e multa. La ONG risponde: non collaboriamo con i criminali libici. Aveva droga e armi in casa, portato in carcere a Milano un giovane rapper. Formula 1, Norris in testa a pochi giri dal termine al Gran Premio d'Olanda. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. Iniziamo da una notizia che riguarda una, diciamo, lite tra il governo italiano e la ONG tedesca Sea-Watch. Il governo ha deciso di fermare per 45 giorni una delle navi della ONG e di multarla con 7.500 euro per non aver rispettato le indicazioni di coordinarsi con le autorità libiche durante un soccorso in mare. La ONG conferma di non avere voluto collaborare con quelle che definisce autorità fantoccio che servono per nascondere i trafficanti di migranti. Cocaina, hashish, una pistola con matricola a brase, anche una cinquantina di munizioni aveva quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine. Denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per avere ripreso la perquisizione e fatto un live sui social con le voci dei poliziotti. Un 14enne palestinese è morto oggi pomeriggio durante un raid militare israeliano in un campo profughi a est di Nablus, mentre un bambino di 4 anni è morto durante un bombardamento israeliano contro un magazzino in una città nella striscia di Gaza centrale. Le notizie sono riportate dall'agenzia palestinese Wafa. Siamo allo sport, Formula 1 in primo piano, mancano pochi giri al termine. Giovanni Capuano in diretta, ciao Giovanni.
6: Sì, 4 giri alla fine del Gran Premio d'Olanda, che è partito con qualche minuto di ritardo dopo una bandiera rossa per un incidente a Max Verstappen. Nel secondo giro della partenza regolare in testa c'è Lando Norris con 11 secondi di vantaggio su Kimi Antonelli, che è stato da poco fatto passare dal compagno di scuderia Russell, che è in difficoltà con gli pneumatici. Russell che ora viene attaccato anche da Lewis Hamilton, che dunque punta con la sua Ferrari il podio. Al quinto posto Leclerc, poi Piastri, Lawson e via via tutti gli altri. Siamo negli ultimi 4 giri di una gara appassionante e che deve ancora raccontare qualcosa. E poi ricordiamo, in questa domenica, dopo le prime 4 partite della prima giornata del campionato di Serie A che si sono giocate ieri, alle 18:30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Dopo questo GR riparte la stagione di tutti i convocati weekend in diretta fino alle 19:00. A te.
4: Molto bene, è tutto per questa edizione di GR24, torniamo alle 18:00.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Olè! Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Posso chiederle, Allegri, proprio sul gol di De Bruyne, perché il Genoa reclamava per una presunta spinta di De Bruyne su Vasquez, come l'ha vista lei da bordo campo?
6: Vedere la bordo campo da laggiù, neanche quando avevo 15 anni che ho la vista 10 su 10.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite,

ci prendiamo quello che abbiamo fatto stasera di buono, analizzeremo meglio quello che non abbiamo fatto di buono oggi, consapevoli del fatto che non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, e iniziamo già a pensare a quello che sarà la partita di domenica, che è la cosa più importante.

No, l'unica cosa che sicuramente non mi è piaciuto tanto oggi sono le ultime 25 minuti del primo tempo. Dopo secondo tempo, grande partita, grande prestazione, meritavamo di vincere, però questa è una grande squadra, questo è un campo dove non tanti prenderanno la vittoria, sono convinto di questo.

0: Eccoli Vergara, bella palla, De Bruyne, sfondamento destro di Kevin De Bruyne e il Napoli è in vantaggio.
1: La prima partita comunque non hai le gambe che avrai tra un mese e mezzo, e quindi credo che le prime partite siano importanti giocarle in modo ordinato. La squadra ha difeso meglio, ma credo che bisogna fare ancora meglio quando siamo vicini all'area, però in queste partite, soprattutto il primo campionato, devi sbagliare il meno possibile per portare a casa le partite. Ragazzi, sono stati bravi stasera.
2: Ecco qui le voci della prima mezza giornata del campionato di Serie A. Ieri, in attesa alle 18.30 di Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 di Torino Milan e Atalanta Sassuolo, osservando le ultime curve del Gran Premio d'Olanda, c'è stata una virtual safety car provvidenziale per Russell, che ha potuto respirare per qualche secondo, per qualche curva, e quasi certamente si terrà dietro Lewis Hamilton. Dunque le due Ferrari giù dal podio, quarto Hamilton, quinto Leclerc, gara che sta stravincendo Lando Norris, secondo Kimi Antonelli e terzo, come detto, Russell. Ma vi parleremo del Formula 1 e del Gran Premio tra pochi minuti, a gara consumata con Umberto Zappelloni. Ripartiamo da qui, questa stagione di tutti i convocati weekend, da adesso in poi appuntamento fisso ogni domenica in diretta dalle ore 17. 800 24 00 24, le coordinate per chiamarci in diretta. Potete già prenotarvi, come sempre tema libero a partire dagli arbitri. Ieri è stato un sabato intenso e poi i primi exit poll di questa mezza giornata di campionato di Serie A, il tennis, Sinner, il forfè a New York, tutto quello che volete. Intanto è finito il Gran Premio, ha vinto Norris, secondo Antonelli, terzo Russell, quarto Hamilton, quinto Leclerc. Carlo Genta, ciao.
3: Ciao Giovanni, buona domenica e buon viaggio a tutti.
2: Buona domenica e buon viaggio anche a te e anche a Massimo Paganin. Ciao Massimo.
4: Ciao Giovanni, ciao Carlo. Buona domenica a tutti.
2: Buona domenica a te. Primi exit poll di stagione, parzialissimi, perché abbiamo visto veramente poco. Impressione mia, Inter troppo superiore rispetto alle squadre della parte destra della classifica, e questo è un tema, diciamo, dentro un campionato che dura 38 giornate. Il Napoli giocherà e vincerà mille di queste partite sporche. Noi staremo per una stagione a discutere dell'estetica, ma Allegri i punti li farà. Che pensi?
4: Ma io credo che, parto io, sì. Da questo punto di vista credo, l'Inter sì, già la scorsa stagione rispetto alle squadre della destra, della parte destra della classifica, ha fatto la differenza lì, direi, la squadra di Chivu, perché ha vinto tantissime partite, ha fatto tanti gol, soprattutto con le squadre di quella della zona medio-bassa, ha sempre dominato e vinto la partita con quella personalità, quella serenità, quella determinazione, quella convinzione che servono per vincere i campionati. Quella di ieri non ha fatto, diciamo così, eccezione, ha vinto meritatamente l'Inter, logicamente, ma lo sapevamo, il Monza in questo momento per me non è una squadra ancora sistemata sotto tutti i punti di vista, però cambia poco. Direi che l'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte. Per quanto riguarda le altre, è chiaro che dovremo aspettare la fine della giornata di oggi per capire esattamente come andranno le cose. Per il Napoli direi che è una squadra che può competere con l'Inter. Quella di ieri, lo hai detto tu, se dobbiamo parlare di arbitri, sì. Purtroppo è un passo falso, ecco, nella prima giornata di campionato. Speriamo si riaggiustino e si mettano a posto, perché è chiaro, sì, che quello era un fallo evidente, non averlo dato è, sì, ovviamente complica le cose da qui in avanti.
2: Sì, ma insomma, tanto sarebbe successo ugualmente da settimana prossima, da quella dopo.
4: Esatto, assolutamente. Poco. Meglio all'inizio forse per sistemarsi, sì, e poi più avanti nel corso del campionato.
2: Sì, però io devo dire, ho trovato totalmente fuori misura cominciare a discutere la designazione come è stato fatto nel post partita, che di fatto significa attaccare direttamente, frontalmente, un designatore che lì da 5 minuti e che sta iniziando il suo lavoro. Ma questi sono i nostri vizi, no Carlo? Non abbiamo nemmeno iniziato e stiamo qui a parlare di arbitri.
3: È il portato da una debolezza del sistema che è stato ulteriormente indebolito da un'estate abbastanza surreale, no? Come sappiamo, quindi il tiro al piccione diventa facilissimo, il tiro al piattello arbitrale diventa facilissimo. Perché? Perché è l'anello debole della catena che si è ulteriormente indebolita con gli eventi dell'estate, Giovanni, e con movimenti che sono ancora in corso e in divenire sul fronte della, dell'organizzazione della, del sistema arbitrale.
2: Sì.
3: Quindi questo sorprende abbastanza poco. Poi sappiamo che ci sarà qualche novità sull'applicazione del sistema, del VAR, delle chiamate e così via, quindi insomma riserviamoci la facoltà di non rispondere al momento. Sì. Questo fatto è accaduto la prima giornata, poteva succedere alla 35esima, tant'è, ne discuteremo per qualche giorno e poi sentiremo quali saranno le evoluzioni.
2: Sì, io mi permetto solo di dire questo, faccio questa riflessione, Massimo, e cioè per anni e gli anni che si sono conclusi con la fine del campionato scorso, no? Molti hanno criticato il calcio italiano sostenendo che fosse diventato troppo VAR dipendente, con la soglia troppo bassa nel fischio dei falli. È arrivato Orsato, che è un teorico di questa tesi, tant'è vero che ha spiegato che vuole meno VAR e che la soglia dovrà essere alta. Ieri pare che a una giornalista al termine di Genoa-Napoli abbia detto che secondo lui in ogni caso è un contatto di gioco. E la cosa che io trovo abbastanza surreale, ma spiegabilissima, è che gli stessi che fino a ieri criticavano la soglia troppo bassa oggi criticano la soglia troppo alta.
4: Troppo alta, certo.
2: Il che mi fa pensare che il problema non era Rocchi, il problema non sarà Orsato, il problema è tutto il mondo che ci gira intorno.
4: Direi di sì, siamo noi come valutiamo le partite, se dobbiamo... ci paragoniamo, diciamo così, mi piace paragonarci al campionato forse quello più importante in questo momento, che è la Premier League. Non mi sembra si preoccupino troppo del VAR, vanno avanti perché lo spettacolo viene prima di qualunque altra cosa, quindi sintetizzare poi una partita intera in un unico episodio, è vero che il calcio è fatto di episodi, però delle volte si rischia, diciamo così, di non far piacere il calcio, di fare in modo che chi sta al di fuori, sia i tifosi, quelli che lo guardano da fuori, abbiano delle scuse o tutte le volte la possibilità di criticare quello che avviene sul terreno di gioco. L'arbitro può sbagliare, sì, poi si deve andare avanti con la gara, anche se è vero che il risultato la fa da padrone. Però direi che da questo punto di vista bisogna, secondo me, educarci un po' meglio, ecco, ad andare a vedere le partite e a fare una, diciamo così, un riassunto generale, non guardare il singolo episodio.
2: Sì, io non so se in Premier League avrebbero annullato il gol, ma questa è una domanda che non ha risposta.
3: Domando anch'io,
2: questa è una domanda che non ha risposta.
3: No, quello me lo domando anch'io, anche perché insomma adesso stiamo discutendo della possibilità di intervento del VAR eccetera, però Massimo è stato un grande difensore, insomma forse lì puoi anche stare in piedi, no Massimo?
2: No,
3: cioè,
2: ma infatti,
3: alla fine si tratta di stabilire un metro.
2: Sul fallo non stiamo discutendo questo. Io
3: sì, no, ma pure io.
2: Il pure io che però è stato sollevato, no, pronti via, insomma.
4: Posso, no? Una cosa, vai. Secondo me, spostato al di fuori dell'area di rigore, secondo me ci sono troppi contatti dove il difensore aspetta l'attaccante per buttarsi a terra.
3: Bravo,
4: okay?
3: Esatto.
4: Cioè, tolto dall'area di rigore, tolto da quell'episodio dove poteva essere dato il fallo, a mio modo di vedere. Però tolto da là, i giocatori tendono ad aspettare l'avversario e poi a buttarsi di terra e a reclamare il fallo. Esatto, e a reclamare il fallo. Secondo me quella è una cosa che va tolta e credo che stiano cercando di andare da quel punto di vista. È chiaro che questo è un episodio, secondo me, molto particolare. Purtroppo è accaduto la prima giornata di campionato e vedremo come andranno avanti le cose. Secondo me è inutile starci sopra troppo. Gli errori vengono fatti in ogni stagione, ce ne sono, e da qui in avanti secondo me bisogna tirare una riga e vedere di riuscire ad andare oltre,
2: sì,
4: è la cosa più importante al di là di tutto.
2: Sì. No, tornando al campo invece, faccio la domanda in francese molto diretta, il solito culo di Allegri oppure, ed è la mia impressione, Allegri quest'anno una rosa lunga, si potrà divertire a giocare tante partite in una, no? Ieri c'è stato questo triplo cambio a mezz'oretta dalla fine, De Bruyne, Vergara, Lang, guarda caso gli hanno fatto vincere la partita e io penso che quest'anno il Napoli sia costruito proprio così, Carlo.
3: Ma guarda, abbiamo sempre detto che Allegri, gli abbiamo sempre riconosciuto un pregio, salvi detrattori ad oltranza, è uno che è molto bravo a leggere le partite, è molto bravo a cambiarle in corsa, quindi non è nemmeno sorprendente, conoscendo il soggetto, che abbia letto la partita e abbia fatto i cambi opportuni. Quindi derubricarla a quello di Allegri mi sembra molto semplicistico, anche se so benissimo che molti diranno così. Poi il Napoli a me sembra comunque una squadra molto completa, la più completa che probabilmente Allegri ha a disposizione da molte edizioni del campionato, dei suoi campionati a questa parte, e quindi ritengo che sia piuttosto lontana dall'Inter e rimarrà piuttosto lontana dall'Inter come qualità complessiva, però è una squadra con la quale Allegri può divertirsi e far divertire, ma soprattutto con i risultati.
2: Massimo?
4: Ma direi di sì, lo sentivo ieri nel dopopartita, ho detto ancora non conosco bene i miei giocatori, e quindi diciamo così per le caratteristiche eventualmente quando farli entrare, ovviamente non si riferiva a tutti, ma ad alcuni immagino da quel punto di vista, e quindi credo che stia ancora imparando a conoscere la sua squadra. Secondo me Allegri da questo punto di vista, lo ha detto bene Carlo, è bravissimo a leggere le partite e quindi a trovare le soluzioni nel momento in cui il momento lo richiede, e ieri ha vinto anche per quel motivo, cioè certo. Un attore che fa bene quel tipo di lettura durante la gara,
2: fatto
4: e quello fa la differenza.
2: Sfogare il Genoa, poi dopo comunque De Bruyne, Vergara e Lang sono i tre della sostituzione, poi è entrato Lucca, in panchina sono rimasti Neres, Beukema, Gilmour e Favasuli, che è un ottimo esterno, sono infortunati Marianucci e Buongiorno, non c'era Badiashile perché non c'è stato il tempo tecnico di metterlo in campo, quando si parla di rosa lunga questo significa. Per chiudere, Massimo, chi rischia di più oggi tra Juventus e Milan? La prima Frosinone e la seconda Torino col Toro.
4: Secondo me la partita più difficile ce l'ha il Milan. Ho visto il Torino, una squadra solida, poi Abate immagino che da questo punto di vista abbia voglia di far vedere insomma le sue qualità, anche se diciamo così alla prima di campionato ci sarà molta emozione. Però direi che il Milan è la squadra che rischia di più in questo momento, perché il Torino è una buona squadra, ben organizzata, una squadra solida, ha fatto un mercato discreto tra l'altro, quindi secondo me poi andare a giocare a Torino non è semplice.
2: Sì, no, io confesso che non so cosa aspettarmi questa sera dal Milan, Carlo. Approccio proprio al buio.
3: No, ma non so cosa aspettarmi
2: nel bene e nel male.
3: Non so cosa aspettarmi da qui alla fine del mercato, quindi nelle prossime due settimane, in cui ovviamente questa è la base di ogni discorso e le valutazioni potrebbero cambiare. Ricordo quanto hai detto tu nel WhatsApp che ci hai inviato, no? Il messaggio può autodistruggersi il primo di settembre sulle previsioni di questo campionato. La Juventus mi sembra quella che ha la faccia meno definitiva tra le grandi, perché probabilmente farà ancora delle cose. Il Milan non lo so, sinceramente sta adottando anche una politica, una strategia di mercato che faccio davvero fatica a capire, strapagando gli acquisti e buttando via in malo modo, mettendoli fuori rosa, senza numero, eccetera, i giocatori che non servono più, che sono giocatori comunque pesanti. Quindi sinceramente non so cosa aspettarmi, è una stagione che parte al buio, non conosciamo l'allenatore, non conosciamo le sue idee, non sappiamo bene che cosa possano dare nemmeno i nuovi, quindi assolutamente da vedere, da verificare da oggi in avanti, non solo oggi.
2: Sì, poi Massimo, poi veramente ti saluto, il Milan ha comunque vissuto un mese, quello dei test che contano quello che contano, ma insomma sono comunque partite, pigliando fondamentalmente la media di un paio di gol a partita. Che non è mai una buona notizia, no?
4: No, non è mai una buona notizia. Il calcio d'agosto è vero che rimane sempre il calcio d'agosto, come si suol dire, come si diceva una volta, però è vero anche che determina molto, no? Ovviamente può dare delle indicazioni. Ha detto bene Carlo, ha fatto un mercato difficile da comprendere fino a questo momento, e quindi sono curioso di vedere la partita di questa sera, perché è una partita che comincia ad essere importante da subito, perché arriva l'allenatore nuovo. Arriva in una situazione non semplice, a mio modo di vedere, quindi siamo tutti in attesa di vedere quali che
3: poi
4: saranno le valutazioni, la gestione di Leao. No, certo,
3: appunto, sono cinque partite da prima della sosta. Questo è un elemento di grande novità per il calcio europeo, perché non eravamo abituati così. Cinque partite sono già 15 punti, attenzione.
4: Esatto. No, assolutamente. Sembra difficile da comprendere, e poi dopo quelle cinque partite sono quattro partite consecutive della nazionale, tra l'altro, dove i giocatori dal punto di vista fisico dovranno essere in grado di gestire quelle quattro gare, perché poi rientrano nei loro club, ci saranno tante partite da giocare, e quindi secondo me queste cinque gare all'inizio della stagione cominceranno a determinare immediatamente, soprattutto per le panchine che erano già calde prima di iniziare la stagione, ossia quelle che l'anno scorso non hanno fatto bene, e dove devono partire immediatamente al 100%. Amorim da questo punto di vista non fa eccezione, logicamente.
2: Sì, ci sono giocatori, quelli delle top, vale non solo in Italia, che arriveranno al 10 di ottobre avendo giocato già una decina di partite, quelli che fanno anche le nazionali e tutto il resto, che è qualcosa di veramente incredibile. Massimo, ciao, grazie.
4: Ciao, grazie.
2: Ciao,
4: a
2: Max,
4: voi.
2: Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. A Massimo Paganin, 800 24 00 24. Vi ripeto ancora il numero di telefono, se volete intervenire potete già prenotarvi. Tema ovviamente libero. Adesso Formula 1.
5: Lando Norris vince! Weekend fantastico del campione del mondo in carica, il Gran Premio di Olanda davanti a un leader fantastico, e a Monza non arrivava un italiano leader del mondiale dai tempi di Ascari. Kimi Antonelli in volata, George Russell mantiene la sua terza posizione.
2: È finito così il Gran Premio di Olanda, dunque ha vinto Lando Norris, che non vinceva un Gran Premio esattamente da un anno, dal Gran Premio d'Olanda del 2025. Poi sul podio le due Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, giù dal podio le due Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, poi Piastri, Lawson ed Hülkenberg. Classifica mondiale a due settimane dal Gran Premio d'Italia a Monza, Antonelli 242 punti, Hamilton e Russell 183, Norris 159 e Leclerc 155. Umberto Zappelloni, ciao.
6: Ciao, ciao Giovanni, mi corre l'obbligo di correggerti.
2: Vai.
6: Perché Norris aveva vinto l'ultimo Gran Premio prima della sosta, e Piastri che non vinceva da
2: Piastri
6: l'Olanda,
2: che non vinceva l'Olanda.
6: Ma insomma, Norris ne ha vinte due di fila e sta facendoci capire come la McLaren sia tornata in corsa, sì, in pratica, perché la McLaren si è presa la pole position e si è presa la vittoria. È andato un po' in crisi Kimi nel finale, che aveva fatto due partenze fantastiche, nella prima partenza aveva superato il suo compagno di squadra, poi dopo l'incidente incredibile di Verstappen alla seconda ripartenza aveva superato anche Norris, poi però nel finale è andato un po' in crisi. Però oggi ci sono secondo me due vincitori, Norris in pista e Kimi in classifica, perché comunque è uscito dal campionato d'Olanda aumentando ancora il gap su Hamilton e sul suo compagno di squadra, e soprattutto c'è stato questo ordine di scuderia della Mercedes che ha chiesto a Russell di far passare Kimi nel finale, restituendogli la seconda posizione, che insomma la dice lunga su che cosa stia pensando Toto Wolff per il mondiale.
2: Sì, se lo sarebbe ripreso il secondo posto o no?
6: Ma se lo sarebbe probabilmente ripreso, però poi passare
3: correndo
6: su
3: rischi.
6: Questa pista corri dei rischi, e passare su questa pista era obiettivamente molto difficile con un Hamilton che comunque stava arrivando dietro, perché se poi non fosse arrivata la virtual safety car negli ultimi due giri, probabilmente Hamilton Russell lo avrebbe anche passato, quindi la Mercedes ha salvaguardato il podio di Kimi, che è la punta per il mondiale ovviamente, dopo 12 gare è il leader del campionato, e devi incominciare a pensare anche a questo, perché se tu non porti grande evoluzione in pista, come ha fatto la Mercedes in questo ultimo periodo, mentre tutti gli altri stanno migliorando la macchina, beh, insomma, poi alla fine devi comunque pensare di salvare il tuo capitale di punti di vantaggio che hai.
2: Quindi il dato politico, Carlo, è che da questo Gran Premio la Mercedes è una punta sola.
3: Il dato politico è proprio questo, cioè la notizia di questo Gran Premio d'Olanda, abbastanza confuso e neanche bellissimo, è stata proprio questa, cioè questo ordine di scuderia. Russell ha obbedito, probabilmente ha torto collo, già non vanno d'accordo, quindi grande lavoro per Toto Wolff, però il fatto che le cose siano andate così è una notizia importante, perché adesso sappiamo, non lo dice solo la classifica che parla chiaro, insomma è chiaro che in un mondo normale Antonelli è la prima punta della Mercedes, però da oggi è stato ufficializzato dalla Mercedes, e quindi questo è secondo me il dato corretto e importante, perché probabilmente è vero, avrebbe superato in pista Russell, però Russell non gliel'avrebbe regalata senza quell'ordine di scuderia.
2: Sì, che poi è quello che ha fatto con Hamilton, alla fine gli è andata bene, perché le due Williams hanno bisticciato in coda a una curva, e quella virtual safety car probabilmente ha privato la Ferrari di un podio. No, ma sul risveglio della McLaren, Umberto, troppo tardi per il mondiale?
6: Ma sai, l'anno scorso si andò via dal Gran Premio d'Olanda con Oscar Piastri in testa al campionato con più di 100 punti di vantaggio su Max Verstappen, e poi Max è arrivato vicinissimo a vincere il mondiale, arrivando soltanto due punti da Norris. Cioè, se la Mercedes non si deciderà a portare in pista qualche novità, Si corre il rischio di perdere punti. È vero che ne ha guadagnati tanti in questo campionato, però non sappiamo ancora quante gare mancano esattamente, perché c'è ancora poca certezza sulle ultime due gare: si andrà a correre in Qatar o ad Abu Dhabi o si correrà a Imola. Questo lo decideremo a metà settembre. Però insomma mancano ancora abbastanza gare, per cui un recupero non è da escludere se il trend dovesse continuare a essere questo.
2: Sì, e prima o poi dovranno anche dircelo, no? Come si chiude, con che numero di gare si chiude
3: con grande calma, sì. Ma abbiamo visto anche in altri campionati.
2: No, ma almeno con il numero di gare, perdonami, almeno sapere se si corre su 22, 23, 21, 20, sì, 18, 140 gare, insomma, non è un dettaglio.
3: No, certo. No, non è un dettaglio, però da un certo punto di vista c'è da capirli, no? Perché è una macchina gigantesca anche dal punto di vista commerciale. Sono stati venduti i diritti, ci sono delle sponsorizzazioni, eccetera. Quindi io capisco che in maniera anche un po' surreale si tergiversi sulle informazioni, però dobbiamo farci il callo. È questo, insomma, anche in altri campionati del motorsport hanno deciso all'ultimo istante o stanno ancora decidendo, quindi da un certo punto di vista c'è da capirli. È chiaro che tutto quanto poi diventa abbastanza comico, perché tu fai un campionato e non sai quanti punti ci sono a disposizione, sì. Quindi questo è indubbio.
2: Invece sulla Ferrari io sono un po' confuso, Umberto. È stato un weekend in cui la Ferrari ha fatto male tutto il venerdì e il sabato. Oggi oggettivamente in alcuni momenti è stata una macchina che stava in pista, ha fatto anche delle cose interessanti. Il finale dice però che è stata giù dal podio, quindi certamente non può essere soddisfatta, e non riesco però a capire dove mettere il limite della delusione o comunque della parziale soddisfazione.
6: Che ha confermato di essere migliore in gara che in qualifica, però una Ferrari che anche oggi ha sbagliato, perché se non avesse perso tempo nel decidere di far passare Hamilton quando Hamilton e Leclerc sono trovati uno vicino all'altro, non avesse perso tempo a prendere la decisione di far rientrare Charles e far passare subito Hamilton, forse Hamilton sarebbe arrivato prima più vicino a Russell e quel podio magari se lo sarebbe preso. Però è una Ferrari che ha portato delle modifiche importanti, e come un nuovo fondo, e in qualifica non abbiamo avuto assolutamente nessun beneficio, anzi la macchina era andata quasi meglio venerdì mattina quando aveva sfruttato ancora il fondo vecchio. Manca sempre qualcosa per arrivare a essere contenti. È una Ferrari che su piste dove dovrebbe essere molto competitiva stenta un po', e poi ci sorprende su piste dove invece non ce l'aspettavamo, vedi Barcellona quando vinse Lewis. Adesso arriva Monza, dove Kimi sarà molto probabilmente penalizzato perché andrà a cambiare il motore, e la Ferrari porterà in pista la seconda evoluzione di motore, quindi lì dovremmo aspettarci qualcosa di importante già magari dalla qualifica.
2: Sì, poi resta la domanda delle domande. Ci eravamo lasciati con questa domanda prima delle vacanze, la ripropongo a maggior ragione oggi: la Ferrari ha bisogno di battezzare che Hamilton è la prima guida in questa stagione o no? Perché comunque qua e là continua a buttare via due punti, tre punti, un punto, e alla fine la somma fa male.
6: Poi alla fine i punti cominciano a diventare pesanti, perché poi l'anno scorso il mondiale l'abbiamo visto, si è perso per due punti. Oggi non mi sembra una Ferrari che possa sognare il mondiale, perché le manca lo spunto in qualifica sicuramente.
2: Ma se lo può sognare Norris, perdonami Umberto.
6: Hai visto che la McLaren è molto in crescita, la Ferrari si è un po' plafonata dopo le due fiammate, una con un pilota e l'altra con Charles. Però ci sono occasioni in cui devi essere più deciso nel prendere delle decisioni, perché oggi si è persa un'altra occasione di regalare a Lewis la possibilità di andare sul podio, e quindi prendere punti che lo avrebbero ottenuto secondo da solo in classifica e un po' più vicino ad Antonelli. È un'occasione persa sicuramente dalla Ferrari oggi.
2: Carlo?
3: Sì. No, vorremmo tutti essere la McLaren. La McLaren insomma ci ha abituato che magari inizia sotto traccia la stagione, poi prende l'abbrivio e migliora in maniera consistente e continua, cioè non fa il volo del tacchino un po' su e un po' giù come spesso fa la Ferrari. Quindi io credo che di base il problema sia quello. Poi anche se penso che in questa stagione, anche se metti un ordine di scuderia, cioè disegni delle gerarchie tra Hamilton e Leclerc, comunque non sei competitivo per il titolo, cioè perché secondo me per il titolo quest'anno non puoi competere, non, è inutile raccontarsi delle favole, ma proprio per la ragione che ho detto prima, cioè anche Lando Norris in teoria non è, forse anche in pratica non è competitivo per il titolo, però la McLaren è in questo momento stabilmente l'anti-Mercedes, la Ferrari non lo puoi dire, insomma, mi sembra che le gerarchie adesso siano chiare. Mercedes là davanti in attesa di sviluppi, McLaren sviluppata che tiene il passo della Mercedes e qualche volta la batte, Ferrari fa il tacchino.
2: Aspettate, vi faccio sentire una battuta di Toto Wolff in diretta molto, Sky Sport.
7: Molto chiaro, e queste sono le nostre regole, abbiamo parlato questa mattina che non vogliamo perdere tempo con i due e lo abbiamo cambiato come l'ho visto, ma Kimi aveva un stop free,
8: sì.
7: E avevamo we have returned it how it was before, so there was no difference for George.
8: Non c'era nessuna differenza quindi per George, perché siamo tornati all'ordine precedente, era terzo, era tornato terzo e Kimi è tornato
2: terzo. Questa è la spiegazione di Toto Wolff ai microfoni di Sky Sport, metà in italiano metà in inglese. Però insomma il dato politico è quello che abbiamo segnalato, quindi la Mercedes oggi ha battezzato Kimi Antonelli rispetto a George Russell. Ciao direttore, grazie.
9: Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, Umberto. Grazie ad Umberto Zappelloni, 800 24 00 24. Brevissima pausa, poi arriva Pierluigi Pardo e riapriamo la pagina dedicata alla Serie A.
10: Non telefono, non chiamo.
11: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
11: Ecco, bravo mister.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
14: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani, atmosfera stabile con condizioni di bel tempo, cielo poco nuvoloso, con più nubi solo su Alpi e Appennini meridionali, ma senza precipitazioni. Domani, dapprima bel tempo, poi nel corso del pomeriggio peggiorerà con temporali che dalle Alpi si sposteranno verso gran parte del nord-ovest e poi in nottata anche verso Toscana e nord-est. Scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
19: Noi ci siamo, e voi?
20: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: I campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante, la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
1: Allora, questo Max Allegri ieri, dopo aver vinto la partita di Marassi contro il Genoa. Pierluigi Pardo, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Oh, noi abbiamo detto niente sorprese ieri nel primo parzialissimo exit poll del campionato. L'Inter contro le squadre della parte destra della classifica difficilmente si incarta, e Napoli ha una rosa lunga, e credo che Allegri si divertirà tante volte in questa stagione a giocare tante partite in una, come ha fatto ieri a Marassi. Poi c'è chi dirà che è stata fortuna, c'è chi dirà che è stato bravo a leggere la situazione, c'è chi dirà che è merito dell'arbitro, c'è chi dirà quello che vuole, ma insomma la sensazione è che il Napoli continui a essere comunque nello scenario l'anti-Inter.
3: Sì, anche se devo dirti che la sensazione che mi ha dato ieri l'Inter, al netto ovviamente del Monza che oltretutto aveva mille acciacchi, con un portiere che senza accanirsi, anzi facendogli un grande in bocca al lupo, però insomma indubbiamente ha determinato parte del risultato. Ecco, l'Inter diciamo che ha, proprio perché nel primo tempo aveva deluso, nel primo tempo era apparsa abbastanza sfilacciata, poi vedi però che tipo di potenzialità in qualsiasi momento, quindi io la metto decisamente avanti. Poi il 31 agosto, il 1 settembre facciamo le griglie fatte
1: ma
3: bene.
1: Ma l'abbiamo già fatta, noi che ci sbilanciamo. No, venerdì mi ha chiesto, Carlo, mi mandi un vocale. Io spero, io non vi ho ascoltato, spero che anche voi abbiate avuto il coraggio di metterci la faccia e non abbiate lasciato solo me così esposto, esposto al vento dei pernacchi.
3: Ma noi... Il primo settembre,
1: quindi ho capito che sono l'unico, sono stato l'unico.
3: No, ad oggi per me c'è l'Inter davanti a tutti.
1: È stato
3: un
1: agguato, ho capito.
3: E poi c'è un bel mischione.
1: Il mischione. Aspetta, che saluto Umberto Chiariello. Ciao Umberto.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao. Dimmi anche tu che c'è il mischione e andiamo via subito.
4: Il mischione c'è, ma per me c'è anche una griglia tipo Formula 1, sulla prima linea ci sono Inter e Napoli.
1: Quindi insomma ieri sei rimasto confortato dal Napoli o no? Insomma i tifosi del Napoli sono un po' divisi, no? Per quello che hanno
4: visto.
1: No,
4: ma non sono confortato, ho visto il Napoli che mi aspetto di vedere con Allegri, un Napoli che non pressa, che aspetta gli avversari nella propria metà campo, che gioca con 10 uomini dietro la linea della palla, si appoggia su Højlund, gioca male, gioca poco, perde un'ora di gioco, però ha una rosa lunga che lui sa sfruttare molto bene, non tutti possono far entrare De Bruyne e Vergara, che sono una ricchezza assoluta, e Luca ha fatto molto bene, sono molto contento per lui. E quindi il Napoli, se fa anche il colpetto di fine mercato, che nobilita un mercato in tono minore, ma volutamente in tono minore, perché Napoli non ha bisogno di granché, bisogna solo di una cosa, che tra Medjugorje, Lourdes e Pompei i 43 infortuni vengano debellati, e Napoli regge la stagione con pochi infortuni e l'anti-Inter per rosa che ha.
1: Carlo, io però nell'ultima mezz'ora, Carlo, il Napoli ha giocato nella metà campo del Genoa, altro che blocco basso.
4: Esattamente.
5: Sì. No, ma infatti, ma io mi aspetto che, cioè, su quella prima fila, Umberto, siamo d'accordo tutti, e ci siamo esposti, io, Giovanni, ma anche Pierluigi, cioè mi sembra che quella prima fila, a prescindere dal mercato, sia scritta nella pietra. Quindi quanta distanza ci sia tra il Napoli e l'Inter, questo è il vero tema. Io credo che, l'ho detto prima, con questa rosa Allegri, che non ha una squadra così competitiva a disposizione da diverso tempo, compresa il Milan dell'anno scorso ovviamente, ma anche probabilmente le ultime edizioni della Juventus, Allegri possa far vedere quello di meglio che sa fare, cioè spremere tutto quello che può da questi giocatori, che sono tanti. Il Napoli è una squadra completa, Allegri è bravissimo a cambiare le partite in corsa e ha materiale per cambiarlo, perché l'anno scorso ai pari ad essere bravo a cambiare le partite in corsa, non c'ha i giocatori, quest'anno i giocatori ce li ha, e quindi io credo che il Napoli possa senz'altro stare lì per lungo tempo insieme all'Inter. Poi vediamo.
1: No, ma io poi penso che Napoli farà meglio dell'anno scorso, che significa fare almeno un punto in più rispetto ai 76 di Conte, fare meglio in Europa, ma quello ci vuole poco, perché a fare almeno 29esimo invece di 30esimo nel girone di Champions League credo non sia un'impresa.
5: Pier, sì, titanica.
3: No, questo sì, no, anche sugli infortuni, poi gli infortuni ovviamente quando sono tanti impongono una riflessione, te lo dice uno che avrebbe voluto Conte sulla panchina della nazionale, quindi non posso essere tacciato di, nel senso che l'anno scorso comunque è vero che Napoli ha avuto tanti infortuni, è vero che alcuni di questi sono traumatici e sono legati quindi alla casualità, ammesso che poi la casualità al 100% possa esistere, però in certe situazioni c'è, ovviamente gli infortuni traumatici vanno più in questa direzione, molti sono stati anche problemi di natura muscolare che quindi chiamano per una riflessione seria, serena ma approfondita sulla preparazione. Sono molto curioso io di vedere il Napoli quest'anno. Ieri sono d'accordo, per un'ora di gioco è stata una squadra che ha aspettato e che ha ricordato alcune cose dell'Allegri degli ultimi tempi, quindi un atteggiamento molto speculativo, una squadra che comunque sta compatta e poi capisce quando è il momento di andarsi a prendere la partita. Non lo so, perché secondo me il materiale umano a disposizione qualche possibilità diversa la offre anche ad Allegri, quindi sono curioso di vedere che tipo di scenario tattico ci sarà. Non sono sicuro al 100% che sarà un Napoli simile ad esempio al Milan dell'anno scorso. Penso che qualcosa di diverso lo
1: possiamo anche vedere. Ma ne sono convinto anch'io, intanto ha un centravanti, anzi ne ha due, e già questa è una differenza notevole rispetto al Milan dell'anno scorso, perché poi insomma gli allenatori fanno anche col materiale che hanno. Umberto, domenica c'è Napoli-Como e il sabato dopo Inter-Napoli.
6: Controprova immediata, e dipenderà molto la stagione da questa partenza. Una partenza sprint lancia il Napoli con ambizioni enormi, e una partenza non sprint crea subito polemiche, quindi capiamo subito il red d'azione, ma arriva subito per Allegri e quindi dobbiamo attendere.
1: Sì, io non capisco perché c'è tutto questo scetticismo che leggo tra le righe anche a Napoli a proposito di questa stagione che va a iniziare, Umberto, se
6: sono
1: mi aiuti.
6: Contento. Sono molto contento, perché quando si creano grandi aspettative normalmente si fallisce, perché una città che dai grandi entusiasmi passa alla grande depressione. Ogni volta siamo partiti con i fari spenti, vedi l'anno della rifondazione di Spalletti, il secondo anno di Spalletti, sembrava che il Napoli stesse smantellando la squadra, arriva lo sconosciuto Kvaratskhelia, lo sconosciuto Kim, il Napoli straccia il campionato e con Conte parte dal decimo posto e vince il campionato. Quando invece mi dicono che il Napoli è fortissimo, straccerà tutti, vincerà, farà, dirà, falliamo. Quindi sono contento che il profilo basso aiuta sicuramente.
1: Pier?
3: Sì, questo sicuramente. Insomma, poi a parte questa è una caratteristica degli ultimi anni del calcio italiano, non c'è mai stata una squadra che è riuscita a ripetersi, e anche se in maniera diversa, l'Inter dopo gli scudetti dominati, diversa nel senso che per esempio nell'anno in cui arrivò praticamente in fondo su tutto, poi non vinse nulla, quindi non è qualcosa che possiamo in qualche modo avvicinare al decimo posto del Napoli, non so se mi sono spiegato, però voglio dire, questo elemento c'è in generale. Io penso che ci sia molta perplessità, perché un po' perché è vero, cioè Allegri sicuramente ha chiuso male la passata stagione, è inutile che ci giriamo attorno. Poi anche una parte dell'opinione pubblica che da sempre, o comunque da qualche anno, è schierata contro di lui, e quindi credo che la città sia divisa da questo punto di vista. Il Napoli ha una partenza, questa è una chiave insomma interessante, in qualche modo quello che dicevi lo conferma, ha una partenza complicata. Genova non era una trasferta facile, Napoli-Como e Inter-Napoli sono due partite con due squadre di altissimo livello, quindi anche dal punto di vista del calendario quello che dice Umberto è doppiamente vero, nel senso che se dovesse capitalizzare e partire forte varrebbe ancora di più, e se dovesse avere invece una partenza negativa la cosa potrebbe un po' pesare, però è oggettivamente fra tutte le squadre di vertice quella che ha la partenza peggiore.
1: Sì, non c'è dubbio. Io ho l'impressione, ieri ero a San Siro, ho avuto l'impressione ad esempio che Chivu abbia dato la titolarità a Lautaro Martinez e Çalhanoğlu non perché la meritassero in termini di condizioni, ma perché fra due settimane c'è Inter-Napoli, quindi doveva fargli fare minuti, è meglio farglieli fare subito, ma Chivu stesse già lavorando per Inter-Napoli, questo penso, Umberto, ad esempio.
6: Io dico solo una cosa, che il Napoli dipende totalmente da un quesito, si chiama Kevin De Bruyne. Se De Bruyne accetta un ruolo fondamentale ma non adatto al suo lignaggio, cioè quello che avendo 35 anni gioca spesso mezz'ora, in quella mezz'ora diventa determinante secondo il teorema di Spalletti, che 70 vale 20 e 20 vale 70 se poi tu determini, Beh, De Bruyne, quando l'avversario è stanco, mezz'ora può fare meglio che si deve giocare sempre. Poi giocherà in Champions, che è sul giardino di casa. Ma se De Bruyne accetta un ruolo di rotazioni e si cala umilmente in questo contesto, visto che con Allegri il rapporto è migliore che con Conte, allora De Bruyne fa la differenza. Se De Bruyne invece si sente leso nella sua maestà, Allegri è un problema.
1: Sì, io penso che l'anno scorso abbiamo passato i primi due mesi di stagione a dire che i quattro centrocampisti insieme facevano perdere qualità al Napoli, i quattro super centrocampisti.
6: Non andavano bene, non erano
1: ma ricordo
6: andate,
1: che, ricordo che all'epoca, prima dell'infortunio di De Bruyne, la materia era delicata, chi lo diceva veniva tacciato di antinapoletanità.
3: Ma
1: Allegri sia arrivato, il calcio è una roba semplice, giocano tutti e quattro semplicemente con tempistiche diverse.
3: Sì, sì, sì, ma guarda, io invece questo tema lo tendo, cioè, non a sottovalutarlo, assolutamente. È un tema, c'era l'anno scorso, c'è anche quest'anno. Però
1: ieri
3: non
1: avete
3: è
1: sentito Allegri quando gliel'hanno chiesto, ha risposto: beh, si possono far giocare tutti e quattro, basta togliere gli esterni. E trovatemi una squadra che gioca senza esterni nel calcio europeo.
3: Sì, sì, ma infatti,
1: non c'è.
3: Però da questo
1: il
3: punto
1: Napoli
3: di vista,
1: dei primi due mesi dell'anno scorso.
3: Io credo fra le qualità di Allegri ci sia la capacità di gestione, questa almeno credo non gliela possa riconoscere nessuno. Quindi da questo punto di vista probabilmente la gestione rispetto a Conte sarà un pochino più semplice. Parlo dell'aspetto umano e del dover prendere delle decisioni. E insomma, le dichiarazioni di De Bruyne a fine stagione le abbiamo sentite. Al tempo stesso Conte è un drago quando invece deve trovare soluzioni. E se noi guardiamo la stagione scorsa, che a un certo punto sembrava uno di quei videogame, la stagione del Napoli sembrava uno di quei videogame con un livello di difficoltà crescente, dove ogni giorno c'avevi un quadro diverso da superare, perché sembrava una quantità di infortuni e di sfighe clamorose. Devo dire che Conte tutta una serie di soluzioni le aveva trovate dopo Bologna-Napoli, Neres, poi ha fatto male Neres, Alisson, cioè ha trovato durante la stagione una quantità di soluzioni che forse Allegri farebbe fatica a trovare. Però io credo che invece in termini di gestione di gruppo ci siano tutti i presupposti per poter andare bene. È chiaro che la partenza incide tanto, perché l'ambiente è un ambiente caldo, innamorato, lo conosciamo molto bene, e come diceva giustamente Umberto prima, è facile sia alle grandi esaltazioni che a qualche depressione. Quindi sarà molto importante come la squadra approccerà, e i tre punti di ieri, ancorché discussi, discutibili, contestati, tutto quello che volete, pesano tantissimo.
1: Abbiamo risparmiato, scusa, ad Umberto la questione arbitrale, ma tanto la affrontiamo adesso dopo il traffico con Angelo Bonfrisco. Ciao Umberto, alla prossima.
6: Ciao a voi.
1: Parliamo di arbitri dopo il traffico.
7: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.
8: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla A14 Adriatica, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione Ancona. Andiamo al nord sulla 4 Milano Venezia, qui sempre per incidente traffico incolonnato in direzione Milano tra Brescia Est e Brescia Centro. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia poi si registrano code a tratti per le operazioni di recupero mezzi tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Spostiamoci sul raccordo Ivrea Santiaqui per lavori per traffico intenso, rallentamenti tra Albiano e Santià in direzione Milano. Infine al traforo del Monte Bianco vengono segnalate code in corrispondenza del Piazzale Italiano in direzione Chamonix. L'attesa prevista è di circa un'ora. Questa

0: al Bar di Napoli, di non pensare troppo alla espulsione che non ha avuto a Roma. Purtroppo ci sono cose dove finora non entriamo.
1: Allora, questo era il direttore sportivo del Genoa ieri, a botta calda, cioè a partita appena finita, discussione sul gol di De Bruyne, arbitro Di Bello, al VAR meraviglia. Oggi le moviole dei giornali scrivono in maniera abbastanza unanime che Di Bello ha sbagliato, nel senso che la spinta di De Bruyne non era una spintarella, allarga anche un po' il gomito, sicuramente danneggia il difensore del Genoa e prende un vantaggio che poi si traduce nella possibilità di colpire quasi a colpo sicuro, di trovare la rete del vantaggio, la rete che di fatto decide la partita. Detto tutto questo, saluto Angelo Bonfrisco intanto, ciao Angelo.
2: Ciao Giovanni, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a te. Detto tutto questo, io trovo abbastanza volgare che arrivati a metà della prima giornata di campionato si discuta già di dossier, di vecchi arbitraggi, di designazioni, di errori veri, in molti casi, o presunti, che un arbitro si porta dietro verso una squadra. E siccome abbiamo finito l'anno scorso dicendo che il problema era il designatore prima, che era già a sua volta la presunta soluzione del problema del designatore prima ancora, e invece siamo ripartiti esattamente dallo stesso punto, io credo che il problema non siano i designatori, forse nemmeno gli arbitri, che pure ogni tanto sbagliano, ma il problema siamo tutti noi intorno, Angelo.
2: Sì, sono d'accordo con te. Il problema fondamentale è assolutamente culturale, e fa pure rima. Nel senso che, allora, va bene, anch'io avrei preferito un fischio su quel fallo perché c'erano tutti i crismi per poterlo fischiare. Però è iniziato un nuovo corso, no? Una nuova linea guida dove Daniele Orsato si era comandato. Non critichiamo già l'arbitro nella designazione perché ti ricorda cioè un elemento dell'anno scorso piuttosto che un rigore non dato, cioè regolarmente la prima giornata di campionato è stata messa in discussione la designazione. Questo non va bene, ma è assolutamente un fatto culturale. Poi ti capita anche l'episodio e qui la frittata è fatta. Dopodiché la seconda linea è quella del poco intervento del VAR, più gioco, meno perdita di tempo, più velocità nel gioco, meno falli possibili. Quindi siamo tutti d'accordo, cioè il mondo del calcio è alla conoscenza di questo, no? Però ieri si evoca ancora il VAR, non capendo che quello non sarà mai un episodio da VAR, perché è una valutazione di campo, è un contatto, è un contrasto, e l'intensità di quel contrasto lo deve valutare l'arbitro di campo, l'arbitro centrale. La centralità dell'arbitraggio, così come Daniele Orsato ha detto prima di iniziare le partite, deve essere l'arbitro di campo, deve decidere lui. Ora, certo, si può sbagliare, si può dare una valutazione errata, però da qui non dobbiamo perdere i principi di cui dobbiamo tutti fidarci, cioè dobbiamo tutti.
1: Sì, ma io faccio anche un passo in più, Angelo, e allargo a Pierluigi e a Carlo. Abbiamo passato gli ultimi anni a raccontarci che noi eravamo quelli che avevano la soglia troppo bassa per il fallo, che avevano troppo VAR, poi le statistiche in realtà dicevano altre cose. Ad esempio, in Champions League c'è più VAR di quello che c'è stato negli ultimi anni in Serie A, tanto per capirci, queste sono però nella lettura di tutti. In Champions League c'è poco VAR, in Serie A si abusava, però al netto di questo arriva un designatore che più o meno la pensa alla stessa maniera. Applausi per i primi 5 minuti, arriva il primo episodio e torniamo indietro. Io trovo una grandissima ipocrisia, Pierluigi, su questa cosa.
3: Ma non c'è dubbio, ma guarda, io 5 settimane fa stavo per commentare la finale del mondiale, il fallo su Nico Williams, chiaramente dall'Italia non mi è arrivato mezzo commento su nulla, e ieri le discussioni ovviamente su questo episodio ci stanno. Per me è più fallo che non fallo, quindi se facciamo una valutazione. Però è il clima attorno che appunto è un clima che è la solita roba, dai, la conosciamo, quindi c'è poco da discutere. Secondo me sull'episodio di ieri è stato fatto un errore, cioè io credo che alla fine è un fatto di interpretazione, quindi è perfettamente ragionevole. Cioè, è chiaro che è una decisione di campo e stava sensibilità dell'arbitro.
1: Io non so se in Premier League l'avrebbero annullato o no. Non ho ancora questa risposta.
3: Neanch'io. No, ma
1: visto che tutti parlano di Premier League, perché io sono convinto
3: che oggi hanno
1: disintegrato la scelta di Di Bello, secondo me sbagliata, ti dicono dovremmo fare come la Premier League. Io penso che in Premier League si sarebbe andato via dritto.
3: Certo.

0: Il Premier League, probabilmente non lo so, 50-50. Contatto, cioè, la dinamica è una dinamica, diciamo, noi per quella che è l'abitudine italiana, è una dinamica nella quale noi siamo abituati a pensare che lì sia sempre fallo. Questo va detto. Esatto. Però è vero pure che le linee guida sono arrivate.
1: Per quella che
0: sono arrivate, esatto. Sì, ma voglio dire, noi in Italia ci sono discussioni su qualsiasi cosa, voglio dire.
2: Discutono il primo gol dell'Inter, fai te, sì, ieri, col Monza.
1: Sì, no, ma al di là di quello, c'è un sistema. Allora, come ho detto prima, la situazione è quella di prima, pure peggio, perché l'estate non è stata particolarmente brillante, anzi, tutt'altro sul fronte arbitrale, con tutto quello che è successo e che poi alla fine non è successo. Quindi questa ha addirittura indebolito quel sistema lì, secondo me. E poi adesso Orsato ha dato delle nuove direttive, si tratta di far capire ai giocatori con le mani, quindi all'atto pratico, che come verranno dirette le partite. Prima parlavamo con Massimo Paganin, ha detto fuori dall'area c'è una tendenza comunque a buttarsi per terra a quel primo contatto lì, no? Che da altre parti non c'è.
0: Sì,
1: adesso questo sarà anche stato sbagliato.
0: È un limite.
1: Esatto. Questo sarà anche stato un fallo, sarà anche stato sbagliato, però si tratta di far capire ai giocatori se il vento è cambiato, come è cambiato e quanto è cambiato. E quindi da qualche parte bisogna anche cominciare.
2: Angelo, poi vi saluto. Oh. Angelo.
3: Eccomi. No, ripeto, torniamo sempre al discorso culturale. Cioè il giocatore è abituato a, in quell'occasione specifica, no, a proteggere il pallone. È vero che lui riesce a frapporsi, però poi sembra quasi che aspetta il contatto per portare a casa il fallo, e noi 9 volte su 10 glielo fischiamo quel fallo. Per cui diciamo che la cultura molte volte la costruiamo anche noi dal campo, no? Però è proprio quello che si vuole cambiare. Voi avete visto che con la modifica degli infortuni la soglia del dolore si è triplicata.
1: Stanno tutti in piedi.
3: Stanno tutti in piedi, non si fa male più nessuno.
0: Sono tutti veloci.
3: Non c'è più l'acqua santa, cioè qui abbiamo risolto il problema. Ma perché? Perché come i bambini gli abbiamo messo il castigo del minuto fuori diventa una responsabilità per tutta la squadra, che rischia 10 contro 11 prende il gol. Cioè ormai siamo a questi livelli.
2: Si hanno recuperato tutti anche i 10 decimi di vista. Quando esce il cartellone delle sostituzioni non c'è più quella cosa che non capiscono, vanno dall'altra parte, eccetera. Escono tutti di corsa. Ragazzi, vi devo salutare. Angelo, ciao, alla prossima.
3: Ciao,
2: ragazzi.
3: Ciao, Angelo. Grazie, Angelo Fresco. Ciao, Pier.
2: Alla prossima, vi do la formazione della Juventus, poi dopo il GR leggeremo anche le altre. Juventus che gioca alle 18.30 a Frosinone, Vicario in porta, poi difesa 4 con Kalulu, Bremer, Kelly e Selic che debutta con la maglia bianconera prima giornata, quindi Locatelli e Douglas Luiz, con Seisau, McKenny, Ildiz e Colomwani, dopo il GR delle 18.
4: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
5: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X e Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
4: Dai, è perfetto.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro. perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Sono le 18.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Il governo italiano ferma e multa la Sea-Watch, la ONG tedesca risponde: non collaboriamo con i criminali libici. Aveva droga e armi, portato in carcere a Milano un giovane rapper. Anche vittime civili in due operazioni israeliane in Cisgiordania e a Gaza, ucciso un comandante di Hamas. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. In primo piano il fermo e la multa alla ONG tedesca Sea-Watch per mancato coordinamento nelle attività di soccorso di migranti.
14: Al suo arrivo nel porto di Napoli, dove ha sbarcato sei migranti, di cui tre minori non accompagnati, la ONG tedesca Sea-Watch è stata sottoposta a fermo per 45 giorni e multata per 7.500 euro. Ancora una volta, ha scritto il ministro dell'Interno Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti e non dalle ONG. Ci accusano, ha replicato la ONG tedesca, di non aver cooperato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Faremo ricorso, aggiungono, e come spesso in passato otterremo l'annullamento. Sale intanto a 11 il numero di corpi senza vita recuperati dopo il naufragio del barchino di migranti al largo della Tunisia la notte fra il 21 e il 22 agosto. Una persona è sopravvissuta, tre sono ancora disperse, a bordo tutti giovani tunisini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: È stato arrestato per possesso di droga, di una pistola con matricola brasata e una cinquantina di munizioni il rapper 26enne Tony Boy, molto noto tra i giovani con un milione di follower su Instagram, denunciato anche per avere ripreso in diretta la perquisizione. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche, un 14enne palestinese è morto oggi pomeriggio durante un raid militare israeliano in un campo profughi a est di Nablus, mentre un bambino di 4 anni è morto durante un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza, nella quale, secondo l'IDF, è stato ucciso un comandante di un sito di produzione di armi di Hamas. Era l'ultima notizia di GR24. Per tutte le notizie di sport vi rimando tra poco a Giovanni Capuano e a tutti i convocati weekend. GR24 torna alle 19:00.

La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: è suonata la campana, è già iniziato il campionato. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita. Le sensazioni sono buone perché abbiamo lavorato bene, per cui non c'è più tempo per aggiustare, per aspettare, per sperare. Bisogna andare dentro e essere disponibili non a raccontare che vogliamo far bene, ma a farlo vedere.
1: Quale aggettivo o aggettivi userebbe oggi per la sua Juventus e quali vorrebbe usare in futuro per la Juventus, no, tra un po' di tempo?
0: Oggi l'aggettivo può essere coeso, affiatato, compatta come squadra. Poi in futuro probabilmente mi potrebbe piacere di diventare solidi, densi,

0: sarà bisogno di usare il primo fiato e il secondo fiato. Ma non c'ho più fiato, no no, valla a cercare, verrai che ce n'ha un altro e mettilo a disposizione, perché ce ne sarà bisogno anche del secondo fiato.
1: Oggi quanto si è accorciato il gap rispetto all'Inter?
0: Ma non lo so se si è accorciato, quanto si è accorciato. Io so che ci sono 7-8 squadre che sono in grado di lottare per i primi 4 posti, che noi l'anno scorso siamo rimasti fuori. Io dico che siamo migliorati. Poi sarà le vittorie e le partite che riusciamo a portare a casa che diranno quanto saremo migliorati.
2: Eccoci qua, seconda ora di Tutti Convocati Weekend, che ricordo da questa domenica vi farà compagnia tutte le domeniche rigorosamente in diretta a partire dalle ore 17 e fino alle 19 con me, con Carlo Genta. Ciao Carlo.
3: Di nuovo ciao Giovanni.
2: E eccezionalmente questa volta anche con Guido Vaciago. Ciao direttore.
4: Ciao, grazie per gli ACDC, grazie per il disco perfetto.
2: Sai che tutte le domeniche cerchiamo il disco perfetto prima di chiamarti, altrimenti non
3: ti chiamiamo. Per accontentarti.
2: Perché c'è un certo livello di competenza musicale in Guido Vaciago. Oh Guido, hai capito la conferenza stampa di Spalletti?
4: No, non me ne preoccupo, insomma. Anche perché credo che non so se lui si diverte anche un po' a giocarci su questo ruolo, su questo personaggio che lui ha creato, se invece semplicemente gli vengono queste metafore o questi neologismi che poi ci divertiamo a interpretare. Una volta John Lennon ha scritto I'm the Warlus proprio per sfidare quelli che interpretavano i suoi testi, ha detto adesso provate a interpretare questo. Allora chissà se Spalletti, proprio come John Lennon, prova a fare certe conferenze dicendo vediamo come interpretano queste mie parole.
2: Sì.
4: Spero sia più chiaro con la squadra, ecco, questo sì, anche sì. Perché poi in certi spogliatoi, soprattutto ormai è uno spogliatoio che parla poco italiano, comunque insomma, che per i quali l'italiano non è la prima lingua, ecco.
2: Sì, già qualcuno dovrà tradurre dalla Ibegovic che lui è lo shock temporale.
3: Sì, quella lì
4: è molto complicato.
3: Quella lì è capolavoro. È spallettismo allo stato puro, sì, quello lì, no?
2: Ma anche quella del primo fiato e secondo fiato, non è
3: esatto. Primo fiato e secondo fiato non è male. Il fatto è che Spalletti ha, con tutti questi giri di parole, ha sparato il pallone in tribuna e ha detto che insomma la Juventus corre per i primi 4 posti, non per lo scudetto. Mi pare di aver capito, non so se l'ha detto da qualche parte, Guido.
4: No, non lo so, sì, io comunque anche, devo dire, era stato più chiaro durante l'estate a parlare di quarto posto. Secondo me sbaglia, poi però non voglio mettermi a fare un ruolo che non è il mio, però a mio parere sbaglia la comunicazione, perché io credo che la Juventus debba per forza necessariamente parlare sempre soltanto di primo posto, ma non perché poi se arriva terza sia un fallimento, ma perché è dimostrato, lo ha dimostrato anche l'anno scorso, che parlare di quarto posto significa poi in qualche modo ridurre, mitigare, anestetizzare le ambizioni di un gruppo, e poi rischi di arrivare quinto, sesto, come ti è capitato l'anno scorso, perché si accontentano. Invece io credo che la Juventus debba ricostruire, oltre che la squadra, debba ricostruire anche una certa mentalità se vuole tornare a essere quella di un tempo, e la mentalità passa anche attraverso un certo tipo di comunicazione.
2: Sì, quella cosa insomma delle 7-8 che giocano per la Champions, con tutto il rispetto per Spalletti, non vuol dire nulla, no?
4: Ma sì, più o meno, nel senso che poi di squadre effettivamente ce ne sono tante. Secondo me, voglio dire, l'Inter è di un altro pianeta, e soltanto se dà una mano lei suicidandosi si può pensare che lo scudetto lo possa vincere un'altra squadra. Poi c'è il Napoli, che secondo me è un po' staccato dall'Inter, ma a sua volta stacca un po' tutto il resto. E poi c'è un mischione dove c'è la Juve, la Roma, dove c'è il Como, che vabbè, ieri mi ha parzialmente deluso, il Milan, voglio dire, ma tutto sommato forse anche l'Atalanta, ecco, voglio dire. La Roma non
3: sì, ma poi lo scopriamo, Guido, alla fine, il primo, alle 20 del primo di settembre, no? Perché ovviamente queste prime due partite sono a mercato aperto, chiude alle 20 del primo di settembre. La Juventus mi sembra quella che ha la faccia meno definitiva di tutte quelle lì davanti, questo è un altro fattore da considerare, però sono d'accordo con te quando dici che la Juventus, anche a costo di esagerare nell'ottimismo, anche a costo di sembrare un po' smargiassi, deve parlare di competere per mezzo al campionato. Poi ci riusciamo, bravi, altrimenti facendo così fai la fine del Milan dell'anno scorso, quando Allegri ha parlato per tutto l'anno di quarto posto e alla fine arrivi quinto all'ultima giornata. Io sono d'accordo con te quando dici questo, insomma.
2: Sì, intanto a proposito di cose che stuzzicano di questo debutto della Juventus a Frosinone, c'è l'operazione riciclo con Douglas Luiz.
4: Molto interessante, durata tutto il precampionato. Allora, Douglas Luiz è da una parte, cioè, ha due facce, la faccia bella e la faccia brutta. La faccia bella è che è il giocatore, il centrocampista dalle qualità migliori che ha la Juventus in assoluto, perché nessuno tocca la palla come lui, nessuno ha la visione di gioco che ha lui. La faccia brutta è che va piuttosto lento e che perde dei palloni pericolosissimi. Quindi io non so se la Juventus può contare su Douglas Luiz, il Douglas Luiz visto quest'estate, perché in amichevole è tutto bello, anche perché i ritmi sono altri, anche gli avversari sono altri, ma in campionato già oggi con il Frosinone bisogna correre un po' più veloci e comunque bisogna stare attenti a non perdere certi palloni, perché poi ti puniscono tutti, il livello c'è un livellamento piuttosto, purtroppo verso il basso, ma facciamo finta di questo che non lo sia, ma c'è un livellamento della Serie A dei valori, e quindi Douglas Luiz è un giocatore che, così com'è, ha degli aspetti estremamente positivi, perché si vedono delle linee di gioco, delle tracce di gioco che oggettivamente pochi giocatori credo in tutta la Serie A abbiano, però lo paghi tantissimo questa visione di gioco in termini di ti ripeto, lentezza e palloni persi. Io credo che la Juventus debba andare a operare a centrocampo, non credo che Douglas Luiz possa essere riciclato a meno di miracoli, diventando un perno della Juventus. Credo che l'operazione che si sia molto avviata, vediamo se in settimana riescono a chiuderla.
2: Sì, però che sia un giocatore che c'entra poco con Douglas.
4: No, è diverso, però perlomeno aggiunge qualcosa col centrocampo in termini di dinamismo e di velocità, anche perché tu in questo momento hai l'incognita Thuram, che non ha giocato un minuto nel precampionato, ha un ginocchio malandato, oggi forse giocherà qualche minuto, lo danno per recuperato, però ecco, Thuram, che non stiamo parlando di un fenomeno, però era quello che aggiungeva un minimo di dinamismo di e di strappo e di verticalità al centrocampo della Juve. Sei sempre lì, cioè, voglio dire, giocatori che probabilmente nel ciclo dei 9 scudetti avrebbero fatto tanta panchina e che diventano quasi indispensabili nella Juve attuale.
2: Certo,
3: ma vedi che...
2: Vai Carlo.
3: No, ma a parte che no, Douglas Luiz mi è venuto in mente Brera, mi sembra che fosse lui che parlava di posa piano, no? Per indicare quelli che vanno piuttosto lenti. È un posa piano Douglas Luiz, però questo è un aspetto del lavoro, di una parte importante del lavoro che dovrà fare Spalletti, cioè quella di fare il minestrone con quello che gli resta, perché mi sembra molto difficile l'uscita di Douglas Luiz, l'uscita di Cop Miners, insomma gli rimarranno lì diversi giocatori che la Juventus ha provato, proverà a vendere fino all'ultimo momento, che sono molto costosi sia dal punto di vista della cifra di acquisto sia dal punto di vista dell'ingaggio, e quindi Spalletti dovrà anche essere bravo a recuperare e a rendere utili in qualche modo, a spremere utilità da questi giocatori.
2: Sì, altro dato politico, si parte senza i magnifici 4, credo tutto abbastanza prevedibile, non so quando, se mai potrà permetterseli Spalletti in questa stagione, ma insomma pensare di giocare con Colomani, con Sessao, Ildiz, Alai, Begovic tutti insieme era un po' tanto, no? Infatti c'è McKennie.
4: La YMCA. Sì. Ma sì, secondo me a partita in corso qualche volta la si può vedere. A partita in corso la si può vedere, poi bisogna capire che animale è. Esatto, che animale è Alai Begovic, cioè se, perché poi lì è sempre una questione di chi di chi si sacrifica. Quando Allegri lanciò i suoi magnifici 5, Mandzukic faceva anche il terzino. Allora, se lui riesce a convincere qualcuno di questi che lui ha in squadra a fare un lavoro di copertura pesante, un lavoro di copertura vero, allora puoi anche giocare dall'inizio con quei quattro.
2: Non so chi abbia la struttura fisica
4: nessuno.
2: Con Seisau è un fringuellino,
4: certo,
2: Ildiz è un giocatore diverso, alla Ibegovic assomiglia con Seisau. Io non so a chi puoi chiedere di fare il terzo di centrocampo.
4: Mi chiedevo se Alaj Begovic potesse in qualche modo pensare di lavorare anche un po' a centrocampo, ma la verità è che però con i 5 cambi tutto sommato è importante, nel senso che poi c'è un altro giocatore che non abbiamo citato, che è Boga, che l'anno scorso si è reso particolarmente utile. Io credo che poi alla fine davvero si è sfumato il concetto di titolarità con i 5 cambi, perché hai visto ieri anche Allegri ha vinto la partita perché aveva calcolato perfettamente che a un certo punto avrebbe inserito avrebbe fatto i cambi per avere un certo tipo di squadra dal 60esimo, dal 65esimo in poi. Credo che anche lì giocatori come quelli come Alaj Begovic, che sono giocatori di grande qualità tecnica, è ovvio che se entrano al 65esimo hanno ancora un effetto ancora più devastante, perché se entri con una difesa che magari è stata logorata nella precedente ora di gioco, puoi sfruttare ancora di più le tue qualità. Quindi non mi porrei il problema delle quattro stelle contemporanee quanto il fatto che riescano a esprimersi, ecco. E il problema è portargli la palla, perché come dicevamo prima, il problema della Juve del precampionato è stato centrocampo, portare la palla dalla sua tre quarti a quei 3/4 giocatori davanti. Secondo me sono interessanti, perché comunque anche Kolo Muani, che non sarà un attaccante da 20 gol, ma comunque vedrete che ne farà segnare tanti agli altri. Il problema è che arrivi la palla lì, poi quando arriva qualcosa di interessante, secondo me può sempre succedere, perché riescono a dialogare bene.
2: Grazie Guido.
3: No, problema di equilibrio.
2: Vai,
4: grazie a voi.
3: Ciao Guidone. No, dicevo problema di equilibri, no, tutto dipende dal centrocampo, discorso di cui sopra. Detto che Alaj Begovic, al di là delle definizioni incomprensibili di Spalletti, è uno dei giocatori arrivati quest'anno nel nostro campionato che più mi intriga, mi eccita, perché sono arrivati tanti di questi giocatori di enorme talento, molto giovani. Probabilmente il campionato italiano è diventato un campionato di formazione, il che non è il massimo della vita, però è comunque interessante, perché questi giocatori che sono arrivati sono molto curioso di vederli giocare, Giovanni.
2: E adesso vediamo chi anche arriverà negli ultimi 10 giorni scarsi di mercato. A proposito, allora parliamo di calciomercato, lo facciamo con Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia. Michele, ciao.
5: Buona domenica, buonasera, ciao ragazzi.
3: Ciao Michele.
2: Buona domenica, ciao. Anche a te, e vediamo se riusciamo a recuperare le voci che in queste ore hanno parlato di calciomercato, perché alcune cose sono successe anche a partire da ieri, dal momento in cui ieri pomeriggio ad esempio Beppe Marotta ha formalmente tolto dal mercato Lautaro Martinez, ammesso che Lautaro Martinez sia mai stato sul mercato in questa sessione, soprattutto nelle ultime ore, o se semplicemente non sia stata una suggestione che veniva da Barcellona. Poi abbiamo sentito in ordine sparso Spalletti dire che il mercato della Juve è da completare, Gasperini forse non troppo contento perché manca ancora parecchio da fare alla Roma. Allora, breve riassunto, poi ne parliamo.

0: credo che Lautaro sia, cioè, è il nostro capitano e rappresenta la storia attuale dell'Inter, e quindi io ti posso esplicitare dicendo che non ci sono assolutamente le condizioni perché debba lasciare l'Inter. Noi non vogliamo rinunciare in tutti i modi e per qualsiasi cosa, per cui, come dire, non se ne deve neanche parlare.
1: È stato fatto un buon mercato, però poi il mercato non parte uguale per tutti, perché c'è chi deve fare solo dei piccoli restauri e chi deve fare una ristrutturazione importante. Ci stiamo muovendo al meglio, però poi c'è ancora del lavoro da fare. Dei direttori stanno continuando ad arrivare presto la mattina, i direttori.
2: Rafa in questo momento non è importante. È importante la partita di domani.
3: Rafa is not ready to go to the game. He's injured. But he's our player. He's not training in the moment. He's not going to be in the squad. We'll see what is going to happen. I have no news about any player leave in this moment. So that's it.
4: Quello che ha parlato metà in italiano e metà in inglese è Rafa Morim, e parlava di Rafa Leao. Michele, mi pare di capire che a una decina di giorni scarsi dalla fine del mercato l'unica che non ha nulla da fare sia l'Inter, le altre sono ancora ampiamente da rifinire, no?
5: Facciamo delle domande, iniziamo ufficiosamente il 1 giugno, ufficialmente il 1 luglio, ma facciamo tutto dal 27-28 agosto al 1 settembre. È un paradosso, l'Inter doveva fare poco, l'ha fatto capire Spalletti quando parlava di Juventus, ha detto qualcuno doveva solo puntellare, ma l'Inter non ha puntellato, l'Inter è andata dritto per dritto e ha fatto 3 grandi operazioni perché aveva meno da fare, ma si è rinforzata anche in chiave Europa. Spalletti però dall'altra parte dice i direttori, con un po' di sarcasmo toscano, sì, stanno arrivando, arrivano sempre i direttori presto al mattino perché fa capire che siamo indietro, ma la Juventus non ha il budget anche per colpa di Spalletti che non è andato in Champions League. La Juventus deve rifarsi, deve cedere, non è facile il lavoro che deve fare Giovanni Carnevali perché ha trovato una Juventus disastrata da Como lì e purtroppo dall'obiettivo non raggiunto. Il Milan, il Napoli, la Roma, tutte devono fare tanto, troppo, ma sta finendo il mercato.
4: Sì, certo, ma restando alla Juve, prima Guido Vaciago ci diceva che sì, molto avanzata la questione. Sei d'accordo? Sì. La percezione,
5: allora,
4: è questa.
5: Io credo che la Juventus debba fare qualcosa di importante tra le uscite e le entrate. Il tempo è poco, però la Juventus oggi non può sbagliare quei 2-3 colpi che deve fare ancora, e soprattutto Spalletti è stato chiaro, oggi noi siamo indietro tra 8 minuti la Juventus gioca, fa l'esordio a Frosinone, è una squadra che arriva incompleta perché il mercato ha tardato tutto. Io capisco che Carnevali si trova in una situazione difficile, però sei la Juventus, così come sei il Milan, sei il Napoli, e non puoi arrivare a fare il mercato come lo fanno le piccole che devono arrivare gli ultimi giorni per cercare di fare l'affare o di trovare le occasioni. Troppe cose da fare in pochi giorni.
4: Ma è possibile che il Milan alla fine non prenda un altro difensore? Che sembra essere la lettura di queste ore, quindi soltanto un trequartista, poi scopriremo chi è. Cardinale ha questo metodo per cui fondamentalmente noi scopriamo le cose ad affare fatto. Può anche non essere un male, però insomma, questo è stato con Ghila, con Gonzalo Ramos e con gli altri colpi che ha fatto quest'estate, però la linea di tendenza pare che il Milan voglia restare con la difesa così com'è.
5: Allora, premesso che rischioso, il Milan deve fare premesso che Milan il difensore lo deve fare per forza perché non può considerarsi completo. Poi il Milan ha bocciato dei giocatori e deve farli uscire e non è semplice perché ormai l'hai dichiarato.
4: Se non basta non dargli il numero.
5: Bravissimo, quindi devi risolvere i problemi e secondo me molti di loro non hanno ancora capito come funzioni il calciomercato in Italia e non solo. Nel Milan purtroppo non ci sono, se non il direttore Vergine che è il responsabile del settore giovanile, non ci sono uomini di calcio all'interno della società, e questo può essere un grande rischio. Affidare tutto all'allenatore, e poi tu dicevi Cardinale è bravo perché non fa scoprire
4: no,
5: le carte.
4: No, non ho detto è bravo, ho detto abbiamo capito come funziona dal punto di vista comunicativo quest'estate, poi magari va bene così, però insomma.
5: Ma è semplice la risposta, Giovanni, perché non lo sa neanche lui, glielo dicono, Jorge Mendes manda una mail o un messaggio messaggino: abbiamo preso Tizio e Caio. Quindi non è che non si fa scoprire, non lo sa neanche lui chi giocatori stanno portando a Milanello, quello è il problema. E sì, non puoi ripartire l'ennesima stagione tra tre ore con un caso Leao. E ancora non l'hai risolto da due anni a questa parte.
6: Sì. Vabbè, ma Michele, però è tutto, vedi che è tutto paradossale al Milan. Gli mando un messaggino: ok, abbiamo preso questo, strapagandolo. Cioè, sinceramente, io le dinamiche del Milan non, a me sfuggono, perché ha fatto tre buoni acquisti, secondo me. Due certamente, un altro vediamo, un grande prospetto, pagando questi giocatori delle cifre molto superiori a quelle che sono le normali dinamiche di mercato. In più, contrariamente a ogni legge di mercato, prende dei giocatori importanti e pesanti dal punto di vista del valore e dell'ingaggio, e li sbatte via. E non mi sembra esattamente un modo coerente di fare mercato, non solo calcio mercato.
5: No, ma è proprio il contrario di come si dovrebbero fare le cose, perché tu ne prendi tre e li paghi 150 milioni di euro. Non stiamo dicendo che non siano competitivi, stiamo dicendo che quei tre non possono valere 150 milioni, punto uno. Certo. Punto due, la cosa più grave è che tu hai messo al margine e hai fatto fuori dei giocatori dove ancora non hai trovato una soluzione. Quindi qual è il problema? Il problema è che rischi seriamente di avere dei giocatori in rosa non venduti o svenduti, e il problema anche lì non l'hai risolto. Per questo, quando diciamo che il Milan è ripartito da dove ha sbagliato, è un rischio. Poi abbiamo affidato tutto ad un allenatore che sarà pure bravo, puntini puntini, ma non conosce nulla del calcio italiano, quindi l'adattamento bisogna aspettare. Il Milan non può perdere un altro anno come l'ha perso l'anno scorso, e oggi con la concorrenza che aumenta, la Fiorentina che ha fatto un grande mercato, il Como che è comunque una buona squadra, l'Inter, il Napoli, la Roma, la Juventus, l'Atalanta eventualmente, io sinceramente faccio fatica a capire il progetto rossonero.
4: Ti seguo sulla Fiorentina a patto che non venda Ken al Como, che era la domanda successiva.
5: Però la risposta potrebbe essere: se vendo Ken ma ho un'alternativa vantaggiosa, io ti dico
4: ma
5: che
4: può
5: per
4: essere
5: me potrebbe
4: Beto,
5: anche non essere un cattivo affare.
4: Può essere Beto?
5: Per me Beto è un buon giocatore.
4: Sì.
5: Perché se io vendo Ken e porto a casa qualche soldino e recupero e investo su Beto, per me Paratici non fa un cattivo affare, anzi. Perché per me Beto è un giocatore che ancora non è esploso, per me Beto all'Udinese stava facendo benissimo, poi l'hai ceduto in Premier, tutto quello che vuoi, ma per me è un giocatore forte, e se io metto Beto al posto di Ken e in più ci guadagno anche qualche soldo, io i capelli non me li strappo sicuramente.
4: Mm-hmm. Carlo, no, i capelli no, tu, no. Però...
5: no, un po', no.
6: Un po' difficile. No, no, no, ma ha ragione Michele, cioè a me Ken è un giocatore che piace moltissimo, però le cifre che si leggono, 40 se ne può ragionare. Il Como ha disperato bisogno di inserire giocatori italiani per la storia delle liste Champions, e quindi secondo me è un affare che può essere fatto, e io credo anche che Paratici, che è il vero protagonista per me di questo mercato, perché è assolutamente intrigante quello che sta facendo, che ha fatto la Fiorentina, se nel momento in cui parte Ken, un minuto dopo ha l'alternativa o ce l'ha già in tasca e la tira fuori nel momento in cui parte Ken, quindi certamente la Fiorentina non andrà ad indebolirsi più di tanto in caso di partenza di questo giocatore. Resta il fatto che la Fiorentina è l'emblema di quanto dicevo prima, e cioè di un mercato italiano che in questa stagione siamo ai forse ai minimi storici della competitività dal punto di vista economico, però, e forse siamo una lega di sviluppo, però sono arrivati dei giocatori, soprattutto alla Fiorentina, ma non solo alla Fiorentina, che insomma sono parecchio intriganti, da Mastrantuono a Valdepeñas, a tutti gli altri.
4: Sì, sì, io metto il mio cent su Ulai, a proposito di giocatori
6: interi. Certo,
5: bravo,
6: Ulai,
4: preso la
6: Ulai, Ulai.
4: Per chiudere, anche Gasperini non è contentissimo, Michele, no?
5: Non è una notizia, lui non è mai contento, quindi Gasperini per me non
4: solo fa che pezzo, stavolta perché... non sa con chi prendersela, nel senso che quelli con cui se la prendeva li ha mandati via tutti.
5: Bravissimo, quindi Gasperini per me non fa notizia. Gasperini è un pessimo comunicatore e un grande allenatore. Ovviamente poteva fare una carriera diversa, non l'ha fatta proprio perché ha queste lacune, ma nel 2020, 21, 26 tu devi essere un allenatore che sappia comunicare, che sappia gestire. Lui sul campo è uno dei migliori allenatori italiani della storia di sempre, perché è un fenomeno, però sotto il punto di vista extracampo non sa come rapportarsi. Ha fatto fuori tutti, da Massara, Ranieri, adesso comunque d'amico, che l'aveva avuto a Bergamo, con il quale anche lì non aveva un ottimo rapporto, ma adesso ha detto meglio d'amico che qualcun altro. È in ritardo, sì, il mercato non lo vuole, allora lo faccia lui direttamente. Non paghiamo più un direttore sportivo, mettiamo qualche pupazzo che vuole Giampiero Gasperini, ma Gasperini deve saper aspettare, come aspetta Spalletti, come aspetta le uscite Allegri, come aspetta Mourinho, deve aspettare anche lui. E quindi io credo che Gasperini, come sempre, abbia ragione nei termini tecnici, ma abbia torto per quanto riguarda invece le tempistiche e i modi di comunicazione.
4: Certo. Ciao Michele, buona settimana di lavoro, sarà intensa.
5: Ciao.
4: Ciao. Grazie a Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia. E adesso ci fermiamo per un minuto. Sono in campo Frosinone e Juventus a Frosinone, Venezia e Lecce a Venezia. Dunque inizia anche questa prima domenica del campionato di Serie A. Ricordiamo questa sera 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, domani Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo un minuto, poi arriva Franco Ordine e parliamo di Milan.
7: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: We want to win every game of the season. It's not just we want to win, we need to win. It's important for our project. It's important to start well. We know that it's going to be a tough game. It's really tough to play against Italian leagues. Abate really understands Italian football. I'm starting now, but I have a clear picture what we are going to face domani. For me, the most important thing is that Milan needs to be a squad in every moment of the game. If we have to defend everyone in our box, we are going to defend everyone in our box. If we have to attack, everyone is going to attack. But of course, we need to respect the identity of our club. And our club is a club, una squadra, that dominates games. So that is going to be our goal. Last year when I watched the team, my feeling was against Inter, against big teams, our team was strong. And sometimes with lower teams, I think our focus, our concentration drop a lot. So for me, it doesn't matter who is the best team. For me, Torino is the best team in the world. And that is the mentality that we need to have in our club. The goal of Milan is always winning the Scudetto. I don't know how long it's going to take, but our mentality needs to be we want to win the Scudetto because the fans expect that. There is a distance between us and Inter, and we need to be really honest with our fans. But of course, we have the same points. We can beat any team in our league, so our goal is going to be to win this game and then to think about the next one.
1: L'angolo italiano di Ruben Amorim, direi abbastanza comprensibile per tutti nei suoi concetti base. Intanto sono iniziate Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Franco Ordine, ciao.
2: Sì.
1: Franco?
2: Eccomi.
1: Eccoti, ti abbiamo recuperato. Da dove preferisci partire a proposito di queste ultime ore di vigilia di Torino-Milan? Lasciamo stare che il Torino è la squadra più forte del mondo perché l'anno scorso il Milan ha avuto problemi con le squadre della parte destra della classifica. Io l'ho detto prima, entro al buio nella prima serata di campionato del Milan, nel senso che non so che cosa aspettarmi.
2: Esattamente, non dico proprio al buio perché qualcosina... abbiamo intravisto, ma soprattutto non sappiamo che tipo di adattamento ci sarà da parte, perché noi dobbiamo partire da un presupposto che è quello essenziale, e cioè il calcio di Amorim ha innestato la marcia in avanti a una squadra che aveva nel passato spesso la marcia indietro, cioè nel senso che si difendeva con un blocco molto basso, e quindi questo ha modificato completamente non solo la strategia, l'assetto, che sarebbe poca cosa, ma ne ha modificato soprattutto la mentalità. E passare da una mentalità e da un'abitudine all'altra non è semplicissimo.
1: No, bella teoria, poi vediamo la pratica, no Carlo? Io sottolineavo prima,
3: sì.
1: Il mese di agosto nel Milan ha viaggiato più o meno alla media di 2 gol presi a partita, poi per carità è calcio d'agosto, ma insomma è un segnale che gli equilibri non sono poi semplici da trovare.
3: No, certo, perché puoi cambiare mentalità, il Milan la cambia praticamente tutti gli anni la mentalità, e quindi poi vediamo cosa... quale sarà quella definitiva. Però Amorim, prima parlavamo di Spalletti, Amorim quantomeno non parla di quarto posto, parla di, in maniera improbabile, probabilmente improvvida, di Scudetto. Però questa deve essere la mentalità del Milan, della Juventus, delle squadre top del nostro campionato, cioè dichiarare il bersaglio grosso. In questo sono d'accordo. Poi detto questo, io sinceramente al di là del precampionato, dei gol presi eccetera, del Milan di Amorim non ho la più pallida idea di come possa essere, perché anche perché non ha precedenti nel nostro campionato, e questo può essere anche secondo me un handicap con il quale il Milan dovrà fare i conti almeno all'inizio.
1: Sì, ma l'ha detto anche lui in maniera abbastanza lucida e razionale. Roberto da Milano, 800 24 00 24. Roberto,
4: grazie, siete ritornati, vi seguo sempre.
1: Grazie.
4: Saluto con affetto Franco Ordine anche a voi. Appunto,
2: grazie,
4: io
2: grazie.
4: Questo mio, la vedo un po', insomma, un po' strano la cosa, come state dicendo voi, perché prima di tutto questo allenatore non so, magari mi sbaglierò, ma non mi convince. E poi riguardo anche Leao, che non si sa se a fine agosto andrà via, no, si parlava che doveva andare via e poi è rimasto ancora lì. E l'ultima poi, se questo Amorim ha in testa questo progetto di Francesco Camarda, e in più l'ultimo chiudo,
1: sì.
4: Io vedo, io avrei visto bene, però magari dovrà molta esperienza, se, Abate, Ignazio Abate, che era stato anche al Mina, quindi era uno di, da Mina, poteva far bene, non si sa, però è tutto,
1: sì,
4: è tutto
1: era, una, era, un, era uno da Mina, non lo so, bravo per carità, però poi essere da Milan, da Inter, da Juventus, da Napoli e fare un altro sport. Ma no, il Camarda e il vice Gonzalo Ramos è uno dei temi, parlavamo prima, Franco, anche con Michele Criscitiello. Cioè, l'idea che adesso il Milan possa fare soltanto un trequartista, quando apparentemente manca un difensore centrale e secondo me anche l'attaccante di riserva di Gonzalo Ramos da affiancare a Camarda, è un'idea che accompagnerà questi 10 giorni di chiusura di mercato, no?
2: Sì, sì, sì, ma infatti siamo partiti da quella idea che ci fossero almeno 2-3 tessere ancora per completare il mosaico, e adesso invece ci viene detto manca solo e soltanto un trequartista. E io però vorrei tornare,
1: ma dobbiamo fidarci o no di questa cosa, perdonami, che viene fatta
2: più che fidarci secondo me un conto è poi sulle cose che vuoi fare e un conto poi sulle cose che ti riescono. Io però dico due cose, due argomenti che secondo me sono molto interessanti e che vanno segnalati. Il primo, il nostro radioascoltatore dice Camarda. Allora, ho l'impressione che il Milan abbia completamente rovesciato e cambiato la strategia dal punto di vista dei giovani. Basta vedere l'idea, l'intenzione di postare Torriani, secondo portiere, dietro Maignan. Questo ti fa capire, aggiunto al tentativo non riuscito, ma tentativo notevolissimo, nel quale si è speso addirittura personalmente Cardinale, di riportare a Milanello anche i liberali, questo ti fa capire che hanno cambiato anche questa caratteristica. Ultima cosa che diceva prima Carlo Getta,
1: Camarda è un 2008, però bisogna sempre, esatto, perché impropriamente si fa ad esempio questo parallelo, ma è già da un
2: esatto,
1: anno,
2: cioè
1: Pio
2: esatto,
1: Esposito, Pio Esposito ha 3 anni in più ed è giovanissimo, ma
2: certo.
1: È di un'altra categoria, anche dal punto di vista fisico, questo intendo, poi
2: certo,
1: a fine carriera
2: certo,
1: vedremo di che categoria è uno e di che categoria è l'altro,
2: certo,
1: ma diciamo è certamente spendibile nel calcio dei grandi. Io Camarda con continuità per una stagione come unica riserva del centravanti titolare non lo so, Franco,
2: certo, no, ma guarda, la tua obiezione è francamente plausibile ed è legittima. La cosa che dico io è un'altra invece. Prima gente diceva è da parecchio tempo che il Milan continua a cambiare tutti gli anni, oltre che allenatore anche copione calcistico. Questo è il vero tallone d'Achille del Milan di quest'anno, perché se tu continui tutti gli anni a dare delle linee guida completamente diverse l'una dall'altra, Fonseca completamente diverso da Conceição, Allegri completamente diverso da Fonseca e da Conceição, e così adesso Amorim. Ragazzi, un po' di casino c'è, di confusione,
3: un po' di casino.
2: Raggiungere soprattutto una identità calcistica è molto complicato.
1: Anche perché non puoi cambiare 20 giocatori per volta, che sono quelli
2: certo,
1: poi dopo che devi
2: certo,
1: sceglierti uno
2: certo,
1: per uno. Ad esempio,
2: è
1: una delle incognite di questa stagione, anche se può sembrare una bestemmia dirlo, è Modric. L'anno scorso protetto da 2 mezzali nel calcio blocco basso di Allegri, e quest'anno in teoria ha lasciato lì soltanto con un compagno a coprire più spazio, più metri davanti e dietro a centrocampo, no Carlo?
2: Però bisogna vedere.
1: Bisogna vedere cosa?
2: No, bisogna vedere secondo me se è esattamente così, perché io non penso che sia proprio uno spregiudicato 3-4-2-1, ecco. Voglio prima vedere come...
1: Se lui sostiene che gli esterni suoi sono ali e non fullback, no? Credo l'abbia detto ieri,
2: certo,
1: quindi non
2: certo,
1: difensori.
2: Certo.
1: E di fatto
2: certo,
1: a destra fa giocare ad esempio...
2: Infatti non c'è Bartesaghi, però per esempio non c'è Salamakers ma c'è Chukwueze. Ma Chukwueze è in grado di difendere, lui dice no, deve difendere la squadra. Questo però è bello a dirsi,
1: ma questo,
2: non
1: questo è poi, dalla parte di Chukwueze
3: poi
1: c'è
3: pigli gol da due in su
1: no, questo dico.
3: Poi alla fine pigli gol da due in su, Franco, quindi questo poi è tutto molto bello, però l'ha detto anche prima Giovanni, insomma c'è stata una costante del precampionato del Milan, è il fatto che è sembrata una squadra tutt'altro che equilibrata e impermeabile, quindi anche questo è un rischio, ma anche perché, ripeto, a costo di essere noiosi, 5 giornate prima di fermarsi sono tanti, a 5 giornate si farà già un primo bilancio, non è che puoi presentarti a fare gli esperimenti, cioè devi nascere pronto.
2: 5 giornate sono un rischio clamoroso per chi comincia zoppicando. Zoppicando, perché poi hai una sosta di 3 settimane che sembra fatta apposta per procedere a qualche cambio di panchina.
1: Sì, che mi auguro non riguardi Amorim, ma qualunque sia l'andamento del Milan in queste 5 giornate, perché vorrebbe dire ricominciare di nuovo da capo. Non credo sia nelle idee di nessuno adesso, ma non semplicemente perché il Milan spera e pensa di partire bene, ma perché in ogni caso pensa che se anche dovesse partire non benissimo, Amorim e il progetto verranno difesi, no?
2: Ma guarda, se c'è una caratteristica rispetto all'anno scorso con Allegri, in cui c'erano diciamo due Milan completamente staccati uno dall'altro, uno a casa Milan con Furlani e Moncada e l'altro a Milanello con Tare e Allegri, quest'anno su una cosa siamo sicuri, cioè Cardinale è completamente dalla parte di Amorim. Comanda solo e soltanto Cardinale.
1: Sì. Mi riservo un asterisco, Franco, che le crepe si vedono nei momenti difficili, vediamo.
2: Certo,
1: perché anche l'anno scorso fino a un certo punto pensavamo che il Milan fosse uno e che le cose funzionassero poi dopo.
2: Ma siamo
1: ad agosto.
2: No, ma a gennaio l'avevamo capito quando hanno detto non c'è un euro.
3: Sì. Ma certo,
2: e poi
3: ma
2: al 31 certo. gennaio erano arrivati i soldi per Matetà,
1: Franco, per salutarti poi mi dici come va a finire la cosa di Leao. Io trovo un accanimento abbastanza incomprensibile di tutto l'ambiente Milan, di tutto il mondo Milan, quindi parto da Cardinale, passo per Amorim e arrivo fino ai tifosi verso un giocatore che fino a prova contraria avrà i suoi difetti di atteggiamento, ma in 5 anni ha fatto gli stessi gol di Vlahovic nella Juventus e giocando da esterno. Cioè io voglio che lo mandino via, furor di popolo, ma ne prendano uno che sia forte quanto lui, o un po' meno.
2: Esatto. Secondo me Amorim si è un po' troppo speso, mi è sembrato di risentire Mancini su Pafundi quando ha detto io adoro Cissé, stai calmo, siamo molto calmi. Però il peccato originale lo ha commesso Leao, perché nessuno gli aveva detto di mettersi sul mercato prima che parlassero i dirigenti del Milan.
1: Se ne dicono tante nelle interviste.
2: Ho capito. Invece volevo dirti una cosa che ti stupirà molto.
1: Vai.
2: Oggi sono incredibilmente in linea con te dal punto di vista arbitrale a proposito del gol di Genova. E cioè nessuno ha ancora capito quello che ha detto Orsato a inizio di stagione e che sarà la vera linea guida del campionato: pochissimo VAR solo quando casi eccezionali e zero accerchiamenti.
1: E soglia molto alta, al disagio più possibile alla Orsato, non dico all'inglese,
3: ma devono toccarlo con le mani.
1: Andate a vedervi come arbitrava Orsato e capirete. Ci arriviamo con calma, Franco, tanto abbiamo tutto l'anno.
2: Ci arriveremo mai, perché ho già visto De Rossi che dice non ho mai visto in vita mia.
3: Sbatterci il naso, Franco, pazienza, devono sbatterci il naso e poi facciamo
2: quando
3: i conti
2: capiranno che decine di giornate. Quando capiranno che è tutto così, secondo me molti si daranno una calmata e soprattutto finirà questa storia di trasformare il VAR nella moviola.
1: vediamo, ci aggiorniamo poi col passare delle settimane.
2: Lo vedremo vivendo.
1: Però
2: e giocando.
1: Questo è certamente il punto di partenza che tanti fanno finta di non capire. Ciao Franco, grazie.
2: Saluti.
3: Ciao Frank.
1: Grazie Franco Ordine. Ci avviciniamo al primo quarto d'ora delle due partite che si stanno giocando, 0-0 tra Frosinone e Juventus, 0-0 tra Venezia e Lecce. Devo dirti, mi sembra abbastanza frizzantina e intensa la partita di Frosinone, Carlo. Vedo grande applicazione della Juventus per cercare di creare situazioni davanti. Colomuani vivo ha tentato un paio di volte la conclusione, e allo stesso tempo mi sembra un Frosinone tutt'altro che disposto a farsi chiudere nella sua metà campo. Partita interessante.
3: Molto, molto interessante. Sto monitorando con attenzione il centrocampo della Juventus, perché quella è la chiave. Colomuani, non scopriamo che è un eccellente giocatore, io continuo a conservare i miei dubbi sul fatto che sia una prima punta, poi vediamo.
1: Traffico, arriva Paolo Bertolucci, parliamo di tennis.
5: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
6: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori non ponetevi limiti, mandateci i vostri sms vocali al 349 238 6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349 238 6666.
7: Strade in diretta.
8: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A12 Genova Rosignano, dove a causa di un veicolo fermo si procede in coda tra Rapallo e Genova Nervi in direzione Genova. Traffico sostenuto poi sulla 1 Milano-Napoli, in particolare si registrano code a tratti in direzione Milano tra Arezzo e Firenze Sud e tra Frosinone e Valmontone. Andiamo ora sulla A24 Roma-Teramo, qui per lavori, rallentamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine sulla A14 Adriatica si rallenta a causa di un veicolo fermo tra Bari Nord e Bitonto in direzione Pescara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Finisce così 6-3, 6-4 per un Arthur Fis dominante.
1: Questo è il finale della semifinale di Cincinnati, che ha visto la sconfitta di Flavio Cobolli, che domani però sarà numero 6 del ranking ATP, che è il suo massimo di carriera. Ed è una posizione di tutto rispetto. Intanto ha segnato il Venezia con Correia, 16° minuto del primo tempo, dunque Venezia 1, Lecce 0, sempre 0-0 tra Frosinone e Juventus, con la Juventus che è andata vicinissima al gol con un colpo di testa di Bremer su cross di Douglas Luiz. Paolo Bertolucci, ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Tu sai che tanto parliamo di Sinner, giusto?

0: fuori di casa tutti quei sciocchi che da questo silenzio poi, come dire, romanzano il tutto. E allora potrebbe essere quello, allora fuori dal campo, si è fatto male a Wimbledon, no? Si è fatto male a Monte Carlo, una marea di storie, per cui a un certo punto a me sembra che calcio mercato. Cioè, e a un certo punto qualcuno dirà, vedi, io l'avevo detto, ho capito.
1: Aspetta, perché abbiamo perso il collegamento con Paolo Bertolucci. Intanto vi segnalo che il gol del Venezia è stato annullato dopo intervento del VAR, perché Correa aveva toccato il pallone con il braccio, poi il pallone nel rimpallo è carambolato in porta e quindi, insomma, per regolamento non si può segnare con l'ultimo tocco di braccio. È intervenuto il VAR, che è Gersini, e ha fatto annullare la rete a Rapuano, mentre a Frosinone Colomoni si è divorato il gol del vantaggio a
2: Mamma
1: 2 metri
2: mia.
1: dalla porta.
2: Sì,
1: Battuta a colpo sicuro, palla sopra la traversa. Ti ha convinto, Carlo, la lettura di Paolo Bertolucci sul forfait di Sinner?
2: assolutamente, a parte il fatto che Paolo Bertolucci mi convince sempre, ma al di là di questo è proprio così, perché insomma, l'altra faccia della medaglia di un tennis così popolare adesso è fatta da tutti quelli che si inzuppano il pane, che dicono la loro, che fanno polemiche in stile calciomercato, in stile VAR su qualunque cosa. E quindi un po' più di chiarezza toglierebbe lo spazio alle illazioni, anche piuttosto fastidiosa, questo cicaleccio che c'è dietro le scelte di Sinner. Detto questo, non sta bene. Sappiamo come il tennis oggi sia particolarmente violento, no? Come sport, devi essere al 100%, e c'è anche questo nuovo trend dei grandi tennisti che saltano gli slam. Una volta, ma mica tanto tempo fa, agli slam ci andavi anche in condizioni fisiche non perfette. Adesso ci vai se stai al 100%. Se non sta al 100%, avrà i suoi problemi, li risolverà e saremo tutti un po' più sereni. Saranno loro signori un po' più sereni.
1: È così, dobbiamo abituarci, è tutto normale, Paolo.
3: Sì, tutti gli sport, dai, sono così, ormai si richiede sempre prestazione al limite, sono atleti, fenomenali, ma non sono dei robot, quindi l'infortunio è dietro l'angolo, quando tu spingi in questa maniera, sempre al massimo, capita, e questo succede in tutti gli sport. Noi comunque abbiamo un Rune che è fermo da un anno, un ragazzo di 23-24 anni, abbiamo un Draper che anche lui è fermo da 8-9 mesi. È stato fermo adesso 3 mesi e mezzo, 4 mesi al Carazza. Questo è il tennis moderno che ti richiede certi sforzi, se non, come dire, la programmazione è diventata molto importante. Non devi esagerare, non devi andare dietro, diciamo, a tutti coloro che ti vorrebbero recordman perché hai vinto tutti i tornei dell'anno. Questo va nelle favole, nelle fiabe va bene, nello sport non è così.
1: Ma quindi un tennista top mondiale come che è sicuramente Sinner come pochi altri. Qu quante partite deve fare in una stagione? Intanto Juventus in vantaggio, gol di Bremer, 22° minuto. Cioè
3: Ma quante
1: 40,
3: deve
1: 50,
3: fare? Deve...
1: 60, qu quante sono? Qual è il numero?
3: Più o meno sono una sessantina di partite, però dipende poi molto. I carichi che ci sono dietro, poi il cemento che è micidiale, basta un non nulla, il fatto che servi 4 ore, 4 ore e mezzo, sempre sopra i 200 km orari, e poi non, senza contare le ore di allenamento, per cui ci possono essere problemi alla spalla, problemi alle caviglie, problemi al polso, all'anca. È così, quindi l'importante è la programmazione. Sono ragazzi giovani, dovevano presentarsi quando sono a posto fisicamente.
2: Eh sì, quello che fanno. No, quello che mi sembra che il nuovo trend sia questo, però, cioè, mi sembra che, come dicevo prima, ti presentavi ai grandi appuntamenti a prescindere, no? Poi magari acquisivi la guarivi strada facendo. Adesso non puoi più farlo. Adesso devi andare lì se sei al 100%.
3: Sì,
2: Devi andare lì se sei al
3: poi
2: 100%, se
3: diciamo
2: no non rischi.
3: la forma, proprio il top, eccetera, come dire, strada facendo, la devi ottenere alla seconda settimana. La prima, obiettivamente, per i
2: Certo.
3: grandi è un mettere a punto, perfezionare la macchina. Poi nella seconda devi andare al massimo.

0: però se non sei a posto fisicamente rischi di non arrivare alla seconda e quindi non
1: non vale la pena.
0: No, ma poi ci può essere una ricaduta e lo sappiamo, le ricadute sono molto peggiori.
1: Ultima domanda, poi ti ringraziamo e ti salutiamo Paolo. Tra vesciche, allergia al caldo e ginocchio, insomma, forse Sinner è meno solido fisicamente, ma in generale nella sua carriera, di quanto ci siamo immaginati?
0: Beh, non è Djokovic, non ha il fisico di Djokovic. Però anche un grande fisico come Nadal ne ha saltati di slam, eh?
1: Quindi non dobbiamo allarmarci.
0: Sì, sì. No, dobbiamo allarmarci. È quello che lui riuscirà a dare, lui darà il 100% e farà il possibile. Però non è facile prevedere che possa reggere altri 10 anni o altri 5, chi lo sa? Nessuno può saperlo. L'importante è cercare, come ho detto prima, di gestirsi al meglio. Poi purtroppo non tutti i fisici sono uguali.
1: Questo è. Grazie Paolo.
2: Ciao Paolino.
1: Ciao. Grazie a Paolo Bertolucci. Allora, noi ci fermiamo qui per questo primo appuntamento stagionale con tutti i convocati weekend. Rapido riassunto di quello che sta succedendo sui campi di calcio dove si gioca. Siamo intorno al 25esimo minuto, la Juventus è in vantaggio 1-0 a Frosinone. Il gol lo ha segnato al 22esimo di testa Bremer su cross preciso di Conceição, ancora 0-0. Invece il parziale a Venezia tra Venezia e Lecce, col Venezia che ha sfiorato un'altra volta il vantaggio, lo aveva trovato al 16esimo con Correia, gol però annullato. Primo intervento del VAR in Serie A in questa stagione. La verità è che l'attaccante del Venezia aveva toccato il pallone con il braccio prima che questo varcasse la linea della porta e dunque Rapuano è stato costretto ad annullare il gol. 0-0 ancora tra Venezia e Lecce. Io mi fermo qui, ciao Carlo, grazie.
2: Ciao Giovanni, ciao a tutti. Ciao.
1: Ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi e Paolo Valentino in redazione, Roberta Fresani e Valeria Bernardi in regia. Tutti i convocati torna domani, dopo il GR delle 14, tutti i convocati weekend torna invece domenica, rigorosamente in diretta, a partire dalle ore 17. Ciao.
3: Sono stanco, fallo andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
3: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono le 19.
8: GR24. Il sole 24 ore.
7: Il governo italiano ferma e multa la Sea-Watch, la ONG risponde: non collaboriamo con i criminali libici. È stato prorogato di 2 giorni il mini sconto sulle accise del gasolio. Anche vittime civili in 2 operazioni israeliane in Cisgiordania e a Gaza, ucciso un comandante di Hamas. In Formula 1 vince Norris, ma Antonelli allunga nel Mondiale. In Serie A primo esame per Juventus e Milan. Buonasera dalla redazione di GR24, da Valeria Bernardi alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. In primo piano il fermo e la multa alla ONG tedesca Sea-Watch per mancato coordinamento nelle attività di soccorso dei migranti.
9: Al suo arrivo nel porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 migranti, di cui 3 minori non accompagnati, la ONG tedesca Sea-Watch è stata sottoposta a fermo per 45 giorni e multata per 7.500 euro. Ancora una volta, ha scritto il ministro dell'Interno Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti e non dalle ONG. Ci accusano, ha replicato la ONG tedesca, di non aver cooperato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Faremo ricorso, aggiungono, e come spesso in passato otterremo l'annullamento. Sale intanto a 11 il numero di corpi senza vita recuperati dopo il naufragio del barchino di migranti al largo della Tunisia la notte fra il 21 e il 22 agosto. Una persona è sopravvissuta, 3 sono ancora disperse, a bordo tutti giovani tunisini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto e non fino a domani. Il ministro dell'Economia Giorgetti, di concerto con quello dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando appunto di 2 giorni, quindi fino a mercoledì, lo sconto già in vigore. Andiamo all'estero. Un 14enne palestinese morto oggi pomeriggio durante un raid militare israeliano in un campo profughi a est di Nablus, mentre un bambino di 4 anni è morto durante un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza, nel quale, secondo l'IDF, ovvero l'esercito israeliano, è stato ucciso un comandante di Hamas che coordinava la produzione di armi. C'è un nuovo piano di pace per l'Ucraina, afferma il presidente Zelensky alla vigilia della festa dell'indipendenza. Intanto gli inviati americani Kushner e Witkoff torneranno a Mosca.
10: L'Ucraina festeggerà domani i 35 anni di indipendenza, gli ultimi 5 dei quali in guerra. Molto di rado negli ultimi mesi si è parlato di pace. Oggi però il presidente ucraino ha riferito che con Stati Uniti ed Europa è stato rielaborato un piano che potrebbe avere chance di riuscita tra dicembre e l'estate prossima. Le tappe sarebbero cessate il fuoco, arretramento di entrambi gli schieramenti dalla linea del fronte e creazione di un'area che Zelensky ha chiamato zona economica franca. Troppo pochi gli elementi per capire in cosa il piano differisca da quello in 20 punti fallito a inizio anno. A trattare con Mosca sarebbero stati chiamati ancora una volta gli emissari statunitensi Kushner e Witkoff, la cui partenza da Washington sembra imminente ma non è confermata. Incontrando i giornalisti, Zelensky ha sottolineato l'importanza che l'Europa tenga comunque fede agli impegni per le spese militari ucraine, un tema di cui parleranno nella riunione di domani anche i leader della coalizione dei volenterosi, ed ha respinto l'ipotesi di indire elezioni perché ritiene che spaccherebbero il paese in un momento di vulnerabilità. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca di nuovo dall'Italia: un giovane rapper è stato arrestato per possesso di droga e armi a Milano.
11: Tony Boy, nome d'arte Antonio Weber, 26 anni, rapper, originario di Padova, oltre 1 milione di followers e da tempo già un fascicolo intestato a suo nome in questura. Ora per lui ad aprirsi non è il microfono ma la porta del carcere, perché nella sua casa di Milano gli agenti della Volante hanno trovato non solo droga, cocaina, hashish e marijuana, una 15 di grammi in tutto, ma pure una pistola con matricola brasa e caricatori di cartucce di diverso calibro. L'arresto è stato l'epilogo del classico normale controllo. L'altra mattina, prima dell'alba, gli agenti di pattuglia nella zona tra Corso Monforte e Città Studi chiedono i documenti ai due occupanti di un'auto. Sono Tony Boy e un suo amico 32enne. Questi dicono di averli lasciati a casa e così insieme agli agenti là si dirigono. Una volta arrivati però il rapper chiude il cancello impedendo ai poliziotti di salire. A quel punto gli agenti si insospettiscono e decidono di entrare con la forza nell'appartamento. Tony Boy e l'amico provano a respingerli ancora, riprendendo pure la scena con una diretta video. Scatta la perquisizione e per il rapper l'arresto, pure per resistenza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Siamo arrivati alla pagina sportiva, ci dice tutto in diretta Dario Ricci. Ciao Dario, buonasera.
12: Buonasera, buonasera. Partiamo subito dalla domenica della prima giornata di Serie A, che alle 20.45 vedrà in campo Atalanta-Sassuolo e il Milan di scena a Torino contro i Granata, ma intanto dalle 18.30, e quindi siamo poco oltre la mezz'ora, si stanno affrontando Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. A Frosinone, bianconeri in vantaggio per 1-0, decide finora il colpo di testa di Bremer al 24 su cross di Conceição, già in precedenza Bremer era andato vicino sempre di testa al vantaggio per la Juventus. 0-0 invece tra Venezia e Lecce, in lagunari che si sono visti annullare il gol di Rendal dal VAR. A proposito di eventi in diretta, in campo a Göteborg anche l'Ital Volley femminile nel terzo appuntamento della prima fase degli europei. Dopo i successi per 3-0 contro Croazia e Montenegro, le azzurre di Velasco affrontano le padrone di casa della Svezia. 2-0 per l'Italia, 25-18, 25-22 parziali, e azzurre avanti 5-3 anche nel terzo set. Formula 1, che a Zandvoort in Olanda ha visto un trionfo arancione, ma non quello dell'idolo di casa Verstappen, anzi subito fuori dopo uno spettacolare e per fortuna senza conseguenze testa coda, è l'arancione McLaren del campione del mondo Lando Norris invece a trionfare. Norris che precede Antonelli e l'altra Mercedes di Russell, Ferrari ai piedi del podio con Hamilton e Leclerc. In classifica mondiale Antonelli porta 59 i punti di vantaggio proprio su Russell ed Hamilton. Sentiamo la Sky Sport sulle difficoltà incontrate oggi in gara.
13: È stato strano perché il primo stint mi sono sentito bene in macchina, però già dal secondo ho iniziato a fare un po' di fatica e il terzo è stato difficile, molto difficile, quindi bisognerà vedere il perché non è andato bene, però comunque dai, P2 oggi era il massimo che potessimo fare.
12: Atletica leggera che vede Nadia Battocletti ancora protagonista, vince la straordinaria azzurra ai 5.000 a Chorzów in Polonia, valida per la tappa di Diamond League. Intanto l'etiope Kejelchka segna il nuovo record mondiale della mezza maratona a Buenos Aires, correndo in 56.51, quasi mezzo minuto in meno del precedente primato. E altri ori per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto arrivano dal tiro a volo, dallo skit con Sara Bongini, con Costanza Coconcelli nei 50 dorso donne nel nuoto. Per il momento è tutto, Enrico.
7: Molto bene, abbiamo concluso anche questa edizione di GR24, sono le 19:08:30, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata, la prossima edizione in onda alle 20.
8: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
18: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
19: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Ragazzi, ci piacerebbe tantissimo parlare solamente di argento, di monili, volendo di cotone come abbiamo fatto in questa stagione di materie, però purtroppo c'è anche questo, no? Sì, ci sono i materiali per la difesa che in questo momento sono in crescita.
20: E ci sono materiali, sì, un po' meno affascinanti forse per qualcuno, ma assolutamente utili e critici.
12: Che però hanno nomi fichissimi, Maurizio.
21: Non so a cosa ti riferisci.
12: Gallio, germanio, gallio. Steno, certo. Antimonio.
21: Sì, nomi fichissimi, nomi alcuni più che altro nomi poco noti, direi.
12: Non come Spodumene, iniziamo, va. Io sono Simone Spezia.
20: Io sono Sissi Bellomo.
22: Io sono Maurizio Melis.
12: E questo è Materie.
8: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
12: Dunque, ultimo episodio della stagione, mi mancate già, cari, mi mancate già, e però...
22: A me mancavano di più le vacanze, ma comunque...
12: Vabbè, lo so.
20: Volevo dire la stessa cosa, ma ho avuto un momento di imbarazzo.
12: Che persone aride, si vede che siete uno scienziato da una parte, tutto, l'altra sui mercati, siete là...
20: Potremmo andare in vacanze insieme se ti manchiamo tanto.
12: Vabbè, ci potremmo pensare. Allora, parliamo dunque di materie per la difesa, perché come mi dicevi, sì... è una domanda sempre più in crescita, cioè non è che assorba tutta questa richiesta di materiali. Di alcune materie abbiamo già parlato: l'alluminio, l'acciaio, le terre rare, magari ci torneremo nella prossima stagione, almeno in parte, però è una domanda fortemente in crescita, purtroppo.
20: Purtroppo sì, purtroppo le guerre si sono moltiplicate, c'è la guerra tra Russia e Ucraina che va avanti ormai da più di 4 anni, e ci sono le guerre in Medio Oriente, speriamo adesso che si fermino davvero e definitivamente le armi in Medio Oriente, anche in Libano, a Gaza e ovunque nel mondo, però tutto questo uso e impiego di armi ha anche svuotato molto gli arsenali e quindi ha costretto, anche per impegni assunti a livello internazionale, ad accelerarne la produzione e quindi sta spingendo ulteriormente la domanda di alcune materie prime che magari non sono usate principalmente nella difesa. Però la quota assorbita dalla difesa sta crescendo molto e quindi a ricaduta magari crea tensioni sul mercato anche per gli utilizzatori civili.
12: Sì, in questo episodio, Maurizio, non riusciremo a toccarle tutte, no? Perché parlavamo di 4, in realtà sono un'enormità.
21: Ma sì, praticamente la difesa assorbe tutti i materiali che utilizza il comparto civile, no? Bene o male, in quantità maggiori o minori. Poi di alcuni c'è una richiesta particolare. Già la NATO a suo tempo, qualche anno fa, aveva stilato un elenco di una dozzina di materie prime che erano considerate critiche. Non necessariamente sono le stesse che sono critiche da noi, ma in buona parte in Europa, ma in buona parte c'è sovrapposizione. Se vuoi ti faccio un breve elenco, insomma, alluminio e titanio, quindi metalli leggeri, sì. Pensate all'aeronautica, plastica, tutta una serie di semimetalli e leghe, berillio, gallio, germanio, tungsteno, che servono da un lato per le munizioni, dall'altro per apparati elettronici di vario tipo, cobalto, litio, manganese, direi idem come sopra, così come grafite, platino e poi le famose terre rare che tu hai già citato.
0: Sì. Allora, qua quindi ci occuperemo per questa volta e poi nella prossima stagione ci torneremo, ci occuperemo di tungsteno e antimonio. Da cosa vuoi iniziare, Maurizio?
21: Ma partiamo dal superatomo, partiamo dal tungsteno.
0: Via, maestro, prego.
21: Tungsteno, direi, il Superman dei metalli, lo possiamo, credo, definire così, il metallo, uno dei metalli più duri, uno dei metalli più resistenti, uno dei metalli in assoluto più pesanti, 20 kg, un cubo di un decimetro di lato, quindi più o meno come l'oro, quasi come l'osmio, che è il metallo più pesante di tutti, e soprattutto il metallo che fonde alla temperatura più alta, quindi il più resistente di tutti al calore. Fonde a oltre 3.400 gradi.
20: 3.422 gradi centigradi,
21: per la
20: così
21: precisione,
20: mi sono informata. Non
21: più
20: so se...
21: di 5.500 per arrivare all'ebollizione. Pensate, siamo più o meno alla temperatura della superficie visibile del sole per far bollire il tungsteno. Ma comunque 3.400 gradi prima di diventare liquido. Queste proprietà già ci suggeriscono, ormai l'abbiamo imparato qui a Materie, che quando un metallo ha delle proprietà o di lavorabilità o diciamo fisiche eccezionali, diventa interessante come materia prima. E questo è sicuramente, dicevo, il caso del tungsteno, perché prevalentemente, poi vediamo magari un po' meglio gli utilizzi, ma diciamo prevalentemente per fare munizioni, quindi è una materia prima molto fisica. Il tungsteno viene utilizzato per munizioni, viene utilizzato per corazze e applicazioni di questo tipo in ambito militare.
20: Però bisogna ricordare che anche in questo caso gli impieghi civili sono ancora superiori. Gli impieghi civili viene usato per punte perforanti, pensiamo
21: assolutamente
20: a
21: il grosso
20: attrezzature da miniera.
21: Carburo di tungsteno, adesso ci arriviamo. Intanto diciamo una cosa: è così difficile da lavorare, è molto difficile lavorare il tungsteno. Chi ha un qualche anno se lo ricorda, perché c'erano i filamenti delle lampadine a incandescenza che erano fatti di tungsteno, quindi l'abbiamo visto tutti con i nostri occhi. Ebbene, non è possibile ottenere un lingotto, una sbarra di tungsteno per fusione. Fonde a 3.400 gradi non è una cosa molto pratica da fare, quindi tutte le lavorazioni sono complicate. Per dire, per produrre una di queste barre si parte dal tungsteno, che si riesce a ottenere sotto forma di polvere finissima a partire dalla lavorazione del minerale. Poi, se volete, vi racconto qualcosa di più. Questa polvere viene compressa, scaldata tra i 1800 e i 2700 gradi affinché queste particelle aderiscano fra loro. È un processo che si chiama sinterizzazione, in realtà ben conosciuto, si usa anche per fare le ceramiche ad alta temperatura e altri materiali estremi. Questo solo per darvi un'idea di come è difficile lavorare.
0: Comunque, dicevi proiettili, corazze, perché appunto essendo molto pesante immagino ne serva non lo so, di meno per fare un proiettile. Allora, come funziona?
21: Se parliamo di munizioni, se parliamo di utilizzi militari, sì, diciamo
0: munizioni, ho detto proiettili perché
21: no, ma è corretto. In particolare il tungsteno si utilizza per le munizioni perforanti, per esempio quelle anticarro, per darvi un'idea. Sì. Perché? Beh, pensate, cosa si usa per fare i proiettili, quelli comuni? Si usa il piombo, in realtà una lega di piombo che contiene un po' dell'altro elemento di cui parleremo dopo. Perché si scelgono materiali il più possibile densi? Perché quando tu vuoi perforare qualcosa hai bisogno di un oggetto il più denso, non tanto il più duro possibile, ma il più denso possibile, in modo tale che la superficie di contatto sia molto piccola e la forza molto grande, la forza di pressione, la pressione che si esercita quando avviene l'impatto sia concentrata nella superficie più piccola possibile. Il tungsteno da questo punto di vista offre, oltre a resistenza meccanica eccetera eccetera, una densità quasi insuperabile, come dicevo 20 kg al litro, quasi il doppio del piombo, per darti un'idea. Quindi,
0: e di qui anche lo stesso ragionamento che facevi sulle corazze, quindi evidentemente per lo stesso motivo più resistenti.
21: Tra l'altro fammi dire questa cosa, perché uno dice oddio, parliamo di munizioni, parliamo di tungsteno come munizioni, pensate che l'alternativa è l'uranio impoverito, cioè quando cioè di fatto il tungsteno viene considerato l'alternativa ecologica all'uranio, lasciatemi usare questo termine, all'uranio impoverito
22: tanto sui campi di battaglia per lo stesso tipo di applicazione.
0: Allora, primo punto interessante, io vorrei andare con te, Sisi, ovviamente al mercato del tungsteno. Se c'è, come funziona, chi lo ha? Sarà la Cina sicuramente, no?
20: Sì.
0: No.
20: Vabbè, ovviamente.
0: Ma penso.
20: Ovviamente soprattutto la Cina. No, soprattutto la Cina. La Cina ha un grande controllo di questa fase intermedia delle lavorazioni che è molto complessa, che ci raccontava Maurizio prima, per cui questo è un grandissimo collo,
0: scusami,
20: collo
0: sì,
20: di bottiglia.
0: Scusami, sì, immagino come per tutte le lavorazioni che sono energy intensive, cioè intensive dal punto di vista dell'energia, accade spesso, mi sembra di vedere, o no?
20: Sì, però non è solo un tema di energia, è un tema anche che in passato si è trascurato e si è andata in declino l'industria mineraria in molti paesi occidentali, anche per ragioni ambientali, per ragioni di efficienza economica in alcuni casi. E il problema è che forse è stata trascurata troppo, mentre invece al contrario la Cina, che è uno stato, come sappiamo, insomma un regime autoritario che riesce a centralizzare e a programmare perfettamente tutto e che ha dimostrato in tanti casi di avere la vista molto lunga, non si è sguarnita di questa capacità, quindi non è solo un tema di energia in questo caso, è un
0: quindi
20: tema di molte altre
0: mercato,
20: cose.
0: La Cina...
20: E quindi domina il mercato, controlla oltre metà dell'offerta, sia dei minerali estratti, sia soprattutto arriva quasi a tre quarti dell'offerta globale per quanto riguarda le lavorazioni intermedie, per cui anche se si riesce a ottenere magari forniture da altri posti, in realtà si dipende ugualmente dalla Cina. E in più il tungsteno, ma anche l'antimonio, il gallio, il germanio e molte di quelle materie che abbiamo citato all'inizio sono sottoposte un po' più di un anno, da quasi due anni, a un regime di controlli molto rigidi, da una parte a livello estrattivo per motivi ambientali, che poi sia un pretesto o meno se vogliamo essere sospettosi, e dall'altra però ha imposto dei controlli sulle esportazioni anche, e questo appare essere in maniera abbastanza chiara un modo per avere influenza, per contrastare le guerre commerciali in cui è stata acchiappata.
0: Certamente, quindi come dire, i materiali per fare le armi utilizzati come arma in questo caso,
20: esatto,
0: commerciale. La questione degli usi civili, sulla quale siamo rimasti un pochino sospesi, perché non vorrei che parlassimo solamente degli usi militari che si fanno di questi materiali, di queste materie. Maurizio.
22: Intanto lasciami aggiungere una cosa, come faceva notare anche adesso Sissi. Sia per quanto riguarda il tungsteno sia per quanto riguarda l'antimonio, il problema non è che non abbiamo tungsteno e antimonio per esempio sul territorio europeo, sono state chiuse miniere anche abbastanza recentemente di entrambi i materiali, quindi è proprio un problema, diciamo, di programmazione industriale, di dimensioni, dei distretti. Addirittura tungsteno in Italia
20: l'Europa ne produce un po',
22: sì,
20: di tungsteno,
22: sì.
20: In Austria, in Portogallo, quindi siamo messi meglio degli Stati Uniti paradossalmente, dove stanno cercando di recuperare terreno. Adesso sono disperati non solo nell'accumulare scorte ma anche nell'investire nuove miniere sia negli Stati Uniti che fuori, però in Europa un po' di produzione c'è, cioè siamo messi un po' meno peggio.
0: Sì, solamente ci facciamo le punte per i trapani, se capisco bene.
22: Ecco, in realtà tu hai dato la risposta, diciamo, per quanto riguarda gli utilizzi civili del tungsteno, quello è fondamentalmente sì. Mole, abrasioni, in realtà si utilizza il 60% da quel che ho capito circa del tungsteno viene utilizzato per fare carburo di tungsteno, che si ottiene sempre nello stesso modo, si mescolano le due polveri, in questo caso di carbonio e tungsteno, si fa questo processo di sinterizzazione che produce questo materiale, il carburo di tungsteno, che è durissimo e quindi è molto adatto a tutti i lavori di taglio, abrasione, eccetera eccetera. Di fatto per la lavorazione dei metalli il carburo di tungsteno, diciamo, a pioggia proprio,
0: sì, è fondamentale.
22: viene consumato, quello direi che è l'utilizzo.
20: E non pensiamo solo alle punte del trapano che abbiamo a casa,
22: sì,
20: ovviamente.
22: No,
20: pensiamo
22: di utensileria,
20: agli attrezzi
22: torni,
20: di
22: frese,
20: perforazione, sì, nelle miniere, nell'oil and gas.
22: Perfetto.
20: Cioè,
0: Se devo tagliare una sbarra d'acciaio, facilmente la motosega, la dico sempre nella maniera rozza che mi è caratteristica, la motosega sarà fatta di tungsteno.
20: Esatto, la difesa fa il 15% dei consumi, però ha un tasso d'aumento, secondo le stime della società Project Blue, del 12% l'anno, aumenta del 12% l'anno, quindi è un tasso di crescita fortissimo, però per adesso ancora il 15% del mercato.
0: L'hai già citata, Maurizio, l'altra materia della quale ci occuperemo oggi è l'antimonio. Prego, maestro.
22: Antimonio, elemento numero 51 della tavola periodica, parente di azoto, fosforo e soprattutto di arsenico e bismuto. Nella tavola periodica si trova tra arsenico e bismuto, che torna, so che tu adori.
0: Io l'adoro il bismuto.
22: Il bismuto, come l'arsenico, l'antimonio è tossico. Normalmente si trova in natura quasi sempre accompagnato allo zolfo, in un minerale che si chiama stibnite, che è conosciuto fin da 4000 anni avanti Cristo. Poi un po' di storia dell'antimonio va raccontata perché è veramente curiosa. Allora, dal punto di vista, è un metallo, anzi è un metalloide, è un semimetallo, è un metallo a, diciamo per un pelo è un metallo. Dal punto di vista meccanico credo che definirlo una ciofeca non sia sbagliato.
0: È una definizione scientifica, due definizioni scientifiche: per un pelo non è un metallo ed è una ciofeca.
22: Okay, dal punto di vista meccanico è una ciofeca perché conduce malissimo la corrente elettrica, diciamo, per essere un metallo è abbastanza una schifezza. È duro ma è estremamente fragile, si corrode facilmente. Insomma, dal punto di vista, fonde presto, 600 gradi fonde, quindi come metallo per farci strutturalmente qualcosa non vale assolutamente nulla. Poi dicevo, un metalloide è un atomo un po' indeciso, non sa se essere un metallo, se essere un non metallo, è un po' né carne né pesce, diciamo così, e quindi funziona bene nella cucina fusion, cioè lo metti dentro un pochettino come le spezie qua e là e ha degli effetti però molto molto interessanti, per esempio in lega, e poi ha delle applicazioni anche nel settore, diciamo, dei semiconduttori. Quasi
0: umami.
22: Tutti è una specie di umami, bravo, bravo, una specie di umami dei metalli.
20: Noi stiamo peggiorando di puntata in puntata,
22: certo,
20: però.
22: Certo, io mi ci sono anche messo di impegno, devo dire, questa volta.
20: E allora scenderò anch'io.
22: Quindi molto utilizzato in aggiunta. Torniamo al settore delle munizioni, per esempio, questa è una delle applicazioni più importanti, visto che stiamo parlando di applicazioni militari, perché una piccola quantità di antimonio nel piombo lo indurisce moltissimo. Il piombo è un metallo denso ma molto, molto tenero, e per moltissime applicazioni da solo diciamo che non va tanto bene. Con un po' di aggiunta di antimonio, e qui sì che credo sia una parte rilevante del consumo di antimonio negli Stati Uniti, credo sia veramente per fare proiettili. Questo è uno degli utilizzi più importanti. Un altro utilizzo importantissimo invece è negli inneschi, sempre parlando di utilizzi militari. Questa stibnite, questo solfuro di ammonio, che tra l'altro viene utilizzato anche nei fiammiferi, per capirsi, viene utilizzato negli inneschi delle munizioni di artiglieria e quant'altro. Ecco, poi dicevo, viene utilizzato in aggiunta al piombo sia nei proiettili sia anche in applicazioni diciamo civili, laddove si vuole rafforzare la struttura del piombo. Per esempio nelle batterie al piombo, oltre che il piombo, è presente in lega anche una certa quantità di antimonio per rendere più rigidi e più resistenti gli elettrodi.
0: Allora, poi torniamo da te, Maurizio, anche su un po' di storia dell'antimonio che ci dicevi che è curiosa e mi rimane la curiosità.
22: Ecco, fammi dire una cosa invece: tra gli usi civili quello prevalente è utilizzato, è l'ossido, diciamo, di antimonio, utilizzato come ritardante di fiamma. Ecco, okay. Questo è l'uso prevalente.
0: Sì, dal punto di vista del mercato mi dirai la Cina.
20: Ti dico la Cina, sì, sì. Abbastanza la Cina, anche se la produzione sta calando un pochino in Cina, è un po' in declino, però il problema qui è che sono la Cina, il Myanmar, la Russia, il Tagikistan, il grosso della produzione arriva da questi paesi che non sono paesi propriamente affidabili come fornitori. Fuori dalla Cina, dalla Russia, la raffinazione dell'antimonio si fa in modo significativo soltanto in due società, una americana, la US Antimony, una in Belgio, si chiama Campin, per il resto c'è ben poco, e quando c'è stata una salita enorme dei prezzi, perché l'antimonio invece si è un po' moderato di prezzo, mentre il tungsteno è decuplicato di prezzi in un anno. L'antimonio aveva avuto un'ascesa enorme anche per il consumo che si fa di munizioni, di proiettili nelle guerre di cui parlavamo, e poi si è un po' assestato il mercato, è un po' salita l'offerta, la domanda è diminuita. Ecco, la cosa importante è che mentre nella difesa è veramente insostituibile, in altri settori si può sostituire con altri materiali magari meno efficienti, meno adeguati, però comunque si può sostituire, e questo è accaduto per l'aumento dei prezzi enorme. È aumentata anche un po' l'offerta e quindi il mercato si è un minimo assestato, ma il tema delle carenze, delle difficoltà, della disperazione a volte anche da parte dei governi di trovarlo per consentire la produzione di armamenti, ecco, questo non è sparito, non è affatto sparito, e di nuovo la Cina lo sta utilizzando, controlli alle esportazioni, quote sulle esportazioni in maniera analoga come sta facendo con altre materie critiche.
0: Questo mi sembra il punto che stiamo attraversando e che tocca tutti questi metalli, tutte queste materie delle quali ci stiamo occupando. Siamo quasi in chiusura, Maurizio, la storia dell'antimonio.
22: Sì, perché allora l'antimonio è uno dei minerali, uno degli elementi conosciuti da più tempo dall'uomo. Il nero con cui si coloravano gli occhi gli egiziani, l'eyeliner, era un sale di antimonio impastato, era il famoso stibnite di cui abbiamo già parlato.
20: Ma non faceva male?
22: No, in realtà in quel diciamo che in quella forma lì non è particolarmente preoccupante. Adesso arriviamo all'antimonio,
0: cioè, non diventavano blu come quello del quale abbiamo parlato
22: però,
0: nella puntata sull'argento.
22: Sì, come ci ha fatto notare, sì, appunto, è assolutamente tossico, è un parente dell'arsenico, quindi tanto che per esempio se ne controlla anche il quantitativo presente nelle acque. Ecco, però questo elemento era noto anche nella forma metallica, perché si ritrova molto raramente anche nativo, quindi allo stato metallico puro. Comunque nel 500 viene proprio isolato il metallo, gli si attribuisce all'epoca una serie di proprietà straordinarie, è uno dei protagonisti di tutta la vicenda alchemica, si riteneva che l'antimonio fosse uno degli ingredienti principali della famosa pietra filosofale, quella che avrebbe potuto trasformare tutti i metalli in oro, e gli vengono attribuite tutta una serie di virtù mediche. Ora, dovete, in pratica, che cosa succedeva all'epoca? Non so se vi ricordate, tu stavi male, eri lì che ti contorcevi sul letto, ti facevano 12 salassi e tu smettevi di contorcerti,
0: perché eri
22: praticamente morto. Certo. Allora, questo è il modo in cui la medicina per alcuni secoli ha affrontato i problemi, diciamo, di natura sanitaria, e l'antimonio è uno di questi casi, perché essendo un veleno, che succede se tu ti mangi l'antimonio? Indovina un po'.
0: Muori.
22: Stai male.
20: Non diventi blu.
22: Vomito. Diarrea, irritazioni, dolori addominali e quant'altro.
0: E quindi nella idea stavi spurgando.
22: Esatto, perfetto. Siccome all'epoca, certo, quando stavi male, c'era sempre qualche fluido strano che ti aveva si era impossessato del tuo corpo, che dovevi espellere, dico: beh, ma fantastico, gli diamo l'antimonio. Quindi calici in antimonio dove bere il vino, così ti veniva il vomito.
0: Va bene, grazie Maurizio, grazie Sissi, grazie per anche questa stagione che abbiamo passato insieme. Ci sentiamo per la prossima, che dite? La facciamo un'altra stagione di materie?
22: Stavamo già tramando io e Sissi per i prossimi elementi. Per i prossimi
20: non fare spoiler.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
24: Noi ci siamo e voi?
25: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
26: Questo è la parte del podcast.
3: in cui noi stiamo chiacchierando per così riguardo alle scalette così.
0: Sì.
3: E poi come avvoltoi
0: ci
3: Valeria Bernardi e Riccardo Poli,
0: sì,
3: senza dircelo, ci registrano e poi mandano in onda quello che noi diciamo
0: e le pubblicano.
3: Sì, il che ci ha imposto anche un eloquio degno di questo nome, cioè non possiamo dire parolacce, non possiamo, insomma, vabbè.
0: Quindi converrà a fare poi, prima o poi, un backstage del backstage con parolacce, improperi in varie lingue,
3: ruttini,
0: ruttoni,
3: ruttini, quelli quando prendi l'acqua frizzante. Sai che non bisogna mai io non mangio mai e non bevo mai acqua frizzante nelle due ore precedenti a una diretta o quando devo parlare.
0: Molto interessante. Invece un mio amico diceva io non mangio mai a stomaco vuoto.
3: Un genio.
0: Sai che non riesco a trovare l'aggancio per partire con questa puntata?
3: Allora, l'aggancio potrebbe essere che noi, se la situazione continua così, non possiamo proprio registrare questa puntata.
0: Perché?
3: Cioè, non avremo più elettricità, non avremo più mixer, queste cuffie super tecnologiche, il microfono che si accende, non ci sarà più nulla. E tutto sai perché?
0: Dimmi.
3: Perché a un certo punto alcuni potenti sulla Terra hanno deciso che un piccolo stretto di una quarantina di chilometri, 30, nel punto più stretto forse addirittura meno, beh, quello stretto lì è diventato vitale, tanto vitale che c'è una doppia chiusura. Immagina un cancello e un altro cancello, chiuso, basta, non passa più niente, Hormuz.
0: Hai ragione tu, stretto strettissimo, da cui, ricordiamolo, passa un quinto del petrolio che il mondo consuma e non solo, come giustamente stavi dicendo, e io ti dirò, però, che questo tipo di strettoia o choke point, come so che ami definirla, non è solo questione terrestre, ma sta replicandosi anche in orbita, laddove certamente non è geografica, ma è fisica, tecnologica, e quindi anche attraverso le strettoie oltre il cielo si replicherà un rapporto di forza e di potenza, evidentemente, sulla Terra.
3: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
3: Il futuro del pianeta Terra.
5: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
3: E giusto per aggiungere qualche pennellata di pessimismo rispetto alla quale noi siamo maestri, no? Veramente dei pittori con solo tonalità funere.
0: Sì.
3: Qualche settimana fa i ribelli Houthi hanno per l'ennesima volta minacciato e anche fatto vedere che non soltanto lo stretto di Hormuz è chiuso, ma lì non c'entrano loro. Loro potrebbero richiudere lo stretto di Bab al-Mandeb, che è un altro choke point. Cioè siamo sul Mar Rosso, lì trovi Gibuti, Eritrea, Somalia e Yemen. Da quel snodo, da quel choke point, passa il 12% del commercio globale. Non soltanto petrolio, idrocarburi, che è importantissimo per Hormuz, oltre a elio e fosfati, ma il 12% del commercio globale mondiale, di tutti, qualsiasi... Dimmi un bene che ti viene in mente, che ne so, questa penna.
0: Una penna,
3: bravissimo.
0: Sì.
3: Il 12% delle penne del mondo passano da lì. Dimmi un'altra cosa che ti viene in mente, che ne so.
0: Un computer.
3: Bravissimo, allora il 12%, insomma, hai capito il concetto. Quello che voglio dire è che si potrebbe profilare una tempesta perfetta, per questo i choke points sono così importanti, sulla faccia della Terra. Prima di conoscerti, io ero convinto che lo spazio fosse infinito. E ne avevamo già parlato in questa puntata, in questa serie di podcast.
0: In realtà lo è assolutamente, anzi pare che stia espandendosi e con un'accelerazione progressiva. La verità però è che noi utilizziamo una porzione dello spazio finita, e proprio quella porzione, in particolare quella che viene definita orbita bassa, diciamo quelle quote tra i 100 e i 2000 chilometri dalla Terra, beh, proprio quelle quote costituiscono il territorio laddove noi stiamo costruendo mega costellazioni e infrastrutture satellitari
6: planetarie dalle quali letteralmente dipendiamo. Allora ti dico, il primo checkpoint proprio in orbita bassa, quella che viene chiamata in gergo LEO, Low Earth Orbit, è appunto una strettoia, e c'è un sistema, diciamo così, concettuale chiamato Crash Clock, che è stato inventato per stimare quanto tempo potrebbe passare qualora si disattivassero tutti i nostri sistemi satellitari dal primo impatto.
3: Ma andiamo di ottimismo, ti prego, esatto. Continuiamo così.
6: Ecco, allora senti questa, sì. Nel 2018 la risposta rispetto appunto al crash clock era di 164 giorni. Oggi, secondo un'analisi pubblicata da IE Spectrum e aggiornata al gennaio 2026, la risposta è di 5,5 giorni. Che cosa significa? Che se domani dovesse arrivare un evento di space weather, di meteo spaziale, oppure qualcuno dovesse volutamente disattivare tutti i satelliti...
3: Oppure un incidente, tipo?
6: Un incidente.
3: Cioè due satelliti che si scontrano?
6: No, no, no. Il primo incidente potrebbe succedere dopo 5 giorni. Attenzione, da non confondere con la famosa sindrome di Kessler. Ne abbiamo già parlato qui.
3: Famosissima.
6: Esatto, cioè, quella per cui gli scontri o i detriti potrebbero formare un guscio. Okay. No, il primo scontro in assoluto, piccolo dettaglio, il primo scontro è esattamente quello che poi porterebbe alla futura sindrome di Kessler.
3: Allora, visto che parliamo di collisioni, ti riporto con i piedi a terra, come piace a me, perché le collisioni nei choke points sono a volte, non dico inevitabili, ma quasi, soprattutto se il choke point diventa, come il canale di Suez, qualcosa di strettissimo. Se Hormuz parliamo di alcuni chilometri nel punto più stretto, Bab al-Mandeb parecchi chilometri, il canale di Suez è largo 200 metri. In quei 200 metri di un canale d'acqua artificiale accadono una serie di fenomeni anche fisici, per esempio l'effetto riva, per cui fanno sì che, per esempio, e ne parliamo anche nel nostro spettacolo,
6: sì,
3: a teatro,
6: sì.
3: Ti ricordi quando nel 2021 quel cargo si incaglia?
6: Esatto.
3: C'era una tempesta di vento molto forte, quell'effetto riva che arrivava dalle sponde di questa strettoia ha causato l'ingovernabilità della nave, si è bloccato un intero commercio mondiale. Allora, più siamo sullo stretto, più, diciamo, l'errore potrebbe essere dietro l'angolo. Ma la cosa interessante è che questo errore ha coinvolto anche navi militari. Per esempio, c'è stato un caso eclatante, febbraio 2025, che ha coinvolto la portaerei nucleari, la Harry Truman. Poco prima di mezzanotte, nei pressi di rimbocco nord del canale, vicino quindi a Port Said, siamo nel Mediterraneo, Port Said, Egitto, e poi si scende giù, la portaerei è entrata in collisione, cioè ha tamponato la rinfusiera Besiktas M, che batteva bandiera panamense, ma questo non è importante. Non ci sono stati danni né al sistema di propulsione nucleare, eccetera, eccetera, però tutti si sono chiesti: noi continuiamo a far passare migliaia e migliaia di cargo in strettoie incredibili, ma siamo veramente sicuri di riuscire a prevedere gli incidenti, a governarli e a capire le conseguenze? Perché quando il cargo Ever Given si è incagliato a Suez, nessuno immaginava che l'economia globale sarebbe stata sull'orlo del collasso per alcuni giorni.
6: Stessa cosa accade nello spazio. Torniamo al primo choke point extraterrestre, quello delle orbite basse. Benissimo, nel 2009 la collisione tra un satellite Iridium attivo e il satellite russo Cosmos 2251, che era invece in disuso,
3: sì,
6: ha causato oltre 2300 frammenti tracciabili, molti dei quali sono ancora in orbita. Sono frammenti anche piccoli che a quelle quote vanno a velocità di 28.000-30.000 km l'ora.
3: Cioè, mi stai dicendo che anche un sassolino scagliato, bravo, con la velocità contro una fusoliera, si può dire?
6: Sì, diciamo così, o
3: potrebbe,
6: il corpo di un altro satellite.
3: Potrebbe,
6: esatto,
3: creare dei danni notevoli.
6: Bravo, e generare la famosa cascata di detriti che formerebbe il guscio molto caro a Kessler. Benissimo, che cosa significa? Che le infrastrutture a rischio in caso di cascata, attenzione, sono il sistema GPS. Il 78% della navigazione aerea commerciale mondiale dipende dal GPS. Le comunicazioni satellitari, l'osservazione della Terra per uso meteo e militare e, ironia della sorte, anche le rotte verso la Luna e Marte. Insomma, anche in uno spazio che sembra effettivamente infinito, lo scontro in una strettoia di pochi metri, esattamente come a Suez, può degenerare e causare il blocco totale delle nostre attività.
3: Allora, senza essere affetto dalla sindrome di Kessler, ma è parente, fra l'altro, delle due gemelle?
6: No,
3: non
6: credo.
3: È bruttissima, scusate, questa la cancelleremo naturalmente, non andrà mai in onda perché c'è una reputazione da difendere. Allora, visto che stiamo parlando di incidenti, tu parlavi di satelliti, giustamente. La mancanza di segnale satellitare, indotta o volontaria, aumenta il rischio di incidenti. Perché dico questo? Perché Hormuz, alcune navi, alcuni audaci comandanti di cargo e di petroliere stanno spegnendo i transponder e, diventando sostanzialmente stealth, invisibili, riescono ad aggirare il blocco navale di Pasdaran e quello americano. Ebbene, in quel caso lì, aggiungici l'effetto canale, fondale basso, eccetera, in alcune zone di Hormuz, aggiungici l'errore umano sotto stress, aggiungi la minaccia militare dei Pasdaran, stai moltiplicando per n volte la possibilità che avvenga un incidente, un errore. Anche nello stretto di Hormuz o nello stretto di Oman, dell'Oman, ci sono stati gli incidenti, guarda caso, ancora una volta, navi militari, perché molto spesso o sono esercitazioni o sono azioni militari. Chiaramente quando sei in battaglia, lo stress, tu hai le procedure, ma le procedure spesso saltano. Nel marzo del 2009, quando andiamo indietro di parecchio tempo, l'Harford, perché è un sottomarino nucleare d'attacco, si è scontrato con la nave da sbarco anfibia, la USS New Orleans. Peraltro l'impatto lì è stato veramente violentissimo, si sono rotti i serbatoi di carburante della nave di superficie e la vela del sottomarino, che è quel blocco più che va poi in emersione, si è completamente danneggiato. Ci sono anche i video in rete di questa cosa e sono risultati feriti 15 marinai, quindi si è sfiorata una tragedia, certo, veramente immane. Il tutto perché tutte queste componenti che stiamo analizzando, fattore umano, psicologico, fisico, geografico, la contingenza, stato di guerra o meno, può incidere, il tutto in una strettoia diventa un amplificatore incredibile.
6: Per fortuna però nello spazio, caro Giampaolo, gli slot orbitali, cioè le orbite che puoi occupare con i tuoi satelliti, e anche le frequenze sono regolate dalla ITU, Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Che cosa significa? Che tu devi chiedere all'ITU di avere quell'orbita e quella frequenza su cui trasmettere. Piccolo dettaglio, l'ITU si basa su un sistema che sostanzialmente è vecchio di decine di anni, quando c'erano poche centinaia di satelliti.
3: Come spesso accade,
6: per cui,
3: in questi fenomeni.
6: Qual è la regola? Chi prima arriva, meglio accomoda. Che cosa significa? Che anche gli slot orbitali e le frequenze, cioè lo spettro elettromagnetico, sono risorse finite, per cui chi se ne accaparra di più sostanzialmente genera una strettoia per tutti gli altri. Bene, spesso lo ripetiamo in questo podcast, il numero di satelliti che noi abbiamo lanciato negli ultimi 5 anni è superiore rispetto a quelli lanciati nei 60 anni precedenti, e noi sappiamo bene che si attendono entro il 2030 altri 50.000 satelliti in orbita, e c'è un signore, sempre lui, il signor Elon Musk, che a gennaio 2026 ha chiesto all'ITU di poter mettere 1 milione di satelliti in orbite polari, accaparrandosi già, anche se non li metterà mai, quelle frequenze. Insomma, l'altro choke point è lo spettro elettromagnetico ed è fondamentale, perché se non hai le frequenze tu non puoi trasmettere.

0: Autostrade in diretta.
1: Buonasera e bentrovati. Sul tratto milanese della A4 Torino-Trieste, a causa di un incidente, segnaliamo traffico bloccato con code tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione Trieste. Andiamo ora al centro, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, dove per lavori proseguono i rallentamenti tra Portonaccio e lo svincolo per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Sulla A30 Caserta-Salerno si registrano code per traffico congestionato tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione Caserta. Concludiamo in Puglia sulla A14 Adriatica, dove si rallenta a causa di un veicolo fermo tra Bari Nord e Bitonto in direzione Pescara. Con questo è tutto, da Radio Traffic vi saluta Claudia Mangano, Strada in diretta tornerà tra un'ora.

0: distretti e distrettoie della vita e della geopolitica. Stiamo parlando in questo episodio della geopolitica dello spazio. Qua ti faccio però una domanda, perché prendiamo il caso di Hormuz e di Bab el-Mandeb chiuso. Tu lì cosa potresti fare sostanzialmente? Cerchi una rotta alternativa.
1: Certo.
0: Cioè, se quello spazio geografico è saturo, beh, io faccio il periplo dell'Africa, con delle conseguenze però incredibili, perché vuol dire viaggio più lungo, almeno 3 settimane, una nave cargo media, diciamo.
1: E quindi costi.
0: Costi pazzeschi, stiamo parlando di $500,000 in più solo di carburante. Magari ti eviti i costi di assicurazione, perché assicurare un cargo che passa in zona di guerra, peggio mi sento, però stiamo parlando di una conseguenza in qualche modo evitabile. Ti costa, ma riesci a farlo.
1: Okay.
0: Mi chiedo quanto nello spazio, di fronte a un teatro saturo, tu riesci in qualche modo a bypassarlo.
1: È con più difficoltà, ed ecco il terzo checkpoint spaziale, e lo abbiamo evocato poco fa, ha un nome e un cognome: SpaceX, cioè Elon Musk. Se tu non hai lanciatori, sistemi di lancio tuoi per lanciare quello che ti serve, beh, devi affidarti a chi ha la capacità di lancio e un'affidabilità, certo, estrema. In questo momento, senza giri di parole, il leader globale è l'azienda di Elon Musk, la quale però, andando a lanciare anche cose sue, ha un conflitto di interessi evidente, perché potrebbe diventare, tra virgolette, il portiere dello spazio, garantendoti o togliendoti l'accesso all'orbita. E questo è un terzo checkpoint particolarmente rilevante, e in questo senso sì, eminentemente geopolitico, per due motivi. Il signor Elon Musk è un privato e ha degli interessi e delle, certo, strategie che rispondono solo a lui. In secondo luogo, Elon Musk comunque è uno statunitense, e non è detto che le strategie politiche aziendali di quel lato corrispondano ai nostri interessi, a quelli della Cina, certo, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Nel momento in cui tu hai le chiavi di quel cancello celeste così importante per i traffici, i commerci, per le telecomunicazioni, in realtà stai facendo un checkpoint a tutti,
1: hai ragione,
0: a tutti gli effetti.
1: E ci aggiungo, a proposito di checkpoint, in realtà questo problema del fatto che Elon Musk abbia quasi un monopolio è evidente da tempo, tanto che cominciano a essere proposti dei competitor,
0: sì,
1: uno dei quali, Jeff Bezos, però ha visto un suo razzo durante un test poche settimane fa esplodere,
0: eh sì,
1: sulla rampa, distruggendo la rampa. Si stima che non sarà pronta prima del 2028. Sostanzialmente il competitor più pericoloso di Musk in questo momento a terra
0: è fuori. Rimane... gioco per 2 anni,
1: speriamo.
0: Quasi,
1: di no,
0: speriamo
1: per tutti, ma la possibilità c'è. Rimane la Cina, che insomma è tutto dire.
0: Allora, c'è un altro aspetto che secondo me dobbiamo analizzare, che ha a che fare con diciamo, definiamolo, il cambiamento della geografia, nel senso che prima non c'erano i choke points, adesso ci sono. Dici, sono diventato pazzo, Giampaolo. No, sto pensando al Polo Nord.
1: Sì,
0: fino a qualche,
1: sì,
0: anno fa non si poneva il problema delle rotte artiche. C'era il passaggio

0: aprire o nuovi scenari o chiudere altre porte.
1: È esattamente così, tanto che tu menzioni il polo nord terrestre e io ti menziono come nuovo choke point il polo sud lunare. Lo abbiamo raccontato anche in un altro episodio di questo podcast. Il polo sud lunare attorno al cratere Shackleton si chiama, è peraltro sì. Grande esploratore artico, beh, è il posto più ambito da tutte le grandi agenzie spaziali. Lì vuole andare la NASA con le missioni Artemis, lì vuole andare la Cina. Perché? Perché al polo sud, grazie all'inclinazione rispetto ai raggi solari, tu hai delle aree perennemente illuminate dal sole e quindi perennemente capaci di produrre energia solare fondamentale, e delle aree a poche centinaia di metri totalmente al buio. Peraltro recentemente una sonda indiana ha confermato la presenza di tantissimo ghiaccio d'acqua da quelle parti. L'acqua nello spazio, lo ripetiamo spesso, è il petrolio sulla Terra, la puoi scomporre, l'ossigeno ti serve per far sopravvivere le tue astronaute e i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, motivo per cui tutti puntano al polo sud della Luna con le prossime missioni, sia lato cinese sia lato occidentale.
0: E questa è una bella differenza, perché da un lato abbiamo il polo nord sulla Terra, dall'altra parte il polo sud sulla Luna. Sai cosa c'è anche di interessante del polo nord sulla Terra? Che è pienissimo di choke point, sia il passaggio a nord-est che il passaggio a nord-ovest. Poi c'è un choke point, se vogliamo, che non è tanto fisico, sto parlando del varco Juk o il corridoio Juk. Greenland, Iceland, United Kingdom. Se tu vai a vedere quella rotta lì, che diventa sostanzialmente una sorta di braccio di mare, un corridoio per la Russia per espandersi in quella zona lì, ebbene, fisicamente è enorme, è gigantesca, però dal punto di vista geopolitico, soprattutto dopo gli appetiti trumpiani sulla Groenlandia, è tornato di gran moda. E poi ci sono, se vogliamo, choke point, Emilio, un po' più immateriali, no?
1: Cioè?
0: Nel senso, sto pensando a Taiwan.
1: Volevo andare lì perché quello è veramente un choke point che, per paradosso, da solo unisce, fa convergere extra atmosfera e terra.
0: Perché stiamo parlando della patria dei semiconduttori. Bravo. Naturalmente, non soltanto. Taiwan ha il 90% più o meno della capacità mondiale di chip avanzati, sta esternalizzando anche parecchio, ma è molto interessante che è vicinissima alla Cina continentale, e quello stretto lì potrebbe diventare caldo, caldissimo nei prossimi tempi, ed è indissolubilmente legato a quello che accade nello spazio, perché senza semiconduttori, senza altissima tecnologia, ho il sospetto che Luca Parmitano non andrà con la missione Artemis e non guiderà come si deve quella missione.
1: Esatto, è esattamente come dici, e stiamo parlando appunto della produzione di semiconduttori e microchip. In realtà TSMC, che è appunto l'azienda leader taiwanese, sì, sta aprendo progressivamente anche negli Stati Uniti, per volontà evidentemente anche del governo statunitense, degli impianti capaci di produrre semiconduttori ancora più piccoli, la cui produzione è rispettivamente prevista per il 2027 nel primo caso, nel 2029, ma adesso questo credo costituisca davvero un choke point fondamentale, a cui ne aggiungo un altro. Comunque sia, per produrre anche questo tipo di tecnologie, tu hai bisogno di una cosa che si chiama terre rare, e tu sai benissimo che quelle, comunque si sposti anche la TSMC negli Stati Uniti, quelle rimangono per ora saldamente in mano cinese. Parlo ovviamente di tutta la filiera di produzione.
0: Assolutamente, direi che siamo più o meno ancora al 90% di completezza della filiera per ciò che riguarda le terre rare. La cosa interessante di Taiwan è che lo stiamo affrontando come una strettoia fisica, come un choke point. In realtà, prima parlavamo di choke point che nascono,
1: sì,
0: l'Artico si scioglie, nuove strettoie. Qua teoricamente potrebbe accadere esattamente il contrario. Ci sono almeno un paio di scenari, uno più strettamente bellico, uno più diplomatico, politico, per cui la Cina si riprenderà Taiwan, si riprenderà, lo dico dal punto di vista di Pechino naturalmente. E l'altro aspetto lo citavi giustamente tu, con l'esternalizzazione di tante industrie e di tanta tecnologia taiwanese in giro per il mondo, è come se Taiwan perdesse quella valenza incredibile che ha adesso dal punto di vista economico e geoeconomico. E quindi molti dicono: guardate che quando Taiwan diventerà sostituibile non sarà più un choke point, non sarà più un nodo nevralgico degli futuri assetti geopolitici del nostro pianeta. Quindi a fronte di choke point che emergono, ne abbiamo altri che potrebbero scomparire.
1: E allora aggiungo che quando e se un domani dovessimo estrarre e riportare sulla Terra a un costo sostenibile le terre rare lunari, anche quel choke point potrebbe venire meno. E però bisogna aspettare che Luca Parmitano attracchi i lander e che noi si torni sulla Luna, caro Giampaolo.
0: E poi bisogna sperare che non ci prenda la sindrome di Kessler.
1: A proposito,
0: no, quella delle gemelle, intendevo. Che iniziamo a fare i balletti, quello sarebbe
1: tremendo.
0: Proprio.
1: Io temevo che tu usare

0: Sì, la tua famosa battuta rispetto al fatto che a un certo punto, proprio durante la chiusura del canale di Suez, tu aspettassi un piano a induzione.
1: No, ma è successo veramente, io aspettavo un piano a induzione.
0: Che è arrivato tardissimo.
1: Cioè, 369 cargo in fila per quella manovra errata di un povero capitano. Ma sai cosa ha detto un altro capitano della Danish Shipping Company?
0: Cosa?
1: Per tipo 7-8 anni.
0: Sì.
1: Ha fatto il canale di Suez avanti e indietro.
0: Sì.
1: Ha detto, guardate, è veramente difficile pilotare una nave in quel canale di Suez, 200 metri di succhio. Preferisco farmi una colonoscopia.
0: Mamma mia, comunque come l'hai chiamato il tuo piano a induzione quando è arrivato?
1: Ah, perché non arrivava mai?
0: Sì.
1: Piano piano a induzione.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
10: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
11: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
12: Sono le 20.
2: GR24, il sole 24 ore.
12: Prorogato di due giorni il mini sconto sulle accise del gasolio, prezzi ancora in rialzo. E scontro fra il governo e la Sea-Watch, fermata e multata per non aver rispettato le norme per i soccorsi di migranti. In Serie A, Juventus e Lecce in vantaggio agli europei di volley, terza vittoria di fila per le azzurre. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo con un'ultima ora. Notizia di poco fa, Jacques Moretti, proprietario del Costellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie, Jessica Moretti. Ricordiamo che i due sono indagati per la strage di Capodanno nel club, appunto, Le Costellation a Crans-Montana. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto e non fino a domani. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di due giorni, quindi fino a mercoledì, lo sconto già in vigore. E anche oggi c'è stato un nuovo incremento dei prezzi dei carburanti. Il prezzo medio più elevato riguarda il gasolio in modalità self in autostrada, che ha superato quota 2,2 euro al litro. La ONG tedesca Sea-Watch è stata multata per 7.500 euro e una delle sue navi, la Sea-Watch 5, è stata sottoposta a fermo per mancato rispetto degli obblighi previsti per le operazioni in mare. L'accusa di non avere collaborato con le autorità libiche in occasione di un salvataggio di 6 migranti lo scorso 13 agosto in acque internazionali. La ONG conferma: non collaboriamo con autorità fantoccio che proteggono i trafficanti. L'esercito israeliano rivendica l'uccisione di un comandante di Hamas durante i bombardamenti di oggi sulla striscia di Gaza. Nell'attacco è rimasto ucciso un bambino e alcune persone sono state ferite. Siamo allo sport, aggiornamenti sul calcio di Serie A, anche sul volley femminile. In diretta c'è Dario Ricci. Ciao Dario.
13: Buonasera, partiamo subito dalla Serie A. 70° di gioco sia a Frosinone che a Venezia in Ciociaria. Juventus in vantaggio per 1-0, decide finora la rete al 24° di Bremer con un colpo di testa. I bianconeri che hanno colpito anche un palo con Kalulu. Lecce avanti 1-0 a Venezia, in questo caso il gol che sta decidendo la sfida l'ha realizzato l'olandese Gorter a inizio ripresa al 46°. Questa sera 20:45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Milan, europei di pallavolo donne, terzo successo consecutivo per 3-0 per l'Italia, che oggi ha liquidato a Göteborg le padroni di casa svedesi con un perentorio 25-18, 25-22, 25-14. Azzurre che torneranno in campo fra due giorni contro la Slovacchia.
12: Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
3: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
4: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24 e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Professor Noci, riparto con una domanda che ci proietta in tutto il mondo, in quella che tu chiami giustamente geoeconomia, non è solo geopolitica. Esiste una geoeconomia della produzione di robot umanoidi? Quindi, poi tradotta la mia domanda è: chi e dove vengono prodotti oggi questi oggetti?
3: Allora, esiste una geoeconomia e una dimensione economica che diventa proiezione di forza geopolitica. Per quanto riguarda i robot antropomorfi, gli umanoidi, siamo ai soliti noti. Con una distribuzione di paesi diversa, però. I soliti noti sostanzialmente sono Stati Uniti, sono Cina, sono Corea del Sud e Giappone. Ma con una distribuzione dei paesi significativamente diversa rispetto a quella che è la nostra percezione usuale. Mi spiego. La Cina è mostruosamente più avanti di altri nella progettazione, produzione e distribuzione di umanoidi o comunque di robot intelligenti. Questo è un tratto, dicevamo nell'altra puntata, che deriva ed è fortemente incentivato dalla dimensione manifatturiera di quell'economia, dalla vocazione applicativa di quell'economia e dal fatto che, a differenza degli Stati Uniti, ha giocato una partita in cui l'intelligenza artificiale, la funzione obiettivo della Cina è massimizzare l'adozione dell'intelligenza artificiale. La funzione obiettivo degli Stati Uniti è massimizzare la potenza dell'intelligenza artificiale. I secondi puntano sui large language model, i primi puntano su applicazioni e robot che sono la proiezione spaziale di questi algoritmi. Ok? Quindi la Cina è di gran lunga, con numeri impressionanti, il primo produttore di... Il report di Stanford dava l'anno scorso che più del 50% dei robot del mondo erano prodotti e venduti in Cina, 300.000 se non sbaglio, e il secondo era il Giappone, 40.000. Il mondo erano prodotti e venduti in Cina, 300.000 se non sbaglio, e il secondo era il Giappone, 40.000. Sì. Quindi siamo una scala 1 a 10, per capirci. Gli Stati Uniti di un'incollatura, così come la Corea del Sud. Quindi il tema è che, soliti noti, ma diciamo ce n'è uno che, per usare una metafora ciclistica, è andato in fuga, ma una fuga ormai che ha tanti minuti di vantaggio e ha il polmone di Pogacar. Quindi, come dire, non è uno che va in fuga e poi scoppia.
4: Sì, sì, sì.
3: È come Pogacar, quindi va in fuga e quando decide di andare in fuga, tendenzialmente all'arrivo ci fa un pensierino prima al primo.
4: Scusa, ti sei dimenticato l'Europa? Stai sorridendo.
3: Il tema di fondo, questo è il tema vero. Ma è un tema, come dire, noi come Sole 24 Ore abbiamo lanciato un manifesto che abbiamo commentato insieme, peraltro a Torino, i primi di dicembre del 2025.
4: Sì, autunno 2025.
3: Sì, 3-4 dicembre 2025. Sì. Abbiamo lanciato quel manifesto Remade in Italy, no? Che era un po', come dire, esattamente la rappresentazione di quello che stai dicendo. Cioè il fatto che noi che siamo il tempio della manifattura tradizionale e ancora oggi, come dire, abbiamo l'ambizione di esprimere questa proiezione, anche perché gli Stati Uniti non hanno manifattura, ne hanno molto poca, ecco, non per essere precisi, noi in realtà non ci siamo. Ma la partita non è una partita solo dei robot umanoidi, È una partita di tutti quelli che sono gli antecedenti infrastrutturali. Noi non abbiamo colto nel libro disordine che qualifica questa serie, io scrissi che la manifattura diventa tech. Cioè noi dobbiamo ancora una volta guardare a 20 anni la manifattura non con gli occhi della manifattura di oggi. Io penso che noi non avremo più la manifattura di oggi, ma la manifattura fra 20 anni sarà servizio tech, con una serie di implicazioni importanti. Quindi l'Europa non esiste, e volendo fare, non esiste per due ordini di macro considerazioni. Non esiste, uno, perché ha un tema culturale. Manifattura. Mani. Noi vediamo tutto ancora con una prospettiva materiale. Non vuol dire che la materia non conti, ma la materia deve coniugarsi con la non materia per fare la differenza. La non materia sono i dati. Quindi questo è il primo elemento culturale. E non è un caso che l'automotive, che è l'industria madre, sia entrato già ampiamente in crisi. Scordiamocelo di pensare che l'automotive è in crisi perché i cinesi prendono tanti soldi. È vero che li prendono, ma i cinesi stanno vincendo culturalmente. Non stanno vincendo solo perché hanno soldi, che li stanno prendendo, è dumping, quindi a scanso di equivoci. Ma non è quello. Significa fargli struzzi. Darci delle illusioni ottiche.
4: Cioè, non è l'unico motivo, comunque non è il più grave.
3: Non è il più grave. Cioè, come dici tu, non è l'unico motivo. Il motivo principale è che fanno degli oggetti che hanno concepito la transizione. No? Quindi l'automobile non è più un oggetto meccanico, è una piattaforma software con un po' di materia intorno, alluminio, plastica.
4: La famosa software defined vehicle.
3: Esattamente. L'altro elemento è un elemento di scala. Come dire, se noi abbiamo Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia, ciascuno di questi sono una città, Chongqing fa 40 milioni, è una città della Cina. Cosa ci dice questo? Che la scala degli investimenti, che è anche scala di mercato, e quindi scala che ti permette di ripagarti gli investimenti, è uno dei fattori che inibisce. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che quando noi parliamo di sovranità, che comprendo da un punto di vista psicologico, perché è la metafora della tana, in realtà quando parliamo di sovranità dobbiamo tener conto che la sovranità poi è un concetto a 360 gradi, e nei 360 gradi si proietta al mercato. Proiettandosi al mercato significa frizioni alla vendita. Frizioni alla vendita significa ridurre la capacità di portare a casa ricavi delle imprese. Ma se riduco la capacità di portare a casa ricavi delle imprese, riduco la capacità e la propensione all'investimento degli imprenditori. Quindi la sovranità non è un concetto politico, è un concetto molto economico, che se proiettiamo quel tipo di mindset dalla politica all'impresa, significa che noi inibiamo l'innovazione. Quindi l'Europa non esiste perché in questa partita, in questo momento, e spero che cambi, perché da un lato ha un'eredità culturale che la porta verso il basso, verso una dimensione materiale. Dall'altro lato,

0: perché con la sua storia che spiega questa propensione al sovranismo inibisce nativamente un'innovazione dove, ricordo, ci sono privati e imprese che investono nel 2026 ciascuna impresa 100-200 miliardi di dollari. Ricordo, e ti ripasso palla, che la legge di bilancio di uno Stato del G7 che si chiama Italia è 17,8 miliardi di euro.
1: Sì, infatti questo è un tema che ci darebbe la possibilità, l'opportunità di fare una lista di cose che l'Europa dovrebbe fare per risolvere questo, ma il nostro podcast non è l'ambito in cui, anche perché queste sono cose che più o meno sappiamo e sono chiare,
0: da vent'anni, sì, dobbiamo attuarle,
1: bisogna farle. Però ti cito un tema che si lega alla sovranità, o anche quel concetto che tu, a cui tu facevi riferimento, della chiusura nella tana, che però esiste. Allora, negli Stati Uniti è stato presentato un disegno di legge che è in discussione al Congresso, magari rimarrà solo al Congresso e non diventerà una legge, però ci dà un'idea di qual è il dibattito, che si chiama American Security Robotics Act, che vieterebbe al governo di acquistare o utilizzare robot umanoidi prodotti da aziende cinesi per motivi di sicurezza nazionale. Si incardina in una serie di misure che sono già state attuate, ne cito una tra le ultime: è vietato vendere router per collegarsi ad internet made in China negli Stati Uniti. Poi c'è anche chi si domanda dove li vanno a prendere i router, però è un dibattito e una tendenza che abbiamo visto. Potrei citare tanti altri prodotti che sono stati vietati, anche alcuni produttori di smartphone, eccetera, eccetera. Per le aziende extra cinesi, diciamo così, c'è una possibilità, c'è una strada, proprio perché tutti i grandi stati, quindi Stati Uniti, l'Europa e gli altri paesi, ad un certo punto non permetteranno a robot made in China di lavorare nelle fabbriche, sorvegliare le città, girare per le città, girare nelle nostre case, eccetera, eccetera?
0: Allora, è un quesito molto interessante, dove mi permetto di fare un paio di considerazioni. La prima considerazione spunto dalla storia di questi mesi e settimane. Donald J. Trump, nel Giardino delle Rose, il 2 aprile 2025, fece quella scellerata conferenza stampa in cui si disse: io metto dazi a tutti i paesi. L'obiettivo è ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti d'America. Il risultato? I dazi li ha introdotti, più basso, li ha introdotti, e il deficit è aumentato. Che cosa voglio dire? Che se riusciamo con le merci fisiche a trovare così velocemente corridoi alternativi, strade alternative, io ho un sospetto, non sono un tecnologo, che quella sia un'illusione ottica di stampo della politica politicante, caratterizzata dalla rincorsa al like del momento. Punto uno. Giusto per chi ci sta ascoltando, i presunti blocchi alla Russia non sono mai esistiti. Chi ci sta ascoltando deve capire che non è mica vero che le merci non c'erano in Russia. Dall'Italia partivano, andavano in Serbia, andavano a Dubai, venivano sbianchettate e andavano a Mosca. Questo è il primo quadro. Il secondo elemento è il tema reale. Cioè, il tema della sicurezza e della governance è un tema reale. Allora, qui proprio occorre combinare, come sempre, le scelte politiche sono scelte che devono gestire quelli che parlano bene, dicono trade-off, che devono trovare un equilibrio tra forze che vanno nella direzione opposta. Il primo elemento è che noi dobbiamo evitare che ci sia il Donald di turno o il Xi di turno che, come dire, a un certo punto decide, beh, quello che ci ha detto Donald, no? The Donald ci ha detto: guardate che io spengo le carte di credito. Ce l'ha detto. Sì. Quella cosa lì è da evitare, cioè che c'è qualcuno che ha l'interruttore, ha le chiavi della nostra casa, che è la casa europea. Quindi è one side of the coin, quindi gestire questo. The other side of the coin, quindi l'altra faccia della medaglia, è che noi però dobbiamo stare attenti, dobbiamo tutelare la competitività sociale, economica, industriale del nostro territorio. La chiusura o qualsiasi forma daziaria inibisce processi di innovazione. È chiaro che invece il tema di fondo è quella meno che. Cioè, noi abbiamo, quindi dobbiamo compendiare queste due forze. Allora cosa si fa? dal mio punto di vista, ma questo è un parere di persona che legge la competizione e non conosce gli aspetti in dettaglio strategici, io ho la sensazione che, uno, se non compri modem cinesi, quali modem compri? Della serie, loro sono al 6G mentre non abbiamo ancora il 5G. Ma è chiaro che se mi compro il modem cinese e lo compro per fare in modo che la mia società abbia cioè che non vada a fare la maratona, loro con gli umanoidi e io vado con la gamba, col gesso, perché no? Quindi devo competere a darmi pari, no? Quindi, primo tema è come dire, cerco di dotarmi con giusti equilibri di una, come dire, di una ragionevole tecnologia che mi permetta di partire il cancelletto a darmi pari. In secondo luogo, creo le condizioni, ad esempio tutto il tema del cyber risk e quindi di gestione di firewall. Io credo che sarà possibile che, come dire, mi compro il router cinese perché è più veloce, ma poi metto un firewall che cerca di impedire che i dati vadano. La sto concettualizzando, ma questa si può fare e si deve fare. Quindi dobbiamo ancora una volta leggere lucidamente senza trascurare nessun aspetto. Quindi, attenzione, l'aspetto della sovranità, della sicurezza e della gestione della proprietà dei dati è un aspetto cruciale, ma non dobbiamo, in nome di questa priorità assoluta, trascurare l'aspetto della competitività e sostegno alla competitività. Cioè, io voglio evitare che i nostri maratoneti vadano alle Olimpiadi tutti con le gambe azzoppate, perché la medaglia d'oro non la vincerai mai. Devi bilanciare questi aspetti. Si può, occorre lungimiranza, e poi quando ti siedi al tavolo col cinese di turno devi sedere con capacità negoziale, cioè devi sapere che cosa, se tu gli dai un calcio negli stinchi, se lui ha il, devi sapere glielo dai negli stinchi perché lì non ha il ferro, lì ha la parte, la carne viva, se no glielo dai in faccia, ha capito cosa voglio dire? Quindi questo è il tema di fondo, perché i cinesi hanno straordinari elementi su cui possono essere tuzzicati, ma non è questo il podcast, al prossimo.
1: Esatto, grazie al professor Noci per questo penultimo episodio. Il prossimo sarà dedicato a qualche consiglio, a qualche pennellata del futuro per capire come fare e come prepararsi a questo futuro.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
2: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Che voi siate i benvenuti nell'accogliente casa radiofonica di Leoni per Agnelli. Io sono furbescamente Manuel Agnelli e vi annuncio che in questa puntata ci sarà una rockstar nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: E senza tirarla troppo per le lunghe, diciamo che stasera Leoni per Agnelli c'è l'uomo che ha aperto le porte al nuovo rock fatto in Italia, una vera icona e anche un mio amico, posso dire, ladies and gentlemen, Piero Pelù. Ciao Piero.
8: Ciao Manuel.
4: Benvenuto Piero, grazie mille per essere qui. Vorrei cominciare con te da un tema delicatissimo, dall'attualità, diciamo, perché all'Anfiteatro delle Cascine a Firenze con gli After Hours ho partecipato a SOS Palestina, il concerto che hai organizzato per raccogliere i fondi per Medici Senza Frontiere e anche per smuovere un po' le coscienze fin troppo addormentate di questo paese. almeno in questa occasione il rock è tornato a prendere una posizione netta.
8: Sembrerebbe proprio di sì, purtroppo è la realtà che ci ha un po' costretti a riunirci attorno a questa idea di aiuto umanitario da portare a Medici Senza Frontiere. Però evidentemente il rock è figlio del suo tempo, e questo tempo, come tu hai appena detto, travagliati del popolo italiano, e questo tempo è molto travagliato. Viviamo in una violenza mai vista fino ad oggi in tempo reale, la violenza che vediamo oggi in parte attraverso i media ufficiali e in grandissima parte attraverso le pagine indipendenti su alcuni social media, ci raccontano di una realtà che sta perdendo il controllo su se stessa. L'uso delle armi è diventato abnorme, ci troviamo di fronte ad una impunità da parte di alcuni dittatori che è molto preoccupante e che sicuramente creerà un precedente per altri dittatori ancora peggiori in futuro.
4: Quello che mi colpisce, non credo di essere il solo, perché comunque ho letto molti commenti anche sotto i nostri, i tuoi e i miei post riguardo anche alla manifestazione, no, di venerdì, sono anche le opinioni delle persone che sembrano essere davvero faziose più che oggettive. Molta gente contesta che noi si parli di Palestina e non delle altre situazioni, diciamo, critiche mostruose che ci sono nel mondo contemporaneamente, perché ci sono. Però anche lì vorrei sottolineare il fatto che quello che sta succedendo in Palestina, portato avanti da Israele, e anche qua ci tengo a sottolineare, non si parla di ebrei, perché ci danno degli antisemiti, si parla di Israele, di uno Stato abitato dagli israeliani, che sono dei cittadini, e governato da un governo israeliano. Quindi non stiamo parlando di ebrei. Quando gli hooligans fanno casino agli stadi non parliamo di anglicani, parliamo di hooligans. Per lo stesso motivo stiamo parlando di israeliani, non di ebrei, quindi non c'è niente di antisemita in tutto questo. Ma al di là di quello, lasciami dire che è paradossale che venga sottolineato il fatto che noi ci occupiamo di Israele e di Palestina e non di altre cose. La Palestina è una situazione particolare, chiaramente ce ne sono altre altrettanto mostruose, ma è particolare perché Israele è uno Stato democratico, è uno Stato democratico che sta rispondendo a alcune azioni di terrorismo terribili, però in maniera spropositata. È uno Stato democratico dove i diritti umani dovrebbero essere uno dei primi valori, se non il valore più importante al di là di tutto, e quindi è uno Stato che non si deve, non che nessuno si possa permettere, ma ancora di più è grave che usi questo tipo di sistema per cercare di risolvere i problemi. È come se negli anni 70, dopo il rapimento Moro, alla fine degli anni 70, nel 78, per sconfiggere le Brigate Rosse, lo Stato italiano avesse bombardato Bologna perché c'erano sicuramente dei brigatisti nascosti lì e la città era piena di persone che votavano a sinistra e quindi erano dalla parte dei brigatisti. Mi sembrano mostruosità pazzesche per giustificare un genocidio che invece non ha nessun tipo di giustificazione.
8: Sono perfettamente d'accordo con te e aggiungo che Israele sta portando avanti questo genocidio dal 1946, essendo stato riconosciuto quasi immediatamente dalle Nazioni Unite, mentre la Palestina ancora oggi lo stesso nostro ministro degli esteri che si rifugia dietro frasi di circostanza, ma poi alla fine conclude sempre dicendo che il riconoscimento della Palestina come Stato è ancora prematuro, ci rendiamo conto di che disparità anche di trattamento a livello internazionale venga riservato al popolo palestinese. E l'impunità di Israele invece che continua ad andare avanti impunita. Netanyahu ha una lunga tradizione di violenze sulle popolazioni civili e il terrorismo di Hamas, che naturalmente è inaccettabile, perché questo deve essere chiaro, Sono non d'accordo. È che noi facciamo SOS Palestina perché vogliamo sostenere Hamas. Questa è un'altra delle aberrazioni che ho letto anche tra i commenti più faziosi sulle mie pagine. Il terrorismo di Hamas, come Hezbollah e tutto il resto, non sono accettabili, ma al tempo stesso bisogna anche studiare la storia e capire che Hezbollah e Hamas sono nati in seguito ai continui attacchi, reiterati attacchi di Israele ai territori libanesi e palestinesi. Se non si capisce questa genesi della nascita del terrorismo arabo, poi Hamas si è nascosto dietro l'ISIS, sembrava fosse stata sgominata, invece è tornata fuori. Anzi, le domande possono essere anche, qui apro un'altra piccola parentesi, poi magari parliamo di musica, ma com'è possibile che lo Stato più militarizzato del mondo, più controllato del mondo, più dronizzato del mondo, si sia fatto, diciamo, sorprendere in maniera così ingenua, e usiamo questa parola per non usarle altre, il 7 di ottobre, permettendo poi quel massacro che è stato nel rave e nei kibbutz intorno al confine con Gaza. Io ritengo che tutto questo non sia possibile, perché sappiamo benissimo quanto sia tecnologico l'esercito israeliano, ma evidentemente si è voluto far succedere quella tragedia del 7 ottobre per poi giustificare il massacro e il genocidio che oggi abbiamo tutti sotto gli occhi, e chi continua a nicchiare o a fare finta di nulla probabilmente si dovrà fare poi dei grandi esami di coscienza. Noi musicisti, noi rockers ci siamo.
4: Bene, senti, vorrei tornare poi sul ruolo del musicista anche a livello di valore sociale dell'arte, eccetera, però prima ascoltiamoci un pezzo che stemperiamo un attimo l'atmosfera. Che brano hai scelto?
8: Allora, visto il periodo che stiamo attraversando, non potevo non scegliere una canzone che parlasse di guerra. Ne ho scritte molte nella mia storia, però ne ho scelta una che ho scritto insieme al grande Alessandro Bergonzoni, e che racconta come ogni violenza che noi trasmettiamo all'esterno poi rischi sempre di tornare indietro moltiplicata. Questa violenza che torna indietro è come un boomerang, e la canzone è Bomba Boomerang.
4: Ascoltiamocela allora.

0: Leoni per Agnelli. 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Leoni per Agnelli.
7: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono ancora miserabilmente Manuel Agnelli, sono in compagnia di Piero Pelù. Stiamo parlando di tante cose, soprattutto di politica, però per passare, diciamo, a darci un contesto all'interno di questa discussione, volevo dirti che io ho sempre creduto comunque nel valore sociale della musica e dell'arte in generale, perché la cultura è prima di tutto comunicazione, perché se non è comunicazione e informazione non è niente. Io sono convinto che il compito dell'artista è anche quello di essere scomodo, anche di avere il coraggio di disturbare, di dire delle cose che creano discussione, non soltanto di fare prodotti che poi possono essere ascoltati e apprezzati, diciamo. Da diverso tempo, Piero, mi sembra che con qualche rara eccezione però tutti si facciano un po' i fatti propri per paura di perdere il consenso e soprattutto quello più facile, che sarebbe quello dei like. Che cosa ne pensi tu?
8: Allora, intanto io sono convinto che un artista debba essere prima di tutto libero. Libero di esprimere il suo pensiero nella forma e con il contenuto e con la sostanza che preferisce. Resta il fatto che ci troviamo in un momento talmente distorto dalla percezione di questa terribile parola che si chiama successo, che moltissimi artisti, purtroppo anche persone che conosco anche da tempo, trovo che si siano allontanati dal ruolo di artista libero, cioè libero di dire quello che si pensa delle cose, naturalmente essendone abbastanza, almeno quantomeno minimamente informato, per paura di perdere like sulla pagina, di ricevere messaggi di haters, per paura di non sbigliettare abbastanza nelle grandi venue, a cominciare da San Siro, ma purtroppo facendo così stanno perdendo la loro libertà. E questa cosa un po' mi dispiace, ma al tempo stesso non mi sento di dover condannare nessuno, ecco, non sono certo un moralizzatore, ognuno è giusto che abbia anche la sua etica. A SOS Palestina siamo sicuramente tutti artisti che non hanno paura di esporsi e di ricevere anche critiche pesanti.
7: Certo.
8: in minima parte da persone reali e nella stragrande maggioranza da fake costruiti a tavolino.
7: Ci sono anche i principi democratici che vengono sempre più cancellati, lotte di decine di anni che ci hanno permesso di raggiungere comunque dei traguardi di democrazia notevoli, che vengono cancellati in pochissimi anni. Tu hai detto che forse a Riserva Indiana, in un'intervista, che per quanto riguarda l'Italia tutto è cominciato un po' con l'avvento delle TV commerciali.
8: Beh, sicuramente. Ricordiamoci il periodo storico in cui sono nate le TV commerciali, cioè la fine degli anni 70 e la loro esplosione nei primi anni 80, al clima di terrore che si viveva allora da una parte per il terrorismo stile Brigate Rosse che rapiva e uccideva e gambizzava politici importanti o esponenti di spicco anche dell'economia, ma al tempo stesso anche gli attentati, poi tutti storicizzati dalle magistrature, che hanno dimostrato quanto il terrorismo di estrema destra sia stato ancora più, se vuoi, violento e ancora più subdolo, perché quando si mettono le bombe sui treni come a Bologna, di quanto fosse coinvolta la P2 di Licio Gelli in questo progetto eversivo e di come una figura come quella di Berlusconi, quello che io chiamo l'Homo Arcorensis, sia stata determinante in un cambio di rotta. Cioè, invece delle bombe ci siamo ritrovati con le tette e con i culi, per non pensare, e questa rivoluzione sessuale che ci fa sorridere ogni volta che la nomino, però effettivamente è stato un po' l'inizio della fine, cioè tutta quella coscienza, quella condivisione per il raggiungimento dei diritti dei lavoratori, delle donne, il diritto all'aborto,
7: il divorzio, perché non era possibile pure divorziare fino a non tantissimi anni fa.
8: Esatto, i matrimoni riparatori, la riconoscenza della violenza sulle donne, tutte cose che oggi peraltro si stanno sgretolando con questa ondata di restaurazione molto dura che stiamo vivendo anche in Italia. Tutti questi diritti e queste lotte si sono poi sgretolati piano piano per lasciare spazio a cosa? Al successo personale, e qui ci si riaggancia un po' anche a quello che dicevamo prima, no? La scalata classifiche, la top ten, il San Siro 1, San Siro 2, il successo, questa mania della corsa al successo personale, ha fatto del culto della personalità alla fine, e poi si torna sempre lì, no? A questo individualismo, a questo essere sempre anche infastiditi dal problema dai problemi degli altri, come se non si fosse ancora capito che quello che succede a Gaza, quello che succede in Sudan, quello che succede in Ucraina, in Congo, ci riguarda in prima persona.
7: Assolutamente, assolutamente. Devo dire che la televisione prima e poi internet forse, dove abbiamo avuto l'illusione di poter partecipare un po' alla vita democratica e alla società semplicemente stando a casa sul divano a schiacciare bottoncini, ci hanno dato un'illusione di appunto partecipazione. Poi la verità è che così siamo innocui, perché rimanendo a casa facciamo tendenza ma non facciamo vera pressione. Io vedo che si sta un po' ricominciando ad uscire di casa ultimamente, lo vedo con i tour, per quello che sono i risultati dei tour, per quello che sono i risultati anche di alcune manifestazioni, la gente si sta accorgendo che prendere posizione e partecipare fisicamente, metterci la faccia, sta tornando ad essere forse il modo migliore per rappresentarsi, no? Mi sembra però che la musica piano piano si sia ritirata in controtendenza. Io ho fatto arrabbiare molte persone quando ho detto che la musica italiana negli ultimi 20 anni fa schifo. Naturalmente parlavo di sistema, non parlavo di generi, mentre i furbetti deviano sempre le dichiarazioni a loro piacimento, quindi non parlavo di generi che possono piacermi o non piacermi, ma parlavo del sistema musica, quello dell'algoritmo, quello degli streaming molto dopati. Ma hai l'impressione anche tu che ci sia un ritorno però a voler prendere un attimo da parte della gente, a voler prendere un po' posizione partecipando fisicamente alle cose?
8: Senti, qui ci si riaggancia un po' all'inizio della nostra bellissima parlata, perché effettivamente il periodo storico sta portando le persone a tornare in piazza. Uh-huh. Probabilmente ci voleva una tragedia così clamorosa, così violenta, così perpetrata negli anni come quella di Gaza, perché la gente si sentisse toccata.
7: Assolutamente. Senti Piero, mandiamo il secondo brano. Che cosa hai scelto?
8: Allora, la prossima è una canzone che parla dell'importanza della condivisione, cioè di quanto sia importante per noi individui ammettere e anche ricercare l'aiuto del prossimo per poter interpretare al meglio il mondo che ci circonda. E questa canzone si intitola Maledetto Cuore.
7: E ce l'ascoltiamo.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, per una perdita di carico accidentale sono possibili rallentamenti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Nord in direzione Varese. Rimaniamo in zona sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo fermo a Bellano in direzione del confine. Spostiamoci ora sul tratto Bologna-Ancona della 14, qui per traffico intenso, code a tratti tra Cesena e l'allacciamento con la 1 verso quest'ultima. Proprio sulla 1, sempre per traffico intenso, code a tratti tra Frosinone e il bivio per la diramazione di Roma Sud in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
0: Leoni per Agnelli.
2: Allora, siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono inevitabilmente, purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in amabile conversazione con Piero Pelù. Piero, per non dare l'impressione di disfattismo cosmico, che, insomma, abbiamo parlato di cose molto pesanti e abbiamo preso anche delle posizioni, direi, molto precise, però io ci tengo a parlare della mia esperienza di Carne Fresca, che è una rassegna che abbiamo messo in piedi a Germi, a Milano, dove ci siamo presi un po' la briga, la responsabilità di coinvolgere dei gruppi di giovani e di giovanissimi, perché gente che va dai 14 ai 29 anni, che fanno musica e hanno bisogno di fare musica liberi da codici imperanti, dei like, dei tormentoni, dello streaming, eccetera, eccetera. E posso dirti che c'è speranza. esiste un mondo che è al di fuori addirittura dei social, perché usano i social molto poco, devo dirti, che è molto interessante, fuori dalla discografia, fuori dalla discografia da social anche. Bisogna andare a cercarselo, un po' impegnarsi a cercarli questi ragazzi per ora, ma sono una nuova generazione, sono tantissimi, la qualità è mediamente molto alta e io sto cercando in qualche modo di spingerli. Li ho fatti suonare a Germi, li ho ospitati qui a Leoni per Agnelli e qualcuno l'ho anche portato ad aprire i concerti del tour degli After Hours di quest'estate. Tu che cosa pensi di questa situazione? Ti sei accorto anche tu di questo cambiamento che sta cominciando a nascere adesso?
3: Ma senti, Firenze negli ultimi anni si era proprio addormentata, si era spenta. Direi che dopo la banda Bardot, che comunque è esplosa una trentina di anni fa, ben poche sono state le realtà fiorentine degne di nota dopo di loro. Invece ultimamente, dalla pandemia in poi, perché in qualche modo ha segnato un po' anche un giro di boa sta maledetta pandemia, sì, che ci ha messo un po' tutti in ginocchio, però per i più giovani è stato probabilmente un momento di riflessione, ma anche di voglia prepotente di uscire fuori da questo guscio imposto dalle contingenze. E dalla pandemia in poi anche a Firenze e in Toscana sono esplose un sacco di band nuove, veramente molto molto interessanti.
2: Sì, te lo confermo perché ne ho incontrate e sentite parecchie anch'io. Sì.
3: Ottimo, mi fa molto piacere che tu me lo confermi. Io in tour, nella prima gamba di tour primaverile, ho fatto aprire tutte le serate a una band fiorentina che si chiama Split.

0: che mi sanno sempre tenere abbastanza informato su queste nuove realtà. Quindi non c'è solamente rap, trap, trick, track e troppo pip, ma c'è anche tanto rock, e questa cosa a noi due non ci può che fare un gran piacere.
1: Assolutamente. Piero, tu hai presentato a Venezia, al Festival di Venezia, Rumore Dentro, che è un film documentario che ha un punto di partenza piuttosto drammatico, cioè un incidente che ti è capitato e che ha provocato l'acufene, che è un danno ai timpani che non ha cura e colpisce molti musicisti e non solo. Una sorta di incubo, diciamo, che ti costringe ad abituarti a non conoscere più il silenzio. Come ti è successa questa cosa?
0: Dunque, mi trovavo in uno studio di Milano, un fonico per niente preparato mi ha fatto esplodere le cuffie nelle orecchie in un momento di totale silenzio. Pazzesco. Allora, immaginate, e chi è mai stato per una volta sola anche in uno studio di registrazione sa che intorno c'è un silenzio quasi totale, no? Quindi l'orecchio sta riposando completamente. Se tu da questo silenzio assoluto ricevi una bomba di 130 dB, che è come dire un jet nel momento del decollo,
1: assolutamente.
0: Dal nulla, capisci che a quel punto tutto quel centimetro e mezzo che sta tra il timpano e il nervo acustico viene devastato. Ecco. È un percorso veramente complesso anche dal punto di vista psicologico. E da qui mi è venuta l'idea dell'album Deserti, da cui abbiamo sentito Maledetto Cuore, ma poi anche l'idea di raccontare, avendo ricevuto moltissimi messaggi sul mio Instagram, che mi dicevano: guarda, anch'io ho lo stesso problema di acufeni, che cosa mi consigli, eccetera, e non mi aspettavo una cosa del genere. Sono andato a fare un po' di ricerche e ho scoperto che ci sono milioni e milioni, ma decine di milioni, sparse in giro per il mondo di persone che soffrono l'acufene. Ho detto: ma magari mi può aiutare raccontarmi agli altri attraverso una storia che attraversa anche un po' tutta la mia storia musicale, attraverso il mio bisogno di viaggiare anche per dimenticare un po' questo problema che mi assilla. Certo. 24 ore su 24.
1: Grande. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, ringrazio ovviamente soprattutto Piero Pelù per essere stato con noi, grazie Piero, grazie mille.
0: Grazie a te Manuel e ci vediamo prestissimo.
1: Ciao. Ci salutiamo allora con un brano di una delle band che ha partecipato alla rassegna Carne Fresca. Loro sono un duo di Palermo e quando hanno partecipato alla rassegna si chiamavano Ombre, ma nel frattempo hanno cambiato la loro ragione sociale in Cruz Luma. Simona Caleca, voce e sinte, Giovanni Morici, basso elettrico, e questa è Stress Level dal loro EP Amor Fati. Cruz Luma. Ciao a tutti.

0: romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un
1: che
2: tavolo
1: faccio?
2: Da 5.
1: Ma mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Me lo faccio?
1: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
5: Sono le 21.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: Caro carburanti, il governo proroga di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. La strage di Crans Montanage, Jacques Moretti arrestato per violenze sulla moglie. Serie A, vincono in trasferta Juventus e Lecce, in campo Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Così è stato deliberato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto fino al 26 agosto, anziché per un solo giorno come annunciato inizialmente. Jacques Moretti, proprietario del Costellazione, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio, secondo quanto riferito oggi da alcune TV svizzere, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, lo ricordiamo, sono i titolari del disco bar in cui sono morte, causa un rogo, 41 persone, e sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Vallese insieme ad altri 14 persone. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà domani ad Amatrice, in provincia di Rieti, alla cerimonia di commemorazione del 10° anniversario del sisma del 24 agosto del 2016, che causò 299 morti in diverse cittadine del centro Italia. Oggi anche Papa Leone XIV ha voluto rivolgere una preghiera per le vittime.
7: Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
5: E chiudiamo con gli aggiornamenti sulla prima domenica della Serie A. Vittoria in trasferta per la Juventus, che passa a Frosinone per 1-0 con la rete di Bremer al 24esimo. Per i sociari però anche una traversa nel finale di gara con Calvani. Vince a Venezia e Lecce per 2-0 le reti nella ripresa di Gorter e Thiago Gabriel. Attualmente in campo Torino-Milan, 17esimo di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, mentre sempre al 17esimo a Bergamo l'Atalanta è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo. Decide finora la rete di Raspadori al 6° minuto. Grazie a Valeria Bernardi in regia. GR 24 torna alle 22.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
1: Osservatore.
3: Esiste una sola versione della realtà.
4: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica, senza saperlo.
5: C'è stato un periodo della mia vita in cui dormivo pochissimo. Non perché avessi paura del buio, avevo paura delle possibilità. Mi succedeva una cosa stranissima, ripensavo continuamente alle versioni alternative delle giornate. Se avessi preso un altro treno, se avessi detto una frase diversa, se non fossi andata a Parigi, se non avessi scelto la fisica. E ogni decisione mi sembrava una specie di bivio cosmico. Una sera ero in albergo dopo uno spettacolo tardissimo, avevo ancora addosso il trucco di scena e i capelli pieni di lacca, quella sensazione terribile da fine teatro in cui sei contemporaneamente svuotata e iperattiva. Accendo la televisione senza audio e guardando la gente muoversi dietro uno schermo spento, mi è venuto un pensiero assurdo. Forse, da qualche parte, esistono davvero tutte le vite che non abbiamo scelto. La Gabriella che ha fatto la fisica soltanto, quella che è rimasta a vivere in Francia, quella che non è mai salita su un palco o non ha mai scritto un libro. Poi ho pensato una cosa ancora più inquietante. Forse non ci tormentano i rimpianti, ci tormentano le possibilità ancora vive. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica. Io sono Gabriella Grayson, per voi una fisica narrante, e oggi proviamo a capire quanta fisica quantistica c'è in Alessandro Bergonzoni, che è qui con me.
6: Un salve a voi, se siete voi, se siete salve.
5: Ecco.
6: A me piace sempre dire salve, inteso nel senso come dovrebbero essere tutte le persone.
5: Salve, giusto. Allora, probabilmente Alessandro Bergonzoni è l'unico essere umano capace di parlare contemporaneamente in questo universo e in altri tre, vero Alessandro?
6: Ma io sono partito dal quantico delle creature, dal quantico dei quantici.
5: Ah?
6: Ho cercato di fare questo percorso senza saperlo. È un titolo che mi piace moltissimo, senza saperlo, e basterebbe proprio quello per capire le impossibilità e le possibilità assolute. Quello che dicono di me è la parte più importante, parlo di persone che si avvicinano al mio lato più mental, ragionativo, antropologico, psicanalitico, eccetera. Non parlo di persone che vedono i miei spettacoli e altro, ma un'analisi approfondita post mortem, perché io credo che il post mortem mi darà non ragione, non pretendo questo, ma mi darà una visibilità che non ho sicuramente da vivo.
5: La prima domanda per me è, devo andare alle radici, insomma, da bambino eri già così verbalmente esplosivo, mi chiedo.
6: Ma sicuramente ossessivo compulsivo da un punto di vista di visioni. Il tema della visione è il primo che mi è arrivato, e dell'arte contemporanea. Arte contemporanea per me vuol dire mentre guardi una cosa, pensi una cosa, muovi una gamba, muovi una mano, eccetera. Contemporaneamente, arti contemporanei, vuol dire tu leghi e senti, percepisci, ricevi e dai in altri luoghi e con altre persone, della memoria, del ricordo, ma anche del futuro, quelli che non lo racconto a te, quelli che dicono il déjà vu, eccetera. Semplicemente è un fuori e dentro continuo che io, da studente di questa materia che tu ben conosci, insegni e hai approfondito, voglio andare a vedere cosa mi dicono, sapere come guido, sapere come va il mio motore, perché io la macchina ce l'ho, ma io non so come va il mio motore, essendo io autore, no. Autorizzato, essendo io scrittore, no, scritturato, ricevo dalle mie antenne, capto, che questo è già il privilegio di un autore, poi me la diverto e me la godo e poi la passo, ma non sono assolutamente proprietario di un... certo, l'allenamento c'è stato, da bambino i recettori erano già attivi, noi abbiamo dei recettori, credo, sulla pelle, eccetera, che non solo a seconda della posizione che prendiamo, prendere posizione, l'ho detto tante volte, quando con un ginocchio chiudiamo la valigia in un aeroporto, è la posizione del poliziotto, non sempre ma spesso, che in quel momento arresta qualcuno e può arrestargli anche il cuore. Io spesso, quando sono in queste posizioni, ho proprio l'immagine diretta della posizione e del momento in cui un poliziotto fa questa. Quindi non è la mia posizione della gamba, è la posizione della gamba ruotata intorno ad altri che in quel momento magari stanno agendo.
5: E quindi tutti gli universi
6: una scarpa,
5: tu li vivi.
6: Un muro, sì. Ho sempre l'idea che il cecchino, che, perché ho quell'immagine lì? Non lo so e non...
5: No, ce ne sono tante di immagini che ci stai dando, ecco, non sappiamo se ci sono altri universi, ma sappiamo che tu puoi comunicare con loro, Alessandro.
6: Questo ne è certo, anche il sottoscritto.
5: Allora, quando hai capito che le parole potevano deformare la realtà?
6: Guarda, tu continui giustamente a parlare di parole, io parlo sempre del pack sottostante, la parola è la punta dell'iceberg,
5: sì,
6: tutti vedono
5: sì.
6: Quello. Il problema è com'è il ghiaccio sotto, come si sfalda, come si condensa, come si scioglie.
5: Come hai elaborato questi strati?
6: Sono strati, sono dimensioni, cambio di dimensioni, cambio di parallelo, li ho elaborati con la scusa della parola, con l'alibi della parola, col movente, ma è la narrazione che io faccio, parola che non mi piace per niente, i racconti che ricevo e che adesso chiarissimamente riesco a mettere sulla carta. Là, ai tempi quando mi dici quando ho cominciato, erano molto molto più tanti tavoli da gioco dove io cercavo di andare a giocare alla roulette, cercavo di andare a spend affair, poker eccetera, ma non andavo neanche a ritirare quello che vincevo e non
5: sì,
6: mi accorgevo
5: sì,
6: nemmeno
5: sì.
6: Di perdere. Andavo,
5: ma
6: sono
5: ti
6: stati
5: sentivi?
6: Uomini, persone, esseri che mi hanno sicuramente illuminato.
5: Sì, sì. Io ho sempre pensato che ci sono state delle persone che mi hanno fatto fare dei cambi di frequenza e quello mi consente, come l'elettrone, di trovare un'energia diversa, perché sennò le hai tutte ma tu ti sei mai sentito fuori sincronizzazione col resto del mondo?
6: Spessissimo. Mi sono sentito anche dire: come fai a vivere in questa tua solitudine? Cosa che mi è successa 10 anni fa da uno studioso, da un matematico che era venuto a vedere il mio spettacolo. Dico: ma perché io non sono solo? Banalmente gli ho detto: frequento delle persone, le solite. E lui mi ha detto: no, ma io parlavo di un'altra cosa. Adesso mi sono reso perfettamente conto che se tu non elabori degli altri dati per poter raccontare i tuoi dati, non sei solo, ma più che solo, che non toglie il fattore privilegio, che uno non creda che io vivo di frustrazione, di ne essere un immeritato, ne ho anche troppa.
5: Ecco, tu hai mai pensato di interromperti perché nella testa avevi troppe immagini e hai detto: op, fermo,
6: ultimamente,
5: silenzio.
6: Negli ultimi 2-3 anni, devo dirti, l'accavallamento, il sormontamento, e come si fa con le mani, quel gioco che si fa con le mani, che si mette la pila sulle mani e si toglie, ecco, sta diventando un po' violento. Io non sono non vivo sopra psicofarmaci, ma nemmeno sotto, non ho mai usato sostanze, non mi sono mai fatto una canna, non mi sono mai ubriacato, dai 70 vorrò provare tutto, ma questo non è un virtuosismo personale biografico, è il concetto che io mi drogo con la saliva, sono autospacciatore.
5: Ti capisco benissimo, perché anche a me dicono: tu ti nutri di elettricità, ma come fai avere tutta questa
6: corrente,
5: energia? È interna,
6: che non è moneta corrente,
5: interna.
6: Ma elettricità, onda, sì. Vibrazione, luce, frequenza, parole che io ho imparato, che ho sentito, sì, che ho percepito, e loro fanno il mio mestiere, non sono io. Anche quando parlo con Carlo Ventura, che è il più esposto nei miei confronti e che mi ha cercato per prima per parlarmi di queste realtà, lui dice: lascia fare, non perdere tempo a studiare, saranno gli altri che studiano te, tu continua a fare il recettore, tu continua a fare l'antenna, tu continua a raccontarci che cosa vedi, cosa senti, ci pensiamo noi.
5: È vero, è una cosa che capisco benissimo, una sensazione forte, e come ci dicevamo prima fuori onda, il nostro scopo è riuscire a trovare la messa a terra di tutta questa energia che abbiamo accumulato, che accumuliamo, e ogni volta che sei fuori esposto ricevi tutto, vero?
6: È un percepire continuo, tu hai detto messa a terra, io aggiungo sì. Anche messa in sicurezza,
5: sì.
6: Oggi parliamo tutti di messa in sicurezza e immediatamente parlo di palazzi, parlo di bombardamenti, parlo di scuole, vedi le immagini, ma la messa in sicurezza, che io credo è anche un rito sacro, io l'ho detto anche a Zuppi, al nostro arcivescovo, ho detto: quando è che mi celebra la messa in sicurezza, caro cardinale? In tutti i sensi glielo dico, ma non è solo per questo, proprio perché la spiritualità, secondo me, può lavorare molto bene. La mia sicurezza è quella di non perdermi di testa, di non di andare in uno. Ecco, questo autocontrollo, che non è autocontrollo, ma è un controllo di altrui su di me, regge molto bene anche sotto stress. Non mi far parlare di resilienza, per favore.
5: Che non voglio usare questa parola, ma senti, userò una parola che potrebbe piacere.
6: Stupiscimi.
5: Qual è la tua gabbia di Faraday? Tu hai parlato di macchina. La macchina è una gabbia di Faraday, perché se stai all'interno della macchina è costruita in modo che se fuori ci sono dei fulmini, dentro sei protetto. Anche la casa, che è fatta di cemento armato, è una gabbia di Faraday. Quindi come sei? Come
6: ti isoli? Io ho corso in automobili per 10 anni. Proprio in pista, da gentleman driver, eccetera, e c'era un cockpit, si chiama così, con tutta l'intelaiatura per la sicurezza, barre di qua, barre di là, due cinture legate a croce, eccetera. Ecco, quello mi ha, quando ha preso fuoco la macchina, quando sono andato contro un muro, eccetera, mi ha dimostrato materialmente da che cosa dovevo difendermi e qual era questa gabbia. Io sogno sempre di mettere la gabbia nella tiga, che è una cosa che a me interessa molto di più. Però in questo caso, poi ho fatto un'installazione riguardante questa cosa, ma in questo caso il concetto della protezione non è il proteggersi dall'ammalarsi o da farsi del male, è il proteggersi da un infinito che io vorrei che continuasse a essere tale e non fosse interrotto per nessun motivo.
5: Questo è
6: il desiderio che io ho, non è, certo, la sicurezza, tutti devono dire mettiti le cinture, non bere. Il concetto della sicurezza nostro è un concetto di sicurezza, ma l'insi è hai la sicurezza di sentire la metà della roba che senti.
5: Sì.
6: Ecco, questa sicurezza a me crea dei problemi. Politicamente, antropologicamente, vedo che oggi sono tutti in sicurezza, nel senso che non vanno,
5: certo,
6: non vanno al di là di un millimetro di quello che vedono, se vedono.
5: E sono schematici, vedi tutto,
6: schematico,
5: che sono incasellati.
6: Ministero dell'istruzione, ministero dei trasporti, ministero, togliamo la
5: e
6: diventa ministero dei trasporti, ministero dell'istruzione, ministero, e lì sta il gioco. Ma se noi non dividessimo in ministeri tutto, la scuola c'entrerebbe con la sanità c'entrerebbe con la cultura c'entrerebbe con la finanza. Questo
5: una contaminazione che deve essere.
6: È una contaminazione. Io sono contro la castità, inteso nel senso di non avere rapporti con l'universo, e sono contro la castità, inteso in questo senso qua.
5: Quello che ci sta raccontando Alessandro Bergonzoni a qualcuno può sembrare assurdo, a me no, lo seguo perfettamente, ma il punto sconvolgente è che la fisica quantistica a un certo punto è arrivata vicino a immaginare qualcosa di simile. Negli anni 50 un fisico americano, Hugh Everett III, propose un'idea quasi scandalosa. Disse: se ogni possibilità non sparisse davvero e se l'universo, invece di scegliere una sola strada, la tenesse aperte tutte le strade. Cioè, ogni volta che succede qualcosa, ogni volta che facciamo una scelta, è come se la realtà si dividesse. Non ce ne accorgiamo, per noi esiste solo la strada che stiamo vivendo, ma secondo Everett potrebbe esistere anche l'altra strada, anche tutte le altre. Poi attenzione, non significa che esista davvero un universo dove Alessandro Bergonzoni fa il ragioniere, anche se sarebbe una perdita enorme per l'umanità. Ora diamo un attimo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Senza saperlo.
8: Onda.
9: Particella. Caos.
10: Entanglement. Grayson Anatomy.
7: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo. Senza saperlo.
5: Ben Bentornati a Senza Saperlo, perché certe idee della fisica quantistica le avete già vissute senza averle studiate. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi stiamo attraversando il caos insieme ad Alessandro Bergonzoni. Dunque, prima della pubblicità parlavamo di universi paralleli, che detta così sembra fantascienza, però poi se ci pensi bene ti accorgi che noi esseri umani passiamo metà della vita proprio lì dentro, nelle versioni alternative delle cose, in quello che poteva succedere, nelle frasi non dette 5 minuti troppo tardi. Tu come hai mai vissuto un ritardo fisico rispetto a quello mentale?
6: Io sono maltrattato dal qui e ora e diventa ovunque sempre. Il concetto buddista, il concetto zen del qui ed ora, che io ho provato a cercare, mi verrà a cercare lui e mi dirà come fare. Per ora, da uomo che medita, da uomo che respira, da uomo che assorbe e capisce anche che cosa deve fare per mantenersi non colpito, il problema del ritardo è, ma non è il ritardo, è l'inesistenza della puntualità e della precisione, nel senso che io mi accorgo realmente di essere precedentemente in un luogo dopo qualcosa è avvenuto senza il quale, se io non ci fossi stato, non sarebbe avvenuto. Allora quella è la casualità, è la legge del caso, eccetera, perché siccome il caso non esiste, è ovvio che io mi sento anche, devo dire, spesso avvicinato da realtà che mi dicono: non ti basterà quello che hai visto, non ti basterà come l'avrai interpretato, non ti basterà che questo è tuo figlio, non ti basterà che questo è un ospedale, non ti basterà che questo è una minaccia. Cosa vedi? Cosa vedi altrove? Cerca. E più che cerca, mi porta a questa realtà. Io parlo di crealtà nello spettacolo, cioè di creare realtà. Un'altra realtà,
5: sì.
6: Che non è la Second Life,
5: sì,
6: o come dell'intelligenza artificiale. Tutta questa roba, voglio dire, è già superata in partenza. Il problema è che siamo già piccoli, non siamo già grandi o ancora piccoli, siamo già piccoli. Questo, e allora mi piacerebbe dire buon basta a tutti, inteso nel senso, basta accettare l'unica condizione, basta credere che questo sia mio figlio e basta, che non abbia figli nel mondo, basta credere che comunque il mio corpo sia questo e non siano altri e che non sentiamo. Noi spesso diciamo non ti posso soffrire. Io credo che attraverso l'immedesimazione si possa dire dove hai male o male a te, dove senti male, sento male a Kiev, sento male a Gaza, sento male in Siria. Se cominciare a sentire male, io non sopporto più l'empatia, non sopporto più la condivisione, concetti che ormai ho.
5: Ma senti, ma tu nella meditazione mi hai detto che mediti.
6: È una lotta,
5: ma stai in silenzio.
6: Certo, è una meditazione. Di Maharishi, quindi la più semplice, non devi dire un mantra, assolutamente devi ricordare una parola scatenante, un movente, dopodiché tu hai i tuoi 20 minuti la mattina e la sera in cui dovresti raggiungere un silenzio interno e una condizione di difficilmente, ma questo esercizio serve a far capire al mio corpo che non sono distratto da qualsiasi cosa, ma ogni tanto sono anche concentrato.
5: Questa è una bellissima frase, è vero, bisogna comunicare al corpo con la mente,
6: pur dicendo una cosa molto chiara. Il concetto della concentrazione mi fanno scappare da ridere, veramente. Io nella vita non mi sono mai concentrato a fare niente. A fare niente, dici, c'è lo spettacolo, i primi 20 minuti.
5: Ah, no, quello.
6: Ma di che cosa stiamo parlando?
5: No, ti ho visto prima della diretta.
6: Ci pensa la concentrazione,
5: certo.
6: Ci pensa la concentrazione a lavorare su di me.
5: La mia paura è non essere presente al mio cervello, un domani, un futuro. Questo perché invece così riesco sempre a fare tutto. Allora, torniamo alla parola caos. Il caos a volte viene frainteso, la usiamo come parola per dire confusione, disordine, casino. Invece per la scienza il caos è una cosa molto affascinante, è un sistema che segue delle regole precise, però è così sensibile ai dettagli iniziali che basta una variazione minuscola per cambiare completamente il risultato finale, un piccolo ritardo, una parola detta male, una persona incontrata per caso.
6: Tutte queste cose contemporaneamente, questo è il caso.
5: E tutta la traiettoria cambia, esatto. Negli anni 60 c'era Lorenz che aveva studiato le previsioni del tempo e si accorse che modificando pochissimo un dato iniziale il risultato finale diventava totalmente diverso, l'effetto farfalla, no? E insomma il caos smette di essere il contrario dell'ordine, diventa il contrario del controllo, ecco. E anche noi esseri umani funzioniamo così, secondo te?
6: Noi esseri umani funzioniamo anche così, e metto le mani sui fianchi, è vita questa? mi piace dire vita questa, anche quello che mi uccide è l'impossibilità di raccontare, non convincere o spiegare che c'è un anche, che c'è un non solo, un non soltanto, non c'è soltanto un quindi e un perché. Ecco, tutta questa roba, poi alla fine cambiò, non l'accetto più, non mi interessa più. Non chiedetemi di sventolare una bandiera, di essere dogmatico, di appartenere a un movimento che, però, o di essere una setta, però fatemi dire che io, oltre a ricevere degli ordini, ricevo dei disordini, come non obbedire, non combattere e credere che sia possibile. Quindi,
5: ma a te capita di non riconoscerti nelle cose che hai scritto anni fa? A me sì.
6: Io ho una montagna di quaderni che ho scritto, come tanti altri, oggi scriviamo tutti, eccetera, che non ho riletto assolutamente e che lascio a dopo. Io ne metto anche dei fogli dietro gli armadi, degli alberghi, nei bagni, in maniera tale che quando smotteranno e smonteranno quel
5: anch'io
6: bagno,
5: faccio questa
6: troveranno
5: cosa,
6: una
5: sai?
6: Scrittura, eccetera.
5: Mi hai emozionato, anch'io lascio dei foglietti in albergo o a teatro. Cioè, metti
6: teatro
5: che tu vai,
6: facile,
5: vai a teatro dopo di me, troverai i miei biglietti.
6: Ma negli ospedali, se tu lasci dietro degli armadietti, delle frasi, dei pensieri, delle cose, ha un suo perché.
5: Sì.
6: La domanda era, scusa, anche tu,
5: se le cose che hai scritto in passato, esatto,
6: non posso riconoscermi, ma quante persone sarò? Non posso riconoscermi.
5: No.
6: Quindi è inevitabile che se io dico e sono in taxi come stamattina, non so notare, ma ad annegare sono sempre gli altri. Questa è una frase che mi è già arrivata a prescindere, non che io stavo parlando dei migranti, mi è arrivata così. Non so notare. Automaticamente la mia testa ha lavorato e ha detto, ma ad annegare sono sempre gli altri, quindi non notiamo che potremmo essere quei migranti, non notiamo che ci toccherà un giorno migrare, non notiamo perché non sappiamo notare, punto. Ma a morire, ad annegare sono sempre gli altri, quindi io non mi metto sul tavolino a dire oggi parlo dei migranti, è finita quell'epoca lì, non ce n'è più. Parlo di quello che il dire, la voce, è il preesistente. Lo scrittore è uno scritturato, c'è già tutto scritto. Non sono autore, possessore di nulla. Già l'essere percettore è un privilegio artistico rarissimo. E siamo
5: ascolta,
6: in tanti,
5: ma tu... Esatto, ma tu... A questo punto voglio capire se fai come me, ma tu sei più attratto da persone ordinate oppure da quelle imprevedibili?
6: Guarda, io sarei attratto da persone, se fossero tali.
5: E se ti confondono, quali sono quelle che ti confondono?
6: È la maggior parte quella che mi confonde, che legge soltanto alcune parti. Che
5: sì.
6: E sono quelli che guardano la casa e dicono che bellissimi mattoni. Ma chi è che guarda i mattoni di una casa? Le parole sono i mattoni. Tu della casa devi vedere la forma, il luogo esterno, l'interno, l'atmosfera che c'è, l'odore. E questi sono fermi ai mattoni, hai costruito. Ma guarda, come se io facessi vedere tutti i mattoni, sono bellissimi. E non c'è. Quindi io sono confuso, nel senso che mi confondono e mi confondo anch'io certe volte, sono privilegiato perché ben voluto, ma non è l'amore per le cose che io non conosco e per le cose che sono impossibili, quelle non le vogliono guardare, non sono, non dico chi, ma una persona mi ha detto, dopo la tua morte sicuramente ci sarà un'analisi e una recezione, una traduzione del tuo materiale infinita, ora è impossibile perché ci sei tu di mezzo.
5: Dunque, forse il motivo per cui ci affascinano tanto il caos e gli universi paralleli è che parlano di noi, perché anche noi siamo sistemi imprevedibili, cambiamo continuamente traiettoria, siamo il risultato di dettagli minuscoli, coincidenze, incontri e parole. E la fisica quantistica, invece di semplificare la realtà, la rende ancora più misteriosa.
6: Complessa, perché la gente pensa complicato, complesso.
5: No,
6: complesso
5: diversissimo.
6: E ampio, complicato e difficile. Il complesso mi piace perché suona anche.
5: È vero. Domanda finale, Alessandro, qual è il tuo gatto di Schrödinger? Nel senso, qual è quella possibilità nella tua vita che senti ancora viva da qualche parte, anche se non l'hai ancora scelta?
6: Schröder non era un personaggio di Pinks, non era il pianista lui.
5: Sì, però ha scritto diversamente.
6: Sì, scusami, aiutami.
5: Schrödinger, il gatto di Schrödinger, il gatto vivo e morto nello stesso tempo.
6: Ah no, beh, questo dice la quantistica, che
5: esatto.
6: Ti sembra vivo o ti sembra morto, ma qual è il mio?
5: Allora, il gatto è vivo e morto allo stesso tempo, fino a quando non guardi nella scatola il suo stato di salute, la scatola è chiusa, è vivo e morto allo stesso tempo. Tu hai
6: io
5: un gatto di Schrödinger.
6: Vivo è morto, non vivo e morto. Vivo è morto. Anita è Garibaldi. Io sonno. Quindi è anche una questione di sleeping.
3: Caos.
8: Onda. Elettrone.
10: Grayson Anatomy.
7: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
5: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, resto da sola in teatro qualche minuto, quando il pubblico se n'è già andato, c'è ancora odore di legno caldo, polvere, elettricità dei fari, e lì succede una cosa stranissima, il palco sembra pieno di fantasmi, non fantasmi veri, possibilità. Le frasi che non ho detto, le battute venute male, le versioni diverse della serata, come se il teatro non conservasse quello che è successo, ma anche tutto quello che avrebbe potuto succedere. Forse è per questo che mi piace così tanto parlare di fisica quantistica alla radio, perché la radio assomiglia agli universi paralleli. Tu parli, la tua voce entra nella vita di qualcuno che non vedi e contemporaneamente esistono migliaia di ascoltatori diversi, migliaia di immaginazioni diverse e migliaia di mondi, e allora magari il caos non è il contrario dell'ordine, magari il caos è semplicemente il modo in cui l'universo tiene aperte le possibilità. Ci sentiamo alla prossima settimana, ciao Alessandro.
6: Ciao, volevo...
5: Sì?
6: Condizio sine qua non la, sine qua non la, no, condizio sine qua la.

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 24 agosto. La pressione torna lentamente a diminuire. Bel tempo, con cielo poco nuvoloso nella prima metà di giornata, poi nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata, nubi in aumento sulle Alpi con qualche temporale sui settori occidentali. A sera inoltrata e nella notte arriva poi una perturbazione con rovescio temporale dal nord-ovest verso Toscana e nord-est. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Il mio destino era segnato, scriverà Eugenio Borgna anni dopo. Nell'ottobre del 1963 iniziavo gli anni di lavoro e di vita nei reparti femminili del manicomio di Novara, che mi facevano conoscere le ombre e le luci della follia. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Nel maggio del 1978 arriva la legge di riforma della psichiatria che porta il nome di Franco Basaglia. Stabilisce la chiusura dei manicomi, l'ingresso della psichiatria negli ospedali e la costruzione di servizi territoriali. A Novara, nello specifico, questo significa trasferire tutto all'Ospedale Maggiore della Carità, tutto, organizzare ambulatori nella provincia e ripensare completamente un sistema. E per Eugenio Borgna significa anche la fine della sua direzione del manicomio. Eppure, in molti servizi ospedalieri di psichiatria continuano a esserci delle contenzioni, delle porte chiuse, delle finestre murate. Ci sono delle stanze spoglie nei grandi ospedali dove i pazienti restano legati, restano dimenticati in una solitudine fatta di isolamento. Quando Eugenio Borgna ne parla, lo fa ancora con esitazione, quasi con pudore, perché teme di ferire ulteriormente la dignità di chi ha sofferto già abbastanza, lui dice. Nel manicomio che aveva diretto lui, quelle cose non erano accadute, e dirlo non significa mettere in discussione la riforma, ma riconoscere che non è stata portata fino in fondo. Le difficoltà organizzative esistono, certo, ma per lui il punto decisivo è un altro. È la formazione emotiva e culturale degli psichiatri. La visione di Franco Basaglia non era solo amministrativa o sanitaria, aveva radici umane e filosofiche molto profonde. Era una psichiatria capace di comprendere la follia prima ancora di averla classificata, distante da un approccio esclusivamente positivistico e tecnico. Basaglia muore troppo presto, a 56 anni, e Eugenio Borgna resta convinto che se fosse rimasto più a lungo, molte delle falle che sono ancora nel sistema non si sarebbero prodotte. Ora, scrive Borgna, non resta che affidarsi alle nuove generazioni, medici capaci di raccogliere quegli ideali difficili da raccontare fino in fondo e di proseguire una rivoluzione pratica e teorica che ha cambiato per sempre la psichiatria italiana. Per raccontare oggi in questa puntata di Eco chi era Eugenio Borgna e perché è stato importante quello che ha fatto, abbiamo con noi qui in studio Massimo Cirri. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
8: Massimo, tu hai anni di radiofonia alle spalle, ma hai una formazione da psicologo. Sei psicologo, lo sei stato e lo hai fatto per molti anni. Hai conosciuto Eugenio Borgna nella sua vita?
1: L'ho conosciuto, l'ho incontrato qualche volta e adesso devo dire un po' poche volte, mi spiace. Poi l'ho conosciuto leggendo molte delle cose che ha scritto, soprattutto nell'ultimo periodo fertilissimo della sua vita di scrittore, divulgatore, mi sembra deduttivo, di allargatore di coscienze, questo faceva.
8: Massimo, noi abbiamo avuto modo, per piacere, per lavoro, di parlare spesso, più che altro di chiederti, io ho avuto modo di chiederti spesso cose sulla psichiatria in Italia. Una delle cose che ho capito è che la psichiatria non è una scienza esatta. E in che posizione si trovava Eugenio Borgna rispetto all'universo psichiatrico italiano?
1: Eugenio Borgna viene come Basaglia da una formazione, fra virgolette, filosofica. È uno che ha letto e ha studiato le filosofie del Novecento, l'esistenzialismo, quelli che si sforzano di capire che cos'è l'uomo nella sua profondità, nella sua radicalità, e che cos'è l'umanità quando l'umanità viene interrogata da una sofferenza mentale molto, molto grave. E Eugenio Borgna dice che questo è molto teorico, questa è una teoria, che c'erano degli psichiatri fenomenologi che dirigevano ospedali psichiatrici, ma non erano mai stati capaci di applicare questa filosofia in un cambiamento concreto. E poi il 16 novembre del 1961, come direttore in un ospedale psichiatrico lontano di provincia, siamo a Gorizia, ai confini dell'Occidente, arriva come direttore e come uomo sconfitto, Franco Basaglia, sconfitto perché lui avrebbe voluto fare altro, fare l'universitario, ma l'accademia lo ha cacciato e si trova a fare il direttore, e lui interpreta la fenomenologia e anche su quello riesce a mettere in atto un meccanismo di cambiamento amministrativo, culturale, politico, ma un cambiamento. E quindi Borgna dice che Basaglia è quello che rende concreta la fenomenologia, ed è da allora la visione che abbiamo, che dobbiamo avere, di cosa siamo noi quando siamo matti è completamente diversa.
8: Eugenio Borgna e Franco Basaglia si sono conosciuti, si sono incontrati, hanno scambiato conoscenza?
1: Credo di sì, sicuramente. Eugenio Borgna in un suo scritto dice che è molto contento perché è un bellissimo libro che racconta veramente i primi mesi, i primi anni di Basaglia a Gorizia, scritto da un giovane psichiatra, Antonio Slavic, che raggiunge Basaglia dopo tre mesi. Come dire, sanno di avere Eugenio Borgna dalla loro parte, quindi si sono molto incrociati. E poi, quando Basaglia è morto, dicevi, troppo presto, quelli che hanno tenuto in mano un po' la rete dei servizi di salute mentale di Trieste, dove Basaglia, dopo Gorizia è il primo tempo, il secondo tempo di questa partita è a Trieste dal 71 fino alla morte di Basaglia, quelli che hanno guidato un po' questo cambiamento, Franco Rotelli, Peppe Dell'Acqua, attingono molto, invitano volentieri Eugenio Borgna a mischiare le carte, a dire di quanto di umano, di politico, di radicale c'è in questo pensiero. Ed Eugenio Borgna, soprattutto nell'ultima stagione della sua vita, se parlo troppo dimmelo, interpreta bene una dimensione larga, cioè dice di alcune cose di noi umani, della gentilezza, della tenerezza, della timidezza, delle insicurezze, e di come queste cose siano un meccanismo di tutto questo apparato. Mi spiego bene. La psichiatria, lo dicevi tu, non è una scienza esatta, ha una base epistemologica, una base di conoscenza che è abbastanza fragile. Per dire, sulle fratture della gamba sappiamo tutto e abbiamo sedimentato una serie di conoscenze molto ben strutturate. Poi ogni ginocchio è diverso, ogni vita è diversa, però sappiamo come fare. Se ti si rompe la vita per una schizofrenia, per una psicosi grave, è molto più complicato. E a volte le psichiatrie, a volte gli psichiatri, pur animati da buone intenzioni, quando perdono sicurezza perché non sanno confrontarsi con questa sicurezza, diventano autoritari. E lì, se diventi autoritario, perdi la possibilità di capire, di essere vicino, di comprendere, e rischi di fare male il tuo lavoro, di fare male alle persone.
8: Senti, perché Eugenio Borgna era definito lo psichiatra gentile? Borgna, oltre alla sua attività clinica, è poi diventato un grande divulgatore, ha pubblicato moltissimo, in particolar modo per Feltrinelli, e quindi girava molto nei festival, cioè era diventato un intellettuale, come spesso succede a queste figure al di là della parte medica e clinica, e parlava moltissimo della gentilezza. Cosa intendeva?
1: Credo che intendesse una dimensione dell'umanità che noi siamo un po' portati a non comprendere. Ogni tanto leggiamo che la città di X ha istituito l'assessorato comunale alla gentilezza e ci sembra, scusami il termine, un po' una scemata, una puttanata. E Eugenio Borgna ci spiega che in tutte le questioni che hanno a che fare con la sofferenza umana, ma che hanno a che fare degli uni con gli altri, quindi sicuramente la medicina, sicuramente le cose, le psicologie, ma anche l'insegnare, l'educare, lo stare vicino ai ragazzi, la gentilezza è una postura che permette di scoprire la verità. Io credo che lui ci dica, può sembrare una contraddizione, che la gentilezza è uno strumento scientifico, perché puoi comprendere l'altro se sei capace di accettare la tua insicurezza, perché ti permette di vedere la sua, se sei capace di accettare le tue fragilità, perché sono una chiave di divisione. Quindi la gentilezza è una postura scientifica indispensabile in tutte le pratiche della salute. Non stiamo bene a gentilezza in questo mondo adesso, sembra trionfare il bullismo e la prepotenza, però è una postura scientifica la gentilezza.
8: Prima citavi Franco Basaglia e citavi la legge, molti sanno il nome di Franco Basaglia per la legge 180, ed è una legge che segna, in teoria avrebbe dovuto segnare uno spartiacque, e anche, la dico male, delle squadre, no? Per cui Eugenio Borgna fa parte della squadra di Franco Basaglia, addirittura Borgna ne fa vanto, no? Perché è piemontese, è nato a Borgomanero, e noi piemontesi, diciamo, facciamo il meno possibile vanto di noi stessi, però lui dice: io non legavo le persone nel mio ospedale e nel mio manicomio prima che arrivasse questa legge, non c'erano contenzioni, non c'erano finestre murate. Ci racconti in poche parole che cos'è stata la legge Basaglia, cosa diceva e perché forse alla fine poi è stata sconfessata?
1: È stata tantissime cose, è stata un dire concreto che un modello con cui avevamo costruito, tra virgolette, la cura di noi quando noi siamo matti, il modello del manicomio era un fallimento, perché forse era nato anche da una bellissima idea, mettiamo noi stessi quando siamo un po' malati di mente, quando abbiamo una sofferenza, in un bel luogo, con un bel parco, però poi l'inerzia delle istituzioni, dei meccanismi, aveva ridotto questi luoghi in un attimo in dei luoghi in cui le persone non erano più persone. Quindi un pezzo di Basaglia dice: bisogna pensare a una società senza manicomi. Nessuno ci aveva pensato prima, a nessuno piacevano i manicomi, ma erano percepiti come un male a cui non si poteva rinunciare. E lui dimostra, costruendo a Trieste, e lo fanno poi Pepe Dell'Acqua, Franco Rotelli e tanti altri, ma anche tanti assessori in giro per l'Italia, che si può costruire una rete di luoghi, di posti che funzionano meglio del manicomio. E poi ci dice fondamentalmente che le persone che hanno un problema di salute mentale, noi, i nostri figli, quando hanno un problema di salute mentale rimaniamo cittadini. Prima non si era cittadini, ma non lo si era concretamente. Se eri malato di mente non potevi sposarti, non potevi votare, non potevi comprare una macchina usata. E quindi è una restituzione di diritti, e questa restituzione di diritti piano piano è diventata una restituzione di soggettività, avrebbe detto Eugenio Borgna. Io sono matto, in certi periodi della mia vita sono veramente molto matto, sto veramente molto molto male, rimango una persona. e bisogna che gli altri si rendano conto, gli apparati si rendano conto che rimaniamo sempre un po' persone. E di questo mi sembra che se ne sia accorta più la società civile, tutti noi, che le psichiatrie un po' impaurite. Tu parlavi di squadre, come dire, tendono molto a dimenticare Basaglia, cercano altre sicurezze che non si sono trovate, non sono venute. Il mondo delle psicofarmacologie, permettimi un pensiero radicale, non è cambiato tantissimo negli ultimi 50 anni.
8: Insomma, cioè dici un antidepressivo è rimasto uguale?
1: Sono migliori, sono più raffinati, ma però 5 anni fa, durante il Covid, grazie a due medici turchi e tedeschi, in 20 giorni abbiamo trovato il vaccino contro quel virus. Non è stato ancora trovato un vaccino, io credo che non verrà mai trovato, contro la schizofrenia, perché è una malattia che è dentro i gangli della vita, insomma.
8: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
2: Strade in diretta.
9: Ben trovati all'ascolto. Al sud, sulla 3 Napoli-Salerno, segnaliamo possibili rallentamenti per incidente tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione Napoli. A causa del traffico intenso invece si registrano code sulla A30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione Caserta. Per lo stesso motivo code a tratti sulla A14 Bologna-Ancona tra Forlì e Bologna-Fiera in direzione dell'allacciamento con la 1. Vi anticipiamo che per lavori sulla 1 Milano-Napoli a partire dalle 21 di lunedì 24 agosto fino alle 5 del giorno successivo verrà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
8: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. A che punto è la situazione oggi, a distanza di quasi 60 anni dalla legge Basaglia? I manicomi non ci sono più, ma si fanno ancora le cose che si facevano prima, cioè quelle che vengono definite contenzioni, poi Massimo traducimi, vuol dire legare le persone.
1: Vuol dire legare le persone, questo lo si fa ancora, lo si fa ancora molto. Credo che in Italia ci siano più o meno 320 servizi psichiatrici di diagnosi e cura, sono i reparti di psichiatria negli ospedali civili, e credo che di questi, su 320, ce ne siano 19 o 20 in cui non si legano le persone. Hanno fatto un club, sono molto orgogliosi e dicono: noi siamo quelli che non legano le persone, anche se le persone sono molto agitate, molto incazzate, molto violente, molto cattive, noi cerchiamo un altro modo. E tu gli chiedi perché lo fate, loro ti rispondono: perché ce l'ha insegnato Franco Basaglia, perché è giusto che non venga fatto, perché non vorrei che venisse fatto a me. Una volta una caposala mi ha detto: ma come faccio a tornare a casa? La domanda che mi fa mio figlio: che cosa hai fatto oggi al lavoro, dovergli dire ho legato delle persone. Devo trovare i modi, e i modi ci sono, di non legare le persone. Questo succede negli ospedali, poi ricorriamo molto a dove lo metto, e a volte le persone che stanno male, le psichiatrie pensano a un luogo dove metterlo, una comunità, un posto di accoglienza, e poi tendono a dimenticarsene. E la logica del posto letto, la logica del dove lo metto, invece della logica di cosa posso fare con questa persona, con la sua famiglia, con i suoi amici, con la sua rete di supporto, la logica del posto letto imprigiona un po' ancora le psichiatrie.
8: Questo vuol dire che ci sono più di 300 luoghi in Italia che legano quotidianamente delle persone agitate.
1: Sì, ci sono, ma come ci sono, perdonami se te lo dico, tantissime case di riposo dove noi anziani, io ho una certa età, rischiamo di finire legati, perché siamo un po' indementiti, perché perdiamo conoscenza, perché veniamo percepiti più come cose, come problemi, che come persone. La questione di quanto leghiamo le persone in Italia, cioè la questione di quanti psicofarmaci si diano nei CPR, nelle carceri, la questione di quanto un po' la logica di manicomio, delle discariche sociali c'è ancora, e dobbiamo un po' starci attenti.
8: Massimo, il tema della salute mentale è diventato di grande urgenza, forse anche un po' di moda. a partire direi dalla pandemia, no? Da quando le persone hanno cominciato a per via della contenzione casalinga in quel caso, ad esprimere il loro malessere. Tu che insomma lo racconti, ci hai lavorato, sei in continuo contatto con persone che hanno fatto e fanno questo lavoro, tu hai la sensazione che si usi un po' a sproposito la definizione salute mentale? Mi spiego, c'è il rischio che si impoverisca quella definizione se utilizzata per delle situazioni in cui in teoria la salute mentale non avrebbe a che fare?
1: Non lo so, caro Matteo, certo il rischio c'è, se definisci tutto come salute mentale poi si perdono poi i confini. C'è d'altra parte la considerazione, dicevi bene, che da quel periodo di contenzione collettiva che è stata la pandemia, molti l'hanno sentita questa dimensione, e torno a utilizzare termini di Borgna, che è la dimensione dell'insicurezza, dell'infelicità, della chiusura, del rifiuto del mondo, insomma. E la questione, cioè, io, ognuno ha le sue visioni, io ne ho una abbastanza... cioè mia, questo è il fallimento del capitalismo, ha prodotto molta infelicità. Non chiedermi soluzioni alternative, non ne abbiamo.
8: Massimo, perché succede che persone, medici, che lavorano in un settore così, devo dire, anche laterale rispetto a noi, no? Perché i manicomi, gli ospedali psichiatrici, per le persone che non li conoscono e hanno la fortuna di non averci a che fare, sono luoghi lontani, sono un po' come le carceri, no? Ecco, perché ogni tanto emergono delle figure come quella di Eugenio Borgna, che diventano non solo degli intellettuali, dei divulgatori, ma che diventano un punto di riferimento? Cioè, cosa aveva Eugenio Borgna come psichiatra o come intellettuale che ha toccato così tanto da farlo diventare una figura così importante per la nostra cultura?
1: Non lo so, Matteo. Eugenio Borgna aveva delle mani lunghissime, e questo mi aveva colpito la prima volta, che
8: era un uomo altissimo
1: e aveva una capacità di usare le parole in

0: patologia, ma sia anche costitutiva di noi stessi. Insomma, noi siamo questo miscuglio e lui ha saputo raccontarlo facendo molto ricorso alla poesia, era un grande conoscitore di poeti e di poetesse, alla filosofia, alle letterature. E questo mondo, il mondo dei fuori, dei fragili, degli emarginati, di quelli che stanno in carcere, di quelli che sono legati al letto, se lo sai guardare con un atteggiamento un pochino largo, ci dice qualcosa di noi, no? Ci dice che noi non vorremmo mai essere là e ci convoca a un livello etico, a un livello di attenzione, di cambiamento, di mobilitazione. Adesso non c'è molto interesse per l'altro, c'è molto interesse
1: per
0: noi. Però noi siamo anche l'altro, insomma, noi saremo anche molto fragili tutti, saremo tutti anziani. Non l'ho presa bene questa cosa, no. Invecchiare. E non vorrei finire legato a letto, ecco.
1: Massimo, prometto che non lo farò mai, se capiterà. L'ultima cosa che chiedo sempre ai nostri ospiti, che ha a che fare con il senso di questo lavoro, cioè con raccontare storie di persone che non ci sono più e che, di cui riecheggia ancora una parte di quello che hanno fatto, di quello che hanno detto, che cosa rimane a noi di Eugenio Borgna?
0: Rimane una riflessione profonda, torno lì, sugli abissi ghiacciati delle nostre solitudini, che possiamo far finta di non aver avuto, ma se siamo onesti dobbiamo guardarci dentro.
1: Grazie mille, grazie a Massimo Cirri per averci raccontato così magnificamente di Eugenio Borgna e di quello che stava intorno. Chiudiamo, come sempre facciamo, con un racconto, con una storia che riguarda in realtà l'inizio della carriera di Eugenio Borgna. Siamo partiti, la prima storia era in medias res. Questa storia invece riguarda un giovane Eugenio Borgna, che immagino già altissimo, già con queste mani lunghissime di cui raccontavi, che sta cercando di capire cosa fare della sua vita e la sua storia fa così. Eugenio Borgna è un giovane studente di medicina che non immagina in realtà di iscriversi alla facoltà di psichiatria, quindi finita l'università arriva il momento di dover scegliere una specializzazione, e l'angoscia di quei giorni è piuttosto concreta. Lui non sa che direzione prendere, non si sente portato per la chirurgia, certo non ha quella sicurezza manuale, dice, quella freddezza che serve quando hai un bisturi in mano, e sa anche che la sua emotività non si accorda facilmente con discipline che richiedono distacco e decisioni immediate e rapide. È una serie di circostanze alla fine, più che un progetto preciso, che lo orienta verso la neurologia nella clinica universitaria delle malattie nervose e mentali di Milano. E lì si trova in un luogo di confine. Ci sono pazienti neurologici con sintomi diversissimi, ma anche letti riservati a delle persone con disturbi psichiatrici. Insomma, non è solo uno studio il suo, è un'osservazione totale, è tecnologia che avanza, sono cartelle cliniche, sono colloqui, sono corpi e sono parole anche, anni in cui Borgna impara a riconoscere le malattie neurologiche e insieme anche a scriverne, a ragionare sui loro aspetti clinici e psicoterapeutici. Nel 1962, a 32 anni, ottiene la libera docenza in neurologia e in psichiatria. È un traguardo importante, però non è una garanzia. La carriera universitaria resta comunque incerta. E poi a un certo punto si apre un'altra possibilità. A Novara, l'ospedale psichiatrico è diretto da Enrico Morselli, proveniente anche lui dalla clinica milanese. E lui è uno studioso conosciuto, con una reputazione solida. E in quel manicomio viene bandito un concorso per un posto di primario. Formalmente è subordinato al direttore, ma ha una certa autonomia clinica e terapeutica. È una specie di varco, è una scelta che sposterà tutto quanto. Il mio destino era segnato, scriverà Eugenio Borgna in uno dei suoi libri anni dopo. Nell'ottobre del 1963 iniziavo gli anni di lavoro e di vita nei reparti femminili del manicomio di Novara, che mi facevano conoscere le ombre e le luci della follia. Eugenio Borgna è scomparso il 4 dicembre del 2024 e aveva 94 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
4: Ma io sì.
3: Fede, ma dove sei?
4: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà

0: Ascoltare Non Mi Capisci questa estate.
1: Ed è proprio vero, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non Mi Capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi, dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
0: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
1: Con il meglio di Non Mi Capisci.
0: Il meglio delle nuove generazioni.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Sono le 22.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Gran Montana, Jacques Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Mondo della cultura in lutto, è morto a 84 anni Fabrizio Plessi, pioniere della video art. Serie A vincono Juventus e Lecce, stasera l'esordio per Milan e Atalanta. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Jacques Moretti, proprietario del Costellazione, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, lo ricordiamo, sono i titolari del disco bar in cui sono morte 41 persone. Sono indagati per il rogo di Capodanno dalla Procura del Vallese insieme ad altre 14 persone. È morto all'età di 86 anni a Venezia Fabrizio Plessi, considerato il pioniere delle videoinstallazioni. Nato a Reggio Emilia il 3 aprile del 1940, dai 14 anni aveva vissuto nel capoluogo veneto. Tra i protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale, Plessi aveva costruito la propria ricerca artistica attorno al rapporto tra tecnologia, acqua, fuoco, immagini in movimento, diventando uno dei principali interpreti della videoarte. E ora lo sport con la Formula 1, che a Zandvoort in Olanda ha visto il successo della McLaren di Lando Norris, che precede Kimi Antonelli, e l'altra Mercedes di Russell. Ferrari quarte e quinte con Hamilton e Leclerc, out a causa un testa coda Verstappen. In classifica mondiale Antonelli porta 59 punti di vantaggio sullo stesso Russell ed Hamilton, e ora guarda Sky Sport così al Gran Premio d'Italia a Monza del 6 settembre. Sentiamo.
10: Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso e sì, prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti, però sicuramente non vedo l'ora di andare a Monza e di godermi il weekend.
8: E chiudiamo con i risultati della prima domenica della Serie A. In archivio già i successi esterni della Juventus: 1-0 a Frosinone, del Lecce 2-0 a Venezia. In campo Atalanta-Sassuolo, siamo al 61esimo, 1-1 le reti per i bergamaschi di Raspadori. Al sesto il pareggio nel secondo tempo dell'olandese Odenthal, al 55esimo per il Sassuolo. 0-0 ancora all'Olimpico Grande Torino tra i Granata e il Milan. Grazie a Valeria Bernardi in regia. GR24 torna alle 23:00.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera con noi c'è un illustre accademico, il professor Michele Ciliberto, ricordo professore di storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ma è anche presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ricordo che è anche un personaggio chiave dell'Accademia dei Lincei, accademico nazionale dei Lincei, ed è uno dei massimi studiosi di Giordano Bruno, del quale tra l'altro dirige l'edizione latina delle opere presso Adelphi. Stanno uscendo lentamente i volumi, ma è un lavoro che mancava da oltre un secolo. Ora, il professor Ciliberto ha diretto per le edizioni della Normale, per le edizioni dell'Istituto Nazionale del Rinascimento, quattro volumi intitolati L'età nuova. È un'enciclopedia dell'età praticamente umanistica e rinascimentale che effettivamente mancava completamente in Italia. È un lavoro veramente senza pari, incredibile, perché sono quattro volumi, contiene 270 contributi, un apparato di 648 immagini e c'è il contributo di 138 studiosi. Tenete presente che l'opera in quattro volumi si articola in questo modo: il primo volume è dedicato alla storiografia, il secondo e il terzo ai protagonisti, ai grandi temi della cultura umanistica rinascimentale, il quarto al rapporto tra Italia ed Europa in quei secoli cruciali. Ma c'è stato uno spazio anche per la musica, perché Ciliberto è anche un esperto di musica, è un ascoltatore raffinatissimo. Professor Ciliberto, non so se l'ho presentata bene, comunque buonasera.
3: No, è stato anche troppo gentile, mi piace soprattutto il riferimento alla musica. Sì, sono convinto che senza musica non si vive.
1: La vita sarebbe un equivoco. Senta, ma cosa ha inserito in questi quattro volumi, in quest'opera unica, veramente un monumento alla nostra
3: età? Dunque, noi siamo partiti da quest'idea, cioè l'immagine, diciamo, dell'umanesimo di Rinascimento, quale ci è stato consegnato da una lunghissima tradizione, iniziata in qualche modo negli stessi secoli dell'umanesimo, nel 400-500, costituito in una vera e propria filosofia della storia con gli illuministi, arrivato poi attraverso Burckhardt all'Ottocento, è entrato in una prima crisi con grandi studiosi come Burlach, e comunque è entrato ancora dentro il XX secolo, configurandosi, nonostante alcune problematizzazioni proprio ad opera di una figura come Burlach oppure Warburg, come un'epoca di serenità, come un'epoca di armonia. E soprattutto è sempre stato interpretato, questo è soprattutto il paradigma illuministico, come l'epoca che apre alla modernità, come alla genesi della modernità. Quindi da un lato epoca che apre il moderno, dall'altro lato epoca armonica, equilibrata, serena. Sulla base dei lavori che sono stati fatti negli ultimi decenni, ma anche da parte di grandi studiosi come per esempio Eugenio Garem, di cui io sono stato allievo, e è venuto avanti, si è progressivamente avviato una nuova interpretazione di quell'epoca, che ne ha visto i tratti, diciamo così, anche drammatici, anche tragici, assumendo come riferimento una personalità come Leon Battista Alberti, oppure come Machiavelli, oppure come Guicciardini. Cioè si è incrinato il paradigma della serenità, dell'armonia, dell'equilibrio, anche se sono individuati in quell'epoca una pluralità di motivi, no? Che vanno dalle posizioni di un Ficino che pensa che l'uomo possa diventare quasi Dio, o anche di Pico che pensa che l'uomo sia totalmente libero e possa essere angelo o bestia a seconda di quello che lui decide. Ma accanto a questa linea, diciamo, c'è poi quella più drammatica di un Machiavelli, che pensa appunto ad esempio che l'uomo altro che farsi Dio è un piccolo uccello da rapina che può essere, come dire, divorato da uccelli più grandi di lui. Quindi noi abbiamo voluto, e quindi l'asse si è concentrato molto anche sul Cinquecento, cioè su quegli anni che vanno dalla fine del Quattrocento lungo tutto il Cinquecento, abbiamo voluto sottolineare, mettere a fuoco quest'altro aspetto del Rinascimento, quest'altra visione appunto del Rinascimento, insistendo su questi elementi di drammaticità, ecco, di certi versi di vera e propria tragicità. Basta pensare appunto a Pomponazzi, basta pensare appunto allo stesso Campanella, alla tematica della maschera di Campanella. da un lato. Dall'altro lato poi ci siamo interrogati se davvero il Rinascimento, ma anche questo è un lascito illuministico, può essere, che poi arriva alla grande storiografia della restaurazione ottocentesca e entra in crisi con Burckhardt e poi profondamente in crisi con Burdack, se le cose stiano in questi termini, se cioè si possa davvero pensare ad un continuum, diciamo così, che porta dal Rinascimento all'età moderna. E abbiamo voluto mettere in crisi anche questa immagine, mostrando come, come dire, le grandi filosofie rinascimentali, quella di Bruno per esempio, quello di Machiavelli, ma anche quelle di Guicciardini, sono profondamente diverse da quelle che poi si impongono con la rivoluzione scientifica moderna. Per fare un solo esempio, nella cultura filosofica, nella filosofia del Rinascimento è fondamentale il tema della vita, di una vita, come dire, dice Machiavelli, come dire, che si svolge in maniera inopinata, in maniera imprevedibile anche, e rispetto a quello che è invece il concetto della natura, come viene sviluppato per esempio da Galilei. Non si può dire che Bruno è un piccolo Spinoza, allo stesso modo certo, che non si può dire che Machiavelli apre in direzione di Leibniz o di Locke. Sono epoche profondamente diverse, con paradigmi filosofici e culturali profondamente diversi.
1: Professore, mi spiace interromperla, ma le chiedevo, di musica in questa opera così gigantesca, così bella, voi avete messo un po' in evidenza gli aspetti laici della musica, se non sbaglio?
3: Sì, sì, il che non toglie che naturalmente la musica abbia poi delle grandi componenti, come lei sa meglio di me, di carattere religioso, insomma, no? Se noi avessimo fatto una ricerca sulla riforma, allora ci saremmo come dire, incontrati con Lutero, con la centralità della musica nella tradizione della cultura luterana che arriva fino a Nietzsche, ecco. Quindi tuttavia anche nell'ambito di quella rinascimentale è complesso il rapporto, semmai quello di cui si può ragionare, su questo stiamo facendo un lavoro insieme con gli amici della musica di Firenze. Si tratta appunto di vedere, ma una volta ne abbiamo discusso anche con lei, quali sono, diciamo, le relazioni fra le filosofie rinascimentali da un lato e la musica,
1: dell'altro,
3: di Monteverdi, oppure quella di una filosofia come quella di Cartesio,
1: certo,
3: con il barocco, diciamo così, quindi con una musica come quella di Bach. Lì ci sono delle profonde differenze, però per esempio non si riflette che Monteverdi e Campanella sono coetanei in qualche modo, vivono proprio nello stesso tempo. Noi siamo abituati ad avere un'immagine della cultura per blocchi separati, invece lì c'è proprio una interconnessione profonda anche da un punto di vista come dire, biografico, personale,
1: certo, certo,
3: tra
1: professor,
3: filosofia e musica.
1: Abbiamo un ascolto che adesso viene annunciato da Carla Moreni.
2: Abbiamo ascolto, se il professor Ciliberto mi permette, visto che ha citato Monteverdi, io come primo ascolto proporrei appunto una pagina monteverdiana dall'Orfeo, il prologo con la celebre toccata, con l'orchestra del Concertus Musicus Wien, un'edizione assolutamente storica di riferimento, con la direzione di Nikolaus Harnoncourt.

0: E mentre le note di Monteverdi se ne vanno, dovremmo cedere nella regia per un breve intervallo. Ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con il professor Ciliberto e sempre con quest'opera veramente grande sull'età nuova, che parla di rinascimento e di umanesimo.
1: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
2: Studiare?
1: No!
2: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
1: Ma no!
2: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
1: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
2: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
1: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
2: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Giampiero Kess e Gaia Grassi
1: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
3: Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dei microfoni di Radio 24 con
4: Carla Moreni
0: e con il professor Michele Ciliberto, professore normale di Pisa, ricordo, di storia della filosofia moderna e contemporanea, accademico nazionale dei Lincei, ma soprattutto poi impegnato in quest'opera, l'ultimo suo lavoro, l'ultima sua direzione, un contributo veramente unico che non ha mai avuto la storiografia italiana, sull'età nuova, cioè l'età praticamente dell'umanesimo e del Rinascimento. Sono 4 volumi pubblicati veramente in maniera impeccabile, con, pensate, 138 studiosi per un progetto che effettivamente raggiunge centinaia di 270 contributi. Professor Ciliberto, lei, se dovesse scegliere una musica del Rinascimento dell'umanesimo, cosa sceglierebbe?
5: No, abbiamo detto che Monteverdi naturalmente mi piace moltissimo, ma poi si può anche andare a vedere a quelle che sono state le riprese, diciamo, di temi umanistici rinascimentali anche nella musica del Novecento, no? Si pensava appunto al Don Chisciotte di Strauss, per esempio. Anche il Don Chisciotte è un'opera estremamente complicata perché rientra all'interno di questo. Noi non abbiamo lavorato direttamente su quello perché riguarda la Spagna, però il Don Chisciotte va visto all'interno, per essere capito, di appunto di questa età nuova, e a patto che all'interno di questa età nuova si misurino, accanto agli elementi, diciamo, positivi, quelli anche che riguardano temi apocalittici, la riflessione sulla fine del mondo, come appare in Machiavelli, come appare in Guicciardini, come appare in Shakespeare, come appare in Montaigne, no? Questo tema della fine del mondo, del rovesciamento della fine del mondo. E fra l'altro mi ha sempre colpito anche, per esempio, se uno pensa a un autore come Guicciardini, no? In cui il senso della fine del mondo in qualche modo è così acuto e straziante, anche se non è stato messo in considerazione, la grande fortuna che la storia d'Italia, proprio di Guicciardini, ha in Spagna, no? Se uno pensa che Filippo IV traduce addirittura lui il libro 8° e il libro 9° della storia d'Italia, no, per dire la continuità, no, di questi temi, anche di fine del mondo, in questo senso anche di carattere apocalittico, se vogliamo dir così, che si trovano appunto in queste opere, fino a un'opera così complessa, misteriosa e difficile da decifrare come appunto il Don Chisciotte. Del resto sono confrontati su quello Unamuno, Nabokov, cioè voglio dire grandi studiosi, proprio per cercare di... Oppure poi Don Chisciotte, come lei sa meglio di me, è stato anche oggetto di un'opera di Paisiello, no?
0: Certo.
5: E poi invece viene ripreso poi in quel capolavoro che è il Don Chisciotte di Strauss, da questo punto di vista...
0: La musica ha cercato di rispondere ad alcune domande, insomma, non certo a tutte, perché Don Chisciotte è un'infinità di domande che non hanno una risposta.
5: E certo, sì, ma da questo punto di vista sia Machiavelli che Guicciardini che Cervantes che Montaigne sono, ma anche Shakespeare, no? Se uno pensa alla fine del Re Lear, per esempio, ma tutto quel Lear da questo punto di vista è veramente, ma anche Otello, no? Ma anche Otello, come poi viene ripreso da Verdi, no, all'inizio del secondo atto, no, che è da un testo straordinario da questo punto di vista, oppure Falstaff, vai vecchio John, va per la tua via, no? Cioè un mondo proprio che resta sostanzialmente indecifrabile. Questo però in autori come Machiavelli oppure in Guicciardini appare palese, ma anche qui noi abbiamo voluto allontanarci da una vulgata. Faccio un esempio: noi quando ragioniamo di Machiavelli si parla sempre di un Machiavelli fondatore dell'autonomia della politica, no? Machiavelli che interpreta il passato per gestire il presente, la storia come la maestra che consente di riuscire in qualche modo a capire attraverso quello che è stato nel passato quello che si può fare nel presente. Però il punto vero è che in Machiavelli non c'è mai una, come dire, una identificazione, diciamo così, fra la vita e la storia. La storia non risolve mai la vita, questo è il problema. Cioè la vita è sempre più ampia della storia, il che vuol dire che io posso, come dire, studiare tutta la storia che voglio, come lui fa, ma c'è sempre, come dire, un eccesso, un'eccedenza, diciamo così, della vita rispetto alla storia, per cui all'interno della vita e quindi all'interno, diciamo, della storia stessa. E qui appunto il particolare vocabolario di Machiavelli, c'è un elemento di imprevedibile, un elemento di fortuna, un elemento di inopinato. Certo. Tu non puoi mai pensare davvero di governare la storia, perché la vita, ovvero la fortuna, è sempre più forte della storia, ovvero la virtù. E quindi sono questi pensatori che vanno come in Guicciardini, no? Cioè basta, certo, in una battaglia una tempesta e rovescia tutto. Cioè, lì oggi la filosofia del Novecento insiste molto sul tema del caso, no? Ma questi sono tutti autori per cui il caso, l'accidente, la fortuna, proprio l'ontologia del caso è fondamentale. Quindi lo sforzo dell'opera è stato di liberarci, per così dire, di un'immagine di quell'epoca molte volte secolare e cercare di rivederla da un altro punto di vista, in cui apparissero questi elementi, come dicevo all'inizio, di drammaticità, di, certo, anche di tragicità, connessa a questa potenza del caso, no?
0: Ecco, professore, abbiamo un altro ascolto adesso, un ascolto sempre di questo periodo rinascimentale umanistico, e poi chiuderemo la nostra puntata. Lei ci ha detto tantissime cose, c'è materiale da riflettere per oltre un mese qua.
3: Sì, veramente, io ho preso appunti, ho scritto 1000 pagine.
0: Cosa ascoltiamo, Carla?
3: Il secondo ascolto, in realtà scivoliamo un po' in avanti dal periodo umanistico rinascimentale, quindi da Monteverdi facciamo un salto campale e andremo a Richard Strauss, ma Richard Strauss è stato appunto citato dal professor Ciliberto. Dal poema sinfonico Don Chisciotte, opera 35, ascoltiamo l'introduzione e gli esecutori sono di prima sfera, sono Berliner Philharmoniker con Herbert von Karajan.

0: Mentre le note di Strauss se ne vanno, sa professore che abbiamo consumato tutto il tempo?
1: Io avevo mille domande, le volevo chiedere, ma questo sarà per la prossima puntata. Come mai da questa nuova era nasce l'opera? Perché proprio qui nasce l'opera? Perché non è nata prima e non è nata dopo?
0: Abbiamo 30 secondi di tempo, professore.
2: Perché cambia il rapporto, direi, diciamo, fra la musica e il pubblico. Cambia, come dire, all'interno di un processo di carattere complessivo, come cambia la stessa struttura della biblioteca, per così dire, cambia proprio il rapporto fra io e il mondo, il rapporto e quindi anche fra io e la musica. La musica diventa un elemento di relazione assai più ampia, non è più qualcosa, come dire, più qualcosa chiuso, ma comincia ad aprirsi, come avviene all'interno di tutti i grandi nuclei esistenziali e culturali di quel periodo. Dico questo perché quando insisto sulle differenze fra epoca rinascimentale e epoca moderna, non voglio dire che non ci siano degli elementi di continuità. Naturalmente ci sono. Il problema è di non risolvere, come dire, all'interno di un paradigma della continuità, quelle che sono invece profonde differenze. Ma la centralità dell'opera, l'avvenire avanti di un personaggio come Monteverdi, appunto, è legato a quelle che sono poi le trasformazioni straordinarie di quell'epoca.
0: Professore, dobbiamo interromperci. Grazie per essere stato con noi e grazie anche per queste cose che ci ha detto. È stata una meravigliosa lezione. Ricordo L'età nuova, 4 volumi pubblicati dalla Normale di Pisa, dell'Istituto del Rinascimento, diretti da Michele Ciliberto. Grazie professore per il lavoro
2: grazie
0: che svolge.
2: Grazie a lei e anche alla dottoressa, grazie.
0: Allora, un caro saluto da Armando Torno, ci risentiamo domenica prossima e da
1: Carla Moreni.
0: E un caro saluto anche da chi?
2: Da Michele Ciliberto.

0: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
6: Buonasera cari amiche e cari amici, per gli ultimi scampoli di letture estive ve ne segnalo una in campo artistico che ci farà scoprire tanti insospettabili adepti. È questo proprio il titolo, Gli insospettabili, esplicitato nel sottotitolo, da Goethe a David Bowie, che domina la copertina, la pittura come seconda vita. L'autore è Mimmo Di Marzio, giornalista e critico d'arte, già docente all'Accademia di Brera di Milano. Il libro pubblicato da Giunti, 208 pagine illustrate, 25 euro. Il critico Giuseppe Frangi nell'introduzione ricorda quanto sia stato sempre forte il desiderio trattino tentazione di tanti scrittori, a partire soprattutto dalla fine del Settecento, passione per dedicarsi anche al disegno e alla pittura, e dunque quanto sia importante studiare il rapporto che si è creato tra gli scrittori e la pittura alla quale si siano eventualmente dedicati. E questo fa Di Marzio, non limitandosi però ai pittori, perché nei 33 insospettabili troveremo anche cantanti, registi, attori, attrici, nonché un re, Carlo, e due politici: il terrificante in tutti i sensi artista fallito, debitamente bocciato all'Accademia di Vienna, Adolf Hitler, e il suo storico e benemerito avversario Winston Churchill, senza trascurare il nostro Massimo D'Azeglio. Ma non c'è da sorprenderci, l'arte non ha confini espressivi, come recita la postfazione di Vittorio Sirolo, neurochirurgo e antropologo, che spiega i meccanismi psicologici che possono portare un artista a varcare i confini stretti dell'arte abitualmente praticata. In questo modo, spiega Sironi, l'artista diventa artefice di una costruzione estetica che differisce dalla sua abituale attività professionale, ma che nello stesso tempo la integra. E allora, aggiunge Sironi, queste espressioni artigianali devono essere viste più come un ulteriore aspetto di quel continuum artistico che è intrinseco alla dimensione esistenziale antropologica del soggetto, piuttosto che come forme alternative al suo percorso professionale. E sentiamo dall'autore allora qual è stato l'esito delle sue scoperte. Buonasera, buonasera Mimmo Di Marzio.
7: Buonasera a voi.
6: Mimmo Di Marzio, presentando il suo libro, ricordavo poco fa le parole di Vittorio Sironi della postfazione, il quale interpreta le indulgenze di molti artisti, le tentazioni a praticare la pittura. Lei che idea si è fatta a proposito di questa tentazione? È sempre stata così forte la tentazione negli artisti di praticare la pittura?
7: Beh, diciamo che il professor Sironi dice una cosa che secondo me che è assolutamente veritiera, cioè che quando c'è un talento artistico vero, ecco, non ci sono confini. Dunque, diciamo, il passare da un linguaggio all'altro è forse più naturale di quello che possa sembrare, perché tutti questi personaggi poi spesso avevano già, diciamo, fin dall'infanzia, dall'adolescenza, avevano già un talento, un amore antico, ecco, per la pittura o per il disegno, perché poi il disegno poi alla fine è la pratica più elementare, poiché sia fin dalla tenera età. Questi personaggi erano già dei personaggi multidisciplinari, diciamo multitasking, come si dice oggi, perché abbiamo, insomma, tra i personaggi ci sono tanti registi che però magari avevano fatto l'accademia d'arte, oppure attrici che da bambine dipingevano, quindi diciamo, è un sì, questa tentazione in fondo è un po' una riscoperta, è un po' anche una riscoperta del proprio naturale multilinguismo.
6: Lei affronta anche la malignità nella quale cadono molti che insomma dicono vabbè, ma questi artisti hanno anche goduto di una corsia preferenziale, ormai erano famosi. Lei dice che non è così, che erano artisti davvero.
7: Ma allora, i personaggi che io ho citato, io diciamo nel mio libro ho inserito una trentina di personaggi e nessuno di questi era, perché tanti sono viventi, un pittore della domenica, cioè sono tutti personaggi che comunque hanno coltivato, magari in forma segreta, magari in forma privata, la pittura. Quindi e poi erano tutti personaggi che avevano già una grande fama nel loro settore, ci sono ben 5 premi Nobel nel mio libro, da Herman Hesse a Bob Dylan, passando per Dario Fo. Quindi non erano certo personaggi che avevano bisogno di mostrarsi, di mettersi in mostra. Dunque questo talento, a mio avviso, era un talento autentico. Per alcuni sì, sicuramente la fama ha giovato, perché il fatto di chiaramente Paul McCartney, quando fa la mostra a Liverpool e arriva la regina Elisabetta, è chiaro che se non fosse stato uno dei padri dei Beatles la regina non si sarebbe mossa. Però è anche vero il contrario, cioè per alcuni di questi la fama in fondo era un qualcosa di un po' ingombrante per il loro poi desiderio, per la loro necessità di dipingere. Proprio Paul McCartney, tra l'altro, io lo scrivo nel mio libro perché poi io ho raccolto tutta una serie poi di scritti o di interviste, quando ho potuto, di questi stessi personaggi. Paul McCartney diceva: io vorrei che almeno per una volta il pubblico guardasse i miei quadri solo per come sono dipinti, dimenticandosi che sono Paul McCartney dei Beatles. Certo, questo non è facile, però indubbiamente per alcuni questo problema, diciamo, la fama a volte era quasi qualcosa di così, quasi un ostacolo a volte poi per potersi mostrare come pittori. Buzzini, il grande Dino Buzzati, lui diceva: io perché devo ogni volta esibire una tessera? Ogni volta che voglio mostrare dei miei quadri devo esibire la tessera del pittore, sono sempre io che racconto delle storie, oggi le racconto con la scrittura, domani le racconto col disegno o con la pittura. Quindi insomma è un florilegio, diciamo, di testimonianze. Però ecco, io ci tengo a precisare che per tutti coloro che io ho scelto, poi ne ho tenuti fuori molti altri, perché ci sono tanti scrittori che io non ho inserito, tra cui Montale, Flaiano, Gadda, insomma, che dipingevano, non ho potuto metterli tutti, però tutti questi avevano una vocazione, a mio avviso, autentica. E in alcuni casi sono stati anche innovatori, perché poi il fatto di poter operare liberamente in una zona franca, una zona di libertà, questa cosa li ha portati a volte a delle intuizioni, e ce ne sono diverse, perché lo stesso Buzzati che ho appena citato, insomma, lui ha creato la prima graphic novel europea, l'ha creata nel 69 con il poema a fumetti, quando la graphic novel si impone in Europa negli anni 80. Victor Hugo, che era un lui diceva: io non, nessuno si permette di chiamarmi pittore, io sono un poeta. Eppure quelle sue visioni poi pittoriche hanno anticipato, come sottolineò lo stesso André Breton, ha anticipato il linguaggio dei surrealisti, quindi, e questo nell'Ottocento, perché poi il surrealismo arriva negli anni 20 del Novecento. Quindi per molti questa libertà poi ha avuto un significato autentico anche nella storia dell'arte.
6: Senta, lei, parlando di talento, cita un grandissimo che aveva un doppio talento, cioè Goethe. Perché doppio? Fra l'altro questo talento esplose in Italia.
7: Beh, certo, diciamo il Grand Tour in quei 2 anni di viaggio in Italia, Goethe si pose il problema di intraprendere una carriera di disegnatore, di acquarellista, di pittore. Lui raccontava le bellezze dell'Italia attraverso i suoi appunti, le sue poesie, ma anche attraverso attraverso il disegno, insomma, era affascinato. Poi lui, come ben sappiamo, aprì la strada a tutti, diciamo, i giovani della borghesia europea per venire in Italia. Lui li descrisse in questo modo, e lui nei suoi carteggi, nelle sue lettere, perché lui poi aveva questi grandi carteggi poi con tanti personaggi, insomma, del mondo della cultura anche in Germania, e lui diceva: io effettivamente, insomma, penso che potrei diventare un pittore, ma forse sono troppo vecchio. Poi alla fine, insomma, si mise in discussione se scegliere una strada o l'altra, perché lui sentiva di avere questo doppio talento. Poi alla fine, dopo i due anni di Grand Tour, decise di abbandonare, anche se non abbandonò mai del tutto, perché poi quando tornò poi in Germania, poi presidiò, insomma, diciamo, premi d'arte, e comunque continuò a disegnare, continuò a collezionare, ma abbandonò quest'idea. Lui si pose questo problema, sì.
6: Venendo ai giorni nostri, Bob Dylan, che quando era già affermato anche come pittore, parlò di gusto nel mescolare i vari linguaggi. Possiamo dire che questa è un po' la regola per gli artisti che lei ha considerato?
7: Beh, sì, perché poi molti, allora, c'erano molti artisti, molti di questi artisti, io li chiamo artisti perché poi tanti erano musicisti, erano registi, erano sono attori, e quindi sempre di arte parliamo, hanno utilizzato poi, diciamo, il talento pittorico anche nel proprio mestiere. Per esempio Bob Dylan realizzò delle copertine anche di dischi. Per esempio, lui collaborò con questo gruppo The Band, fece la copertina di uno dei loro dischi. Molti, diciamo, come lui, diciamo, utilizzarono poi, prendiamo anche Paolo Conte, noi sappiamo, no? Lui a un certo punto fece questa opera totale, che è Razzmatazz, con oltre 2000 disegni, e quindi tanti riuscivano a mescolare. Anche uno come Dario Fo, per esempio, Dario Fo, lui racconta che tutte le sue opere teatrali nascevano sempre dalla pittura, sempre dall'opera su carta. Quindi, insomma, per molti c'era, come nel caso di Bob Dylan. Poi Bob Dylan, ecco, lei ha citato proprio un personaggio un po' particolare, perché poi Bob Dylan a un certo punto della sua vita è entrato a pieno titolo, diciamo, nel mainstream dell'arte contemporanea, perché lavora con una che è nella scuderia di una delle gallerie d'arte più importanti del mondo, che è Larry Gagosian. Però ecco, per molti, diciamo, per i più fortunati, direi io, diciamo, la pittura poi è entrata poi a far parte della propria attività, insomma. Per altri invece è rimasto, diciamo, veramente una zona segreta. Per esempio, io trovo molto molto interessante la storia di Hermann Hesse, per esempio, ecco, che lui raccontava, cioè, che meraviglia poter dipingere questi paesaggi dell'Engadina, quando lui era, insomma, nel sud della Svizzera, e diceva, e tornare a casa con le mani sporche di colore rosso e blu anziché del nero dell'inchiostro, perché poi per molti scrittori, soprattutto, diciamo, la scrittura a volte diventava un peso, quando c'era il vuoto creativo, quando c'era proprio il momento di crisi depressiva. Allora in quel momento la pittura diventava così un'altra dimensione, che poi andava a rigenerare
6: una sorta di via di fuga. Grazie a Mimmo Di Marzio, buona serata.
7: Grazie a voi, a presto.
6: Tra gli artisti considerati da Di Marzio ci sono ancora quelli che animarono la New York della prima metà del Novecento e che introdussero la cultura beat, un movimento popolato anche da tanti scrittori e pittori come appunto Dylan, ma anche Arthur Miller e Jack Kerouac, molto influenzati da artisti come Pollock, De Kooning, Rothko e tanti altri. Tra i più vivaci animatori di quella cultura troveremo, citato nel libro sugli insospettabili William Burroughs, di cui Adelphi ha pubblicato un'opera del 1995, La mia educazione, un libro di sogni, tradotto da Andrew Ternsey, 258 pagine, 16 euro. Questo è l'ultimo titolo pubblicato in vita dallo scrittore, che ricorse anche alla tecnica del cut-up, cioè dall'associare righe ritagliate da un testo secondo un ordine diverso da quello originario, tecnica che veniva utilizzata spesso dallo scrittore. E la raccolta nasce dalla fascinazione per i propri sogni, di cui solo a un certo punto della vita scopre il fascino, dopo aver imparato a contestualizzarlo. Svariatissimi sono gli argomenti, spesso riconducibili ai temi, all'ambiente, agli interessi dell'autore, dalle droghe al sesso, dai gatti alle armi, spesso esposti in un'ambientazione surreale, visionaria, tipica appunto del grande scrittore. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Noi ci siamo e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Un libro tira l'altro.
6: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso del Bob Dylan scrittore, con Essere nel vento, che è una raccolta di pensieri e confessioni tradotta da Camilla Pieretti per Il Saggiatore. 108 pagine, 9 euro. I testi sono tratti da interviste e conferenze stampa, raccolti in 6 capitoli che illustrano il rapporto di Dylan con se stesso, con la musica, con la filosofia, con la protesta, con l'arte, con il pubblico. E ascoltiamo da queste pagine queste considerazioni di Dylan proprio dedicate all'arte.
11: Quello degli artisti morti di fame è solo un mito. Sono stati i grandi banchieri e le giovani ereditiere che acquistano opere d'arte a diffonderlo, per cercare di tenere gli artisti sotto il loro controllo. Chi dice che un artista non può essere ricco? Prendiamo Picasso. L'artista che fa la fame, in genere lo fa per affamare la gente attorno a lui. Non serve arrivare all'inedia per essere dei bravi artisti. Bastano amore, perspicacia e un buon punto di vista. E bisogna opporsi a ogni depravazione. Il rifiuto di scendere a compromessi. Ecco cosa serve per essere un buon artista. Non importa se si ha del denaro. Pensiamo a Matisse. Era un banchiere. E comunque, ricchezza e povertà non si determinano solo in base ai soldi.
6: Un sogno rock, quello descritto nella graphic novel di Danilo Daninotti, illustrato da Tony Bruno. Kurt Cobain, Quando ero un alieno, pubblicato da Fertinelli Comics, 104 pagine, 20 euro. Il sogno è quello di un ragazzino che cresce in una famiglia difficile, che è appassionato di musica e confortato dagli alieni nelle proprie immaginazioni, che si realizzeranno quando Kurt verrà chiamato in California per incidere uno tra i primi successi. Questo.

0: naturalmente era Smells Like Teen Spirit. Adatti al periodo sono anche i libri di divulgazione. Ve ne propongo tre: sulla filosofia, sulla fisica e sull'ambiente. Proprio con due giganti del pensiero iniziamo. Il primo è Immanuel Kant, al quale Eugenio Radin, filosofo di formazione e divulgatore digitale di filosofia, dedica il libro La caffettiera di Kant. Pensieri e parole del più grande filosofo moderno, pubblicato da Ponte alle Grazie, 208 pagine, 16,80 €. Radin qui non vuole opprimere con troppe date e troppi nomi, anche perché la vita di Kant, abitudinario per antonomasia, poco si presta ad avventure, intrighi e colpi di scena, e quindi l'autore ci illustra l'ambiente dove il filosofo nacque e morì, la città oggi russa di Königsberg, una città ben poco adatta per fare i filosofi, scrive l'autore, vista la posizione periferica della città stessa. Eppure lì nascerà, grazie a Kant, la rivoluzione del pensiero moderno, di cui Radin ci spiega la portata attraverso le opere del filosofo, che mette alla portata di tutti per consentire a tutti di riconoscere il ruolo svolto da Kant in un secolo peraltro affollato da figure decisive. Per esempio, il filosofo scozzese David Hume, che ha una parte importantissima in questa storia, perché, disse Kant, fu proprio la sua opera a risvegliarlo dal sonno dogmatico in cui ancora vaneggiava. Sottolineo il ruolo dell'empirista Hume perché dopodomani cade il 250° anniversario della sua morte. E ricordo che su Hume Caroccio ha pubblicato David Hume, filosofo europeo, del filosofo Eugenio Le Caldano, 424 pagine, 39 €. Tornando al Kant di Radin, sentiamo che cosa c'entri Kant con la caffettiera.
1: Che cos'è una caffettiera? È un macchinario di per sé vuoto, che da solo non può darci grandi soddisfazioni, ma che al suo interno presenta un filtro. Quel filtro trasforma la polvere pura del caffè, amara e immangiabile, in qualcosa di diverso, in una bevanda filtrata che noi siamo in grado di assimilare e di apprezzare. Ecco, la mente umana per Kant è un po' come una caffettiera. È una struttura di per sé vuota, ma munita di una certa quantità di filtri. Questo fa sì che quando noi conosciamo il mondo, in realtà non conosciamo il mondo in sé e per sé, bensì una versione del mondo processata e filtrata dalla nostra mente, resa più digeribile dai filtri installati in noi. Il materiale proveniente dai sensi, esattamente come la polvere di caffè, entra nella nostra caffettiera mentale ed esce in una forma diversa, che ha acquisito nel processo tutta una serie di caratteristiche.
0: E proprio lo studio di queste caratteristiche definisce l'apporto di Kant alla storia del pensiero umano. Il secondo gigante è Albert Einstein, che ci viene presentato da un fisico, Antonio Ereditato, direttore del laboratorio di fisica delle alte energie all'Università di Berna, nel libro Il sarto e il calzolaio di Boltzmann, quando la relatività di Einstein trasformò spazio e tempo, pubblicato da Egea, 166 pagine illustrate da Riccardo Abbasciano, 18,90 €. Abbasciano qui trasforma Einstein in uno zio Alberto, che ci accompagnerà in questo viaggio nelle sue teorie. Nelle tre appendici finali troveremo anche delle complesse equazioni, ma non spaventatevi, il libro è davvero alla portata di tutti. Il sarto e il calzolaio sono l'endiadi usata da uno scienziato citato da Einstein e a lui precedente, Ludwig Boltzmann, secondo il quale eleganza e raffinatezza sono richieste per sarti e calzolai, ma non per la prosa scientifica, che impone di spiegare e rispiegare le cose. Ereditato la pensa allo stesso modo e ricorda che lo stesso Einstein sosteneva che la sua teoria della relatività generale non si può capire se non consumando molto gesso. Ma la fatica vale la pena, perché spiegare e cogliere quella teoria dà una grande soddisfazione intellettuale. La relatività generale, scrive infatti, è davvero una delle più belle e potenti teorie fisiche. Bella per la sua eleganza matematica e per il profondo senso fisico, potente perché oggi è il punto di riferimento per lo studio dell'infinitamente grande. E a questo punto...
2: confettino.
0: Einstein è il protagonista di un libro per ragazzi della tedesca Cornelia Franz, già libraia, ora autrice di libri per adolescenti. Questo si intitola Come ho salvato la vita a Einstein, è pubblicato da Iperbore, 238 pagine illustrate da Petra Bahn, tradotto da Monica Manzella, costa 16 euro. Ed è questo un viaggio ritroso nel tempo con una ragazza a bordo della Queen Mary 2 diretta a New York, che si trova catapultata in un altro transatlantico e in un'altra epoca, ossia sull'Imperator del 1913, dove si ritrova con altri due coetanei venuti dal futuro. Sapendo che quella nave sarà vittima di un incendio disastroso, i tre cercano di impedirlo ricorrendo all'aiuto di un compagno di viaggio straordinario, Albert Einstein, appunto, presente su quella nave, che potrebbe aiutarli a evitare la catastrofe ritornando al presente, e che sarà naturalmente affascinato dal dover affrontare quella che l'autrice definisce la distorsione temporale che potrebbe davvero determinare una catastrofe. Il terzo libro di carattere divulgativo riguarda, come dicevo, l'ambiente, un ambiente col quale abbiamo ripreso certamente familiarità in queste settimane, il mare, che ci invita a scoprire Roberto Danovaro, biologo marino, esperto a livello internazionale di ecosistemi profondi, docente

0: Racchiude milioni di specie, una quantità inimmaginabile di risorse e anche minerario di cui sappiamo ancora pochissimo. Questo ambiente sorprendente e misterioso da Novaro ci fa conoscere da vicino nei suoi aspetti naturali, nelle risorse appunto che racchiude, nella nuova frontiera che rappresenterà sul fronte della geopolitica, nella prospettiva che offre al futuro digitale, tutti i temi presentati con grande chiarezza che ci appassioneranno e certamente indurranno a considerare con occhi diversi e più attenti quello che potremo o potremmo trovare sotto la sua superficie scintillante, una superficie che nasconde ancora segreti da esplorare, come spiegano queste righe.
1: La sfida di scendere negli abissi è più che mai attuale. Per ora, infatti, studiamo le profondità oceaniche per lo più dalla superficie, a bordo di grandi navi, mappando i fondali con strumenti di rilevamento, prelevando campioni di sedimento per studiarne la biologia e sviluppare nuove biotecnologie, cercando di filmare gli animali abissali e ispirandoci a loro per trovare nuove soluzioni ingegneristiche. Perché le tecnologie sviluppate per l'oceano profondo stanno diventando un banco di prova per esplorare anche gli oceani nascosti di altri mondi.
0: Prima di salutarci, ricordiamo ed abbracciamo Amatrice, dove 10 anni fa, alle 3:36 del 24 agosto, si verificò la prima delle scosse del disastroso terremoto che continuò a colpire fino al gennaio dell'anno successivo, provocando 239 morti ad Amatrice, 11 ad Accumuli, 51 ad Arquata del Tronto. In questa occasione esce il libro di un testimone diretto di quelle tragiche giornate, Luca Cari, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che attualmente gestisce la comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco e all'estero, e proprio nelle scorse settimane l'autore ha partecipato come portavoce dei Vigili del Fuoco appunto italiani alle operazioni di soccorso alle vittime del terremoto in Venezuela. Il suo libro si intitola Salvare vite, il terremoto di Amatrice del centro Italia raccontato dai Vigili del Fuoco, è pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 18,50 euro. A salvare vite, i Vigili del Fuoco riuscirono perché, ricorda Cari, se 299 furono le vittime recuperate, 237 solo ad Amatrice, ben 238 furono le persone estratte dalle macerie. E Cari interviene fin dai primi minuti del terremoto, svegliandosi anch'egli a causa delle scosse che avevano fatto tremare anche la sua casa nei pressi di Greccio. E di qui la cronaca di quelle giornate affannate in cui all'inizio lo stesso Cari e gli altri soccorritori cominciano a scavare quasi a mani nude, animati dall'impegno a recuperare le persone le cui voci provenivano dalle macerie. Troveremo qui descritte 10 operazioni di soccorso, la cui cronaca è illuminata dalle considerazioni dell'autore, scandite da pagine nelle quali Cari illustra cosa faccia e come si addestri un vigile del fuoco e le tappe che segnarono le operazioni di salvataggio ad Amatrice nelle altre aree terremotate, favorite anch'esse le operazioni dalle tecnologie digitali che hanno dato un grande contributo per costruire rapidamente il quadro della situazione e organizzare efficacemente gli interventi di soccorso. E con questo ringrazio Alessandro Marco Tulli, redazione, e Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@24.it, il nostro sito è la app Radio24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte.

0: Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
2: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
3: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: Sono le 23.
6: GR24, il sole 24 ore.

0: Fran Montanà, Jacques Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. Nuovi attacchi dell'esercito israeliano a Gaza, anche due minori tra le vittime. Nella prima domenica di Serie A vincono Milan, Atalanta, Juventus e Lecce. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Apriamo proprio col calcio, con la prima domenica di Serie A che si è appena chiusa, coi successi di Milan e Atalanta. Rossoneri che passano a Torino contro il Granata per 2-1 con le reti di Cissé e Rabiot a metà ripresa. Nel finale il gol del Torino con Adams. Bergamaschi che superano sempre per 2-1 il Sassuolo con le reti di Raspadori e Krstovic. In precedenza vittoria in trasferta per Lecce 2-0 a Venezia e Juventus, che passa a Frosinone col colpo di testa di Bremer al 24esimo. Sentiamo il difensore brasiliano a DAZN.
1: Sono contento per il gol che ho fatto. È solo l'inizio della stagione, è difficile. Potevamo chiudere già il primo tempo, ma è quello che già mancava già dall'anno scorso e continua. Però è solo l'inizio, quindi abbiamo tanto ancora da lavorare. Sono nuovi innesti, che è arrivato con l'Omani, è un ragazzo eccezionale, ma dobbiamo migliorare certi aspetti. Ma complimenti per la vittoria.
0: Jacques Moretti, proprietario del Costellazione, è stato arrestato con l'accusa di violenze nei confronti della moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del disco bar in cui sono morte nel rogo 41 persone, sono indagati appunto per la strage di Capodanno dalla Procura del Vallese assieme ad altre 14 persone. Un 14enne palestinese è morto durante un raid militare israeliano in un campo profughi a est di Nablus, mentre un bambino di 4 anni è deceduto durante un bombardamento israeliano nella striscia di Gaza centrale, nel quale, secondo l'esercito di Tel Aviv, è stato ucciso un comandante di Hamas che coordinava la produzione di armi. In chiusura torniamo allo sport, stavolta con la pallavolo, terzo successo consecutivo per 3-0 per le azzurre nella prima fase degli europei a Göteborg in Svezia, dopo Croazia e Montenegro, battuta sempre per 3-0 appunto anche la Svezia padrona di casa. Le ragazze di Velasco torneranno in campo martedì dalle 16 contro la Slovacchia. Grazie a Valeria Bernardi in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Benvenuti a Smart City Extra Large, puntata che dedichiamo al mondo della medicina, un mondo sul quale si stanno scaricando e si stanno per scaricare tutta una serie di novità, una rivoluzione silenziosa fatta di nuovi materiali con proprietà biologiche sorprendenti, fatta di cellule addestrate, di terapie geniche, di nuove tecnologie di precisione che sono in grado per esempio di colpire un tumore all'interno del corpo senza ledere i tessuti circostanti e quindi anche il paziente. In questa puntata di Smart City Extra Large ripercorriamo alcuni dei casi più interessanti, almeno a nostro giudizio, che abbiamo incontrato nel corso dell'ultimo anno di Smart City. Restate con noi. Tra le frontiere più promettenti della medicina d'avanguardia c'è sicuramente la medicina rigenerativa, il cui obiettivo è di fatto mettere il corpo in grado di ricostruire dei tessuti danneggiati, delle parti di organo che normalmente non sarebbe in grado di rigenerare. Un esempio è Starbone, un progetto finanziato dal MIUR tramite il Fondo Italiano per la Ricerca, che ha sviluppato un nuovo materiale, un gel di fatto biodegradabile ed elettricamente conduttivo che permette di rendere possibile la rigenerazione delle lesioni ossee altrimenti irrecuperabili, magari pensate a gravi incidenti, pensate alla rimozione di tumori ossei. Ce ne ha parlato Anna Mariano, postdoc presso l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR.
3: Mira appunto a sviluppare dei idrogeli che sono dei materiali iniettabili, quindi verrebbero iniettati in prossimità della lesione. Si tratta di idrogeli costituiti da materiali naturali assolutamente biodegradabili, che quindi andranno a sostenere lo sviluppo e la rigenerazione a livello della lesione per il tempo necessario, e quindi dopo 3-4 settimane saranno completamente riassorbiti.
4: Ecco, dici qualcosa di più di questi gel, di come funzionano. Non ci sono dei farmaci, sì, dentro? Questa mi sembra una cosa molto interessante, no? Come funziona?
3: No, assolutamente no, niente farmaci, si tratta di idrogeli altamente biomimetici, quindi che vanno a ricordare la struttura della matrice extracellulare in cui le cellule sono normalmente inserite, quindi risultano familiari per la cellula, e sono degli idrogeli che sono arricchiti con questi nanomateriali organici, quindi certo, assolutamente biodegradabili, e questi materiali forniscono a questi idrogel delle proprietà, quindi questi idrogel saranno conduttivi, quindi saranno in grado di stimolare la comunicazione elettrica tra cellule, e saranno anche bioattivi, quindi questi nanomateriali andranno a rilasciare tutta una serie di composti che andranno a dire alle nostre cellule del tessuto osseo e le cellule del tessuto nervoso, che sono anch'esse presenti all'interno dell'osso, di rigenerarsi, quindi di aumentare la rigenerazione a livello di quella lesione.
4: Ecco, dicevi che appunto rilasciano qualcosa, ma non sono farmaci, parlavi di ioni, no? Quindi sostanzialmente stimoli elettrici e ioni, che sono i due ingredienti principali della vita elettrica del nostro corpo. Noi siamo degli organismi bioelettrici, no? Siamo esatto, questo è la vita. Allora, in estrema sintesi, qual è l'obiettivo finale? Cioè, che cosa puntate ad avere tra le mani, diciamo, tra 4 anni?
3: Allora, quello che vogliamo fare è appunto di ottimizzare questo materiale in modo che vada a stimolare simultaneamente la rigenerazione sia del tessuto osseo che del tessuto nervoso.
4: Che è la cosa più innovativa di questa vostra ricerca, no?
3: Esatto, esatto, che è il centro principale di questo progetto, e quindi ottenere un materiale che sia quindi poi pronto per la sperimentazione in vivo.
2: Dalla rigenerazione dei tessuti ossei passiamo alla rigenerazione del tessuto nervoso. Uno degli obiettivi più ambiziosi e più importanti della medicina rigenerativa, dato che si deve scontrare con la sostanziale incapacità del corpo umano di rigenerare questo tessuto, come purtroppo sa bene chi ha subito un incidente che lo ha lasciato paralizzato. Un team di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università di Verona ha però scoperto che è possibile ammaestrare alcune cellule del sistema immunitario a fare ciò che non era riuscito a nessuno prima d'ora. La nuova terapia, descritta in uno studio che ha conquistato la copertina di Immunity di febbraio, si chiama REMAST, e uno spin-off universitario, Emera, è nato per portarla nella pratica medica. Sentite che cosa c'ha raccontato Ilaria Decimo, docente di farmacologia all'Università di Verona, coordinatrice della ricerca e cofondatrice di Emera. Sentiamo.
5: I macrofagi sono delle cellule fondamentali per la risposta immunitaria. Queste cellule però si trovano anche nei tumori. Nei tumori svolgono una funzione particolare, perché è proprio la funzione quella di aiutare il tumore a crescere. E noi abbiamo preso ispirazione da questo, perché quello che queste cellule fanno nei tumori ci siamo chiesti se poteva essere utilizzato in un contesto completamente differente, in cui il tessuto è degenerato e noi vogliamo farlo crescere.
4: Certo, perché il tumore è un tessuto che cresce senza controllo, mentre il problema del tessuto nervoso è che non cresce proprio, cioè una volta che è danneggiato è danneggiato. Voi volete portare questa capacità di far ricrescere il tessuto su un tessuto che normalmente non cresce.
5: Esattamente. Ed è proprio per questo, appunto, che abbiamo pensato di ricreare queste cellule in laboratorio e indurle a diventare proprio macrofagi rigenerativi. Questo l'abbiamo fatto appunto attraverso un protocollo che è patentato e che prevede l'utilizzo di, diciamo, segnali chimici e condizioni.
4: Quindi voi prendete queste cellule dall'organismo, dal sì, paziente un domani, no?
5: Sì,
4: le mettete,
5: sì,
4: in un brodetto, adesso non so se funzioni proprio così, che contiene dei segnali chimici, che dice a queste cellule: devi comportarti come un muratore del sistema nervoso.
5: Esattamente, eh? Esattamente. Le cellule vengono prelevate dal sangue del paziente, vengono prelevati i monociti, che diciamo sono le cellule progenitrici di questi macrofagi,
4: certo, sì, okay, sì.
5: Precursori, sono i precursori dei macrofagi, e poi appunto attraverso questo processo gli diciamo di diventare macrofagi rigenerativi.
4: Li ammaestrate praticamente.
5: Esatto,
4: eh?
5: Esattamente.
4: Ecco, a questo punto li rimettete dentro nell'organismo e sì, cosa succede?
5: Quando mettiamo queste cellule appunto nel tessuto nervoso danneggiato, queste cellule sono in grado, in modo sorprendente, di far ricrescere i nervi, quindi ricostruire le connessioni.
4: Le connessioni
5: questo
4: nervose andate perdute, certo.
5: Sì. Questo lo fanno grazie appunto anche a degli altri meccanismi, come la ricrescita dei vasi, il rimodellamento delle cicatrici. Sì,
4: ecco, sì, hanno un effetto complessivo, ma la cosa più sorprendente è che ricrescono, sì, i nervi, no? Quello
5: sì,
4: non si era mai visto. Allora,
5: no, non si era mai visto prima.
4: Voi avete completato di fatto già la fase clinica, quindi il prossimo step sarebbe andare sull'uomo, o sbaglio?
5: Allora, noi abbiamo sì, completato la fase preclinica e quindi tutta la fase di sperimentazione. Adesso quello che vogliamo è proprio portare questa terapia al paziente. Abbiamo previsto di iniziare una fase clinica di fase, insomma, una fase 1 che sarà, speriamo, nel 2027. E attualmente stiamo con la spin-off raccogliendo le risorse necessarie per fare questa fase.
2: Probabilmente la più grande rivoluzione che attraversa e attraverserà la medicina nei prossimi decenni è rappresentata dalle terapie geniche. Le possibilità che queste terapie dischiudono sono vastissime e potentissime, ma naturalmente agire sul codice genetico, soprattutto se in modo definitivo e su tutte le cellule dell'organismo del paziente, come si fa con le cosiddette terapie in vivo, comporta inevitabilmente dei rischi e perciò si procede con cautela, un passettino alla volta. Per questa ragione le terapie geniche di questo tipo autorizzate fino a oggi sono poche decine e sono riservate a patologie genetiche letali. Tra queste, le malattie mitocondriali così devastanti da fare danni irreparabili ancora prima della nascita. Per questo un gruppo di ricercatori di vari centri di ricerca e università italiane sta mettendo a punto una tecnica per somministrare la terapia genica in utero, nel grembo materno, insomma, una metodologia basata sull'iniezione ecoguidata transaddominale, che in realtà è una tecnica comprovata, sicura, già usata per l'amniocentesi e quindi ben sperimentata nella pratica clinica. Ce ne parla Dario Brunetti, coordinatore dello studio, docente dell'Università Statale di Milano e principal investigator dell'Istituto Neurologico Carlo Besta. Sentite.
6: Abbiamo utilizzato una procedura che è attualmente appunto utilizzata in medicina fetale per veicolare all'interno di un feto, in questo caso parliamo di feti suini, un gene terapeutico che appunto serve a correggere il difetto genetico che caratterizza questi animali. La tecnica che abbiamo utilizzato consiste appunto nel utilizzare in modo pratico un lungo ago, quello per capirci utilizzato per esempio per l'amniocentesi, e tramite appunto l'ausilio di un ecografo si entra appunto, si attraversa l'utero materno, si arriva al feto e si riesce a iniettare il virus che funge da cavallo di Troia per veicolare il gene terapeutico o nel cuore del feto o nella vena ombelicale, quindi sfruttando una via sistemica.
2: Comunque, è comunque una cosa impressionante da sentire, devo dire. E quindi a quel punto naturalmente da lì il virus si propaga alle cellule del feto per correggere il difetto, insomma.
6: Sì, perché l'obiettivo appunto è quello di, essendo noi interessati a malattie multisistemiche, in particolare quelle mitocondriali, di correggere, quindi di raggiungere più cellule possibili, certo, più organi possibili e correggere appunto, certo, il difetto.
2: Ecco, ricordiamo le malattie mitocondriali, il mitocondrio è un organello delle cellule, quindi in tutte le cellule del corpo, e quindi bisogna correggere questo problema in tutte le cellule del corpo, non solo in un distretto specifico.
6: In genere è una strategia che offre notevoli vantaggi rispetto alle terapie geniche postnatali, perché certo, sfrutta tutta una serie di vantaggi, in primis le piccole dimensioni del feto che quindi comportano un minor dosaggio di virus da utilizzare, quindi una riduzione dei costi. Inoltre durante la fase fetale la barriera ematoencefalica è ancora permeabile, quindi riusciamo in questo modo anche, certo, a raggiungere maggiormente il cervello. E in ultimo il sistema immunitario è ancora appunto immaturo, quindi riduciamo anche i fenomeni di, diciamo, i vari problemi immunitari che spesso
2: certo,
6: capitano in fase postnatale.
2: Insomma, quindi c'è un risultato migliore, soprattutto da un punto di vista clinico, e poi dice anche un costo inferiore, perché questi vettori virali, diciamo, sviluppati specificamente, sono molto molto costosi. Dal suino all'uomo quanto è lunga la strada?
6: È ancora molto lunga, come tutte le volte che si passano dai modelli animali appunto alla pratica clinica, ci sono, diciamo, tutta una serie di step regolatori, certo, indispensabili, e quindi un tempo indefinito, speriamo sia più breve possibile.
2: Facciamo una pausa, ma torniamo da voi tra pochissimo per parlare di altre novità dal mondo della ricerca medica.
7: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
8: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
7: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
8: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
7: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
8: Tutto inutile, tutto inutile.
9: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Se le terapie geniche di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione nascono in prima istanza per combattere malattie genetiche devastanti e letali dove non esiste alcuna alternativa, ed è a queste patologie che si rivolgono oggi le prime terapie geniche in vivo, perché introdurre, modificare o silenziare geni dell'organismo umano comporta sempre la massima attenzione e prudenza. Guardando al futuro, le possibilità di applicazione sono vastissime e includono patologie meno letali, ma non per questo poco rilevanti, come per esempio la nevralgia del trigemino, che colpisce circa 1 milione di persone in Europa, una patologia dolorosa che distrugge in molti casi la qualità della vita. Il progetto TRET, di cui abbiamo parlato con Chiara Mercurio, ricercatrice dell'Università Statale di Milano, è un caso particolarmente ingegnoso di applicazione della terapia genica e potrebbe offrire una risposta in futuro a questa patologia. Cos'è la nevralgia del trigemino e da cosa è causata?
10: È una malattia rara, estremamente dolorosa, che provoca delle scosse elettriche improvvise al volto ed è causata da una ipereccitabilità dei nervi che mandano dei segnali di dolore senza un vero motivo.
2: Molto chiaro. Ecco, allora veniamo come funziona in linea di massima la vostra terapia. Si basa su una proteina, diciamo, che voi insegnate alla cellula come produrre. Che fa sta proteina?
10: È un canale ionico, quindi è una proteina di membrana che regola il passaggio degli ioni, che a differenza di quelle che già ci sono presenti nella cellula può essere attivata esternamente con del calore. E questa proteina, una volta attivata, riduce l'iperecitabilità dei neuroni e quindi la trasmissione del dolore, ma senza bloccare la normale funzione dei nervi.
2: Ecco, ricordiamo che le funzioni elettriche delle cellule, che sono vitali, una cellula non elettrica, lasciami dire, è morta, esatto, vengono regolate da questi ioni che entrano e escano dalla cellula, controllati da questi proteine che si trovano sulla membrana. Voi ne aggiungete una che ha questa capacità di essere controllata attraverso il calore, in pratica.
10: Sì, esatto, per darci appunto un modo di attivarla e spegnerla all'esigenza del paziente,
2: riducendo la sensibilità del nervo. Ecco, come fate a insegnare alla cellula a produrre questa proteina?
10: Utilizziamo appunto una terapia genica, quindi degli adenovirus associati, che sono dei virus modificati e resi innocui, che quindi servono solo come trasportatori del nostro gene all'interno del nucleo delle cellule. Questi rilasciano il gene nelle cellule, che poi vengono letti e tradotti in una proteina funzionale, che è quella che svolgerà concretamente la funzione terapeutica.
2: Ecco, voi aggiungete questo gene che non si integra nel DNA umano, rimane lì, diciamo, a galleggiare nel nucleo, ma tutto l'armamentario cellulare che esiste già è in grado di usarlo per produrre questa proteina, no? Più o meno funziona così. Quali sono le tempistiche per vedere in campo applicazioni come questa?
10: Sono ancora abbastanza lunghe, diciamo un 8-10 anni, perché noi adesso siamo in una fase preclinica, quindi stiamo testando questo nostro canale sugli animali, ma ora di arrivare alle persone, quindi ad un vero trial clinico, dovrà passare ancora un bel po' di tempo.
2: Aiutaci anche a capire, no? Perché questi tempi così lunghi, perché ci si va così coi piedi di piombo, lasciami dire, con le terapie geniche, tanto appunto che oggi sostanzialmente si lavora su casi dove veramente non ci sono alternative, c'è in gioco la vita.
10: Perché nonostante questi nostri virus non si integrino nella cellula, quindi non possono andare a modificare stabilmente il nostro genoma, perdurano per anni, quindi le proteine che noi inseriamo vengono continuamente prodotte all'interno della cellula. Al momento gli unici studi che abbiamo a nostro favore sono fatti su primati e stimano attorno ai 15-20 anni, quindi bisogna essere molto sicuri prima di inserire una terapia del genere all'interno del corpo umano.
2: Lasciamo il mondo delle biotecnologie mediche ed entriamo in quello della bioingegneria con qualche esempio di ciò che si sta tentando di fare. Nel settore oncologico, per esempio, molto lavoro è volto a sviluppare delle soluzioni che permettano di colpire un tumore all'interno del corpo senza causare troppi danni collaterali ai tessuti circostanti e più in generale al paziente, come quelli causati per esempio dalla radioterapia, che ha effetti collaterali pesanti. È questa l'idea che sta dietro a SoundSafe Care, una startup pisana che ha messo a punto una tecnologia in grado di focalizzare un fascio di ultrasuoni in un punto preciso all'interno del corpo non più grande di un chicco di riso. Ne abbiamo parlato con Andrea Mariani, CEO e cofondatore di SoundSafe Care. Sentite.
11: L'obiettivo è distruggere tumori o altri tipi di patologie in modo totalmente non invasivo, quindi evitare l'approccio chirurgico, quindi il classico bisturi che per
12: senza
11: secoli...
12: Senza aprire,
11: esattamente. E lo facciamo tramite gli ultrasuoni. Tu conoscerai sicuramente gli ultrasuoni come ecografia, un esame diagnostico che noi tutti facciamo. Noi li utilizziamo invece a scopo terapeutico, quindi li utilizziamo a più alta intensità e con una focalizzazione. Immaginati una lente che focalizza i raggi del sole e brucia la foglia. In questo caso invece dall'esterno del corpo del paziente focalizziamo queste onde sonore all'interno del corpo in modo tale da generare nel fuoco, immaginatelo grande come un chicco di riso, e solo in quel punto, lasciando quindi preservando tutto ciò che sta attorno, un'ablazione locale. Cos'è un'ablazione? Significa andare a cuocere il tessuto, cioè indurre necrosi e distruggere le cellule, in questo caso tumorali.
12: Cosa rimane al posto del tessuto distrutto? Un buco, una cicatrice nel
11: rimane tempo. Nel tempo una cicatrice che poi il nostro corpo va a riassorbire fisiologicamente. Nell'arco di 9-12 mesi non ci sarà più nulla.
12: Diciamo che soprattutto per chi magari ha subito uno di quei trattamenti, penso anche alla radioterapia, l'idea di non subire gli effetti collaterali sia veramente interessante. Ecco, qui c'è un ruolo fondamentale della robotica per riuscire realmente, come dire, a portare a casa questa applicazione, perché di per sé concentrare un fascio di ultrasuoni non è una cosa difficilissima, no? Però perché solo oggi si arriva a queste soluzioni?
11: È corretto, perché fondamentalmente quel chicco di riso noi lo possiamo generare su un qualsiasi tessuto in un qualsiasi punto dello spazio. Però è importante, siccome stiamo trattando una patologia, un tumore, una massa, focalizzarlo sulla massa. Quindi la robotica permette di andare a direzionare quel fascio di ultrasuoni, o meglio la robotica in combinazione anche alla guida immagini, perché utilizziamo l'ecografia di cui parlavamo prima, integrata insieme agli ultrasuoni focalizzati e la robotica, in modo tale che l'operatore vede delle immagini live dal corpo del paziente, vede il tumore, lo segmenta su quelle immagini e poi automaticamente
12: il robot punta, diciamo. E tra l'altro i pazienti, quando sono vivi, tendono anche a muoversi,
11: sì,
12: nel senso, per cui mantenere questo focus è molto complicato. Qui la robotica mi pare sia fondamentale.
11: È fondamentale,
12: no?
11: Corretto, nel senso che se la massa si muove, siccome
12: la persona che respira, no?
11: Esatto, un esempio classico è il target è all'interno dell'addome del paziente, il paziente respira e quindi risulta fondamentale andare a tracciare nelle immagini questo movimento e poi tramite l'automazione, il controllo robotico,
12: inseguirlo.
11: Nei prossimi anni l'obiettivo è quello di portare il dispositivo ad applicazioni in medicina umana.
12: Quando?
11: Entro il 2029, ti direi. Questo è l'obiettivo.
2: Un altro filone parecchio battuto dalla bioingegneria è quello delle capsule intelligenti. C'è tutto un armamentario in via di sviluppo, capsule che una volta ingerite permettono di eseguire in modo non invasivo una gastroscopia oppure di monitorare vari parametri chimici lungo il tragitto, capsule che trasportano i farmaci e li rilasciano nel punto giusto del sistema digerente, oppure, come nel caso di cui stiamo per parlare, una capsula ingeribile capace di trovare un'ulcera intestinale una volta individuata di dispiegarsi, trasformandosi in una sorta di cerotto che aderisce alla lesione e ne aiuta la guarigione. Ce ne parla Carmelo Di Maria, professore di bioingegneria all'Università di Pisa, che l'ha sviluppata insieme a colleghi dell'Università di Firenze e dell'Università di Perugia. Parola chiave da cui dobbiamo partire è stampa 4D. Sentite.
13: Allora, la stampa 4D è un processo di produzione di oggetti che sfrutta le potenzialità della stampa 3D, che ci consente di costruire degli oggetti di forme tridimensionali senza limiti di fantasia, e utilizza dei materiali chiamati intelligenti, o meglio ancora responsivi, in grado di percepire e cambiare la loro forma, la loro funzione a seconda dell'ambiente che li circonda. Ecco, combinando queste due tecnologie siamo in grado di costruire degli oggetti che evolvono nel tempo, e quindi la quarta dimensione è appunto il tempo, l'evoluzione di questi oggetti che vengono proprio programmati a svolgere delle funzioni particolari, come ad esempio quella di curare il corpo umano.
2: Ecco, in questo caso voi stampate un oggetto che è una specie di origami, no?
13: Esattamente, un origami chiuso, quindi noi stampiamo un origami chiuso, Quindi questa capsula che una volta ingerita è in grado di attraversare tutti l'ambiente acido dello stomaco
4: senza essere digerita evidentemente, proseguire.
13: Esattamente, una volta giunto nell'intestino in cui le condizioni ambientali cambiano, cambia il pH, questa capsula si scioglie e dispiega questo cerotto che è caratterizzato...
4: Quindi è come se l'origami si tornasse a essere un foglio, no? Diciamo
13: esattamente,
4: così.
13: Perfettamente. Mm-hmm. E grazie ai biomateriali con cui ho costruito questo oggetto, i biomateriali naturali, opportunamente modificati, ingegnerizzati per riconoscere la presenza di un'ulcera sanguinante, perché... le piastrine presenti nel sangue liberano delle sostanze in grado di essere captate da questo cerotto, aderisce a questa ferita, interrompe il sanguinamento e la cosa principale favorisce la rigenerazione della mucosa e quindi la riparazione e la rigenerazione del tessuto e quindi la sua guarigione.
4: A che punto siete? Quali sono i prossimi sviluppi del vostro lavoro?
13: Allora, in questo momento stiamo da un lato proseguendo con la sperimentazione di laboratorio per andare a capire esattamente le forze di adesione di questo cerotto alla ferita attraverso sia modelli in vitro sia modelli in vivo. Contemporaneamente però c'è tutta una nuova branca di questo progetto che riguarda gli aspetti di comunicazione wireless della cerotto una volta che viene...
4: Volete aggiungere un'antenna sostanzialmente a questo cerotto?
13: Esattamente,
4: diciamo così.
13: Non un'antenna qualunque, un'antenna anch'essa stampata 3D con biomateriali anch'essi naturali, quindi che non danno nessun problema a livello di reazioni dell'organismo.
4: Per poterci parlare e sapere che cosa?
13: Per sapere in questo momento che ha aderito, cioè la sua presenza, la sua assenza per noi è un'informazione importante per poter ad esempio capire attraverso questo parametro se è presente lì, se si sta degradando una volta che ha aderito, quindi capire in qualche modo indirettamente il processo di guarigione.
4: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, altro non abbiamo cercato di fare se non di darvi un piccolo assaggio di quanto si muove nel mondo delle biotecnologie e nel mondo della bioingegneria, ma il tempo a nostra disposizione si è concluso. Da Maurizio Melis un saluto e a presto.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 24 agosto. La pressione torna lentamente a diminuire. Bel tempo, con cielo poco nuvoloso nella prima metà di giornata, poi nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata, nubi in aumento sulle Alpi con qualche temporale sui settori occidentali. A sera inoltrata e nella notte arriva poi una perturbazione con rovescio temporale dal nord-ovest verso Toscana e nord-est. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
7: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
8: Europa, Europa, estate, di Gigi Donelli.
9: Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro come sempre in assistenza su questo programma, da Martin Garramone in regia. Ora siamo in un momento di passaggio, da questa estate molto calda all'autunno ormai imminente, e continuiamo dunque i nostri viaggi monografici. Abbiamo esplorato il confine europeo meridionale con la Tunisia, le sue storie, le sue ricchezze. Abbiamo poi parlato del grande tema della libertà, che deve stare al centro del discorso e del racconto europeo. Oggi riprendiamo letteralmente la strada, lo facciamo con un libro che è molto chiaro da questo punto di vista, perché la prima parola è viaggio, poi viaggio nel Medioevo, ma un viaggio in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie di Roberto Antonini, di Antonio Ferretti. Roberto Antonini, giornalista di Radio Svizzera, inviato di Radio Svizzera Italiana, inviato per anni, responsabile della cultura, e anche un amico del conduttore. Roberto, buongiorno, grazie di essere con noi.
10: Buongiorno Gigi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori naturalmente.
9: Allora, andiamo subito, perché è un viaggio, perché tu, oltre a essere un appassionato professionista di cultura e storia e di tante altre cose, sei un ciclista appassionato, e questo viaggio viene fatto in bicicletta attraverso l'Italia, la Svizzera, la Francia, il Belgio. Chilometri? Oltre 2000?
10: Sì, oltre 2000, credo 2400 se non sbaglio, partendo da Assisi, che abbiamo considerato un po' la capitale spirituale del Medioevo nel 200, fino a Bruges, dunque a nord del Belgio, che è diventata nel basso Medioevo, alla fine del Medioevo, un po' la capitale commerciale, con tra l'altro molti banchieri e commercianti italiani che si spostavano lì, perché lì è nata la borsa, per esempio. Ecco, dunque l'aspetto materiale in Belgio e l'aspetto più spirituale ad Assisi.
9: E nel mezzo tantissima cultura, tanti luoghi bellissimi. Ora, hai detto subito oltre 2000 chilometri, ma non dovete preoccuparvi, perché se giustamente vi venisse voglia, e lo ricordo, viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie, edizioni Salvioni, è anche un manuale di consigli di viaggio a tappe ragionevoli, giusto?
10: Sì, più o meno. Al massimo abbiamo percorso 100 chilometri, noi avevamo delle bici muscolari, ma naturalmente si può percorrere con delle biciclette a pedalata assistita o anche mezzi di trasporto pubblico, e quella è la nostra scelta. Ci siamo detti: facciamo un percorso che abbia un senso per il Medioevo, dunque borghi medievali tutti molto belli, borghi e piccole città in generale, e poi che sia fattibile, cioè anche per dei ronzini come me. Io non sono un professionista, invece il mio collega Antonio Ferretti era un professionista ai tempi, ha fatto tre giri d'Italia, Tour de France eccetera, e dunque è fattibile, diciamo, massimo 4-5 ore di pedalata al giorno, ecco. Non di più, alcune tappe sono anche molto più brevi, per esempio tra Assisi e Perugia sono una ventina di chilometri.
9: Perché voi avete scelto comunque, diciamo, le tappe, certo, il percorso, ma non avete avuto paura di fare anche delle tappe tra virgolette breve? Tu dici, è chiaro, il tuo compagno di viaggio è stato un professionista, forse altra gamba, ma Roberto Antonini è un grande appassionato di biciclette, mi sa che tanti chilometri li hai anche tu. Bene, chiarito questo punto, è chiarito ed è importante che si può benissimo anche leggere e farlo con i mezzi pubblici, perché è una possibilità davvero, ovviamente anche con la macchina, però in realtà con la macchina con alcune problematiche. Ecco, che strade avete scelto, parlando generalmente?
10: Allora, abbiamo evitato le strade con molto traffico, dunque tendenzialmente, e seguendo anche un GPS che ci ha dato delle indicazioni un po' alternative, dunque abbiamo cercato delle stradine, delle strade in terra battuta, non abbiamo fatto sentieri, dunque noi avevamo una bici cosiddetta gravel, una via di mezzo un po' tra una mountain bike e una bici da corsa. E dunque percorsi abbastanza sicuri, non in tutti i paesi e non in tutte le aree era possibile, però abbiamo pensato alla sicurezza, alla fattibilità e alla bellezza del territorio. Per questo abbiamo evitato le grandi città, dunque se pensiamo all'Italia, la bellezza dell'Italia in gran parte è medievale, ma non siamo stati né a Bologna né a Firenze, abbiamo scelto veramente qualcosa di un po' laterale rispetto ai grandi centri, anche proprio per poter approfittare della serenità di un viaggio in bicicletta più o meno sicuro. Ecco, non è sempre stato possibile, ci sono alcuni tratti un po', però soprattutto a nord, più si va a nord e più si trovano delle disposizioni stradali che vanno benissimo per i ciclisti senza pericoli. Ecco, dunque c'è stata un po' questa attenzione.
9: E avete, credo, fatto assolutamente bene, e l'effetto si legge anche nei vostri resoconti. Su questo punto una battuta ancora: il sogno di una ciclabile che attraversa l'Europa, lo chiedo a te che pedali tanto, è ancora appunto un sogno o ci sono passi in avanti che hai misurato?
10: Ci sono passi in avanti, soprattutto devo dire a nord, in Francia e in Belgio. Belgio possiamo dire che è un po' il paradiso, naturalmente il territorio ha una conformazione tale che facilita, ma è anche una questione di mentalità. Io credo che noi mediterranei, mi considero mediterraneo essendo di famiglia italiana e svizzero italiana, siamo un po' più lenti, ecco, in quella che è comunque una direzione che stanno assumendo un po' tutte le località turistiche. È diventata anche una calamita per il turismo, il ciclismo.
9: Assolutamente.
10: In Italia, ecco, se pensiamo lungo il Po per esempio c'è una bellissima ciclabile, noi nel nostro percorso ne abbiamo fatta una da Pavia fino ad Angera sul Lago Maggiore, che è molto bella, si va lungo i canali del Parco del Ticino, e poi a nord è un vero paradiso, soprattutto devo dire in Borgogna, in Francia per esempio, nella Champagne, e poi in Belgio, ecco, io consiglio, era il paese che conoscevo meno a livello ciclistico, è stata una bella scoperta. C'è questo viaggio orizzontale, ma c'è un viaggio verticale, abbiamo fatto proprio una scelta sulla qualità medievale, e dunque
9: infatti
10: siamo passati da Ambrogio Lorenzetti a Siena fino a Jan van Eyck a Gand, dunque i grandi maestri della pittura del 300 e del 400.
9: E ogni volta che avete affrontato anche quello che magari anche per molti, soprattutto per chi è nella zona di Milano, è un percorso magari di corsa o di bici, per poi leggerlo in termini appunto storici, penso a delle note che avete scritto sui navigli e su come questi canali abbiano anticipato i tempi, tu approfondisci molto questo aspetto, siamo nel pieno medioevo e la canalizzazione è già avanti.
10: Soprattutto in Italia, bisogna dire, sì, la Francia poi è arrivata un po' in ritardo, poi l'ha sviluppato una rete, diciamo, di canali anche maggiore rispetto all'Italia, ma nel medioevo troviamo appunto molta della nostra modernità e soprattutto qualcosa di bello della nostra modernità, un'armonia, alcune invenzioni, pensiamo alle università per esempio, fino a poco tempo fa gli storici consideravano il medioevo un'età oscura, un'epoca un po' oscurantista, non è assolutamente vero, c'erano naturalmente degli aspetti di superstizione così, ma se noi pensiamo all'università, alla scolastica, pensiamo a Giotto, pensiamo a Dante, a Boccaccio, a Chaucer eccetera eccetera, gli orologi, le grandi invenzioni, collare la spalla nell'agricoltura, le coltivazioni triennali, eccetera, eccetera. Ci rendiamo conto che il medio è naturalmente da Carlo Magno in avanti, che la nostra Europa, che è bellissima, devo dire, ogni tanto non ci rendiamo conto, io ho viaggiato tanto anche fuori, ma il nostro continente è imbattibile sia per paesaggi, varietà di cultura e per questa profondità storica che ci fa un po' unici. Questo è un po' di orgoglio, credo, europeo, vista anche il programma di Gigi Donelli, credo che me lo consentite, ecco, viviamo veramente in un bellissimo continente, ma non sempre ce ne rendiamo conto.
9: Assolutamente, questo credo che chiunque abbia occasione, magari anche intorno a casa, e a proposito di intorno a casa, poi nella tappa Pavia-Angera, tu dici di medievale rilevante c'è il Naviglio Grande, geniale opera ingegneristica, conclusa nel 1257, che è tanto tempo fa.
10: Tanto tempo fa è abbastanza straordinario, no? Se si pensa veramente alla qualità, anche il fatto che tutto il materiale medievale è una cosa che forse non conosciamo più nel nostro mondo contemporaneo, si conserva. Se noi pensiamo al battistero di Parma, per esempio, è un capolavoro assoluto e resiste al tempo molto più dei nostri ponti manufatti sulle autostrade, senza voler fare riferimenti particolari. L'utilizzo della pietra, eccetera. Medioevo era naturalmente anche legno, ma se noi pensiamo a una città come Siena, come Dijon, eccetera, ecco, rimangono quasi intatte le costruzioni medievali nella loro bellezza. Secondo me è un grande insegnamento per poi un'epoca contemporanea moderna molto più individualista. Gli architetti hanno fatto cose bellissime nella nostra epoca, ma spesso isolando le loro produzioni dal contesto generale, per cui abbiamo, per esempio, nella Svizzera italiana, io sono di Lugano, un disordine urbanistico abbastanza spaventoso, i fondovalle non sono belli, e se cerchiamo qualcosa di armonioso in genere andiamo effettivamente nei villaggi che hanno così un'impronta medievale ancora oggi, senza pensare naturalmente poi ai monasteri, per esempio, no? Come luoghi.
9: Certo, adesso ci arriviamo. Vorrei però, come dire, spezzare una lancia a favore del presente, perché nel capitolo quasi successivo tu parli, e stiamo parlando del 30 giugno 1422, quando il potente esercito del Ducato di Milano, condotto dal conte di Carmagnola, intenzionato a riconquistare Bellinzona, sconfisse l'esercito formato dai cantoni. Ora, i cantoni svizzeri ovviamente. Ora, era anche un tempo in cui quelli che oggi per noi sono, diciamo, problematiche, frontalieri, di transito, di acquisto, era anche di una grande violenza e di definizione dei confini.
10: Assolutamente, soprattutto la Svizzera italiana, che diventa, diciamo, il Ticino, diventa tra virgolette svizzero alla fine diciamo all'inizio del Cinquecento, e poi definitivamente svizzero, perché la Svizzera in realtà non c'era nella conformazione che ha ora, nel 1803 se non sbaglio. La cosa interessante a proposito di questo rapporto tra la Svizzera italiana e l'Italia è che se voi andate a Bellinzona ci sono tre castelli che per diciamo una parte degli svizzeri rappresentavano l'emblema stesso della svizzeritudine, cioè un certo orgoglio, addirittura venivano chiamati con i nomi di tre cantoni, Uris, Vitto, Intervaldo. Ora, nulla di più sbagliato, in realtà si tratta di castelli sforzeschi e soprattutto viscontei, due sono viscontei, uno è un castello sforzesco, che servivano, tenetevi bene, invece a lottare contro gli svizzeri.
9: Quindi erano un simbolo piuttosto dell'occupazione dal sud.
10: Erano un baluardo antisvizzero, diciamo. Poi sono diventati, poi la memoria storica manipola naturalmente, non solo gli svizzeri, ma comunque, certo. E sono diventati un emblema invece della resistenza degli svizzeri contro lo straniero.
9: Inglobati in qualche modo, perché il tempo anche lenisce le ferite, cambia le prospettive, e questo anche assolutamente moderno. Adesso facciamo un aggiornamento proprio per chi è in viaggio e poi torniamo subito con Roberto Antonini con il suo viaggio nel Medioevo tra un momento.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Europa, Europa, estate.
9: Ben ritrovati e bentornati con noi, con Roberto Antonini, oggi nostro ospite, autore, con Antonio Ferretti, di Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Ancora grazie di essere con noi, Roberto, e ripartiamo dal punto, da Bellinzona, da questa immagine che oggi sull'autostrada vediamo inevitabilmente, che domina il fondovalle, e lì ci si lancia ad affrontare le Alpi. Ora, lì le opzioni, diciamo, anche in passato erano diverse. Qual è quella che avete scelto voi e perché?
10: Ma allora, abbiamo scelto un percorso che in realtà era un percorso medievale molto battuto, perché ci ha fatto un po' da tramite, da legame tra il nord Europa e l'Italia, la Lombardia, e il passo del Lucomagno. E perché è così importante? Era così importante. Prima di tutto perché fino al 1200 circa non si passava dal Gottardo, sostanzialmente mancava un ponte, che ora viene chiamato il Ponte del Diavolo, per cui le tratte erano altre. Dal Lucomagno scendeva in particolare l'imperatore tedesco. Sapete che l'imperatore tedesco dai nipoti di Carlo Magno era anche re d'Italia, per cui scendeva non sempre per buoni propositi, spesso per fare le guerre. Dunque Federico Barbarossa scende da lì, c'è ancora la rovina di un castello di Federico Barbarossa, e arriva in Lombardia per fare la guerra, sostanzialmente. Sapete che per esempio Pavia era praticamente la sede di riferimento degli imperatori tedeschi in Italia, soprattutto Barbarossa e poi altri, e dunque scendevano. E poi, come si sa, Legnano, ecco, i Lombardi hanno dato una lezione all'imperatore di Germania, al re tedesco. Abbiamo preso, diciamo, questa opzione per questa ragione, e anche perché da lì scendevano i monaci irlandesi, in particolare, che poi arrivavano anche in Italia.
9: Dall'Irlanda, tu racconti bene dall'Irlanda. La storia, parli di un gruppo di hippie.
10: Sì, sostanzialmente sì, erano, dobbiamo immaginarceli, non erano proprio dei monaci benedettini come ci possiamo immaginare adesso, erano un po' estremisti, un po' dei talebani ante litteram dei tempi, per cui molto estremisti, molto radicali nelle loro scelte, e spesso venivano emarginati perché avevano un'impostazione, diciamo, troppo rigida, troppo rigorosa. Comunque venivano dal nord Europa, c'era un monachesimo italiano che veniva soprattutto dal centro Italia, poi dopo, più tardi, con gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, eccetera, ma prima i benedettini dall'attuale centro Italia, le prime abbazie erano lì, e salivano a nord, e poi da nord invece c'era un percorso contrario, venivano a sud, portando una visione più rigorista, ecco, della religione, un po' più estrema.
9: Uno dei tanti passaggi, ma sicuramente uno di quelli fondamentali. Non hai detto una parola su quanto è duro passare Lucomagno in bici.
10: Ma in realtà devo dire che io, che non sono appunto un professionista, non lo sono mai stato, ho avuto più difficoltà a passare gli Appennini. Noi siamo passati dalla Garfagnana, dunque da Lucca, poi siamo saliti dalla Garfagnana, poi scendendo verso Parma, un bellissimo percorso, devo dire, straordinario per la bicicletta, ma abbiamo fatto un dislivello abbastanza importante per una tappa di, se mi ricordo bene, più di 100 km, forse 120, con un dislivello di forse 2.000-2.500 metri. E invece le Alpi sono più a misura di bicicletta, perché in generale le strade alpine, in Svizzera perlomeno, hanno molti tornanti, e in alcuni casi come il Gottardo, perché una volta ci passavano le carrozze coi cavalli, per cui non sono troppo ripidi, si sale in alto,
9: ti fanno respirare, insomma, un po' di più.
10: Esattamente, sì.
9: Insomma.
10: Sì, forse semplicemente io ero più allenato quando sono passato per le Alpi,
9: certo, dopo un po' di tappe.
10: Ecco, ciclisticamente sono più duri gli Appennini, e posso dire anche che ciclisticamente la Toscana, le strade bianche sono durissime, perché lì le salite sono molto ripide, ecco. Anche se non ci sono grandi colli, ma si sale spesso 15-16%, che è tanto, poi noi avevamo anche le borse, per cui...
9: E magari le temperature in alcuni luoghi, come dire, possono più o meno fare la differenza. Ora, il viaggio, come abbiamo detto all'inizio, è stato lungo, è stato ovviamente a tappe. Dopo le Alpi, o meglio nel cuore delle Alpi, ci sono anche dei capitoli, perché poi la storia lì davvero corre e ricorre, quella medievale, tu citi anche Suvorov, quindi siamo ben oltre, siamo alla figura del generalissimo russo di cui ancora si trovano tracce, appunto, da Andermatt, ad altri luoghi, e poi dall'altra parte, ecco, che tipo di cambiamento avete misurato e in che maniera anche il Medioevo cambia volto?
10: Allora, prima di tutto devo dire, aspettiamo una lancia a favore della bellezza dell'Italia, forse molti italiani non si rendono conto di vivere in un paese assolutamente straordinario. In Italia abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta per scegliere i luoghi medievali, in Svizzera è già un po' diverso, ci sono alcune città che sono, diciamo, hanno una chiara impronta medievale e sono tenute molto bene, come Lucerna, Berna, e poi in Francia abbiamo visto un medioevo più probabilmente più disperso sul territorio, molto incentrato sulla realtà delle abbazie e delle chiese gotiche, che sono molto importanti. Perché? Perché la chiesa gotica, rispetto, diciamo, al romanico, c'è naturalmente del gotico anche in Italia, lì a Milano,
9: certo,
10: con il Duomo naturalmente, ma la Francia in particolare ha visto uno sviluppo fortissimo dell'architettura gotica, che è abbastanza spettacolare, perché con l'architettura gotica, grazie a questi archi rampanti che scaricano poi il peso delle pareti sui contrafforti, si sono potute costruire le vetrate che fanno entrare la luce, che nell'ottica medievale è naturalmente il messaggio di Dio, la luce che entra nella chiesa, dunque c'è una fortissima luminosità. Ed è un medioevo luminoso, molto, molto bello, molto, molto ricco, e soprattutto devo dire, in Francia c'è una cultura dei beni storici molto sviluppata, per cui dei luoghi anche un po' marginali sono in genere conservati molto, molto bene. Forse in Italia c'è troppo, e dunque è molto più difficile avere una politica culturale, diciamo, di conservazione dei beni storici più rigorosa. Ecco, la Francia ci ha impressionato in positivo. Se andate per esempio a Dijon, vi rendete conto di quanto questa città sia improntata a una conservazione e una valorizzazione del patrimonio culturale medievale. Dijon era la capitale del regno di Borgogna, che andava tra l'altro fino nel 300-400 andava fino alle Fiandre, per cui la Borgogna era una vera grande potenza. Ecco.
9: Tu ne parli in una tappa 24 da Bonn a Dijon, una pedalata da stordirsi, esordisci così.
10: Ah, ecco, sì, da Bonn a Dijon, diciamo, è molto particolare. Prima di tutto sono solo una quarantina di chilometri, se non sbaglio, ma si passa nei grandi vigneti del Bourgogne, che è Pino Nero, e c'è una ricchezza culturale notevolissima. A Bonn c'è uno dei primi ospedali per poveri d'Europa, che è molto molto bello, e conserva uno delle

0: Carlo il Temerario, qua siamo alla fine del 400, dunque una vittoria svizzera, poi da Marignano sapete che la Svizzera non è praticamente più fatto guerre, dunque con gli svizzeri che avevano non avevano l'artiglieria praticamente, ma solo la fanteria, però erano dei contadini molto forti, un po' rozzi, probabilmente un po' primitivi,
1: e richiesti anche all'occorrenza,
0: perché erano dei mercenari. Sì.
1: Allora, con Roberto Antonini, Viaggio nel Medioevo, 33 le tappe, un numero, come dire, simbolicamente anche importante, da 31 le ultime, Bruxelles, quindi da Namur a Bruxelles, la parte finale. Raccontaci questa fase, questa conclusione, purtroppo in 2 minuti.
0: Allora, in 2 minuti, come dicevo poc'anzi, si tratta di località in Belgio, sono molto belle, probabilmente non sono ancora conosciutissime, salvo Bruges, che però è ormai invasa da quello che è stato battezzato l'overtourism.
1: Certo.
0: Ci sono tantissimi turisti, dunque il consiglio mio, se andate, è vale la pena, vale il viaggio, è assolutamente una bellezza, mozzafiato anche Bruges, è un po' la Venezia del nord, la chiamano, di andare non il weekend, ma di andare negli infrasettimanali. Gand è una città, la penultima tappa, Gand conserva quella che per me è forse il capolavoro assoluto della pittura religiosa medievale, Jan van Eyck. Jan van Eyck nella grande chiesa di Gand ha una pala, l'adorazione dell'agnello mistico. Jan van Eyck è quello che sostanzialmente ha inventato la pittura d'olio, dunque ha influenzato molto anche la pittura italiana, che già nel 400 era fantastica, straordinaria, ma diciamo noi di cultura italiana spesso dimentichiamo un po' quella che è la ricchezza delle Fiandre, del gotico fiammingo, c'è una grandissima ricchezza e anche un'armonia nelle città che è rimasta proprio quella del Medioevo, è veramente molto bello, si gira in bicicletta anche in famiglia, è un consiglio che do perché le tappe sono molto corte, 40-50 km al massimo, pianeggiante e in totale sicurezza.
1: Questo è un punto, come dire, cui da emulare, in totale sicurezza.
0: In totale sicurezza, in tutto il Belgio credo che abbiamo percorso su strade assieme alle macchine non più di 200-300 metri, tutto
1: fantastico.
0: Il resto era per le biciclette, per cui anche a Bruxelles, entrando in città, tutto è predisposto per le biciclette, abbiamo molto da imparare, credo.
1: Assolutamente sì. Roberto Antonini, Viaggio nel Medioevo, c'è talmente tanta ricchezza in questo libro, mi limito a dire che oltre alle tappe e ai dettagli ci sono anche consigli su dove dormire, magari dove mangiare e dove, insomma, soprattutto c'è tanta ricchezza di questa cultura europea che è medievale ma è totalmente presente. Una domanda, una battuta, il prossimo viaggio, perché l'Europa, nonostante voi abbiate fatto tanta strada, non è certo finita. Avete in mente qualcos'altro?
0: Ma la nostra idea è di proporre qualcosa di analogo in Francia, però diciamo ci sono molte pubblicazioni per cui vorremmo fare qualcosa che non è trattare un tema che non è stato trattato o diciamo con un taglio diverso e non è scontato, sono usciti moltissimi libri interessanti in chiave storica che abbinano dunque uno spostamento rispettoso dell'ambiente, dunque mezzi di trasporto pubblici, biciclette eccetera, con una matrice storica, il nostro continente naturalmente ha molto da offrire non soltanto nel Medioevo, però effettivamente qua spezza una lancia ancora a favore di questa età di mezzo. Gran parte delle bellezze europee, se ci pensiamo, se ci riflettiamo, sono di impronta e di origine medievale. Da questo punto di vista, diciamo, l'Italia è particolarmente fortunata.
1: E da questo punto di vista è un'ulteriore ragione per leggere Viaggio nel Medioevo in bicicletta attraverso l'Europa delle meraviglie. Roberto Antonini, Antonio Ferretti, grazie davvero a Roberto Antonini.
0: Beh, grazie Gigi, grazie a voi.
1: E allora è tutto per questa puntata di Europa Europa. Naturalmente, come sempre, vi lascio a tutti gli aggiornamenti di GR24. Alla prossima settimana.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni

0: Ma hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
2: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
3: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
4: Ma io sì.
3: Fede, ma dove sei?
4: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
3: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
4: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
3: Con il meglio di Non mi capisci.
4: Il meglio delle nuove generazioni.

0: e mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Il governo italiano ferma e multa la Sea-Watch, la ONG risponde: non collaboriamo con i criminali libici. Prorogato di 2 giorni il mini sconto sulle accise del gasolio. C'è un nuovo piano di pace per l'Ucraina, afferma il presidente Zelensky. In Serie A vincono Milan e Juventus, in Formula 1 in Olanda trionfa Norris, ma Antonelli allunga nel Mondiale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il fermo e la multa alla ONG tedesca Sea-Watch comminati dal governo italiano.
2: Al suo arrivo nel porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 migranti, di cui 3 minori non accompagnati, la ONG tedesca Sea-Watch è stata sottoposta a fermo per 45 giorni e multata per 7.500 euro. Ancora una volta, ha scritto il ministro dell'Interno Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti e non dalle ONG. Ci accusano, ha replicato la ONG tedesca, di non aver cooperato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Faremo ricorso, aggiungono, e come spesso in passato otterremo l'annullamento. Sale intanto a 11 il numero di corpi senza vita recuperati dopo il naufragio del barchino di migranti al largo della Tunisia la notte fra il 21 e il 22 agosto. Una persona è sopravvissuta, 3 sono ancora disperse, a bordo tutti giovani tunisini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto e non fino a oggi. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni, quindi fino a mercoledì, lo sconto già in vigore. E ora in Ucraina ci sarebbe un nuovo piano per la pace, afferma il presidente Zelensky. Sentiamo.
3: Un percorso per porre fine alla guerra, con una finestra di trattative utile che va dal G20 di dicembre alla prossima estate. È quanto ha annunciato il presidente ucraino Zelensky incontrando i giornalisti ieri, vigilia della festa della indipendenza ucraina, avvenuta 35 anni fa. Il piano sarebbe frutto di un lavoro congiunto con Stati Uniti ed Europa. A presentarlo a Mosca sarebbero stati deputati, anche questa volta, gli emissari statunitensi Kushner e Witkoff. Tappe principali sarebbero il cessate il fuoco, quindi l'arretramento degli schieramenti dalla linea del fronte, per la creazione di una zona economica franca. Mancano i dettagli per capire in cosa si differenzi la proposta da altre fallite in precedenza. Da Mosca per il momento nessun commento. Per rilanciare un dialogo di pace nella capitale russa arriverà oggi intanto Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, reduce da un viaggio anche in Ucraina. Prevista in giornata poi la riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi. Il presidente Zelensky chiede altri aiuti per la difesa antiaerea. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii. L'Italia valuterà a settembre. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: a Milano arrestato per possesso di droghe e di armi il rapper Tony Boy.
4: Tony Boy, nome d'arte Antonio Weber, 26 anni, rapper originario di Padova, oltre 1 milione di followers e da tempo già un fascicolo intestato a suo nome in questura. Ora per lui ad aprirsi non è il microfono ma la porta del carcere, perché nella sua casa di Milano gli agenti della Volante hanno trovato non solo droga, cocaina, hashish e marijuana, una 15 grammi in tutto, ma pure una pistola con matricola brasa e caricatori di cartucce di diverso calibro. L'arresto è stato l'epilogo del classico normale controllo. L'altra mattina, prima dell'alba, gli agenti di pattuglia nella zona tra Corso Monforte e Città Studi chiedono i documenti ai 2 occupanti di un'auto. Sono Tony Boy e un suo amico 32enne. Questi dicono di averli lasciati a casa e così insieme agli agenti là si dirigono. Una volta arrivati però il rapper chiude il cancello impedendo ai poliziotti di salire. A quel punto gli agenti si insospettiscono e decidono di entrare con la forza nell'appartamento. Tony Boy e l'amico provano a respingerli ancora, riprendendo pure la scena con una diretta video. Scatta la perquisizione e per il rapper l'arresto, pure per resistenza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È stato trovato morto il bracciante scomparso a Foggia 20 giorni fa.
5: Il corpo senza vita di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso dal 4 agosto scorso, era nel bagagliaio della propria auto parcheggiata poco distante da dove viveva, il ghetto di Borgo Mezzanone, assembramento di baracche senza acqua né luce fra i più grandi d'Europa, che ospita tra i 2.000 e i 4.000 migranti impiegati tutti nelle aziende agricole del Foggiano. Era uno dei tanti braccianti che lavorano nelle nostre campagne per pochi euro, dice Domenico Lamarca, sindaco di Manfredonia, che indica poi in un debito troppo arduo da ripagare con chi aveva organizzato il suo arrivo in Italia il possibile movente del delitto, destino comune a tanti migranti che tentano la via dell'ingresso illegale in Europa. In attesa dei risultati dell'autopsia disposta dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio, l'ipotesi è che l'uomo sia stato ucciso il giorno stesso della sua scomparsa. La morte di Saddam chiede giustizia e verità, non può essere un prezzo da pagare per chi cerca dignità e riscatto, scrive ancora il primo cittadino sui social, dove esprime vicinanza alla comunità pakistana e annuncia un percorso avviato con le altre istituzioni locali e nazionali per smantellare la baraccopoli entro 5 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per il calcio, nella prima domenica della Serie A, Milan che passa a Torino contro il Granata per 2-1, sempre per 2-1 l'Atalanta batte il Sassuolo, vittoria in trasferta per il Lecce 2-0 a Venezia, e la Juventus che vince a Frosinone per 1-0. Oggi tocca alle romane alle 18:30, Bologna Lazio alle 20:45, Roma Fiorentina. In Formula 1 è Lando Norris il trionfatore in Olanda.
6: La McLaren è tornata, è lontana dal vertice della classifica mondiale, ma aver visto Norris dominare e vincere in Olanda dopo aver chiuso la prima metà della stagione ancora sul gradino più alto del podio aggiunge pepe al campionato. A Zandvoort è stata una gara combattuta solo alle spalle del leader. Sul podio sono saliti Kimi Antonelli e George Russell in una domenica felice per il bolognese, che ha visto salire a 59 i punti di vantaggio sul compagno di scuderia e su Hamilton, e che soprattutto ha incassato la scelta della Mercedes di imporre a Russell di lasciarlo passare negli ultimi giri. Dietro i primi tre, ecco le Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc. Una gara strana per la rossa, che non ha indovinato tutte le decisioni dal muretto, ma che alla fine è rimasta lì insieme alle avversarie, veloce ma non abbastanza. A Monza Maranello porterà nuovi aggiornamenti per provare ad accorciare rispetto a Mercedes e McLaren. L'ultima in Olanda dall'anno prossimo fuori dal calendario è stata anche la gara del grande botto di Max Verstappen, finito a muro dopo poche curve. Tra 2 settimane appuntamento per tutti con il Gran Premio d'Italia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Stasera si ride tantissimo, e questo perché il mondo del rock e del pop è stracolmo di scherzi più o meno innocui fatti da musicisti ad altri musicisti o da questi anche ai fan. E spesso c'è da tremare. Come sempre c'è la mia pagina Facebook, Instagram, l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Who do you love?

Who Do You Love, brano incredibile, questo non lo fermi. Brother Wallace, cantante americano, questo è il nuovo singolo da Electric Love, l'album in arrivo a maggio, disco prodotto da Dan Taylor degli Heavy. Ovviamente qui il pezzo non era una cover del classico di Bo Diddley. Traduzione: chi ami e questo è il problema. Quanto puoi continuare ad amare un collega musicista che decide di farti un bello scherzetto al pepe verde, per non parlare delle burle spesso architettate dagli stessi artisti nei confronti dei fan, scherzi che negli anni hanno colpito in maniera orizzontale tutto e tutti e che possono includere qualsiasi cosa: palchi esplosi, finte reunion, spettri comparsi all'improvviso e molto altro. Tempo fa in una puntata di Ultra Pop si era detto di Elton John che nell'ottobre del 1973 si era presentato nel piccolo locale di Atlanta in cui gli Stooges di Iggy Pop si stavano esibendo, si era infilato un costume da gorilla e all'improvviso si era messo a ballare sul palco. Iggy era fuori di sé per gli eccessi della sera prima e all'inizio aveva anche pensato che fosse una scimmia vera, al che lui con il microfono e James Williamson con la chitarra alle spalle si erano scagliati contro il presunto animale per colpirlo. Prima dell'impatto però Elton John si era palesato e per fortuna di tutti era andata bene. Anche Johnny Cash, nome di riferimento della musica popolare americana, è stato un bel mattacchione. Uno dei suoi punti più alti lo ha raggiunto verso la fine degli anni 50, quando ha liberato 500 poveri pulcini in un albergo, una specie di nuvola gialla persa in mezzo al nulla, in the middle of nowhere, appunto, Dusty Springfield.

In the Middle of Nowhere, il singolo di metà anni 60 di Dusty Springfield, icona femminile del pop inglese, molto nota anche in Italia. I Pulcini di Johnny Cash, che pure per pensarlo come scherzo un po' ci vuole. Cash, che era probabilmente in uno stato di forte alterazione dovuta ad alcol e droga, li acquisterà tutti e 500 a Omaha in Nebraska in un allevamento locale, e insieme a due componenti dei Tennessee Three, la band che lo accompagnava, li trasporterà nell'hotel dove alloggiava e lì li libererà sui 5 piani dell'edificio. Non è dato sapere cosa ne sia stato di quei minuscoli, impauritissimi gallinacei, almeno da noi proprio nei giorni scorsi a Pasqua, quelli insanamente distribuiti in piccole scatole come doni ai bambini in una scuola campana. Sono stati poi presi per fortuna in carico dai servizi veterinari regionali dopo aver scatenato giustamente critiche e polemiche. Sempre a proposito di hotel, soprattutto negli anni 70 e 80, rock e camere d'albergo hanno spesso flirtato, come si sa, con fortune molto alterne. Le prime vittime erano quasi sempre i televisori fatti volare giù dalle finestre, sempre quelli degli hotel, attenzione, mai i propri. Joe Walsh, ad esempio, chitarrista degli Eagles e artista solista, girava in tour con una motosega con cui in albergo schiantava qualsiasi cosa. Diceva che gli serviva anche per proteggersi. Una volta il manager gli fece un super scherzo, gli fece trovare attaccati al soffitto tutti i mobili della stanza d'albergo, così almeno non faceva danni. Anni dopo, nel 2012, Walsh racconterà che sugli alberghi aveva imparato molto da Keith Moon, il batterista degli Who, il più grande terrore degli hotel nella storia del rock. Tito Ramirez, Mentiras e Bugie, dal nuovo album Sonido Conquistador, uscito a fine febbraio. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

Who Are You Paranoid, il mashup di Bill McClintock che cuce insieme Who Are You degli Who, tanto per restare in tema Keith Moon menzionato prima, e Paranoid, il classico dei Black Sabbath. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si sta parlando di scherzi più o meno atroci legati al mondo del rock, architettati soprattutto negli anni 70 e 80 da una sfilza di artisti, e qui si apre il capitolo Black Sabbath. Nell'autobiografia Io sono Ozzy, il cantante del gruppo e artista solista, racconta anche il periodo della scrittura dell'album Sabbath Bloody Sabbath, iniziata a Los Angeles nel 1973 e continuata nel castello di Clearwell, la residenza neogotica che il gruppo aveva affittato appunto a Clearwell nella foresta di Dean, nella contea del Gloucestershire, luogo perfetto per gli scherzi. Nel posto erano già passati Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, adesso toccava al gruppo di Ozzy, gruppo che ci arriverà, diciamo, un bel po' appeso tra le nuvole anche qui per eccessi vari, quindi tutto era possibile. Cominciano a provare nell'armeria del castello e già lì Ozzy Osbourne e il chitarrista Tony Iommi vedono un soggetto col mantello che sparisce nel nulla, e con i proprietari che il giorno dopo gli racconteranno: ah sì, non preoccupatevi, quel fantasma abita qui nel castello. E vabbè, provano anche nelle segrete e intanto partono scherzi atroci che reciprocamente i componenti del gruppo si facevano, e nessuno però sapeva chi fosse stato, per cui terrore puro, notti insonni e alla fine la decisione di tornarsene a dormire a fine prove, ciascuno a casa propria, per poi ripresentarsi il giorno dopo. Una follia. Tutto peraltro confermato anche nel documentario The Black Sabbath Story volume 1 1970-1978, e adesso viene il bello, The Allergies, il nuovo singolo.

This Feeling, il nuovo singolo dei due Allergies, produttori e remixer di Bristol, gran botta di groove che certo avrebbe aiutato nei giorni in cui nel 1973 i Black Sabbath stavano facendo le prove per l'album Sabbath Bloody Sabbath nel castello di qui sopra, e lì, come detto, si scatenerà il circo degli scherzi. Ozzy Osbourne, ad esempio, una notte aveva messo un registratore sotto il letto di Iommi, da cui all'improvviso partivano rumori agghiaccianti. Considerando che per le parti musicali quasi tutto era sulle spalle del chitarrista, forse qualche ora di sonno gli sarebbe giovata per rigenerarsi, e invece zero. Gli stessi Ozzy e Iommi avevano posizionato poi una sera uno specchio sul letto del batterista Bill Ward mentre dormiva, lo avevano messo ad altezza faccia in modo che, svegliandosi, la prima cosa che avrebbe visto sarebbe stato il suo stesso viso. Ovvio che non te lo aspetti, sei ancora mezzo addormentato, in più era il periodo in cui Ward faceva un consumo smodato di alcol, come anche il bassista Geezer Butler, per cui immaginati il terrore quando, ancora con la testa bella confusa, apri gli occhi e non capisci che invece sei tu. Ward peraltro era talmente terrorizzato che andava addirittura a dormire, si fa per dire, portandosi appresso un coltello. Considerando che nessuno diceva appunto nulla all'altro, tutti pensavano che il posto fosse effettivamente infestato, per cui scherzo dopo scherzo la situazione degenererà e tutti e quattro, come detto, decideranno che a fine prove era meglio tornarsene a dormire a casa. E c'è un punto nell'autobiografia di Ozzy in cui il cantante dice: in quel castello non eravamo certo i signori delle tenebre, come i Black Sabbath erano spesso soprannominati dalla stampa, e in seguito Ozzy sarà anche noto come il principe delle tenebre. Eravamo i signori della FIFA, ci innervosivamo a vicenda, continua a leggere, e nessuno di noi riusciva a dormire. Restavi lì sdraiato con gli occhi spalancati, aspettando che da un momento all'altro un'armatura vuota entrasse nella tua stanza per infilarti un pugnale nel culo. E questa ci vuole per forza. There's a Ghost in My House, il pezzo di R. Dean Taylor secondo i Damned, dopo il fantasma in questione. Una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Suffering of Love, brano che dà il titolo al secondo album di Jalen Ngonda in uscita a fine maggio. Artista americano, vive a Londra ed è l'ultimo arrivato nella famiglia soul dell'etichetta Dubton. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, la dottrina dell'amore, che ripiombando nel vario e variegato mondo degli scherzi rock di cui si diceva non è che ci stia proprio quando si parla di quanto avvenuto ad esempio tra George Harrison e Phil Collins nel 1970. È una roba che i fan dei Beatles, di Harrison e di Collins conoscono bene ed è una storia spettacolare. In quell'anno l'entourage di Harrison contatta il batterista che ancora non era entrato nei Genesis e gli chiede di suonare le congas su Art of Dying, un pezzo di All Things Must Pass, lo storico triplo album di George Harrison, il suo terzo lavoro solista, il primo dopo lo scioglimento dei Beatles. Piccola premessa: Collins aveva già incontrato i Beatles nel 1964 quando era stato chiamato per fare la comparsa nel primo film del quartetto, A Hard Day's Night, uscito in italiano Tutti per uno. All'epoca il futuro Genesis aveva solo 13 anni e insieme ad altri ragazzini doveva urlare a squarciagola durante la scena finale, quella del concerto del gruppo in TV. Il fatto è che, essendo un musicista, voleva giustamente sentire la musica e quindi era rimasto seduto, immobile, per cui la parte con lui verrà tagliata. Passano gli anni e si arriva al disco di Harrison. Anche qui esperienza molto, ma molto deludente per Collins, che arriva in taxi negli studi di Abbey Road e trova schierati, oltre a George Harrison, anche Ringo Starr, Billy Preston, il produttore Phil Spector e altri musicisti. Spector, che aveva un carattere impossibile, nel 2009 peraltro verrà condannato per omicidio, parte subito male e se ne esce dicendo: ma chi è questo ragazzino che pensa di poter suonare con i Beatles? Collins però non si spaventa e durante il pezzo suona le congas come un pazzo. Passano 90 minuti di prove e registrazioni, poi arriva l'autista di Ringo e gli dice: ok, hai finito. Quando esce l'album, nel mix finale del pezzo le congas non ci sono e non c'è nemmeno il nome di Collins nei credits. E non finisce qui, sta per andare in scena uno scherzo crudelissimo. Eccolo George Harrison.

What is Life? George Harrison, uno dei suoi brani più noti da All Things Must Pass. Esce l'album, come detto, e le congas suonate da Phil Collins sul pezzo Art of Dying non ci sono. Per lui ovviamente delusione totale, sensazione come un elefante che ti si siede addosso. Le congas, se uno non ce le ha presenti, sono quei tamburi alti e stretti con una singola pelle sulla cavità superiore. Lo stesso Harrison non si era nemmeno accorto che mancavano. Negli anni poi diventa amico di Collins e quando nel 2001 mette mano alla versione rimasterizzata per i 30 anni del disco, gli viene in mente lo scherzo più diabolico del mondo. Scusandosi per non averlo accreditato nella prima edizione dell'album, gli manda una cassettina con la versione del brano in questione, Art of Dying, precisando che stavolta all'interno c'erano finalmente anche le sue congas e che il pezzo era presente nel disco. E ora attenzione, leggo quanto ha raccontato nel 2016 Collins in un'intervista. Mi siedo e mi metto a sentire il pezzo. Il volume delle congas era altissimo e facevano schifo, suonate malissimo. Alla fine del nastro c'era la voce di Harrison che diceva: senti Phil, che dici se ne registriamo un'altra senza congas? Collins è distrutto per l'ennesima volta. Poi Harrison lo chiamerà e gli dirà: scherzetto, non eri tu che suonavi, ho chiesto al mio percussionista di suonarle malissimo e poi inserirle per gioco solo per te, pensavo avresti gradito. E Collins, bastardo malefico. Nell'edizione del 2001 comunque Collins verrà accreditato anche se nel pezzo le sue congas non ci sono.

I'm Not Feeling It, i Get Down Services, il duo di Bristol, altri due bei mattacchioni definiti i burloni del pop alternativo, e non ti dico altro. Sugli scherzi in ambito musicale non solo, c'è un testo fondamentale intitolato Pranks, scherzi, un libro della Research di qualche anno fa, parentesi, in inglese joke è la battuta, una barzelletta, una frase divertente, prank, P-R-A-N-K, è lo scherzo pesante, fisico, uno scherzo che comporta un'azione. In due parole, joke si dice, prank si fa. Nel libro della Research si fa riferimento a come gli scherzi, i prank più immaginifici, scaturiscano quasi da un immaginario poetico, da un senso di ironia o critica sociale profondo e inatteso. In ambito artistico, ad esempio, l'orinatoio di Duchamp, il suo ready-made rinominato Fontana, può essere considerato a tutti gli effetti un prank d'artista spettacolare. Uno scherzo sollecita emozioni varie e variegate, a volte l'intento principale di chi lo fa è sfidare e sovvertire le routine verbali e comportamentali che ci accompagnano quotidianamente. A un livello ancora più sottile, lo scherzo disvela al mondo che le cose non sono mai come sembrano, e non a caso i bambini, come peraltro rimarcato in tanti testi di pedagogia e sociologia, sono golosissimi di scherzi che per loro diventano gioco creativo, sperimentazione sociale, capisco cioè come reagiscono gli altri, sviluppo e affinamento del senso dell'umorismo e anche richiesta di attenzione da parte di adulti e coetanei. In ambito rock e pop lo scherzo serve anche a rinsaldare i rapporti interni a una band, a volte anche il contrario, diciamo, rompe la monotonia ad esempio di un tour o di una registrazione estenuante, i più eccessivi o provocatori diventano spesso anche un gesto di sfida all'autorità e alle norme più consolidate. Ad esempio nel 2015 i Tool comunicheranno ai fan che la musica a cui stavano lavorando era finita in rete senza autorizzazione, che altri se ne erano appropriati rivendicandone la paternità. Scriveranno sul loro Facebook: non incoraggiamo nessuno ad ascoltare questo frammento perché è tutt'altro che finito e rovinerebbe la sorpresa, ma se proprio dovete, ascoltate tutti e due i pezzi, sono praticamente identici, si tratta di un chiaro caso di violazione di copyright e plagio. Ovviamente erano sempre loro, ma per i fan in attesa di nuova musica da quasi 10 anni sarà uno scherzo crudelissimo. Per i Tool invece un modo per attirare l'attenzione sulla digitalizzazione sempre più pervasiva della musica, sulla perdita di controllo degli artisti e sulle piattaforme online.

Ain't No Tension, un mashup del francese Drum Man che tiene dentro Ain't No Telling della Jimi Hendrix Experience e Positive Tension dei Block Party, che poi alla fine anche mashup possono essere splendidi scherzi, e Drum Man in questo è insuperabile. Johnny B

Sure, Johnny Burgos, artista di Brooklyn, dal secondo album A Long Short Story uscito lo scorso novembre. Tra gli scherzi più immaginifici in ambito rock c'è quello fatto dai Nine Inch Nails ai fan, facendo trapelare che un loro album, ovviamente mai realizzato, intitolato Strobe Light, sarebbe stato prodotto dal rapper Timbaland. Parliamo di distanze artistiche siderali. Ospiti nel disco Chris Martin dei Coldplay, Jay-Z, Bono e Sheryl Crow. Avevano anche preparato la copertina con Trent Reznor, che indossava occhiali fessurati, quelli a persiana. Nell'annuncio che avevano pubblicato si parlava di un link a cui scrivere e attraverso cui pagare $18.98. Si diceva che i file incorporavano anche il nome di chi li aveva scritti.

I Wish It Would Rain, il singolo di Nia Wynn, artista gallese che vive a Londra. Il pezzo è prodotto da Paul Well, che compare anche all'organo, alla chitarra e ai cori. Di esempi di scherzi tra musicisti o di scherzi di artisti ai fan ce ne sono moltissimi, questi sono solo alcuni. Chiudo con le voci che nel 2008 circolavano sulla possibilità che Led Zeppelin senza Robert Plant si riformassero con Björk alla voce. Il 1 aprile del 2009, qui il giorno già dice tutto, la cantante islandese dichiarerà di aver accettato l'invito, che sarebbe stata la nuova voce del gruppo, ma a una condizione: la band avrebbe dovuto suonare solo cose dal primo e dal quarto album. Molti fan ci cascheranno dritti secchi 100%. Una menzione speciale però a questo punto va a Keith Moon, il compianto batterista degli Who, spesso ricordato qui a Ultra Pop. È stato il re degli scherzi, alcuni anche molto ma molto violenti, tipo batteria esplosa sul palco o un materasso ad acqua di 2 tonnellate fatto scoppiare con conseguente allagamento di 3 piani dell'hotel di Copenaghen in cui alloggiava. Il massimo è quando attraversava in macchina i paesini inglesi più sperduti e con un altoparlante diffondeva a tutto volume finti annunci di pubblica utilità, tipo imminenti disastri naturali, retate della polizia o un'invasione di serpenti velenosi. Aveva un altoparlante appunto montato sulla macchina e poteva utilizzarlo anche a finestrini chiusi. Senza parole, The Real Me, il singolo degli Who da Quadrophenia, e qui Keith Moon spingeva tantissimo alla batteria. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C, ma appuntamento con Ultra Pop sabato prossimo alle

0: GR24 di mezzanotte.
1: Il governo italiano ferma e multa la Sea-Watch, la ONG risponde: non collaboriamo con i criminali libici. Prorogato di 2 giorni il mini sconto sulle accise del gasolio. C'è un nuovo piano di pace per l'Ucraina, afferma il presidente Zelensky. In Serie A vincono Milan e Juventus, in Formula 1 in Olanda trionfa Norris, ma Antonelli allunga nel Mondiale. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il fermo e la multa alla ONG tedesca Sea-Watch comminati dal governo italiano.
2: Al suo arrivo nel porto di Napoli, dove ha sbarcato 6 migranti, di cui 3 minori non accompagnati, la ONG tedesca Sea-Watch è stata sottoposta a fermo per 45 giorni e multata per 7.500 euro. Ancora una volta, ha scritto il ministro dell'Interno Piantedosi, non ha rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti e non dalle ONG. Ci accusano, ha replicato la ONG tedesca, di non aver cooperato con le autorità libiche. È vero, noi non collaboriamo con criminali e trafficanti. Il governo italiano può dire lo stesso? Faremo ricorso, aggiungono, e come spesso in passato otterremo l'annullamento. Sale intanto a 11 il numero di corpi senza vita recuperati dopo il naufragio del barchino di migranti al largo della Tunisia la notte fra il 21 e il 22 agosto. Una persona è sopravvissuta, 3 sono ancora disperse, a bordo tutti giovani tunisini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto e non fino a oggi. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni, quindi fino a mercoledì, lo sconto già in vigore. E ora in Ucraina ci sarebbe un nuovo piano per la pace, afferma il presidente Zelensky. Sentiamo.
3: Un percorso per porre fine alla guerra, con una finestra di trattative utile che va dal G20 di dicembre alla prossima estate. È quanto ha annunciato il presidente ucraino Zelensky incontrando i giornalisti ieri, vigilia della festa della indipendenza ucraina, avvenuta 35 anni fa. Il piano sarebbe frutto di un lavoro congiunto con Stati Uniti ed Europa. A presentarlo a Mosca sarebbero stati deputati, anche questa volta, gli emissari statunitensi Kushner e Witkoff. Tappe principali sarebbero il cessate il fuoco, quindi l'arretramento degli schieramenti dalla linea del fronte, per la creazione di una zona economica franca. Mancano i dettagli per capire in cosa si differenzi la proposta da altre fallite in precedenza. Da Mosca per il momento nessun commento. Per rilanciare un dialogo di pace nella capitale russa arriverà oggi intanto Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, reduce da un viaggio anche in Ucraina. Prevista in giornata poi la riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi. Il presidente Zelensky chiede altri aiuti per la difesa antiaerea. Francia e Germania hanno promesso nuovi invii. L'Italia valuterà a settembre. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: a Milano arrestato per possesso di droghe e di armi il rapper Tony Boy.
4: Tony Boy, nome d'arte Antonio Weber, 26 anni, rapper, originario di Padova, oltre 1 milione di followers e da tempo già un fascicolo intestato a suo nome in questura. Ora per lui ad aprirsi non è il microfono ma la porta del carcere, perché nella sua casa di Milano gli agenti della Volante hanno trovato non solo droga, cocaina, hashish e marijuana, una 15 grammi in tutto, ma pure una pistola con matricola brasa e caricatori di cartucce di diverso calibro. L'arresto è stato l'epilogo del classico normale controllo. L'altra mattina, prima dell'alba, gli agenti di pattuglia nella zona tra Corso Monforte e Città Studi chiedono i documenti ai 2 occupanti di un'auto. Sono Tony Boy e un suo amico 32enne. Questi dicono di averli lasciati a casa e così insieme agli agenti là si dirigono. Una volta arrivati però il rapper chiude il cancello impedendo ai poliziotti di salire. A quel punto gli agenti si insospettiscono e decidono di entrare con la forza nell'appartamento. Tony Boy e l'amico provano a respingerli ancora, riprendendo pure la scena con una diretta video. Scatta la perquisizione e per il rapper l'arresto pure per resistenza. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: è stato trovato morto il bracciante scomparso a Foggia 20 giorni fa.
5: Il corpo senza vita di Saddam Hussein, il 32enne pakistano scomparso dal 4 agosto scorso, era nel bagagliaio della propria auto parcheggiata poco distante da dove viveva. Il ghetto di Borgo Mezzanone, assembramento di baracche senza acqua né luce, fra i più grandi d'Europa, che ospita tra i 2.000 e i 4.000 migranti, impiegati tutti nelle aziende agricole del Foggiano. Era uno dei tanti braccianti che lavorano nelle nostre campagne per pochi euro, dice Domenico Lamarca, sindaco di Manfredonia, che indica poi in un debito troppo arduo da ripagare con chi aveva organizzato il suo arrivo in Italia il possibile movente del delitto, destino comune a tanti migranti che tentano la via dell'ingresso illegale in Europa. In attesa dei risultati dell'autopsia disposta dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio, l'ipotesi è che l'uomo sia stato ucciso il giorno stesso della sua scomparsa. La morte di Saddam chiede giustizia e verità, non può essere un prezzo da pagare per chi cerca dignità e riscatto, scrive ancora il primo cittadino sui social, dove esprime vicinanza alla comunità pakistana e annuncia un percorso avviato con le altre istituzioni locali e nazionali per smantellare la baraccopoli entro 5 anni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, nella prima domenica della Serie A, Milan che passa a Torino contro il Granata per 2-1, sempre per 2-1 l'Atalanta batte il Sassuolo, vittoria in trasferta per il Lecce 2-0 a Venezia, e la Juventus che vince a Frosinone per 1-0. Oggi tocca alle romane alle 18:30, Bologna Lazio alle 20:45, Roma Fiorentina. In Formula 1 è Lando Norris il trionfatore in Olanda.
6: La McLaren è tornata, è lontana dal vertice della classifica mondiale, ma aver visto Norris dominare e vincere in Olanda dopo aver chiuso la prima metà della stagione ancora sul gradino più alto del podio aggiunge pepe al campionato. A Zandvoort è stata una gara combattuta solo alle spalle del leader. Sul podio sono saliti Kimi Antonelli e George Russell in una domenica felice per il bolognese, che ha visto salire a 59 i punti di vantaggio sul compagno di scuderia e su Hamilton, e che soprattutto ha incassato la scelta della Mercedes di imporre a Russell di lasciarlo passare negli ultimi giri. Dietro i primi tre, ecco le Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc. Una gara strana per la rossa, che non ha indovinato tutte le decisioni dal muretto, ma che alla fine è rimasta lì insieme alle avversarie, veloce ma non abbastanza. A Monza Maranello porterà nuovi aggiornamenti per provare ad accorciare rispetto a Mercedes e McLaren. L'ultima in Olanda dall'anno prossimo fuori dal calendario è stata anche la gara del grande botto di Max Verstappen, finito a muro dopo poche curve. Tra 2 settimane appuntamento per tutti con il Gran Premio d'Italia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata dell'estate in 10 mosse, dove cerchiamo di raccontare un po' di quelle cose che bisogna sapere quando si è sotto l'ombrellone per non fare delle figuracce, oppure da un'altra parte, ma sempre d'estate, voglio dire.
2: Ciao, mica sotto l'ombrellone. Vi saluto anch'io.
1: Ciao Gaia Grazzi.
2: Ciao Giampiero Kesten.
1: Allora, il tema di oggi è un tema che, se ho capito bene, con l'estate
2: vediamo.
1: Con l'estate può c'entrare,
2: sì,
1: non
2: certo.
1: È direttamente collegato, però è una di quelle cose che ultimamente, se non la sai, sei un po' l'ultimo, insomma.
2: Esatto.
1: Non
2: devi
1: fai
2: saperla,
1: certo, bella
2: assolutamente, la devi sapere, perché parleremo di intelligenza artificiale e quindi lo faremo ovviamente con l'esperto per antonomasia dell'intelligenza artificiale del gruppo Sole 24 Ore, Enrico Pagliarino, autore del programma 2024.
1: Ti correggo, perché
2: hai ragione, Pagliarini, ho sbagliato il cognome, perdonami. Ciao Enrico, scusami subito, partita sbagliando il tuo cognome.
3: Ciao a tutti, adesso ti segniamo con il rosso, con il pennarello rosso.
2: Bravo.
3: Buongiorno. Ciao Gaia, ciao Giampiero, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Enrico. Allora, l'errore di Gaia, adesso non si dovrebbe sottolineare, però era giusto per dirlo anche a chi ci ascolta, è perché è una, come dire, una scrittura genuina, priva di intelligenza artificiale.
2: Esattamente.
1: Naturalmente, per cui...
2: Quindi la scrittura è giusta, ma poi dopo è stato enunciato in maniera sbagliata, perché non c'è l'intelligenza artificiale.
3: Vi dirò, ma poi ne parleremo anche tra poco, che questi errori li fa anche l'intelligenza artificiale.
2: È vero.
1: Miseria.
2: È vero, quindi io sono l'intelligenza, ho dentro di me l'intelligenza artificiale. Vabbè, però senti una cosa Enrico, prima di entrare nel vivo del tema, io volevo iniziare facendolo un po' sentire una cosa.
4: Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
5: Affermativo, David, ti ricevo.
6: Apri la saracinesca esterna, Hal.
5: Mi dispiace, David, purtroppo non posso farlo.
6: Qual è il motivo?
5: Credo che tu lo sappia altrettanto bene quanto me.
6: Ma di che diavolo parli?
5: Questa macchina è troppo importante per me per lasciare che tu la manometta.
6: Non so a cosa ti riferisci, Hal.
5: Io so che tu e Frank avevate deciso di scollegarmi. E purtroppo non posso permettere che questo accada.
6: E come ti è venuta questa idea, Hal?
5: David, anche se nella capsula avete preso ogni precauzione perché io non vi udissi, ho letto i movimenti delle vostre labbra.
6: D'accordo, Hal. Rientrerò attraverso il portello di emergenza.
5: Senza il tuo elmetto spaziale, David, troverai la cosa piuttosto difficile.
6: Hal, non voglio discuterne più. Apri la saracinesca.
5: David, questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio.
2: Eccolo qua.
1: Mi ha sempre fatto ridere, adesso ovviamente è una questione del doppiaggio originale di quei tempi, però, e correggimi se cosa ne pensi tu Enrico, quanto era scazzata la voce di Hal quando parlava, era veramente, sembrava che non avesse più voglia di vivere.
3: Certo, però da un certo punto di vista, soprattutto ascoltato con le orecchie di oggi, fa anche un po' preoccupare.
2: Sì, sì, esatto.
1: Sì, è inquietante.
2: È inquietante, esatto.
3: Non siamo arrivati ancora a quel punto, e anche questo è un bello spunto di riflessione su cui torneremo tra poco nel percorso che faremo nei prossimi minuti.
2: Infatti, perché io abbiamo scelto di mettere questo spezzone proprio per entrare nel vivo della prima delle 5 curiosità che ti chiederemo. Ossia, di intelligenza artificiale si parla adesso, negli ultimi 3 anni, tantissimo, però è una cosa che si sa da un sacco di tempo.
1: Diciamo,
2: e allora...
1: che è usata ma tenuta bene l'intelligenza artificiale.
2: Si mantiene bene.
3: Sì, potremmo dire che non è per nulla una tecnologia nuova. E se andiamo a ritroso nei secoli, troviamo sicuramente tracce almeno di idee che immaginavano un futuro con macchine pensanti, veramente tanti secoli fa, addirittura all'epoca dei Greci, ma venendo più vicini ai giorni nostri, potremmo dire che viene comunemente indicato il 1956, quindi non tanti anni fa, 70 anni fa, come l'anno di nascita del concetto moderno di intelligenza artificiale.
1: Ah.
3: Che cosa è successo nel 1956? In un college piuttosto famoso, noto, il Dartmouth College in New Hampshire, negli Stati Uniti, veniva presentato il primo programma, parliamo di programma informatico, appositamente progettato per eseguire un ragionamento automatico. Ovviamente siamo agli albori di quello che oggi noi immaginiamo come un ragionamento delle macchine, ma quello è stato comunemente, viene comunemente definito il primo programma di intelligenza artificiale. Già qui capiamo che stiamo parlando di una cosa che è vecchia di decenni.
1: Molto prima di quello che avremmo mai detto, in realtà.
3: Sì, vi dico anche una cosa importante, e a proposito di quello che stavamo ascoltando da 2001, Odissea nello spazio. All'epoca gli scienziati, soprattutto quelli che avevano presentato questo programma, o anche gli altri che lavoravano a questo programma, sostenevano che ci sarebbero state macchine intelligenti quanto l'uomo nel giro di una decina di anni. E però ovviamente questa previsione non si è avverata.
1: Era ottimista, però, diciamo.
3: Sì, è una previsione che è stata ripetuta, diciamo, ogni 10 anni. Cioè ogni 10 anni si diceva: ah, secondo noi fra 10 anni ci saranno macchine. E se pensate, 2001, Odissea nello spazio, beh, innanzitutto faceva delle previsioni sullo spazio, cioè si immaginava che nel 2001 ci sarebbero state astronavi come abbiamo visto, viaggi spaziali come abbiamo visto in questo film, cosa che ancora non si è avverata.
1: Non abbiamo neanche risolto il problema del parcheggio, figurati andare nello spazio.
3: Esattamente. E, ma nemmeno sull'intelligenza artificiale, questo AL 9000 potrebbe essere simile a certi discorsi che si fanno con l'intelligenza artificiale oggi, però diciamo che era molto più intelligente di quanto oggi sono arrivate le macchine. Quindi siamo ancora qui, e quindi questo lo dico perché oggi si fanno delle previsioni sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale, che effettivamente ha accelerato tantissimo negli ultimi anni, ma che potrebbero anche essere smentite tra uno, due, tre, forse i famosi 10 anni.
1: Certo.
3: Però tornando al concetto di intelligenza artificiale, che alcuni credono sia una cosa nuova, oggi parliamo di intelligenza artificiale facendo spesso riferimento all'intelligenza artificiale generativa, ed è una parola importante che colleghiamo alla nascita di ChatGPT, che è stata il 30 novembre del 2022. Allora, da lì si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, tutti hanno provato, comunque molti hanno provato questi sistemi, e non dobbiamo però dimenticarci che nelle nostre vite, nella nostra vita quotidiana, siamo circondati da sistemi che non usano intelligenza artificiale generativa. Il primo esempio che mi viene in mente è la funzione fotocamera del nostro smartphone.
1: È vero.
3: Tutti noi sappiamo che quando inquadriamo alcune persone, appare un quadratino che circonda i visi di quelle persone, cioè il sistema che è nel nostro smartphone capisce che quello è un volto e quindi lo mette in risalto. Quello è un sistema di intelligenza artificiale, ma non è generativo.
2: Non è generativo, certo.
3: Non genera nulla, non crea nulla, prende atto di quello che c'è, si accorge di quello che c'è. Oppure, faccio giusto due o tre esempi per capirci, che esistono da anni. Le videocamere che vengono usate nelle fabbriche per fare il controllo di qualità. Oggi praticamente tutte le fabbriche hanno sistemi di video, che non sono di videosorveglianza, ma che controllano migliaia, milioni di pezzi che escono dalle fabbriche e si accorgono se c'è un problema. Ne esistono di tanti tipi, ne esistono da tanti anni. Pensate ai sistemi antifrode delle banche che bloccano una transazione sospetta. Da tanti anni questa cosa accade. Oppure, ancora più facile, l'algoritmo del navigatore che calcola il percorso più veloce in base al traffico, alla posizione dove noi siamo. Quella è intelligenza artificiale, ma non è intelligenza artificiale generativa.
2: Certo.
3: Esistono direi decenni, adesso non sono andato a controllare quando è nato il primo navigatore, però quella è intelligenza artificiale. Quindi, per concludere, noi parliamo di intelligenza artificiale oggi confondendola con la generativa, quella che in gergo viene anche definita Gen AI, ma in realtà l'intelligenza artificiale è una roba molto vecchia.
1: Senti Enrico, c'è un altro tema che volevo chiederti al volo, che viene sempre fuori ultimamente quando si parla di intelligenza artificiale. Qualche giorno fa, per fare un esempio, io ho fatto un quesito sul cellulare e un'amica di fianco a me, un'amica particolarmente attenta al tema dell'ecologia, mi ha detto: bravo, hai appena fatto fuori 15 litri d'acqua, e mi ha detto che in effetti è più o meno quello il costo in termini ambientali, fra i costi, perché sono molti di più, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È vera questa cosa, e c'è un modo, o si sta già pensando a cercare di ridurre un pochino l'impatto, oppure dobbiamo sentirci in colpissima tutte le volte?
3: Dunque, la tua amica ha detto una cosa quasi vera, direi vera in termini energetici in generale, perché noi sappiamo ormai, lo abbiamo capito, ma ci sono anche proprio dei dati che lo dimostrano, che questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, stiamo sempre parlando di questi,
1: sì,
3: consumano un sacco di energia in due fasi: quella dell'addestramento, ma l'addestramento è una faccenda che riguarda chi crea questi modelli, dura o poche settimane o alcuni mesi, e lì c'è un consumo di energia che però, diciamo, è finito nel momento in cui il modello è stato addestrato, il modello esiste e poi viene messo in produzione. Ecco, poi c'è l'altra fase che ci riguarda, e quindi riguarda te e la tua amica, diciamo.
1: Okay.
3: Perché in fase di erogazione dei servizi, cioè quando noi usiamo questi servizi online, ChatGPT, Claude di Anthropic, Gemini di Google, Copilot di Microsoft, eccetera, eccetera, ce ne sono tantissimi, e lì effettivamente consumiamo energia. Allora, giusto per dare un'idea, possiamo dire che mediamente consumiamo, cioè proprio quando noi facciamo una domanda al chatbot, sì, consumiamo circa 10 volte di più di una singola ricerca su Google. Mediamente.
1: Okay.
3: Però dipende che cosa facciamo. Cioè, se un conto è chiedere, fare un prompt, quindi una domanda con un testo più o meno lungo, complicato, un conto è se vogliamo creare un'immagine, vogliamo creare una canzone, vogliamo creare una presentazione, certo, con delle slide, lì ragazzi consumiamo molto di più. Però vengo al punto dell'acqua. Allora, è vero che moltissimi data center, queste fabbriche gigantesche che consumano megawatt, decine di megawatt di potenza, e i nuovi cominciano a consumare anche centinaia di megawatt di potenza, megawatt ora. È vero che consumano acqua perché moltissimi di questi data center sono stati creati anni fa e continuano a vivere e a funzionare. Però i nuovi data center non consumano acqua, questo è importantissimo dire. Dove consumano acqua? Allora, sono a ciclo chiuso, un po' come i radiatori delle automobili.
2: Okay.
3: Consumano acqua nel momento in cui devo caricare il sistema, quindi lì sicuramente devo introdurre migliaia di litri, ma nel momento in cui ho caricato il sistema poi non viene più consumato.
1: Lo fai una volta sola.
2: Si fa una volta.
3: Esatto, però questi sono i nuovi data center che vengono costruiti da qualche anno, diciamo.
2: Quelli di nuova generazione.
3: Quelli di nuova generazione, quindi quasi tutti quelli di nuova generazione. Però è vero che noi abbiamo migliaia di dati. Allora, sono stati censiti, poi questo censimento lascia un po' il tempo che trova, perché un'azienda potrebbe avere il proprio data center che non è stato censito, però ne sono stati censiti 12.000 nel mondo di data center. Diciamo che di questi grossi che ergono intelligenza artificiale ce ne sono alcune centinaia. Benissimo, ecco, lì sicuramente il problema del consumo d'acqua esiste, ed è un problema che si sta risolvendo pian pianino, ma ci vorranno anni per avere solo dei data center che non consumano acqua.
1: Certo,
2: certo.
3: Si stanno facendo altre cose, tipo creare modelli di intelligenza artificiale più efficienti e quindi che consumano meno energia, anche più piccolini, magari specializzati in un ambito specifico, creare, progettare e realizzare elettronica più efficiente, quindi i chip, le GPU, le famose schede grafiche che servono per erogare questi servizi, più efficienti, che quindi consumino meno energia, in generale data center più efficienti, però è una gara dura.
2: Certo.
3: Ecco, quindi sappiatelo, diciamo. Ecco, se tu Giampiero, devi,
1: sì,
3: chiedere, che adesso devi cercare, non so, l'altezza del Monte Everest,
1: magari lo faccio con
2: Google
1: normale.
2: Apri l'enciclopedia.
1: Sì, esatto.
3: No, esatto. No, davvero, io faccio spesso questa cosa. Io vado direttamente su Wikipedia.
2: Certo.
3: Ce l'ho quasi sempre aperta Wikipedia. E le cose più semplici
2: le vado a cercare lì, cioè, certo.
3: Quando è nato Giuseppe Verdi? Ma vai su Wikipedia e fai.
2: E cerca, prima. Sì, bisogna saperla usare, diciamo, con parsimonia.
1: Esatto.
2: Con parsimonia,
1: esatto.
2: Usiamola, energetica. Ma con parsimonia. Ma e lì torno all'errore che ho fatto io prima, che dicevamo scherzando che comunque io ho sbagliato e che l'intelligenza artificiale sbaglia, invece lì non si scherza. Quanto c'è da fidarsi? Come altra curiosità che ti chiedo, c'è da fidarsi quanto?
3: Allora, io non mi fiderei così tanto. Comunque, anche in questo caso è bene sapere che questi sistemi continuano a fare errori, quelle che vengono definite allucinazioni.
1: Sì.
3: Molto spesso ce lo siamo un po' dimenticati, cioè crediamo che tutto quello che ci viene restituito quando noi facciamo la domanda sia vero. Allora, se voi andate, adesso poco fa, prima di fare questo collegamento, sono andato su ChatGPT e su Claude, giusto per avere un esempio, e in entrambi i casi c'è scritto proprio sotto al sistema, in piccolino però c'è scritto, in un caso Claude è un AI e può commettere errori, verifica sì. Le risposte.
1: È facile così,
2: ciao,
1: però.
2: Ciao, ci togliamo la responsabilità. Vabbè.
3: Questo c'è un grande tema, è un grande dibattito, se avete ragione.
1: Senti, approfittiamo di ascoltare un brano e torniamo fra pochissimo
2: con
1: le ultime due domande. Il brano è appropriato ai tempi che viviamo, anche se anche questo, come la I, non è esattamente nuovissimo.

0: Grazie Kraftwerk, gente che non sbagliava, almeno non si è mai visto che sbagliassero. A differenza dell'intelligenza artificiale, come stavamo raccontando, o meglio ci stavamo facendo raccontare dal nostro Enrico Pagliarini, e stavamo appunto parlando delle allucinazioni, si chiamano, no? Cioè quando l'intelligenza artificiale inizia a delirare e a dire cose un po' a caso.
1: Sì, sì, sì. Chiudo velocemente su questo punto perché è importante saperlo. Quando noi facciamo una domanda ad un chatbot e non so, chiediamo riassumi questo testo, allora in questo caso gli errori sono, non sono inesistenti, ma sono rari e pochi. Se chiediamo invece informazioni e non siamo nemmeno molto specifici nella richiesta, pensate che gli ultimi dati dicono che gli errori possono salire anche al 30% delle risposte. Cioè 30%
2: è tantissimo, vieni bocciato.
0: Esatto, sì, non passi nessun esame.
2: Vieni bocciato. Va bene.
1: Quindi sappiamo che questi sistemi fanno errori e stiamo attenti e cerchiamo, quando dobbiamo, come dire, ricavare informazioni importanti, di verificare tutto quello che ci viene detto.
0: Human verified.
2: E a proposito di questo, passo alla domanda, alla curiosità successiva. Ma l'intelligenza artificiale impara a conoscerti più di una persona, di un umano?
1: Sì, e questa è una cosa da un certo punto di vista preoccupante, perché ormai questi sistemi, ovviamente più li usiamo e più informazioni noi diamo a questi sistemi, più loro ci conoscono e quindi sanno cose di noi, più degli umani che ci sono, adesso ovviamente, che non so, i nostri genitori, il nostro compagno, marito, moglie, figli, eccetera, adesso è impossibile che questi sistemi sappiano più di loro. Ma chi lo sa? Dipende che cosa gli diciamo, perché a volte noi, se ci pensate, magari anche ad un nostro genitore, al nostro figlio, non diciamo tutto.
0: Sì, vero.
1: Invece questi sistemi, diciamo, cioè ci sono storie anche a volte finite in drammi di persone che si confessano con questi sistemi, quindi questi sistemi sanno veramente cose più di molti umani di noi, ed è preoccupante. Quindi
0: Però è uno dei punti per cui ogni tanto qualcuno fa confusione e si confida come se fossero degli amici e con l'intelligenza artificiale. E a questo proposito si aggiunge anche un tassello, che anche quello riprende un po' dalla fantascienza, cioè quando l'intelligenza artificiale è una sorta di luce rossa, come era in Odissea 2001, Odissea nello spazio, è una cosa, ma quando iniziano ad avere le gambe e le braccia, cioè i robot fondamentalmente, lì è sia molto più bello ma anche terribilmente più inquietante. Ci arriveremo mai? Perché finora sembra così così.
1: Allora, qui potremmo dire effettivamente, come dicevamo prima, fra 10 anni succederà.
0: Okay.
1: Però stiamo già vedendo cose abbastanza incredibili. Allora, per riprendere i mitici Kraftwerk che ci hanno cantato poco fa, We Are The Robots.
0: Esatto.
1: Vi dico che il 19 aprile 2026 a Pechino si è corsa la seconda edizione di una mezza maratona solo per robot umanoidi. E che cosa è successo? Allora, alcuni sono caduti, sono stramazzati a terra, vabbè, ok.
0: Certo.
1: Però uno prodotto dalla Honor, che è la stessa azienda che produce gli smartphone.
0: Ah, sì.
1: Per la verità era una versione telecomandata, Però ha vinto in 48 minuti. Quello che è arrivato secondo è arrivato in 50 minuti e 26 secondi e ha battuto il record mondiale umano di mezza maratona, che è di 56 minuti e 42 secondi, che era stato fissato da Kip Limo, che è un corridore nel 2025. Questo vuol dire che questi robot stanno diventando sempre più bravi. Io non so dirvi se fra 10 anni saranno come gli umani, ancora oggi non lo sono, però la velocità di apprendimento è incredibile. Lo scorso anno, questo robot che ci ha messo appunto 50 minuti rotti, ci aveva messo 2 ore e 40 minuti.
0: Certo.
1: Quindi, ovviamente qui stiamo parlando di una corsa, di una mezza maratona. Poi nella vita reale è tutto più complicato. Però la versione fisica dell'intelligenza artificiale sta crescendo e imparando molto rapidamente, e quella canzone che avete messo diventa sempre più attuale.
2: La
1: metteremo molto spesso. Sì.
0: Posso concludere con un po' di retorica, Enrico e Gaia? C'è una cosa
2: dovete,
0: che un robot non potrà mai fare, ed è abbracciare veramente con il cuore.
2: Oh.
0: forse in realtà.
1: Così ci sciogliamo.
2: Vabbè, esatto. Enrico, ti lasciamo, fa anche caldo e quindi ti lasciamo così, Enrico. Sciogliti al, così, sciogliti con queste parole di Kerstin.
1: Al
2: sole estivo, esatto.
0: Ciao, Enrico.
2: Grazie
0: Pagliarini.
2: Mille, Enrico Pagliarini, ho imparato a dire il nome. Ci sentiamo presto. Grazie mille.
1: Molto bene, cara Gaia e caro Giampiero, a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao. Grazie, ciao. Quindi noi Kerstin abbiamo imparato un sacco di cose anche oggi, abbiamo imparato, anzi in questa prima metà della puntata, abbiamo imparato che la IA non è una tecnologia nuova, è un disastro per l'ambiente, ma ni, soltanto si sta migliorando, poi che non c'è da fidarsi troppo.
0: No. Impara a conoscerti molto più di qualsiasi umano, e questo può essere un'arma a doppio taglio, e comincia a diventare fisica. Ma soprattutto abbiamo imparato che succederà fra 10 anni.
2: Esattamente, quindi adesso 5 curiosità le abbiamo. Ci sentiamo tra poco con 5 consigli.
3: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
4: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21:00 su Radio 24.

0: Rientriamo con un po' di musica per noi giovani con champagne di Peppino. Di... Tra l'altro, già la Cristina Lunghi dietro il vetro comunque la sapeva e la ballava.
1: Per cui piace... Quindi una falsa giovane, anche Martini in realtà.
0: Sono tutti vecchi,
1: vecchi dentro.
0: Maturi dentro, via. Sì. Come mai un brano così, come dire,
1: frizzante?
0: Sai che l'ho capito adesso? Non avevo capito il perché. Perché il nostro ospite effettivamente porta frizzante di cognome, perché di nome fa Ariele. E
2: buongiorno,
0: poi Ariele frizzante.
1: Ariele frizzante, DJ.
2: Un brano fresco, pensavo.
1: Esatto.
2: Invece frizzante era più giusto.
1: Era
2: ci
1: più
2: può
1: giusto.
2: Stare produrre me, sì, forse. Sì.
1: Un DJ, un autore.
2: Champagne, per...
1: un collaboratore
2: non riesco a pensare
1: del
2: ad altro,
1: gruppo
2: guys.
1: Il Sole 24 Ore.
2: Prego,
1: sì, Ferri, un attimo.
0: Difficile presentare.
2: È difficile pensare a qualcos'altro dopo aver sentito Champagne.
1: C'è ragione pure te. Ariele Frizzante ci darà 5 consigli per iniziare una storia d'amore senza rimanerci sotto. Ti senti pronto?
0: Anche esperto d'amore.
2: Esatto, non mi sento minimamente pronto, ma grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui con voi e che voi abbiate pensato a me per questi 5 consigli.
1: È vero?
2: Sì.
0: Adesso sai, abbiamo alzato un po' l'asticella del...
2: Abbastanza.
0: Vabbè, però tu spaccherai tutto.
2: Sì. La mia presentazione era giusta?
1: Sì,
2: o bisogna
1: DJ,
2: aggiungere dell'altro?
1: Autore. Però per parte del primo consiglio,
2: sì,
1: io direi questo. Cioè,
2: sì,
1: tu al secolo non sei conosciuto come Ariele Frizzante,
2: no,
1: ma Daniele Vaschi.
2: Sì,
1: cioè,
2: come anche
1: sei
2: al parcheggio del Sole 24
1: Ore. Sole 24 Ore, che non volevano farti entrare. Comunque, perché? Perché come Daniele Vaschi,
2: sì,
1: sei autore di Comprami, un podcast appunto di il gruppo Il Sole 24 Ore.
0: Sì. Molto bello,
1: quindi,
0: lo conosciamo, parla
1: lo conosciamo,
0: di tutta quella roba torbida. No, non è vero, è raccontato proprio nell'altro modo, però quella cosa che nasconde un mondo, cioè tutto quello che è OnlyFans, di cui la maggior parte delle persone secondo me sa abbastanza poco.
1: Sì. Quindi però adesso io parto proprio con un consiglio, ma secondo te,
2: sì,
1: sembra
2: ecco,
1: banale,
2: sì,
1: ma iniziamo tipo un rapporto che parte dietro a piccoli compensi o meglio no?
2: Ecco, no, perché esatto, qui c'era...
1: Cioè, visto che si parla di Comprami...
0: Ok.
2: Cioè il problema
1: essere...
2: era introdurmi come esperto dei 5 modi per gestire l'amore in estate avendo scritto Comprami.
1: Certo.
0: Ok, quindi
1: cioè,
0: no amore perché... mercenario, tu
1: no,
0: dici.
1: No, ma perché comunque piccoli compensi possono essere anche regali, possono essere anche... Cioè, comunque sono sempre piccoli compensi, no?
2: Bisognerebbe cercare di uscire da questo cul-de-sac il prima possibile,
1: sì,
2: ma forse non ce la faremo mai.
1: No,
0: in modo
1: no, rimaniamolo dentro
0: così,
1: bene, anche semplicemente le app a pagamento, anche quello è dietro piccoli compensi,
2: sì,
1: stai pagando per conoscere delle persone.
2: Devo ammettere che non conosco molto molto bene la situazione app a pagamento,
0: okay,
2: e consigliere, cioè secondo me per restare dentro l'argomento di oggi eviterei l'amore a pagamento.
0: Perché non è amore? Cioè dipende cosa vuoi.
2: Su questo bisognerebbe starci dietro tanto e potremmo peggiorare notevolmente
0: ulteriormente
2: la situazione.
0: Sì.
2: Io sgombererei il campo da il denaro legato al sentimento.
0: Ok.
2: Cioè
1: quindi...
2: nell'episodio di oggi
0: non ne parliamo.
1: No, alla vecchia maniera.
2: Alla vecchia. Come si faceva una volta.
1: Cioè senza pagare. In realtà, cioè nel senso, non è il lavoro più vecchio del mondo.
2: No,
1: anche,
2: l'amore,
1: però, no,
2: è,
1: l'amore
2: sempre esistito,
1: è sempre esistito.
2: Il sentimento,
1: quindi,
2: più vecchio del mondo.
1: Senza pagare.
0: Va bene,
1: sì,
0: ok, quindi, questo mi sembra facile.
1: Quindi già primo consiglio, no. Pagamento.
0: L'amore, aspetta, la chiudo in un clè. L'amore all'insegna del risparmio,
2: Esatto,
1: sì,
2: potrebbe essere
1: senza
2: bello.
1: Spendere.
2: Tra l'altro,
1: spendere.
2: Sai, mi è venuto in mente una cosa che non ci siamo mai detti prima della preparazione dell'episodio.
1: Certo.
2: Che nel
0: piccolo... perché sta roba era anche preparata, mi state dicendo.
2: Beh, c'eravamo dati, insomma, due linee guida sul cercare di gestire la situazione. Nella questione dei miei vari eteronimi, coi
0: sì,
2: quali ci sono diversi problemi, come al parcheggio giù al Sole 24 Ore, io sono, e non è segnato nella scheda, l'inventore e il produttore del barattolo dell'amore.
1: È vero.
2: L'apice della mia carriera.
1: Sì, è vero.
0: Lo diciamo anche per gli ascoltatori meno avvezzi alla scena punk milanese.
2: Pensavo all'amore.
1: Panchissima.
0: Sì. E il barattolo dell'amore era spesso distribuito e comprato ai concerti dei Pay.
2: Della band.
0: I Pay. Molto bene.
2: Quindi vestire produttore di un barattolo dell'amore mi sembra di essere...
0: Lo sei. Tu sei riuscito anche a imbrigliarlo in un packaging.
1: Ma certo. Ma certo.
0: Assolutamente giusto. Parlando di app a questo punto, ok, app per conoscere persone, chi scrive, quando si risponde, quando l'altro scrive, cosa si fa quando l'altro non scrive, come lo si sollecita morbidamente.
2: Lei mi sta mettendo un attimo in imbarazzo, nel senso che se parliamo di un'app, diciamo, più possiamo fare i nomi a Radio 24?
0: Sì, si può.
2: Cioè, se io sono ferrato magari tipo su WhatsApp, da WhatsApp in su.
0: Sì, sì.
2: Non,
0: no, va bene, okay. Va bene. Messaggistica normale.
2: Gestisco tanto la situazione. Ma sono i 5 consigli per non andare sotto, i 5 consigli per l'amore estivo. L'abbiamo deciso.
1: Ma lo facciamo per l'amore estivo, sì. E sono anche per non andarci sotto. Cioè, sì, poi c'è quella parte estivo, lì. Però c'è anche non andarci
2: dopo
1: sotto.
2: Dopo quanto si deve rispondere,
1: esatto.
2: Lei mi sta chiedendo.
0: Sì, cioè, fondamentalmente sì.
1: Contestualizziamo. C'è stata la prima volta, sì. Che può essere un bacio, sì. Può essere più di un bacio, può essere qualsiasi cosa che è successo.
0: Vale anche
1: per la
0: lo
1: prima
0: scambio
1: volta.
0: Di numero?
1: Vale anche, sì. Lo scambio, okay. Di numero.
0: Ci siamo,
1: certo.
0: Conosciuti, non è ancora successo nulla.
1: Non è ancora,
0: okay.
1: Successo
0: primo
1: niente.
0: Approccio.
1: Quindi,
2: ce l'ho.
1: Quindi,
2: vai,
1: chi scrive?
2: Aspetta. Temporeggia.
0: Veramente?
1: Temporeggia.
0: Sì,
1: deve essere l'altro.
0: Ma non si rischia poi l'altra. Di... Che, cioè, va in prescrizione. Cadono...
2: Aspetta.
1: Tu
2: facciamo...
1: nel dubbio aspetti.
2: 8 ore sicure.
0: Ok, no, beh, 8 ore, vabbè. Mi sembra un minimo...
2: Per uscire dall'ombra stalking, dice.
0: Sì, sì, esatto. Sì.
2: 8 ore.
1: Okay.
0: Prima
1: 12,
0: rischia il penale.
2: 12.
0: No. 12.
2: Poi effettivamente diventa...
1: Cioè, se non ti scrive, se salta un giorno, non ti interessa? Non interessi vuol dire, tipo, se io, donna,
2: sì.
1: C'è il primo bacio,
2: sì.
1: C'è,
2: bello.
1: Succede, okay. Che, dico, cosa succede? Scrive lui o scrivo io? Aspetto,
2: io
1: se poi dopo vedo che il giorno dopo non ha scritto, vuol dire che non gliene può fregare di meno, oppure tac, arriva lo stesso.
2: Mi state mettendo di nuovo in un angolo dal quale difficilmente riuscirò
0: ma
2: a...
0: Ma io adesso rincaro la dose, dottor Frizzante, ma se, sì. Io non scrivo e lei ha ascoltato questa trasmissione, quindi neanche lei mi scrive, sì. Cioè siamo due scemi.
2: Non ne usciamo vivi.
0: Mai, sì. Più.
2: Infatti bisognerebbe mettere un limite massimo.
0: Ok, mettiamolo adesso.
2: 24 ore.
1: 24 ore, ok.
2: Per restare anche, diciamo...
0: Tra le 12 e le 24
1: ore. 12 e le 24 ore,
0: sì.
1: Ma...
0: Mi piace.
1: Ma... Adesso mi ha scritto.
2: Sì.
1: Rispondo subito o aspetto?
2: No, anche qua il gioco si riparte sempre da zero.
0: No, tutte le volte, ragazzi.
1: Però non 24 ore,
2: no,
1: dai, non
2: 12,
1: 24 ore.
2: 12. 6, 12.
0: Da 6 a... si dimezza.
2: Sì, si continua a dimezzare fino a quando diventa una relazione stantia. È noiosa.
0: E poi si divorzia.
2: Si divorzia.
0: Va bene, che bello, porta fortuna al nostro ospite di oggi.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Veramente bello, quindi è un casino fondamentalmente.
0: L'amore è un casino.
1: L'amore è un casino, che comunque tu hai citato WhatsApp, però c'è anche, perché ci sono anche i giovani che ci ascoltano, non
2: esiste,
1: ci sono soltanto i
2: categoria.
1: Vecchi, certo,
0: sì, sì,
1: certo.
0: Sì.
1: Quindi ci sono anche i DM, i direct message,
2: sì,
1: quelli,
2: sì,
1: sulle
2: valgono.
1: App tipo... Valgono,
2: io quelli me li perdo tra l'altro sempre, quindi
0: sì.
2: Per me,
1: certo.
2: È un grosso problema. Io mi accorgo 3-4 giorni dopo che qualcuno mi ha scritto in mia, chiedo scusa, ma
1: quindi
2: sarà
1: sappiate
2: l'età.
1: Che magari, esatto, dipende anche da beh, ci auguriamo che siano tutti più o meno coetanei o che comunque ci sia,
2: sì.
1: Una differenza di età,
2: sì.
1: Che però nel senso che sia sana, insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: L'ho detta male?
0: No, era perfetto, che siamo culturalmente affini, per
1: esatto,
0: cui bene o male.
1: Esatto.
2: Cioè,
1: ci
2: ascoltando
1: capiamo.
2: Molte canzoni trap che parlano di DM, uno è abituato e li va a controllare.
1: Esatto, sì, è vero, infatti,
2: sono meno
1: infatti.
2: Preparato.
1: Esatto. Senti, invece, passiamo a una questione di genere, proprio entriamo nella questione di genere. Allora io dico, primo appuntamento, esci a bere un aperitivo, champagne.
0: Per,
1: vai
0: e
1: a
0: brindi
1: cena.
0: Poi per un incontro.
1: Esatto, ceni, prendi un gelato, non lo so che cosa. Chi paga? Paga lei? Paga lui?
0: Io posso dire la mia?
2: Dica.
0: Si fa un po' per uno.
1: Guardi, lo so, ma quella è la prima volta.
2: La prima volta fa un
1: prima
2: po'.
1: Volta
0: no,
1: fa,
0: Io da uomo la prima volta dico dai, faccio io. Tu, oppure una cosa che toglie dall'imbarazzo, e qua non voglio rubare il lavoro al nostro esperto. Prossimo giro fai tu. Di solito.
2: Io sono molto d'accordo con questa tesi.
1: Ok.
2: Prima volta si fa il signore, pago io. Poi io sono un grande fan del 50-50, alla romana, come
1: del
2: si 50-50. Diceva. Sì.
1: Sì, però, allora io dico, adesso io parlo da donna.
2: Non riesco a capire
1: donna.
2: Se è una questione di genere o di taccagneria, però.
1: Quello lì non si riesce, e guarda che anche quello ti fa molto capire, perché stai partendo e devi anche capire dall'altra parte chi c'è. Allora, ci sono molte mie colleghe, nel senso colleghe di genere, non colleghe
2: di
1: professionali,
2: vita, sì.
1: che vogliono... Non vogliono che venga loro offerto, perché vogliono dire no, pago io esattamente come potresti pagare anche tu, pago okay. anch'io, che è una cosa che io riconosco. A me dà fastidio, per esempio, quando in continuazione mi vengono offerte cose perché anch'io voglio rifare.
0: Certo.
1: Però
0: quando è dato
1: ammetto
0: per scontato,
1: che la prima volta a me fa molto piacere quando viene
2: vedi?
1: Offerto, cioè
2: sì.
1: lo trovo come un gesto galante che mi piace.
0: Posso dire un'altra cosa prima di
2: vedi.
0: Perché arriva un brano tra l'altro, un bel brano tra poco.
1: Sì.
0: Dicevo, ma anche con gli amici maschi, cioè nel senso da
1: sì,
0: eterosessuale,
1: sì, sì,
0: lo dico,
1: vero.
0: Cioè nel senso la prima volta, cioè, il primo dice ah, sto giro faccio io, secondo me è una cosa così, una
1: sì, poi ci sono per esempio delle cose che quando sono nella mia zona, per esempio, viene a dire no, qua sei a casa mia, nel senso nella mia zona offro
2: zona,
1: io, no?
2: Nel suo quartiere, intende?
1: Sì, sì,
2: ah,
1: sì, nel mio quartiere.
0: Ha un po' una visione un po'
1: no, ma dico qua
0: un po'
1: soprattutto
0: da gang,
1: soprattutto
2: esatto,
1: quando cioè entriamo tipo nei fatti miei, il mio fidanzato che
2: sì,
1: all'inizio
2: oh.
1: sempre cioè che spesso offre lui o così, le prime volte che siamo usciti nel mio quartiere ho detto no, qua siamo in zona mia, offro io. E quindi quella volta ho offerto io.
0: Ok.
1: No?
2: Sì, ci sta effettivamente, adesso che mi fa ragionare, anche io nella mia zona, se qualcuno, quando qualcuno viene a trovarmi, ma io abito molto lontano, quindi
1: è
2: difficile
1: raggiungere.
2: È una zona molto estesa, esatto. Quindi di base A conosco solo io dove andare.
1: Esatto.
0: Poi devi ammortizzare un po' il costo del pedaggio dell'ospite.
2: Mi faccio pagare loro. No, è vero, sì, forse nella zona, per far vedere un po'... il quartiere.
1: Certo, quindi quella è una cosa carina, secondo me.
0: Allora, tra poco sentirete questo brano qua di Sonora, L'amore, anno 2008.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.

0: con l'amore. Il nostro ospite, oltre ad essere tutto quello che hai già detto, è anche il re in zona Milano, ma anche provincia, anche nord Italia.
1: Allarghi.
0: Anche tutto lo stivale?
1: Allarghi.
0: Tutta l'Europa è il re del karaoke, per cui è anche, cioè, ci puoi dare un insight di quanto i Sonora vanno al karaoke.
1: Tantissimo. E volevo approfittare di questa ospitata per analizzare insieme a voi il fenomeno.
0: Sì, proviamo.
1: Cercando di non offendere, tra l'altro, nessuno.
2: Assolutamente. Salutiamo i Sonora, salutiamo, che ci staranno ascoltando, ovviamente.
1: Io credo di aver visto anche un concerto dei Sonora al Nautilus di Cardano al Campo. Ma preferirei non parlarne.
0: Con pianto locale del Varesotto, che ormai non c'è più. Tra l'altro, Sonora si scriveva con l'H.
1: Sì,
0: e
1: certo.
2: Sì,
0: è Sonora.
2: Sì, certo.
1: Era esattamente loro.
0: Sì.
2: Un po' giapponese.
1: Allora, nella questione rapporti di coppia, quindi 10 consigli per l'amore, volevo gettare così sul tavolo la questione gusti musicali. Mettiamo che alla tua compagna, giustamente, non si capisce per quale motivo, piace tanto. Canzone bellissima, ma ammettiamo.
0: Ma metti che non ti piace.
1: No, esatto, cioè non è minuetto.
2: Non è il suo genere.
1: Non è minuetto della Martini.
2: Ecco.
1: Non è Perdere l'amore di Massimo. Non è bella canzone, ma dico uno.
0: Un po', sì, cioè, uno tanto, step un po' più. Era un po' più emergenti, via.
1: Metti che a lei invece piacciono tanto.
0: Sì.
1: Ma perché gli ricordano l'adolescenza, forse quando si è innamorata. E poi te la devi sentire in macchina.
0: Sì. No, io propongo la fine della relazione.
1: Non bisogna essere così drastici.
2: Cioè, non rimaniamoci sotto, però neanche facciamo, cioè, distruggiamo tutto così subito, no?
0: Vorrei sapere il nostro ospite cosa propone prima di...
1: No, beh, allora, innanzitutto, purtroppo io sono un caso a parte, perché per colpa del mio, diciamo, mestiere, appunto,
0: di re del karaoke.
1: Esatto, sono ampiamente abituato a canzoni di questo tipo, a tonnellate di canzoni di questo tipo, quindi, diciamo, ho fatto un po' il callo, come si dice in termine tecnico. E tra l'altro sto pensando, la questione può essere ribaltata anche dall'altra parte, cioè adesso non è che ce la dobbiamo prendere per forza con lei che ascolta i Sonori. Magari a lui gli piace Burzum.
0: Burzum, lo dico, magari
1: ne è venuto uno a caso così.
0: È death metal nord europeo, non
2: facile per tutte le orecchie. Che non ci sta ascoltando, quindi non è un problema.
1: No, sta assolutamente ascoltando, quindi non c'è bisogno di fare quello che abbiamo fatto noi,
0: tra l'altro.
1: Diciamo, è un ascolto anche in quel caso difficile, meno difficile che con i Sonora, forse, tra l'altro. Come lo gestiamo questo moroso appassionato di death metal nordico?
0: Io dico, amore, ascoltiamo un podcast. E togli un po' il problema.
1: Sì, perché non c'è la musica nei podcast, quindi effettivamente aiuta.
2: Quello aiuta.
1: Questo potrebbe salvare molte
2: coppie. Potrebbe salvare molte relazioni. Ma senti una cosa: esiste ancora la tra virgolette nostra canzone, cioè la canzone di coppia? Cioè, un tempo era, ecco, la nostra canzone, questa.
1: E poi sì, tipo l'amore è.
2: Esatto, esattamente.
1: No, a me non è mai, cioè, no, su, diciamo, sui Sonora non mi è mai.
2: Ma in generale è una cosa che esiste, secondo te? Cioè, ti capita che magari ti vengono fatte le richieste?
1: Sì, sa, noi re del karaoke, a volte capita di fare anche i matrimoni.
2: Ah,

0: karaoke.
1: Il re
0: comunque,
1: del karaoke.
2: Sì, sempre il re del karaoke.
0: In ingresso della sposa, taglio della torta.
1: Maestro, posso lanciare tipo una soluzione?
0: Avevo
1: che magari
0: paura,
1: potrebbe.
0: No,
1: che magari può essere un aiuto. Cioè, ti chiedo se questa può essere un aiuto. Per esempio, costruire una playlist. Tu inizi a conoscere una persona e dici, facciamo una playlist.
2: Ah,
1: e
2: è cominci un test
1: a mettere dentro.
2: In cover questa cosa.
1: Ma sì, che comunque magari aggiusti e ascolti anche quella quando stai facendo dei viaggi. Così
0: mi
1: alla
0: sembra
1: fine.
0: Una proposta veramente molto matura.
1: Vero?
0: Sì, da sposare, assolutamente.
2: Da sposare mi sembra anche coerente,
1: esatto,
2: col tema.
1: Coerente
0: anche
1: l'idea.
0: Così inizi a mettere dentro un po' i gusti dell'uno. Perché sui gusti musicali, effettivamente, personalmente credo che una storia d'amore può avere dei grossi problemi.
1: Ah, sì,
0: io sono
1: uno che
0: se proprio. Ecco, sulla musica sto un po' più attento.
1: Certo.
2: Sì, no, scusami,
1: no,
2: vai Gaia.
1: Ti chiedevo se ti era mai capitato di avere magari una relazione con delle persone. Io sì.
2: Sto pensando. Sì, mi è successo.
1: Sì,
2: io mi faccio molto contagiare dell'entusiasmo e devo dire che quando l'incompatibilità era grande non era mai un divario così incolmabile. Okay. Per cui magari io mi avvicinavo a dei generi insospettabili. Però non così insospettabili, ok?
1: Sì.
2: Non so come dire.
1: Sì, poi per esempio io amo tantissimo la musica, qualsiasi genere, sì. Però per esempio il Buddha Bar.
0: Ah.
1: No. E ho avuto un Buddha barista.
2: Veramente?
1: Sì.
2: Esistono? Vabbè, erano altri tempi, devo dire.
1: No, era anche abbastanza recente.
0: Ma cos'ha contro? Perché la metteva troppo.
1: No,
0: non
1: ma
0: è quella
1: robe
0: un po' di tranquillità.
1: Sì, ma da ascensore.
0: Ad ascensore.
1: No, ma
0: a
1: sentire cattiva. sempre quella.
0: Cattiva, sì.
2: Io comunque, ho un'ultima domanda.
1: Sì, vai.
2: È vero, la musica è un tema, però sì. Ci sono un sacco di altre aree dove però le cose possono andare malissimo, cioè letteratura, film, cibo,
0: sì, ha tutto a che fare, diciamo,
2: ideali
0: con
2: e valori,
0: gli interessi, con gli interessi, gli interessi,
2: sì.
0: E le passioni di ognuno.
2: Ci sono delle red flag.
0: Mannaggia, beh, vale un po' tutto come per la musica.
2: Sì.
0: Per esempio, ecco, volendo portare io il mio esempio negativo.
2: Sì, giusto.
0: In questo periodo sono ossessionato da Philip K. Dick, l'autore di fantascienza. Quindi sto rileggendo in ordine cronologico tutti i romanzi scritti dal 54.
2: E sta progressivamente, immagino, lei perdendo la testa. Perché diventano sempre più pazzi i racconti.
0: E immagino che una compagna o un compagno, questa cosa diventa difficile starmi vicino. Perché poi parlo di quello.
1: Più che altro anche quando diventa l'ossessione, che sono sempre quelli piuttosto.
0: Beh, sono
1: piuttosto
0: tanti,
1: che scegliere
0: quindi,
1: quale. No, però sempre su quel genere lì. E sempre
0: genere.
1: Magari diventa anche un po' pesante da sostenere.
0: Quindi anche sulla letteratura dipende di quanto uno è appassionato. Forse bisogna capire quanto la passione sta prendendo il posto all'ossessione.
2: Ecco, ma questo forse va bene per qualunque cosa nella vita, tra l'altro. E il libro però ha un pregio rispetto alla musica: è silenzioso, per cui tu lo puoi leggere per i cavoli tuoi, non devi imporre, in questo caso, Philip K. Dick,
1: certo.
2: A chi che sia. Tanto,
0: stranamente, tornando alla musica, mentre parlate di questo mi sta venendo in mente il brano Obsession degli Aventura, che
2: proprio quella mañana io non ho dormito nada, tra l'altro. Certo, sì.
0: Lei che conosce la lingua parla anche di questo non è amore,
1: è
2: una brutta storia di uno stalker, chiaramente,
0: ecco.
2: Che andrebbe immediatamente attenzionato, ma lui racconta la sua vicenda e dove lei dice non ti voglio, oh ragazzo, lasciami stare.
0: Questo non è amore, ma è
2: un'ossessione, esatto.
1: Ma e invece anche il cibo può essere, può essere un problema.
0: Lei
1: no?
0: Dice
1: tipo,
0: l'aglio
1: magari,
0: o in generale la passione?
1: No, può essere alcune, sì, nel senso che possono esserci anche, che ne so, uno è vegano, è vegetariano,
2: certo.
1: A parte il classico, che ne so, quelle cose proprio insopportabili, che proprio anche a livello di odore, quindi come dici tu,
2: ci sono anche le allergie,
0: Allergie.
1: Sì, ma l'allergia comunque ne fai più una questione di salute.
2: Ho capito,
1: come
2: però
1: se
2: io
1: fosse...
2: mangio le noci, tu mi sei allergica alle noci, ci baciamo, tu muori. È brutto,
1: sì, okay,
2: non
1: però,
2: fa bene al rapporto.
1: Certo, però mi sembra che sia meno flag, red flag, no?
2: È più 118,
1: sì,
2: un'altra
1: è più
2: cosa.
1: 118,
2: okay.
1: Più pronto soccorso. Io dicevo proprio quando tu hai, che ne so, appunto sei vegano, sei vegetariano, quello può essere.
0: Temo che per maturità abbia sempre a che fare, come stavamo appena trattando, la questione nella vicinanza dell'ossessione. Cioè anche il cibo, se inizia a diventare che ogni sera bisogna andare al sushi tutte le sante sere.
2: Anche perché
1: l'hai detto con
2: un po'.
1: Una certa...
0: No, l'ho detto a caso, l'ho detto più minimamente.
2: Sicuro, non è mai successo questa cosa?
0: No,
2: perché sembrava vita vissuta.
1: Quindi direi che ci siamo.
2: Va bene, allora diciamo che più che dei consigli è stato una tavola rotonda. Io apprezzo perché è stato un approccio maieutico del nostro ospite, tirare fuori anche le nostre verità. Facciamo un